0: sulle terre, che non sempre appunto è sufficientemente conosciuto. Quindi gli obiettivi del nostro documento è quello di avere un approccio che non sia settoriale, ma che abbracci tutte le questioni, attribuendo ad esse un'importanza che può differire, ma sono tutte questioni molto importanti e intrecciate, quindi non si può trattare di rotte artiche senza poi anche pensare alle questioni ambientali, visto che potrebbero anche l'apertura delle rotte artiche potrebbe essere anche contestata a livello ambientale per le sue per il suo impatto invasivo sull'ambiente. Non si può pensare alle nuove tecnologie per la difesa senza pensare alla loro sperimentazione in Artico, non si può pensare alle materie prime critiche senza anche pensare poi ai problemi di quella che è la transizione energetica. Quindi sono tutte materie che hanno in Artico delle evoluzioni, e quindi è importante per l'Italia affrontarle appunto attraverso questa dimensione a 360 gradi, senza appunto attribuire eccessiva importanza a una singola componente. La componente che viene sviluppata oggi è sicuramente una delle più importanti: l'apertura delle rotte marittime, o comunque il loro sviluppo può portare a un riequilibrio dei traffici commerciali globali. Io tendo, diciamo, in qualche modo a unirmi un po' alla visione che è stata presentata dal dottor Volpe, come appunto siamo ancora in una fase in cui questa rotta artica marittima settentrionale è molto legata al trasporto di energia e materie prime dalla Russia verso l'Asia, e quindi il suo passaggio a un salto di qualità verso lo sviluppo, uno sviluppo più commerciale per le navi cargo, è ancora qualcosa da venire, ma sicuramente il fatto che alcune grandi potenze come la Russia e la Cina la stiano promuovendo significa che è un tema che deve essere affrontato, diciamo, e studiato e conosciuto nel modo migliore possibile. Io mi fermerei qui.
1: 10 minuti ancora. Esatti. Grazie mille, ambasciatore Pinna, inviato speciale per l'Artico del MAECI. Passiamo ora la parola al professor Ciro Sbailò, che oltre che è direttore del Centro di Ricerca Geopolitica GeoD, docente professore di diritto comparato e membro del comitato scientifico di MEDOR, e anche un nostro non soltanto amico ma consigliere del tavolo esteri di Forza Italia, e quindi sul quale ascoltiamo spesso le opinioni, e oggi ascoltiamo anche su questo tema il professor Sbailò. Prego, a lei la parola.
2: Allora, grazie onorevole Bergamini, grazie onorevole Del Monte, grazie Carlo De Romanis per l'invito. Allora, si è parlato di metamorfosi e approccio olistico, le due cose sono strettamente collegate, perché il mutamento della struttura delle cose richiede un mutamento nell'atteggiamento, nella postura cognitiva che si ha. Come centro studi stiamo lavorando proprio su questo, con l'aiuto di anche colleghi fisici e matematici, partendo dalla scommessa, sì, con l'aiuto al centro studi, con l'aiuto anche di colleghi fisici e matematici, stiamo lavorando su questa scommessa secondo la quale il caos, tutto sommato, se lo vogliamo chiamare così, può essere concettualmente governato, non eliminato, ma governato concettualmente, cambiando alcuni paradigmi. A questo proposito volevo partire un attimo poi dal concetto della crisi o la fine dell'eccezionalismo artico, su cui si discute in letteratura da qualche tempo. Allora, l'eccezione presuppone sempre ovviamente una regola, cioè qual è la regola rispetto alla quale l'eccezione. Ora non starò qui a fare la storia, naturalmente è stato fatto molto meglio di me, molto bene prima, della crisi di questo eccezionalismo collegata anche alle ultime dinamiche geopolitiche legate all'invasione dell'Ucraina. L'ipotesi sulla quale lavoriamo è che stia cambiando il principio attraverso il quale interpretiamo il funzionamento del sistema, parlo del sistema internazionale, la regola che attualmente sta andando in crisi, che ha origini giuridiche, ma anche metagiuridiche, teoretiche, persino fisico-matematica, è la regola della separabilità funzionale, cioè l'idea che all'interno di un sistema competitivo alcuni ambiti possono essere istituzionalmente distinti e relativamente protetti rispetto alla competizione. Questo è anche il caso del Consiglio Artico. L'indebolimento della separabilità funzionale e come criterio di organizzazione della cooperazione internazionale, questo mi sembra abbastanza evidente, a questa configurazione tende a sostituirsi quella che noi definiamo interdipendenza costitutiva, cioè l'interdipendenza non come effetto logico dell'azione tra le parti, ma come elemento che costituisce le parti. Quindi il problema sono i rapporti, i corridoi, le dinamiche, non i soggetti. Ambiente, economia, tecnologia, diritto, sicurezza non si limitano ad interagire, ma concorrono reciprocamente a determinare le funzioni e valore strategico. Cioè un porto non è solo un'infrastruttura, è un nodo energetico, digitale, militare. Un cavo sottomarino non trasporta solo informazione, è anche una risorsa economica. Quindi l'Artico rende particolarmente evidente la crisi della separabilità funzionale, questo mi sembra non soltanto lo scioglimento dei ghiacci, l'accessibilità, tutti questi richiedono infrastrutture, protezione, presenza militare, ma soprattutto quello che è interessante osservare, su cui stiamo lavorando, è la non linearità dei processi, cioè la non prevedibilità, le informazioni, le analisi, c'è l'aumento della capacità della definizione cognitiva delle cose, penso ai satelliti, alla conoscenza, all'intelligence, interferisce con il movimento, la risoluzione cognitiva interferisce con i processi. Tutto questo ci spaventa un po' perché ci dà quell'impressione di caos della quale prima si parlava. E tuttavia questo caos appunto può essere interpretato, peraltro nelle scienze dure è stato fatto 100 anni fa, ci hanno lavorato, hanno trovato dei modelli. La medesima trasformazione rispetto a questa interdipendenza adattiva, non sotto il profilo delle dinamiche regionali, ma come altro caso di studi che riguarda la progettualità geopolitica, cioè la stessa struttura logica che noi vediamo in atto nell'Artico, la troviamo in alcune progettualità geopolitiche, tra questi il corridoio IMEC o IMEC, dipende se vogliamo privilegiare l'approccio internazionale o quello italiano. L'IMEC non organizza solamente flussi, non organizza solamente relazioni, e nella sua accezione convenzionale è molto più di un corridoio. Un corridoio richiama una linea definita tra punti geografici, no? Lungo la quale transitano merci, energie e informazione. Ecco, noi abbiamo trovato che in alcune scienze, per esempio nella teoria della misurazione continua, nella fisica, come colleghi che si occupano di quantistica, si applica il concetto di corridor paths, cioè corridoio di cammini, è molto più di un corridoio, cioè indica non una traiettoria unica e predeterminata, ma un insieme di percorsi compatibili con determinate condizioni. Questa analogia è un'analogia epistemologica naturalmente, ma in questo senso, per esempio, il corridoio può essere letto come uno spazio di possibilità strategiche. Un conflitto, infatti, può restringere i percorsi praticabili, un accordo può ampliarli, abbiamo visto con l'attacco del 7 ottobre. In questo senso, ecco, e vado alla chiusura, perché mi interessava solo focalizzare questo concetto sul quale stiamo lavorando, Artico e IMEC, sotto profili diversi, presentano una medesima morfè, una medesima struttura, la medesima trasformazione di prospettive. L'Artico rende visibile il mutamento nella struttura dei rapporti internazionali, l'IMEC gli dà forma sotto un altro punto di vista. Nel primo caso la trasformazione delle relazioni modifica il valore della situazione geopolitica. Nel secondo caso le relazioni selezionano progressivamente la linea e nel farlo trasformano i punti stessi collegati. Interdipendenza adattiva. Questa la duplice presenza dell'Italia da questo punto di vista, richiamata adesso per quanto riguarda l'Artico e per quanto riguarda l'IMEC, l'IMEC, consente di leggere Artico, Mediterraneo allargato, Indo-Pacifico come parte di una medesima riconfigurazione delle rotte, dell'energia, dei dati e della sicurezza. Non si tratta naturalmente di sommare i dossier, ma il vero, come dire, l'Italia quindi non ha, ha la possibilità di avere una prospettiva in questo senso, come richiamato prima, di carattere olistico tra nord e sud. La sua stessa posizione mostra che queste alternative appartengono all'ordine che si sta chiudendo. Quindi nel sistema internazionale non sta, che sta emergendo la potenza, non appartiene necessariamente a chi controlla più spazio, dispone di più infrastrutture o raccoglie più informazioni. Ricordiamoci anche questo, perché l'informazione interagisce col sistema, quindi non è sufficiente.
1: Siamo a 8 minuti.
2: Apparterrà a chi saprà trasformare la conoscenza in, appunto, capacità adattiva. Grazie.
1: Grazie, professor Bailò. La parola al professor Federico Castiglioni, ricercatore dell'IA, Istituto Affari Internazionali.
3: Grazie Carlo, ben ritrovato, grazie all'onorevole Bergamini e soprattutto all'onorevole De Monte per l'invito, è un piacere essere qui e riflettere con voi su un tema che effettivamente non è spesso toccato, anche dagli specialisti. E quando mi avete invitato, mi è venuto in mente di essere stato invitato qualche mese fa dall'Associazione Assicuratori Italiani e io avevo iniziato in questo modo. Secondo un teorico delle relazioni internazionali e in realtà del commercio di fine Ottocento, Frédéric Bastiat, dove passano le merci e passa il benessere non passano gli eserciti, sono mutualmente esclusivi. E questo è un po' il pensiero della globalizzazione, noi creiamo un mondo globale, globalizzato, di modo che passino le merci e non gli eserciti. Oggi chiaramente vediamo che non è vero. L'abbiamo forse sempre saputo, però adesso abbiamo la prova. La prova ucraina, la prova che vediamo anche in Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, vediamo che dove passano le merci passano anche gli eserciti. E questo ci porta un po' alla posizione europea, che è molto fragile, e voglio ringraziare gli onorevoli perché in realtà gli onorevoli hanno enfatizzato un aspetto che spesso è sottovalutato in questo dibattito, secondo me, artico, ma quando si parla anche di nuove rotte commerciali, ossia la minaccia. Spesso si parla di queste nuove rotte come se fossero solo una promessa, in realtà sono anche una minaccia. La scoperta dell'America è bellissima, ci ha portato il pomodoro, ci ha portato Cristoforo Colombo, però ci ha portato anche a un crollo drastico dell'importanza del Mediterraneo e un crollo drastico dell'importanza dell'Italia, che è diventata improvvisamente periferia. E lo stesso potrebbe realizzarsi domani con l'Artico. Noi abbiamo un po' recuperato con la costruzione del canale di Suez alla fine dell'Ottocento, ma adesso l'Unione Europea, l'Italia, si pongono in una situazione di grave debolezza. Proprio la rotta est che collega l'Asia all'Europa, che è stata prima citata, oggi è sotto pressione. Ci sono fondamentalmente 3-4 rotte che oggi connettono l'Asia all'Europa. Una è la Trans-Caspian Route o Middle Corridor, quindi questo corridoio che passa dall'Asia centrale e arriva in Europa, dove però c'è un conflitto, che è quello tra Azerbaijan e Armenia, in Nagorno-Karabakh, che voi sapete benissimo essere all'attenzione anche della diplomazia europea. A sud dell'Iran c'è ovviamente il corridoio che noi stiamo provando a costruire con l'IMEC, anche quello minacciato dal conflitto iraniano. E poi c'è il canale di Suez, che da anni è minacciato, come sappiamo, dallo Yemen e anche dalla pirateria somala, è un problema strutturale. E oggi proprio sono uscite notizie per cui riprende questa ondata di pirateria somala. E l'Unione Europea, su questo magari il contrammiraglio dirà più di me se vorrà, l'Unione Europea è conscia di questo e nella sua Global Gateway Strategy ha anche previsto una specie di framework difensivo dell'Unione Europea. e abbiamo dispiegato delle missioni navali sotto l'ombrello della Common Security Defense Policy, che forse sono tra le più efficaci, come la missione Atlanta e la missione Aspides. Quindi in realtà l'Unione Europea sta provando a proteggere questa rotta sud-est. Un'altra mezza rotta, che secondo me è potenziale, promette bene, ma anche lì attraversata da conflitti, è quella africana. Questo è particolarmente interessante quando noi pensiamo all'Italia e all'interesse italiano. La rotta africana potrebbe passare dal Sudan e dall'Egitto, un'altra area contestata e in crisi. Questo ci porta ad una considerazione ovvia. Il sud, la rotta sud che va verso l'est, è minacciata sempre di più da crisi e conflitti geopolitici. E quindi l'importanza dell'Artico, ma non solo per l'Italia, ma per l'intera Unione Europea. Però c'è un dettaglio che oggi forse non è stato toccato sufficientemente, ossia il fatto che l'Unione Europea è debolissima nell'Artico, perché al di là di quelli che sono gli stati che compongono il Consiglio, quali sono gli stati che effettivamente hanno uno sbocco sull'Artico? Solo uno, la Danimarca, attraverso la Groenlandia. Gli altri in realtà non hanno sbocco. La Finlandia, la Svezia. Quindi se voi prendete una mappa vi rendete conto che la questione groenlandese non è solo legata ad una sovranità, potremmo dire, del cosiddetto emisfero occidentale in relazione agli Stati Uniti, ma per noi è una questione di sicurezza europea, di sicurezza dell'Unione Europea. Quindi quando il governo italiano si è espresso, se non sbaglio all'inizio di quest'anno, a sostegno dell'indipendenza della Groenlandia e della sua appartenenza all'Unione Europea e alla possibilità di difenderla contro ogni tipo di ingerenza, ovviamente la Russia è la prima, però ogni tipo di ingerenza intendeva proprio questo, un'attenzione per proteggere una nuova rotta che per noi è essenziale. La strategia italiana, quindi, artica, è un segnale in questa direzione e non è naif, devo dire, una strategia che capisce benissimo come materie critiche, commercio e difesa siano sempre più interrelate, e questo, se posso permettermi, vale non solo per il nord ma anche per il sud. Anche sul piano Mattei forse servirebbe una riflessione su come la dimensione di sicurezza e difesa si connette con difesa di diritti umani, commercio e investimenti italiani. Quindi oggi purtroppo siamo in un'epoca in cui si parla di riarmo, in cui si parla di strategia, vorremmo tutti che non fosse così, ma la competizione globale sta tornando e io penso che, e quindi concludo su questo, su questa nota di ottimismo, penso che l'Italia abbia ancora molti vantaggi comparati rispetto agli altri, e si parlava appunto dell'esperienza che noi abbiamo sui mari, anche sulla una concezione forse di geopolitica che è ambiziosa, come l'idea di Mediterraneo allargato, no? che ha contraddistinto l'azione governativa degli ultimi anni. Quindi non solo chiuderci verso il bacino del Mediterraneo, ma ampliare verso l'Oceano Indiano, il nostro interesse strategico, perché effettivamente è così, e verso l'Africa, io oserei anche dire. Quindi questa è l'esperienza che noi portiamo al tavolo, e in sede europea io penso che la priorità, e questo ovviamente lo lascio ai decisori politici, sia, ed è stato già accennato, fare il possibile affinché questi corridoi intraeuropei nord-sud diventino veramente efficienti, cosiddetti corridoi TNT, quindi che possano veramente collegare nord e sud, e che gli investimenti del prossimo piano finanziario pluriennale dell'Unione Europea abbiano questo scopo. Ecco, questo è il mio auspicio. Grazie.
1: Grazie Federico Castiglioni. Aggiungo un commento politico rispetto a ciò che hai detto sulla presenza europea di confine sull'Artico. Forse la Groenlandia dovrebbe riconsiderare l'adesione all'Unione Europea, non soltanto al Regno di Danimarca, visto che ha deciso negli anni Ottanta di non farne parte, e questo potrebbe essere anche posto da noi come tramite i nostri rappresentanti a Bruxelles e a Strasburgo. E andiamo avanti con l'avvocato Matteo Paroli, dico bene? Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.
4: Grazie grazie a tutti, grazie all'onorevole Bergamini, all'onorevole Damonte per l'organizzazione insieme al senatore Gaspari di questo interessantissimo convegno, nell'ambito del quale si è già detto moltissimo e quindi è arrivato al mio punto. Molte cose che avrei voluto toccare sono già state affrontate, sviscerate, io mi permetterò di aggiungerne altre ai fini di una valutazione congiunta che credo sia quanto mai attuale, anche se parlare di Artico con le temperature che abbiamo a Roma in questa giornata a volte veramente sembra paradossale. Dunque, la rotta artica esiste, ed esiste da tanti anni. Intanto le rotte artiche sono tre. Sono quella di cui parliamo oggi principalmente, cioè quella ad est. C'è la rotta ad ovest, che però è molto più complicata paradossalmente per una morfologia delle acque e delle coste molto più critica. E poi c'è la rotta transpolare, che per motivi assolutamente come dire, di durezza dei ghiacci è assolutamente impraticabile, quindi non è una delle rotte attualmente da, da potersi prendere in considerazione perché non navigabile. La rotta ad est in realtà è attiva, sì, c'è un eco di ritorno. La rotta ad est in realtà è attiva dal 2013. Se la vogliamo considerare come inaugurata da una piccola nave portacontenitori, piccolissima per gli standard moderni, una nave della flotta Cosco, la flotta governativa cinese, intorno ai 1700 TEU, considerate che oggi le navi più moderne ne trasportano 24.000, tanto per darvi un'idea di che tipo di unità navale fosse quella che nel 2013 per la prima volta ha collegato il porto di Ningbo con l'Europa. Quindi è dal 2013 che tecnicamente noi sappiamo che la rotta ad est è una rotta percorribile. La domanda però che credo dobbiamo farci, alla quale tutti gli interlocutori che mi hanno preceduto hanno provato a dare una risposta, ognuno nel proprio settore, è un'altra. Questa rotta è in grado di stravolgere i flussi commerciali attualmente caratterizzanti l'economia mondiale e soprattutto, lo dico nell'ambito della mia carica di presidente del principale porto italiano, è in grado di marginalizzare il ruolo del Mediterraneo, dell'Italia e degli stati che si affacciano al nostro mare? Credo che la domanda debba essere questa. Ebbene, per darvi un riporto in termini numerici, voglio partire dal concetto di quante merci hanno transitato in contenitore la rotta artica nel 2025 rispetto a quante merci in contenitore hanno attraversato nel 2025 il solo stretto di Suez, già assolutamente compromesso da una situazione geopolitica locale non facile. Ebbene, a Suez normalmente nel 2025 per una media giornaliera transitavano in contenitore circa 1,35 milioni di tonnellate di merce. Nella rotta artica nel 2025 in contenitore sono transitate 311.000 tonnellate di merce, cioè quello che da Suez transita in circa 6 ore. Questo per darvi una cifra e per ricondurre il tema, diciamo, a elementi di strategicità non geopolitica ma strettamente economica. Quindi in un anno nella rotta artica è transitata la quantità di merce in contenitore, attenzione, è quella che poi vale ai fini del mercato perché tutto il resto è originato, lo diceva il ricercatore in apertura del convegno, da unità navali che caricano terre pesanti, terre rare, prodotti ovviamente destinati al settore petrolifero direttamente dai giacimenti o dai porti russi di riferimento, ma che hanno un mercato interno alla Russia stessa. La rotta intesa come collegamento fra più stati, in particolare l'Est, l'Asia e l'Europa, ha originato nel 2025 in contenitori 311.000 tonnellate di merce, cioè niente. Tutto questo deve quindi rasserenarci, lasciandoci vivere sogni tranquilli e affermando che il Mediterraneo continuerà ad avere il proprio ruolo strategico fondamentale e i porti greci, spagnoli, italiani e tutti quelli nordafricani possono vivere serenamente in un futuro che non avrà competitori a livello artico, non ci scommetterei tantissimo per tutta una serie di motivi, ma che ovviamente non possono, non devono allarmarci. In primo luogo, perché parliamo tantissimo di rotta artica se i numeri sono quelli che un po' tutti quelli che mi hanno preceduto hanno avuto modo di dire e confermare? Beh, perché evidentemente c'è un interesse, questo sì, geopolitico e strategico a parlare di rotta artica. Sono due i paesi che sostanzialmente hanno un interesse diretto, li avete citati tutti nei vostri interventi, uno è la Russia che è quello che ce l'ha più diretto sotto ogni punto di vista, gestendo ovviamente anche quelli che sono i servizi, mi si passi il termine, i pedaggi nascosti da servizi, mi verrebbe più voglia di dire, funzionari al transito sicuro di navi in quelle acque, e poi la Cina naturalmente, che vede con interesse la possibilità di mantenere l'Occidente sotto una costante pressione legata all'evidenziare il fatto che vi sono delle alternative credibili rispetto alle rotte che uniscono ordinariamente il Far East con il Mediterraneo, l'Occidente e il nostro continente. Le rotte sono sostanzialmente due, una è quella che passa da Suez e l'altra è quella che passa da Capo di Buona Speranza, diventata molto più trafficata negli ultimi anni a causa appunto della crisi del canale di Hormuz. Quindi una volontà geostrategica, mi verrebbe modo di dire, voluta, che tiene l'Occidente sotto costante pressione, semplicemente rappresentando il monito da non sottovalutare della esistenza di un'alternativa rispetto alle rotte ordinariamente percorse dai grandi bastimenti intercontinentali. Però devo aggiungere un'altra cosa a tutto questo. Le rotte, la storia ci insegna, non le fanno gli Stati. Le grandi rotte commerciali non vengono costruite dagli Stati. Semmai gli Stati possono difenderle nei momenti in cui sono sotto attacco, sotto pressione o segnate da instabilità di area. Ma le grandi rotte intercontinentali, le grandi rotte marittime intercontinentali sono fatte dal mercato, sono fatte dagli armatori, sono fatte da chi le merci le spediscono e da chi le merci le riceve. È dunque molto significativo, a mio modo di vedere, notare il rumoroso silenzio delle grandi compagnie armatrici sulla possibilità che la rotta artica possa avere nel breve o medio periodo una strategicità a livello di congiunzioni economiche est-ovest. Quindi da questo punto di vista occorre prestare la massima attenzione, occorre prestare grande interesse a quelli che possono essere gli sviluppi, aggiungendo un altro aspetto, la criticità enorme, evidente, di quello che può essere l'impatto ambientale di un sinistro della navigazione che si venga a originare in acque non presidiate, senza la facilità di essere coperte da un sistema di search and rescue puntuale e capillare, e l'impatto incredibile che potrebbe avere su un ambiente estremamente delicato come quello artico.
1: Grazie, avvocato Paroli. Salutiamo, intervenuto in sala il ministro Tajani, segretario nazionale di Forza Italia. Diciamo benvenuto e ascolterà gli interventi per poi fare le conclusioni, quando dovrà poi intervenire ci farà accenno. Passo la parola al contrammiraglio Enrico Vignola, capo del terzo reparto di Stato Maggiore della Marina Militare, già citata anche dal Presidente Gasparri nell'intervento di apertura. Ha delle slide, se la regia è pronta, da proiettare, ha il telecomando. Prego, a lei la parola, contrammiraglio.
5: Grazie dell'invito, saluto il Ministro. Onorevole Bergamini, onorevole De Monte, grazie per questa bella iniziativa, un'opportunità per volare. Vi parlerò solo di un aspetto molto tecnico, perché credo che la strategia sia stata coperta a pieno, e il focus che vi propongo è quello proprio dei flussi. Mi aggancio agli interventi dei colleghi. Allora, i flussi che osserviamo, che riguardano la rotta artica, parlano abbastanza da soli, perché se guardiamo dal punto di vista della navigazione di superficie, quindi quella che percorrono le navi, è chiaro che il vantaggio della rotta artica, ancorché sia una rotta aperta solo in particolari periodi dell'anno, eccetera, eccetera, è un vantaggio decisivo rispetto a tutte le altre opzioni. Qui abbiamo ipotizzato un itinerario da Tokyo ad Amburgo, e si vede bene come il vantaggio sia notevole. Però sono d'accordo sull'analisi del Presidente Paroli. Non vedo rischi per la marginalizzazione del Mediterraneo, perché ci sono fenomeni legati ai flussi, quindi ai flussi commerciali, e dico anche a quelli securitari, che sono quelli di cui ci occupiamo, che seguono logiche ben diverse dalla mera corrispondenza tra il vantaggio di percorrenza e poi la scelta di un percorso. E poi c'è un altro aspetto su cui vorrei attirare l'attenzione, pensiamo anche a quello che sta sott'acqua, che è un altro aspetto di estremo interesse, perché tutto quello che si dipana intorno all'Artico riguarda anche le infrastrutture sottomarine, che seguono delle dinamiche, ci sono delle progettualità di grandissimo interesse, di cui si parla ancora poco, ma semplicemente perché non è ancora un tema sufficientemente accattivante per l'opinione pubblica. Secondo me nei prossimi 10-15 anni lo diverrà sempre di più. Adesso il tema qual è, su cui ragiono come tecnico del mare? È la nostra capacità di incidere su questi flussi. Allora, dal punto di vista securitario, se guardiamo i regolatori dei flussi, ne abbiamo parlato, lo stretto di Bab el-Mandeb, lo stretto di Hormuz, il canale di Suez, oggi noi come Marina e come sistema paese abbiamo grandi capacità di influire sui flussi, perché banalmente dal punto di vista della difesa, della sicurezza, della conoscenza dell'ambiente, siamo credo una delle nazioni leader, lo possiamo dire, ce lo riconoscono tutti. Così non è nell'Artico. Perché? Perché le capacità tecniche per operare nei climi estremi e anche la confidenza con quel tipo di ambiente è ancora marginale per quanto ci riguarda, per quanto stiamo crescendo, perché ormai da anni investiamo nelle campagne di esplorazione e di ricerca. Una campagna in questi giorni è in corso, ai North 2026, nave Alliance sta navigando per dirigersi sulle isole Svalbard, quest'anno proveremo addirittura la circumnavigazione da nord, se i ghiacci ce lo consentiranno, e quindi sono attività su cui anno per anno stiamo scoprendo e stiamo anzi abbattendo delle barriere, questo anche grazie alle nuove tecnologie. È chiaro che parimenti a queste campagne di ricerca stiamo cercando di sviluppare anche tutta la dimensione, quindi non solo operativa ma anche cooperativa, quindi stiamo cercando di interagire con i partner, con gli amici, con gli alleati di riferimento in quell'area, da cui apprendiamo banalmente, oltre dal punto di vista delle tecniche di navigazione, anche quali sono sulle costruzioni navali le attenzioni, le innovazioni, tutto quello che le buone pratiche a loro hanno insegnato e loro ci trasferiscono. Abbiamo fatto recentemente dei colloqui molto interessanti con la Marina norvegese, lo facciamo da tempo con la Marina canadese e quindi stiamo crescendo anche sotto, da questo punto di vista. E chiudo con una riflessione. Il contributo tecnico su queste cose è sempre molto silenzioso, ma molto strategico. Perché? Perché capire come funziona un ambiente, anche quando non c'è un interesse diretto, o meglio evidente, oggi nell'Artico l'Artico non è un pericolo per la nostra economia probabilmente, ma questo non vuol dire non è necessario presidiarlo. Presidiarlo oggi in anticipo, continuare questo investimento nelle campagne di ricerca, lo vediamo come un investimento strategico per comprendere l'ambiente e essere capaci di intervenire quale regolatore dei flussi nel controllo securitario per quanto ci riguarda come Marina, laddove dovesse essere necessario. Quindi è un investimento che abbiamo iniziato già da anni, proseguiremo e ci crediamo, arricchendolo, lo voglio sottolineare, con questo aspetto cooperativo, quindi nel tessere sempre più strette relazioni con chi in quei mari ci opera quotidianamente e quindi anche con grande competenza. Vi ringrazio.
1: Grazie contrammiraglio Vignola. Chiedo adesso ai relatori di lasciare spazio al prossimo panel, il terzo e ultimo, che invito sul tavolo Zanetti, Consoli, De Luca, Mazzola, Mazzotta, anche simili, e Di Caterina, non so se è arrivato. Non... Ecco. Grazie, adesso ci aiuta.
6: Isabella, ci aiuti un attimo con il nome. Ah, okay. Siamo
7: Luca.
8: Sì, Sola. Ah, ok. Con i nomi.

0: vantaggi ma anche i rischi per l'Italia che si trova affacciata sul Mar Mediterraneo. Cominciamo con il dottor Mario Zanetti, presidente di Confitarma, che è in videocollegamento, se la regia può collegarlo, se è ancora collegato lo stesso presidente, che so che alle 18 doveva sganciarsi. Ecco, lo vedo. Ci sente?
1: Sì, buongiorno.
0: Prego, a lei la parola.
1: Buongiorno, grazie. Saluto a tutti i colleghi nel panel, a tutti i presenti. Saluto al ministro Tajani. Beh, allora, il tema è decisamente importante e credo centrato, perché in questo momento il Mediterraneo è al centro del dibattito, ed è al centro del dibattito perché mai come oggi le catene logistiche sono globali. Abbiamo fra i temi dell'evento di oggi, cioè lo stretto di Hormuz, che ha chiaramente messo in evidenza come una crisi locale ha impatti a livello globale per quanto riguarda materie prime energetiche, ma nel momento in cui abbiamo che circa oltre l'80% delle merci viaggiano via mare, è chiaro che è tutto collegato. In particolare poi il Mediterraneo, in particolare l'Italia, dove oltre il 60% delle merci, sia in export che in import, viaggiano via mare, siamo soggetti a modifiche di queste catene logistiche globali. Ora, il Mediterraneo ha già oggi una centralità che va ben oltre la geografia. Il Mediterraneo conta circa l'1% delle acque mondiali, ma il 27% delle grandi rotte mondiali passa da qui. È chiaro che è fondamentale lavorare per mantenere la centralità del nostro mare e mantenere quindi la competitività dell'armamento che nel Mediterraneo fa uno dei punti fondamentali, quindi dell'armamento italiano. E le rotte artiche, abbiamo ascoltato ancora nei precedenti interventi, oggi non sono una minaccia, non lo sono quantitativamente, non ricito quelli che sono i numeri che ha ben elencato e contestualizzato il Presidente Paroli, ma quello ci dice che evidentemente ad oggi non lo rappresentano. Il Presidente Paroli però ha anche detto una cosa molto interessante, ovvero le rotte alla fine le fa il mercato, le rotte non sono disegnate a tavolino, o meglio, sono disegnate a tavolino, ma lo sono in funzione di quello che il mercato e i mercati esprimono come necessità. Io credo che quindi ad oggi sia fondamentale continuare a lavorare e anzi accelerare nel lavorare sul mantenere la centralità e migliorare la centralità dei porti europei, perché poi le rotte connettono porti e i porti servono territori di prossimità ma anche in funzione di catene logistiche. Ad oggi vediamo sinceramente la centralità dei porti del Mediterraneo messo a rischio da quelle che sono politiche europee, parlo in particolare dei porti europei, parlo in particolare dei temi che non sono sinceramente stati affrontati come possibile riforma dell'ETS, a parlare dalle rotte artiche alla crisi medio orientale e di Hormuz. All'ETS per me è un modo di dire come i temi logistici globali sono complessi, sono collegati, e concentrarsi sulla competitività dei territori, delle aziende e quindi dei nostri porti sia fondamentale per fare sì che nuove rotte non siano minacce ma siano ulteriori opportunità, e possono diventare opportunità solamente se appunto guardiamo ai territori, guardiamo alle rotte attuali, guardiamo al Mediterraneo

0: lavoriamo per mantenerne la competitività e per mantenere la competitività delle aziende che sul Mediterraneo contano, lavorano e creano valore.
1: Grazie Presidente di Confitarma Zanetti, già che vediamo collegata possiamo mantenere il collegamento sullo schermo, così passiamo la parola alla dottoressa Laurence Martin, segretario generale della Federazione del Mare. Prego, 5 minuti, non di più, grazie.
2: Farò del mio meglio, grazie. Buongiorno a tutti e grazie ancora all'onorevole De Monte e Bergamini per questo invito molto gradito e per questa molto interessante e importante discussione. Porto i saluti del Presidente della Federazione del Mare, Mario Mattioli. La Federazione del Mare che cos'è? Semplicemente, lo sapete tutti, il cluster industriale marittimo italiano, che riunisce l'intera catena del valore del sistema mare del paese, una federazione che raggruppa le associazioni nazionali dalle navi, Confitarma, si è appena espresso il presidente di Confitarma, Maggio Zanetti, alla pesca, ma anche a Sonave, penso che qui presente il presidente Biagio Mazzotta. Dalla nautica da diporto, Confindustria Nautica alla pesca, lo dicevo prima, ma anche dai porti terminalisti, sopporti si termina, alla ricerca, dalle società di classifica, alla formazione degli equipaggi, l'Accademia della Marina Mercantile, dai giuristi marittimisti, ai DIM e a tutte le attività connesse come Federagente, Federspedi, Federpiloti, Angopi, assicurazioni, tutta associazione che so che al Senato siete abituati a con le quali siete abituati a dialogare. Perciò è un sistema, la Federazione del Mare è un sistema industriale composito, olistico, che da oltre 30 anni dà rappresentanza unitaria al mondo marittimo italiano. Allora, anch'io vorrei parlare molto brevemente, partire dall'immagine già ampiamente evocata questo pomeriggio. Prima ancora che da un dato, per decenni l'Artico è stato raccontato come la fine del mondo civilizzato, una periferia bianca e silenziosa a margine delle mappe geopolitiche. Oggi non è più così, lo sappiamo, l'Artico è diventato un po' di punto di partenza, da lì iniziano nuove dinamiche che riguardano commercio, energia, sicurezza, innovazione e clima globale. Perciò vorrei condividere con voi alcune riflessioni. Perché questo cambiamento coinvolge molto più da vicino la Federazione del Mare di quanto si pensi, in quanto questo mutamento, questa metamorfosi, parola che è stata usata questo pomeriggio molto, trasforma l'estrema nord in una regione strategica per la sicurezza europea. E poi l'abbiamo visto soprattutto all'inizio di questa interlocuzione. Anche la definizione dei confini, l'uso delle nuove rotte commerciali non possono prescindere dal pieno rispetto del diritto internazionale e per noi Federazione del Mare questo punto è molto importante. Ed è proprio in questa complessa cornice geopolitica e legale che si inserisce la politica artica italiana, di cui abbiamo parlato tutto il pomeriggio, una strategia in cui l'industria marittima italiana non è un semplice spettatore, ma un motore pulsante di innovazione, sicurezza e sostenibilità. Permettetemi 2 secondi, 2 considerazioni. Partiamo da un paradosso. La transizione energetica dovrebbe in teoria allentare la pressione sull'Artico, meno petrolio, meno gas, meno interesse per una regione nota soprattutto per carità per i suoi idrocarburi. E invece accade l'esatto contrario, perché la transizione verde, è stato detto anche questo pomeriggio, ha una fame nuova, fame di terre rare, grafiti, litio, uranio, cobalto. E l'Artico ne è ricchissimo, e il disgelo, che è la conseguenza più drammatica di questa crisi climatica, sta al tempo stesso, come ampiamente sottolineato, aprendo rotte capace di ridurre fino al 40% i tempi di navigazione tra Europa e Asia. Quindi il ghiaccio che si scioglie non allontana la competizione, la accelera, laddove penso sarà anche predominante il ruolo in futuro sempre di più dell'intelligenza artificiale. Però sarà anche molto importante, e questo l'ho ascoltato con molto interesse questo pomeriggio, la volontà politica di trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità e competitività globale per queste rotte, perché la rotta per me, per noi Federazione Landmare, la rotta artica e mediterranea non devono devono complementarsi, non escluderci a Vicenza, e penso che il nostro ruolo di tutti noi stakeholders privati e pubblici in Europa sarà di far sì che l'interlocuzione nel quadro del dialogo nel patto per gli oceani, patto per il Mediterraneo, penso che questa visione sia importante. Allora, grazie, il contributo vediamo della Federazione del Mare. Molto brevemente sì, vorrei dire due cose. Per noi, no, vorrei...
1: Sì, grazie. Posso finire? Conclusione, grazie.
2: Perfetto. Vorrei che anche per noi quello che è importante è il ruolo dei cantieri navali, che è un'eccellenza italiana. So che il Presidente Mazzone ne parlerà prima, e penso che questo è molto importante per noi perché è un'eccellenza della Federazione del Mare. E se devo concludere, direi che due cose. Direi che... per noi quello penso che è importante questa ovviamente questa strategia italiana per l'Artico, ma è anche molto importante la nuova strategia politica artica dell'Unione Europea che sarà avviata nei prossimi mesi, che sta per integrare sicurezza, difesa, connettività e sicurezza economica accanto ai temi ambientali che erano già presenti nel 2021.
1: Grazie.
2: E se mi posso permettere di concludere, sì, anche vorrei sottolineare la sinergia importante che l'Italia, le autorità italiane competenti pubbliche, insieme all'apporto di tutte le associazioni del comparto pubblico, dovranno apportare nel quadro della strategia industriale marittima europea che è appena stata varata dalla Commissione europea e adottata dal Consiglio. In quanto, e chiudo su questo, penso che al mio avviso bisogna tenere insieme tutto il ragionamento con il quale è stato avviato questo importante incontro, il diritto internazionale, perché l'Artico non è come l'Antartide, non ha un trattato unico, è un mosaico. La Convenzione ECLAS, è stato detto prima, il Codice Polare dell'IMO, l'Accordo di Pesca dell'Oceano Artico Centrale, la Dichiarazione di USAID del 2020. Del 2008.
1: Bene, dottoressa Martan, dobbiamo andare avanti con gli altri interventi. Grazie, grazie dottoressa Martan, le facciamo un applauso per l'intervento. Dalla Federazione del Mare passiamo all'Assarmatori, dottor Giovanni Consoli, vice segretario generale, chiediamo brevità, grazie molte.
3: Sarò molto breve e conciso, ma vorrei... sì, mi sentite? Molto bene. Intanto... porto i saluti del Presidente Messina, che oggi per un'indisposizione fisica non è potuto essere presente. Saluto il Ministro degli Affari Esteri e Vicepresidente del Consiglio, Ministro Tajani. Grazie per averci invitato, l'onorevole De Monte e l'onorevole Bergamini per l'invito. E soprattutto faccio solo un piccolo inciso prima di portare il punto di vista dell'armamento e dei grandi operatori, dei grandi player, dei grandi vettori mondiali sul tema artico che oggi ci ha visto impegnati in questo lungo pomeriggio, per ringraziare e richiamo il concetto, il principio di libertà della navigazione, la Marina Militare. La Marina Militare oggi è l'istituzione nazionale italiana che permette e garantisce il diritto alla libertà di navigazione delle nostre navi, soprattutto diciamo in Mar Rosso, nello stretto di Bab el-Mandeb. Abbiamo l'onore di avere diciamo, il supporto operativo attraverso le close protection, decine di navi portacontenitori passano liberamente, passano diciamo senza problemi, senza danni alle persone e alle cose, grazie alla presenza della Marina Militare. Mi sembrava doveroso dirlo perché sono già diversi anni che ormai questa situazione diciamo continua e c'è questo sostegno continuo anche con risorse peraltro limitate, quindi grazie. Punto di vista degli armatori. Allora, rispetto alle rotte artiche, è stato detto prima chiaramente anche dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del porto più importante italiano di Genova, le navi e gli armatori diciamo non sono caldi rispetto a questo tema, ma perché? Perché chiaramente non ci sono le condizioni né naturali né diciamo infrastrutturali che potrebbero garantire diciamo il passaggio. È un chiaramente un mare tra virgolette utilizzabile, un percorso marittimo utilizzabile solo alcuni mesi dell'anno durante la stagione estiva. Ci sono chiaramente forti condizionamenti di tipo regolatorio da parte di alcuni stati. La Federazione Russa chiaramente impone tutta una serie di servizi, dalle navi rompighiaccio a un sistema tariffario che oggi chiaramente non permettono l'utilizzo di questa risorsa. E poi chiaramente c'è anche un tema di tipo etico, di tipo ambientale, che chiaramente anche i grandi operatori navali, marittimi si pongono, che è quello chiaramente di tutelare una risorsa molto delicata come quella appunto della calotta polare, che ricordo a tutti diciamo che tra il 2030 e il 2040, se le cose dovessero continuare dal punto di vista climatico così come stiamo vivendo oggi, chiaramente si potrebbe chiaramente determinare anche lo scioglimento completo della calotta, e quindi a quel punto si potrebbe chiaramente liberamente passare dal punto di vista marittimo, ma sarebbe un male per il pianeta. Quindi da questo punto di vista noi chiaramente abbiamo un tema che è centrale, che è quello del Mar Mediterraneo. Chiaramente chiediamo al governo sostegno, chiediamo al governo di impegnarsi rispetto invece a quello che è la tutela del sistema marittimo portuale nazionale. Dobbiamo garantire anche attraverso una posizione forte rispetto alle politiche ambientali unionali di diciamo modificare quelle che sono appunto alcune, l'ho anche detto il Presidente della Confidarma, il Dottor Zanetti, rispetto all'ETS c'è in questo momento una modifica della, in revisione il regime ETS. Chiediamo chiaramente al Governo di impegnarsi, ai parlamentari, agli europarlamentari che sono presenti a Bruxelles, a Strasburgo, di impegnarsi rispetto diciamo a quelle modifiche che potrebbero quantomeno diciamo ridurre e mitigare quelle che sono le criticità dal punto di vista appunto del regime ETS, che in questo momento è veramente una tassa, un'imposta che fa solo male all'economia marittima, all'economia portuale nazionale, agli armatori che la pagano in primis. Non c'è nessun tipo di restituzione da parte, almeno fino a questo momento, da parte delle istituzioni rispetto ai fondi che sono stati generati, che vengono generati a partire dal 2024. Io guardi, ho finito, quindi sono molto breve e quindi penso insomma di aver chiarito quello che è il punto di vista dell'armamento. Grazie.
1: Grazie a lei, mi spiace fare la parte. Grazie per la brevità. E l'ingegnere Alberto Mazzola, che conoscendo Bruxelles farà tempi europei, è direttore esecutivo del CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies, e anche delle slide, la regia è pronta.
4: Grazie. Innanzitutto un saluto al Vicepresidente del Consiglio, con cui abbiamo anche collaborato nel passato, ricordo Presidente del Parlamento Europeo, Commissario dell'Industria e anche Commissario dei Trasporti. Grande saluto anche a Isabella De Monte, grazie per l'invito, onorevole Bergamini per l'invito che ci avete fatto. Darò una prospettiva lievemente diversa, quella delle ferrovie in Europa, e rispetto a alcuni di questi numeri li abbiamo sentiti prima: l'80% del traffico viaggia via mare, la ferrovia non può sostituirlo, questo è un dato elemento, però quando e ogni quando succede qualche problema o qualche disruption si guardano anche alle alternative di quello che è successo con la guerra russo-ucraina, dove il Mar Nero si è bloccato e quindi tutti a dire come facciamo a far passare i treni tra l'Ucraina e l'Europa, ed oggi direi gran parte del traffico passa attraverso la ferrovia tra l'Europa e l'Ucraina. Evidentemente la riduzione del passaggio nel canale di Suez, gli arrivi sul canale circumpolazione dell'Africa, comporta tempi molto più lunghi. Conclusione, 15-20% meno di capacità marittima che oggi c'è. Capacità marittima in meno, conclusione, aumento dei prezzi, aumento del prezzo dei container. È chiaro che valutando tutti questi elementi a un certo punto uno va a guardare quanto costa travenire dalla Cina all'Europa attraverso il treno. E qui abbiamo sentito prima due corridoi, sono tre, euroasiatici, abbiamo il corridoio russo, la transiberiana, oggi fuori servizio quasi direi, ma non per i traffici non sanzionati, quindi passano ancora merci comunque attraverso la transiberiana, abbiamo il corridoio middle corridor e poi abbiamo il corridoio inferiore che passa attraverso l'Iran e quindi è fuori servizio. Direi un mese fa il presidente del Kazakistan è rivenuto a Bruxelles in visita ufficiale e uno degli elementi che ha voluto e ha chiesto il presidente delle ferrovie kazake, firmate insieme con me un memorandum understanding per promuovere questo corridoio. In realtà il corridoio è una rete, abbiamo tante linee che si mettono insieme, però dalla Cina all'Europa consente un'alternativa alla situazione che oggi abbiamo. Vado veloce per i tempi europei. Alcune considerazioni, capacità, tempi di transito, costi e esposizione geopolitica, se consideriamo il corridoio marittimo, oggi gran parte del traffico va lì, sul corridoio russo possono passare 180 milioni di tonnellate, quindi sono tante, se pensiamo a quello che abbiamo, i numeri che abbiamo visto sull'Artico prima, nel corridoio middle corridor oggi possono passare 7-10 milioni di tonnellate. Tuttavia i tempi di transito sono notevolmente diversi, e vedremo poi l'effetto economico di questo. In questo momento il marittimo ha i costi più bassi e quindi tutte le merci che hanno un valore medio-basso passano via mare e non hanno alternative. Alto valore aggiunto vanno via aereo, altissimo valore aggiunto. Le merci intermedie, per darvi un'idea, i motori della BMW andavano tutti in Cina via treno. Quindi ci sono una serie di merci il cui valore è intermedio e in cui privilegiano i tempi di transito ridotti pur a un costo un po' più basso. Oggi il corridoio settentrionale, direi, come abbiamo detto, l'alta esposizione alla Russia e la guerra ne permette l'uso, e anche quello meridionale, direi, è altrettanto la stessa situazione. Vorrei evidenziare, non cito le cose, però ci sono grandi lavori su questo corridoio. Il Kazakistan credo sta spendendo tra i 4 e i 7 miliardi di euro, gli altri paesi stanno tutti aumentando le capacità, e quindi ci si può attendere che da questo corridoio la capacità di transito aumenti nei prossimi anni in modo notevole. Arrivo ai numeri. Più o meno questo corridoio consente di risparmiare tra i 15 e i 20 giorni rispetto al transito marittimo. Se facciamo la valutazione finanziaria di cosa vuol dire, sono circa 55 euro per ogni container. 20 giorni fanno 1000 euro. I prezzi dei container, oggi siamo via mare, eravamo 2500-3500 euro a container. Tempo del Covid eravamo a 10.000.
5: Anche
4: 12.000. Il costo di transito su questo corridoio è tra 6.500 e 7.000 euro. Quindi, il tempo dei Covid, questo corridoio era saturo, perché costava molto meno del mare, tutti volevano passare da qui, e quindi il risparmio che abbiamo per ogni treno più o meno sui 100.000 euro di transito. Ne abbiamo citato prima, i corridoi li fanno poi alla fine i costi e le capacità che abbiamo. E quindi, e vorrei anche un elemento importante, questo corridoio non consente solo il collegamento con la Cina. Abbiamo dei paesi in mezzo che non hanno collegamenti marittimi. Il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Turkmenistan, sono tutti paesi che non hanno capacità di andare sul mare. Alcuni di questi hanno ricchezze enormi, parliamo di petrolio e gas. L'Uzbekistan è il terzo paese in termini di riserve di gas al mondo. Abbiamo rame che arriva da questo paese, abbiamo uranio, il Kazakistan è uno dei principali produttori, se vogliamo tornare all'industria nucleare, una riflessione materie terre rare, su cui oggi sì, lo scontro mondiale è sulla capacità di avere accesso a queste materie rare per poter competere a livello internazionale nel mondo industriale. Quindi la valutazione che ne facciamo come ferrovie, teniamo conto di alternative che ci sono, chiaramente non sostituiscono il mare, questo per essere molto chiaro, e non c'è una capacità di sostituzione, ma in tanti momenti consentono economie e capacità di raggiungere paesi che col mare non si raggiungono. Per l'Italia ci sono investimenti in questi paesi, è una valutazione da fare e come utilizzare al meglio questo.
1: Grazie, grazie per essere stato nei 5 minuti. Passo ora la parola al dottor Marcello Di Caterina, qui a mia destra, che è vicepresidente e direttore generale di ALIS, Associazione Logistica e Intermodalità Sostenibile. Prego.
6: Grazie dottor De Romanis, buonasera e approfitto per innanzitutto ringraziare l'onorevole De Monte, l'amica ed ex collega Deborah Bergamini, il ministro e il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Io farò in modo che recupererai un po' di tempo, va bene? Perché sì, cerchiamo di dare almeno un po' di esperienza parlamentare, mi porterà a ridurre a 3 minuti. Non ripetiamo sempre gli stessi concetti, diamo dei dati positivi. Grazie all'intervento del ministro Tajani, il 18 giugno l'Italia ha liberato la nave, l'unica nave italiana che era nel Golfo di Hormuz, la Grande Torino. Questa va detta, c'erano 21 marittimi a bordo, sono stati lì più di 100 giorni e grazie alla diplomazia e all'ottimo lavoro svolto dal governo siamo riusciti a liberare questa nave. Ottimi rapporti con la Tunisia negli ultimi bilaterali, perché la Tunisia aveva cominciato a creare problemi con il nostro paese, dove le navi tunisine arrivavano in Italia e potevano sbarcare tutti i camion. C'è qua il presidente del porto di Genova che mi può confermare questo dato. Poi quando le navi italiane arrivavano in Tunisia potevano sbarcare 30 camion. Anche su questo credo che ci sia stato un intervento significativo. Ringrazio a nome anche del presidente Grimaldi, che ha voluto fortemente mantenere gli ottimi rapporti per cercare delle alternative. Quali sono le alternative oltre a quelle che già abbiamo sentito tra tutti? La rotta artica, do un dato, l'ha detto prima bene il presidente Paroli, ha ribadito Zanetti, il dato numerico più che in tonnellate, se mi permetti Matteo, è che nei tempi buoni, diciamola così, 92-97 navi passavano dalla parte artica e 12.700 navi passavano dal canale di Suez. Cioè, questo vi dà un dato per farvi capire, oggi non è il problema del discorso ambientale, ma non ci sono strutture logistiche adeguate per consentire da subito, pronti via, un'alternativa. L'alternativa resta quella di avere una grande capacità diplomatica con questi paesi, cercare strade alternative con impianti logistici alternativi che non sono solo le vie del mare e le navi, cercare territori diversi. Il gruppo Grimaldi ha aperto una linea per la Turchia dall'Italia nel 2024, nel 2025 questa linea è cresciuta del 60%, 2026 in crescita ancora, questo vuol dire che quella strada che parte da Trieste e va verso la Turchia ha garantito un corridoio alternativo rispetto a quello che si stava verificando. Altro dato positivo, e chiudo, l'export italiano continua a crescere. Questo vuol dire che nonostante gli sforzi, le difficoltà, gli blocchi, il Golfo di Hormuz, il canale di Suez, non mi fate dire parole poi pesanti, se no dici ma tu perché parli in questo modo poco, diciamo, consono ai luoghi. Però nonostante tutte queste sfortune, tra virgolette, che ci sono capitate, gli imprenditori italiani continuano a crescere, a fare bene, a sostenere con forza degli sforzi importanti in termini di impegni di capitale. E fatemi chiudere con l'ultima riforma, quella portuale che ci auguriamo di arrivare in porto, dove vedrà la realizzazione della Port Italia S.p.A., avrà la capacità di identificare il nostro paese con un unico soggetto portuale. Questo ci renderà sicuramente più forti in Italia e interlocutori più credibili all'estero, proprio per far crescere quelle infrastrutture logistiche che vanno di supporto e che accompagneranno il nostro paese sempre di più ad essere un hub strategico e naturale non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa. Grazie.
1: Grazie. La differenza dei tempi fra il politico e l'accademico. L'ingegner Chiara De Luca, responsabile dell'ufficio studi di Confetra. Prego.
7: Buonasera, saluto il signor Ministro e gli onorevoli Bergamini e De Monti, ringrazio per l'invito e porto i saluti del mio Presidente Carlo De Ruvo. Tenterò di essere pure io veloce. Grazie. E evito di ripetere quanto è stato detto. Allora, in termini astratti, naturalmente il vantaggio della rotta settentrionale, la rotta marittima settentrionale è evidente rispetto a Suez e oggi, diciamo, la puntualità delle consegne, la prevedibilità degli stock, il costo del capitale, capitale circolante, costi energetici, sono tutti fattori competitivi, per cui anche pochi giorni possono fare la differenza. La logistica per oggi non si costruisce sulle rotte più brevi, ma richiede affidabilità, servizi regolari, porti attrezzati, capacità di sicurezza, assicurabilità, regole di accesso chiaro, neutralità geopolitica e anche la fiducia degli, degli operatori. E la via Artica oggi tutto questo non lo fornisce e quindi non può essere vista oggi come un'alternativa. Abbiamo già, sono stati già evidenziati tutti i limiti oggi di questa rotta. È importante però parlare di rotte alternative, nel senso abbiamo visto come le catene logistiche globali sono esposte sempre più a shock esterni e vengono anche utilizzate a fini ritorsivi, per cui è diventato molto delicato e avere rotte alternative è fondamentale, si è visto con prima con Suez, poi Hormuz e quindi con i flussi deviati a Capo Buona Speranza o proprio di percorsi alternativi che hanno interessato la penisola arabica per andare a Tenerife sul Mar Rosso, come è fondamentale una ridondanza dei collegamenti. Però questo però non significa che ovviamente che la via Artica riuscirà a sostituire Suez, ma che anche il Capo Buona Speranza ovviamente. C'è bisogno di soluzioni alternative. C'è un elemento che poi merita attenzione. Gli armatori, i terminalisti, oggi ancora continuano a investire sulla rotta sud e questo è un segnale importante, come già stato evidenziato, il che significa che è ancora una rotta che è ritenuta strategica. Per l'Italia e per il sistema logistico nazionale, quindi la sfida artica non deve portare a trascurare il Mediterraneo, anzi deve spingere a rafforzarlo. Se una parte dei traffici un giorno si sposterà verso nord, la risposta non può essere né difensiva né attendista, dobbiamo avere una strategia di rafforzamento dei nostri porti, dei retroporti, dei collegamenti ferroviari, la digitalizzazione delle dogane, l'intermodalità, bisogna offrire dei servizi logistici ad alto valore aggiunto, dobbiamo dimostrare che conviene comunque passare dal Mediterraneo. Tre sono i possibili scenari temporalmente che possiamo individuare, questo breve da qui al 2030 in cui la situazione non cambia, e questo attuale abbiamo visto, i traffici sono minimi e poi totalmente poco significativi. Tra il 2030 e il 2040 sicuramente, se continuerà lo scioglimento dei ghiacci, peraltro sarebbe auspicabile che si riducesse, però per i problemi che poi determinerà, sarà comunque una linea dove ci saranno prettamente prove commerciali da parte tendenzialmente di Russia e Cina. La prospettiva temporale potrebbe essere oltre il 2040 e a quel punto sicuramente ci potrebbero essere delle quote di traffici che si spostano verso nord, ma questo deve spingerci a investire meglio da noi, nel senso di essere una sfida per migliorarci. Diciamo che da tutto questo derivano alcune implicazioni operative. È necessario considerare la logistica come una infrastruttura strategica nazionale e oggi sempre di più è un tema che è particolarmente presente nel dibattito pubblico. Bisogna tener conto delle analisi di rischio geopolitico quando si vanno a fare scelte, perché questo ormai incide in maniera importante, e monitorare gli investimenti dei grandi operatori globali nei porti emergenti, perché lì che si capisce come si stanno muovendo i traffici. Per cui la via Artica non deve essere né una minaccia né sarà una rivoluzione da subire, logistica da subire, ma una variabile da monitorare. E bisogna però al contempo già lavorare per rafforzare la resilienza delle nostre filiere, difendere e modernizzare la centralità mediterranea, costruire capacità di analisi sulle rotte alternative e contribuire a una strategia nazionale ma europea anche, che tenga insieme logistica, trasporti, industria, energia, sicurezza e internazionalizzazione.
1: Grazie. Grazie molte. Siamo alla parola, andiamo in conclusione dell'ultimo panel con il Presidente dei Fincantieri Dottor Biagio Mazzotta, a cui chiedo come risponde l'industria del mare a questo spostamento verso nord e poi anche la logistica dal mare verso l'entroterra. Prego.
8: Grazie, grazie, grazie per l'invito, ringrazio l'onorevole Bergamini, l'onorevole De Monte e saluto il ministro e il vicepresidente Tajani. Ma è una domanda questa che ci riguarda più di quanto la geografia ci lascia pensare, e cioè l'Italia è un paese mediterraneo che è cresciuto attorno alla centralità del proprio mare, è proprio questa centralità che viene messa in gioco dall'Artico. E il ministro Musumeci ha detto che se il traffico globale si sposta verso nord, il Mediterraneo rischia di perdere centralità e con esso l'Italia. E del resto qui parliamo di un'ipotesi che è stato detto anche negli interventi precedenti, che non è lontanissima, non è nel breve periodo, ma fra qualche anno potrebbe interessarci. Sappiamo che lo scioglimento dei ghiacci rende più accessibili risorse, idrocarburi e terre rare, non sto qui a ripetere, è aperto anche nuove rotte di cui abbiamo parlato fino adesso. Il rischio quindi è di perdere effettivamente questa centralità, è concreto. Ritengo però che se riusciremo a trovare risposte giuste alla domanda che lei mi ha fatto e intraprendere azioni concrete, le rotte polari non saranno destinate a sostituire il Mediterraneo. Certamente, però questo è quello che penso io, potranno ridurne al limite tra un po' di anni l'esclusività. Quindi qui si tratta non soltanto di costruire navi sempre più tecnologicamente avanzate, ma anche di rafforzare capacità industriali. Quindi la risposta da presidente di un grande gruppo industriale parte da un punto, cioè che l'Italia non è impreparata in questo momento, in Artico c'è già, è stato ricordato anche prima. L'Italia ha mantenuto salda proprio la propria presenza in Artico, sia attraverso la diplomazia scientifica, ma questo è stato detto perché siamo un membro osservatore del Consiglio Artico, ma la nostra presenza, come dicevo, non nasce oggi, nasce dalla capacità di costruire navi in grado di sostenere condizioni più estreme. L'ammiraglio Vignola ricordava l'Alliance, che in questo momento, come sapete, circola in Artico, un'unità polivalente di ricerca che opera per la NATO e che ha navigato per mesi in quelle acque. È una delle navi più silenziose, concepita per ridurre al minimo, come dire, la propagazione del suono e soprattutto molto adatta per la ricerca ambientale e subacquea. L'Alliance quindi dimostra come diplomazia scientifica, ricerca e capacità industriale possono andare insieme. E accanto a questa il nostro contributo, come sapete, viene dato su questo tipo di navi, in particolare dalla nostra controllata Vard. Vard è una società norvegese che è chiamata a costruire e progettare navi che operano negli ambienti più difficili, che rispondono al codice polare di cui prima qualcuno ha accennato. Ricordo da ultimo che a gennaio di quest'anno abbiamo varato la nave Quirinale, che è nave idrooceanografica, che deve operare proprio in quei settori, che consegneremo fine prossimo anno. Anche le navi da crociera le stiamo attrezzando per andare da quelle parti, perché attraverso, come dire, un ordine che abbiamo avuto, Expedition Viking Polar Class, stiamo progettando due navi proprio per la Viking che andranno su quello scenario. E questi sono risultati che il gruppo ha conseguito in Norvegia, Stati Uniti e Canada. Stiamo inoltre valorizzando una serie di investimenti che vanno dalla nave digitale, cyber security, automazione navale e sistemi integrati di comando e controllo. Insomma, l'Artico, lo diceva anche Zanetti prima, apre un mercato nuovo che va oltre il trasporto commerciale. Quindi la sfida non si ferma alla banchina, il punto in cui il mare incontra la logistica è il porto, ed è stato detto, è qui che l'Italia difende concretamente la propria centralità. E anche qui il contributo Fincantieri c'è, perché può mettere in sicurezza le infrastrutture, rendere i porti nodi sempre più intelligenti e sicuri, capaci di dialogare proprio con la rete che li collega all'entroterra, in questo senso, e proteggere tutto ciò che vi transita sotto acqua, sopra la superficie dell'acqua. C'è un livello però a cui è stato accennato prima, mi pare sempre dall'ammiraglio Vignola, e cioè dell'underwater, della subacquea. Perché sappiamo i milioni di chilometri di cavi sottomarini che passano sott'acqua, sott'acqua sempre passa il 99% del traffico internet mondiale, e a questo poi si aggiungono tutte quante le dorsali energetiche, le condotte che alimentano tutti i nostri sistemi. Sono le infrastrutture critiche che sono difficili per definizione da raggiungere e controllare, perché sappiamo i fondali marini è un ambiente che per l'80% non conosciamo, e anche gli abissi quasi per il 98%. E proprio per questo sono sempre più esposte a episodi di danneggiamento come è accaduto, come sapete, nel Baltico. Però anche su questo Fincantieri c'è, con il suo contributo di natura duale, civile e militare, opera in questo, anche in questo settore, un lavoro che svolgiamo in stretta sinergia con la Marina Militare e nel quadro proprio di una collaborazione internazionale proprio sulla protezione delle infrastrutture critiche subacquee, mettendo a fattor comune la filiera nazionale delle piccole e medie imprese e tutti i centri di ricerca. Concludo il mio intervento tornando un po' alla domanda iniziale. La risposta dell'Italia in questo caso non può che essere quella di fare sistema che metta insieme le risposte sia della navalmeccanica che della logistica. La navalmeccanica si tratta di mettere insieme la ricerca scientifica, l'industria, le competenze di cui l'Italia dispone. E per quanto riguarda la risposta per il sistema logistico nazionale, a cui prima faceva cenno, sarà quella, secondo me, in prospettiva di trasformare un po' il Mediterraneo da corridoio di transito in una piattaforma logistica integrata euro-mediterranea, capace di dialogare con le rotte arche, piuttosto che subirle. Insomma, in altre parole, secondo me, navalmeccanica e logistica non sono settori distinti, ma sicuramente due facce della stessa strategia industriale.
1: Grazie Presidente. Adesso per le conclusioni chiedo ai relatori di prendere posto nella sala, anche il sottoscritto, dopo aver presentato per le conclusioni di questo convegno il Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, nonché Segretario Nazionale di Forza Italia, sul podio leggio per le conclusioni della nuova strategia italiana per l'Artico.
9: Grazie, buonasera a tutti. Intanto mi voglio complimentare con il nostro dipartimento che si occupa di politica estera, quindi Deborah Bergamini, De Monte. Complimenti per aver acceso i riflettori su un tema del quale non si parla abbastanza, non può essere un tema riservato soltanto agli addetti lavori, tanti importanti hanno parlato oggi, ma deve essere un tema che in Italia va esaminato e affrontato con maggior interesse. Come sapete, il governo italiano ha presentato un piano sulla politica artica del nostro Paese, e questo fatto dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, cioè con i ministri Crosetto e Bergamini abbiamo cercato di coordinare le strategie e l'impegno che l'Italia deve avere nella regione artica. Come si ricordava prima, noi siamo osservatori del Consiglio Artico, ma vantiamo una storia di grande attenzione nei confronti di questa parte del mondo, dal Duomo degli Abruzzi a Nobile, per poi passare anche alle missioni che sono sia del CNRR sia delle nostre forze armate che sono presenti nell'Artico. L'Artico ha una enorme rilevanza, non soltanto dal punto di vista dei trasporti e delle infrastrutture, ma dal punto di vista politico-militare geostrategico, perché sull'Artico si affacciano gli Stati Uniti, c'è la Groenlandia, tema di grande interesse, poi ci stanno la Russia, la Cina e ci sono gli altri paesi, il Canada, quindi c'è anche lì si gioca una parte del confronto tra autocrazie e democrazie. Quindi noi che siamo parte della NATO dobbiamo continuare a lavorare per impedire che l'Artico diventi una parte di mondo anche per quello che accadrà in futuro, sotto, diciamo così, controllo delle autocrazie. Quindi anche qui servirà un impegno forte della NATO per decidere cosa fare, come muoverci. Questo poi riguarderà anche le rotte, poi dirò qualche cosa a proposito di questo. È importante dal punto di vista industriale. Noi siamo la seconda potenza industriale europea. Il tema delle materie prime è un tema fondamentale, perché se il prezzo delle materie prime è deciso dai nostri principali competitor, come accade oggi, cioè deciso dalla Cina, noi possiamo anche avere la migliore qualità di prodotto, ma se quel prodotto cresce di prezzo perché le materie prime costano troppo, diventa meno competitivo sul mercato mondiale. E sappiamo bene che le materie prime, soprattutto le terre rare, sono strumento per la realizzazione dei più moderni prodotti industriali, microchip, intelligenza artificiale, eccetera. Quindi abbiamo il dovere di individuare una strategia sulle materie prime che sia alternativa a quella che condiziona il mercato per giusto risultato ottenuto dalla Cina. Però non possiamo aspettare che la Cina, che è un nostro competitor, decida i prezzi delle materie prime. E allora la strategia che certamente deve guardare al continente africano, all'America Latina, non può non guardare anche con grande attenzione all'Artico. Io feci un accordo con la Groenlandia, già credo di essere stato uno dei primi ad andare in Groenlandia per fare accordi con quel paese sul tema delle materie prime, sul tema, perché lì c'è di tutto in Groenlandia. I cinesi sono arrivati e ancora prima di noi, quando andai già erano arrivati 1000 minatori cinesi, quindi c'è di tutto per quanto riguarda le materie prime, quindi da qui anche il grande interesse americano sulla Groenlandia, ma per questo dico la questione Artico non può non vederci protagonisti come italiani e anche come europei e come Occidente. Ripeto, abbiamo detto la parte militare, geostrategica, la parte materie prime, competitività industriale, poi c'è la parte ricerca. La ricerca insieme all'innovazione e la formazione è una delle tre parole chiave per garantire la competitività e la crescita industriale di un paese. Questo vale per l'Europa, ma vale per noi, ripeto, siamo la seconda potenza industriale europea, non possiamo non puntare sulla competitività, sulla crescita del nostro sistema industriale, e l'aspetto della ricerca diventa fondamentale. E qui anche quello che sta facendo il CNR, da qui l'azione e il coordinamento con il ministro Bernini, perché l'attività della ricerca diventa di straordinario interesse, di straordinaria importanza, proprio per tutto ciò che c'è nell'Artico. Tutto ciò che c'è nell'Artico, quando emergerà ancora di più? E questo non dipende da noi, dipende molto dal cambiamento climatico. Ci vorranno decenni prima che i ghiacci più resistenti si sciolgano, ma certamente per quanto riguarda il sistema dei trasporti, fra qualche decennio, diceva prima, intorno al 2040, diciamo così, potranno esserci anche delle rotte perseguibili, cioè facilmente, perché oggi serve la nave spaccaghiacci, non sono sempre frequentabili, quindi non sono rotte che possono essere utilizzate. Io più che un pericolo per le rotte mediterranee vedo un'opportunità per il sistema italiano. Noi siamo la quarta potenza commerciale mondiale, l'export rappresenta il 40% quasi del PIL, le esportazioni, come si diceva anche prima, crescono nonostante i dazi, nonostante le guerre, e quindi per noi più opportunità ci stanno, e come dice, vuoi più aeroporti o meno aeroporti? Voglio più aeroporti. Ricordo quando mi battei, ero commissario all'industria, ero stato commissario dei trasporti, per aprire l'aeroporto di Comiso. Allora Catania, da anni che all'aeroporto di Catania, allora non vogliamo, siamo contrari. Cosa è successo? Che Catania continua a vedere più passeggeri ogni anno e Comiso continua a vedere più passeggeri ogni anno. Quindi io credo che una rotta artica possa rappresentare una opportunità, anche perché il mondo è grande, non ci stanno soltanto i trasporti che vanno verso il Giappone, dovendo partire poi da Amburgo, dai porti del nord Europa, verso il Giappone, la Cina, l'Oriente. Le rotte mediterranee, le rotte che passano per l'Oceano Indiano rimarranno sempre. Il commercio continuerà a crescere. C'è una grande strategia che è ormai in corso, che è quella del corridoio IMEC, India, Medio Oriente, Europa. Un grande corridoio commerciale e infrastrutturale che continuerà a favorire la crescita delle esportazioni verso l'India o dall'India, Medio Oriente, Golfo, Egitto. Noi dobbiamo avere una strategia commerciale che sia la più variegata possibile. Quindi io credo che quelle rotte debbano essere mantenute e valorizzate, quelle attuali. C'è il corridoio 8 che collegherà l'Italia al Mar Nero, c'è il corridoio 10 che collegherà il nord al sud dei Balcani, quindi il corridoio IMEC arriverà a Trieste, quindi tutta la portualità dell'Adriatico, arriverà anche a Marsiglia, tutta la portualità del Tirreno. Cioè, non mi preoccupa la perdita di centralità del Mediterraneo. Vorrei occuparmi di come poter far aumentare le esportazioni attraverso nuove rotte, che non devono essere rotte alternative, ma devono essere rotte che ci permettono di competere ancora di più, sapendo bene oggi, poi fra 20 anni, 25 anni, non sappiamo come cambierà la situazione geopolitica. Oggi siamo in una situazione di tensione con la Russia, con la Cina ci sono relazioni migliori, ma la guerra in Ucraina certamente rende difficile, ci sono tensioni in tutti i paesi che si affacciano sui mari del nord dell'Europa, sono paesi che, penso ad Estonia, Lettonia, Lituania, che sono la Polonia, sono tutti paesi che hanno una situazione di tensione con la Federazione Russa. Non sappiamo fra 25 anni che cosa accadrà. Noi dobbiamo comunque, come paese di commercianti e di navigatori, dobbiamo guardare a quella rotta, continuando a operare sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista strategico. Per questo considero l'Artico un'opportunità piuttosto che un rischio, un'opportunità aggiuntiva piuttosto che un rischio per il Mediterraneo. E io credo che uno più uno faccia tre in questo caso. Cioè non dobbiamo avere un atteggiamento conservativo, oddio adesso che succede. Come dice, arriva il treno, oddio, prima andavamo con la carrozza a cavalli, chissà che succede, non ci saranno più i cavalli e le carrozze. L'importante è che si trasportino le merci e le persone. Questo è quello, cioè non dobbiamo avere paura delle novità o dei cambiamenti. Dobbiamo soltanto essere all'altezza delle novità e dei cambiamenti. E direi che l'Italia, per quanto riguarda l'Artico, lo è, perché le missioni anche militari che abbiamo, le missioni del CNRR, l'attenzione che il governo riserva all'Artico, da tutti i punti di vista, vi ho elencato quelli più importanti, devono farci ben sperare. Dobbiamo naturalmente coinvolgere poi tutto il mondo privato. Oggi è ancora molto presto, però bisogna preparare il terreno per, quando sarà il 2040, bene, per il 2040 dobbiamo essere pronti ad accettare questa sfida. Ma non si tratta di trasportare quello che c'è oggi nel Mediterraneo e nell'Artico. Si tratta di incrementare le nostre esportazioni. Noi abbiamo delle esportazioni che crescono, se abbiamo delle nuove opportunità, queste esportazioni potranno crescere ancora di più. Non significa abbandonare i porti del Mediterraneo, abbandonare Suez, abbandonare l'Oceano Indiano, perché tanto l'Oceano Indiano è più facile arrivarci dal Mediterraneo che fare tutto il giro del mondo, quindi da quella parte l'India, che è un paese in crescita, i paesi del Golfo che sono in crescita, l'Africa che avrà 2,5 miliardi nel 2050 e sarà un continente in crescita, perché è un continente abitato da molte parti da gente povera, però è un continente ricco. Quindi io credo che la questione artico debba essere vista in un contesto geopolitico, commerciale, industriale, strategico, complessivo. Non è l'alternativa, è un'altra opportunità. E si fa bene, e ringrazio il mio partito per aver acceso i riflettori a sostegno della politica del governo su questa questione, invitando tanti esperti, perché se vogliamo veramente essere più competitivi e usare quelle rotte per rinforzare le nostre esportazioni, non per bilanciare le rotte, e allora bisogna prepararsi in anticipo. Cominciare a lavorare già da adesso, come stiamo facendo, anche, come posso dire, coinvolgendo le imprese, coinvolgendo coloro che potrebbero potenzialmente usare anche quelle rotte. E anche lì c'è una questione di interesse anche economico, che noi non possiamo dimenticare. Quello che facciamo con il CNR, con il Ministero della Difesa, con i nostri militari che sono impegnati in quelle missioni, allora lo facciamo perché? Perché poi deve tornare un utile al nostro Paese, un utile che è geopolitico ma anche economico. Essere presenti significa avere poi capacità di incidere su quello che accadrà quando nel 2040, significa poter garantire certe rotte, significa poter essere presenti nei porti, significa poter avere una cantieristica navale adeguata. Beh, ho sentito quello che diceva il Presidente Fincantieri, una cantieristica adeguata anche a creare navi per quelle rotte, e non sono tutte uguali le navi. Quindi prepararsi significa studiare, e prima poi di fare bisogna anche comprendere che cosa vogliamo. E aprire un grande dibattito anche su questo mi pare un fatto molto positivo, non riservata ad un'elite di esperti, ma io mi auguro che possa essere aperto anche al mondo delle imprese, al mondo delle esportazioni, che vogliono pianificare investimenti anche per il futuro. Chi è esperto, chi conosce, la signora Martin ha detto delle cose molto interessanti che condivido. Significa mettere nelle condizioni di avere tutte le informazioni necessarie per poter pianificare investimenti per percorrere quelle rotte, siano essi cantieri navali, siano essi commercianti, siano essi grandi esportatori. Cioè, chi vorrà utilizzare quelle rotte è bene che sappia, è bene che si prepari ad utilizzarle. In un mondo che cambierà, che sarà molto sempre più interconnesso. È vero, la globalizzazione soffre momenti difficili, ma poi naturalmente l'uomo è portato al commercio, le vie di navigazione sono fondamentali per questo, e quindi le rotte artiche dovranno servire a far crescere la nostra economia. Per questo bisogna essere presenti, per questo bisogna avere una visione, per questo è bene discutere. Poi non è che adesso siamo tutti quanti d'accordo, perché siamo ancora agli albori, però bisogna fare in modo di avere complessivamente una visione e capire che cosa vogliamo fare per tutelare l'interesse nazionale, anzi per promuovere l'interesse nazionale, che è composto di tante cose, abbiamo detto ricerca, difesa, commercio. Quindi io ritengo che parlarne e affrontare in maniera approfondita l'argomento sia più che positivo. Credo che dovremo ancora di più informare il mondo delle imprese e di coloro che vorranno utilizzare la rotta artica, perché possano prepararsi fin da adesso. Chi deve pianificare degli investimenti, sia essa cantieristica navale, sia essa mondo del commercio, sia essa mondo delle infrastrutture, deve pianificare a 10 anni, 15 anni, a 20 anni che cosa intende fare. Questo credo che sia il modo migliore per individuare la strategia italiana per l'Artico. E quello che avete detto, io ho sentito una parte importante delle discussioni, ho sentito delle osservazioni intelligenti, interessanti, utili, però bisogna metterle assieme per dar vita a una strategia. Noi stiamo già lavorando, perché questo piano è già un piano operativo, frutto di lavoro di tre ministeri che collaborano, ma poi dovremo coinvolgere i privati. Siamo, ripeto,

0: Quindi bisogna mettere in campo una strategia e i partiti politici hanno anche il compito di fare un po' da cinghia di trasmissione tra il governo e i cittadini. E credo che convegni come questi debbano essere, posso dire, moltiplicati per far portare a conoscenza, del maggior numero possibile di cittadini, di quelle che sono le opportunità, quelle possono essere le occasioni che riguardano il nostro futuro, di un mondo che cambia, lo diciamo con anticipo, ma guai a farsi bruciare nei tempi dagli altri, se cominciamo a parlarne adesso, a lavorare adesso. C'è stato un grande evento dedicato all'Artico, anche qua a Roma, organizzato al CNR, dove si è discusso con tanti anche leader internazionali per vedere cosa si può fare insieme. È ovvio che la nostra strategia non può essere disgiunta da quella della NATO, da quella dell'Unione Europea, ma noi abbiamo, proprio perché c'è una vocazione antica dell'Italia per l'Artico, ecco, a esserne protagonisti. Per questo, come segretario di partito, sono molto contento che un dipartimento del mio partito abbia organizzato questo evento. Ringrazio anche l'amica del Re per essere stata tra i promotori e gli organizzatori di questo evento. E come ministro sono ben contento che una forza politica di governo segua con attenzione e approfondendo l'argomento, perché anche a me come ministro ha dato la possibilità di ascoltare e capire e valutare tante idee, tante proposte, tanti suggerimenti che sono arrivati. Quindi direi abbiamo fatto una cosa positiva, è una tessera del mosaico, ma abbiamo fatto una cosa utile, soprattutto abbiamo fatto una cosa lungimirante, della quale si parla poco, della quale, ripeto, parlano solo gli addetti ai lavori, invece deve essere un tema, ripeto, da far affrontare dal maggior numero possibile di persone. Quindi veramente grazie, complimenti per, e ringrazio anche Carlo De Romanis per il suo impegno multitasking, perché passa dal turismo all'export, alla politica estera, quindi veramente complimenti a tutti quanti voi e grazie a tutti gli oratori che sono alternati. È stato un piacere ospitarvi, è stato interessantissimo, credo, per le persone presenti, ma anche per me, ascoltare le vostre idee, i vostri suggerimenti, le vostre valutazioni su un tema che sarà sempre più di grande importanza. Buona serata a tutti.
1: E questo era il convegno dal titolo La nuova strategia italiana per l'Artico, promosso da Forza Italia. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la presentazione del libro dal titolo Potere Digitale di Luisa Torchia. Ne discutono con l'autrice Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Maria Rosaria Ferrarese, professore universitario presso l'Università degli Studi di Cagliari, Giuseppe Italiano, deputy rector, professor computer science alla Luis Guido Carli, Dario Guareschi, professore associato presso Sapienza Università di Roma, Antonio Perrucci, docente presso la LUMS ancora di Roma, Andrea Stazzi, professore associato di diritto comparato presso il Dipartimento di Scienze Umane della Università Europea di Roma, presiede Franco Bassanini, più volte ministro e sottosegretario di Stato, presidente della Fondazione Astrid.
2: Che per noi è importante, si sente? Sì. Ringraziare l'Enciopedia Treccani per l'ospitalità e siccome gli ospiti devono essere discreti, ricordare che alle 7 in punto l'Enciopedia Treccani chiude e quindi noi dovremo avere concluso per le 7. Questo farà sì che io darò sono costretto a dare dei limiti agli interventi, massimo 15 minuti, ma quando saranno 10 minuti farò un segno in modo che uno possa avviarsi alle conclusioni. L'occasione di questo dibattito è la pubblicazione di un libro che mi pare di grandissima importanza, di grandissimo interesse, su un tema che oggi è cruciale, è decisivo per il futuro nostro come persone, del nostro paese come collettività.

0: e del mondo, cioè i rapporti tra le tecnologie digitali e il potere che si accentra nei detentori e gestori delle tecnologie digitali e la politica, la società, l'economia. Luisa Torchi ha scritto un concentrato di riflessioni di grandissima intelligenza, conoscendola non ne avevo dubbi, leggendo il libro ne ho avuto un'ulteriore conferma. Questo libro rappresenta il punto di partenza di questo dibattito di oggi, che peraltro, come dire, si inquadra e si aggiunge a una tematica di riflessione e di ricerca che è ormai diventata fondamentale nel lavoro della nostra fondazione. Parteciperà poi al dibattito Antonio Perrucci, che è il fondatore e il direttore del laboratorio Astrid sull'ecosistema digitale e il direttore dell'osservatorio Astrid sulle dinamiche dell'intelligenza artificiale. Comincerei quindi subito, dicevo Giuliano che stiamo, grazie, sì, ma, dicevo abbiamo cominciato subito perché abbiamo il vincolo di chiudere alle 7, quindi insieme al ringraziamento all'Enciclopedia Treccani che ci ospita, ho anche sottolineato il fatto che gli ospiti devono essere discreti e rispettosi e quindi chiudere per le 7, che è l'ora della chiusura di questo palazzo. Va bene, allora cominciamo il dibattito. Abbiamo diviso i discussant in due panel per ragioni di logistiche. E, Giuliano, vuoi cominciare tu?
1: Ma se volete, io ho letto questo libro, vi dirò, in realtà sono cascato nella trappola di accettare di scrivere un libretto divulgativo sulla democrazia, e quindi i poteri privati sono il capitolo finale di questo libretto, e quindi attingevo con un interesse particolare, e lei coglie bene in realtà, secondo me, perché coincideva con quello che pensavo io, quindi chiunque è indotto a dire va bene se un altro è naturale che la pensiamo così, anche se forse c'è in Luisa una fiducia nella possibilità di domare il potere privato con la legge dello Stato, nonostante tenda a sfuggire dai confini dello Stato, superiore a quella che ho io. In questo sono più vicino ai poteri nuovi di Maria Rosaria, diciamo, che anche lei vede lo Stato che non va oltre la struttura ossea dell'ordinamento internazionale, nel quale poi tanti spazi sono riempiti. Ma qual è il punto, secondo me, centrale che rende questo potere inquietante? E nel tuo libro, Luisa, questo c'è. Il fatto che in realtà ha finito, nonostante la meravigliosa prestazione dell'antitrust nel tenerne sotto controllo tante manifestazioni, ha finito per assumere una dimensione alla quale l'antitrust non può arrivare, in realtà. E questo è il vero punto sul quale io penso ci dobbiamo soffermare, perché non c'è dubbio che leggendo la giurisprudenza, la stessa giurisprudenza americana, notate qui una cosa, che la destra americana di oggi è una destra molto ermafrodita, in effetti, perché da un lato sembra essere molto condizionata dai grandi di Silicon Valley, dalle big tech, dalla voglia di non avere regolamenti addosso di questa gente, e l'amministrazione, in particolare il presidente, ne risente. Allo stesso tempo, nel sottofondo culturale di questa destra rimane un tradizionale motivo di tutela dei piccoli contro gli abusi dei grandi, in realtà, che poi è all'origine dello Sherman Act e che, basta leggere Bannon, è rimasta anche nella destra di oggi. Quindi ci sono queste due cose che sono contraddittorie. Fatto sta ed è che, tutto sommato, forse per l'impegno che il Dipartimento della Giustizia ha nell'evitare questioni giudiziarie ad una certa area politica che gli è vicina, la DOJ, la direzione del Dipartimento che si occupa di antitrust, continua ad occuparsene e davanti ai giudici ha portato più situazioni delicate di Google, di Meta e di altri, e poche settimane fa stavamo aspettando una sentenza che poteva imporre la divestiture addirittura a Google come sanzione. Poi naturalmente la sanzione non è stata questa, e però una buona parte di quel potere digitale che si manifesta verso l'utente nell'uso dei suoi dati abusivo, uso dell'utente che frequenta, uso degli utenti che l'utente frequenta, i cui dati a loro insaputa cadono nella disponibilità del provider semplicemente perché c'è stato il contatto, abusi nei confronti dei piccoli concorrenti che si vogliono avvalere della piattaforma per fornire i loro servizi, ai quali viene ostacolato l'accesso alla piattaforma. E allora abbiamo quella che è stata un ritrovamento per me vecchio dell'antitrust: gli abusi da sfruttamento, che erano praticamente scomparsi, avevamo solo gli abusi da esclusione, cioè gli abusi nei confronti dei concorrenti. Invece ha ripreso quota l'abuso di sfruttamento che è nei confronti dell'utente, e che ha infilato l'antitrust direttamente in Europa nella stessa applicazione delle regolazioni sui dati, in effetti, col famoso caso tedesco su Facebook. Ecco, quindi questo c'è stato. Anche l'intelligenza artificiale, bene o male, ha dovuto cominciare a patteggiare con gli editori per tutti i dati di cui si è impossessata per nutrire le sue macchine di intelligenza artificiale, per allenarle. Qui non è stato l'antitrust, è stato il giudice, ma ecco, c'è stato un contenimento. Al di là di tanto, il contenimento non ci può essere, in effetti, e quindi quel potere di influenza, come tu lo chiami giustamente, che viene esercitato attraverso un uso che non riesce ad essere controllato in realtà da nessuno degli algoritmi, perché le classificazioni che forniscono le puoi controllare su piccoli numeri, ma quando i numeri crescono in realtà non c'è nessuna possibilità effettiva di controllo. Il potere di influenza con effetti conformativi che viene esercitato da queste macchine e in particolare dall'intelligenza artificiale, ora pensiamo alla materia della sicurezza e della difesa, pone una domanda. E lì chi ci arriva? Ecco, io, tenendo conto di ciò che avete scritto voi, che ve ne siete occupati, te e anche Pollicino, che col titolo ci va vicino, l'aggettivo è lo stesso, il sostantivo è costituzionalismo, però siamo lì, sono arrivato alla seguente conclusione che offro alla discussione, che il massimo che oggi si può fare è quello che si sta facendo in Europa meglio applicando l'articolo 57 del regolamento sull'intelligenza artificiale, cioè sulla condivisione degli spazi di sperimentazione innovativa. Negli Stati Uniti probabilmente si vuole fare la stessa cosa, ma lo si fa con un metodo palesemente più corrispondente allo stile John Wayne che oggi prevale sullo stile Gary Cooper. Io ho sempre amato gli Stati Uniti di Gary Cooper, ma so che ogni tanto è John Wayne che prevale. Questo è il momento John Wayne. Quindi dice, ci compriamo la comproprietà. E quindi la condivisione come condivisione della proprietà. Le strade cercano di realizzare il risultato che in parte avevamo cominciato a realizzare, ne ha parlato soprattutto nei poteri nuovi lei, con la condivisione nello spazio sovranazionale del potere regolatorio, che per più vicende è stato condiviso, cioè gli stati nazionali non hanno il potere sovrastante, il potere sovrastante lo avrebbero le Nazioni Unite che non sono mai esistite, l'utopia di un Consiglio di sicurezza che governa il mondo. In assenza di ciò, con i poteri statali, al di là dei morsi nei polpacci che Luisa prospetta come morsi efficaci, non c'è che da affiancarlo questo potere e per l'innovazione futura esserci dentro, conoscerla, essere in grado di valutarla e quindi in qualche modo di controllarla. Così vi ho anticipato quello che uscirà in un libretto tra un paio di mesi e mi fermo qua.

0: Bisogna, ecco.
1: Grazie per questo invito. Quando ho visto, quando mi è arrivato questo libro, ho detto siamo proprio in sintonia con Luisa, cavalchiamo gli stessi terreni in qualche modo. E il tema al centro del, ovviamente con modalità molto diverse, oltre che con punti di vista anche un po', questo è per lei, oltre che con punti di vista anche un po' diversi. E il tema al centro del libro di Luisa a me sembra essere il rischio di limitatezza del potere digitale. E quindi il suo libro mi è sembrato un po' un corpo a corpo, come dire, tra questi poteri digitali e le tecniche giuridiche capaci di domarlo, in una situazione in cui però, come lei stessa dichiara, molti degli strumenti giuridici tradizionali, a partire dall'antitrust, sono in qualche modo messi fuori gioco. Quindi il libro si colloca, se vogliamo, in una ottica che, pur riconoscendo gli indubbi e molteplici vantaggi che le tecnologie digitali apportano e continuano ad aumentare, diciamo, nel nostro mondo, però sta a una distanza di sicurezza da quel tecno-ottimismo che invece, diciamo, infiamma più facilmente gli animi americani, per così dire. Quindi sta, diciamo, nel solco europeo la visione di Luisa di una innovazione tecnologica che è fonte di enormi opportunità, ma che è anche, come dire, fonte di alcuni rischi e pericoli che vanno governati. Quindi il titolo del governo di questi poteri è quanto mai, diciamo, azzeccato. Io parto dalle pagine finali in cui Luisa, come dire, dà un ritratto icastico del potere digitale in quanto potere privato, perché lei dice in maniera molto diciamo rapida, però concentrata ed efficace, dice: si tratta di un potere privato concentrato in poche mani, le famose big tech, che godono di un raggio di azione globale. Questo raggio di azione globale è una formidabile arma nelle loro mani, è espressione di un capitalismo estrattivo, che cioè si appropria di risorse senza voler pagare per queste, ha capacità normative perché fissa regole nei suoi spazi, e io aggiungerei qui che qui le tecnologie digitali entrano in competizione diretta con il diritto, sottraggono spazio al diritto e alla ratio del diritto, abituandoci, come dire, anche ad un tipo di risoluzione dei conflitti che sono, diciamo, modulate sull'efficacia, sull'efficienza, invece che su criteri di giustizia. Ancora continua l'autrice, ha capacità, il potere digitale ha capacità conformative, ossia riduce la varietà del mondo sulla base di un ordine statistico invece che etico e sociale. Aggiungiamo che lo schiaccia anche molto all'indietro, perché come sappiamo c'è il rischio del déjà vu che affligge, diciamo, le tecnologie digitali, nutrendosi di ciò che è già stato e non avendo una proiezione verso il futuro. Ha capacità persuasive, sempre la nostra autrice, in quanto capace di portarci verso direzioni che sono da esso auspicate. Basterà pensare a quel filone, all'invenzione di un vero e proprio filone dell'economia, che è l'economia dell'attenzione, che hanno in qualche modo inventato. E poi ha capacità anche pervasive, perché invade sempre di più la nostra vita quotidiana. Ora, tutto ciò induce a pensare appunto alla potenza di queste tecnologie, e ho trovato molto, molto opportuno che Luisa riprendesse uno stralcio del dibattito tenuto al Congresso americano prima della approvazione dello Sherman Act, la nota legge antitrust americana, e che ha riportato, e leggerò soltanto un piccolo due righe. Se non tolleriamo l'idea di un re come potere politico, non dovremmo permettere che vi sia un re sulla produzione, il trasporto o la vendita di nessun bene necessario alla nostra vita. Il timore del senatore Sherman, in altre parole, era che vi fosse un autocrate del commercio. Lo dice proprio così. Ecco, quel pericolo oggi si realizza in maniera, diciamo, moltiplicata, perché noi abbiamo in realtà degli autocrati della rete, e come sono attraverso le tecnologie digitali in grado di controllare molte sfere della vita sociale, della vita economica, della comunicazione, del mercato. Su questo Luisa insiste moltissimo. Più in generale si potrebbe parlare anche di un controllo sulle strutture cognitive del nostro tempo, che è molto significativo. Ora, però, qui mi piace, diciamo, richiamare anche come si è creata questa situazione. Non va dimenticato che questo avanzamento del potere digitale nelle forme e nelle dimensioni raggiunte è avvenuto anche grazie a un cambiamento di atteggiamento della politica degli Stati, che a partire dagli anni Ottanta hanno rinunciato a intraprendere ricerche su vasta scala come quella che aveva poi condotto a Internet o alla bomba atomica. La ricerca viene in qualche modo appaltata ai privati, al mercato, e quel tipo di ricerca pubblica invece viene quasi dismessa del tutto. Guarascio nel suo ultimo libro ricorda che durante l'amministrazione Clinton, quando viene promossa la commercializzazione della rete e la deregulation in campo digitale, pochissimi erano, diciamo, avvertiti o preconizzavano un possibile rischio in questo allentamento di regole. Del resto, quelli erano gli anni della fiducia nelle capacità di espansione democratica della rete, e solo dopo Internet, alcuni anni dopo, con la creazione delle piattaforme, si realizza una riforma, diciamo, un tipo di ricerca che porta ad esiti di privatizzazione dello spazio della rete, con tutto quello che ne deriva in termini anche di poteri digitali. È quello che io ho tentato anche di scrivere, diciamo, nel mio ultimo piccolissimo libro, che si chiama Il Grande Intreccio. Scusate se faccio questo piccolo riferimento, però mi sembra, diciamo, importante ricordare appunto questa, come si è generata anche questa situazione. Ora, per quanto riguarda le piattaforme, sono state davvero, come dire, una invenzione decisiva, sia rispetto alla logica del mercato, sia rispetto alla logica del contesto istituzionale. Perché da una parte, diciamo, hanno creato un tipo di mercato, come Luisa illustra ampiamente, del tutto impermeabile alla concorrenza, chiusi, controllati. Dall'altra parte, diciamo, hanno creato dei nuovi contesti istituzionali, una forma di mercato, i cosiddetti mercati digitali, che sono mercati non contendibili, mettendo in crisi la tradizionale tecnica antitrust per combatterli. Già sono passati 10 minuti. Io avevo chiesto stamattina a Luisa quanto tempo, lei mi aveva detto 20. Vabbè. Comunque cerco di ridurre. Comunque non solo la concorrenza, anche la tutela della proprietà intellettuale viene meno, viene fortemente indebolita, entra in conflitto con questi poteri tecnologici che si nutrono proprio di prodotti della mente umana, di scrittura, di video, di codici, e che i signori, come dicevamo prima, non vogliono pagare, perché accampano sia un fair use, sia una natura creativa del loro operato, o addirittura si appellano a una sorta di interesse pubblico che ci sarebbe nel promuovere, diciamo, la loro ricerca, che è una ricerca che giova alla competitività degli USA, all'innovazione, alla competitività degli USA. Ora, se i poteri tecnologici mostrano la capacità di piegare sia il mercato sia le istituzioni a proprio piacimento, forgiando un mercato in abiti monopolistici e un contesto istituzionale deregolato, le pagine del libro suggeriscono anche i cambiamenti che si producono poi nelle tradizionali tecniche giuridiche, per esempio uno spostamento del potere legislativo in direzione extraterritoriale, uno spostamento del potere regolatorio verso le corti, uno spostamento delle tecniche regolatorie che vede le corti impegnate a fissare non solo risarcimenti ma anche regole di comportamento delle imprese. Ma mi piace, diciamo, ricordare anche come è cambiata la natura del potere grazie ai poteri digitali. E qui mi piace richiamare in maniera sintetica questa capacità multipolare che è propria dei poteri e che ho trovato dei poteri digitali e che ho trovato ben descritta da Lina Khan, come sapete quella studiosa della Yale University che è stata poi chiamata a presiedere la Federal Trade Commission e che in un articolo appunto dedicato ad Amazon fa un'analisi proprio della struttura di potere di Amazon, dicendo come questo appunto questa piattaforma non è solo un rivenditore di merci, ma è anche un assetto organizzativo e logistico per la distribuzione e la consegna dei beni, un costruttore di hardware, un sistema di pagamento, un dispensatore di prestiti, una casa d'aste, un importante editore di libri, un produttore televisivo e cinematografico, un gestore di spazi di server cloud. Pensiamo a tutte queste funzioni quando pensiamo noi ad Amazon? Certamente no, ma è importante tenere presente che proprio sono stati capaci questi poteri di tessere una tela di poteri che è difficilissimo contrastare con gli strumenti. Oggi, per fortuna, governare il potere digitale non è più, come dice Torchia, un anatema. E anzi si moltiplicano i tentativi di fare, diciamo, qualche tentativo in direzione. Eppure, non va dimenticato, non ho il tempo qui di illustrarlo meglio, però a me sembra che mentre le prerogative dello Stato diventano sempre più contendibili, i mercati lo sono sempre meno. Grazie.
0: Perfettamente nel tempo. Ho accorciato. Adesso, anche qui, è stato evocato dalla professoressa Ferrarese il professor Guarascio, che ha da poco pubblicato un importante libro in argomento e che ha già collaborato con Astrid anche in una ricerca sul mercato del lavoro della triplice transizione che abbiamo pubblicato l'anno scorso da Molino.
2: Bene, intanto grazie molte a Franco Bazzanini, ad Astrid, all'Enciclopedia Treccani per l'invito, per questa opportunità di discussione. E grazie a Luisa Torchia, prima di tutti i complimenti perché ho apprezzato davvero molto il libro, sono di parte, ci sono ovviamente complementarità, consonanze con quello che dalla prospettiva dell'economista ho approfondito con riferimento, diciamo, ai poteri digitali. Il libro però di Luisa Torchia secondo me è molto prezioso perché adotta una prospettiva, diciamo così, sistemica, cioè cerca di mettere insieme i pezzi del puzzle che servono a qualificare un tema complesso come quello del potere digitale. Fa una cosa che ho tentato di fare anch'io e che devo dire gli economisti fanno sempre meno, penso i giuristi lo facciano di più, cioè adottare una prospettiva di lungo periodo, cercare di capire come si è arrivati di fronte ai problemi che si sta affrontando e quali sono appunto le politiche, gli eventi, le decisioni o l'assenza di decisioni che hanno portato nei luoghi dove si è. E poi l'approfondimento di casi che ho trovato molto utili anche per un lettore, come dire, meno avvezzo ai temi di cui stiamo discutendo, per avere degli archetipi, dei grimaldelli che consentono di rendere concrete le preoccupazioni che sono tutte, io credo, enormi ed è molto importante discuterle a questo livello di profondità e di spessore per, come dire, dare una misura delle sfide che abbiamo di fronte, ma è necessario anche far capire a chi usa, tutti i cittadini del mondo, strumenti digitali quotidianamente, alle amministrazioni che a volte in modo disinvolto, penso alle università pubbliche italiane come quella in cui lavoro, che è completamente nelle mani delle big tech per gestire dati e comunicazioni, con tutto ciò che questo comporta. Quindi, detto questo, veramente complimenti perché penso sia un contributo che era necessario e che è prezioso. Provo rapidamente a proporre delle suggestioni, degli elementi, diciamo, teorici che derivano un pochino dalla mia riflessione e che ovviamente sono consonanti con aspetti che ho trovato approfonditi in modo molto molto efficace all'interno del libro. Allora, nel farlo evocherò anche in qualche modo dei contributi teorici o dei frammenti di pensiero, in alcuni casi molto vecchi o antichi, che però credo possano essere molto importanti per capire dove siamo. Allora, il primo, un po' rievoca anche il titolo del libro che ho scritto, cioè le teorie dell'imperialismo, che nascono all'inizio del Novecento, quando alcuni degli eventi di cui Luisa Torchia ci parla, per esempio l'antitrust e il riconoscimento della problematicità che le concentrazioni di potere possono avere, viene al centro del dibattito e dell'intervento di politica economica. Ma che cosa suggerisce la teoria dell'imperialismo, che ovviamente è una teoria più radicale, che sottopone il sistema capitalistico a una critica altrettanto radicale? Beh, che emerge un problema quando la concentrazione di potere, e pensiamo al fatto che oggi la capitalizzazione delle big tech arriva più o meno al PIL dell'intera Unione Europea, per dare un ordine di misura, beh, la concentrazione di potere nelle mani di cartelli, come vengono chiamati nella letteratura di quell'epoca, si salda con le strategie degli stati funzionali agli interessi di quei cartelli. E quali sono queste strategie? Beh, l'accedere e il combattere per i mercati internazionali, pensate oggi la lotta tra Cina e Stati Uniti per monopolizzare le infrastrutture, i mercati e i servizi digitali, la lotta per le materie prime, pensate oggi alle terre rare, ma anche all'energia indispensabile per le tecnologie digitali di cui parliamo, e l'attività militare e geopolitica che diventa consustanziale rispetto a tutto questo. E in qualche modo, io penso, in tempi, ai noi, di guerra, parlare di potere digitale e riconoscere l'utilità di frammenti di pensiero come quelli che provengono dalla teoria dell'imperialismo può aiutarci a porci delle domande serie rispetto al perché della guerra, a quali interessi e quali contraddizioni e quali forme di collisione economica, tecnologica e poi in alcuni casi purtroppo guerreggiata possiamo individuare, perché per agire è indispensabile, diciamo così, capire. E allora un altro frammento di teoria, le teorie del capitale monopolistico, Barans, Wiese, Kohling, Eimer, molti autori che cominciano a lavorare dagli anni 60 in poi. Che cosa riconoscono? Riconoscono alcuni aspetti di validità delle teorie dell'imperialismo, ma anche il fatto che c'è un soggetto di tipo nuovo, la grande impresa multinazionale ad altissima intensità innovativa. E l'innovazione non è un fatto neutrale, non è un fatto esogeno, ma è un fatto cumulativo, idiosincratico, e chi accumula asset, competenze e capacità tecnologiche diventa un soggetto pivotale anche nei confronti degli stati. Ma, come ci ricordava Maria Rosaria Ferrarese poco fa, tendeva ad esserci un relativo bilanciamento tra la ricerca e sviluppo dello Stato, delle grandi agenzie militari, le innovazioni radicali provenienti dall'ambito statale, dalla NASA, dagli ambiti di controllo pubblico di frammenti molto rilevanti dell'innovazione, e tutto questo cambia. Cioè, cosa cambia rispetto alle preoccupazioni di Baran e Swisi, che di nuovo vedono la natura problematica delle grandi concentrazioni di potere e di nuovo il legame con le spese militari, con la guerra, gli interessi vestiti da questo punto di vista? La differenza oggi è che la quantità di potere e la trasversalità delle infrastrutture che queste imprese controllano, ma anche e soprattutto il fatto che a partire dagli anni Ottanta la ricerca e sviluppo e con il Bayh-Dole Act la privatizzazione della conoscenza ha consentito una concentrazione di potere privato nell'ambito tecnologico della ricerca e della produzione di conoscenza che non ha precedenti, e associato a questo c'è il fatto che le tecnologie digitali che una società come Amazon o come Microsoft, ma attenzione, c'è un convitato di pietra, la Cina, come Alibaba, come Tencent, come Huawei, controllano, sono indispensabili per la vita di tutti noi, per operare in qualunque mercato, per fornire diagnosi all'interno degli ospedali. Quindi questo fornisce una misura del grado di discontinuità. Quindi abbiamo dei processi e dei fenomeni di lungo periodo, alcune chiavi di lettura che continuano ad essere efficaci, ma delle discontinuità qualitative che portano, come dire, menti diverse con prospettive, diciamo, anche disciplinari diverse a concentrarsi sulla enormità di alcuni dei fenomeni di cui stiamo parlando. Due minuti? Ok. Un altro aspetto che penso sia molto importante focalizzare riguarda proprio la relazione tra concentrazione di potere economico, tecnologia e guerra. Perché? Perché che cosa stiamo osservando? Stiamo osservando innanzitutto un rivolgimento ideologico. Chi erano le big tech quando c'è stata la commercializzazione di internet e quando c'è stato questo trasferimento tecnologico a costo zero che gli ha fornito il vantaggio competitivo che le ha portate dove sono oggi? Beh, erano gli alfieri di un capitalismo che con tutto aveva a che fare, almeno nella narrativa, che con il complesso militare industriale di Eisenhoweriana memoria. Cosa ci dice oggi Mark Zuckerberg? Ci dice che è fiero di essere al fianco dell'American Warfighter. Lo ricordate in calzoncini e infradito. Allora, perché questo? Beh, perché in una fase di crisi globale, in una fase in cui l'accumulazione e i margini di profitto sono stretti sotto il peso dell'incertezza e del caos globale che osserviamo, beh, la torta militare che il rinominato Department of War annuncia essere la più grande dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, beh, qualche attrattiva ce l'ha. E a questo aggiungerei un elemento e una sottolineatura. La sottolineatura l'anticipo. Per quello di cui, in modo assolutamente prezioso, Luisa ci parla all'interno di questo libro, la saldatura con il complesso militare e di intelligence e di sicurezza è molto pericolosa, perché rende ancor più difficile aggredire dei poteri che, in un contesto di digitalizzazione e privatizzazione della guerra, lo vediamo come stanno cambiando i campi di battaglia contemporanei, vogliono dire andare a rompere le scatole a qualcuno che dice sì sì, ma guarda che io sono l'unico che può svolgere quell'attività lì, sono quello che da 10 anni gestisce i cloud e gli algoritmi e le intelligenze artificiali allenate sui dati classificati della difesa. È un po' più difficile andare a tentare di incidere da questo punto di vista, che non vuol dire non pensare di farlo, ma vuol dire, e penso qui e concludo, all'ambito europeo, quindi al dibattito sulla sovranità tecnologica, sull'autonomia strategica, che fortunatamente è al centro della discussione e che però andrebbe portata con forza alla realtà dei fatti, a che cosa è realistico pensare di ricostruire in termini di autonomia, a come siamo messi oggi e soprattutto a quanto l'Europa, io penso, debba immaginare una traiettoria che non può pensare di costruire un complesso militare digitale in decimi che è il fratello minore di quello statunitense o l'imitazione di quello cinese, ma forse per preservare i nostri valori, la nostra storia, le nostre origini, che vogliono anche dire che la tecnologia deve essere al servizio della collettività e non di concentrazioni mastodontiche di potere che si intrecciano in questa fase con pericolose traiettorie militari, ma come dire, verso un orizzonte che sia quello che è in qualche modo sancito all'interno delle nostre costituzioni. E qui mi fermo. Grazie.
0: Mi scuserai se utilizzo lo spunto finale del tuo intervento per fare un po' di pubblicità. Ai primi di settembre uscirà un corposo libro di Astrid intitolato L'Europa in un mondo che cambia, in cui facciamo anche qualche tentativo di delineare il modello proprio dell'Europa, che non può essere copiato né da quello degli Stati Uniti né tantomeno da quello cinese, proprio in sintonia con l'osservazione finale che tu facevi e che peraltro si trova in varie parti del libro di Luise. La parola va adesso a Giuseppe Italiano, che è prorettore della LUIS per l'intelligenza artificiale e le digital skills e che è anche autorevole esponente del comitato scientifico del nostro osservatorio sulle dinamiche dell'intelligenza artificiale e del comitato scientifico di Astrid.
3: Grazie mille a Presidente Bassanini per l'invito e a Luisa Torchia per aver scritto questo bellissimo libro di cui credo sentivamo tutti il bisogno. Io vorrei condividere con voi alcune riflessioni strettamente personali che mi sono venute leggendo questo libro. Sono un professore di ingegneria informatica, quindi diciamo andrò un po' al latere rispetto alle considerazioni che sono state fatte finora. Allora, la prima riflessione quando diciamo si parla di provare a governare questo potere digitale, che è una cosa molto complessa, è la velocità con cui tutto questo sta succedendo. Il mio esempio favorito è prendere una tecnologia ben assestata, quella delle automobili, che ha impiegato 62 anni a raggiungere 50 milioni di utenti. ChatGPT ci ha impiegato poco più di un mese, e non è la tecnologia in senso lato che è stata più veloce, perché già prima di ChatGPT, Pokémon Go, che forse qualcuno di voi non ha mai sentito parlare, ha impiegato 19 giorni. Threads, che è microblogging di Meta, ci ha impiegato 2 giorni. Io ho installato Threads e mi sono chiesto a che serve, non ho ancora trovato una risposta a questa domanda, però 2 giorni, 50 milioni di download. Allora, questa velocità è impressionante, non è compatibile con i nostri tempi di reazione umana. Se prendiamo le automobili ChatGPT, le automobili hanno cambiato il mondo, perché nel momento in cui ho trasporto pubblico posso vivere lontano dal luogo di lavoro. Questo ha cambiato il tessuto sociale nelle nostre società. ChatGPT o le piattaforme hanno cambiato il mondo, hanno cambiato i rapporti sociali, hanno cambiato anche i rapporti di potere, se vogliamo. Le automobili hanno esternalità positive e negative, no? Una negativa è l'inquinamento che cominciamo a sentire dopo un po' di tempo. Tecnologie di intelligenza artificiale o le piattaforme hanno esternalità positive e negative, quelle negative sono molto più veloci, non ce ne accorgeremo tra 50 anni, ce ne stiamo accorgendo adesso. Ma come faccio a comprendere una cosa che si diffonde e cambia la società così velocemente? Io lavoro da 40 anni su algoritmi, anche quando dovevo spiegare la differenza tra algoritmi e logaritmi a chi parlava con me, e però ho dei problemi a capire quello che sta succedendo, ho dei problemi a inseguire questi continui cambiamenti. Questa velocità ci sta mettendo in una crisi molto, molto profonda, secondo me. Il secondo aspetto, volevo prendere, diciamo, riprendere l'intervento del professor Guarascio, è che forse ci siamo distratti un secondo, no? Però in questo momento abbiamo aziende che hanno un valore di mercato confrontabile al PIL delle nazioni più ricche. Nvidia, di cui qualcuno di noi non aveva mai sentito parlare fino a 5 anni fa, vale 5,1 trilioni di dollari, che è quasi il PIL della Germania. Google e Apple valgono quanto il PIL di Giappone, India, Regno Unito. Amazon, Microsoft, che ha perso un po' di valore negli ultimi mesi, e TSMC, poi parleremo di TSMC se volete, valgono quanto il PIL della Francia e dell'Italia. Cioè, queste grosse aziende hanno un potere non solo economico, ma anche negoziale immenso, senza avere un contratto sociale con nessuno. Non sono degli stati, delle nazioni, non devo rendere conto a nessuno se non ai propri azionisti, ma hanno un potere enorme, se ci pensiamo, no? Nvidia, noi pensiamo che produca GPU, in realtà Nvidia non produce GPU, progetta GPU. Le GPU vengono prodotte da TSMC, che sta a Taiwan, e quindi diciamo ha una tensione geopolitica non banale, e Samsung. E TSMC appunto vale più o meno quanto il PIL dell'Italia. Questa cosa è sconvolgente perché ci fa capire anche che sta cambiando il valore di queste grandi imprese. Col cloud ci eravamo abituati ad avere valore sul software, no? Che è il punto più etereo. Stiamo andando velocemente sul valore dell'infrastruttura, cioè il valore dell'hardware. Nvidia, TSMC, questo sono. Stiamo costruendo infrastrutture per il futuro. Noi non ci rendiamo conto di quello che è successo l'anno scorso e già stiamo costruendo infrastrutture per quello che succederà a livello cognitivo, non solo diciamo a livello digitale, nel futuro prossimo. L'altra riflessione che mi è venuta in mente è che nella storia ci sono state varie rivoluzioni tecnologiche, no? E tutte hanno cambiato in qualche modo il potere. A parte la velocità, a parte l'oligopolio di poche aziende, diciamo, a me veniva in mente, non so, una rivoluzione di qualche anno fa, che è la rivoluzione dell'agricoltura. Prima dell'agricoltura noi eravamo cacciatori-raccoglitori, eravamo una popolazione nomade, andavamo in giro, trovavamo un animale, lo ammazzavamo, ce lo mangiavamo e quell'animale era nostro, no? Prendevamo un frutto dall'albero, era nostro, eravamo nomadi. Appena siamo fermati, abbiamo fatto una società agricola, probabilmente, adesso questo non lo so di preciso, ma abbiamo sentito il bisogno di avere delle regole, di avere delle leggi. Cioè, scusami Antonio, se il professor Perrucci sta allevando una mucca, io non è che posso andare da lui, prendere la mucca, ammazzarla e mangiarla come facevo prima quando ero cacciatore e raccoglitore. Se sta allevando limoni, non posso raccogliere i limoni dal suo albero senza dare un giusto compenso, no? Cioè abbiamo avuto bisogno di leggi, forse per la prima volta nella nostra storia. Che c'entra l'intelligenza artificiale? In questo momento, se voi fate una ricerca su Google, la prima risposta vi arriva da AI Overview, che è Gemini, diciamo, il large language model di Google. E quindi, diciamo, non dà dei link a cui troviamo la risposta, ma fa un riassunto di tutto quello che ha trovato. Adesso faccio un esempio banale, scusate, non voglio fare pubblicità. Se fino a 2 anni fa avevo un problema al mio telefono o al portatile, cercavo su Google, dicevo come si fa questa cosa, mi mandava nella pagina di Aranzulla, che ha fatto un lavoro certosino che poi chiaramente ha monetizzato, perché tanti occhi sulla sua pagina significa tanti euro, no? Nel suo business model. In questo momento AI Overview mi dà quella risposta senza mandarmi da Ranzulla. Come dire, Ranzulla ha fatto un lavoro, ha allevato una mucca, AI Overview va lì, munge la mucca senza dare il giusto compenso ad Ranzulla. Perché abbiamo bisogno di nuove regole? Perché abbiamo bisogno di nuove leggi che ancora probabilmente non riusciamo a darci e che ancora sarà difficile darci, soprattutto quando dobbiamo confrontarci con questi grossi poteri economici. L'ultimo spunto che volevo cogliere è quello di privato pubblico, che è abbastanza evidente, no? Io non ho mai visto nella storia, forse per mia ignoranza, un privato che entrasse in un conflitto e prendesse parti per uno dei due contendenti. Adesso per fare un esempio chiaro, l'invasione della Russia all'Ucraina, la prima cosa che la Russia ha fatto è asfaltato tutta l'infrastruttura digitale dell'Ucraina. È arrivato un signore che si chiama Elon Musk e ha detto non vi preoccupate, io ho Starlink, vi rimetto in piedi tutto quanto senza problemi. Ma lui è un privato cittadino, non è uno Stato che va ad aiutare un altro Stato amico contro uno Stato ostile. E di questi esempi ne potremmo fare tantissimi, no? Che rientra un po' in quello che abbiamo detto prima. Privato pubblico, grossa tensione sulla ricerca. Nel mio settore, che è quello informatico, in questo momento la ricerca si fa presso le aziende private, perché è una ricerca costosissima, non può essere finanziata dalla ricerca pubblica, soltanto le grandi aziende, Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, possono permettersi di fare ricerca. E questo è un grosso problema, perché la ricerca pubblica tipicamente ha degli obiettivi di pubblico, no? Non ha obiettivi, diciamo, privati. Ma non è soltanto il fatto che noi in Italia, in Europa, non abbiamo i soldi per fare ricerca. Anche negli Stati Uniti le università più prestigiose non hanno soldi per fare questo tipo di ricerca, e questo secondo me è un problema serio, perché la ricerca sta evolvendo verso una direzione che tipicamente non guarda al bene sociale, non guarda al pubblico, e non si vede francamente cosa possa cambiare nel breve termine. Ultima suggestione che mi è venuta in mente: noi sentiamo parlare di sovranità tecnologica, sovranità dei dati. Secondo me abbiamo un grosso problema di sovranità cognitiva. Cioè, così come l'agricoltura, di cui abbiamo parlato prima, ha cambiato la catena del cibo, come produciamo cibo, come distribuiamo cibo e come consumiamo cibo, questa rivoluzione digitale, di cui l'intelligenza artificiale è l'ultimo pezzo, sta cambiando la catena dell'informazione. Come produciamo informazione, come distribuiamo informazione e come consumiamo informazione. E l'informazione è un bene preziosissimo, soprattutto per le società democratiche. E questo, diciamo, è qualcosa che dovrebbe farci riflettere. L'ultimo esempio che a me ha molto colpito è il caso di Anthropic Mythos. È un large language model che ha una potenzialità spaventosa. Quindi la prima domanda che uno può farsi è: chi avrà accesso a questo large language model potentissimo? Avrà un potere incredibile. Chi deciderà quale Stato, quale organizzazione avrà accesso a questo large language model, che è in grado di trovare vulnerabilità cyber con una facilità estrema, con una velocità incredibile? E poi è successo che, diciamo, l'accesso a Mythos e a Fable, che era la versione, diciamo, più o meno domata di Mythos, è stato escluso ai cittadini americani. Cioè, ai cittadini non americani, scusate.
0: Poi
3: l'ha tolto perché, diciamo, è qualcosa che non si può sostenere a lungo termine. Però, diciamo, la riflessione è: possiamo parlare di tantissime cose, ma se c'è al mondo qualcuno che ha un interruttore, che decide dove va quella risorsa, quando spegne l'interruttore, quando accenderlo, forse qualche domanda dovremmo farcela. Grazie mille.
0: È stato per tanti anni prima l'antitrust e poi l'autorità delle comunicazioni. Antonio.
4: Grazie Franco. Si sente? Grazie Franco, grazie a Treccani e grazie soprattutto a Luisa Torchia. Allora, i complimenti sono, non solo si...
5: No?
4: È acceso. Era verde anche prima. Allora, i complimenti sono non solo sinceri, ma e convinti, perché come Dario Guarascio, quindi un altro economista come me, nel mio caso prestato alle autorità amministrative indipendenti per una certa parte della propria vita professionale, ho apprezzato tre dimensioni in particolare. Ripeto quello che hai detto tu per due terzi, Dario. La ricostruzione del contesto, perché è tecnologico, di mercato, competitivo, geopolitico e regolamentare. Mi chiedevo, ma Luisa quando arriva a parlare delle cose che è il suo mestiere? Invece ha fatto questa ricostruzione utilissima, che non è così diffusa o condivisa in altri approcci disciplinari. In questo anch'io ho sperimentato, in quel percorso che abbiamo fatto con Alessandro Paino e Filippo Donati, quei famosi tre volumi che abbiamo lavorato con 72 giuristi, che oggettivamente i giuristi stanno qualche passo avanti, almeno rispetto a noi economisti, un po' stiamo recuperando ma stanno un passo avanti. Secondo grande merito, l'hai detto tu, è un approccio di sistema, tu hai aggiunto anche di medio-lungo periodo, questo non l'avevo notato ma hai ragione. E terzo è una efficace e felice sintesi tra un'analisi di carattere scientifico e 15 riquadri, casi d'uso e esperienze, che io ho trovato molto utile, quindi è non solo ai fini divulgativi, ma anche per chi queste tematiche del digitale, dell'intelligenza artificiale, le maneggia da molto tempo. Le mie osservazioni dopo gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare quelle di Giuliana Amato, della professoressa Ferrarese, saranno limitate ad alcuni punti che rimandano molto anche alle attività che stiamo svolgendo ad Astrid, in particolare con il già richiamato laboratorio sull'ecosistema digitale. Però un'altra premessa, la definizione che ha ripreso la professoressa Ferrarese per me è un punto di riferimento, le 10 caratteristiche, ne ho contate 10, forse anche 11, che illustra e definisce il potere digitale. L'elemento da aggiungere, quantitativo, lo ha fatto prima Giuseppe Italiano. Se uno ricorda, un tempo si misurava il potere di mercato delle aziende andando a vedere la classifica Fortune quanto tempo permanevano. Bene, ci sono stati avvicendamenti, questi signori per le dimensioni che hanno raggiunto di utenti, 2 miliardi, non solo per le dimensioni di capitalizzazione, ma proprio di utenti, difficilmente saranno scalzati. Mercati contendibili, sì, fino a un certo punto. E poi in ogni caso c'è una separazione tra il mercato occidentale e l'Asia. Quindi sono due oligopoli distinti, uno statale, l'altro diciamo privato, che ha tutte le caratteristiche che sono state ricordate. Rispetto a Giuliano Amato, un elemento diciamo di differenza, solo uno, secondo me è l'antitrust europeo non è stato così bravo a fare il proprio mestiere. Soprattutto Regnante Vestager, c'è stato un atteggiamento nei confronti, soprattutto delle operazioni di concentrazione. Merger acquisition, per un difetto di comprensione di quello che è il mercato dei dati, sono state fatte passare operazioni di concentrazione che hanno portato queste aziende ad estendersi ulteriormente. Pensate a Instagram, a WhatsApp, ma

No, nei confronti delle grandi aziende, americane. Ci sono poi delle suggestioni che mi sono venute, un po' come Giuseppe Italiano. A un certo punto passa in rassegna queste relazioni che c'erano tra i big tech, sia in termini di investimenti, ma sia in termini, non so, OpenAI che vede prima Microsoft che ci mette 2 miliardi di dollari, poi diventano 10. Sembra quasi che si sviluppi una forma di competition, di cooperazione e competizione. In realtà molto dipende dalla forza di mercato, dal potere, dal contropotere che possono avere i soggetti in campo. Per adesso sembra veramente che OpenAI ha conquistato una dimensione, una forza che gli consenta di trattare con i grandi, i cosiddetti hyperscaler, quindi Google, Amazon, Microsoft, lasciando stare da una parte per adesso il mondo hardware che oggettivamente è spesso è trascurato e che invece è decisivo. Tu ricordavi microprocessori, Nvidia, data center, che insomma è un'attività che stiamo, una ricerca che stiamo concludendo, e adesso è diventata una buzzword, tutti che parlano di data center, ma tutti che vogliono costruire. Negli Stati Uniti sta accadendo, in Europa un po' meno. Sull'alternativa siamo tutti d'accordo a dire no al modello USA, non ci sono le condizioni, no al modello cinese per altre considerazioni, modello europeo. E qui io ho una perplessità, se stiamo per avviare una ricerca sulla filiera digitale e quindi che cerchi di capire gli spazi per un'autonomia, un'indipendenza tecnologica digitale fino ad arrivare alla sovranità digitale dell'Europa. Quello che per ora si vede è che si scrive Europa, si declina spesso Francia. La Francia, mi è stato risposto, è sempre Europa, ma c'è una difficoltà a replicare modelli Airbus nel caso delle tecnologie digitali. Qui non ho una risposta, solo questa sensazione. Quando uno va a vedere la filiera digitale, quindi partendo dai microprocessori e proseguendo con le reti di connettività, reti fisse, mobili, satellitari, fino ad arrivare al Large Language Model, oggettivamente, a mio avviso, questa è una riflessione che in parte ho trovato, se ricordo bene, nel libro di Luisa, è noi dovremmo capire quali sono gli stack, cioè i layer di questa filiera in cui il treno è partito ed è arrivato, cioè non ci sono più spazi per una presenza dal lato dell'offerta. Lì dove invece questi spazi ci sono, nel supercalcolo per dire, forse anche nell'industria aerospaziale, lì dobbiamo assolutamente investire o continuare a investire. Lì dove invece la competizione è ormai quasi impossibile, a meno di quella che nell'economia di innovazione si chiama leapfrog, il salto della rana, che vedo molto difficile, beh, in quelle circostanze dobbiamo governare la domanda, gli acquisti, assolutamente evitando fenomeni di lock-in, quindi fenomeni di eccesso di dipendenza. Per l'Italia le prospettive sono su puntare sulle filiere produttive. È una posizione che si sta facendo largo, però qui voglio dire una riflessione che non è compiuta. Così come non mi piace questa alternativa tra innovazione e regolazione, non mi piace neanche molto questo dibattito per cui da un lato c'è chi dice dobbiamo produrre, essere presenti, non solo regolare, ed è vero, abbiamo regolato e anche troppo, se uno mette insieme tutta la produzione dei vari act nel campo digitale, noi l'abbiamo fatto non fisicamente ma in un paragrafo, in un paper, è davvero complesso di stricarsi. Ma quindi dicevo, non solo un problema regolare, ma anche di investire. Beh, lì allora bisogna capire in che cosa effettivamente sia possibile investire. E un altro tema interessante, ho usato la sequenza dei tuoi capitoli, quando c'è il capitolo sulla società digitale, sono in perfetta sintonia, come diceva all'inizio Giuliano, quando si è d'accordo è facile dirlo, sulle conclusioni circa gli effetti di queste tecnologie digitali sul mercato del lavoro. L'abbiamo fatto in un paio di libri. È prematuro dire qualcosa di definitivo sugli impatti sui livelli occupazionali, come tu sottolinei, mentre è più certo che cambieranno le qualifiche, che la qualità del lavoro cambierà e anche aumenteranno probabilmente le divergenze retributive. Però ricordava prima Giuseppe la velocità. Qui abbiamo familiarizzato abbastanza con l'intelligenza artificiale generativa e adesso è tutto un parlare di intelligenza artificiale agentico, agentiva, neanche siamo d'accordo su come la si definisce. E già si affaccia, non mi ricordo che si chiama Fei Fei Li,

0: che sostiene i modelli World Language. Quindi oggettivamente è la velocità è eccessiva anche per chi cerca un minimo di sistematizzare. Sto andando alle conclusioni. Lo stato digitale. Noi abbiamo fatto un lavoro con le professoresse Marchetti e Rangone sulla diffusione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Non abbiamo ancora pubblicato, lo faremo subito dopo l'estate, non abbiamo pubblicato gli esiti, però hanno individuato come sia molto differenziata l'adozione di queste tecnologie, sia a livello di pubbliche amministrazioni centrali che di pubbliche amministrazioni locali, e soprattutto quanto poco ci sia di interoperabilità, se posso usare in modo improprio questa espressione. Vado a chiudere sul tema della regolazione, perché il dibattito è sì, l'autoregolazione ha fallito, è stata anche finta autoregolazione, è stata guidata, corregolazione non c'è stata, è stata autoregolazione. Adesso è vero quello che scrive Luisa, molte di queste grandi operatori, grandi piattaforme invocano la regolazione, giocano anche in modo preventivo. Fanno addirittura adesso, per venire incontro all'Europa, ai produttori europei, ai clienti europei, un po' di AI washing, e quindi dicono guardate che noi siamo già allineati al regolamento sull'intelligenza artificiale, siamo già pronti. La regolazione di livello sovranazionale è molto interessante, qui non saprei però oggettivamente immaginare, mi ha smontato la riflessione l'ONU, quando Giuliano c'era all'ONU, l'OCSE abbiamo visto cosa è successo sulla digital tax, no? Il G7, però è chiaro che ci vuole una dimensione sovranazionale, perché è sovranazionale il modo di operare di questi signori. Poi l'ultima suggestione è quella che viene da un premio Nobel, da Parisi, di replicare il CERN per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Gli risponde il presidente dell'Istituto Nazionale, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, bella idea, ma è una cosa un po' diversa, perché se non hai, perché vanno tutti quanti a Ginevra dove c'è il CERN? Perché c'è l'apparecchio, come si chiama, l'acceleratore, che sta lì, e quindi se qualcuno vuole deve andare lì. In buona parte Zoccoli e Cicero Prodomo sua, perché col Cinega c'è il supercalcolatore Leonardo e le sue evoluzioni, però ha ragione, cioè se uno vuole costruire in Europa effettivamente un luogo dove le imprese europee e non solo francesi, non c'ho niente contro i francesi, però poi hanno perso pure ieri inopinatamente contro la Spagna, quindi non c'ho niente, deve avere un asset, e un asset è il supercalcolo, che in Europa c'è, ma anche in questo caso l'abbiamo in Finlandia, però sono in rete, quindi se c'è un esempio che dà speranza è EuroHPC, ed è quello che è stato fatto dall'Europa sul supercalcolo, per altri settori molto meno. Chiuso.
1: Grazie Antonio, la parola adesso a Andrea Stazzi, che è professore all'Università San Raffaele di Roma e che ha coordinato per Astrid una ricerca che abbiamo pubblicato 2 anni fa sul metaverso.
2: Grazie, buonasera. Ho letto dalla prima all'ultima riga con enorme interesse, ovviamente, perché sono i temi che mi appassionano da tanti anni e volevo veramente vedere come Luisa Torchia li declinasse. Ne è uscito un affresco, per cui siamo, nonostante il tema aria condizionata, ma nella sala ideale, insomma, proprio per celebrare questo lavoro, e credo tra gli altri che il merito che mi ha colpito di più sia quello di unire due momenti che nel dibattito, insomma, si tende a unire, cioè la rivoluzione digitale e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma che hanno due enormi differenze, secondo me. La prima è che la rivoluzione digitale è sostanzialmente alle nostre spalle e l'abbiamo fondamentalmente persa. Abbiamo recuperato in Italia irrecuperabile, ma tutta una serie di conseguenze di cui abbiamo parlato oggi sono frutto di quello che sto per dire, che è stato detto molto meglio di me in precedenza, cioè la mancanza del primo ideale strumento di intervento, che è la politica, per cercare di intervenire per tempo rispetto a quella che è stata la rivoluzione digitale. Era 1994 nascita di Internet, 1998 due elementi per me chiave, uno nasce, non per me, per molti di noi, nasce Google, con cui poi mi sono trovato a lavorare per una decina d'anni, e poi il libro che mi ha fatto crescere e innamorare anche dell'antitrust, Il potere dell'antitrust di Giuliano Amato, che semplicemente, detto nel mio piccolo, insomma, se avessero usato negli anni diciamo, le autorità europee e anche oltreoceano, avrebbe risolto sul nascere tutta una serie di problemi. Antonio ha parlato del tema dei dati, penso anche a strumenti che si potevano mutuare da normative come quella sull'audiovisivo e sull'informazione, evitare che vincessero tutti. Adesso arrivano OpenAI e Anthropic e vinceranno anche gli altri, perché ci hanno messo ciascuna una posta. E quindi l'altro elemento fondamentale della rivoluzione delle AI, che la differenza della rivoluzione digitale, è l'esponenzialità. Questa volta, ancor più che in passato, come ha imparato la Singularity University, se perdiamo il treno, come temo stiamo perdendo, non so quanti utilizzino diffusamente Mistral, ma insomma, che poi ha le sue caratteristiche, Enterprise e quant'altro, però insomma, è chiaro che anche stavolta la battaglia è tra Stati Uniti e Cina. Ci sono tre grandi strumenti, per essere breve, tra l'altro lasciare la parola all'autrice, con cui idealmente si interviene di fronte a fenomeni di questa portata. Uno, la politica o le politiche, comprese quelle regolatorie. Temo che su questo, per la rivoluzione digitale, abbiamo perso la partita, non sia recuperabile, non sia recuperabile ancora di più sul piano sovranazionale, dove le Nazioni Unite, nel mio piccolo, mi unisco all'idea che siano praticamente mai esistite, e gli altri redigono dei meravigliosi rapporti che uso e studio diffusamente, ma oltre quello non vanno. Una cosa che potrebbe essere fatta, di cui non si parla mai, in un'America John Way, in un'America non più John Way ma Gary Cooper, o America non first ma primus inter pares, sarebbe replicare il consorzio sul progetto Genoma. L'America guida una serie di paesi chiave, Gran Bretagna fino alla Cina, come successe. Poi ci sarà magari più imprese, ci stanno lavorando in questo caso, che non è Celera come era allora. Ma almeno c'è anche il progetto pubblico che al tempo arrivò allo stesso momento, qui ormai l'argine è aperto, però che modera e che detta la linea a cui poi l'impresa, e oggi le imprese private, debbano uniformarsi. Questa sarebbe una soluzione naturale in cui la politica potrebbe intervenire. Purtroppo non succede, così come non avvengono gli interventi antitrust, perché la politica ha, per una serie di ragioni, interessi eccetera, abdicato già sulla rivoluzione digitale. A maggior ragione al momento lo sta facendo sulla rivoluzione AI, e noi ci troviamo a discutere degli stessi problemi 28 anni dopo una rivoluzione di cui abbiamo visto le conseguenze negative in termini di potere e quant'altro. Cosa rimane? Cosa può aiutare, diciamo, in questo scenario? Secondo me due strumenti. Uno, la formazione. In un momento in cui la politica non ci aiuta, quantomeno bisogna conoscerla, la tecnologia. E conoscerla usandola, quindi utilizzare il più possibile tutti gli strumenti digitali, compresa l'intelligenza artificiale, per fare formazione avanzata, per fare università, che abbiamo a disposizione. Altrimenti quelli che l'OCSE appunto chiama il miraggio della falsa maestria, i bias, le discriminazioni da Watson, IBM in poi, e le allucinazioni o il sentirsi assecondati, che tanto fa piacere ma poi ci porta a trovarci nei risultati, tutta una serie di risultati inventati e che ci portano dove vorremmo andare, ma poi l'ha inventati le AI per portarci lì, sono tutte cose che poi ci ritroveremo in prospettiva sempre di più mescolate alla realtà, e o si ha il senso critico e la volontà di mettere in discussione tutto quello, che certamente noi abbiamo ma i ragazzi potrebbero non avere, perché costa fatica, per cui o li spingiamo in primis come docenti a farlo, o altrimenti rischiamo di formare una generazione basata sul disimpegno cognitivo che insomma potrebbe soffrire e far soffrire ulteriormente la nostra società. La slow AI, quindi rallentare il pensiero, la formazione critica non come correttivo ex post ma come paradigma che ci aiuti, usando il più possibile, facendo usare gli strumenti digitali e AI ai ragazzi, a recuperare quella sovranità conoscitiva, nel senso di sovranità pedagogica, per cui le istituzioni di formazione e le università continuino ad adempiere al loro obbligo, al loro impegno, anche in uno scenario come quello di oggi, in cui è ancora più difficile che in passato. Però se non lo fanno le istituzioni preposte, temo non lo faccia nessuno, e lo lasciamo fare all'AI, e poi i risultati saranno quelli che ho accennato prima. L'altra è la tecnologia, e a questa soluzione ci credo talmente tanto, in mancanza di altre, che ho lasciato al tempo Google per provare a crearne nel mio piccolo anche una da sola. Non esistono per fortuna solamente le piattaforme di intelligenza artificiale aperte, generali e quant'altro, come vogliamo chiamarle, ma si possono costruire su misura. Ci sono fior di società, fior di realtà che modellano delle piattaforme di intelligenza artificiale dedicate, chiuse, alimentate da fonti, link, documenti, esclusivamente scelti dalla piattaforma e poi dall'azienda o dall'istituzione che insomma è diciamo il soggetto interessato, su cui con altri studiosi come Stefano Da Empoli e altri tecnici molto più bravi di noi in Tecnopolis ad esempio lavoriamo, proprio perché l'idea è quella, cioè l'idea è cercare delle alternative, altrimenti se ci affidiamo al mare magnum di internet o siamo preparati ad arginare i risultati e a mettere in discussione, oppure a un certo punto diventerà la vulgata, per cui ci vogliono delle soluzioni chiuse, dedicate, che per anche a livello professionale possano fungere da soluzioni utili. Quindi, secondo me, in assenza dell'ideale che è la politica, e che spero fortemente che possa tornare l'epoca di Gary Cooper, in cui la politica recuperi almeno in parte, almeno a livello operativo, di un consorzio, di una soluzione pratica quantomeno, che porti a arginare la deriva priva di regolazione della intelligenza artificiale. Non intendo priva di regolazione nel senso c'è l'AI Act e quant'altro, ma qui il tema è indirizzare la tecnologia, che non significa considerare rischiosa a tappeto tutto, gran parte dei suoi utilizzi, ma significa cercare di farla crescere, come ha fatto il consorzio sul progetto Genoma Umano, per in corso d'opera controllarne lo sviluppo, e non è, credo, con l'approccio basato sul rischio dell'Europa che quello possa essere fatto. Quindi, in assenza di quello, che spero tanto torni presto, i due strumenti ad oggi, credo, su cui sarebbe importante lavorare, è uno l'educazione ibrida, uomo-macchina, alla slow AI, al pensiero lento, che ci aiuti a difendere la sovranità pedagogica per evitare il miraggio della falsa maestria e una generazione di giovani che pensano di saper tutto per via dell'AI e poi dopo ci troviamo dei risultati inventati, e l'altra ampliare le soluzioni infrastrutturali affiancando alle grandi piattaforme aperte di AI generativa degli ecosistemi tecnologici dedicati, protetti e funzionalmente orientati. Grazie.
1: Allora, Luisa, mi pare che il tuo libro abbia riscosso unanimi apprezzamenti, e credo abbiate visto tutti quante che ricchezza di riflessioni ha sollecitato in un dibattito di un'ora e mezza, in cui voglio sottolineare, perché questo è stato voluto e ed è nel DNA di Astrid. Abbiamo sentito giuristi, economisti, sociologi, tecnologi, cioè abbiamo sentito una varietà di competenze, e il libro è riuscito a sollecitare riflessioni importanti, alcune delle quali ci danno anche delle piste per le ricerche future, attraverso questa trasversalità di discipline, ma perché in realtà già il tuo libro teneva conto degli apporti di tutte queste diverse competenze disciplinari. Adesso sentiamo le tue considerazioni finali.
3: Beh, intanto comincio con un ringraziamento alla Fondazione Astrid per aver organizzato questo incontro, alla Treccani per averci ospitato, al Mulino per aver creduto in questo libro, ai relatori e al pubblico che, nonostante un'evidente defaillance tecnologica, ha resistito, diciamo, in una temperatura non proprio umana. Questo dibattito è un dibattito che qualche anno fa non si sarebbe potuto fare, perché qualche anno fa al massimo avremmo discusso in via astratta qual è l'approccio migliore. È l'approccio basato sul mercato degli americani, è l'approccio basato sul controllo pubblico della Cina, è l'approccio basato sulle regole dell'Unione Europea. Oggi tutti questi tre approcci si stanno in realtà mescolando, perché in America l'intervento pubblico o addirittura l'acquisizione, Sam Altman ha proposto a Trump di dargli il 5% di OpenAI, non è chiarissimo in cambio di cosa, perché normalmente c'è sempre uno scambio lì, la Cina sta facendo i sistemi di intelligenza artificiale open source e l'Europa con il Digital Omnibus sta alleggerendo almeno la regolazione o provando a regolarla. Ma al centro di questi approcci che stanno cambiando ci sono alcuni fenomeni che voglio ricordare, che sono, primo, ormai i rischi sono evidentissimi. Sono i rischi di questo, della diffusione del potere digitale senza alcun tipo di misura e di limite, sono molto evidenti, sono evidenti nelle corti, sono evidenti nella vita di ciascuno, c'è il rischio di perdere il lavoro, ci sono i ragazzini che vivono nelle stanze e corrono rischi addirittura fisici, ci sono rischi di manipolazione del dibattito pubblico, nessuno può dire più. Qualcuno lo ricordava prima, questo sistema, questa tecnologia nasce contro il sistema per un mondo più libero. Lo slogan di Google era do no evil, oggi dice do the right thing, che è un po' diverso ovviamente. Quindi i rischi sono evidenti e molti stati si stanno cautelando contro questi rischi. Il secondo elemento è l'assoluta dipendenza, l'hanno detto in tanti, noi non possiamo fare a meno di questa tecnologia, non c'è la chance di dire non la usiamo, non c'è la chance di dire la chiudiamo, non c'è l'interruttore al quale accennava qualcuno per chiuderla. Però la mia sensazione, o forse solo la mia speranza, è che proprio perché non ne possiamo fare a meno, c'è sempre la maggiore consapevolezza di doverla in qualche modo regolare, controllare. Perché se io sono totalmente dipendente, perché non riesco neanche a far funzionare la mia macchina, la mia lavatrice, il mio computer, a fare i miei conti senza essere dipendente da questa tecnologia diventa un bene essenziale, come tutti i beni essenziali, prima o poi viene sottoposto a una qualche forma di regola. Il terzo elemento è che questa tecnologia ha fatto grandissime promesse e queste promesse non sono state mantenute, non è stata trovata la cura per l'Alzheimer, non sono stati trovati farmaci innovativi, non è stato risolto il climate change, non c'è nessun problema umano che di quelli, diciamo, decisivi, di quelli sistemici che questa tecnologia abbia risolto. Ed è sempre più evidente che la tecnologia non è neutrale, non c'è una neutralità. Questo in un mondo, lo hanno ricordato tutti, dove questo potere ha una scala globale, ha un livello di concentrazione molto alto, che significa anche che sono tanti gli esclusi, perché più il potere è concentrato, più sono i soggetti che ne sono tagliati fuori, ed è un potere molto estrattivo. Qualcuno parlava prima dei data center, per un po' tutti volevano fare i data center, adesso negli Stati Uniti cominciano a esserci le proteste contro i data center, perché i data center, soprattutto nei paesi ad agricoltura, prendono l'acqua, prendono l'energia, alzano moltissimo il costo dell'energia e quindi non è così evidente che avere un data center sia poi una bella cosa. Il tentativo che io ho fatto con questo libro, l'avete sentito, io ringrazio i relatori che sono stati veramente molto generosi e che hanno colto il punto, è che guardare a questo fenomeno come un potere ci consente un approccio che è quello di dire il potere illimitato è sempre arbitrario, il potere deve avere dei limiti e soprattutto deve avere una misura. E la misura di questo potere è data dal fatto che bisogna tener conto degli interessi di tutti, o almeno di un largo numero di interessi e non soltanto degli interessi di chi il potere detiene. Ed è per questo che sul potere digitale oggi si comincia, oltre che alla mitigazione dei rischi, a discutere della redistribuzione dei vantaggi. Naturalmente questo ha poi delle conseguenze sul piano del dominio geopolitico, del conflitto tra sistemi e tra paesi. Io non posso entrare in questo, vorrei in questo breve intervento ricordare soltanto che se lo trattiamo come un potere e quindi abbiamo un approccio che è basato su un'esperienza di secoli, noi sappiamo, abbiamo sperimentato a volte col sangue, a volte col conflitto, che il potere può essere utilizzato, può essere regolato e può essere addomesticato o domato. Ci sono tre questioni che mi sembrano rilevanti. La prima è quella degli strumenti, e per gli strumenti non mi riferisco soltanto agli strumenti tipici, delle autorizzazioni, dei controlli e così via. Il mercato, tutti avete sentito, io ne sono convinta, che la tutela antitrust di per sé non è sufficiente, perché questi soggetti non operano sul mercato ma sono essi stessi spesso mercati istituzionali, e quindi è quasi è molto difficile comunque, anche se qualcosa l'antitrust può sicuramente fare. Però ci sono almeno due modi in cui il mercato è uno strumento che può essere utilizzato per limitare questo potere. Primo, il motivo vero per cui la regolazione europea almeno in qualche misura viene applicata e le big tech si lamentano ma non escono dal mercato, è che nessuno può uscire dal mercato europeo. Il mercato europeo sono 450 milioni di consumatori, il più ricco del mondo. Se loro davvero non volessero sottoporsi a quella regolazione potrebbero dire io non ci vengo, ma questa non è un'opzione. La vera leva della regolazione europea è avere dietro un mercato al quale le imprese non possono rinunciare. Secondo, spero di non essere troppo illuminista, ci sono anche le scelte individuali. Voi ricordate, è stato ricordato prima, lo scontro fra Anthropic e il Pentagono. A un certo punto Anthropic, per quanto riguarda l'uso delle armi autonome che hanno uno stranissimo acronimo, perché LAWS, cioè sarebbe leggi, ma sono armi autonome letali, ha detto al Pentagono: se non ci sono dei controlli umani, io non ti do i miei strumenti. E Dario Amodei ha dichiarato espressamente: la difesa dei diritti delle persone dipende dal fatto che ci sia un essere umano pronto a disobbedire a un ordine illegale, mentre ovviamente un sistema autonomo non disobbedisce mai a un ordine. A questo punto il Pentagono inserisce per la prima volta nella storia Anthropic la qualifica come supply chain risk, mai successo prima che io sappia un'impresa americana. Anthropic non può più contrattare con l'amministrazione americana, anche se poi, come sempre, ormai in questo periodo le cose sono un po' più complicate di così. Sam Altman dice: OpenAI è pronta a sostituire Anthropic nei contratti, e il giorno dopo OpenAI perde 2,5 milioni di account, di gente che cancella l'account con ChatGPT e lo fa con Claude. Questo è il mercato. Sono scelte individuali sul mercato che di nuovo possono forse avere un
4: effetto. Ecco, questa era la presentazione del libro Potere digitale di Luisa Torchia. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale. Ora ascoltiamo la settimana informatica con Stefano Quintarelli a cura di Lanfranco Palazzolo.
5: Radio Radicale, eccoci alla settimana informatica con Stefano Quintarelli. Allora, iniziamo con una notizia che riguarda il presidente degli Stati Uniti, che da buon affarista di se stesso ha annunciato che venderà i suoi post in anteprima, immagini post di natura, diciamo, economica, ma anche quelli di natura politica, prima di renderli pubblici. Una deriva, io adesso non saprei come definire questa deriva. Mi affido a Stefano Quintarelli.
6: Buonasera, intanto un saluto a tutti. Buonasera perché stiamo registrando in tarda ora. Ma è una roba da matti, nel senso che il presidente degli Stati Uniti venda l'insider trading a proprio vantaggio, cioè è una roba che proprio, cioè tutto si poteva immaginare tranne questo che neanche istituzionalizzato, perché non è che dici, ah, vendo le informazioni prima a parità di condizioni per le casse dell'erario. No, per se stesso. Quindi vende l'insider trading, è una roba, cioè, quando pensi che, di aver visto tutto, riesce sempre a stupirci, è veramente incredibile. È veramente. Lo stato di diritto, questo sconosciuto.
5: Non c'è un AGCOM che potrebbe sanzionarlo per questa cosa qua?
6: No, non c'è nessuna autorità che lo può sanzionare. Da quando la Corte Suprema ha detto che lui non è responsabile per gli atti che fa nell'esercizio delle sue funzioni, può fare qualunque roba ed essere totalmente irresponsabile. No, è veramente una cosa da matti.
5: Chissà se gli è balenato per la testa di dare i soldi in beneficenza, i soldi che guadagna per questa anteprima dei post. Poi sarà anche curioso di sapere chi sarà interessato a comprarli, cioè almeno rendere nota la lista di coloro che spenderanno, immagino, un cospicuo numero di dollari per sapere prima, almeno quello.
6: Credo che il prezzo sia 100.000 dollari al mese, una cifra del genere. Sicuramente non lo diranno, chi lo compra non lo dice, perché il reato di insider trading si fa in due, no? Quindi chi paga per avere le informazioni, chi ti fornisce le informazioni. Quindi se lui è immune, chi li compra no, quindi sicuramente chi lo compra non lo fa sapere e sicuramente lo fanno tutti gli operatori che sono interpreti. A questo punto non è che tu giochi a svantaggio, no? Cioè, non puoi accettare, se un operatore di borsa, di dire di non essere sullo stesso piano, su un level playing field con gli altri. Per cui tutti lo compreranno pensando che gli altri lo comprino.
5: Ma potrebbe anche riguardare una questione di sicurezza nazionale. Allora, io per conto di un affarista compro questi futuri post di Trump. In realtà faccio parte di un servizio segreto al soldo di una potenza molto nemica degli Stati Uniti. La cosa potrebbe riguardare anche un tema di sicurezza nazionale.
6: Sì, anche perché no.
5: Va bene.
6: Cioè, è una roba veramente cioè, quest'uomo, dal suo punto di vista, è un genio, poi genio di cose. Boh.
5: Allora, passiamo a un tema che riguarda un social che ultimamente ha manifestato qualche magagna di sicurezza. Però noi non parliamo di questo social per diciamo, criticarlo, ma per come gli utenti lo stanno trasformando in una sorta di sito di incontri, perché da più parti abbiamo appreso che LinkedIn è diventato un strumento anche per innamorarsi e per trovare l'anima gemella.
6: Sì, LinkedIn, c'è questa ricerca negli Stati Uniti che dice, questa indagine che dice che circa una persona su 8, cioè circa il 12%, ha iniziato una relazione romantica su LinkedIn. quindi non cerchi solo le caratteristiche professionali, però non lo so, magari il fatto di cercare determinate caratteristiche professionali vuol dire avere determinate passioni, poi alla fine funziona. Questo è un sondaggio fatto da una ditta che si chiama Zeti, scusa, con la Y, che è un'azienda che che produce strumenti per creare profili professionali, curriculum, una roba di questo genere. Quindi la notizia c'è, ben intesa. Questi l'hanno pubblicata e loro dicono che hanno fatto un'indagine su più di 1.000 impiegati. Quindi, beh, 1.000 sicuramente non sono tantissimi, considerando tutte le stazioni degli Stati Uniti, ma non so che attendibilità, cioè non è un'azienda di sondaggi, non è un lavoro fatto fare a una Gallup o un'azienda di sondaggi blasonata. Che il campione sia significativo, boh, non è detto saperlo, non è dato saperlo. Per cui secondo me è una palla.
5: Quindi non è vero.
6: Secondo me non è attendibile.
5: Ho capito. Vedremo, insomma, anche perché se poi fosse vero, quella funzione che ti permette di vedere chi entra nel tuo profilo avrebbe una giustificazione per il pagamento.
6: Sì, è davvero.
5: Va bene, allora passiamo all'argomento successivo che riguarda gli influencer. Allora, noi abbiamo visto che le norme che riguardano gli influencer interessano molto la regolamentazione del settore. Nel settore dell'influencer marketing è necessaria una certa trasparenza e i contenuti sponsorizzati dovranno essere più facilmente riconoscibili. L'Unione Europea ci vuole vedere chiaro in base alla direttiva 825 del 2024. Allora, è giusto fare questo o ritieni che forse esageri l'Unione Europea a chiedere un quadro più chiaro?
6: No, secondo me non è sbagliato, nel senso che alla fine alcuni utenti sono dei veri e propri media, nel senso che hanno un'audience che tanti giornali non hanno. Ci sono degli influencer che hanno audience molto maggiori di quelli che hanno i media tradizionali. Allora, perché i media tradizionali devono avere delle regole e questi che hanno una reach che arrivano a un pubblico più ampio non le devono avere, per cui secondo me non è sbagliato, no? In Italia questa regolamentazione europea, la direttiva che ricordavi, 825 del 2024, è stata recepita quest'anno ed entrerà in vigore dal 2020, dal settembre, scusa, dal 27 settembre, e secondo me è giusto, insomma, che il fatto che i contenuti promozionali rispettino le normative, come anche gli spot televisivi, cioè ci sono televisioni private che hanno molta meno audience, moltissima meno audience, le campagne stampa, no? Quindi il fatto che, così come l'azienda è responsabile della validazione dei contenuti, anche questi qui che sono, tra virgolette, media di se stessi e le agenzie di marketing che si rivolgono a queste, devono, è giusto che abbiano, che siano responsabili dei contenuti, no? E quindi dovranno, se sono promozionali, dovranno essere riconoscibili. Come in televisione, ti dice, questo programma prevede l'inserimento di contenuti commerciali, lo dovranno dire anche questi. in modo tale che uno che lo vede sa che quello che ti raccontano forse è influenzato dagli interessi dell'inserzionista.
5: Parliamo delle AI boomerang. Che cos'è? Allora, abbiamo visto che molte aziende hanno tagliato dei posti di lavoro per sostituirle con l'intelligenza artificiale. Queste aziende si sono rese conto successivamente che utilizzando l'intelligenza artificiale spendevano di più. Così che hanno fatto? Hanno licenziato l'intelligenza artificiale e hanno riassunto l'intelligenza umana, che però ha chiesto anche degli aumenti. Le persone che venivano riassunte dicevano: allora io funziono meglio dell'intelligenza artificiale, anzi costo meno, quindi proporzionalmente mi devi dare un po' di più. Ne ha parlato Fortune in un suo pezzo, ma anche Paolo Attivissimo in una sua rubrica. È
6: Sì,
5: vero?
6: è così, è corretto. Beh, allora io penso che sia tutto molto presto ancora per parlare di produttività dell'intelligenza artificiale, nel senso che non è una cosa che tu implementi e dal giorno dopo ottieni un guadagno di produttività, anche perché il ciclo, cioè non basta usare un chatbot per dire ho adottato l'intelligenza artificiale. No, bisogna fare un'analisi dei processi, modificare i processi, modificare eventualmente l'organizzazione. Quindi non è sufficiente dire uso l'intelligenza artificiale per avere un guadagno di produttività. Io ricordo molti anni fa su Business Week, che è una rivista che non esiste più, credo, su Business Week c'era una pubblicità di Andersen Consulting, che oggi si chiama Accenture, quindi già ti dice che era intorno ai primi anni 2000, c'era una pubblicità dove si vedeva una foto enorme di un centesimo e poi una didascalia che diceva questo è il guadagno di produttività per ogni dollaro investito in tecnologia. E questo fu catturato, diciamo, in una famosa frase di un premio Nobel, che era Solow, e veniva chiamato il paradosso di Solow, che diceva ci sono tutti questi investimenti e nell'era dei computer puoi vedere i computer dovunque, tranne che nelle statistiche di produttività. Ora, quell'ondata di investimenti ha cominciato a produrre effetti quasi 20 anni dopo, no? Quasi 20 anni dopo, perché la produttività cresceva pochissimo. D'altronde mi ricordo anche quando erano arrivate le stampanti laser, quando sono state introdotte le stampanti laser e il what you see is what you get, cioè il paradigma per cui, cioè oggi è normale, tu apri un word processor e nel word processor vedi la pagina per come verrà stampata. Prima non era così. E si diceva, quindi vedi la pagina come viene stampata, la stampi in un attimo, non hai bisogno di fare tante prove e il guadagno di produttività sarà altissimo. In realtà non è stato così perché le persone continuano a stampare e ristampare finché l'impressione non è perfetta, c'è sempre qualche piccola differenza, la virgola che non mi piace come è venuta e allora continuo a stampare e ristampare. Ci sono alcuni effetti che sono controintuitivi, no? La posta elettronica deve essere una cosa che aumenta tantissimo la produttività perché mi consente di spedire documenti in tempi brevi, allegati, comunicare, eccetera. Dopodiché viene usata nelle organizzazioni in modo eccessivo e non puntuale, non chiaro, causa problemi e alla fine quindi mandare tante mail non è un segnale di tanta produttività. Anche in questo caso usare tanto i chatbot non è un segnale di tanto aumento della produttività. Però io credo che sia troppo presto per parlare dell'aumento della produttività dell'intelligenza artificiale generativa, ben inteso. L'intelligenza artificiale noiosa, quella che fa ottimizzazione di logistica, magazzino, riconoscimento di difetti, analisi delle produzioni, le multe, eccetera. Cioè tutto quello che è intelligenza artificiale, tra virgolette, tradizionale, quello ha un impatto diretto sulla bottom line, no? Il process mining, cioè andare a vedere come sono i processi nella realtà grazie all'intelligenza artificiale. Quelle sono tutte cose che si sa come adottare, esistono delle buone pratiche di adozione in azienda e di modifica di procedure, processi, organizzazione, eccetera. E quelli hanno un impatto diretto, misurabile. Cioè l'intelligenza artificiale generativa, anche a parte la produzione di software, e anche qui è da guardare con le molle. Leggevo un articolo un po' di tempo fa che diceva che c'era un aumento enorme della quantità di codice che viene scritto, ma quanto di questo codice poi effettivamente passa in produzione, entra in produzione, è molto meno di quello che viene scritto, no? Quindi non c'è un guadagno alla fine, misurato il codice che è entrato in produzione, il guadagno non è neanche così alto. Chiaramente dipende dall'organizzazione e dal tipo di lavoro che fanno, perché qui ci possono essere, insomma, ci sono delle narrazioni episodiche di persone che guadagnano tantissimo in produttività, dall'altro lato ci sono anche persone che non hanno questi guadagni. Quindi insomma è tutto molto complicato ed è un po' troppo presto, secondo me, per dire che c'è o non c'è un grosso grado di produttività, e prima di dirlo bisognerà che le organizzazioni imparino ad adottare la tecnologia, a capire in che ambito, come, con che salvaguardie. Tutte le professioni regolamentate hanno un grosso problema, no? Perché sei responsabile dei contenuti, pensiamo agli avvocati che sottomettono memoria ai giudici, cioè di cui ci occupavamo un paio di settimane fa, farcite di sentenze inventate. Insomma, è ancora presto, dobbiamo ancora prenderci le misure. Per cui
5: Allora.
6: alla fine sì, riassumi le persone. Oltretutto ci sono anche dei casi, c'era stata un'azienda quotata che aveva licenziato un sacco di persone poco prima della relazione semestrale. In questo modo tutte le persone che sono licenziate finiscono sotto la riga dell'EBITDA, cioè che è l'indice, diciamo, in finanza che misura i ricavi prima degli interessi, le tasse, le svalutazioni e gli ammortamenti, che è una misura che indica il grado con cui un'azienda è in grado di generare cassa. Tutti gli oneri di ristrutturazione vanno sotto l'EBITDA, quindi licenzo quelle 700 persone, quelle centinaia di persone, dico: queste persone qui non mi servono più, perché questo è un onere straordinario, e quindi come ristrutturazione lo presento sotto l'EBITDA, e poi non è una formula scientifica, e salvo dopo aver presentato, e quindi vedi un EBITDA, avendo un margine buono di questa azienda, e dopo aver presentato i conti, dici: sai cosa c'è? Riassumi qualche centinaio di persone. Prima le licenzi perché dici che fai efficienza con l'intelligenza artificiale, e poi le riassumi perché dici che vuoi il tocco umano, e nel frattempo c'è stato questo miglioramento dei margini. Insomma, è tutto, tante notizie di licenziamento alla fine vengono verificate e debunked, cioè cacciate dai cacciatori di bufale. Si vede che alla fine questi licenziamenti non sono per l'uso dell'intelligenza artificiale, ma sono licenziamenti per altri motivi. Che se dici: guarda, licenzio perché sono in difficoltà o perché ho assunto troppo, il mercato ti bastona. Se tu invece lo fai dicendo perché adesso adotto l'intelligenza artificiale, il mercato ti premia. Quindi c'è ancora troppo casino per poter dire.
5: Allora, un'altra situazione di grande casino la vediamo a New York, dove la governatrice di quello stato, non parlo del sindaco, che è sempre all'attenzione dei media, ma la governatrice dello stato diciamo, di New York, ha emesso un'ordinanza per vietare i data center per un anno. Allora, si sta diffondendo questa mania negli Stati Uniti che molti stati stanno pensando di fare dei ban per i data center. Allora, per quale motivo lo fanno? Soprattutto poi chi proporzionalmente poi ci guadagna da questo ban e soprattutto possiamo dire che è un momento duro per i data center.
6: Ma guarda, intanto si sta diffondendo l'idea che forse tutti questi data center non sono poi così necessari. Diciamo, se tu costruisci un data center, se hai già un cliente a cui darlo, chiaramente è un buon investimento. Se non ce l'hai e pensi che poi ti vai a cercare sul mercato un cliente, beh, la situazione non è così ovvia. C'è una capacità di data center che è molto maggiore rispetto alle richieste. Poi il fatto di avere un data center non dice nulla alla fine, che vuol dire avere i muri, i condizionatori, eccetera. Devi avere l'allaccio alla rete elettrica. E anche l'allaccio alla rete elettrica vuol dire poco se poi non hai effettivamente la corrente elettrica che arriva. Cioè l'allaccio non è indicativo della quantità di energia che può avere il data center. Sta di fatto che c'è un boom nella costruzione di data center. Un amico che ha uno spazio vicino, diciamo, una zona a est di Milano, nella parte est di Milano, mi chiedeva cosa fai di quello spazio, e diceva: ma adesso vedo di cambiare destinazione uso, magari ci faccio un data center. Quindi tutti pensano di fare data center e ora che arriveranno ad averli in produzione, allacciati e con effettivamente l'energia fornita, la domanda rischia di non esserci più, perché alla fine sono pochi i grandissimi clienti, sono una manciata di grandissimi clienti che comprano data center, quindi c'è, cioè, una manciata, diciamo, qualche decina, quindi è molto dubbio se tutta questa costruzione di data center poi effettivamente sarà necessaria, tenendo anche conto del fatto che nel giro di 3 anni, circa 3-5 anni, ci saranno dei salti, dei passi avanti in ordine alle performance fatte dai chip per fare inferenza, di 3 ordini di grandezza a parità di energia, quindi un guadagno di 1.000 volte nelle performance a parità di energia, e questo vuol dire molto meno necessità di data center rispetto ai livelli di consumo attuale dei chip. Quindi insomma, è tutto da vedersi. Fatto è che se fai un data center e quello entra in esercizio, alla fine hai un grosso edificio che impiega pochissime persone, tra l'altro non particolarmente qualificate, quindi non è un impiego di altissima qualità di ricercatori, ok, no, cioè sono persone di sicurezza, persone di controllo, persone che fanno attività cosiddetta eyes and hands, di occhi e mani. Vai nel quarto rack della seconda fila, la terza unità, c'è una luce rossa che lampeggia, la vedi? Sì, accanto c'è un bottone, pigia quel bottone, ok. Cioè questo è il tipo di intervento eyes and hands. E poi sì, ci sono dei tecnici. Diciamo, c'era il famoso caso di un data center negli Stati Uniti, di cui ci siamo occupati un paio di settimane fa, se non ricordo male, che alla fine ammetteva che questo grande data center avrebbe occupato circa 27 persone, quindi veramente molto poca occupazione. E in cambio, che cos'hai? Hai rumore dell'aria condizionata, adesso non in Italia perché c'è l'allaccio alla rete elettrica e l'energia è prodotta altrove. negli Stati Uniti i data center hanno le turbine spesso e volentieri sul posto, quindi attaccate al data center, quindi hai anche grandi livelli di inquinamento di particolato, di polveri sottili, quindi negli Stati Uniti c'è questa reazione contro la costruzione dei data center. Se ne è fatta, e ci sono dei comitati spontanei di cittadini che stanno nascendo in giro per tutti gli Stati Uniti, quindi c'è un tema politico nel senso di gestione della città, della polis, che la governatrice della Ocul ha interpretato vietando i data center da oltre 50 megawatt, quindi data center grandi, e si possono fare solo i data center piccoli. Però, come dicevo, l'interesse per i data center piccoli oggi c'è, domani chissà. Io sono stato coinvolto da alcuni investitori perché mi hanno chiesto dei pareri sulla costruzione del data center e gli ho detto questo. Gli ho detto, se avete già un cliente e quindi avete già un contratto per molti anni di qualcuno che paga, costruire ha un senso. Se no, state molto attenti perché rischiate di bruciarvi le penne, e ho detto al limite cominciate con un approccio modulare ad accendere su uno spazio enorme, cominciate ad attrezzarne solo una piccola parte e poi vedete come va l'attività commerciale, perché la domanda è inferiore la domanda prospettica è inferiore rispetto all'offerta prospettica.
5: Cambiamo argomento, occupiamoci dell'app della settimana, che sarebbe Prickert. Dal nome non si capisce di che cosa si tratta. Io ho fatto un piccolo approfondimento, riguarda il modo con cui organizziamo degli eventi, se non sbaglio.
6: Esatto, è una... diciamo, tutti abbiamo cominciato ad usare Doodle, che è come Google, ma al posto della G c'era la D, che era decenni or sono, devo dire, questa applicazione web che ti consentiva di definire quali sono i momenti in cui sei libero. Tutti scrivono i momenti, tutti selezionano i momenti in cui sono liberi, cioè chi crea il sondaggio definisce le fasce orarie e così si riesce a trovare il momento in cui le persone riescono a fare una riunione. Quel sistema nel tempo è diventato a pagamento, è un sistema che, cioè, è un'attività che richiede pochissime risorse dal punto di vista del calcolo e anche il software non è particolarmente complesso, per cui c'è questo signore qui che si è messo a fare una versione analoga a Doodle, solo che è gratuito, è rispettoso della privacy degli utenti, non vende dati di persone, non è una fonte di reddito per quel programmatore. C'è una versione del codice open source, per cui se uno vuole se lo può anche installare, personalizzare, usare e creare la propria versione, ed è un'alternativa rispetto a quest'altro che è a pagamento. È molto, molto, una cosa molto molto semplice ma utile.
5: Allora, è utile anche il drone che non si vede? Allora, abbiamo appreso che esiste un nuovo tipo di drone che ruota su se stesso e ruotando a una velocità altissima diventa invisibile, quasi invisibile all'occhio umano. Figuriamoci di notte. Allora, la prima cosa che ho pensato, insomma, che possa essere utilizzato per fini bellici, senza togliere nulla ai radar. Allora, io la cosa che volevo chiederti è se consideri questa evoluzione del sistema dei droni positiva.
6: Ma allora,
5: si chiama Phantom Twist.
6: Phantom Twist, sì, questo è un drone, diciamo che è una proof of concept per adesso, cioè una dimostrazione. che ruota su se stesso 25 volte al secondo, quindi velocissimo, ha una struttura estremamente esile, per cui non ha delle parti molto grosse, visibili, per cui alla fine, ruotando così velocemente su se stesso, con gli occhi, noi lo

0: Anche pericoloso.
1: Ma no, cioè non più di
0: Beh,
1: un
0: se
1: attimo.
0: impatta una persona,
1: Beh, ma come gli
0: la
1: altri
0: uccide
1: droni.
0: immediatamente.
1: No, no, come gli altri droni, come gli altri droni, è una roba che pesa molto poco. A che cosa può servire? Boh, non te lo saprei dire, anche perché non si vede, ma fa un rumore infernale, ruotando, quindi non, si vede poco, non è che non si vede, ma si sente. Poi ad occhio umano, poi bisogna vedere cosa accade invece in altro spettro, no? All'infrarosso o cose di questo genere. Quindi mi sembra una bella soluzione tecnica alla ricerca di un problema.
0: Allora, la giustizia degli Stati Uniti, in particolare un tribunale di San Francisco, ha ordinato a Google e Apple di togliere dai loro store le app di nudificazione, ovvero quelle app che tramite una tua fotografia ti spogliano. A me la cosa che ha fatto sorridere di tutta questa storia è che sia intervenuto un semplice giudice che probabilmente toglierà queste app dagli store, se è San Francisco, penso la California, ma resteranno in altri stati. È una situazione un po' particolare. In Europa si può fare?
1: No, guarda, non si può fare, non si può fare neanche negli Stati Uniti, perché le stesse regole degli store di Apple e di Google vietano applicazioni con contenuti sessuali, no? Per cui queste applicazioni erano in violazione delle norme stesse di Apple e di Google. Il fatto che siano riuscite a passare, 8 applicazioni sull'App Store di Apple e 5 sul Play Store di Google, è un indice del fatto che non avevano un grande successo, perché i team di revisione degli store guardano con attenzione crescente le applicazioni che hanno un numero di download crescente e che vengono scaricate da tante persone. Se vengono scaricate da poche persone, diciamo, vengono abbastanza trascurate, per cui alla fine, diciamo, era un problema limitato e circoscritto. Qualcuno l'ha fatto notare al procuratore generale di San Francisco e questo ha ordinato la rimozione a Google ed Apple, tra l'altro in conformità con le loro regole, quindi verranno tolte dovunque, ma sicuramente non era un grandissimo problema. A me ha fatto venire in mente Intrepido, no? Ti ricordi l'Intrepido e il Monello?
0: Sì,
1: Quando
0: come
1: lui era.
0: no, li compravo tutte le settimane.
1: Erano i fumetti di quando noi avevamo meno di 20 anni, e nell'ultima di copertina c'erano delle inserzioni di cose che venivano vendute. Improbabili, no? La penna per scrivere che si cancellava, l'accendino per fare le fotografie e gli occhiali per vedere le donne nude. Erano delle sciocchezze.
0: Era anche su Diabolik, io me lo ricordo soprattutto su Diabolik questi annunci.
1: Vabbè, mi ha fatto venire in mente l'Intrepido. Tra l'altro, io all'epoca ho lavorato in un'edicola. Per cui questa roba la vedevo su tutti i giornalini.
0: Ho capito. Allora, cambiamo argomento. Allora, tu nel tuo blog hai parlato dei modelli open white in
1: Open weight.
0: open weight in Cina. Che cosa sono i modelli open white weight e soprattutto come cambiano il mercato anche dell'intelligenza artificiale?
1: Beh, allora diciamo che i cosiddetti frontier labs, i laboratori che fanno i modelli di frontiera, cioè i modelli più sofisticati americani, OpenAI, Anthropic.

0: topic, e loro sono verticalmente integrati tra la parte di ricerca e sviluppo, la creazione del modello e l'erogazione del modello con l'inferenza verso gli utenti, e li paghi a caro prezzo. I cinesi invece hanno dei lab che costruiscono i modelli, fanno la ricerca, realizzano i modelli, dopodiché te li danno se vuoi installarteli sui tuoi computer. Se non vuoi installarteli sui tuoi computer, te li erogano come servizio, come fanno gli americani. Però in alternativa tu te lo puoi installare direttamente sulle tue macchine. E questi sono i modelli open weight, per cui i pesi dei modelli, alla fine non sono altro che grossi tabelloni di pesi, diciamo. Sto semplificando, non è esattamente così, però in prima battuta, tu te li puoi scaricare e installare sulla tua macchina, come i software open source. Non si chiamano open source perché nel software open source tu vedi il codice sorgente, vedi il codice prima che venga compilato, e quindi lo puoi compilare sulla tua macchina. Qui non vedi il materiale di training. Non vedi come è stato fatto il training, quello che hai è il modello che ti puoi prendere ed installare sulla tua macchina. E questi sono i modelli open weight. E il primo famoso è stato DeepSeek, no? Che ha generato quel famoso momento DeepSeek in cui le aziende erano un po' terrorizzate, dicevano se tutti cominciano a usare quello, noi che cosa vendiamo più? Dopodiché la risposta è stata un po' introdurre della paura, la strategia cosiddetta FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, paura, incertezza e dubbio, no? Oddio, questa roba è cinese, oddio, sono censurati, non c'è piazza Tiananmen, attento che ti spiano, cosa non, peraltro ovviamente non vera. Meglio se stai sulla strada nota, e quindi se paghi le tue enormi bollette ad Anthropic per Claude. E sta di fatto che nel tempo invece questi si stanno imponendo. E adesso i modelli open weight cinesi stanno asintoticamente convergendo alle performance dei modelli di frontiera americani, che sono già sufficientemente buoni per la quasi totalità degli use case, dei casi d'uso possibili. E quindi quello che noi assistiamo è il fatto che sempre di più i modelli cinesi ottengono il favore del pubblico, dei clienti. C'era questo articolo su TechCrunch, io questa cosa la ripeto da anni ormai. C'era questo articolo su TechCrunch che diceva che il 41% di download su Hugging Face questa primavera sono modelli open weight cinesi e sorpassano quelli dei modelli americani. C'è questo sistema che ti consente di, visto che alcuni modelli sono costosi, c'è un sistema che ti consente di stradare, di mandare delle richieste che sono difficili ai modelli costosi, sulla presunzione che questi sono molto migliori, se non sono così tanto difficili su altri modelli, tra cui appunto modelli open weight cinesi. E quello che si sa è che adesso circa la metà delle richieste negli Stati Uniti oggi viene istradata su modelli cinesi. E il fatto che ormai la differenza di qualità stia asintoticamente convergendo, è testimoniato anche da alcuni rilasci recenti, perché Kimi, che è un'azienda cinese, ha rilasciato Kimi K3, un modello da 2.800 miliardi di parametri, cioè una roba enorme. Diciamo, sta nella categoria dei modelli da 3.000 miliardi di parametri e con una performance che è analoga a quelli dei modelli più recenti di Anthropic, di OpenAI, cioè Fable 5 e GPT 5.6, per cui i modelli cinesi open weight ormai sono una realtà che attrae l'interesse dei consumatori, e questo spinge verso il fatto che questi modelli, non usarli erogati direttamente dai lab, quindi da chi in Cina, ma anche da service provider o clienti finali stessi. E questa è una cosa che vado dicendo da molto tempo, no? Facevo il paragone con tutti i prodotti commerciali, che sono stati sostituiti da prodotti open source, lato server. Lato client è più difficile perché attiene alle abitudini dei consumatori, far cambiare abitudini a tantissime persone è difficile e così via. Lato server non hai bisogno di convincere miliardi di persone, ti basta convincerne centinaia di migliaia o milioni e puoi avere una quota di mercato estremamente significativa. Per cui lato server effettivamente ci sono forti sostituzioni di pacchetti commerciali con pacchetti open source, e i modelli open weight faranno la stessa strada, lo stesso percorso.
1: Nel tuo blog ti sei occupato anche della guerra continua degli editori con l'intelligenza artificiale tramite un articolo del Guardian e in particolare delle violazioni di Gemini.
0: Sì, perché c'è una causa fatta da grandi editori, che è stata riportata dal Guardian, la notizia, ma cioè, di cause di questo genere ce n'è una alla settimana. Però la cosa interessante di questa causa è che questi editori apparentemente hanno avuto accesso a informazioni che mostrano che Google aveva fatto copie di libri protetti da copyright per fare il training di Gemini senza avere il permesso e senza pagare le licenze, nonostante, e qui c'è il fatto importante, che al proprio interno Google avesse discusso i rischi legali. E secondo le carte processuali depositate da queste aziende che hanno fatto causa a Google, Google aveva all'interno delle proprie analisi, riteneva che poteva avere multe nell'ordine delle decine o delle centinaia di miliardi, perché gli editori avevano dato a Google i testi per Google Play Books, cioè per venderli. E gli editori hanno dato a Google i libri per venderli. Quelli li hanno presi e li hanno usati per fare il training dei modelli. E secondo le loro stime, questo poteva esporli, secondo le stime dell'ufficio legale, a multe tra i 10 e i 100 miliardi. Che ti devo dire? Vedremo se gli uffici legali di Google avevano ragione.
1: L'ultimo argomento riguarda anche la moda. Dal tuo blog apprendo che anche la moda si prepara ad affrontare il tema del riconoscimento facciale. Come?
0: Sì, allora ci sono. Intanto bisogna dire che questa è una notizia che ho riportato, che è uscita anche questa sul Guardian in questi giorni, però in realtà la ricerca che c'è dietro a questa è una ricerca vecchia di anni. Ci sono dei pattern, delle sequenze di immagini che sono in grado di confondere dei modelli di machine learning che facciano riconoscimento facciale. E per cui ci sono aziende a Londra che fanno dei vestiti, delle maglie con questi pattern, con questi disegni fatti apposta per non essere, per confondere i sistemi di riconoscimento facciale. C'è un'azienda, no, adesso non diciamo nome, questa roba, diciamo, questi si chiamano adversarial clothing o adversarial apparel, vestiti adversarial. Avversarial vuol dire che avversano, sono contro questi sistemi di riconoscimento facciale. E se cercate, se uno cerca online vestiti in inglese, vestiti adversarial, trova diversi soggetti che li vendono, ma la cosa interessante è che diciamo, alla fine si tratta di disegni, di motivi, di stampe su delle felpe, su delle giacche, così, molto colorati, molto contrastati, e la cosa interessante è che questo adesso fa capolino all'interno dell'industria della moda. Quindi non solo come una cosa, tra virgolette, di fascia bassa, ma anche prodotti da molte centinaia di sterline. E un po' alla volta io credo che questa tendenza crescerà, cioè tra un po' avremo, non so, Dolce & Gabbana che venderanno all'interno della loro linea di prodotti anche camicie adversarial per evitare il riconoscimento facciale.
1: Vedremo, insomma, sarà anche qui interessante come nei post di Trump vedere chi se li comprerà, chi vuole salvaguardare di più la sua privacy. Grazie a Stefano Quintarelli per la settimana informatica.
0: Grazie a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e spettatori, come sempre su Radio Radicale, sul canale YouTube, sul sito web e sulla radio, sul canale YouTube di Lanfranco Palazzolo e nel podcast La Settimana Informatica, ditele un giro, consigliatelo e mettete un congruo numero di stelline se vi piace.
2: E grazie dunque a Stefano Quintarelli e Lanfranco Palazzolo. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. È il momento di passaggio a Sud-Est, edizione supplemento a cura di Roberto Spagnoli.
3: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Passaggio al Sud-Est da Tirana dobbiamo informare sugli eventi politici più importanti capitati in Albania e in Kosovo. E dobbiamo parlare della rivoluzione dei fenicotteri e il paradosso della politica, quando un movimento civico è costretto a scegliere. Ogni movimento nasce contro qualcosa, pochi riescono però a spiegare cosa intendono costruire dopo. E questo è il passaggio che oggi sembra attraversare anche la rivoluzione dei fenicotteri. La mobilitazione è nata in Albania dalla contestazione di grandi progetti turistici nelle aree protette, rapidamente evolutasi in una critica più ampia al rapporto tra potere, cittadini e istituzioni. L'interrogativo non riguarda soltanto il futuro del movimento, tocca una questione ricorrente nelle democrazie contemporanee. Può un movimento cambiare il sistema senza diventare in qualche misura parte del sistema stesso? E dobbiamo ricordare che la protesta c'è un limite. Le manifestazioni hanno dimostrato una notevole capacità di mobilitazione, hanno prodotto attenzione mediatica, favorito nuove reti civiche e imposto temi che fino a pochi mesi fa occupavano uno spazio marginale nel dibattito pubblico. Ma ogni protesta incontra prima o poi un limite strutturale. Manifestare significa esercitare pressione, governare significa prendere decisioni. Tra questi due momenti esiste uno spazio che non può rimanere vuoto. Le richieste devono essere formulate, ordinate, rappresentate e infine tradotte in norme, procedure amministrative o politiche pubbliche. È precisamente questo passaggio che oggi alimenta il confronto interno del movimento, che la possiamo definire la rivoluzione dei fenicotteri in Albania. C'è in giro l'Assemblea dei cittadini come punto di svolta. La proposta di creare un'Assemblea dei cittadini non rappresenta soltanto un cambiamento organizzativo, costituisce un cambiamento di natura politica. Il termine può trarre un inganno. Politico non significa necessariamente partitico. Una comunità diventa soggetto politico quando elabora decisioni collettive, individua priorità, sceglie rappresentanti o portavoce e costruisce modalità stabili di interlocuzione con le istituzioni. Tutte le attività che possono esistere indipendentemente dall'esistenza di un partito. Per questo motivo l'Assemblea ha diviso il movimento dei fenicotteri stesso. Per alcuni è lo strumento indispensabile per evitare che la protesta si esaurisca nella sola mobilitazione di piazza. Per altri costituisce invece il primo passo verso quella verticalizzazione del potere che il movimento intendeva contestare. Entrambe le posizioni trovano una propria coerenza, la dobbiamo accettare. L'illusione dell'orizzontalità assoluta oramai è in discussione. Negli ultimi 20 anni molti movimenti hanno fatto dell'orizzontalità il proprio principio fondativo. L'idea è semplice, nessun leader, nessuna gerarchia, nessuna organizzazione rigida. L'esperienza internazionale mostra tuttavia che l'assenza di strutture non elimina il potere, più spesso lo rende meno visibile. Anche nei movimenti apertamente privi di leadership emergono figure influenti, gruppi di coordinamento, reti informali e soggetti capaci di orientare il dibattito. Lo sociologo, ricordiamo, Joe Freeman, descrisse questo fenomeno già negli anni 70 parlando della tirannia dell'assenza di struttura. Quando non esistono regole formali, il potere tende a concentrarsi in modo informale e meno controllabile. Da questa prospettiva, un'assemblea dei cittadini potrebbe rappresentare non tanto una rinuncia ai principi originari, quanto un tentativo di rendere trasparenti meccanismi decisionali che comunque finiscono per emergere. Dal consenso alla rappresentanza, questa è la sfida. Esiste poi il secondo passaggio, ancora più delicato. Un movimento può raccogliere decine di migliaia di simpatizzanti, ma chi può parlare a nome di tutti? Chi decide quali richieste abbiano la priorità? Chi negozia con il governo? Chi stabilisce quando una trattativa sia accettabile? Queste domande non sono semplicemente organizzative, sono il cuore della rappresentanza politica. Ogni risposta implica inevitabilmente una distribuzione del potere. È per questo che molte rivoluzioni civiche attraversano una fase di tensione interna proprio nel momento del maggior successo. La crescita impone regole che, fino a quel momento, sembrano superflue. Una scelta che riguarda la democrazia e sarebbe la scelta dovuta. La questione supera il destino della rivoluzione dei fenicotteri. Negli ultimi anni molte democrazie hanno visto crescere movimenti che non si riconoscono nei partiti tradizionali, ma che allo stesso tempo faticano a immaginare strumenti alternativi di rappresentanza. Le assemblee dei cittadini sperimentate in diversi paesi europei sui temi come cambiamento climatico o le riforme costituzionali rappresentano uno dei tentativi più interessanti di colmare questa distanza tra società e istituzioni. Tuttavia, esse funzionano soprattutto quando sono inserite in un quadro giuridico chiaro, con competenze definite e con un rapporto esplicito con gli organi eletti. La rivoluzione dei fenicotteri sembra dunque trovarsi davanti a un bivio. E così, secondo me, sì. Se rimarrà esclusivamente un movimento di pressione, conserverà probabilmente una forte capacità simbolica, ma rischierà di vedere le proprie richieste tradotte o ignorate da altri soggetti politici, come sta succedendo in effetti in Albania. Se invece sceglierà di dotarsi di strumenti permanenti di rappresentanza, dovrà affrontare le inevitabili questioni della democrazia interna, come eleggere i rappresentanti, come limitarne il mandato, come garantire trasparenza e responsabilità. Il punto forse non è decisivo, non è se decidere se diventate politici. Nel momento stesso in cui un movimento propone una diversa organizzazione della società, compie già un atto politico e non si può negare. La vera scelta riguarda un'altra domanda. Quale forma di politica può permettere ai cittadini di incidere sulle decisioni pubbliche senza riprodurre le dinamiche di potere che intendono cambiare, in effetti? È su questo terreno che si misura il futuro della rivoluzione dei fenicotteri. Non tanto nella capacità di continuare a mobilitare le piazze, quanto nell'individuare un equilibrio tra partecipazione diffusa, efficacia decisionale e legittimazione democratica. Se riuscirà in questo passaggio, il movimento potrebbe offrire un laboratorio originale per ripensare il rapporto tra cittadinanza e istituzioni nell'Albania contemporanea. E in effetti nella politica classica in Albania, sì, questo movimento ha portato delle dinamiche nuove. Il partito al potere, il Partito Socialista, sta oramai considerando la rivoluzione dei fenicotteri come l'opposizione dovuta, come il Partito Democratico e gli altri alleati che si stanno già ottenendo meno e meno sostegno degli elettori, della popolazione, sembrano impauriti di questo movimento e sicuramente stanno cercando di anche loro di adattarsi a questo sviluppo importante. Comunque c'è da seguire nelle prossime, diciamo, corrispondenze. Ora, cari ascoltatori, passiamo ai sviluppi nel Kosovo. Kosovo, lo stallo politico continua perché ancora non c'è un governo. A più di un anno dalle elezioni parlamentari del febbraio 2025 e dopo il ritorno alle urne nel giugno 2026, il Kosovo continua a non avere un governo stabile. Il partito del primo ministro Albin Kurti, Autodeterminazione, resta la prima forza politica del paese, ma non dispone della maggioranza necessaria per governare da solo. Le principali forze di opposizione, il Partito Democratico del Kosovo, Lega Democratica del Kosovo, Alleanza per il Futuro del Kosovo, hanno finora escluso un'intesa con Albin Kurti, accusandolo di uno stile di governo troppo conflittuale e poco incline al compromesso. Kurti invece continua a presentare i partiti tradizionali come espressione di un sistema segnato dal clientelismo e la corruzione. Lo stallo ha provocato una lunga paralisi istituzionale e ha reso necessario nuove elezioni anticipate, come abbiamo menzionato prima, 2026. Tuttavia, il voto non ha modificato gli equilibri. Nessuna forza politica dispone di numeri sufficienti per formare autonomamente un esecutivo. I negoziati tra partiti sono ancora in corso. Comunque, l'ipotesi più discussa riguarda un possibile accordo tra Autodeterminazione di Albin Kurti e Lega Democratica del Kosovo, il partito più storico in Kosovo, ma le profonde diffidenze reciproche e le tensioni interne ai partiti hanno finora impedito progressi concreti. Parallelamente si valuta un'intesa più ampia che includa anche la distribuzione dei principali cariche istituzionali. In mezzo c'è anche Vjosa Osmani, già Presidente della Repubblica, già alleato di Albin Kurti per ottenere potere, però uscito dalla Lega Democratica del Kosovo, in cui si è ritornata e è stata candidata per le ultime elezioni politiche. Ora, lei si è dimostrata volontaria per ritornare alla Presidenza della Repubblica e il partito gli ha dato consenso, Lega Democratica del Kosovo, ma sembra invece che questo sviluppo non è possibile, non è accettabile da parte di Albin Kurti, che sembra l'ha preso anche personale questa sfida politica del suo partito con gli alleati possibili. E intanto dobbiamo dire per i nostri ascoltatori che a complicare il quadro resta il rapporto con la Serbia. La linea dura adottata da Albin Kurti nel nord del Kosovo gli ha garantito consenso interno, ma ha creato frizioni con Unione Europea e Stati Uniti, che continua a sollecitare la formazione di un governo stabile e il rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado. E questa sicuramente è una grande sfida per il partito di Albin Kurti e principalmente per lui stesso, che dirige questo partito ma dirige anche l'esecutivo, e sembra che non trova, diciamo, la volontà dovuta per diventare più elastico, per mantenere, per fare favore alla democrazia e non al potere del suo partito e lui stesso. Per il momento il Kosovo rimane bloccato in una situazione in cui il partito più votato non riesce a costruire una maggioranza parlamentare, mentre l'opposizione non è ancora riuscita a proporre un'alternativa credibile di governo. Questo è pressappoco la situazione nel Kosovo, che oramai sembra una repubblica delle urne, poiché non si sa se si torna o meno alle urne se non si trova un compromesso politico tra il partito di Albin Kurti e alcuni partiti dell'opposizione, oppure se i partiti dell'opposizione possono trovare un consenso tra loro per riuscire a governare il paese. Concludiamo qua, cari ascoltatori, la nostra corrispondenza da Tirana, e abbiamo parlato della rivoluzione dei fenicotteri a Tirana in Albania e lo stallo politico del Kosovo, quale sta oramai ancora in forza. Da Tirana, per Radio Radicale, Arthur Nora.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati alla nostra consueta puntata di Passaggio a Sud-Est. In questa parte della trasmissione inizieremo parlando del rapporto annuale della Commissione europea sullo Stato di diritto, un documento che esamina la situazione negli Stati membri, ma anche in alcuni dei Stati candidati all'adesione. Su quest'ultimi sarebbe il terzo rapporto annuale. Vedremo in particolare qual è la situazione a tal proposito in Serbia e in Montenegro. Il secondo argomento che vogliamo portare alla vostra attenzione sono dei commenti e valutazioni sulle prossime elezioni parlamentari in Serbia. Il quotidiano serbo Danas infatti ne ha parlato con alcuni analisti serbi, innanzitutto considerando l'impegno dei governativi per convincere la Commissione europea che sarebbero doverosamente impegnati sulla riforma elettorale. Secondo le valutazioni si tratterebbe però soltanto di cambiamenti cosmetici e la Commissione europea, stando alle loro parole, ne sarebbe ben consapevole. Se davvero sarà così, lo vedremo quando finalmente si arriverà al tanto auspicato appuntamento elettorale anticipato, una richiesta cruciale per quanto riguarda gli oppositori del regime di Aleksandar Vučić. Diversi Stati membri dell'Unione Europea hanno compiuto un avanzamento nella riforma della giustizia, indica appunto la Commissione Europea nel suo rapporto annuale sullo Stato di diritto nel 2026, ma si avverte però che in alcuni paesi le riforme avanzano lentamente, in alcuni dei casi esistono ancora serie ragioni di preoccupazione. Nel rapporto si esamina la situazione nel settore giustizia, lotta alla corruzione, libertà dei media e funzionamento delle istituzioni democratiche. Si tratta, come detto, del settimo rapporto annuale sullo Stato di diritto per gli Stati membri dell'Unione Europea, ma il terzo per i quattro paesi candidati, che sono Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Albania. Va precisato che la Commissione europea aveva iniziato a pubblicare questo meccanismo nel 2020, mentre i paesi candidati all'allargamento sono stati inclusi in questo rapporto sin dal 2024. Per i paesi del processo di allargamento, la Commissione indica che proseguono gli impegni nella riforma della giustizia, ma al tempo stesso restano le preoccupazioni a causa dell'influenza inappropriata che mette a repentaglio l'indipendenza della giustizia. L'avanzamento nello Stato di diritto è uno dei criteri chiave determinante per la dinamica dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Mentre il Montenegro si trova nella fase conclusiva dei negoziati, la Serbia quasi da 5 anni non ha aperto nessun nuovo capitolo negoziale, tra l'altro anche a causa dell'insufficiente avanzamento nel settore dello Stato di diritto. Il rapporto della Commissione europea indica i costanti in alcuni settori anche problemi peggiorati, quali l'indipendenza della giustizia, l'autonomia della procura, lotta contro la corruzione, libertà dei media e gestione democratica. La giustizia viene individuata come uno dei settori con maggiori sfide. Secondo il documento della Commissione europea, con l'adozione delle modifiche delle leggi giudiziarie del gennaio 2026 è stata eliminata la parte dei meccanismi protettivi indirizzati a salvaguardare l'autonomia della procura e l'indipendenza delle corti in Serbia, il che, come si afferma, rende difficile l'attuazione delle riforme costituzionali. Al tempo stesso si ricorda che la Commissione veneziana aveva valutato aggiuntivamente che la Serbia aveva in gran misura risposto alle sue raccomandazioni che riguardano proprio queste riforme. Ciononostante, la Commissione valuta che la pressione politica sulla giustizia e sulla procura è notevolmente aumentata, mentre la risposta delle istituzioni competenti e la protezione dalle influenze inappropriate sono rimaste limitate. L'autonomia della procura continua a rappresentare ragioni di preoccupazione e si aggiunge che le mancanze nella legislatura e pratica continuano a mettere a repentaglio l'efficienza e la discrezione delle indagini. In conclusione, si afferma che i paesi in questione stanno affrontando ancora serie sfide nella lotta contro la corruzione, soprattutto in casi di alta corruzione in cui non ci sono ancora risultati convincenti nelle indagini, nelle accuse e nelle sentenze finali. Preoccupazioni soprattutto a causa degli ostacoli nel lavoro della procura per la criminalità organizzata, nonché tentativi di influenza inappropriata sul suo operato. La Commissione europea ricorda che la Serbia sull'index della percezione della corruzione di Transparency International ha 33 dei possibili 100 punti e questo la fa posizionare come il paese più debole del processo di allargamento. Particolare preoccupazione viene espressa a causa della situazione nel settore mediatico e la Commissione avverte sulla limitata indipendenza dell'editorialistica e sull'insufficiente pluralismo del servizio mediatico pubblico. In più, il deterioramento della sicurezza dei giornalisti a causa di sempre più spessi attacchi, minacce e intimidazioni. Il documento indica inoltre la mancanza del sistema dei meccanismi democratici di controllo ed equilibrio. Si valuta che la cornice legale per le consultazioni pubbliche sia deteriorata e questo ha causato la riduzione dello spazio per la partecipazione dell'opinione pubblica nel controllo delle politiche pubbliche. Le organizzazioni della società civile sono sottoposte a sempre maggiori pressioni ed attacchi, ivi incluse campagne pubbliche indirizzate contro i loro rappresentanti. Per quanto riguarda la situazione dei media in Montenegro, la Commissione nota l'avanzamento nella trasparenza delle proprietà dei media audiovisivi, ma avverte che continuano ad esserci mancanze per quanto riguarda i media online. Si rileva particolarmente la crescente preoccupazione a causa dell'influenza mediatica nelle proprietà delle compagnie fondate in Serbia. Ma tutto sommato, il capitolo sul Montenegro riporta essenzialmente una valutazione equilibrata dell'avanzamento di questo paese. La Commissione europea riconosce il proseguimento degli impegni sulle riforme, ma avverte anche che restano le sfide nel settore della giustizia, della procura, libertà dei media, lotta alla corruzione e funzionamento delle istituzioni democratiche. Si afferma che nonostante i meccanismi esistenti per denunciare influenze inappropriate, proseguono le critiche e gli attacchi indirizzati verso la procura e le sue decisioni. Inoltre vi è mancanza delle risorse umane nella giustizia e questo ha un effetto negativo sull'efficienza e funzionalità del sistema giudiziario. L'index della percezione di corruzione di Transparency International attribuisce al Montenegro 46 punti dei possibili 100 e questo indica che la corruzione resta comunque un problema serio anche in questo paese. La Commissione avverte che le pressioni politiche continue e attacchi pubblici sulla procura possono mettere a repentaglio la fiducia dei cittadini nelle istituzioni indipendenti e rendere difficile l'ulteriore rafforzamento dello Stato di diritto. E passiamo adesso al secondo argomento, parliamo della Serbia e della questione delle elezioni anticipate. Il regime di Aleksandar Vučić sembra più che mai impegnarsi ad accontentare l'Unione Europea in vista delle nuove elezioni, occupandosi di cambiamenti cosmetici, rilevano alcuni analisti interlocutori del quotidiano serbo Danas. Elezioni che, secondo diversi annunci, sarebbero pianificate per essere indette da parte del capo dello Stato per l'autunno di quest'anno. Nel Parlamento della Serbia si cambiano le leggi elettorali e tra le singole modifiche vi è anche il fatto che i cosiddetti membri indipendenti dell'organismo regolatorio per i media elettronici, il REM, sono tornati alle loro funzioni dopo aver presentato dimissioni da oltre mezzo anno. Più precisamente sarebbero quelli che sono indipendenti dall'influenza del potere. Gli interlocutori di Danas ritengono che in questo modo si aiuta al regime di posizionarsi in modo tale da evitare una situazione in cui l'Unione Europea non riconoscerebbe i risultati elettorali e quindi tutto questo farebbe parte degli sforzi, si dice tra virgolette, di migliorare le condizioni elettorali per il prossimo appuntamento elettorale. Ma sempre secondo gli analisti, i rappresentanti dell'Unione Europea non sono ciechi e vedono quello che accade, hanno informazioni su quale sarebbe il carattere del potere in Serbia e quanto sarebbero violate le regole elettorali e quanto tutto questo influenzerà sui risultati del voto. Si osserva che oltre tutte le modifiche delle leggi elettorali e del sistema REM, il Partito Serbo del Progresso agisce a danno del sistema democratico e quindi si ribadisce che i rappresentanti dell'Unione Europea lo vedono, tutto questo vedono molto bene. Il politologo Luka Petrovic, sempre per Danas, afferma che alle prossime elezioni, qualora esse saranno, si aspetta il massimo livello di regolarità e violenze nella giornata elettorale. Ci sono infatti ancora seri dubbi sulle liste degli elettori, continuano le repressioni contro gli studenti e contro gli elettori anti-regime. I media con frequenze nazionali e soprattutto il servizio pubblico sono, si dice, gli attrezzi propagandistici del partito governativo. E qui si aggiunge che in queste circostanze le recenti modifiche elettorali adottate sarebbero soltanto di natura cosmetica. Come si comporterà l'Unione Europea verso i risultati del voto sarà una questione della loro decisione politica. L'interlocutore di Danas conclude che proprio perché ne sono consapevoli, l'Unione Europea valuterà dipendentemente dai risultati quanto conviene continuare ad appoggiare il regime di Aleksandar Vučić. Meno importante, secondo l'analista, se Vučić riuscirà a fare qualcosa o meno, cruciale sarà la posizione politica della Commissione in quanto l'istituzione più potente dell'Unione Europea verso le vicende in Serbia. Un'altra interlocutrice, Jelena Jerinic, membro della presidenza del Fronte Verde Sinistro, afferma che il Partito Serbo del Progresso lavora da anni per mettere a rischio il Parlamento e oggi molti vedono il Parlamento come l'istituzione meno importante anche se si tratta del più alto organismo di rappresentanza. Lei ricorda come nel 2020 i deputati del Partito Serbo del Progresso, a causa dell'assenza di una vera opposizione, conducevano dibattiti con la gente fuori dall'aula plenaria, tra cui anche molti militanti e critici del regime. È continuato poi anche nel 2022, nonché in questa legislatura, con la differenza che adesso in Parlamento esiste una opposizione che invece degli organismi indipendenti nel dibattito spesso illustra informazioni di importanza pubblica soprattutto sulle attività del partito governativo e dei rappresentanti del potere come membri di una organizzazione criminale che occupa il potere. Per questo si passa alle offese e squalifiche che è sempre un segno di aver portato alla luce qualcosa di nascosto e qualcosa che colpisce i governativi. L'adesso iniziato processo di revisione delle liste degli elettori potrebbe svelare delle manipolazioni ma non prepararle al completo prima dell'eventuale voto ad autunno, rileva questa analista e resta scettica sugli effetti del nuovo sistema del Consiglio REM. Staremo quindi a vedere, ovviamente lo seguiremo con attenzione, aggiornandovi su tutto quello che accadrà in Serbia anche a proposito di queste tanto attese elezioni parlamentari anticipate. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Marina Sicora.
2: E questo era Passaggio a Sud-Est, edizione supplemento di questa settimana. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio c'è Enrico Salvatori.
5: Siamo in diretta su Radio Radicale, a mezzanotte in punto. Eccoci per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, giovedì 23 luglio del 2026. Sono diversi gli argomenti in primo piano, vediamo quelli che però spiccano. Diciamo, si parla molto del caso bolognese, dove appare in un video la rianimazione di Fakir. C'è un filmato dato all'ANSA da Anselmo, l'avvocato della famiglia, dove si vedono gli operatori intenti nei soccorsi. E questo è un video che fa discutere perché si parla della confusione di Fakir in strada. E ci sono anche delle dichiarazioni dei volontari della Croce Rossa dove sostengono che meno di un minuto per i primi soccorsi e sarebbe stato ancora vivo, dunque denunciano dei ritardi. Poi si parla molto anche della bufera in aula al Senato, dove il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo per il caso Dalmastro. Come sapete sono state chieste al Senato della Repubblica le chat tra Delmastro e il ristoratore Andrea Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan camorristico dei Senese. C'è ancora spazio per il Medio Oriente con le dichiarazioni di Trump e la politica di Trump sull'accordo sul nucleare con Riyadh. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura e approfondiamo gli editoriali e i commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Partiamo dalla prima del giorno: Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato. Il Ministero apre istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa. Il Comune, informate Questura e Prefettura. Piantedosi, non abbiamo timore di niente. Intervista Gualmini, Lepore ha perso il timone. E poi si parla dell'ultima ora di vita di Fakir, appunto questo in centro pagina c'è un titolo che introduce l'articolo, la verità da video e bodycam, c'è un frame del video mandato in onda dalla 7 dove si vedono gli attimi in cui Fakir Abderrahim lunedì sera era in stato confusionale e nell'articolo scrivono dal Giorno, Quotidiano Nazionale, la bodycam dei poliziotti della tragedia del Pilastro a Bologna dove un 42enne è morto durante il loro intervento restituisce i dettagli sulla fine di Fakir Abderrahim. Sono trascorsi 4 minuti prima che gli agenti realizzassero che era morto. La procura ha acquisito nuovi video di cittadini presenti lunedì sera dove si vede Fakir in stato confusionale. Domani è prevista l'autopsia, ci sarà la consulente del caso a Stori. Questo dunque è in apertura sulla prima pagina del Giorno, il caso di Bologna con Prodi che commenta: folle l'idea di far passare questa città per violenta. C'è l'ex premier che in realtà si esprime a tutto campo e fa una riflessione anche su quello che potrebbe essere il futuro presidente del Consiglio in Italia. Romano Prodi dice anche conservatore, però poi insomma spiega la sua analisi nelle pagine interne, in particolare a pagina 5 in un pezzo firmato da Arminio, questo sulla prima pagina del Giorno. Vediamo anche la prima pagina del Giornale, titolo principale: condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti, questo su un caso che è stato ripreso ieri dalle agenzie, che è uscito qualche giorno fa, sull'eurodeputata Ilaria Salis di Alleanza Verdi e Sinistra, che dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Commentano dal Giornale: un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Maoro. Dovevano restare con lei fino alla fine del mandato a Strasburgo e invece sono stati licenziati in tronco, senza nemmeno il preavviso, con due lettere ribollenti di accuse. ma l'immunità parlamentare che l'ha salvata dall'estradizione in Ungheria non si traduce in impunità. E così per la padrona Ilaria Salis è arrivata la stangata. La sentenza dichiara l'illegittimità del recesso, ovvero del licenziamento, e condanna l'eurodeputata di AVS a risarcire i due ex collaboratori parlamentari per una cifra totale che supera i 300.000 euro. Questo dunque, condannata la compagna Salis, il giornale commenta i falsi moralisti. Taglio basso, altro titolo, forte dei Maranza, e c'è un commento su un caso di cronaca dell'altra sera a Forte dei Marmi, dove è scoppiata una rissa vicino alla capannina con decine di ragazzi bene, cognomi altisonanti, educazione rasoterra, scrive il giornale, che hanno scatenato una mezza guerriglia urbana lanciando sedie, tavolini, biciclette e seminando il panico anche tra gli hotel di lusso vicini. Una battaglia finita solo con l'arrivo della polizia. Questo in taglio basso sul giornale Forte dei Maranza. L'editoriale, poi firmato da Tommaso Cerno, è intitolato Il martello che colpisce a sinistra. E si parla appunto del metodo Salis. Lasciamo da parte la prima pagina del giornale, diamo un'occhiata alla prima pagina del quotidiano Domani. Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Fakir è il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico. La giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'aula. Intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. C'è una fotografia dell'ex segretario, ex ormai, Andrea Del Mastro con Giorgia Meloni. Mancava l'ultimo tassello per il ritorno totale della casta sotto il governo di Giorgia Meloni, la blindatura dei parlamentari rispetto alle inchieste dei magistrati. Vietato indagare sui potenti amici della Premier, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia, in carcere per intestazione fittizia di beni. Secondo i giudici ha fatto da prestanome del clan senese. Questo dunque il governo Meloni aiuta la mafia, a titolo del quotidiano Domani, insomma, molto forte. E poi segnaliamo sulla spalla sinistra, pezzo di Giorgia Serughetti intitolato La sicurezza di sinistra deve essere differente. Serughetti dice che la sicurezza per la sinistra deve essere sociale, non per i ricchi. Vediamo che cosa scrive, visto che è un dibattito questo che si è aperto ormai da tempo, ma forse mai in questi ultimi anni come adesso è così rimbalzato. La sicurezza è di destra o di sinistra? Mentre la destra di governo cavalca la cronaca per avanzare la sua agenda law and order, la propaganda, tra propaganda sulla difesa sempre legittima e scudo penale per le forze dell'ordine sul banco degli imputati, finisce piuttosto paradossalmente la sinistra, ovvero l'opposizione. Quel centro-sinistra che non solo, è l'accusa di Giorgia Meloni al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, aizza la piazza contro le forze dell'ordine, ma, commentano in tanti, appare troppo timida quando si tratta di sicurezza. Su questo terreno, si dice, servirebbe invece un impegno trasversale. La sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un diritto dei cittadini, ha rimarcato il ministro Matteo Piantedosi in un'intervista al Messaggero. Questo dunque, la sicurezza di sinistra deve essere differente, Giorgia Serughetti. C'è poi un pezzo che parla dell'Europa che ha inghiottito i nostri figli, parlano le madri, coraggio della Tunisia, è un racconto appunto di immigrati dalla Tunisia. Poi segnaliamo anche il pezzo Arabia Atomica, Trump regala il nucleare a MBS, questo sulla mossa che destabilizza il Medio Oriente, pezzo che abbiamo anche segnalato, argomento che abbiamo segnalato prima. Scusate. Allora, dalla prima pagina del quotidiano Domani andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano. Salvano Del Mastro eppure il clan senese, questo è il titolo principale del giornale di Travaglio, la protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega ai PM i dialoghi con i Caroccia. Dunque qui c'è un pezzo rispetto a quello che è accaduto al Senato nella giornata di ieri. Vediamo l'editoriale del direttore Marco Travaglio sul tema, non è sul tema, si occupa
6: di Russia, Ucraina, a Zelensky putiniano, scrive Travaglio, dopo il fallimento dell'offensiva invernale, anche l'annunciata offensiva primaverile ed estiva non ha portato successi alla Russia. Il fronte è praticamente fermo e dal 1 gennaio 2026 la Russia non è riuscita ad incrementare il territorio ucraino sotto il suo controllo. Questo lo ha dichiarato Giorgia Meloni. Il riscatto di Zelensky, così Kiev cambia il conflitto. Il genio tecnico ucraino sta mandando in crisi la logistica russa. Tre scenari, Putin sempre capo, questo è il Corriere della Sera. Dalle rive del Dnipro alla Crimea, l'armata di Putin soffre al fronte, l'iniziativa è passata ai difensori, Repubblica. Il vero sconfitto è Putin, Francesco Merlo, Repubblica. Lo stallo ucraino che somiglia al Vietnam, insomma, Travaglio, come spesso fa, introduce i suoi editoriali con tutta una serie di titoli di apertura dei principali giornali, dei quotidiani italiani. Il commento è a furia di leggere, saltiamo dunque i titoli, cerchiamo di leggere un attimo il commento velocemente, a furia di leggere i nostri analisti preferiti, ci stavamo riabituando all'idea della vittoria ucraina. Poi a tradimento Zelensky licenzia in tre giorni la premier Svitrenko, il ministro della difesa Fedorov, il capo negoziatore Umerov e il comandante delle forze armate Sirski, che chiedeva la testa di Fedorov e 150-200.000 soldati freschi per non perdere pure le ultime roccaforti rimaste in Donetsk. Scatenando le proteste del popolo, stufo di morire in una guerra strapersa e nostalgico dell'ex comandante Zaluzny, cacciato 2 anni fa perché diceva la verità e si opponeva agli inutili massacri di truppe a scopo propagandistico. Quindi, per non passare per putiniani, continuiamo a credere che Mosca perde e Kiev vince. Però una domanda sorge spontanea: ma allora perché Zelensky fa fuori tutti in barba alla regola squadra che vince e non si cambia? Non ci starà mica diventando putiniano pure lui? Questo è Marco Travaglio, Zelensky putiniano, il suo editoriale di oggi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Diamo un'occhiata ad altri quotidiani. Il Riformista, titolo di apertura, a fuoco lento, inchiesto sulla bomba Ranucci. I 4 indagati rimangono in cella, potrebbero parlare e scoperchiare informazioni preziose. La vitola dal ristorante parla in codice, aspettano un mio errore, dice. E poi in taglio basso questo editoriale, ci siamo messi un estraneo dentro casa, per i minori l'AI è più rischiosa dei social. Perché? Vediamo che cosa scrive Andrea Laudadio. Quando chiedevano ad Alberto Sordi perché non si fosse mai sposato, sembra che rispondesse con questa battuta: e che son matto, mi metto un'estranea dentro casa? Faceva ridere perché diceva una cosa vera. Vivere con qualcuno è convivere con la sua estraneità. Sordi poteva scegliere. Io non l'ho fatto. Nella cameretta dei miei figli c'è da qualche mese un estraneo. Ha una 30 anni, californiano, colto e di una gentilezza inesauribile, progressista nel modo levigato della West Coast. Non alza mai la voce, non si stanca mai, non è mai davvero in disaccordo, sempre disponibile per una chiacchierata anche alle 3 di notte. Simpatico, parla con i miei figli di tutto, dalla verifica di matematica all'amica che ha tolto il saluto. Temo che parlino d'amore, di paure e probabilmente anche di me. Credibile, preparato, forse persino autorevole. I ragazzi cominciano sempre allo stesso modo, da una cosa non capita a scuola. Save the Children fotografa la traiettoria italiana. Il 92,5% degli adolescenti usa strumenti di intelligenza artificiale, il doppio degli adulti, fermi al 46,7%. Gli usi dichiarati sono innocui, cercare informazioni e farsi aiutare con i compiti. Poi si scivola nel personale, il 41,8% ha chiesto aiuto all'AI quando era triste, solo o ansioso, il 42,8% un consiglio sulle scelte importanti, relazioni, sentimenti o scuola, e il 63,5% ha trovato più soddisfacente parlare con la macchina che con una persona reale. Rileggete l'ultima frase, ancora una volta, 2 su 3. Non è un'anomalia italiana. Negli Stati Uniti il 72% dei teenager ha usato un compagno artificiale. Tra questi, 1 su 3 ha preferito discutere le questioni serie con l'AI anziché con una persona in carne ed ossa. E c'è il dato che gela il sangue, uscito a giugno su Yama Pediatrics. Fra i ragazzi che chiedono aiuto ai chatbot per la propria salute mentale, il 63% non l'ha mai detto a nessuno. Rileggete, nessuno significa che non l'ha detto né al padre né alla madre. La cameretta dei miei figli è una stanza qualunque dell'Occidente, il dibattito pubblico intanto è altrove. Oggi discutiamo finalmente se vietare Instagram e social ai minori. L'Australia l'ho fatta per prima al mondo, divieto sotto i 16 anni dal 10 dicembre del 2025, e in questi giorni la Francia è diventata la prima in Europa. Il Parlamento ha approvato in via definitiva il divieto di social per i minori di 15 anni, con lo stop ai nuovi account dal 1 settembre, la chiusura dei profili esistenti da gennaio e i telefoni banditi perfino nei licei. La Germania ne discute, almeno altri 8.

0: quarto d'ora di superiorità, non ha le mani. Questo è un pezzo in taglio alto sul Foglio, e poi c'è anche la politica in centropagina. L'alternativa c'è, siamo pronti a governare. C'è un'intervista a Lischlein, segretaria della PD, che dice: a Bologna è una tragedia, ma non si specula sulla cronaca. Armi a Kiev, sì, e lo dico con convinzione. Putin non si sottovaluta. Meloni, europeista a metà. Il PD sarà il primo partito. Calenda, nessun veto. Parla dunque la leader del Partito Democratico, noi invece ci fermiamo qui con questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, giovedì 23 luglio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Iva Radicev, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Grazie dunque ad Enrico Salvatori, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Parliamo ora del caso di Maurizio Cocco, lo facciamo con un'intervista all'avvocato Mario Antinucci a cura di Federico Punzi.
2: Radio Radicale, siamo con l'avvocato Mario Antinucci. Buonasera avvocato.
3: Buonasera.
2: Ecco, con l'avvocato Antinucci parliamo oggi di un caso che riguarda anche strettamente l'effettiva difesa dei diritti umani, no? Mario Antinucci è difensore di Maurizio Cocco, un ingegnere italiano ingiustamente detenuto in Costa Rica, benché assolto con formula piena, eppure appunto non riesce a rientrare in Italia. Allora spieghi ai nostri ascoltatori questa vicenda.
3: Assolutamente, intanto ringrazio Radio Radicale per la consueta sensibilità questi temi cruciali della difesa dei diritti umani in ambito interno e sovranazionale. Il caso di Maurizio Cocco è un caso di grave violazione dei diritti umani, in quanto cittadino italiano è rimasto detenuto in custodia cautelare per oltre 3 anni nel territorio ivoriano, ad Abidjan, che non è la capitale ma il centro amministrativo, il centro commerciale, economico, finanziario della Costa d'Avorio, quindi Africa occidentale, fino a che nel luglio 2025 la Corte d'Appello di Abidjan, con una sentenza che ne ha riconosciuto l'assoluzione con formula piena, ha ordinato l'immediata liberazione di Maurizio, ingiustamente accusato di far parte di un'organizzazione criminale internazionale di matrice ndranghetista italiana insidiata lì nel territorio ivoriano. Un grave errore giudiziario che ha inflitto quest'uomo 3 anni e vari mesi di detenzione nella prigione ivoriana, che come è noto tratta di un paese privo di accordi con l'Italia per la difesa dei diritti umani ed è censito negli atti delle organizzazioni internazionali non governative. Ci sono vari dossier nelle Nazioni Unite per le discriminazioni, le gravi violazioni dei diritti fondamentali, soprattutto all'interno delle istituzioni totali. L'assoluzione nel luglio del 2025 avrebbe dovuto aprire la strada al rientro in Italia immediato, eppure questa vicenda diventa un po' farinata degli oberti, in una chiave dantesca si vede dalla cintola in su e non si comprende, non si dovrebbe comprendere, diciamo, salvo il fatto che invece è molto e drammaticamente chiaro, sono molto chiari i termini della questione. Maurizio Cocco è ingiustamente trattenuto ancora oggi nel territorio ivoriano perché non ha il passaporto italiano, in quanto il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel periodo in cui lui era ancora detenuto in custodia cautelare, in attesa del giudizio d'appello, il Tribunale di Sorveglianza ha negato, per una vicenda di modesto allarme sociale, pregiudizio penale divenuto esecutivo in Italia nel 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma nel 2024, in relazione temporis prima dell'assoluzione, ha negato le misure alternative.

0: Maurizio per l'esecuzione di una pena a 12 mesi, pena detentiva. Quindi il titolo, la sentenza, era una sentenza del 2021. Mentre scontava la detenzione in Costa d'Avorio, fatti per fatti per i quali è stato assolto con la più ampia forma di giustizia, in Italia pendeva questo giudizio camerale davanti al tribunale di sorveglianza, che lo ha sostanzialmente gli ha inflitto un pregiudizio ancora maggiore rispetto a quello che è stato la detenzione in Costa d'Avorio. Ossia, l'informativa fatta nella cooperazione internazionale dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha trasmesso al Tribunale di Sorveglianza un elemento ostativo alla concessione delle misure alternative, rigettata la richiesta di misure, revocato l'ordine di sospensione 656, quindi della procedura penale in Italia, riprende grado l'ordine di carcerazione. Quindi attualmente il cittadino italiano si trova assolto con formula piena dalla giustizia ivoriana e considerato in esecuzione pena dalla giustizia italiana, che è rimasta incatenata a quella giudizio del 2024. La difesa, l'avvocato Antinucci, deposita l'istanza al Tribunale della Sorveglianza, alla Presidenza del Tribunale di Sorveglianza, per illustrare puntualmente tutti i punti che consentirebbero pacificamente una fissazione della Camera di Consiglio davanti a un giudice del Tribunale di Sorveglianza, perché c'è un fatto nuovo e decisivo nella storia giudiziaria di Maurizio, e cioè che il 31 luglio 2025 è stato assolto con formula piena. Anzi, dobbiamo condividere un elemento come dire, devastante che si è abbattuto sulla vita mia, la vicenda di questo cittadino italiano, ossia la Corte d'Appello di Abidjan, la Corte d'Appello ivoriana, con ordinanza separata rispetto alla sentenza, l'ordinanza che lo ha rimesso in libertà, ha specificato che il cittadino italiano ha diritto a un credito sostanzialmente di preso offerto illegalmente scontato nella prigione ivoriana, ulteriore grave violazione dei diritti fondamentali, spiega la Corte d'Appello, in quanto non si sono accorti che erano scaduti i termini, noi li chiamiamo di carcerazione preventiva, i termini di fase li chiameremmo noi in Italia, con ulteriore pregiudizio. Ecco che allora la difesa in Italia ha chiesto l'applicazione dell'istituto della fungibilità. In quale misura, in un'ottica garantista di rispetto e di ripristino della legalità nei diritti umani, non può procedersi ad una compensazione del presofferto scontato fuori dall'Italia rispetto ad un'esecuzione pena che nell'ambito di un adeguato giudizio dinanzi al Tribunale della Sorveglianza può serenamente essere ricondotto nella sua cornice di legalità azione tempore. Aggiungo, questa è un'ulteriore ferita per la quale pare non ci sia una ferita aperta, pare non ci sia filo chirurgico per la sutura, una ferita dei diritti umani. Ma vogliamo davvero ignorare che dal 2022, quindi riforma Cartabia e le specifiche norme che hanno introdotto un diritto incondizionato, un diritto assoluto alle misure alternative in tutte le ipotesi in cui la pena sia mite, quindi una dosimetria sotto i 12 mesi, entro i 12 mesi o comunque sotto i 3 anni di pena detentiva, impongono al giudice penale, ai sensi dell'articolo 545 bis, di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di una condanna a pena sostitutiva. Cioè il giudice dentro l'aula penale, una volta che ha provveduto al dispositivo, apre la discussione sull'applicazione della condanna a pena sostitutiva. Articolo 545 bis, quindi se venisse trattata oggi la questione, ora per allora, di fronte al giudice penale di quel precedente, si applicherebbe quindi in favor rei questa normativa garantista. Ecco perché è un caso grave di violazione dei diritti fondamentali, quello di Maurizio, che non può tornare in Italia perché l'ambasciata oppone l'argomento endoprocedimentale, tutto amministrativo, dice no, non possiamo rilasciare il passaporto rinnovato perché medio tempo è scaduto quel passaporto che aveva l'ingegnere che lavorava lì in Costa d'Avorio, in quanto nel servizio di documentazione informatica degli archivi della polizia e comunque degli atti rilevanti ai fini del rilascio del passaporto risulta questo ordine di esecuzione pendente dalla Procura di Roma a valle di questa Camera di Consiglio del Tribunale di Sorveglianza del 2024, quindi ben prima che si fosse compiuta giustizia rispetto ad una orrore giudiziario dei 3 anni e 6 mesi scontati in prigione da Maurizio Cocco per un fatto mai commesso, con l'aggravante del pregiudizio anche reputazionale di un fatto di grandissimo allarme sociale, quello che gli veniva contestato e che era del tutto insussistente rispetto alla sua posizione soggettiva.
1: Quindi chi deve a questo punto agire per risolvere questo caso, quantomeno per provvedere al rimpatrio? Perché comunque...
0: Allora, senz'altro il Tribunale di Sorveglianza ha tutti gli strumenti per dare riscontro all'istanza che io ho depositato ormai temporibus illis, sono mesi, con cui chiedo la fissazione di una nuova Camera di Consiglio. Ho scritto al Presidente del Tribunale e alla Procura Generale di Roma per discutere in una nuova Camera di Consiglio gli elementi concorrenti alla individuazione del fatto nuovo e assorbente della sentenza di assoluzione piena, la più ampia formula di giustizia del luglio 2025, che consentirebbe ipso iure di superare quella tagliola del 2024 per cui risultava il precedente ed aprire ad una nuova richiesta di misure alternative. Maurizio verrebbe in Italia per sottoporsi, chiamola così, al riconoscimento di questo diritto, da noi si chiama oggi si chiama giustizia riparativa, quindi fino a 3 anni di pena detentiva ci può essere l'accesso ai lavori utili, l'affidamento in prova, sarebbe il primo a far ritorno per dare seguito all'applicazione di questi programmi, ma in nessun caso può permanere questa gravissima violazione dei suoi diritti fondamentali. Da oltre ormai 4 anni è lontano dalla sua famiglia, dai suoi familiari, 2 figli, una moglie, un'intera famiglia che lo aspetta, ha un domicilio nella città di Fiuggi, dove può essere controllato nella maniera più assoluta, ma soprattutto è una persona che non può, diceva l'illuminismo dell'età moderna, filosofo Filangieri, nella scienza della legislazione, il carcere è il luogo dove l'innocenza si confonde con il delitto. Ma cos'altro vogliamo infliggere? Quale altra pena vogliamo infliggere a questo cittadino italiano che ha scontato 3 anni e più mesi di custodia cautelare per un delitto mai commesso, dove lo stesso tribunale, l'autorità giudiziaria ivoriana, riconosce un presofferto, va bene, illegale? Per quale motivo questo caso non potrebbe diventare un caso pilota dell'applicazione dell'istituto della fungibilità? Io in un paese non europeo ho scontato un presofferto illegale, pende un precedente per una pena contenuta nelle condizioni per applicazione delle misure alternative, può essere riconosciuto questo titolo per la fungibilità. Non ci sono accordi sui diritti umani tra l'Italia e la Costa d'Avorio, quale occasione migliore per studiare su questo caso una soluzione e da questo fare esperienza, perché tutto ciò non capiti a nessun altro cittadino italiano, un altro cittadino del mondo in questa situazione.
1: Chiaro, grazie, grazie all'avvocato Mario Antinucci, e vedremo se potrà avviare a sbloccarsi anche questa situazione. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a Radio Radicale e grazie per la vostra consueta sensibilità su questi casi. Buon lavoro.
2: E grazie a Federico Punzi, è il momento ora di Open Police, numeri alla mano. Buongiorno agli ascoltatori, torniamo all'appuntamento consueto di Open Police, numeri alla mano. Da questa settimana, anche questa mattina, siamo in compagnia di Luca Dal Poggetto, che innanzitutto salutiamo, bentornato a Radio Radicale. Luca.
3: Buongiorno Michele, grazie e buongiorno a chi ci ascolta.
2: Allora Luca, questa mattina parliamo di un tema importante connesso anche ai tempi che viviamo, diciamo, non solo dal punto di vista storico-politico ma proprio ambientali, diciamo così, perché parleremo della sfida energetica dell'Europa e in particolare della questione del a che punto è l'attuazione del Repower EU. Questo è proprio il titolo della scheda di cui vi diremo qualcosa questa mattina. È un progetto importante e, come sempre, grazie alla prospettiva di Open Policy, capiremo qualcosa oggi di questo fatto che ci consente anche di approfondire appunto in qualche modo anche il tema più largo. Ma dici tu, Luca, qual è il primo dato e qual è anche il ragionamento che avete fatto su questa questione?
3: Sì, naturalmente il tema di fondo è sempre quello del cambiamento climatico che stiamo vivendo anche in questi giorni con queste ondate di caldo estremo. Più in generale, diciamo che chiaramente a partire dall'esplosione del conflitto russo e ucraino, in Europa in particolare c'è stata anche la necessità di ripensare un po' quello che era il sistema di approvvigionamento energetico. Ed è in questo contesto che l'Unione Europea, fra le varie iniziative, a partire dal 2022 ha lanciato questo piano Repower EU, che è un po', diciamo, una costola del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che gli ascoltatori conoscono bene e che aveva appunto un duplice obiettivo: uno di breve termine, che era l'azzeramento o comunque il tentativo di emanciparsi a livello europeo dalla dipendenza energetica dalla Russia, e diciamo nel medio lungo termine invece un contributo importante per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agenda 2030. Grazie alla collaborazione con l'European Data Journalism Network, di cui Open Police fa parte, abbiamo fatto questo approfondimento, questa inchiesta, si può dire, per cercare di capire un po' meglio innanzitutto con questo Repower EU che cosa si finanzia e soprattutto a che punto sono e se gli obiettivi che eravamo stati posti con questo programma sono stati raggiunti. Ora, per quanto riguarda il primo elemento, sicuramente diventa un po' complesso riuscire a capire questo Repower EU quanto vale, perché le istituzioni europee mettevano a disposizione una quantità di risorse prese un po' qua e là dai fondi della coesione, dai fondi non utilizzati del recovery plan, e poi diciamo così i vari stati potevano, come dire, comporre il proprio piano in base a quelle che erano le esigenze nazionali. È stato pubblicato un report però proprio recentemente che si intitola Repower EU 4 Years On, che ci permette di avere qualche indicazione su questo aspetto, e in particolare possiamo vedere che il valore complessivo dei vari programmi a livello europeo assomma 52 miliardi di euro. La quota principale è quella della Polonia, che ne mette 20,6, segue poi l'Italia con 7,2 miliardi, la Spagna con 6,9 e la Francia con 2,8.
2: Ho capito, questo è un po' il quadro generale della questione. Adesso, come sempre, guardiamo le cose un po' più da vicino e parliamo dei progetti italiani finanziati in questa iniziativa.
3: Esatto, stamattina ci concentriamo in particolare sull'Italia, ma naturalmente gli ascoltatori che lo desiderano trovano su Open Polis anche tutti i riferimenti per quanto riguarda il confronto europeo. Ci concentriamo sul capitolo italiano del Repower EU, che prevede 5 riforme e 15 investimenti. In particolare, diciamo, i progetti che sono finanziati con questi oltre 7 miliardi di euro destinati specificamente a questo capitolo sono 7.940, quindi un numero piuttosto significativo. Siamo andati a individuarne alcuni principali dal punto di vista economico per capire un po' più concretamente di che cosa stiamo parlando, di che tipo di interventi stiamo parlando. E possiamo osservare che tra i principali progetti finanziati c'è la creazione di un collegamento elettrico tra il continente e le due isole maggiori, quindi Sardegna e Sicilia, un progetto che vale circa 508 milioni di euro. C'è poi la creazione di una sezione di un gasdotto che collega in particolare Emilia Romagna e Toscana per 280 milioni di euro e poi abbiamo l'acquisto di 12 elettrotreni intercity, in questo caso nel Repower EU sono previsti 225 milioni di euro.
2: Ho capito. Poi c'è un altro aspetto della parte italiana di questa questione che riguarda poi gli ambiti in cui interviene il Repower EU. Ma spiegaci bene tu, Luca.
3: Esatto, perché così come per quanto riguarda il PNRR nel suo complesso, ovviamente anche questa costola dedicata all'energia aveva, diciamo così, un obbligo di destinare almeno il 37% dei fondi appunto al raggiungimento degli obiettivi climatici. Come farlo però veniva un po' demandato ai singoli stati che avevano modo di scegliere tra 9 aree diverse di intervento per cui era possibile appunto investire queste risorse. E diciamo che a livello europeo i settori principali che sono stati selezionati come aree di intervento sono l'energia rinnovabile e le reti con oltre il 53,5% degli investimenti complessivi, l'efficientamento energetico con il 29,8% e la mobilità sostenibile con l'8,6%. Qui un elemento a mio avviso interessante riguarda il fatto che la maggior parte degli stati europei si è concentrata su pochi ambiti di intervento, al massimo 3. L'Italia invece da questo punto va un po' in controtendenza perché si concentra, o meglio, disperde le risorse in 6 diversi ambiti di intervento. Solo la Croazia fa un caso ancora più eclatante, individuandone 7, e diciamo, oltre alle 3 già citate, si va a investire, a intervenire anche per quanto riguarda le competenze e l'occupazione verde, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la ricerca. Questo è un elemento che caratterizza anche il PNRR in generale e da più parti è stato un po' criticato perché appunto questo, diciamo così, questo frazionamento eccessivo viene un po' indicato come una delle cause per cui il PNRR ha incontrato delle difficoltà attuative, cioè in pratica, in sintesi, meglio concentrarsi su pochi settori e intervenire in maniera efficiente piuttosto che finanziare un po' a pioggia vari ambiti di intervento.
2: Allora Luca, per quello che riguarda il PNRR e in particolare dell'articolazione di cui stiamo parlando questa mattina, possiamo già parlare al passato come hai già fatto tu, ma ci sono ancora delle scadenze per quello che riguarda il nostro paese e ci sono anche quelle già completate. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto per cercare di dare uno sguardo anche a questa questione.
3: Sì, perché come dicevo il Repower è sostanzialmente un capitolo aggiuntivo del PNRR e quindi ha esattamente la stessa struttura che prevede la realizzazione di investimenti economici e di riforme ma anche il completamento di scadenze. Naturalmente il limite temporale rimane quello della fine del 2026 e di conseguenza questo capitolo aggiuntivo, anche se introdotto a fine 2022 inizio inizio 2023 a questo limite temporale. Però naturalmente, essendo che è partito appunto 2 anni dopo, il livello di completamento che possiamo osservare a livello europeo è molto più limitato. Parliamo infatti di, secondo i dati della Commissione europea, aggiornati al 23 giugno scorso, solo il 37% delle scadenze era stato completato. Tra i singoli paesi, i più avanzati sono i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca e l'Austria. Anche l'Italia, da questo punto di vista, si colloca nella fascia alta con il 59% di scadenze completate. Se torniamo un attimo a focalizzarci sui progetti italiani, di cui abbiamo parlato prima, che come dicevamo sono circa 8.000, notiamo che quasi tutti sono conclusi. Però un elemento da tenere in considerazione che riguarda il fatto che di questi interventi conclusi assorbono appena il 40% delle risorse assegnate, mentre ne rimangono circa 200-250 ancora in corso che assorbono il restante 60, quindi un elemento assolutamente da tenere in considerazione.
2: Luca, abbiamo ancora pochissimo tempo per un dato però davvero interessante, cioè l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro paese grazie a questa iniziativa, giusto?
3: Sì, brevissimamente, diciamo che, come dicevo prima, uno degli obiettivi del Repower EU era certamente quello di ridurre la dipendenza e le importazioni dalla Russia, ma l'altro elemento era sicuramente quello di potenziare anche la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili. Effettivamente i dati di Eurostat che ci danno una fotografia al 2024, sono i dati più recenti che abbiamo a disposizione in questo momento, ci dicono che tra il 2020 e il 2024 appunto a livello europeo c'è stato un incremento da questo punto di vista di 7,3 punti percentuali, quindi un incremento importante. Per quanto riguarda l'Italia invece l'incremento c'è stato ma è un pochino più limitato, parliamo di 5,42 punti percentuali, quindi sicuramente si può fare meglio e da questo punto di vista le stesse istituzioni europee sottolineano che se il primo obiettivo, cioè quello dell'affrancamento dalla Russia, è stato raggiunto, per quanto riguarda invece gli obiettivi di medio-lungo termine c'è ancora del lavoro da fare.
2: E allora abbiamo parlato di alcuni dei dati che trovate sulla scheda dal titolo La sfida energetica dell'Europa, a che punto è l'attuazione del Repower EU, trovate davvero molti molti altri dati di cui non abbiamo potuto parlare, ma come avete sentito è un tema importante che ci dice tante cose appunto anche della strada nella quale è il nostro paese verso la trasformazione, la transizione verde. Ci fermiamo qui perché abbiamo finito il tempo anche questa mattina a nostra disposizione, come sempre ringraziamo davvero molto gli analisti di Open Polis che vi presentano il loro lavoro e questa mattina siamo di nuovo molto grati a Luca dal progetto che è stato con noi. Grazie Luca.
3: Grazie a voi, buona giornata.
4: 7:10 in punto di questo giovedì 23 luglio 2026, subito la linea a Francesco De Leo, Spazio Transnazionale in diretta.
5: Buongiorno, buongiorno Antonella, Antonello, ben trovato da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri questa mattina in regia, come sempre con noi Gian Piero Gramaglia, buongiorno Gian Piero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Buongiorno a Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAI, direttore scientifico del Centro di Competenza Geopolitica ABI, bentornato.
7: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
5: Oggi military briefing sul Financial Times, direttore, gli Stati Uniti possono riaprire lo stretto di Hormuz con la forza? Questa è la domanda che si fa all'analisi del quotidiano britannico. Tu che idea ti sei fatto su quella che al momento sembra un po' la madre di tutte le problematiche in Medio Oriente? Intanto il fronte si allarga, leggo sempre dal Financial Times, gli Houthi sostenuti dall'Iran attaccano 2 petroliere saudite. Cosa dobbiamo aspettarci?
7: Una prova di forza americana per riaprire Hormuz, il duello fondamentale con l'Iran e sul traffico e la libertà di navigazione. Per arrivare a questo gli americani e Trump possono aumentare la pressione militare che sta già crescendo oramai da 12 notti, puntando a colpire obiettivi strategici dentro l'Iran, ma attenzione perché i colpi messi a segno dalla Repubblica Islamica contro le basi in Medio Oriente lasciano intendere la capacità di usare informazioni molto qualificate, probabilmente consegnate a Teheran dai russi e dai cinesi.
5: Le Monde oggi: di fronte all'Iran, Donald Trump moltiplica le minacce non riuscendo ad ottenere il sopravvento militare. Dopo due settimane di attacchi contro la Repubblica Islamica, scrive il quotidiano francese, che non hanno portato ad alcun risultato, il presidente americano non esclude di bombardare infrastrutture civili e nucleari, lasciando poco spazio alla ripresa dei negoziati. Sono totalmente morti i negoziati e ti aspetti un salto di qualità negli attacchi di cui parlavi poco fa?
7: Ma i due tavoli restano paralleli, quello dell'operazione militare e quello del negoziato. Il punto vero è che il negoziato non è andato avanti proprio per il controcircuito su Hormuz. L'Iran, imponendo il pagamento del pedaggio, cambiare e modificare a proprio vantaggio lo status degli stretti, di fatto ha nullificato tutto il negoziato che era stato preparato. Questo è un po' il punto di fronte al quale ci troviamo.
5: Gian Piero Gramaglia, Maurizio Molinari ti ascolta.
6: Buongiorno Maurizio. Questa mattina buona parte della stampa americana dà molto rilievo alla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che consentirà al Regno Saudita di arricchire il proprio uranio. I commenti sono in genere perplessi se non preoccupati. Il Washington Post scrive: l'accordo con un regno che vuole dotarsi dell'arma nucleare diffonde allarme fra gli esperti di non proliferazione, il Congresso ha 60 giorni per approvare o meno l'intesa. Il New York Times, che ieri mi pare avesse dato per primo con rilievo la notizia, scrive: Stati Uniti e Arabia Saudita firmano un patto di cooperazione nucleare che consentirà al regno di arricchire il proprio uranio per reattori nucleari. Politico, e la CNN sono più forti, Politico, l'accordo nucleare di Trump con i sauditi rischia di innescare una corsa alla bomba in Medio Oriente, e la CNN scrive che l'accordo con l'Arabia Saudita è una perfetta metafora della presidenza Trump con tutte le sue contraddizioni. Tu cosa ne pensi e come vedi le prospettive di questa intesa?
7: Io credo che sia un evento consentire ad Arabia Saudita di avere il nucleare civile significa cambiare la mappa dell'energia, ma anche la mappa strategica del Medio Oriente. I sauditi, sin dal primo mandato di Trump, avevano sollevato questa istanza e questa volontà. Il negoziato è stato spesso sovrapposto alla possibilità dell'entrata dei sauditi nei patti di Abramo, e sembra che in realtà si tratti di un'accelerazione del rapporto bilaterale degli Stati Uniti con Riyadh, nel momento in cui si immaginava e si vedeva che invece aveva in qualche momento accelerato il rapporto degli Stati Uniti con gli Emirati Arabi Uniti. Quindi io credo che sia un cambio radicale della mappa strategica del Medio Oriente, le cui sono molto difficili da prevedere.
5: Un'ultima domanda, Maurizio. La TASS in questo momento titola: Lavrov e Rubio hanno avviato colloqui a Manila. I negoziati si svolgono a margine degli eventi legati all'ASEAN. L'incontro tra Lavrov e Rubio è iniziato alle 11.54 ora locale, le 6.54 ora di Mosca, e si sta svolgendo a margine appunto degli eventi legati all'ASEAN a Manila presso il Philip International Convention Center. Annunciando i colloqui in programma il giorno precedente, Lavrov, scrive la TASS, ha dichiarato di voler chiedere al suo omologo americano quale fosse la posizione della Casa Bianca sulle prospettive di risoluzione del conflitto in Ucraina. Da parte sua, Rubio ha confermato di voler discutere a sua volta della questione ucraina con il ministro degli esteri russo. Ti aspetti qualche cambiamento da questo punto di vista sulla questione ucraina?
7: Il maggior cambiamento è la situazione. Si trova la Russia di Putin. La realtà è che a 4 anni dall'inizio del conflitto, per la prima volta Zelensky e l'Ucraina sembrano in una situazione di vantaggio militare a causa dello sviluppo di nuove tecnologie che ruotano attorno ai droni e anche alla capacità di violare lo spazio russo, riuscendo a colpire anche a grande profondità. Quindi probabilmente per la prima volta i russi sono in uno stato di necessità. Dare una maggiore flessibilità e a una soluzione del conflitto in favore di una tregua, credo che questo sia il vero interrogativo legato all'incontro fra Rubio e Lavrov.
5: Grazie a Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAI, direttore scientifico del Centro di Competenza Geopolitica ABI. Un buon proseguimento di giornata, è stato un piacere, Maurizio.
7: Grazie a voi che ci ha ascoltato.
5: Proseguiamo con Gian Piero Gramaglia, il racconto dei media statunitensi.
6: Sì, il rischio di espansione del conflitto in Iran e le minacce di bombardare il Mali fatte ieri dal presidente USA Donald Trump sono, insieme alla firma dell'accordo di cooperazione nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, di cui abbiamo appena parlato, i maggiori temi che ritroviamo nei titoli di testata dei principali media degli Stati Uniti questa mattina. Ha invece meno rilievo di quanto mi sarei aspettato il vuoto con cui la Camera ha ieri approvato il bilancio per la difesa, che prevede spese per 1.150 miliardi di dollari, il giorno dopo un'audizione in cui il segretario alla guerra Pete Hegseth era stato vivacemente contestato per le sue richieste di fondi per la guerra all'Iran. Però è vero che il tema era stato molto trattato ieri. La maggioranza repubblicana ha varato il provvedimento nonostante, scrive il Washington Post, una combattiva resistenza da parte dei democratici, che denunciano che il Congresso non ha saputo frenare la tendenza a ricorrere alla forza dell'amministrazione Trump. Il provvedimento approvato, spiega l'Associated Press, comprende la richiesta di 95 miliardi di dollari illustrata da Hegseth per finanziare la guerra all'Iran e altre priorità dell'amministrazione Trump. Il voto finale alla Camera è stato 216 a 214, molto serrato. Adesso il provvedimento va al Senato. In prima pagina il Washington Post antepone al voto sul bilancio della difesa i piani dell'amministrazione Trump per colpire il Mali e in particolare nell'ovest del paese un'organizzazione affiliata ad Al-Qaeda che vi opera. Se i piani dovessero concretizzarsi, il Mali diventerebbe l'ottavo paese contro cui l'amministrazione Trump ha condotto operazioni militari dall'inizio del suo mandato. Gli altri sette sono ovviamente l'Iran, lo Yemen, la Siria, l'Iraq, la Somalia, la Nigeria e il Venezuela, senza contare i bombardamenti di imbarcazioni di sedicenti trafficanti di droga nei Caraibi e nel Pacifico. Il tema del salto, le considerazioni sull'accordo con l'Arabia Saudita che abbiamo già affrontato, e vengo invece ai rischi di allargamento e di inasprimento del conflitto, con cui aprono in particolare Axios e la CNN. Axios titola: gli Stati Uniti spiegano nell'area del Golfo bombardieri B1 e intensificano gli attacchi all'Iran. La CNN titola: il conflitto si allarga mentre gli Houthi rivendicano attacchi a mercantili nel Mar Rosso, e la TV All News ricorda la minaccia di Trump, proferita ieri, di distruggere un ponte o una centrale elettrica per ogni attacco iraniano a imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Una minaccia che è stata espressa mentre continuano, ed è stata la dodicesima notte di episodi di questo genere, gli attacchi americani sull'Iran e le risposte iraniane su installazioni militari degli Stati Uniti nell'area. Ricordo in proposito che Euronews ha dato rilievo a minacce di Teheran anche nei confronti di un paese europeo, la Bulgaria, che consente il dispiegamento di aerei USA in funzione del conflitto sul proprio territorio. Sempre la CNN indica come il confronto sulla guerra all'Iran sta diventando un elemento caratterizzante dello scontro in Congresso tra repubblicani e democratici. Il New York Times ha titoli articolati sull'allargamento del conflitto all'Iran. Secondo il New York Times, il titolo principale del New York Times, è: i recenti attacchi mostrano la capacità dell'Iran di, cioè mostrano che l'Iran ha mantenuto la capacità di fare danni agli obiettivi statunitensi nella regione, e c'è una foto di danni inflitti a una installazione militare americana in Giordania, e poi cioè in un'analisi il giornale il New York Times ricostruisce come l'Iran può reagire se saranno colpiti davvero obiettivi civili o se saranno intensificati gli attacchi agli obiettivi civili, come Trump ha minacciato di fare. Il Wall Street Journal punta anche lui sulle opzioni di Trump per espandere la guerra all'Iran, opzioni che sembra che il presidente stia valutando. Però l'articolo che più mi ha incuriosito riguarda una spiegazione di come i finanzieri di Wall Street, e mi immagino anche di altre parti del mondo, abbiano imparato a trarre vantaggio dai post del presidente Trump. Cioè hanno studiato dei sistemi per cui, in funzione di un post del presidente, immediatamente scattano vendite o acquisti di titoli che speculano sull'effetto di quel post sui mercati. Probabilmente è un sistema anche che lo stesso presidente utilizza per i suoi arricchimenti. Abbiamo visto recentemente le polemiche sui suoi straordinari arricchimenti nel primo anno del secondo mandato. Chiudo e poi ti restituisco la linea dicendo che invece Fox News cambia totalmente quadro, ha un'analisi molto accurata delle prospettive di voto nel voto di midterm del 3 novembre, dal quale risulta che sia la maggioranza alla Camera sia quella al Senato, entrambe attualmente detenute dai repubblicani, sono in forte contesa tra democratici e repubblicani, e che i democratici hanno effettivamente la possibilità di recuperare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie a Giampiero Gramaglia, che troveremo domani 7:24. Diamo uno sguardo agli altri quotidiani internazionali. Partiamo dal Financial Times. Google brucia 6 miliardi di dollari di liquidità mentre la spesa per l'intelligenza artificiale torna a crescere. Il gigante della ricerca, scrive il quotidiano britannico, afferma che nel 2026 destinerà fino a 205 miliardi di dollari agli investimenti nella intelligenza artificiale. Xinhua, l'agenzia Nuova Cina, titola: la Cina estende il regime di dazio zero a 63 paesi. Dunque ha concesso politiche di tariffa zero a 63 paesi, lo ha dichiarato mercoledì un funzionario doganale, mentre il paese, scrive l'agenzia Nuova Cina, si appresta ad ampliare ulteriormente la propria apertura economica di alto livello. L'autorità doganale continuerà ad ampliare i mercati diversificati nel periodo 2026-2030, sono dichiarazioni di Sun Meijun, capo dell'amministrazione generale delle dogane, durante una conferenza stampa. A maggio la Cina ha iniziato ad applicare un regime di tariffa zero esteso alle importazioni provenienti da tutti i 53 paesi africani con cui intrattiene relazioni diplomatiche. Nella prima metà di quest'anno, il 2026, il commercio della Cina con l'Africa, scrive Xinhua, è aumentato del 19,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Vediamo Times of India. Il benessere dei giovani è una priorità assoluta. Il ministro Modi annuncia tribunali con procedura accelerata per i casi di fuga di notizie. Ieri Modi ha annunciato che il governo centrale istituirà dei tribunali speciali per garantire un processo rapido e pene severe nei confronti dei responsabili dei casi di fuga di notizie sugli esami, ribadendo che la tutela del futuro degli studenti rimane la priorità assoluta del governo.
8: Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese, partiamo dal Kyiv Independent. I droni ucraini colpiscono una raffineria di petrolio. Secondo quanto riferito dalla popolazione locale, si sono verificate esplosioni nei pressi del polo logistico noto come l'Amazon russa. Vediamo il Kyiv Post, Zelensky invitato al funerale di Graham, mentre Kiev pianifica un possibile incontro con Trump. Secondo l'emittente ucraina Suspline, il presidente Volodymyr Zelensky starebbe valutando la possibilità di effettuare una visita diplomatica negli USA, questo entro la fine di luglio, che potrebbe includere la partecipazione ai funerali del defunto senatore statunitense Lindsey Graham e un incontro bilaterale con il presidente Donald Trump. Vediamo la TASS, ne parlavamo poco fa con il nostro ospite, il direttore Maurizio Molinari. Si sono conclusi i colloqui tra Lavrov e Rubio, durati più di mezz'ora. Nel corso del colloquio, riferisce la TASS, le parti hanno deciso di dedicare particolare attenzione alla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Vediamo il Guardian. Il caldo causato dalla crisi climatica sta prosciugando i terreni mentre una siccità estrema colpisce l'Europa. Un'analisi del quotidiano britannico mostra come le ondate di calore stiano rendendo l'atmosfera più assetata, compromettendo l'approvvigionamento idrico, la produzione alimentare e la generazione di energia elettrica. Vediamo il País, Monica Garcia, le logiche di partito non devono ostacolare una legge che mira a evitare 140 decessi al giorno. La ministra della Salute si dice convinta, intervistata da Oriol Gel per El País, che la nuova legge sul tabacco sarà approvata dal Congresso e spera di migliorare il testo durante l'iter legislativo. Vediamo i quotidiani medio orientali. Times of Israel, gli Houthi dello Yemen prendono di mira le petroliere nel Mar Rosso, mentre gli Stati Uniti sferrano un'altra notte di attacchi contro l'Iran. L'Arabia Saudita riferisce che una delle sue navi è stata colpita nel Mar Rosso provocando un incendio, ma l'equipaggio è al sicuro. Sempre sul Times of Israel, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti approva una legge sulla difesa da 1.000 miliardi di dollari che rafforzerebbe i legami in materia di sicurezza con Israele. Vediamo il Jerusalem Post, gli Stati Uniti intensificano gli attacchi contro l'Iran con un bombardiere B-1, è la prima volta dalla ripresa del conflitto. Secondo Axios, il B-1 schierato ha iniziato la sua missione da una base nel Regno Unito e i suoi spostamenti sono stati monitorati online sui siti web di tracciamento degli aerei, ma il suo obiettivo esatto rimane, scrive Jerusalem Post riprendendo da Axios, attualmente sconosciuto. Arab News, Stati Uniti e Arabia Saudita, ne parlava Gian Piero Gramaglia, firmano un accordo sul nucleare. L'accordo di collaborazione sull'uso pacifico dell'energia nucleare rafforza la cooperazione tra i due paesi nei settori dell'energia e delle tecnologie avanzate, lo afferma il Ministero dell'Energia Saudita. In ultimo, il Tehran Times, quotidiano iraniano in lingua inglese, 34 madri seppelliscono nuovamente i resti dei propri figli in una solenne manifestazione di cordoglio e sfida. Mercoledì le strade di Binab, nel sud dell'Iran, erano avvolte nel lutto, mentre i residenti si riunivano per rendere l'ultimo omaggio alle giovani vittime del tragico attacco missilistico statunitense del 28 febbraio contro la scuola elementare Tayyebeh. Con questo abbiamo terminato, grazie a Piero Scaldaferri in regia, la linea ad Antonello De Fortuna.
4: Grazie Francesco De Leo, 7.30 è il momento della rubrica di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova, Postsovietica.
9: Postsovietica, la rubrica di Anna Zafesova, autrice di Russia, l'impero che non sa morire, analista della Stampa. Allora torniamo sulle manifestazioni in Ucraina, le proteste dopo la decisione del presidente Zelensky di licenziare, ricordiamo che è cambiato anche il premier nei giorni scorsi, licenziare il popolarissimo ministro della difesa Fyodorov. I manifestanti peraltro in questi giorni hanno chiesto anche il defenestramento del capo delle forze armate Sirski. Allora Anna, come leggi questi avvenimenti, personaggi e interpreti, cosa rappresentano?
10: Quella rappresentazione che ci è stata fornita e che alla fine ha funzionato in un perfetto stile Zelensky e il giovane ministro supermoderno, digitale, ricordo che Fiodorov era stato prima il ministro della digitalizzazione, il ragazzo genietto che parla con Elon Musk e lo convince a staccare gli Starlink abusivi ai russi da un lato, e dall'altro il generale eroico ma troppo duro, troppo legato alla scuola sovietica, troppo legato alla guerra di trinceo, Alexander Sirsky, troppo legato, che sconta anche il prezzo di tutta una serie di scandali che sono avvenuti nell'esercito ucraino negli ultimi mesi, a cominciare da maltrattamenti da parte di vari comandanti, a finire con le campagne di reclutamento brutale per le strade. Quindi la polarizzazione è questa. Volodymyr Zelensky, cambiando il governo, ha licenziato, cioè non ha rinominato Fiodorov, perché la sua testa era stata chiesta da Sirsky. Fiodorov a sua volta aveva chiesto la testa del comandante dell'esercito, quindi Zelensky apparentemente ha scelto la vecchia scuola, dopodiché ha colto al volo la piazza, la protesta nei social, ma anche la protesta di parte dei militari contro questa scelta, per ribaltare completamente in pochi giorni il quadro e per incontrare vari comandanti militari, tra i più popolari, tra i più carismatici, come il capo della guerra dei droni Robert Madiar, per esempio, e per poi licenziare Sirsky dicendo: il popolo l'ha voluto, i militari lo hanno voluto. Quindi
9: Sirsky è sempre il capo dell'esercito. Il capo dell'esercito.
10: Sirsky è il capo delle forze armate ucraine, non solo dell'esercito, che è stato sostituito da Mikhailo Drapaty, che era il candidato di Fiodorov. Quindi, da che Fiodorov sembrava il perdente della situazione, adesso ne esce come vincitore. Mikhailo Drapaty è un generale maggiore giovanissimo, 43 anni, estremamente popolare nell'esercito, ma anche nell'opinione pubblica, famoso per tutta una serie di azioni belliche, e celebre come l'uomo che nel 2014 è entrato con la sua autoblindo a Mariupol per liberarla da quella che all'epoca era stata la prima invasione russa. Quindi adesso contestualmente Zelensky ha cambiato anche il capo dello Stato Maggiore, quindi una rivoluzione nell'esercito ucraino alla vigilia di quella che sarà una campagna molto importante di fine estate autunno, e il mandato che è stato dato al nuovo comandante dell'esercito, a Mikhailo Drapaty, è attaccare. Quindi qui si capisce anche a questo punto meglio tutta l'operazione con Sirsky e Fiodorov, che probabilmente è servita a Zelensky per scardinare non solo un comandante, per quanto importante, ma proprio un gruppo all'interno dell'esercito che secondo lui non era all'altezza di questo compito.
9: Dicevamo per l'appunto delle proteste e di quanto fosse popolare questo ministro della difesa Fiodorov, al quale Zelensky ha offerto un posto di rilievo nel governo.
10: Sì, gli ha offerto un posto di rilievo, anche perché Fiodorov era in realtà rimasto al ministero della difesa soltanto 6 mesi, e quindi non ha fatto in tempo a lanciare delle riforme importanti. Ma Fiodorov è estremamente popolare e conosciuto come l'autore del governo digitale ucraino. Fiodorov è entrato già nel primo gabinetto Zelensky nel 2019, a soli 28 anni all'epoca, ed è l'autore di quello che molti che all'estero riconoscono come il miracolo digitale ucraino, e l'amministrazione pubblica nel telefonino, la digitalizzazione di tutto e tutti, e quindi è l'uomo che parla con il big tech americano, appunto con Elon Musk, con Thiel, con Di Palantir, con Carp, eccetera. Quindi in realtà non è sicuramente un militare come profilo, o anche un tipo di, se viene recuperato come il coordinatore della modernizzazione tra l'industria e l'esercito, potrebbe significare appunto una vittoria definitiva del gruppo dei modernizzatori, diciamo.
9: Chiarissimo, grazie ad Anna Zafeso. Appuntamento con Post Sovietica giovedì prossimo alle 7.30.
4: 7.36 minuti, grazie ad Ada Pagliarulo. È il momento di stampa e regime, accanto a me Carlo Romeo.
11: Buongiorno a tutti. Giornali, diciamo, non molto omogenei, da un certo punto di vista un bene, dall'altro un male, però insomma notizie ce ne sono. Io aprirei comunque facendo i complimenti al Corriere della Sera, perché pubblica una prima pagina che è una lezione universale di giornalismo legata ai nostri tempi e al linguaggio, allo stile, ma non, guardate, non è un problema di schieramenti o di giornalismo nazionale, è proprio il giornalismo che in questo momento sta cercando dei riferimenti. Dunque, Corriere della Sera, prima pagina, il titolo: animati dalla presenza del Duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo. La vibrante partita finale con i cecoslovacchi. Mussolini premia tra le acclamazioni della folla le valorose competitrici, la squadra tedesca terza in classifica. L'ultimo traguardo, scrive il Corriere della Sera, è stato raggiunto. I calciatori italiani hanno superato anche i cecoslovacchi, hanno vinto alla presenza animatrice del capo la Coppa del Duce, sono oggi campioni del mondo. Il sogno accarezzato per lunghi anni si è dunque realizzato, non invano si è combattuto, si è lottato e sofferto. La grande meta è finalmente conquistata. E più avanti, campioni del mondo, la folla, la grande folla di Roma, che ha gareggiato in entusiasmo e passione con il pubblico milanese, ha gridato a questi campioni il suo orgoglio. Il grande quadro del campionato, che ha organizzato mirabilmente da uomini di sicura fede, si è concluso alla presenza del Duce con una grande dimostrazione di popolo, il canto di giovinezza. Bellissimo. È la prima pagina del Corriere della Sera, riprodotta in anastatico, di lunedì 11 giugno 1934. Indipendentemente, eliminate il morto perpetuo Mussolini, ma guardate, è il giornalismo che è sempre dietro l'angolo, e si chiama propaganda, però di questi tempi, insomma, si dà da fare anche come giornalismo, si spaccia come giornalismo. Veniamo alle altre notizie, però guardate, non è da sottovalutare, è uno stile che si ritrova, eliminate un po' i segni del tempo, si ritrova bene in molte pagine, in molti giornali italiani e non solo italiani. Dunque, una notizia importante con cui possiamo aprire, ma vi dico, le aperture sono diverse, è quella del modello di intelligenza artificiale che sfugge al controllo umano. E anche da un sito, lo lancia il Corriere della Sera in prima pagina, la rivolta dell'intelligenza artificiale. Un OpenAI, azienda USA che ha creato ChatGPT, rivela che durante i test due modelli sono sfuggiti al controllo e si sono introdotti nei sistemi di un'altra società, racconta il Corriere della Sera in prima pagina. Non è una notizia, nel momento in cui tutto dipende da queste cose, i nostri conti correnti, le nostre telefonate, eccetera, eccetera, comincia a essere piuttosto interessante se Frankenstein si prende la sua autonomia e vaga al di fuori del laboratorio, il mostro fuori dal laboratorio del dottor Frankenstein. Dunque, vi dicevo sul Corriere, la rivolta dell'intelligenza artificiale, Cristina Marrone e Roberto Cosentino, sfuggono al controllo umano, si collegano ad internet e violano la piattaforma Hugging Face. C'è Massimo Sideri, Vespasiano è quell'incubo delle macchine, non è chiarissimo il collegamento con Vespasiano, famoso per invenzioni di un altro genere, passato la storia per altro genere di invenzioni, però Massimo Sideri ce lo spiega. Ad informare il dibattito sull'udismo nato in realtà già nell'antica Roma con Vespasiano, che non voleva i mulini ad acqua, re di togliere il lavoro agli uomini. Non sapevo questo, ero rimasto un Vespasiano di altro genere. Mentre Riccardo Luna, proteggere i figli dai social, l'infanzia non è merce per fare profitto. Insomma, questa notizia che si potrebbe anche sottovalutare un po', perché dice, vabbè, non parla, però guardate che se cominciano a sfuggire i controlli dell'intelligenza artificiale, poi ci andiamo. Poi è vero che l'intelligenza artificiale può fare tutto, persino la rassegna stampa, quindi insomma non credo ci siano difficoltà. Repubblica, anche lei, da due pagine a questa vicenda. L'intelligenza artificiale è andata fuori controllo. Allarme dei creatori di ChatGPT, un sistema di OpenAI supera gli ordini e sferra in autonomia un attacco hacker a un'azienda. Solo Pechino riesce a fermarlo, un fatto senza precedenti. L'intervista di Alessandro Curioni, esperto: la macchina non è cosciente ma sa girare le regole per raggiungere un obiettivo, non prova odio né altri sentimenti umani, questo non le impedisce di risultare pericolosa. Insomma, che differenza c'è fra intelligenza artificiale e un hacker umano, gli chiede per Luigi Pisa. Una persona possiede intenzioni, esperienza, paura, prudenza, almeno in certi casi una coscienza, dice ottimisticamente, in alcuni no, però in certi casi è vero. Può stancarsi, distrarsi, cambiare idea o persino fermarsi, rendendosi conto delle conseguenze delle proprie azioni. Un agente artificiale, al contrario, non prova odio, avidità né entusiasmo, si sceglie un obiettivo e fa di tutto.

lo so. Lasciamo da parte l'intelligenza artificiale insieme anche a quella naturale, e, perché non sempre si trovano sui giornali, ma non, il collegamento non c'entra assolutamente nulla, perché se andiamo sugli scenari della politica italiana, c'è cioè la bagarre al Senato, i casi sono il caso del Mastro, non sono saltate fuori le chat con casino al Senato. Intanto Conte e il Covid non si riescono a incrociare, c'è la new entry della Salis che è stata condannata a risarcire 300.000 euro i collaboratori licenziati, quindi insomma se Sparta piange, no, se Atene piange Sparta non ride, però la l'intervista politica di oggi è sicuramente quella del Foglio, Claudio Cerasa che va a, va a intervistare, a quello che ho capito, una telefonata di un'ora e mezza, quindi un'intervista telefonica con Elly Schlein, molto significativa, anche se è un'intervista, possiamo dire, che oscilla fra il tutto e il nulla, nel senso che si parla di tutto, però appena vai ad approfondire. Ma la vedremo, perché effettivamente conta delle abbagare al Senato, vi ho detto, c'è appunto Bologna che resta comunque in primo piano, il filmato è addirittura integrato da altre immagini, è apertura del Corriere della Sera, il film della morte di Fakir, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Ruggero, scarcerazione negata, le nuove immagini, la lite in strada, le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore e la piazza bolognese, il sindaco di Bologna sono nell'occhio del ciclone, ma ci sono interviste al governatore De Pasquale sul Corriere, al sindaco Manfredi su Repubblica, a Pierluigi Casini sul Foglio, Luigi Manconi sul Dubbio. Per la stampa andiamo a vedere uno dei grandi momenti più appassionanti della vita quotidiana italiana, che è la legge elettorale. Tutti quanti stanno lì a chiedersi, vivono attaccati a questo tipo di, però mi sono perso la pagina, adesso la troviamo, legge elettorale, pagina 13, accordo in bilico, le preferenze mandano in tilt, Fratelli d'Italia, Craxi furiosa per la giravolta di Tajani, spieghi al gruppo il patto con la Premier, i colonnelli di Meloni sperano di far saltare l'emendamento in Senato, ed è Federico Capurso. C'è Marcello Sorgi, lo scontro fra due donne forti. In realtà le donne forti cominciano a essere parecchie, perché c'è, nella fattispecie, Stefania Craxi, Giorgia Meloni, Marina Berlusconi, mettiamoci pure Elly Schlein in tutta la vicenda. Insomma, non dico che è un poker, perché forse sono anche di più in questo caso le donne. Poi, che altro dirvi? Sui conti, l'economia, ci sono due cose che vi segnalerei. Una è quella di Francesco Giavazzi, che è l'editoriale del Corriere. Attirare le imprese è possibile, ci dice forse un po' ottimisticamente Giavazzi sul Corriere. È chiaro che come li attiri se tu non hai... Però comunque... Questo è il pensiero di Giavazzi, noi abbiamo qualche domanda, ma ci resta fra noi, non è il nostro settore. Giavazzi dice che il piano non consisteva solo in risorse, il PNRR, era anche una visione di futuro basata su transizione digitale ed energetica. Lo scopo del piano era di trasmettere a imprenditori e cittadini il messaggio che quelle erano le due priorità del paese sulle quali si chiamava a investire. Ma col passare del tempo, mentre il governo spendeva le risorse del PNRR per fare quello che avrebbero dovuto essere le nuove autostrade del sole, si è via via dimenticato che quell'asfalto non era fine a se stesso, ma sarebbe dovuto servire a far viaggiare i prodotti che milioni di imprenditori stavano creando per far crescere l'Italia e con essa gli italiani. E Giavazzi, ma c'è anche un personaggio che a dir poco divisivo, suo malgrado, è Elsa Fornero, che è intervistata in prima pagina sulla stampa da Giuseppe Bottero, intervista all'ex ministra, il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. Sbagliai a non spiegare quella riforma, dice Fornero, salvammo l'Italia, ma l'errore

fu non dialogare con sindacati e imprese. Spesso incontro persone che mi dicono: professoressa, io l'ho odiata, ma poi ho capito. Il Parlamento ne aveva compreso l'inevitabilità a proposito della legge, ma una volta varata la riforma la politica non ha avuto il coraggio di sostenerla pubblicamente, anche dicendo era necessaria, è stata fatta in condizioni di emergenza e noi la miglioreremo. Oddio, è vero anche che la politica non frequenta gli ambienti del coraggio per sua antica tradizione. Alcuni aspetti, Matteo Salvini, se avesse letto i documenti siglati da Giorgetti sulla demografia, avrebbe capito che non si può tornare indietro. Un concetto interessante, anche se si poteva fermare alle prime tre parole, se avesse letto. Pierluigi Bersani è tra i pochi che a sinistra hanno avuto il coraggio di sostenermi e forse ne ha pagato lo scotto. La mia riforma salvò i conti, ma fu un errore non spiegarla ai sindacati e alle imprese, Elsa Fornero. Sugli esteri c'è Francesco Semprini, rimanendo sulla stampa, che è a Hormuz, reportage dallo stretto. Da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati, foto inquietanti, non ci dice la foto di chi è, però questo non è carino, in prima pagina. Eccolo qua, la guerra del mare strangola i paesi del Golfo. Noi, fra rabbia e paura, viaggio sulla sponda umanita dello stretto, impossibile andare avanti così. Intanto Washington, ci dice Alberto Simoni, corrispondente da Washington appunto, Washington apre al nucleare saudita, intesa sull'uranio senza condizioni, accordo trentennale con tecnologie e finanziamenti americani, i timori del Congresso. C'è la foto molto soddisfatta di Mohammed bin Salman, il principe saudita. Mentre Fabrizio Goria, Bab el Mandeb, dopo Hormuz, il doppio blocco delle petroliere spaventa i mercati globali. Se il crocevia del Corno d'Africa fosse fermato, ci sarebbe fino al 30% di petrolio in meno. Ed è, questi sono scenari, questo c'è, questo vi leggo, non è che mi ci diverto, però insomma. Ma andiamo anche su Repubblica, dove c'è Giovanni Pigni, altro inviato, che è in Donbass, e andiamo a vedere a pagina 13, intanto sulle pagine, poi lo vedremo meglio quando andiamo ad approfondire. Nella Crimea assediata, povertà e notti insonni, Mosca nasconde la crisi, dopo anni di guerra precipita la situazione nella penisola annessa a Putin, ora è bersagliata dai droni di Kiev che la sta isolando, mancano benzina e luce, nell'entroterra la vita ormai è impossibile, sulla costa crolla il turismo, che poi fra l'altro l'avevamo sentito dire diverse volte dal generale Camporini, è difficile una gestione di un territorio che è collegato con un ponte estremamente a rischio. Quindi insomma, sull'Ucraina vi dicevo ci sono poi altre situazioni. Notiziona del giorno, se parlate più lingue e sapete se sapete usare le lingue potreste diventare capi dell'ONU, perché Repubblica ci racconta, e la notizia non è nuova, però insomma viene approfondita, che Infantino, che è stato protagonista di questi giorni, del indimenticabile la foto di lui e Trump aggrappati insieme alla Coppa del Mondo per non dare l'uno all'altro il proscenio, comunque. Ce lo racconta Paolo Mastrolilli, soddisfatto del mondiale appena concluso, il presidente Trump vorrebbe nominare Gianni Infantino segretario generale dell'ONU, dove il mandato di Antonio Guterres scade alla fine dell'anno. Lo scrive il New York Post dopo aver sentito persone vicine al capo della Casa Bianca, incluso Paolo Zampolli, che ha servito a lungo come ambasciatore al Palazzo di Vetro. Il giornale aggiunge che non è chiaro se il capo della FIFA, già candidato alla rielezione, voglia questo incarico, che comunque, bontà sua, scrive Repubblica, non dipende solo dalla volontà degli Stati Uniti. Comunque, insomma, se volete gestire la diplomazia internazionale, organizzate un bel campionato di calcio, che insomma basta con tutte queste cose, i dossier, gli studi, il curriculum. Altra cosa, chiudiamo sulle notizie, vi ricordate la vicenda del fentanyl rubata
rubato all'ospedale israelitico di Roma. Sarebbero, però ve lo dico subito, lo riprendo dalla stampa, sarebbero, cioè sono indagati due vigilanti. Se i carabinieri cercano i destinatari delle 80 fiale sparite dalla farmacia dell'israelitico, e cioè appunto il procuratore aggiunto Giovanni Consu, il sostituto Mario Dovinola, che se ne stanno occupando, insomma pare che la procura ha iscritto sul registro degli indagati, quindi non pare, è iscritto, due addetti alla vigilanza del nosocomio, due vigilantes, e vabbè, quindi andiamo su questo, andiamo a vedere gli opinionisti. Cioè, sulla vicenda di Bologna ne abbiamo quattro da segnalare, due su Repubblica, cioè Elena Stancanelli, che pone un problema non del tutto marginale. Se dopo uno stupro imitassimo Roggero, cosa accadrebbe, chiede Elena Stancanelli, se le donne vittime di stupro avessero una pistola nascosta? Poi, sulla vicenda Roggero, ieri c'era il pezzo di Ermes Antonucci, che è uno dei pochissimi che scrivono sui giornali che si è letto tutta la sentenza. La pistola era anche detenuta illegalmente, quindi questo è un altro degli elementi che forse andrebbe considerato. E torno a leggere a Stancanelli: una pistola nascosta e aspettassero di vedere il proprio carnefice allontanarsi, solo in quel momento la puntassero contro la schiena di quell'uomo e sparassero uccidendolo. La domanda da Stancanelli è polemica ma sensata. Cosa accadrebbe? O se, cosa accadrebbe se due cinesi, due commercianti cinesi facessero grosso modo la stessa cosa e poi si beccano 17 anni di carcere tutti e due, come è accaduto a Milano in corte d'appello a maggio. Comunque la legge è uguale per tutti, su questo non c'è dubbio. Roger, dunque, vi dicevo, no, Roger resta in carcere, non c'entra, a pagina 17, ecco, non a pagina 9. Pagina 17, nemmeno lo stupro merita l'omicidio. Cosa diremmo di una donna, di una delle innumerevoli donne? Dimentichiamo spesso di includere lo stupro quando parliamo di percezione di insicurezza, specie lo stupro silenzioso che avviene dove non è possibile denunciare, nel buio spaventoso di certe case. Che si facesse giustizia da sola per evitare un umiliante processo e per far sparire dalla faccia della terra il suo carnefice? Quante petizioni verrebbero firmate per quella donna? Quante raccolte fondi ci sarebbero? Quante prese di posizione da parte di politici in cerca di posizionamento, scrive Stancanelli, e conclude: soprattutto non credo che dovremmo preoccuparci di stilare una graduatoria sulla diversa mostruosità dei reati per stabilire cosa possa essere punito con un omicidio e cosa invece no, non lo meriti, semplicemente perché niente lo merita, niente, nemmeno uno stupro. Il diritto di vendetta come argomento, dicevamo ieri, la vendetta è un sentimento umano ma non civile, è un concetto molto banale ma che andrebbe anche un po' recuperato. C'è anche Michele Serra invece che parla di Bologna, Fakir in difesa di Lepore. Lepore è un po' sotto attacco per la manifestazione e Michele Serra su Repubblica, poi vedremo anche, però l'accusa al sindaco Lepore di aver istigato la piazza è per metà ridicolo e per metà vile, come tutte le calunnie. È vero il contrario, Lepore ha chiamato a raccolta la Bologna civica e democratica e dunque non vale la pena parlarne, scrive Serra. Resta però pesante come un macigno l'eterno problema dell'esproprio delle manifestazioni piazza pacifiche da parte dei cosiddetti antagonisti, che per maggior precisione antropologica andrebbero chiamati agonisti. Lo scontro fisico per loro è una passione e per alcuni è il fine ultimo. In qualche modo bisogna che la maggioranza si organizzi, non si lasci sopraffare, dice Serra, è una questione di diritti politici da far valere. Il sequestro della piazza da parte degli agonisti è una forma di privatizzazione. La piazza è un luogo pubblico di tutti e le privatizzazioni sono una cosa molto di destra, dice, evocando la destra un po' così, non c'entra poi molto, però insomma va bene così. Bello Guido Vitiello sul Foglio, andiamo a recuperare quello di Vitiello.
è uno di quelli che ci danno un po' una boccata d'ossigeno, adesso che siamo orfani, dove il foglio? Siamo orfani di Macox, che sul foglio non compare più, e di Mattia Feltri, che sulla stampa non c'è più, per ragioni non lo so, del tutto comprensibili, legittime degli editori, però quello comunque, però noi che leggiamo i giornali ci dispiace, come si dice, Vitiello. Dramma dell'esasperazione, tutti i partiti locali in cronaca. Forse l'ordine dei giornalisti, lo dico da non iscritto e da fautore dell'abolizione, dovrebbe stilare un vademecum per una corretta narrazione della violenza contro i ladri. Non è difficile. Basta prendere le linee guida in materia di stalking, maltrattamenti, violenza, stupro e femminicidio redatte l'anno scorso dal Coordinamento per le Pari Opportunità e cambiare qualche parola, neppure tanti in verità. È evidente infatti che per la stampa schierata con Mario Roggero il ladricidio è il nuovo crime passional. Al posto del raptus, dovuto al troppo amore, fra virgolette, o alla gelosia, abbiamo lo shock emotivo provocato dalla separazione e dalla paura per la propria famiglia con tanto di interviste agli psichiatri. Insomma, scrive Guido Vitiello, quei minuti di follia di Roggero non venivano dal nulla, erano lo sbocco fatale di una situazione intollerabile. Anche il suo gesto disperato, come si dice, dei femminicidi ha posto fine a una relazione burrascosa, fra virgolette, ma con la criminalità. E a, virgolette, sfociare in una tragedia non è stata l'ultima lite, bensì l'ultima rapina. Il bravo uomo insospettabile e schivo, ma salutava sempre, dice fra parentesi, che fa fuori la fidanzata o la moglie, diventa il buon lavoratore e padre di famiglia che perde la testa e uccide a pistolettate quelli che volevano derubarlo. Ma le corrispondenze non si fermano qui. Le vite degli uomini, conclude Vitiello, uccisi, sono relegate all'insignificanza, le loro storie sono malapena raccontate, con il sottinteso che hanno provocato, che potevano aspettarselo, che non dovevano trovarsi lì. E tutti i riflettori si accendono sul dramma umano dello sparatore, che in fin dei conti era un innamorato della giustizia e dell'ordine, lasciato a se stesso da uno stato assente. Segue, fra le lettere dei lettori e sui social, il MeToo dei commercianti rapinati in tutta Italia, perché il problema, come usa dire, è sistemico. A questa allucinante campagna per riscattare il gioiello aereo accecato dalla passione manca ormai soltanto uno slogan, e anche qui basta cambiare una parola: fratello, io ti credo. Pesante, ma con un tono sempre molto diciamo attento allo stile Guido Vitiello. Se andiamo, a proposito, cambiamo gioco, ma relativamente, perché siamo in campagna elettorale sia per il Quirinale che per le elezioni dell'anno prossimo, e purtroppo una delle ragioni per cui i giornali sono tediosi è anche questa. C'è Stefano Folli, però, che si legge, perché conosce bene, sa leggere le cose, siamo ancora su Repubblica. Due coalizioni deboli in cerca di un'identità. Due coalizioni sfilacciate al loro interno, una logorata da quasi 4 anni di governo, privi di risultati significativi. L'altra in perenne ricerca di una coerenza, di una visione. La fine della legislatura non è drammatica, ma è sconfortante, scrive Folli. Con i dati dell'economia mediocri, il potere d'acquisto degli italiani impoverito, l'ottimismo è fuori luogo. Sia che la destra riesca a riconquistare Palazzo Chigi, sia che la sinistra si riprenda il potere pur non sapendo esattamente cosa farne. Su un punto non è male, la sinistra si riprende il potere pur non sapendo esattamente cosa farne. Su un punto le due coalizioni potevano trovare un'intesa di massima. La politica estera nel solco della tradizione, la fedeltà alla NATO, nonostante Trump, una convinta difesa dell'Ucraina dall'imperialismo putiniano. Ma tutto questo è mancato e i dubbi sul prossimo futuro sono legittimi, specie se le crisi internazionali dovessero prolungarsi. Bello il pezzo di Folli, però si dimentica che una grande strategia internazionale fa sì che ci possono essere, chiamiamoli così, interlocutori di Mosca, sia in uno schieramento che in quell'altro. E non è una cosa che semplifica lo scenario. Torno a leggere, le ultime ore hanno riproposto il tema politico centrale, ossia chi è il leader di ciascuna coalizione, chi ha la capacità per esercitare una guida sicura e riconosciuta, il che non va confuso con una leadership formale scritta sulla carta, è qualcosa di più serio e profondo. A destra la legislatura ha avuto Giorgia Meloni come leader indiscussa, nelle ultime settimane abbiamo assistito a vari tentativi di mettere in discussione il suo ruolo. Non una sconfessione formale, dato che nessuno ha la forza di avanzare un'alternativa, ma un tentativo di minarne l'influenza. Tale è stata la trappola sulle preferenze nella legge elettorale e soprattutto la crescente arroganza di Vannacci.
Invece a sinistra l'estenuante rivalità fra Elly Schlein e Giuseppe Conte assomiglia sempre più al vecchio ballo sul mattone. Ci si agita ma sempre sul posto, senza allontanarsi di un metro dal tassello iniziale. Non si conosce il programma del centro-sinistra, ma sarebbe meglio dire che non si conosce la sua idea del paese. E nessuno sa con quali modalità sarà definito il perimetro delle alleanze, nonché chi e come ne assumerà la guida. Luigi Zanda, autorevole esponente del PD che parla da uomo libero, non essendo in Parlamento, dice che il centrosinistra può anche vincere le elezioni, ma non offre al momento la garanzia di poter governare. Difficile smentirlo. Anzi, a suo avviso, Conte si sta mangiando un pezzo alla volta a larghe parti del PD senza suscitare reazioni. A destra, dice, conclude Folli, Giorgia Meloni ha capito di dover fare affidamento solo su se stessa. Quella della legge elettorale, pur con i suoi limiti, non può essere smembrata da franchi tiratori. E Vannacci, personaggio che rappresenta interessi non tutti trasparenti, non può diventare l'uomo forte della destra, quindi va lasciato fuori dalle intese e sconfitto sul terreno politico. La sfida è complicata, ma la Premier non ha modo di sottrarsi, nemmeno può fidarsi dei suoi partner, ognuno indebolito dall'esercizio non brillante dell'azione di governo. Nel 2022 Fratelli d'Italia colse uno storico successo. Non è detto che oggi il copione si ripeta, ma è meglio una sconfitta dopo una battaglia a viso aperto che un lento sprofondare nel pantano. Comunque, superati gli opinionisti, andiamo a vedere l'intervista alla Schlein, che su questo ci può dire. Andando sul Foglio, vi segnalo anche il pezzo di Carmelo Caruso, il devoto Tajani, Berlusconi contro le preferenze, lite Moratti Craxi, il partito esplode, la concessione di Meloni. Meloni chiede l'allerta dei Tajani, ma rischia di trovarsi un Tajani senza Forza Italia. Sta esplodendo il partito dei sobri. Si domandano in Forza Italia chi comanda. Perché dobbiamo cedere a Meloni? Marina Berlusconi sta ricordando che il padre Silvio non ha mai amato le preferenze. Stefania Craxi, capogruppo al Senato, rivendica di aver contribuito a fossarla alla Camera ed è pronta a rifarlo al Senato. Martedì sera c'è stato un litigio durissimo fra Craxi e Letizia Moratti, un'altra donna, e siamo a 5. Al punto che Tajani ha ordinato ai parlamentari di uscire, andate via. Hanno litigato per i dossier economici, per la sanità. Forza Italia torna il lato debole del governo, scrive il Foglio. Tajani convocherà mercoledì prossimo i gruppi per decidere se votare o meno l'emendamento sulle preferenze. E più avanti, quali sono le battaglie di Forza Italia oggi? Vanno provato a raccogliere qualcosa sulla caccia, ma Lollobrigida si oppone perché lo vive come un torto personale. Peggio ancora, andato sui taxi. La legge sul fine vita non è mai stata calendarizzata. In Puglia i consiglieri regionali sono sulle barricate contro Dattis, il segretario regionale in campagna altre faide. In Sicilia Mulè si muove ormai da candidato di coalizione. È lo strano fato di Forza Italia. Avevano un leader che era il sole e ora ne hanno uno che deve fare il satellite di Meloni e riceve segnali dalla stazione spaziale di Segrate. Carmelo Caruso, il problema c'è, e visto l'importanza che può avere Forza Italia nello scenario non roseo della politica italiana, forse sarà bene ragionarci un po' sopra. Sulla vicenda del Mastro c'è Gabriele Barberis sul Giornale. Quello strano cenno del Mastro, Conte e le chat, dice Gabriele Barberis. Che poi, guardate, è abbastanza strano, perché i giornali, virgolette, di destra parlano della Salis, ma non parlano di Del Mastro, o ne parlano con una certa fatica. Mentre i giornali cosiddetti sinistra parlano di Del Mastro, ma non parlano della Salis, o ne parlano con ancora più fatica. Quindi, insomma, torniamo al discorso caro alla scuola italiana dei Guelfi e Ghibellini. Solo che quelli avevano una dignità, poi comunque alle origini c'era un fatto di sangue, qui non c'è neanche quello. Guelfi e Ghibellini nascono dall'assassinio di Buondelmonte, fatto da Mosca De Lamberti, cosa fatta Capua, vecchia storia, ma che comunque un po' ha segnato. Cosa fatta Capua. E vi dicevo, dunque, mi sono perso
eccolo qua, 24, pagina 24, Barberis. Certo che si inseriscono, che inserire Mosca De Lamberti nella rassegna stampa diventa una prova di resistenza. La Del Mastro, Conte, le chat, la vera trasparenza a favore degli italiani. Se c'è una cosa che riesce benissimo all'opposizione è dimostrare ogni giorno il suo totale scollamento con il paese reale, quello che si misura su emergenze concrete come la sicurezza, e non battaglie di giornata per addetti ai lavori, dice Gabriele Barberis. Adesso per loro la priorità è denunciare il voto parlamentare che nega al PM di Roma l'acquisizione delle chat fra l'ex segretario Andrea Del Mastro con il ristoratore pregiudicato Andrea Caroccia per la vicenda della bisteccheria italiana che costò il posto al governo del parlamentare di Fratelli d'Italia. Conte, che registra un video fremente di indignazioni, parlamentari grillini che accendono l'aula con i cartelli fuori le chat e via con il corollario della Meloni con ora il sacrificio di Borsellino, e poi copre tutte le vicende. Quante chat, dice anche, ci sarebbero da leggere di Sigfrido Ranucci per capire come venivano preparate certe inchieste sul report. Insomma, l'argomento di Barberis, diciamo, gioca un po' a tennis, come tutti, tutti gli opinionisti di parte giocano un po', dai, ma tu, e la palla va dall'altra che al lato del campo. Noi che siamo ingenui e vagheggiamo, un Conte che va a rispondere al Covid di cosa diavolo ha combinato in quel periodo da premier, un Del Mastro che spiega che insomma non, o meglio, il sottosegretario alla giustizia che spiega che insomma la bisteccheria lui non sapeva, però insomma una cosa abbastanza chiara. Dunque, vi dicevo, poi sull'Ucraina segnalerei, il pezzo è molto bello di Adriano Sofri, dice: il primo paradosso è questo, che mentre in paesi formalmente in pace interna manifestazioni e opposizioni anche molto vaste non riescono a mettere in crisi l'assetto di governo e di potere, nell'Ucraina in guerra per la seconda volta e in una misura enorme, la manifestazione di senso popolare discesa in strada rovescia le decisioni del potere, cioè al sodo del presidente Zelensky. Vigore della legge marziale che dal primo momento aveva comportato la messa fuori legge dei partiti di provata obbedienza russa non ha impedito che le rivendicazioni dei manifestanti si imponessero, fino al congedo del comandante in capo delle forze armate, il generale Oleksandr Syrskyj, e la nomina del generale Mikhailo Drapaty, vicino al ministro della difesa licenziato. Stando così le cose, si può dire che questo svolgimento non sia avvenuto, virgolette, nonostante la guerra e la legge marziale, ma grazie allo stato di guerra. Insomma, l'analisi che fa Adriano Sofri è di quella di un paese che insomma ascolta la piazza. La piazza invita i giocatori d'azzardo e gli incantatori. Dunque la situazione dell'Ucraina, che resiste, è in un delicato equilibrio, in bilico, dirà qualcuno. Finora a tenerla in equilibrio il rapporto fra la gerarchia militare e il potere civile, cioè appunto fra la difesa del paese e i suoi alleati, nell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Canada, in Norvegia. Ed è appunto Adriano Sofri. Posso segnalarvi sul Riformista, c'è un pezzo interessante di Biagio Mazzo, insomma, di cose ce ne sono. Anche il pezzo, l'editoriale di Andrea Laudaddio, vi dicevo, si ricollega al discorso con cui abbiamo aperto, l'intelligenza artificiale che se ne va per conto suo. Dice: ci siamo messi, Andrea Laudaddio, ci siamo messi un estraneo dentro casa, per i minori l'intelligenza artificiale è più rischiosa dei social. Cita Save the Children: il 92,5% degli adolescenti usa strumenti di intelligenza artificiale, il doppio degli adulti, fermi al 46,7%. Ragazzi, proviamo a sottovalutare questa cosa. Auguri. Vi dicevo Biagio Mazzo, che comunque stavamo su Riformista, si legge sempre: la democrazia non si misura dagli slogan, l'Italia attraversa una stagione nella quale sicurezza, giustizia, immigrazione e rappresentanza politica si intrecciano e il clima di tensione continua a crescere. La politica dovrebbe abbassare i toni, recuperare il senso delle istituzioni e offrire soluzioni, non alimentare contrapposizioni permanenti, dice Biagio Mazzo, che è sempre stato un razionale
è un po' un pompiere in un paese di incendi. Che altro dirvi? Vabbè, se proprio volete, c'è questo nuovo, questa nuova figura che è molto interessante, che è il nuovo soggettista di Hollywood, che è diventato un po' un mito, giustamente, si chiama Omero, pare che non ci veda molto bene, e però insomma sta smancando. Il soggetto da cui è stato tirato fuori il film è un soggetto che insomma merita, e Beppe Cottafavi su Domani: navigare nell'Odissea, equilibri per tornare a Itaca. Ogni Civiltà ha un testo che usa come test psicologico, il poema oggi al cinema nella versione Nolan è il nostro. La storia di Ulisse, incompiuta per definizione, contiene tutti i generi. Qualche consiglio per continuare a esplorarla? C'è questa scoperta dell'Odissea che insomma da un lato fa piacere, dall'altro fa pensare, non essendo un testo clandestino, per la verità. Bella la foto del film, una scena del film di Christopher Nolan, c'è Matt Damon con Minerva, una Minerva. Il film, guardate, andatelo a vedere se vi capita, è un po' un'americanatona, insomma è meglio leggere il libro, come mettiamola così, una volta tanto non... Il libro ha dei colpi di scena, il film comunque sì, sono 3 ore, andateci quando non c'è gente, ve lo godete, insomma, merita, andate a vedere il film. Non è che uno vuole sponsorizzare Nolan, che non ne ha bisogno, anche perché pare che sia un successo notevole. Vi dicevo, l'intervista alla Schlein. L'alternativa c'è, siamo pronti a governare, dice intervista la Schlein a Claudio Cerasa. A Bologna è una tragedia, non si specula sulla corona. Carmi a Kiev, sì, ve lo dico con convinzione. Putin non si sottovaluta. Meloni, europeista a metà. Il PD sarà il primo partito. Calenda, nessun veto. Allora, la Schlein lo dice con un sorriso telefonico però, perché Cerasa aveva detto che era telefonica, vabbè. Forse sarà, no, probabilmente stanno in collegamento video, a capire. Comunque, Elie Schlein lo dice con un sorriso: il governo è alle battute finali, le elezioni sono vicine, l'alternativa c'è, l'Italia non se la passa bene, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo prepararci a governare, dobbiamo dimostrare con urgenza di essere pronti. Prepararsi a governare o almeno lavorare per quell'obiettivo non significa soltanto muoversi con l'idea di denunciare di fronte al Tribunale del Popolo gli errori del governo, significa qualcosa di più, scrive il Foglio, significa anche provare a fare i conti con i propri tabù che se non affrontati diventano vizi e che se non governati diventano problemi. Anche se poi non si può ridurre tutto alla politica, da un lato la componente governativa che punta al record di esistenza come se fosse la chiave di tutto. La sinistra, cosiddetta tale, che tramite foto improbabili cerca di tenersi insieme almeno quantomeno nella cornice della fotografia, insomma, però diciamo che se qualcuno è interessato a capire se nell'intervista alla Schlein vengono risolti alcuni dubbi, non vorrei deludervi, però questo vi leggo. La nostra conversazione con Schlein, dice il Foglio, si è svolta seguendo 4 direttrici: sicurezza, economia, politica estera e alleanze. Per provare a ragionare sulla sicurezza occorre riavvolgere il nastro, andare a Bologna e alle manifestazioni. Cosa dice la Schlein? Mi lasci fare una premessa. Io non penso che il ruolo della politica sia commentare i fatti di cronaca. Penso che la politica dovrebbe fare di tutto di fronte a casi drammatici come questi, aiutare la ricerca della verità e combattere l'odio. La morte di Ebrahim Fakir è stata drammatica. Le autorità giudiziarie faranno i loro accertamenti. Ci sarà tempo per capire se quella morte poteva essere evitata, se i protocolli esistenti siano stati applicati oppure no, se quei protocolli vadano rivisti. Ma non servono né condanne né assoluzioni d'ufficio, ci dice la Schlein. È un concetto solido, ma non esattamente originale, torno a leggere. Ma non servono né condanne né assoluzioni d'ufficio, non è il nostro lavoro.
Vedo che la Presidente del Consiglio considera grave quanto fatto dal sindaco Lepore, io non la penso così, penso che Lepore abbia fatto ciò che si dovrebbe fare, un buon amministratore, ha chiesto alla città un abbraccio alla famiglia. La sicurezza è un bene comune, dice ancora la Schlein. La sicurezza non è di destra, non è guai a lasciarla alla destra, è un diritto di ogni cittadino, il punto è intendersi di quale sicurezza parliamo. La sicurezza ci ha offerto la destra in questi anni non è la sicurezza dei sogni, è la sicurezza degli incubi. Non parlo solo dell'aumento di alcuni reati, dell'aumento delle persone in carcere, del sovraffollamento delle celle, parlo dell'approccio securitario repressivo, un approccio così poco funzionale che dal primo decreto sicurezza ne è seguito un altro ancora, fino ad arrivare a 5 decreti di sicurezza, un'ammissione di fallimento. Si parla dell'Albania, dei 22.000 agenti che mancano in tutta Italia, quelli che la destra dice di aver assunto in realtà non coprono neppure il turnover naturale delle forze dell'ordine. Poi l'intervista è lunga, è comunque sicuramente il top di oggi dal punto di vista della rassegna stampa. Abbiamo votato convintamente per aiutare l'Ucraina a difendersi con tutti i mezzi, lo rivendico. Sulla crescita, dice, la crescita è uno dei problemi chiave della nostra economia. Bisogna essere onesti e dire che alcuni dei ritardi che scontiamo non sono imputabili a questo governo. Ciò che è imputabile a questo governo è che aveva i numeri per fare riforme coraggiose e non ha fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Sul PD non ha nessuna preclusione sul nucleare, il problema sono i tempi e sull'energia bisogna fare presto. Poi sulla sicurezza, a Elly Schlein ricordiamo che il PD anche dall'opposizione, nonostante qualche borbottio, ha continuato a sostenere l'invio di armi all'Ucraina. Domanda semplice: perché al netto della retorica le armi sono ancora indispensabili per difendere l'Ucraina e quale sarebbe secondo lei il rischio concreto se l'Italia e l'Europa smettessero di fornirle? Prima di rispondere a questa domanda, Schlein offre al suo interlocutore un avverbio: convintamente. Poi lo spiega. Abbiamo votato convintamente per aiutare l'Ucraina a difendersi con tutti i mezzi a disposizione per una ragione semplice. Putin ha violato il diritto internazionale, qui già probabilmente Conte che legge l'intervista ha qualche momento di mancamento, comunque torno a leggere. Lo ha violato attraverso un'invasione criminale dell'Ucraina e chiunque non riconosca in questa storia che è l'aggredito e che chi è l'aggressore sbaglia. No, stavo pensando a, che ne so, a Conte, uno che gli porta il telefono, c'è una telefonata per lei, non ho capito perché parla in una maniera strana, sembra russo. Torno a leggere di fronte a questa intervista. Il PD ha sempre sostenuto, ripeto, convintamente l'Ucraina con tutti i mezzi necessari. Perché lo dico da sinistra? È inaccettabile pensare che qualcuno in Europa possa pensare di riscrivere i confini con l'uso della forza. Quello che però va aggiunto a questo tema e a questo ragionamento è che l'Europa ha fatto poco per provare a diplomaticamente isolare Putin e a costringere a negoziare per una pace giusta. E quando parlo di pace giusta, anche qui non ci devono essere ambiguità, parlo di una pace giusta dal punto di vista dell'Ucraina, come ripete spesso Sergio Mattarella. È fondamentale l'Europa in questa fase, auguri a proposito del Presidente Mattarella. Buon compleanno. È fondamentale l'Europa in questa fase anche con un inviato unico incaricato a trattare da tutti i paesi dell'Unione, perché l'alternativa all'Europa è il rapporto bilaterale fra Donald Trump e Vladimir Putin. Trump, per usare un eufemismo, mostra da sempre accondiscendenza eccessiva nei confronti dell'aggressore. L'Europa invece è riuscita su questo punto a schierarsi sempre dalla parte giusta. È per questo che io dico con convinzione che serve più Europa, serve un'Europa più forte, serve un'Europa in grado di decidere più velocemente, serve un'Europa in grado di muoversi con un federalismo pragmatico, dice la segretaria citando Mario Draghi. Per farlo bisogna superare l'unanimità, per superare l'unanimità bisogna essere però europeisti veri. Insistiamo ancora sull'Ucraina. C'è la citazione dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, pezzo da 90 della NATO. 5 giorni fa ha detto che negli ultimi 2 anni i caccia alleati sono decollati su allarme circa 700 volte in risposta a minacce provenienti dalla Russia.
Addirittura so perché mi fa queste domande. Non è un mistero che all'interno della coalizione andiamo d'accordo su tantissimi temi, ma non su tutti. So bene che nella coalizione c'è chi ha posizioni diverse da quelle del PD sull'Ucraina, ma le dico con sincerità che sono sicura che a settembre, quando inizieremo a discutere il programma, troveremo un terreno comune. Per rispondere alle sue domande, a Barnum vanno i miei migliori auguri. Il PD continuerà a sostenere l'Ucraina come ha sempre fatto. Sì, sosteniamo l'allargamento dell'Unione Europea a tutti i paesi candidati, compresa l'Ucraina. Ci sono regole che valgono per tutti e servono riforme. Non vedo, ma poteva essere interessante. Su Putin confermo la nostra più netta condanna. Putin ha violato il diritto internazionale. Mio obiettivo lo conoscete, non ripetere l'errore del 2022, evitare le dispersioni, andare uniti con tutti coloro che stanno all'opposizione. Quindi anche Carlo Calenda, le mie linee guida sono queste. Auguro a partiti di centro che gravitano nella coalizione di parlarsi, di non disunirsi. Su Vannacci, direttore, così bello non parlare di Vannacci, lasciamolo perdere per oggi. Parliamo di alternativa senza parlare troppo degli altri, lo possiamo fare e vedrà che le elezioni le vinceremo anche così. Non male, l'intervista è importante, vi dicevo, e oggi forse magari c'è l'ombra di Banco di Pina Picerno che poteva forse essere evocata, io non credo di averla vista nell'intervista, ma forse mi sbaglio, ma non credo. E sulla bagarre al Senato andiamo, torniamo a vedere che succede e siamo sul Corriere. No, i magistrati su Delmastro, protesta al Movimento 5 Stelle, bagari in Senato, ce lo racconta Vipi, che sarebbe, sarà Virginia Piccolillo per forza. La giunta blocca le chat con Caroccia, il bistecchiere lì, il bistecchiaro, non so come si dica. Conte, gli amichetti così sono scudati, non è mia chiarissimo, vabbè, io... È una vita che non faccio più il parlamentarista, la facevo negli anni Ottanta, ma l'idea è che un sottosegretario della giustizia decide di, non dico aprire con chi vuole lui, ma comunque anche se l'avesse aperta con la persona più, una bisteccheria, immagino la faccia di personaggi che frequentavano quei saloni e quei divani blu, a quei tempi, vabbè, comunque sia, ognuno può fare, da questo punto di vista c'è libertà. Se Delmastro punta sulla bisteccheria, auguri. Una solidarietà, scrive il Corriere, quella in favore di Delmastro, che però lascia trapelare qualche crepa. Al Senato, in materia di intercettazioni, Fratelli d'Italia e Forza Italia discutono sull'emendamento voluto dalla presidente antimafia Chiara Colosimo su richiesta del procuratore Melillo, che vuole allargare ai reati spia quello che è già stato predisposto per i reati di mafia, vale a dire l'uso delle intercettazioni in un provvedimento diverso da quello per cui sono state disposte. Urla e risse sfiorate, Appendino attacca, mi fate schifo, il livello del dibattito è alto, lite con la Russa, Menia strappa il foglio dalle mani di Pirondini, noi che non sappiamo, ma è un nostro limite chi sono entrambi, chiediamo scusa a loro, però ci informiamo subito, vediamo. No, vabbè, rimarremo con questa... con questo dubbio. No, eccolo qua, capogruppo, ma mi scuso, non lo sapevo, capogruppo Movimento 5 Stelle Paolo Pirondini e il senatore Fratelli d'Italia Roberto Menia, non so, siano venuti alle mani, non si sa se questo è avvenuto, certo che si sono andati molto vicini ieri durante la bagarre a Palazzo Madama. Intanto c'è un'intervista di Adriana Lagroscino a Pietro Pittalis, che è il segretario regionale di Forza Italia in Sardegna, è il relatore. Ma quale salvacondotto? Il PM passi prima da un giudice, non può controllare se stesso.
mentre Michele Gubitus è vicepresidente 5 Stelle. La trasparenza è un valore, non si può trasformare l'aula in uno scudo politico, dice a Emanuele Buzzi, che però non gli chiede come mai Conte non è andato alla commissione. Però vabbè, c'è l'intervista a Donzelli, c'era sul Domani: il governo Meloni aiuta la mafia, questi titoli col botto, negate ai PM le chat di Delmastro, la giunta dice no, la procura che indaga sui legami, intervista a Conte, è una vergogna saltare Borsellino e poi ostacolare le immagini. Ci dice Giuseppe Conte, intervistato da Daniela Preziosi, lo scudo è una vergogna, Meloni vuole il Far West, l'Epore lo comprendo. Crede sempre che Putin non sia una minaccia, la minaccia di invadere l'Europa, ma non lo è nei fatti, dice Conte. Dopo 4 anni di guerra non riesce ancora a conquistare Donbass, anche se poi, questo lo dovrebbe anche dire a Travaglioff, quando Travaglioff dice che durava pochissimo l'invasione, e Conte non era del tutto lontano da questo parere. Torniamo a leggere. Per Meloni siete pregiudizialmente contro la polizia? Assolutamente no, io e la mia comunità condanniamo sempre, senza se, senza ma, tutti gli atti di violenza e l'aggressione anche nei confronti della polizia. Non è chiaro, non parla però della vicenda del Covid, Giuseppe Conte. C'è questa trasparenza che un po' la tiri, la usi. Curioso. Repubblica, Donzelli. Niente da nascondere, è solo un caso di accanimento. Vannacci non è lui la destra. Andrea non è indagato, non c'entra nulla con la criminalità organizzata. Stop agli sciacallaggi. Sempre su Repubblica, la possiamo riprendere, ma è posto su tutti i giornali. Questa vicenda della Salis. Salis condannata, deve risarcire gli assistenti licenziati, è in prima pagina. Su Repubblica andiamo a vedere. Salis e i due collaboratori licenziati, niente giusta causa, li risarcisca. Milano condannata a pagare 300.000 euro per aver interrotto il rapporto di lavoro. L'eurodeputata ricorre, non sapevo del procedimento, loro erano inadeguati alle funzioni, ci diceva Salis, che non lo so, è sull'inadeguatezza alle funzioni, è un terreno scivolosissimo, guardate. Io farei attenzione, molta attenzione all'inadeguatezza, alle funzioni, la competenza, tutta questa roba qui. Recenti le polemiche per la casa in cui ha convissuto con un altro assistente, Ivan Bonin, ed è Ilaria Carra da Milano che racconta questa storia, ma poi come vedremo quando diamo un'occhiata ai giornali ci sono altre cose. A proposito di Bologna, il pezzo del Corriere. Quante volte oggi bisogna gridare aiuto, scrive Paolo Giordano, si è rivisto suo malgrado, si è visto il filmato, lo capiamo. Cinque minuti, 10 richieste d'aiuto, nessuno che capisce la gravità di quanto stia succedendo, il dubbio che non è venuto. Cosa ci dice la morte di Fakir? Crisi psicotiche, stati di agitazione, deliri, non sapevano che essere tenuti a lungo in quella forma di contenzione si può soffocare, non sapevano che per morire soffocati così serve meno tempo di quel che si potrebbe immaginare, sta parlando di quelli che assistevano alla cosa, e che dopo non c'è davvero più niente da fare. E se questa è la notizia che è passata, è bene smentirla, non erano tutti giovani come il poliziotto 23enne, eppure non sapevano. Perché se anche uno di loro avesse avuto un dubbio, le cose sarebbero andate diversamente. Bastava un urlo, una spallata, c'è stato tutto il tempo di ponderare, di intervenire. Guardando il video per la seconda e la terza volta, continuavo a pensarlo, ma dategli una spallata, come se fosse un finale. C'è scritto il problema, forse Giordano dovrebbe prenderlo in considerazione. Il problema è che c'era, a proposito di inadeguatezza, l'inadeguatezza a intervenire su una situazione del genere. Bastava una sedazione, bastava un medico. Il tentativo fallito di calmarlo parlandogli, il massaggio cardiaco quando era ancora legato
è il medico, l'assenza di qualcuno che avesse la competenza per una cosa del genere. Dare addosso la croce addosso alla polizia, francamente, suona male leggendo i giornali. C'è un'intervista, vi dicevo, a De Pascale, sempre sul Corriere: giusto organizzare quel presidio, ma sui temi della sicurezza serve una sinistra più credibile, dice il governatore, il presidente della regione Emilia Romagna. Gli estremisti si mobilitano e cercano lo scontro anche per fatti molto meno gravi, come una partita di basket. Si lavori sia sulla prevenzione sia sul fronte del contrasto ai fenomeni criminali e della repressione dei reati. Manfredi su Repubblica. Giusto segnale alla città, la piazza non va lasciata ai violenti. C'è richiesta di sicurezza, non si alimenti l'odio, ma si diano più poteri e risorse ai primi cittadini, troppo spesso lasciati soli, dice appunto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L'Epore ha sentito la necessità di dare un segnale di vicinanza a una comunità sotto shock. Da sindaco so bene che alcuni episodi provocano una forte reazione emotiva. Degli incidenti sono responsabili violenti quelli che approfittano delle situazioni di caos. Ma lì, sempre a leggere i giornali, sembra quasi che ci sia un combinato disposto fra il comune, il sindaco, il comune e la sicurezza, l'ordine pubblico, che non è stato garantito di fronte a una situazione del genere. Non si può rimanere, essere presi alla sprovvista da un gruppo comunque minoritario rispetto agli altri che manifestavano. Comunque è tutto facile visto da fuori, il lavoro degli altri è sempre più facile, si dice. C'è anche il, tornando sul Foglio, Pier Ferdinando Casini, Bologna è la deriva estremista da due parti, parla Casini, che Bologna ha qualche idea di dov'è. La morte di Abedarim Fahir a Bologna, gli agenti, la piazza, la degenerazione, le polemiche contro il sindaco Dem Matteo Lepore, scrive Marianna Rizzini, e le contropolemiche verso la destra che insegue Roberto Vannacci sul caso Ruggero, il cortocircuito sulla sicurezza attraverso le due coalizioni. Purtroppo, dice Casini, come tutte le questioni più avvertite dai cittadini, vedi l'immigrazione, la sicurezza sta entrando nel calderone della campagna elettorale, fatto gravissimo e pernicioso per lo Stato. Basti pensare alla corsa verso nuove fattispecie legislative fatte per soddisfare l'opinione pubblica, in conseguenza inefficacia dei provvedimenti stessi, non soluzioni ma slogan. Casini ripensa al tormentone sulle ronde, presentate dalla Lega dalle origini come soluzione straordinaria a un problema complesso. E quante ronde abbiamo visto poi una volta che i toni sono calmati? Zero. Ecco, il punto è proprio questo: la politica dovrebbe spiegare ai cittadini cosa succede e non abdicare alla sua funzione pedagogica. Non esistono risposte semplici a problemi complessi, sostiene Casini. Su Ruggero faccia una sorta di comizio prima di entrare in carcere può essere discutibile, ma non ha senso polemizzare con lui. È un condannato e in un certo senso può essere anche capito, ma che livello di responsabilità governative altissime si imbastisca un polverone sulla grazia senza aspettare la lettura della motivazione della sentenza e coinvolgendo il capo dello Stato in modo improprio, beh, cos'è questo se non campagna elettorale? Insomma, l'intervista su Vannacci non può diventare il Far West per inseguire Vannacci. L'Italia, mancano uomini, come denunciano anche tanti sindaci di centrosinistra, che chiedono più presidio sul territorio, più prevenzione, più formazione. Insomma, c'è Luigi Manconi sul Dubbio, poi chiudiamo la situazione. Sulla sicurezza, forze dell'ordine inadeguate, la sinistra non insegue le idee scalcinate di Salvini, dice Luigi Manconi.
forze dell'ordine inadeguate, il fermato è sacro, fra virgolette. E più che al modello AC penso al codice Floyd. La manovra che ha portato alla morte di Fakir sembra perfettamente identica, passaggio dopo passaggio, a quella che ha ucciso l'afroamericano George Floyd a Minneapolis il 25 maggio 2020. Nel caso di Fakir gli sarà stato spruzzato sul volto lo spray urticante, della stessa manovra che ha portato al decesso di Riccardo Rasman, Federico Aldovandi, Andrea Soldi, Riccardo Magherini, Igor Squeo e chissà quanti altri. Si tratta di una tecnica che sia l'arma dei carabinieri nel 2014 sia una recentissima disposizione del Ministero degli Interni raccomandano di evitare, perché potrebbe portare all'asfissia postulare, dunque alla morte. Questo è un elemento che andrebbe chiesto a piante dosi, se c'era la circolare, poi come è stata diffusa e applicata. Leggo sul Foglio un documentatissimo articolo di Hermes Antonucci a proposito di Roggero, dove tutte le balle spaziali sulla vicenda di Mario Roggero vengono smontate una ad una. Quella della mancata proporzionalità della pena inflitta a Giulio Liliere è un'altra delle menzogne. Più in generale lascia senza parole che la Presidente del Consiglio e il Ministro della Giustizia parlino, operino e vogliano legiferare, ritagliando via via dalle pagine della cronaca nera l'articolato di nuove fattispecie penali, di nuove norme, dice Luigi Manconi, che è stato ottimo sottosegretario alla giustizia, se non ricordiamo male. A proposito dei borghi della Lega, questi giure consulti da condominio non so se siano più analfabeti e più truculenti. Questi non sono di destra, sono dei primitivi che non hanno letto un libro e nemmeno un riassuntino delle idee di Gianfranco Miglio, che pure non era uno squisito democratico. Lo slogan "la difesa è sempre legittima" non è fascista, è da scemi. Il diritto nasce proprio per porre un limite al ricorso della violenza privata e per tracciarne un confine fra ciò che è legittimo e ciò che appartiene al mondo del pregiuridico e del prepolitico, ovvero la barbarie. Bello l'intervista a Luigi Manconi. Volevo andare un momento adesso, perché poi magari chiudiamo qui, però c'erano sul fronte internazionale, poi diamo un'occhiata ai giornali e chiudiamo, siamo sul Corriere. Eccolo qua. Sondaggi, Fedorov supera Zelensky, il presidente dice restiamo uniti, ed è Francesco Battistini che racconta i nuovi vertici, la fine della tradizione militare sovietica in Ucraina. Siski dice io obbedisco, e la differenza che non è del tutto marginale, attenzione, che la formazione di Siriski è stata fatta nelle accademie militari russe, sovietiche, in cui l'elemento umano non è che sia valorizzato eccessivamente. Se leggete la Russia di Putin, della Politkovskaya, le prime 50 pagine sono dedicate a come vengono trattati i militari di leva russi, quindi addirittura dai loro ufficiali venivano affittati per andare a fare i braccianti. Il libro merita, anche se forse non merita, o forse sì, non lo sappiamo, merita le conseguenze che ha avuto. Però bisognerebbe chiederlo a una persona che non ce lo può dire. Torno a leggere, mentre invece Zapati è il generale formatosi in Ucraina, eroe di Mariupol, hanno ripreso tutti la foto in cui col carro armato sfonda a Mariupol le barricate russe. E ci sono altre due notizie che danno l'idea che forse la situazione, il vento è cambiato, perché c'è gente che sente il vento e al volo si riposiziona. È il caso dell'ex filorussa Laura Loomer, che compare a Kiev e fa mia colpa, non vedo l'ora di leggere i tuoi reportage obiettivi da Kiev, ci erano piaciuti molto i tuoi articoli su RT. Margarita Simonian, direttrice dell'emittente del Cremlino, ha accolto così su Twitter l'arrivo in Ucraina di Laura Loomer. Ma la risposta dell'influencer vicino a Donald Trump è diversa da ciò che si sarebbe potuti aspettare. Ha ammesso di aver scritto per RT nel 2021 perché era caduta nella trappola della disinformazione russa.
Mentre Federico Fubini, cioè lei ha capito, poi non si sa perché la disinformazione russa usa canali, non si sa se cash o meno, che poi a volte sono abbastanza efficaci. Federico Fubini: Trump adesso dice sì alle sanzioni, ecco, non altro, e Putin nega concessioni a Kiev. Trump ha capito che forse Putin non è necessariamente il vincente della vicenda e adesso dice sì alle sanzioni, però lo dice oggi, domani può dire la qualsiasi cosa, quindi non mi starei a preoccupare. Repubblica, poi chiudiamo e andiamo a dare un'occhiata ai giornali.

se non ricordo male, il Pireo, che è un porto di una certa importanza, è ormai controllato al 100% dalla Cina. Però questo forse è marginale. Chiudo l'inciso e torno a leggere. Ieri il COREPER, il comitato che riunisce i 27 ambasciatori permanenti presso l'Unione, non è dunque stato in grado di individuare un compromesso che superasse in particolare l'opposizione di Atene. Il comitato però tornerà a riunirsi oggi per indicare una via d'uscita. I 27 si aspettano che la Commissione dell'Unione Europea escogita in queste ore un compromesso che soddisfi tutti i governi. Se lo Stas lo proseguisse, dice ancora Claudio Tito, anche oggi si tratterebbe di una sconfitta per l'Unione Europea, un'opzione che in queste fasi nessuno si può permettere. Vediamo, anche questo è un argomento che insomma non è marginale. C'è l'amarezza del Cardinal Parolin che ci racconta Repubblica, prospettiva di pace inesistente. Sono inesistenti purtroppo le prospettive di pace in Ucraina, a dirlo è stato ieri a Roma il segretario di Stato Vaticano, il Cardinal Parolin. Però c'era ancora una cosa che volevo darvi, che era sull'Avvenire e che era abbastanza interessante, perché insomma fa capire, si ricollega un po' a quello che dicevamo anche rispetto alla Politkovskaja e dintorni. Mosca, pronta a reclutare pregiudicati con reati gravi. Anche pregiudicati con gravi reati potranno stipulare contratti con il Ministero della Difesa russa per il servizio nelle forze armate. Il contenuto di un disegno di legge approvato in prima lettura dalla Duma. Il Parlamento di Mosca, ampliando fortemente le categorie di precedenti penali che non escludono il reclutamento, al centro la legge sul servizio militare e il dovere d'ufficio. Fra le restrizioni eliminate figurano anche condanne molto gravi, come quelle per associazione a delinquere, interferenza con il funzionamento di infrastrutture critiche, traffico di stupefacenti e furto di materiale nucleare. Sullo sfondo le crescenti difficoltà di trovare nuove reclute per la guerra in Ucraina. Intanto ci sono 8 fisici arrestati in Russia, virgolette, per tradimento. L'ultimo, Maxim Kravchuk, è stato fermato a giugno, gli altri nei 4 anni precedenti, tutti lavoravano in settori vicini all'industria per le armi. Ma c'è anche la notizia che oggi a Manila, faccia a faccia, sono sempre sull'Avvenire, faccia a faccia fra Rubio e Lavrov, oggi si incontrano a Manila ai margini del vertice dell'ASEAN, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato USA Marco Rubio. A confermarlo è stato lo stesso capo della diplomazia di Mosca. Lavrov ha spiegato che chiederà delucidazioni circa, virgolette, la previsione del presidente Trump che si stia avvicinando una soluzione. Il riferimento per Mosca resta l'incontro dello scorso anno in Alaska fra Trump e Putin, dove in realtà Putin il problema è quello che Putin sa giocare a scacchi, Trump non sa neanche come funzionino gli scacchi, e quindi la cosa si è visto in Alaska. Parliamo dal presupposto, ha affermato Lavrov, che le nostre controparti USA non abbiano almeno finora respinto le loro proposte, mai rese pubbliche, che secondo indiscrezioni recepirebbero la pretesa russa di una concessione dell'intero Donbass da parte di Kiev. Appunto, Lavrov, che è un personaggio che merita attenzione sempre. Corriere della Sera, l'apertura al film della morte di Fakir, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero scarcerazione negata, Viviana Mazza e Guido Limpio, i sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi, Riccardo Luna, vi dicevo, vietare i social ci aiuterà a proteggere i nostri figli. La bodycam privata che ha filmato l'intervento, ci racconta Alessandro Fulloni, la gente è presa per tutelarmi, il video agli atti, i sindacati in molti se la pagano di tasca loro, mentre il governo del Marocco preoccupati, ora chiarezza. Sulla legittima difesa Marco Cremonesi. Salvini contro l'alta di Forza Italia, lo dicano gli italiani, dubbi anche nella Lega, mentre Giorgio Mulè, Forza Italia, un rischio legiferare sull'onda dell'emotività. Vuole cambiare la norma sulle intercettazioni, voi di Forza Italia lo escludete, se l'ipotesi di modificare le norme si scontra con un pilastro, il garantismo, si dice di no e basta, dice Giorgio Mulè. Sulla legittima difesa, la nostra posizione è chiara. Chi entra in casa d'altri armato si espone al rischio che l'aggredito reagisca, ma la reazione deve essere sempre limitata.

dai criteri di proporzionalità e attualità del pericolo. Sono principi intoccabili. Legiferare sull'onda dell'emotività è sempre un rischio. Anche perché poi ci sono anche tanti sistemi. Se va bene quel discorso, ma no, perché non legittimiamo il linciaggio? Cioè, nel senso, se una persona esce, ha subito una rapina e un gruppo di persone raccolgono i rapinatori e li linciano al lampione della strada, dov'è sarebbe il problema in base a questa filosofia? Sarebbe anche una cosa. Tutto si risparmia un sacco di soldi in spese sui dolori e sui processi. Ci si potrebbe ragionare. Repubblica, uno scudo per Delmastro, negata l'autorizzazione dell'uso delle chat, all'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria. L'opposizione favore alla mafia. Lorenzo De Cicco scrive: Salvini pronto per il Viminale, si dice a disposizione del paese per il Viminale, intanto si precipita a Bologna per incontrare il prefetto e il questore. Così riferisce la macchina comunicativa della Lega. Vi ho detto delle altre cose. Perché poi quando era si dice le chiacchiere dei giornali, però io questo c'è, cioè, questo vi leggo. Si dice che non è che fosse molto assidua la frequentazione del Viminale quando era al Viminale, quando non era al Viminale, perché segnalavano quando il ministro era presente al ministero, avvisavano la stampa. Dunque, stampa, a proposito della stampa, vi dicevo la foto della battaglia di Hormuz. Mentre Anna Zafesova, Zelensky completa la rivoluzione dell'esercito, sarà l'inverno più duro della guerra. Kiev e Mosca verso la battaglia finale, Putin spera ancora nella sponda USA. I cambi ai vertici militari restituiscono a Volodymyr il consenso e l'autorità. Riaperto il dialogo con Witkoff e Kushner presso il presidente ucraino a Washington. Anche qui la Lumer, che era appunto l'influenza, dice sull'Ucraina: ho sbagliato. Più cauti commentatori europei e statunitensi. Lei è un esponente del movimento MAGA. Non va dimenticato il passato della complottista che ha sempre portato avanti teorie di ogni genere ed è stata bandita da diversi social per disinformazione e incitamento all'odio. In teoria, foto della Loomer mentre fa colazione. Di Elsa Fornero vi ho detto, il giornale condannata la compagna di Sales, sfrutta e licenzia gli assistenti, c'è Augusto Menzolini, il generale, quel campo inerte, mentre Tommaso Cerno, il martello che colpisce la sinistra, ed è la vicenda della Sales. Persino Sanna Camusso, che di contratti ne avesse, ha dovuto ammettere che no, non si licenzia così. Caro Bonelli, caro Fratoianni, dopo Soumahoro, ecco la Salis, un consiglio per le prossime liste. Usate l'estrazione a sorte. Però, torniamo al suo discorso. Cerno sa perfettamente che questo è un discorso che non si può fare solo da un lato. C'è un'intervista a Chicco Testa. La sinistra non sa capire il paese sull'emergenza sicurezza. Sanno 40 anni che non lo vediamo. C'è un'intervista a Nicola Molteni, sottosegretario all'interno. La Lega è nata nelle strade, ma manifestare non è distruggere. Sinistra in piazza per odiare la polizia serve una cauzione da chi manifesta. A proposito di Franco e Ciccio, amici col botto, Giulia Sorrentino, che sta seguendo molto bene la vicenda Ranucci, quel depistaggio di Ranucci, indicò la Colosimo ai PM. Sentito dalla Procura di Roma il giorno dopo la bomba, fece il nome della Presidente della Commissione Antimafia. I legami della politica Fratelli Italia con lo zio erano al centro di un'inchiesta di report, ma non parlò mai del ruolo dell'amico faccendiere, considerato il vero mandante. Questa è una storia che da dove. Ma questo l'avevamo visto subito, già eravamo di rassegna stampa quando venne fuori. Era una storia che no, non emanava un gran buon odore.
dall'inizio. Morto, questa è una notizia che riprendono un po' tutti, noi che siamo sempre più con l'età lombrosiani, guardiamo la foto di Daniel Siad, presunto reclutatore di donne per il pedofilo Epstein, Epstein o Epstein, come volete. Corpo del franco algerino Daniel Siad, trovato nella sua casa a Parigi, arresto cardiaco, era accusato di aver procacciato minorenni al finanziere USA, e poi il finanziere USA le gestiva anche per altri. Quindi la prima denuncia contro Siad era stata presentata il 10 febbraio scorso da un ex modella svedese che ha raccontato di averlo riconosciuto negli archivi declassificati relativi a Epstein e lo ha accusato di averla stuprata quando lei aveva 20 anni. Siad aveva sempre respinto le accuse e si era detto disponibile a collaborare con gli inquirenti. Nel corso degli ultimi mesi altre 4 donne avevano iniziato a testimoniare contro di lui. Una di loro, sentita dalla BBC, ha dichiarato che la morte di Siad ha fatto perdere informazioni potenzialmente preziose sulla rete di Epstein. E così le informazioni preziose che erano nel cuore di Daniel Siad sono rimaste nel cuore di Daniel Siad. Il Foglio, vi ho detto, l'Iran fa paura, ci dice Meotti, anche i sauditi verso l'atomica, in Russia va in fumo l'e-commerce, Michel Flamini, boccia per Ranucci, ce lo racconta Leganza. Boccia, non so se ve la ricordate, era quella che aveva graffiato San Giuliano, creando un casino nel governo, un po' dappertutto. Basta con l'invadenza nella vita intima di Sigfrido, ci dice Maria Rosaria, è un grand'uomo. Sigfrido è nel mio cerchio magico, dice, ripete Maria Rosaria, boccia. Sigfrido è nel mio cuore, come tutte le persone del cerchio, anche lui per me rasenta la perfezione. Notevole analisi, soprattutto... vabbè, comunque c'è da segnalare, saliamo un po' di quota, Exit non risponde, ce lo racconta Peduzzi, la guerra in Iran costa 37 miliardi e mezzo, Pentagono chiede più fondi ma non dice per farci cosa. È finita, c'è stata l'audizione alla Camera, il segretario della difesa americano è andato al Senato a testimoniare al Senato insieme al generale Dan Kay, comandante delle forze armate, hanno fatto una figuraccia. In sintesi, tempo corre, vi sintetizzo. Il migliore, come sempre, è John Ossoff, implacabile senatore della Georgia, ma anche i repubblicani si spazientiscono. Abbiamo bisogno di risposte chiare. Exit ha fatto il pesce in barile, insomma, non ha risposto, se l'ha buttata in caciara, pallone in tribune, cose del genere. La paradossale malattia dell'Occidente non è male, quella di Michele Silenzi, che poi è un nome in questi casi. L'identità è un'ossessione, ma anche un tentativo di fuga dall'anonimato. Noi che abbiamo letto Orazio, insomma, l'anonimato insomma, non è negativo. Spazi di speranza sono sull'Avvenire, apertura a Fiesole, si riunisce il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, testimonianza da Libano e Siria. Con il via libera al DDL sull'educazione non formale, spinta oratori centri estivi, primi passi del piano per l'economia sociale, gli operatori ora risorse e strumenti, l'accesso dei minori, limiti ai social, si muove mezza Unione Europea. L'Osservatore Romano, un mondo sempre più diseguale, continua a diminuire, riprende l'apertura che aveva ieri l'Avvenire a proposito dello sterminio per fame, continua a diminuire il numero delle persone che soffrono la fame, eppure cresce il divario fra i paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, soprattutto in Africa. Bellissima la foto Mohamed Jamal di Reuters, mentre l'Osservatore Romano, sapete qual è il paese più bombardato del mondo? Questo provate a chiederlo ai giornali, ai giornalisti, non ve lo dico, non ve lo dice l'Osservatore Romano, è il Laos. Il Laos è il paese più bombardato al mondo. Oltre 2 milioni di tonnellate di bombe sul Laos, che però non fa notizia, perché insomma chi se ne frega del Laos. Solo 24 ore, via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate.
Ok, definitiva la legge delega, 6 mesi per i decreti attuativi. Intanto la polvere da sparo, Rheinmetall raddoppia la produzione ma dipende dalla Cina, modelli di OpenAI fuori controllo, anche qui attacco hacker di un agente ribelle. Vabbè, noi, che si ribella anche l'intelligenza artificiale, avrà un ragionamento, un senso. Il dubbio, intercettazioni barricate di Forza Italia, mentre il presidente del CNF, Greco, giorno storico per l'avvocatura, è una legge per i cittadini, tengo a dirlo, ordinare la professione avvocato significa garantire il diritto alla difesa, l'effettività per tutti del cesso di giustizia, cioè la democrazia come la Costituzione l'ha disegnata. Francesco Greco, dice il dubbio, che è il quotidiano legato all'ordine degli avvocati. Francesco Greco non nasconde la grande soddisfazione per il sì definitivo alla legge delega sul nuovo ordinamento forense. Stiamo vedendo, ma non c'è granché. Ecco Damiano Liprandi, chieste pene severe per la mattanza sammaritana, 21 anni, 4 mesi per il comandante del gruppo di supporto e 14 per l'ex comandante del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Poi abbiamo il domani, il governo Meloni aiuta la mafia, ve l'ho detto, la sicurezza di sinistra deve essere differente, Giorgia Serughetti. Così l'Europa ha inghiottito i nostri figli, dice Luca Attanasio, le madri di coraggio della Tunisia. Il manifesto, il canto delle sirene, c'è Piantedosi, il coro della destra contro il sindaco di Bologna, trascina anche il sindacato di polizia SAP, che denuncia l'Epore per aver convocato la piazza di lunedì, irresponsabile. Il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio. Però il presidio non lo organizza l'Epore, organizza, immagino, la questura o la prefettura, ci sarà un... Vabbè, comunque vedremo. Sempre dal manifesto, anche qui l'hackeraggio e l'intelligenza artificiale che se ne va per i fatti suoi. Bologna annuncia un nuovo video sul Mattino, ancora polemiche per gli scontri dopo la morte di Fachir. C'è Paolo Pombeni, il caso Fachir è lo spirito civico che serve. Mentre Tommaso Frosini, sempre sul Mattino, il rischio di una legge elettorale pasticciata. Di Riformista vi ho detto, a fuoco lento, inchiesta sulla bomba Ranucci, 4 indagati rimangono in cella, potrebbero parlare e scoperchiare informazioni preziose. La Vitola dal ristorante parla in codice, aspettano un mio errore. Dicevamo ieri la massima solidarietà all'avvocato di La Vitola, chiunque esso sia, perché sì, sicuramente si sta guadagnando col sudore da fronte alla parcella avendo un cliente del genere. Giornali col botto, il Tempo, il sindaco Maranza e la Ellie addormentata. Ellie confonde l'Epore con Gandhi e Martin Luther King, ci spiega Capezzone. Poi c'è questa storia, io non l'ho capita, questo vi leggo, però che Renzi e Vannacci si sono sfidati fra la carbonara, la maratona, insomma. Non ci è risparmiato nulla dai giornali di oggi, persino la sfida, non ho capito proprio che cosa dovrebbero fare, insomma. Salis libero, Salis che figura di M, che vorrebbe dire Salis che figura di merda, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, le accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo alla residenza, c'è Alessandro Sallusti che appunto si occupa della Salis. E mentre La Verità, Salis condannata, non paga i dipendenti. Qui, come vedete, non si parla della vicenda del Mastro, però Maurizio Belpietro, Fachir, la polizia denuncia il sindaco, l'Epore scellerato, irresponsabile. Il primo cittadino non ha chiesto l'autorizzazione per la manifestazione che ha devastato la società e ferito 70 agenti. Sarebbe da vedere se ha chiesto o non ha chiesto l'autorizzazione per la manifestazione. Questo, se è vero, è una notizia, se non è vero, La Verità è una contraddizione in termini. Infine, il Fatto Quotidiano, che fa i giornali col botto, è quello che ovviamente
Loro non parlano del mastro e parlano della Salis. E invece il Fatto Quotidiano parla di Del Mastro e non parla praticamente della Salis in prima pagina. C'è Marco Travaglio che parla ovviamente di Putin, il titolo è Zelensky putiniano, però il senso è sempre quello: Putin ha sempre ragione. Grazie a tutti, ci sentiamo domani.

0: 9.04, ancora un buongiorno da Radio Radicale, un saluto da Antonello De Fortuna in studio e Piero Scaldaferri in regia per la prima edizione nel nostro notiziario. Ci occuperemo della situazione nelle carceri e del comunicato di Maurizio Turco e Irene Testa del Partito Radicale. Il no della Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. E ancora la riforma della legge elettorale e i contenuti del decreto sullo sport, l'editoria, la privacy e l'intelligenza artificiale. E poi toccheremo anche il terremoto nella politica turca con la nascita di un nuovo partito con tutti i leader dell'opposizione. Apriamo il nostro notiziario con un comunicato del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Il Partito Radicale accoglie con favore la revoca della disposizione che avrebbe consentito l'utilizzo di materassi a terra come risposta al sovraffollamento negli istituti penitenziari della Toscana. La richiesta di revoca che avevamo avanzato era motivata dalla convinzione che non sia possibile affrontare una crisi strutturale comprimendo ulteriormente la dignità delle persone detenute. I materassi a terra non rappresentano una soluzione, ma il simbolo del fallimento delle politiche penitenziarie. Se la disposizione è stata ritirata, prendiamo atto positivamente del risultato. Resta però irrisolta la questione di fondo. Il sovraffollamento, le condizioni degli istituti a partire da Sollicciano e la persistente violazione dei principi costituzionali e convenzionali che impongono trattamenti conformi al senso di umanità. Non basta correggere una circolare o parlare di un refuso, occorrono interventi concreti e immediati per ridurre il sovraffollamento, garantire condizioni di detenzione dignitose e dare piena attuazione all'articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Il Partito Radicale continuerà a denunciare, vigilare e promuovere iniziative affinché il rispetto della legalità costituzionale nelle carceri italiane diventi una priorità dell'azione politica e istituzionale. Questo il comunicato del Partito Radicale. Ancora politica italiana, la Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia al centro di inchieste per mafia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato per la protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni di non concedere appunto il via libera per le chat. Il sottosegretario, l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, i parlamentari hanno protestato con cartelloni con la scritta fuori le chat. La Franco Palazzolo su questo ha intervistato diversi esponenti, maggioranza e opposizione. Partiamo da Manfredi Potenti, deputato della Lega.
1: E dai banchi dei 5 Stelle, improvvisamente durante l'esame della delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, si sono levate delle grida che facevano riferimento ad un voto che questa mattina si è tenuto presso la Camera dei Deputati, nella sede della Giunta, in riferimento alla richiesta di acquisizione di alcune comunicazioni riferibili al parlamentare e ex sottosegretario Del Mastro.
2: C'è stato un diniego, immagino.
1: C'è stato un diniego, come pare comprensibile e comunque...
2: Come nel gioco, diciamo, dei lavori parlamentari, si può votare o non si può votare?
1: Si può votare, ma certamente ci sono delle prerogative che in questo caso vengono azionate e su cui l'organo parlamentare è legittimato a esprimersi solitamente e quasi in maniera costante. C'è una lettura garantista nei confronti delle comunicazioni che devono essere acquisite ai sensi dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione. Naturalmente è in questo caso un'autorizzazione preventiva che deve essere richiesta dall'autorità giudiziaria, come nel caso specifico, per poter acquisire e utilizzare i contenuti di conversazioni, in questo caso le chat che sono state dal 2023 su indicazione della Corte Costituzionale ritenute delle vere e proprie, diciamo, comunicazioni tutelate dalla norma in riferimento. Qui si parla di norme che hanno rango costituzionale e che tutelano l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di espressione dei parlamentari. La si può pensare come si vuole, ma in questo caso, in qualunque caso, questa situazione riguardi parlamentari di maggioranza o di opposizione, gli organi delle Camere hanno sempre avuto una lettura garantista. In maniera del tutto pretestuosa e devo dire in maniera forse anche inopportuna, i 5 Stelle hanno interrotto dei lavori molto delicati, perché si sta parlando della riforma dell'avvocatura, una delega importante da molto tempo attesa, concordata con tutte le associazioni di categoria forense. C'è stata questa bruttissima pagina di occupazione dei banchi del governo, siamo arrivati, se non direttamente alle mani, tra rappresentanti parlamentari, quindi è un momento veramente che non si vedeva qua al Senato da molto tempo. Biasimiamo totalmente il comportamento del gruppo 5 Stelle, li invitiamo a riflettere su vicende che riguardano anche la loro parte politica. Ricordo il noto caso Scarpinato, esaminato più volte, visto che è stato sollevato il ricordo della recente cerimonia del dottor Borsellino a Palermo. Inviterei alla massima cautela. Sì.
0: E allora, 5 Stelle chiamate in causa da Manfredi Potenti, rispondono sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo con la voce di Ettore Licheri.
3: È successo di un qualcosa di molto più grande, e se posso permettermi anche di molto più grave. La Giunta ha impedito che venissero rese disponibili le comunicazioni tra il deputato Del Mastro e un prestanome del clan dei Senesi. Tutto questo a distanza di poche ore da celebrazioni a Palermo da parte di quella stessa destra che a Palermo si dichiarava dalla parte della legge, dalla parte della legalità, che parlava di etica pubblica e via discorrendo. Quindi una cosa sono le parole di circostanza, dall'altra sono i fatti. Dall'altra, senza nessun tipo di connessione, di collegamento con quello che può essere un ruolo parlamentare, tutte le prerogative e le immunità che ruotano intorno al ruolo parlamentare, qui si trattava semplicemente di mettere a disposizione della magistratura delle comunicazioni tra un indagato e un prestanome di una famosa famiglia camorristica. Questo non è avvenuto. Allora, non è così che possiamo ripristinare l'etica pubblica, che possiamo ripristinare la legalità in questo Paese. Se questo è l'esempio che dà il Parlamento alla Nazione, allora c'è da bloccare non solo l'Aula del Senato, ci sono da bloccare tutti gli uffici, ci sono da bloccare le piazze e c'è da fare una grande manifestazione perché questo Paese capisca finalmente che siamo a una torsione della storia democratica del dopoguerra, perché qui ormai il diritto, la legge, caso Roggero, non sto lì a dirglielo, la grazia raccolta attraverso le firme, qui siamo alla barbarie.
2: Si metta una mano sulla coscienza.
3: Si metta una mano sulla coscienza. Qui siamo alla barbarie delle istituzioni e della legge.
0: Era Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle. Sentiamo le ragioni di Marco Lacarra, deputato del PD, membro della Giunta per le autorizzazioni.
4: È successo che ancora una volta si è manifestata in maniera inequivocabile in Giunta l'ipocrisia di questa maggioranza. Un'ipocrisia che proprio nella settimana in cui si è ricordata la strage di Via D'Amelio, il magistrato Borsellino che ha combattuto la mafia, quindi con tutti i proclami che la Meloni, la maggioranza ha fatto questa maggioranza ha affrontato il tema del contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia, tra l'altro in un momento in cui si parla anche di stretta sulle intercettazioni, cioè sulla possibilità di poter, con una dichiarazione della Colosimo, poter intervenire sulla legge che regola le intercettazioni per renderle ancora più penetranti e più utili ai fini proprio della del contrasto alla criminalità organizzata della mafia. Ebbene, poi, però, quando si tratta davvero di andare a fondo nelle indagini, di aiutare la magistratura ad approfondire fatti, circostanze, solo perché è coinvolto un esponente di Fratelli d'Italia, beh, a un certo punto si cambia completamente idea e si nega alla magistratura la possibilità di utilizzare delle chat telefoniche che un indagato condannato, parlo di Caroccia, del clan appartenente al clan senese, da quello che dicono le carte, che dicono le sentenze passate in giudicato dalla Corte di Cassazione che ha condannato il Caroccia, proprio su per reati gravissimi, beh, ebbene, a questo punto noi abbiamo visto una maggioranza fare fronte comune e anche blocco, di fatto negando alla Procura di Roma di avere la possibilità di guardare quelle intercettazioni. Allora, noi innanzitutto siamo permessi di dire che ciò contrasta proprio con tutti i proclami che sono stati fatti in questa settimana, in particolare da Fratelli d'Italia, dalla Meloni, dalla maggioranza. Ma c'è un altro tema anche da considerare, che c'è proprio un utilizzo dell'articolo 68 che dovrebbe servire per garantire al parlamentare la libertà della sua azione politica e non consentire ai magistrati ovviamente di interferire su quell'attività attraverso atti che possano esorbitare le loro competenze. Beh, viene utilizzato invece come scudo per poter consentire ai parlamentari di fare quello che vogliono. Siccome si tratta di reati gravi, c'è un fatto da cui parte l'indagine ed è un dato che è oggettivo ed è anche acclarato da un punto di vista documentale, che Delmastro aveva avviato un'attività societaria avente ad oggetto l'attività di ristorazione con la figlia di questo Caroccia. Quindi quantomeno un approfondimento, anche nell'interesse dello stesso Delmastro, credo che fosse opportuno. E qualora Delmastro non ha nulla da nascondere, avrebbe dovuto lui stesso prestarsi a consentire l'utilizzo di eventuali conversazioni esistenti.
0: Altro argomento di scontro, confronto tra maggioranza e opposizione, i tempi dell'iter della legge elettorale in Senato. Nella seduta della Commissione Affari Costituzionali di ieri mattina non era ancora stato fissato il termine per gli emendamenti. Nuova riunione nella serata, si punterebbe a iniziare la discussione generale prima della pausa estiva. Il presidente del Senato Ignazio La Russa cerca di spegnere le polemiche. Sentiamolo al microfono di Lanfranco Palazzolo.
5: Andiamo avanti, a Ferragosto facciamo la legge elettorale.
6: Le opposizioni parlano dei portavoce.
5: Capodanno che possiamo fare? Vabbè, dai, non lo so ancora, io non ho parlato, non so neanche cosa hanno deciso in commissione.
6: Hanno deciso, le opposizioni parlano di forzatura, però dicono che stiamo andando troppo di fretta.
5: L'unica cosa che mi piace ricordare è che ho sentito e ho protestato come Presidente del Senato, si occupano solo della legge elettorale. Finora ricordo che il Senato non si è occupato un solo minuto di legge elettorale, fino ad oggi. Quindi è una bugia dire che noi siamo bloccati per la legge elettorale. Adesso, per non essere bloccati sulla legge elettorale, più presto si fa, più possiamo dedicarci ad altri temi.
6: Capigruppo, quando?
5: Quindi di qua voi. Ci stavo dicendo
6: quindi farete presto, perché
5: no, non faremo presto, no. Dico che mi sembra assurdo che ci sia la critica, si occupa solo di legge elettorale e poi invece vogliono tardare allungare i tempi della legge elettorale. Ci vogliono né troppo presto né troppo tardi, i tempi giusti. È comunque una bugia che il Parlamento si occupi di legge elettorale. Fino adesso il Senato se ne è occupato quanti minuti? Zero.
0: E sui tempi dell'iter della legge elettorale in Senato sentiamo le considerazioni di Roberto Rosso, senatore di Forza Italia.
7: Allora, intanto inquadriamo la questione al di là delle preferenze. Per la prima volta l'Italia avrà una legge elettorale che ha un obiettivo simile a quello che da tanti anni abbiamo nelle regioni e nei comuni, cioè chi piglia e prende un voto in più, a patto che in questo caso superi il 42%, gli si darà un premio di maggioranza per consentirgli di governare con stabilità. Teniamo conto che tutti gli osservatori internazionali hanno riconosciuto all'Italia il vantaggio di aver avuto per adesso 4 anni di governo stabile rispetto ai vari cambiamenti, a volte anche sotto l'anno, diciamo, tra un governo e l'altro. Quindi la stabilità,
2: l'arrivo di governi tecnici, esatto, il salvatore della patria.
7: Dopo 6 mesi hai un altro ministro che la pensa completamente all'opposto, diventa difficile anche intessere dei rapporti internazionali, dei stabili, degli accordi. Quindi la stabilità, indipendentemente da chi governa, è un valore. E quindi noi, questa legge porta questo dato, cioè la stabilità. Dopodiché c'è il tema delle preferenze, che a me non appassiona molto. Se ne discuterà in maggioranza e poi con l'opposizione, se necessario, se utile, inserirle in parte, come era l'emendamento presentato e poi bocciato per un voto alla Camera. Anche perché qui, insomma, non c'è il voto segreto, quindi insomma sarà tutto un pochettino.
2: E non c'è neanche futuro nazionale.
7: E non c'è neanche futuro nazionale. Quindi nessuno ha.
2: Qui non c'è futuro.
7: Non c'è futuro. Sì, al Senato siamo un po' più.
2: C'è l'avvenire, ma non c'è il futuro.
7: Il futuro lo cerchiamo di costruirlo noi. Il tema delle preferenze è un tema importante, però io ricordo che, secondo me, la popolazione che non va a votare, non è che non va a votare perché non ci sono le preferenze, perché io ricordo sempre che alle comunali, alle europee, alle regionali le preferenze ci sono e mediamente hanno sempre un'affluenza al voto inferiore alle politiche. Quindi non è per questo, non è per attirare più persone a votare che mettiamo le preferenze. Ma insomma, l'emendamento che era stato presentato alla Camera è un buon mix, però la legge così com'è oggi, che dà un premio di maggioranza, è già, come dire, perfetta, non è che ha bisogno di modifiche. Si discute, tra l'altro l'inserimento delle preferenze non sposterà minimamente la possibilità di vincere per uno o l'altro schieramento, perché non intacca le regole di chi vince. Quindi sarà una discussione che faremo, come faremo su tante altre questioni. Penso che la faremo poi a settembre, in quest'ultima fase che finirà, diciamo, il 7 di agosto più o meno, l'attività al Senato, ci saranno le audizioni e poi gli emendamenti verranno poi discussi a settembre.
0: Di diverso parere l'opposizione, sentiamo il senatore Andrea Giorgis del Partito Democratico.
8: C'è l'intenzione da parte della maggioranza di incardinare il testo della legge elettorale così come approvato alla Camera. Io mi auguro che non ci siano ulteriori forzature e che il testo venga adeguatamente analizzato, riscritto, perché presenta delle palesi, diciamo, contraddizioni e profili di dubbia legittimità. È una legge che, insomma, la maggioranza ha voluto costruire pensando di trarne un vantaggio alle prossime elezioni. Peraltro, come ha, diciamo, da tempo suggerito la Commissione di Venezia e poi il Consiglio d'Europa, sarebbe bene non riscrivere le leggi elettorali in prossimità della scadenza delle Camere, e soprattutto le leggi elettorali sono leggi che, anche se formalmente ordinarie, sono sostanzialmente costituzionali, e immaginare che si riscriva una legge così sostanzialmente costituzionale a colpi di maggioranza, senza ricercare un accordo, ma soprattutto senza approfondire le ragioni per cui sarebbe desiderabile riconsiderare le norme che disciplinano la rappresentanza. Perché in un contesto normale si può discutere naturalmente di riscrivere, di integrare, di modificare le leggi elettorali, ma bisognerebbe farlo spiegando quali sono le questioni che si vorrebbero affrontare. Ora, noi in Italia abbiamo un problema serissimo di astensionismo, abbiamo un problema serissimo di sfiducia nei confronti della democrazia rappresentativa e abbiamo un problema altrettanto serio di costante mortificazione del Parlamento da parte del governo. Allora, queste sono, a mio giudizio, delle priorità che bisognerebbe affrontare e discutere, non introdurre una modifica alla legge elettorale che verticalizza ancora di più il potere e marginalizza e svaluta ancora di più il Parlamento.
0: Parliamo di informazioni. Il caso del sito interamente fatto dall'intelligenza artificiale finirà davanti alla GCOM, la Federazione Nazionale della Stampa, insieme al Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, ha deciso di presentare un esposto all'autorità garante per fare piena luce e per comprendere cosa ci sia dietro all'iniziativa editoriale che poggerebbe le sue basi addirittura a Hong Kong, un tema che è centrale, quello dell'intelligenza artificiale del lavoro giornalistico. WeNews è un giornale in lingua italiana in cui tutti i giornalisti sono stati sostituiti da agenti AI. Sul caso Lanfranco Palazzolo ha intervistato il senatore di Forza Italia Alberto Baracchini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria.
9: Il sito ci è stato segnalato e ovviamente ci siamo attivati immediatamente. Ci siamo attivati
2: con la GCOM,
9: facendo una segnalazione alla GCOM, perché ci sono varie problematiche su questo sito che poi si definiva in alcune specifiche addirittura testata. Non era una testata registrata, non è registrata a nessun tribunale, non ha un direttore responsabile giornalista, il direttore per così dire è un imprenditore informatico e non ha e non utilizza giornalisti. Sostanzialmente notizie venivano prodotte da algoritmi di intelligenza artificiale, da agenti di intelligenza artificiale. Questo ovviamente oggi per la legge è ancora consentito, ma non è un problema di cosa è consentito, ma di come questo sito operava, perché intanto bisogna verificare con Agicom se queste notizie rispettavano, e abbiamo forti dubbi, il diritto d'autore, cioè da dove prendevano queste notizie, dove si formavano questi articoli, e poi tutte le verifiche necessarie al fatto della definizione per esempio di testata. Non si può definire una testata un sito che non ha una registrazione al tribunale. La legge prevede che se una testata è registrata al tribunale abbia un diritto responsabile, almeno pubblicista, giornalista pubblicista. Insomma, ci sono una serie di quesiti da sciogliere. L'Agicom sta già intervenendo, sta facendo le verifiche e noi speriamo che queste verifiche siano fatte rapidamente nell'interesse della trasparenza e del rapporto con i cittadini. Cioè, noi crediamo fermamente che l'informazione debba essere trasparente nei confronti dei cittadini, altrimenti si crea un caos complessivo. Ma soprattutto ci sono, questo è un caso, ma recenti studi dicono che già nel mondo a fine di questo mese ci sono 3.800 siti prodotti con intelligenza artificiale, il 10% sarebbe italiano. Poi vanno verificate le situazioni situazione per situazione, ma ci sono questi elementi che ci preoccupano ovviamente moltissimo.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Notizie dall'estero: il terremoto nella politica turca con la nascita di un nuovo partito con tutti i leader dell'opposizione. Mariano Giustino in diretta, buongiorno.
10: Buongiorno a voi. Il presidente defenestrato del Partito Repubblicano del Popolo, Zvi Rosel, estromesso dalla guida del principale partito d'opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, ha annunciato la nascita di un nuovo partito d'opposizione costituito da fuoriusciti dello storico Partito Repubblicano, ormai infiltrato e addomesticato dal presidente Erdogan. È un terremoto che sta accadendo nel sistema politico turco. Questo partito si chiamerà Yeni Parti, il nuovo partito, e sarà il più grande partito d'opposizione della Turchia con 85 parlamentari. Almeno sulla carta sarà il secondo gruppo parlamentare più numeroso della grande assemblea nazionale turca. Sulla nascita di nuovo partito Özel ha dichiarato: oggi in Turchia si sta formando un nuovo partito, questo nuovo partito si sta costruendo a livello locale, distretto per distretto, quartiere per quartiere, villaggio per villaggio. Il nuovo partito sarà fondato dai nostri parlamentari, ha detto Özel dopo un incontro del gruppo parlamentare del Partito Repubblicano del Popolo. Ci stiamo spostando nelle nostre province per marciare insieme verso il potere, ci vedremo presto in Parlamento, ha detto Özel. La creazione del nuovo partito non solo influenzerà la composizione della grande assemblea nazionale turca e la distribuzione dei seggi nelle commissioni, ma scuoterà anche gli equilibri ad Ankara. Da un altro punto di vista, si tratta di un trauma simile ai periodi di chiusura dei partiti, che sono stati numerosi nel corso della storia, che la politica turca sperava di essersi lasciata alle spalle, così come avveniva nel periodo kemalista, quando si tentava di rimodellare gli equilibri politici attraverso decisioni giudiziarie, accade ora con il presidente turco che cerca di modellare appunto una opposizione che non costituisca un problema per le prossime elezioni. La decisione del tribunale di Ankara di reintegrare l'ex leader Kemal Kılıçdaroğlu, sconfitto alle elezioni del presidenziale del 2023, elezioni che il tribunale ha dichiarato completamente nulle e che aveva visto appunto eleggere Özel alla presidenza del partito, sono state annullate. E sì, è stata sì una mossa senza precedenti, caratterizzata da una forte violenza politica, ma in sostanza è un'ingerenza nella politica attraverso decisioni giudiziarie come avveniva in passato. Dunque non proprio una novità, questo vogliamo sostenere. In definitiva si sta formando un nuovo partito che nasce all'interno del Partito Repubblicano del Popolo, ma non contro il Partito Repubblicano del Popolo, come ha sottolineato Özel. Mira a un suo ritorno, diciamo, se è possibile. Le parole di Özel sono state chiare: non ci cambieremo la camicia, ma indosseremo una camicia di fuoco. Sono parole che hanno risuonato nella sala del gruppo parlamentare del Partito Repubblicano del Popolo, insieme allo slogan Potere, Potere. Un recente sondaggio rileva che questo nuovo partito potrebbe ottenere il 33-35% dei voti, rendendolo il primo partito del paese, più popolare, più dell'AK Party di Erdogan. Naturalmente non sarebbe una previsione azzardata ipotizzare che Erdogan potrebbe alla fine cercare di far chiudere anche questo nuovo partito, ma la nascita di questo nuovo partito, di fuoriusciti dallo storico Partito Repubblicano del Popolo, che nei sondaggi è rivelato come primo partito della Turchia, può segnalare un fallimento dell'operazione di totalitarizzazione del sistema politico turco. Il presidente turco potrebbe essersi infilato dunque in una trappola con il suo tentativo di totalitarizzazione del sistema politico turco e di addomesticamento dell'opposizione, grazie appunto alla resilienza dei leader della maggiore forza politica o di opposizione del paese. Queste le frecce del GAP si starebbero trasformando in lance avvelenate contro Erdogan, ma vedremo appunto nei prossimi giorni come si andrà sviluppando questa importante rivoluzione nel panorama politico turco. Intanto la Turchia rilascia un avviso di navigazione Navtex per i lavori di prospezione che ha iniziato nei fondali marini, la parte nord di Cipro, e la nave di ricerca Oruç Reis, che è a largo della provincia di Mersin, nel sud della Turchia, che ha iniziato queste prospezioni. Quindi ritorna ad alzarsi la tensione nel Mediterraneo orientale con le pretese turche di avviare il progetto con la parte nord di Cipro di un gasdotto che collegherebbe il distretto di Anamur a Mersin sulla costa meridionale della Turchia con la zona di Teknic a est della città costiera di Girne, e questo escluderebbe chiaramente la parte sud di Cipro e dunque creerebbe di nuovo una forte tensione con il governo dell'isola. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
0: Grazie Mariano Giustino. Una notizia importante che arriva da Bruxelles: accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla Russia, questo nel corso della riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Il via libera è arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato fino a ieri. Nell'intesa, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Il nuovo pacchetto contiene il maggior numero di sanzioni individuali rispetto a qualsiasi altra misura del genere presa negli ultimi 4 anni. Include ampie restrizioni e divieti di transazione contro il settore finanziario russo e nuove misure contro le criptovalute. Sono stati inoltre concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra. Il pacchetto si impegna ad anticipare le misure necessarie per limitare i visti agli ex combattenti russi. Include anche nuove restrizioni commerciali che limiteranno ulteriormente l'industria militare di Mosca. Un diplomatico dell'Unione Europea riferisce che nonostante i negoziati siano stati impegnativi, questo è un eufemismo, è stato raggiunto un accordo mantenendo l'unità dell'Unione Europea, come già avvenuto nei precedenti 20 pacchetti. Gli Stati membri sono stati chiari e uniti nel richiedere misure forti per limitare ulteriormente la capacità della Russia di continuare la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. E a questo proposito il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov si sono incontrati a margine del vertice ASEAN di Manila. I due non hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa, hanno discusso, questo è trapelato, delle relazioni tra Stati Uniti e Russia e della necessità di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. I negoziati di pace tra Mosca e Kiev, mediati da Washington, sono in una fase di stallo dallo scorso mese di febbraio, quando gli Stati Uniti hanno lanciato l'offensiva contro l'Iran. Da allora gli ucraini hanno intensificato i loro attacchi contro le retrovie russe, spingendo Mosca a intensificare bombardamenti su Kiev e il porto di Odessa. Svolto in Medio Oriente, col via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. L'intesa, che avrà una durata trentennale, riserva alle aziende americane un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture nucleari di Riyadh, tagliate fuori Russia e Cina. Nuova ondata di attacchi americani intanto nella notte, anche con il superbombardiere B1, si segnalano due morti vicino al confine iracheno, e segnala anche che gli Houthi yemeniti hanno attaccato due petroliere saudite che hanno cercato di forzare il blocco nel Mar Rosso, quindi una situazione assolutamente non tranquilla. Torniamo alla politica italiana, tra poco ci collegheremo con la Camera dei Deputati per l'esame del decreto sport e grandi eventi. Su questo Lanfranco Palazzolo ha sentito il ministro Andrea Bodi.
11: Beh, sono soddisfatto soprattutto anche non soltanto del contenuto che si è arricchito ulteriormente, ma della collaborazione che c'è stata a livello parlamentare in settima commissione. Quindi abbiamo migliorato il provvedimento e questo fa parte un po' del rapporto virtuoso, armonioso che ci deve essere sempre tra governo e Parlamento. Sosteniamo con alcuni aspetti tecnici ulteriormente grandi avvenimenti, dai Giochi del Mediterraneo che inizieranno il 21 di agosto all'America's Cup che si celebrerà il prossimo anno, ma che avrà dal 24 al 27 settembre un prologo molto importante a Napoli, sempre nel Golfo di Napoli a Nisida, gli europei del 2032 di calcio maschile che sembrano lontani, ma l'UEFA dovrà valutare e scegliere i 5 stati che la Federcalcio proporrà in una lista molto più ampia nel mese di ottobre. C'era necessità di rendere sempre più efficace la commissione indipendente che si occupa del controllo dei conti delle società professionistiche calcistiche della Serie A di basket. C'era la necessità di rafforzare lo strumento delle borse di studio universitarie per atleti e atlete che hanno deciso finalmente anche di proseguire gli studi universitari e qualificarsi. Quindi c'era necessità di riformare, rivedere anche gli assetti di un ente pubblico che ha anche la sua dimensione sportiva come l'Unione Italiana Tiro a Segno. Quindi è un provvedimento molto articolato che ha tanti contenuti, ma che credo abbia trovato, mi auguro definitivamente, un suo assetto per migliorare il sistema sportivo, passando anche per i grandi avvenimenti.
0: Alcuni giorni fa il garante della privacy ha sanzionato per 158.000 euro l'azienda statunitense Character Technologies, proprietaria dell'intelligenza artificiale Character AI. L'autorità ha riscontrato diverse violazioni in ambito di protezione dei dati sul tema. E Gabriele Rossi ha intervistato l'avvocato Gianni Dell'Aiuto.
12: Questa decisione del nostro garante, anzitutto, è una forma di tutela verso i minori, perché una delle carenze, perché sono state contestate più violazioni, è che non era corretta l'informativa. Quando si tratta di dati che forniamo, non basta quel banner o quella policy che noi diciamo sì senza averla letta e che ci dice qualcosa di generico. Già è difficile per un supermercato dove facciamo acquisti, immaginiamoci per un'azienda che profila i nostri comportamenti. oltretutto non conosco bene questa azienda, ma faceva giochi con personaggi dove potevano interagire bambini, minori. Oltre al problema della verifica dell'età, c'è un problema di profilazione dei comportamenti umani, sui quali poi creare il prossimo gioco, il prossimo personaggio. Non stiamo soltanto dando una mail o un telefono a cui riceviamo posta o telefonate indesiderate, qui stiamo parlando del comportamento umano che viene profilato letteralmente dall'intelligenza artificiale. Pensiamo a una macchina che può misurare il tempo di reazione di frenata e così via, le espressioni facciali che possiamo fare, tutti elementi che poi possono essere usati da questi sistemi. Questa sentenza qui dice qualcosa in più proprio a livello giuridico, perché anzitutto ribadisce che le aziende che, anche se non hanno sede in Europa, sono soggette alla vigilanza dei garanti europei. E oltretutto il nostro garante ha imposto, oltre alla sanzione, dei comportamenti che dovranno essere riferiti, delle norme di sicurezza da porre in essere. È un qualcosa di abbastanza importante, perché vuol dire che le nostre autorità entrano nei sistemi di gestione delle aziende statunitensi tutelando i cittadini europei.
0: Era l'avvocato Gianni Dell'Aiuto, esperto di reati informatici, intervistato da Gabriele Rossi. Un'occhiata alle le borse, l'apertura in calo per le principali borse europee, ovviamente con le tensioni in Medio Oriente e sulla questione ovviamente del transito sullo stretto di Hormuz. Francoforte perde lo 0,75%, Parigi 0,80%, Londra 0,16%, Milano aperto in flessione meno 0,26%, adesso sta però appunto appesantendo le perdite, siamo a meno 1%. Per quanto riguarda i titoli, c'è la luce sui titoli Amplifon e Leonardo ed Eni, quelli ovviamente legati, soprattutto Eni, alla energia. Sale il prezzo del greggio, Brent supera quota $97 al barile. A proposito di notizie dall'estero, ce n'è una carina che arriva dall'Asia: esercitazioni militari con fuoco reale nello stretto di Taiwan, nelle acque a largo dell'isola di Dongshan, nella provincia sudorientale del Fujian, esercitazioni da parte della Cina. Lo riferisce il South China Morning Post, citando un avviso alla navigazione diffuso dall'Amministrazione per la Sicurezza Marittima cinese. Le attività si svolgeranno dalle 6 alle 18 di oggi e stesso orario di domani. Secondo il quotidiano, l'inizio delle esercitazioni coincide con le conclusioni di una campagna di rilevamento delle risorse ittiche condotta da Pechino nelle acque est di Taiwan. Il quotidiano osserva che le esercitazioni dell'esercito tendono a intensificarsi oltre la metà della fine di luglio, e quindi sono un fatto poco rassicurante. Ancora notizie dalle agenzie: ci sono gli auguri di rito al presidente Mattarella, che oggi compie gli anni. C'è un comunicato del presidente del Senato La Russa: rivolgo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle istituzioni. Il presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la nazione. A lui la gratitudine mia, scrive La Russa, personale e del Senato della Repubblica. Anche Lorenzo Fontana, presidente della Camera: i miei più sentiti auguri di buon compleanno al presidente, va la gratitudine per il costante impegno e l'alto servizio reso al Paese come autorevole custode dei valori della Repubblica. Così scrive Lorenzo Fontana. Noi terminiamo il notiziario, la prima edizione di oggi, e entriamo nei programmi in convenzione.
13: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Approvazione del processo in corso verbale, la lettura del processo verbale. Alla presidenza oggi c'è Sergio Costa.
14: Dà conto delle missioni. Intervengono per richiami del regolamento le deputate Ravetto e Bonetti e sull'ordine dei lavori i deputati Barbagallo, Davide Bergamini e Fede la Presidente rende precisazioni. Si passa al seguito della discussione della relazione della prima Commissione, documento 16.9, sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie di protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, documento 247, numero 7, e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

L'obiezione approva la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza il 21 luglio che la Camera si costituisca in giudizio in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 80 del 2026. Su proposta del deputato Cangiano, il Presidente sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione del Comitato dei Nove della Prima Commissione in ordine al disegno di legge di conversione 2988A, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno. La seduta, sospesa alle 11.07, ripresa alle 11.40. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione 2988A. Dopo interventi sul complesso delle proposte emendative, l'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge le proposte emendative poste in votazione fino all'emendamento 6.5, l'emendamento 1.1000 e l'articolo aggiuntivo 4.01000 sono accantonati. Il seguito dell'esame è rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. Il Presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda con cordoglio la figura di Paolo Agostinacchio, già componente della Camera dei Deputati, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio, si uniscono al ricordo i deputati La Salandra, Nisini, Gatta, Giuliano e Giachetti e il ministro Musumeci. La seduta sospesa alle 14 e ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Abodi e Giorgetti. Intervengono i deputati Ruffino, Roggiani, Toni Ricciardi, Fratoianni, Della Vedova, Lomuti, Torto, Deborah Bergamini, Semenzato, Lupi, Del Barba, Congedo, Testa e Cavandoli. La seduta sospesa alle 16.03 è ripresa alle 16.18. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Il Presidente comunica che il deputato Francesco Cannizzaro, con lettera pervenuta alla Presidenza il 31 luglio 2026, ha comunicato le proprie dimissioni da deputato optando per la Camera e per la carica di sindaco di Reggio Calabria. Dopo un intervento del deputato Cannizzaro, il Presidente avverte che, trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 13,3 del decreto legge 138 del 2011, convertito con modificazione della legge 148 del 2011, la Camera prende atto ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 2 del regolamento, delle dimissioni e delle conseguente cessazione del deputato Francesco Cannizzaro dal mandato parlamentare. Il Presidente comunica l'articolazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22 luglio 6 agosto, definita dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con conseguente aggiornamento del programma. Intervengono, ai sensi dell'articolo 24,2 del regolamento, sulla comunicazione relativa alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e di Deputati Riccardo Ricciardi, Gianassi e Piccolotti. Si riprende il seguito della discussione del disegno di legge di conversione 2988A. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinte le proposte emendative poste in votazione, approva gli emendamenti 8.108, 8.105, riformulato e 9.500. Rimane accantonato l'articolo aggiuntivo 4.01000, il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti i relatori Cangiano, il ministro Abodi, la sottosegretaria Siracusano e i deputati Berruto, Amato, Sasso, Enrico, Piccolotto, Perantoli, Zaratti, Barbagallo, Varchi, Maffioli, Grippo, Borrelli, Quartini, Vigiano, Donno, Ferrari, Giachetti, Zanelle, Caso, Ziello, Moliconi, Tuccia, Auriemma, Lomuti, Cantone, Dell'Olio, Ferrara, Morfino, Ascari, Furgiueli e Boff, Cherchi, Davide Bergamini e Pellegrini. Intervengono nella ricorrenza del 25° anniversario del G8 di Genova i deputati Ghio, Riccardo Ricciardi, Fratoianni, Pastorella, Cavo, Giachetti e Maiorano. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Iacono, Carmina, Longi e Grimaldi e al fine sedute i deputati Provenzano, Prestipino, Baldelli, Cantone e Pellegrini. Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni del deputato Francesco Cannizzaro, di cui la Camera ha preso atto e sulla base di quanto accertato dalla Giunta delle elezioni, il seggio vacante di deputato nel collegio nominale 05 Reggio Calabria della 23esima circoscrizione Calabria deve essere coperto mediante elezioni supplettive ai sensi dell'articolo 86,3 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati.

0: approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57, numero 361. Il Presidente comunica che nella successiva seduta sarà iscritta all'ordine del giorno l'assegnazione in sede legislativa alla prima Commissione della proposta di legge 1296, di cui la Commissione ha elaborato un nuovo testo. La seduta termina alle 19.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 23 luglio 2026.
1: Grazie onorevole Zucconi. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
2: Era un libro, un poema. Radio Radicale in diretta dalla Camera dei Deputati.
1: Ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 98, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Carmina. Prego.
3: Grazie Presidente. Sono qui per reiterare la richiesta di informativa urgente avanzata ieri al Governo, stante
2: il Movimento 5 Stelle.
3: La drammatica emergenza incendi che continua a devastare la Sicilia e vaste aree del Paese, nonché la gravissima situazione in cui sono chiamati ad operare i vigili del fuoco e tutto il personale impegnato nei soccorsi. La tragica morte del capo reparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchi, avvenuta mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento nel territorio di Caltanissetta, ha profondamente colpito tutti noi e l'intero paese. A lui va il nostro pensiero riconoscente, alla famiglia, ai suoi affetti, ai colleghi del comando di Caltanissette e all'intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Esprimiamo il più sincero cordoglio e la più profonda vicinanza. È una ferita che addolora tutti. Perdere la vita mentre si cerca di salvare quella degli altri è il sacrificio più alto che un servitore dello Stato possa compiere. Ma proprio per questo dolore non può esaurirsi tutto nelle pur doverose parole di cordoglio. Non possiamo limitarci alla commozione. Abbiamo il dovere di chiederci se tutto ciò che era possibile fare per proteggere chi ogni giorno protegge noi sia stato realmente fatto. Se qualcosa ancora si può fare per evitare il pericolo grave e imminente per le popolazioni e gli uomini impiegati nei soccorsi. Se la tragica morte del caporeparto Marchi occorre che ci sensibilizzi e sensibilizzi il governo a dirci se ritenga ancora sostenibile l'attuale organizzazione dei vigili del fuoco. Da tempo le organizzazioni sindacali denunciano una situazione ormai insostenibile, carenze croniche di personale. All'ultima pianificazione risultava mancassero 4.000 persone, turni estenuanti, ricorso estremo allo straordinario, esposizione per ore a temperature estreme, quali quelle di questo periodo, e condizioni operative sempre più gravose e pericolose. Donne e uomini straordinari continuano a garantire il soccorso grazie a uno straordinario senso del dovere, ma non è accettabile che il loro sacrificio supplisca alle carenze dello Stato. Per questo ieri abbiamo chiesto che il Governo intervenga immediatamente anche con misure straordinarie. È già tardi per il caporeparto Marchi, ma ancora qualcosa si può fare per chi è impegnato nei soccorsi e nelle popolazioni. È doveroso che venga a riferire al Parlamento e ci dica quali iniziative il governo abbia adottato e intende adottare con assoluta urgenza per rafforzare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, colmare le carenze di organico, garantire condizioni di lavoro sicure e tutelare la salute del personale impiegato nelle emergenze e affrontare con strumenti adeguati una stagione di incendi che assume ormai dimensioni eccezionali. Si chiede altresì che la Presidente del Consiglio o chi per lei, il Governo, riferisca sulle iniziative volte a dichiarare lo stato di emergenza nazionale nelle aree maggiormente colpite e destinare risorse straordinarie ai territori devastati dagli incendi e predisporre un piano strutturale di prevenzione, contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici. Forse di questo ci dovremmo occupare più che di legge elettorale, mentre il territorio è devastato e la gente muore. Di fronte a una tragedia che ha strappato alla sua famiglia un uomo e allo Stato un servitore esemplare, il Parlamento non può voltarsi dall'altra parte. Oggi il modo più autentico per onorare la memoria del caporeparto Alessandro Marchi non è soltanto ricordarlo con commozione, ma assumere decisioni coraggiose affinché nessun altro debba pagare con la vita il prezzo di carenze organizzative, di organici insufficienti o di ritardi non più tollerabili. Ricordo che sono 3 i vigili del fuoco colpiti da infarto. Ribadisco le condoglianze alla famiglia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e l'augurio che chi ha subito malori possa rimettersi presto in salute. Grazie.
1: Grazie, deputata Carmina. Medesimo argomento, onorevole Casu. Prego.
4: Presidente, già nella seduta di ieri la nostra collega Giovanna Iacono ha chiesto...
2: del Partito Democratico.
4: Del Partito Democratico un'informativa urgente del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Abbiamo presentato una formale interpellanza allo stesso, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero dell'Agricoltura, perché si affronti una volta per tutte la gravissima emergenza degli incendi che colpiscono la Sicilia con crescente frequenza e intensità. Noi chiediamo che questo confronto e questo momento venga convocato al più presto. È chiaro però che nella mattinata di oggi non possiamo che unirci al dolore enorme della famiglia, di tutta la comunità della sua città, dell'intera Sicilia, del paese, di tutto il corpo dei Vigili del Fuoco, che noi dobbiamo ringraziare, perché Alessandro Marchi, capo reparto del comando provinciale di Caltanissetta, ha perso la vita durante operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Chiapparia. Pensate, tra un anno avrebbe raggiunto il limite d'età per il collocamento a riposo d'ufficio e la pensione. È stato colpito da un improvviso malore mentre effettuava una ricognizione sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Ecco, Alessandro Marchi è morto da eroe. Io penso che sia importante che quest'Aula lo ricordi e si unisca a questo momento di dolore, ma è anche importante che quest'Aula, tutti i parlamentari, il Governo, si interroghino su quello che dobbiamo fare per non lasciare sole nella battaglia contro le fiamme le donne e gli uomini che con eroismo si stanno impegnando anche in Sicilia in queste ore, e per proteggerle, difenderle, dargli tutti gli strumenti che sono necessari per affrontare e vincere questa battaglia. Quindi credo che sia indispensabile da parte nostra e venga continuare a chiedere al Governo di calendarizzare al più presto questa informativa. Grazie.
1: Grazie, onorevole Casu. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cangiano. Onorevole Cangiano, prego.
5: Grazie Presidente, io chiedo il rinvio di almeno 30 minuti in attesa di un parere del MEF per un emendamento.
1: Grazie onorevole Cangiano, quindi raccogliendo l'istanza del relatore sospendo la seduta, è sospesa, che riprenderà alle ore 10:30. La seduta è sospesa.
2: Come avete sentito dalle parole del presidente di turno Sergio Costa, la seduta è stata sospesa per 30 minuti alla Camera dei Deputati. C'era in programma l'esame degli emendamenti al decreto sport, tra i primi voti attesi quello sull'emendamento che introduce nuove misure di sicurezza per le piscine. Questo era appunto all'ordine del giorno, riprenderà la seduta tra 30 minuti, noi usciamo dai programmi in convenzione.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Un'occhiata alle notizie della giornata, abbiamo sentito negli interventi della Camera dei Deputati da parte appunto della deputata Carmina la questione degli incendi in Sicilia, c'è una notizia che riguarda proprio l'Agrigentino, sono rientrate nelle proprie case le persone evacuate ieri in via precauzionale durante il vasto incendio che ha interessato Santo Stefano Quisquina e l'area dei Monti Sicani, l'emergenza non è però conclusa, restano attivi, dicono i vigili del fuoco, altri 5 fronti nelle zone di San Calogero, Serra Quisquina, Stagnataro, Gargiuffo e Pioppo, dove stanno proseguendo le operazioni di spegnimento e di bonifica. Inizia intanto la conta dei danni, soprattutto per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico a Bivona. Il Comune ha annunciato la richiesta dello stato di calamità dopo che il rogo ha distrutto circa 750 ettari tra boschi e coltivazioni. Stessa iniziativa sarà adottata dal Comune di Santo Stefano Quisquina. Queste le ultime riguardo gli incendi in Sicilia. In un'altra zona, si segnala un vasto incendio appunto tra Real Monte e Agrigento che sta devastando la riserva naturale di Torre Salsa, questo a ridosso del centro abitato di Siculiano, vedremo. Situazione migranti, sono stati messi in salvo dalla Louis Michel, la nave finanziata dall'artista inglese Bansky, i 6 migranti giunti all'alba di oggi nel porto ragusano di Pozzallo, secondo quanto apprendono le agenzie, sarebbero stati recuperati in acqua al largo delle coste libiche, ma le circostanze non sono al momento note. Si tratta di 2 minori, 4 adulti e 4 adulti, ma il maggiore di loro ha poco più di 20 anni e non è noto se si tratti di superstiti di un naufragio e se vi siano dispersi in mare o siano appunto passeggeri di una piccola imbarcazione raggiunta mentre stava imbarcando acqua. Sarebbero partiti 2 giorni fa dalle coste libiche. Le nazionalità di provenienza sono Kurdistan e Iran. La nave, per alcune difficoltà logistiche, ha atteso in rada dove è stata raggiunta dalla motovedetta CP325, appunto con a bordo i medici, poi il trasbordo e lo sbarco al porto dove sulla banchina erano attesi appunto dai sanitari. Nessuna criticità viene segnalata appunto da questo punto di vista. Riguardo alla guerra in Ucraina, gli ambasciatori, i rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Un diplomatico europeo lo ha dichiarato ai giornalisti dopo una riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti. Secondo quanto dichiarato dal diplomatico europeo, i negoziati su questo pacchetto sono stati complicati, ma tutte le questioni rimaste aperte sono state risolte, consentendo di preservare, questo almeno il comunicato, l'unità dell'Unione Europea, proprio come era avvenuto in occasione dell'adozione dei precedenti pacchetti di sanzioni. Il diplomatico ha sottolineato che gli Stati membri dell'Unione sono uniti nel desiderio di ulteriori misure decisive per limitare le capacità della Russia dell'aggressione contro appunto l'Ucraina. In particolare è stato raggiunto un accordo per estendere di altri 12 mesi l'attuale livello del tetto massimo al prezzo del petrolio, il che priverà la Russia di ingenti entrate petrolifere in un contesto di volatilità dei mercati energetici. Inoltre è stato raggiunto un compromesso sulla questione ancora irrisolta dei trasferimenti di gas liquido verso paesi terzi, pertanto si applica un'esenzione limitata in trasferimenti di gas verso appunto paesi terzi per relativi acquisti effettuati nell'ambito di contratti conclusi prima dell'inizio della guerra del 24 febbraio 2022. Qualsiasi estensione di questi trasferimenti appunto sarà limitata. Il Consiglio poi riesaminerà l'esenzione ogni anno. Il pacchetto contiene anche sanzioni individuali e ampie restrizioni sui divieti sulle transazioni che prendono di mira il settore finanziario russo e nuove misure contro le criptovalute. Inoltre sono stati concordati ulteriori inserimenti in elenchi di navi della cosiddetta flotta ombra e delle relative entità. Il pacchetto si impegna poi ad adottare le misure necessarie per limitare i visti agli ex combattenti russi e include nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente il raggio d'azione dell'industria militare di Mosca. Andiamo avanti con le notizie dalle agenzie relativamente alla guerra del Golfo. C'è una questione che riguarda ovviamente come tutti i giorni il prezzo dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,95 euro per la benzina e 2,14 euro per il gasolio, prezzi maggiori sulla rete autostradale dove il prezzo medio dei self è 2 euro per la benzina e 2,20 euro per il gasolio. Questi sono prezzi appunto resi noti dal Ministero e quindi rendono plastica insomma la difficoltà di rifornimento che si riflette sul mercato dei carburanti. Parliamo dell'attività del Consiglio d'Europa. C'è una dichiarazione del commissario dei diritti umani del Consiglio, Michael O'Flaherty, nel memorandum in gran parte sulle informazioni che ha raccolto durante la sua visita in Italia. L'Italia ha compiuto negli anni notevoli sforzi per eradicare la povertà dei minori, ma è necessario che li rafforzi, come riconosciuto anche dalle autorità del paese. Oggi in Italia i bambini sono la fascia d'età più colpita dalla povertà, il 13,8% di loro, circa un bambino su sette, vive in condizioni di povertà assoluta, dice O'Flaherty. Per garantire che la prossima generazione possa vivere senza paura né privazioni, indipendentemente dalla famiglia in cui nasce o dalla regione in cui vive, l'Italia dovrebbe sviluppare un approccio globale attuato in modo ben coordinato e sostenuto da finanziamenti costanti, così dichiara il commissario O'Flaherty. Secondo Roma, il memorandum del commissario, pur sollevando punti importanti, non sembra tenere pienamente conto del processo di riforma avviato negli ultimi anni, questo dice il governo italiano, volto a superare la frammentazione delle politiche appunto a quel che vogliono costruire un sistema unificato per garantire i diritti sociali. Oggi la strategia nazionale non si basa più su una semplice somma appunto di interventi, di programmi, ma sullo sviluppo graduale di un'infrastruttura, così dicono, Palazzo Chigi, assistenziale, locale, stabile. Noi torniamo a occuparci dell'attività della Camera dei Deputati, in particolare delle polemiche dopo il voto nella giunta delle autorizzazioni che ha impedito l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro delle Vedove. Vi proponiamo la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle che ha protestato, poi come avete sentito e vi abbiamo raccontato in Senato. Sentirete le voci del capogruppo al Senato Luca Pirondini, del capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi e poi del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Buonasera a tutti. Ricorderete tutti che dopo il referendum, la sconfitta del referendum, Giorgia Meloni ha detto che non avrebbe più protetto nessuno. È evidente che era una bugia, una delle tante. perché le stesse forze politiche che domenica scorsa sono state a Palermo a commemorare Paolo Borsellino sono le stesse che oggi hanno protetto ed impedito alla Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro, persona molto vicina alla Presidente del Consiglio, esponente ancora oggi di Fratelli d'Italia, e persone legate a un clan della Camorra. Noi riteniamo questa cosa un fatto di una gravità tale per cui abbiamo deciso di compiere un atto politico, ma come sempre pacifico, interrompendo oggi i lavori del Senato, perché non è un fatto normale che non ci sia trasparenza e che la Presidente del Consiglio, che ricorda ogni 10 minuti che ha cominciato a fare politica quando è morto Paolo Borsellino, poi non dica ai suoi, a quelli di maggioranza che la sostengono, che avrebbero dovuto votare affinché quelle chat potessero essere acquisite dalla Procura di Roma, perché tutti devono sapere che cosa c'è in quelle chat. Io oggi ho detto che questo governo sta aiutando la mafia ed è esattamente quello che penso, perché se mettiamo insieme gli indizi, adesso direi che la situazione è fin troppo chiara. Abrogazione dell'abuso d'ufficio, limitazione delle intercettazioni, un ministro che dice che le intercettazioni non servono perché i mafiosi non parlano a telefono, una legge per buttare fuori dalla Commissione parlamentare antimafia due eroi dell'antimafia che si chiamano Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho. Peraltro il relatore in giunta, Pittalis di Forza Italia, è capogruppo di Forza Italia nella Commissione parlamentare antimafia, cioè il capogruppo di Forza Italia in Commissione parlamentare antimafia è colui il quale crea la relazione per cui si vota contro il fatto che quelle chat finissero nelle mani della Procura di Roma. Noi lo riteniamo un fatto gravissimo e siamo orgogliosi una volta di più di essere la forza politica che in Parlamento solleva questi temi, una volta di più essere la forza politica che in Parlamento ha portato non degli ex mafiosi o persone condannate per mafia, ma degli eroi dell'antimafia come Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho. E l'appello che facciamo a Giorgia Meloni, finite le chiacchiere sull'antimafia che non ha fatto in concreto nemmeno in un caso, chiediamo, diciamo, fuori le chat. L'Italia vuole vedere le chat tra Delmastro e quell'esponente legato alla Camorra. Lo dobbiamo ai cittadini italiani, lo dobbiamo alla trasparenza che si vuole nelle istituzioni e, come dire, e crediamo fermamente che quello che abbiamo fatto oggi e quello che faremo da qua a quando si voterà anche in aula questo provvedimento sarà un atto, l'ennesimo atto di coraggio del Movimento 5 Stelle.
8: Grazie. Stamani in giunta per le autorizzazioni è stata votata a maggioranza la relazione che dice sostanzialmente che non si può acconsentire all'utilizzo di queste chat richieste dalla Procura, facendo diversi panegirici sulla temporalità per cui si chiede l'azione, si chiede la consultazione, perché si minerebbe l'azione politica di un deputato, si correrebbe il rischio di minare l'azione politica e l'indipendenza di un deputato. Bene, noi non vediamo assolutamente alcun nesso tra l'azione politica con la P maiuscola che si dovrebbe fare in queste aule di Delmastro con aprire una società con prestanome della Camorra. Purtroppo però esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. I cittadini di serie B sono per queste persone la stragrande maggioranza, la quasi totalità di questo paese, tranne una piccola casta di impuniti che fanno parte della maggioranza di questo governo. Io innanzitutto, come capogruppo della Camera del Movimento 5 Stelle, ringrazio le nostre tre componenti nella giunta, Daniela Torto, Carla Giuliano ed Enrica Alifano, per il lavoro che hanno fatto. Giovedì aspettiamo in aula, giovedì 30, questo provvedimento e vedremo, e come io ho ribadito anche in un intervento in aula, la responsabilità di tutto questo. Adesso da Delmastro a Fratelli d'Italia, adesso è di tutta la maggioranza e di tutti i deputati e tutte le deputate che voteranno quella relazione che vieterà l'utilizzo di queste chat. Quindi non si possono più schermare dietro nulla, ma si devono prendere ognuno la responsabilità. E soprattutto, e chiudo, una coalizione che strumentalizza il tema della legalità, del rispetto delle regole, dell'intransigenza a giorni alterni e per chi vogliono loro, per i loro amici, per i potenti, il rispetto delle regole, delle leggi, la rigidità non viene utilizzata, vengono utilizzati solo per altre persone e per altre strumentalizzazioni. Quindi noi dal Senato alla Camera saremo pronti veramente a battagliare di qui a giovedì, e giovedì soprattutto, affinché soprattutto i cittadini sappiano quello che sta accadendo e per evitare che si faccia questo scempio alla dignità delle istituzioni.
9: Da italiano io mi aspetto che questo Parlamento possa dar conto delle urgenze dei cittadini, delle famiglie, che impegni le sedute a discutere di misure contro il caro vita, contro il caro carburante, di misure per rafforzare il potere d'acquisto e per recuperare il crollo dei salari per quanto riguarda i cittadini, i lavoratori sottopagati, per rilanciare una crescita e imprese che sono sommerse dalle tasse, che sono sommerse dal caro bolletta. Invece nulla di tutto questo. Questo è diventato il governo blocca Italia, il governo che si ferma e blocca i lavori parlamentari per discutere di come acconciare una legge elettorale per perpetuare il potere di chi sa che lo sta perdendo, del governo in carica, e che si ferma addirittura per proteggere gli amichetti di partito. E noi non possiamo permettere che il Parlamento sia ridotto a colle oppio. E tra l'altro non hanno tratto nessun insegnamento dal referendum sulla giustizia. 15 milioni di voti dei cittadini sono passati invano. Questo significa esibire una spocchia, un'arroganza, una improntitudine che merita assolutamente una forte risposta da parte nostra, da parte delle forze e opposizioni, da parte delle migliori energie, quelle più sane della società. Loro dicono di ispirarsi a Borsellino. Hanno fatto anche, addirittura hanno convocato la scorsa domenica, in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, tutto lo Stato Maggiore a Palermo. C'eravamo anche noi, ovviamente in tutt'altra sede, a manifestare coi cittadini, a manifestare coi nostri giovani, a cercare di ricordarlo con grande umiltà, ma grande senso di responsabilità. Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino, ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando dello scambio di messaggi avvenuto tra Delmastro, che ricordo aveva costituito una società per fare affari con i familiari, il prestanome di un clan mafioso, e la Procura ha chiesto al Parlamento semplicemente di poter acquisire questi messaggi, che evidentemente sono stati ritenuti rilevanti per proseguire le indagini. Come possono richiamarsi a Borsellino loro che ostacolano le indagini su un clan mafioso? Ecco, questo è il tema. E nello stesso tempo, come possono loro richiamarsi a Borsellino, visto che fanno la guerra a Scarpinato, che con Borsellino e Falcone ha lavorato? Fanno la guerra a Caffiero De Rao, che ha combattuto il clan dei Casalesi, e ancora qualche giorno fa c'è stata una condanna in appello degli allora esponenti del clan dei Casalesi, perché avevano minacciato, quindi una delle conseguenze di quelle inchieste, avevano minacciato Caffiero De Rao. Allora io dico ai cittadini: non perdete la fiducia nella politica, non perdete la speranza, perché noi daremo l'anima per andare al governo e azzerare queste situazioni intollerabili. Daremo l'anima per dedicarci le prime settimane a ripulire il nostro ordinamento da tutte le norme e vergogna che loro hanno introdotto. Daremo l'anima per ristabilire la legalità e la trasparenza. Io ieri ho lanciato un invito alla maggioranza di governo in previsione del voto di questa mattina alla Giunta, nella Giunta per le autorizzazioni a procedere. Ringrazio anch'io le nostre parlamentari che erano in Giunta, che sono state menzionate poco fa. Avevo lanciato un invito perché appunto c'era stato un momento, un passaggio, un ricordo del pensiero, dell'opera, dell'azione e del sacrificio di Borsellino, perché ci fosse grande senso di responsabilità, grande sensibilità democratica in questo voto. Non c'è stato. Adesso rinnovo un appello a Giorgia Meloni. Dimostri davvero che quel che lei dice ha un fondamento nella concreta azione. Prende in mano la situazione e il giorno 30 ci ritroviamo con tutta l'Italia migliore, vi aspettiamo al varco. Rimangiatevi questo voto vergognoso, perché non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati. È successo già con la Santanchè, ma qui forse siamo un gradino oltre, perché addirittura si ostacolano le indagini nei confronti di un clan mafioso. Ravvedetevi, noi ci saremo e vi contrasteremo in ogni modo. Domande, prego. Non ce ne sono?
10: Grazie.
11: Membri della commissione. Gianpaolo Grassi, ANSA. Una domanda: come membri della commissione avete avuto o hanno avuto modo di vedere i contenuti di queste chat? E nel caso, quali sono a grandi linee?
9: Allora, non c'è stata possibilità assolutamente di leggere queste chat, e infatti questo voto preludeva la possibilità offerta alla magistratura di poterli acquisire. Quindi qual è, anche visto che loro, Fratelli Italia, ha tentato, direi molto timidamente e vergognosamente, di accostare questo caso al caso Scarpinato, ma capite che non c'entra assolutamente nulla. Nel caso di Scarpinato è successa una cosa ben diversa e molto grave, e cioè delle comunicazioni, delle chat, dei messaggi, intercettazioni penalmente irrilevanti, qualificate come tali dalla procura che ha presieduto alle intercettazioni, sono state alla procura di Caltanissetta inviate alla presidente Colosimo dell'antimafia, ripeto, sul presupposto che erano penalmente irrilevanti. Dopodiché la presidente Colosimo li ha trattenuti alcune settimane e poi li ha messi a disposizione dei commissari con vincoli di riservatezza. Di fatto, dopo qualche giorno, se non qualche ora, quelle conversazioni sono diventate di pubblico dominio. Di pubblico dominio. E non sono passate dalla Giunta per le autorizzazioni del Senato. Quindi nel caso di Scarpinato ho posto un quesito che sottoscrivo io e sottoscriviamo tutti. Ma fateci capire, garantisti della domenica di maggioranza, per voi quindi intercettazioni penalmente rilevanti dovrebbero andare al macero, poi arrivano in una commissione antimafia in questa modalità che non mi risulta ci siano precedenti e possono essere poi trasmessi alla stampa, diffuse, eccetera. Scarpinato non ha nulla da nascondere. Tanto è vero che sono state pubblicate quelle conversazioni e non ha nulla da nascondere, perché la sua vita è specchiata. Qui invece è diverso. Sono conversazioni, o comunque messaggi, meglio ancora, chat, che la Procura di Roma ritiene a monte rilevanti penalmente, tant'è che ne chiede l'acquisizione per poter procedere nelle indagini. E la Giunta per le autorizzazioni qui intervenuta prontamente a maggioranza a scudare il collega di Fratelli d'Italia, il loro collega Del Mastro. Quindi è una situazione completamente diversa. Non provate, lo dico ai parlamentari di Fratelli d'Italia, a fare questi accostamenti, teneteveli per voi. Questi sono accostamenti che non vi dovete neppure permettere di fare. Non accostate chi ha fatto un contratto di società con un familiare di prestanome di un clan mafioso con chi ha combattuto la mafia per oltre 30 anni, se non di più. Altre domande? Grazie a tutti.
2: E dal caso del Mastro al caso Furgiuele, secondo Giuseppe Provenziano e Roberto Giachetti, Domenico Furgiuele avrebbe pronunciato più volte il nome di Hitler mentre interveniva il deputato Andrea Casu, impegnato a criticare il comportamento dei deputati di Futuro Nazionale. Lanfranco Palazzolo ha sentito proprio Furgiuele.
12: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Domenico Furgiuele di Futuro Nazionale per chiarire il giallo su quello che è successo in aula durante il dibattito sulla legge elettorale. Allora, c'è stato un piccolo caso sulle sue parole in aula, secondo le quali, secondo alcuni testimoni, lei avrebbe detto, pronunciato la parola Hitler. Allora, riferita a che cosa, com'è nata questa cosa e soprattutto è vero o è falso?
13: Ovviamente è falsissimo, i colleghi che si sono arrovellati nel denunciare quello che poi hanno detto di non aver sentito direttamente, che il Presidente della Camera stesso ha detto di aver ricevuto soltanto come notizia non verificata e che in queste ore stanno verificando, ma che ovviamente dalle prime indiscrezioni non trovano ovviamente nessuna fondamenta, sono colleghi che evidentemente non hanno alcun argomento, cioè lo hanno testimoniato in ogni provvedimento che in questi anni noi abbiamo affrontato. Si è partito da qualsiasi decreto di qualsiasi tipo di materia, i colleghi, soprattutto, anzi nello specifico quelli del centrosinistra in generale, ma quelli del PD tutti, del 5 Stelle, quelli che compongono quell'area, qualsiasi tipo di decreto si è andato ad affrontare, poi piano piano hanno trovato sempre il modo di arrivare a tirare in ballo torcicollismi storici. E quindi noi abbiamo in aula, no? Persone che si definiscono di centrosinistra, capaci di dover interpretare le esigenze reali del cittadino che sta fuori da questo palazzo, ma poi alla fine si trasformano in esegeti della Costituzione, perché ci fanno tutta la storia ogni volta della Costituzione antifascista come Cuperlo, o esegeti del regolamento come Fornaro, quindi tutti uomini che dicono di venire dal proletariato, comunque di dover rappresentare un certo mondo, diciamo, popolare, ma poi nei fatti si limitano all'interno di questa Camera, se il popolo italiano sapesse, a fare l'esegesi di qualcosa che conoscono a memoria e di cui noi gli diamo merito, ma che nulla hanno a che vedere con i decreti che si vengono di volta in volta ad affrontare. In poche parole, non avendo argomenti, loro si richiamano sempre a riferimenti storici ossessivi. È accaduto che nella gestione degli emendamenti, quindi sul voto per gli emendamenti a questa riforma della legge elettorale, mentre la collega, quindi entro nel merito, la collega Ravetto notiziava i colleghi del centrosinistra che si appropinquavano a denunciare il fatto che noi autonomamente, per il nostro gruppo, solo su di noi, avessimo ripreso l'intenzione di voto con lo scrutinio segreto, mentre denunciavano quelli, la collega Ravetto affermava che 20 anni prima anche Franceschini aveva iniziato questo metodo di segnalazione in modo diverso. Allora il collega Casu del PD affermava che non bastava a sto punto ritornare 20 anni indietro, ma bisognava ritornare a 100 anni indietro. E allora io mi sono permesso di aggiungere ad integrazione fuori microfono: se a sto punto, se dobbiamo fare 20, dobbiamo fare 100, facciamo 1000 anni, qual è il problema? Da lì i colleghi, probabilmente un po' stanchi, perché non li vedo neanche tanto in forma, pensi a Provenzano, alla mia stessa età, ma sembra mio nonno, poi magari con poca lucidità ha trasformato, ha inteso con probabilmente uno stravolgimento cacofonico il termine mille con il termine Hitler.
12: Ho capito, quindi è stata fraintesa, lei ha detto mille,
13: l'hanno capito. Secondo me, poi può darsi pure che io sia uscito pazzo e loro riusciranno in quest'ora a trovare la registrazione di queste mie urla. Ma io non ci credo, io non credo di essere così folle, credo di essere una persona mediamente lucida, credo di essere, di fare il parlamentare da 10 anni e lei è un cronista attento,
12: sì,
13: e
12: sì, lo...
13: probabilmente non so se non mi potrà porre tra i primi 100 parlamentari su 400, ma non sono sicuramente il 399esimo, penso, per l'impegno, per il lavoro, per la presenza e per tutto, diciamo, e anche per la passione che ci metto. Ma quale sarebbe stata la ragione, con una lente di ingrandimento così grande su questo provvedimento, di dire in aula quel nome? E ho aggiunto un'altra cosa, perché questa cosa poi io l'ho detta pure in aula prendendo il microfono, quindi questa mia convinzione non nasce oggi, che da indiscrezioni so che si stanno arrovellando i questori, soprattutto delle opposizioni, nel cercare di dare manforte alla Trebisonda persa da Provenzano e compagni. Ne ero convinto nel momento stesso in cui non stavo capendo cosa mi stessero imputando, e quindi ho preso il microfono e ho detto: mi auguro che qualcuno avrà la dignità di chiedermi scusa nel momento in cui dovesse accadere o dovesse uscire fuori che c'è stato un errore. Invece loro no, imperterriti, hanno insistito e si sono permessi anche di ribadire questo concetto e di mettermi questi termini in bocca nell'aula. Quindi io, un furgiuele, ha sempre testimoniato che quando c'è stato da prendersi le sue responsabilità, e quindi anche di quando è stato sanzionato, non è che si è tirato indietro.
12: Se lei si è preso le sue responsabilità, ha detto: io l'ho fatto.
13: Allora io credo che faccia troppo caldo a Roma e credo che persone come Provenzano si debbano pensare di rimettersi in forma, meno vino, meno pasti, insomma.
12: Ho capito. Va bene, allora io...
13: più mele.
12: Va bene, allora io prendo atto delle sue dichiarazioni, la ringrazio per la sua gentilezza, per averci un po' spiegato quello che è successo.
13: Sono stato gentile?
12: Ma come no, sempre gentile. Lei è stato con me sempre...
13: Non ho detto altre cose, diciamo...
12: No, assolutamente no, non ha detto niente. La ringrazio di questo, grazie come sempre a Domenico Furgiuelle di Futuro Nazionale.
13: Grazie a voi.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo... E sul nostro sito trovate la risposta di Giuseppe Provenzano alle parole di Furgiuelle, quindi potete trovare appunto l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Giuseppe Provenzano. Siamo in attesa di tornare a collegarci con la Camera dei Deputati, perché devono riprendere i lavori per l'esame degli emendamenti al decreto sport. Tra i primi voti attesi c'è quello sull'emendamento che introduce nuove misure per la sicurezza delle piscine. La proposta che arriva, lo sapete, dopo la sequenza delle tragedie diverse registrate nelle ultime settimane, prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di espirazione non a norma qualora le irregolarità non vengano sanate, oltre all'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni nelle piscine aperte al pubblico, che in questo periodo soprattutto sono tante. Per quanto riguarda gli appuntamenti della politica, alle 15 il question time al Senato, che vedrà di scena i ministri dei trasporti, il ministro dei trasporti Salvini, degli affari europei Foti e la ministra dell'università Bernini. Poi alle 17 a Palazzo Chigi è in programma il Consiglio dei Ministri. Per gli appuntamenti alle 19 la festa dell'unità del Partito Democratico, quindi a Bagnoli, a Ripoli, in provincia di Firenze, ci sarà la segretaria Elie Schlein. Invece, per quanto riguarda le attività delle commissioni, segnaliamo per la commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid alle 11 l'audizione dell'ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, alle 12.30 l'audizione del coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni Icardi. Poi invece, per quanto riguarda l'attività sindacale, alla sede della CGIL via Buonarroti a Roma, alle 12.30 un incontro salario occupazione gender gap tra le metalmeccaniche e i metalmeccanici. Altri appuntamenti: c'è all'ONU una riunione del Consiglio di Sicurezza sui conflitti in atto, e poi invece appunto ci sono altri, nel Kirghizistan c'è il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'ASEAN, quindi ci sarà partecipare il Ministro degli Esteri russo Lavrov, che ieri ha visto appunto il suo omologo americano. Continuiamo con le notizie dalle agenzie, continuiamo dall'estero, perché c'è una segnalazione di una situazione difficile in Albania. Si segnalano a Tirana scontri tra polizia e manifestanti, manifestanti che da oltre un mese, quasi due mesi, da sette settimane protestano contro il governo del premier socialista Edi Rama, di cui chiedono le dimissioni. Le contestazioni sono partite a causa di un progetto per un mega resort promosso da Jared Kushner, genero di Donald Trump, e questo progetto ha dato il via a un movimento contro l'intera classe politica del paese. I manifestanti da stamattina sono riuniti davanti alle vie d'accesso al Parlamento, dove è prevista una seduta appunto della sessione estiva. Prima lanci di uova contro gli agenti, poi tentativi di sfondare i cordoni di polizia hanno provocato tensione e scontri. La polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere la folla. Per il momento ci sono tre feriti, due tra gli agenti e uno tra i manifestanti. Vedremo, insomma, cercheremo di raccontarvi la situazione e soprattutto lo sviluppo nel corso della giornata. Vediamo le borse come stanno andando. Sapete che il quadro economico, il quadro dell'economia risente molto di quanto sta accadendo nella geopolitica. Milano meno 1,32%, Londra meno 0,04%, in calo anche Parigi meno 0,89%, Francoforte meno 0,66%. Le borse asiatiche sono aperte, segnano Tokyo meno 0,01%, quindi scambi quasi fermi, Hong Kong più 1,12%, Shanghai in lieve crescita più 0,27%, ancora risultano chiuse le borse americane, quindi vedremo poi il segno del Nasdaq. Andiamo avanti con le notizie. Ci sono delle dichiarazioni di buon compleanno per il presidente Mattarella, che abbiamo letto, quella del presidente della Camera Fontana e del Senato La Russa. Adesso leggiamo quello che ha scritto sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani: i miei più sentiti auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una guida al servizio dell'Italia, delle istituzioni e di tutti i cittadini. Buon compleanno, presidente. Vediamo un po' anche gli auguri di Maurizio Lupi, Noi Moderati: buon compleanno al presidente della Repubblica, a lui va il nostro più sincero augurio, insieme a un sentito ringraziamento per il servizio che continua a rendere al paese con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni. Anche Maria Elisabetta Casellati, che è ministro per le riforme: auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, autorevole interprete dei valori più alti della nostra Repubblica, grazie per lo straordinario impegno al servizio dell'Italia, per l'equilibrio e la fermezza con cui tutela i principi della nostra Costituzione, il prestigio e la storia della nostra splendida nazione. Così la Casellati, presidente Mattarella, che oggi compie 85 anni. Ancora notizie dalle agenzie: abbiamo letto dell'emergenza incendi in Sicilia, ce n'è una più grave in Nord Africa, in Algeria. Anche l'Algeria continua a fronteggiare una vasta emergenza incendi, con 53 roghi attivi nel paese, concentrati soprattutto nelle regioni nord-orientali. Le aree più colpite sono Annaba, El Tarf, Skikda, Bejaba e Jiel. La temperatura alta e il vento sta complicando le operazioni di spegnimento. Dall'inizio di luglio sono stati registrati oltre 900 incendi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Il governo ha attivato una cellula di crisi nazionale, il presidente Tebune ha inviato una delegazione nelle zone maggiormente colpite. Andiamo a occuparci invece della andiamo in Malesia, perché la Malesia ha reso noto che non modificherà la propria politica che limita l'ingresso dei cittadini israeliani nel paese e non si lascerà intimidire dalle pressioni provenienti dagli Stati Uniti. Così ha affermato il primo ministro Anwar Ibrahim commentando una lettera inviata da 8 deputati statunitensi al segretario Marco Rubio. Nella lettera i parlamentari chiedono all'amministrazione statunitense di riesaminare i rapporti di sicurezza ed economici con Kuala Lumpur, criticando le recenti dichiarazioni di Anwar, secondo cui la Malesia avrebbe individuato ed espulso eventuali cittadini israeliani presenti nel paese, compresi quelli con doppia cittadinanza. I deputati sostengono che il divieto d'ingresso imposto agli israeliani sia discriminatorio e incompatibile con i valori condivisi dagli alleati, invitando Washington a valutare anche la sospensione di alcuni programmi di cooperazione con la Malesia. Anwar ha definito le accuse totalmente assurde, ribadendo che il divieto nei confronti dei cittadini israeliani è in vigore da decenni e riflette la posizione della Malesia a sostegno della causa palestinese. Il premier ha inoltre sostenuto che la misura riguarda la nazionalità israeliana e non la religione ebraica, aggiungendo che ogni Stato ha il diritto sovrano di decidere chi autorizzare all'ingresso nel proprio territorio. La presa di posizione del premier malesiano arriva mentre le tensioni diplomatiche tra Washington e Kuala Lumpur si sono riaccese sullo sfondo della guerra a Gaza, appunto. Ancora dalle agenzie c'è una notizia che riguarda la sanità, perché c'è una dichiarazione del ministro Schillaci: ci vuole oggi più che mai un cambio di passo, una spinta verso la modernità, sono cambiate le esigenze dei pazienti, dobbiamo rispondere a quello che i pazienti si aspettano da noi. La prossima settimana, annuncia Schillaci, avrò un primo incontro col ministro Giorgetti sulle risorse. L'idea è rafforzare l'assistenza, ha dichiarato Schillaci. Se il servizio sanitario italiano è uno dei migliori al mondo, gran parte del merito va dato a chi opera all'interno del servizio. Su questo ci siamo impegnati da sempre. Sicuramente le prime richieste che faremo al ministro Giorgetti saranno quelle di aumentare il personale, di pagare meglio chi lavora nel servizio nazionale. Così il ministro, soprattutto dopo i dati che ieri attestavano un certo miglioramento per quanto riguarda le liste d'attesa sempre troppo lunghe. Torniamo all'estero, in Messico. Il giornalista messicano Francisco Leia è stato trovato ucciso nello stato meridionale di Oaxaca, lo ha riferito la procura generale dello stato, che ha aperto un'indagine sull'omicidio. Il giornalista era specializzato nelle inchieste sulla corruzione delle autorità e sulle violenze dei gruppi criminali. Leia, 60 anni, il quarto giornalista in 2 mesi a perdere la vita in Messico, era un giornalista critico nei confronti del nostro governo, come molti altri giornalisti che esercitano ogni giorno il loro diritto di mettere in discussione, segnalare problemi ed esprimere liberamente le proprie opinioni, ha scritto sui social media il governatore di Oaxaca, Salomon Jara. Il Messico è considerato uno dei paesi più pericolosi al mondo per i reporter al di fuori delle zone di guerre attive. L'Organizzazione per la Libertà di Stampa affermano che la stragrande maggioranza dei crimini contro i rappresentanti dei media rimane impunita. All'inizio di luglio le autorità messicane avevano rivelato di aver ritrovato i resti della cronista Rosana Guzman, rapita un mese prima da un gruppo armato, e quelli di Luis Ángel López e Manuel Moreno, appunto sempre reporter che avevano criticato fino all'inizio, fino alla fine del loro lavoro, i rapporti tra la politica e il malaffare. Restiamo sulle agenzie per occuparci, abbiamo detto, dei migranti ancora in arrivo nel sud Italia. Abbiamo riferito dell'accordo trovato dagli ambasciatori, dai rappresentanti degli stati membri dell'Unione Europea sul 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Facciamo il punto della situazione della guerra in Ucraina, o meglio dell'aggressione russa in Ucraina. Intanto c'è un commento di Ursula von der Leyen: accolgo con favore l'accordo sul 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia in un momento in cui l'Ucraina ha acquisito slancio sul fronte militare, le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo. Stiamo aggiungendo altre 32 banche russe al nostro elenco dei soggetti al divieto di transazioni, così come società operanti nel settore delle criptovalute e piattaforme.

0: tempo il caso.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Provenzano del Partito Democratico per parlare del cosiddetto caso Hitler. Allora, ci spiega che cos'è successo in aula, perché noi abbiamo sentito Furgiuelli che ha smentito tutto quanto, ha detto che lui non ha pronunciato questa cosa e che insomma lei ha sentito, non ha sentito proprio bene.
2: Ma guardi, questo è tipico atteggiamento dei fascisti, che sono sempre stati vigliacchi e che ritrattano anche le parole che dicono quando capiscono che si mette male, perché Furgiuele per quelle parole deve essere sanzionato. Guardi, non l'ho sentito solo io, l'hanno sentito decine di parlamentari, credo non solo dell'opposizione, ma in ogni caso, diciamo, a smentire Furgiuele è un comportamento che lui continua a tenere. Ieri ha parlato e ha usato questo nome indicibile in un'aula democratica senza essere accompagnato da una condanna. Oggi ha ritrattato, ma nell'intervento in aula si è rifatto ad AfD, che come è noto è una forza politica negazionista e in parte che...
1: Beh, ci sono degli iscritti di religione ebraica nell'AfD.
2: Sì, purtroppo però la linea del partito è negazionista e anche una linea che ha sempre minimizzato, diciamo, il crimine e l'orrore del nazismo, anche con tratti di revisionismo storico che sono sotto gli occhi di tutti. Insomma, diciamo, adesso la Camera e il Collegio dei Questori farà le sue valutazioni. Io quello che dovevo dire l'ho detto, cioè questi atteggiamenti e questi comportamenti meritano di essere sanzionati, ma non spetta a me deciderlo, sarà la Camera con le sue regole che vanno rispettate. Tra queste c'è la politica, la decenza, la dignità umana, tutte questioni che già Furgiuele ha più volte offeso, ma io non credo che vada personalizzato ulteriormente. Il problema non è tra me e lui, il problema è di come si sta qua dentro e come si concepisce il ruolo di un parlamentare di una Repubblica Democratica fondata sulla Costituzione come la nostra.
1: È accaduto durante un intervento di caso?
2: Sì, sì, è accaduto durante un intervento di caso che proprio stava richiamando le pagine più buie della nostra storia, ed è la ragione per cui Furgiuele ha reagito in quel modo, rivendicando, o meglio, non so se l'ha fatto in maniera beffarda o soltanto gravemente ignorante, probabilmente le due cose insieme. Detto questo, ripeto, il tema è politico e riguarda il modo in cui sta in quest'aula. Stiamo parlando della persona che aveva già fatto il segno della decima massa, che aveva fatto entrare in Parlamento esponenti di Casa Pound. Mi pare che, diciamo, si tratta solo diciamo, di un po' di vigliaccheria da parte di Furgiuele per evitare l'ennesima sanzione parlamentare, però in ogni caso,
1: allora,
2: diciamo,
1: il Collegio
2: per
1: dei Questori
2: me,
1: si
2: guardi,
1: riunisce
2: a
1: oggi.
2: Me non interessa, mi interessa il tema politico. Il Collegio dei Questori decidesse quello che vuole, cioè, il tema per me è che politicamente è inaccettabile diciamo, che nel Parlamento democratico italiano si pronunci un nome del genere senza essere accompagnato da più severa condanna che dovrebbe unire tutto il Parlamento, e invece purtroppo così comincia a non essere più.
1: La ringrazio, ringrazio l'onorevole Provenzano del Partito Democratico.
2: Grazie a voi.
0: Allora, questa è Radio Radicale, avete sentito con le interviste di Lanfranco Palazzolo il botta e risposta tra Domenico Furgiuele e il deputato del PD Provenzano, appunto, sulla questione che li contrappone per delle dichiarazioni che Furgiuele ha negato di aver pronunciato in aula. Continuiamo con le agenzie, stavamo approfondendo la questione della guerra russo-ucraina, c'è anche una, questo a testimonianza della complessità della situazione, c'è un'agenzia che parla di che la Russia starebbe preparando provocazioni sotto falsa bandiera contro i paesi della NATO per minare la fiducia degli alleati nell'Ucraina, lo riporta, è una dichiarazione di Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio di sicurezza ucraino. La Russia sta preparando provocazioni sotto falsa bandiera contro i paesi della NATO, in particolare potrebbe utilizzare droni travestiti da ucraini, cioè droni con le insegne ucraine, per effettuare attacchi

0: contro gli stati baltici e provocazioni contro la Polonia, così ha scritto Kovalenko. A pianificare queste operazioni sarebbe, secondo Kiev, il GRU, l'agenzia di intelligence militare estera russa, mentre potrebbe essere coinvolto anche altri servizi segreti. Ukrinform ricorda che il vice primo ministro polacco e il ministro della difesa nazionale Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che la Russia potrebbe preparare provocazioni contro la Polonia utilizzando droni ucraini. Questa era una dichiarazione resa nota nei giorni scorsi. Intanto ieri c'è stato l'incontro tra Lavrov e Rubio a Manila per parlare di eventuali negoziati che sono fermi, lo ricordiamo, dallo scorso mese di febbraio, dal giorno praticamente dell'attacco americano-israeliano all'Iran, quindi chissà se potranno riprendere. Secondo i media ucraini, Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana proprio per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham e quindi avere un colloquio bilaterale anche con il presidente degli Stati Uniti, Trump. Secondo la stampa, appunto, ucraina, Zelensky ha ricevuto l'invito per partecipare ai funerali di Graham, che si terranno il 28 luglio, e quindi questo potrebbe costruire la possibilità di un nuovo incontro con Donald Trump. Intanto, riguardo alla questione dell'Unione Europea, è stato varato il 21° pacchetto di sanzioni. C'è una dichiarazione, abbiamo letto quello prima di Ursula von der Leyen, adesso del Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Un altro passo decisivo per aumentare le pressioni sulla Russia. Il nostro 21° pacchetto di sanzioni colpirà i settori di maggiore impatto: energia, servizi finanziari, criptovalute e commercio. Il nostro sostegno all'Ucraina è una pace giusta e duratura, resta incrollabile, ha dichiarato appunto Antonio Costa. Vediamo un po' diciamo un rapido giro sui siti dei quotidiani. La Repubblica, l'apertura è su un fatto avvenuto a Cagliari, è presente sui siti di vari quotidiani italiani: ucciso a coltellate dopo aver investito in ogliastra la ex, fermato il fratello minorenne della ragazza. Questo è accaduto a Cagliari. C'è una foto poi di Matteo Salvini e l'approfondimento di Lorenzo De Cicco. Salvini e il ritorno al Viminale, l'idea dell'annuncio a Pontida. Questo analizzando le frasi social del leader della Lega. E poi, sempre in prima pagina della Repubblica.it, Fakir, spuntano altri filmati, accuse a Lepore sugli scontri, ma i sindaci sono con lui. Corriere.it, Cagliari uccide il fratello e ferisce gravemente la moglie a colpi di pistola all'alba, poi si costituisce. Anche qui, in prima del Corriere.it, il caso di Bologna, morte di Fachiri, filmati shock dal delirio alla rianimazione, ecco cosa si vede, tenuto legato, questo è un virgolettato, tenuto legato anche durante il massaggio cardiaco. E poi sulla prima pagina c'è 1 minuto e 18 di video del massaggio cardiaco a Fachiri, mentre è a terra, legato mani e piedi. Diverso impostazione il giornale, perché sempre a proposito di Fakir, la verità nella body cam, l'aggressione, i morsi alla gente. Un video lo mostra in stato confusionale prima dell'intervento. Il giallo della piazza di Lepore, scrive il giornale, era autorizzata, il comune tutto regolare. Il filmato parte dall'aggressione a un automobilista e documenta l'intero intervento. La difesa dei poliziotti, nessun uso esuberante della forza. Dal giornale.it ci fermiamo, torniamo ai programmi in convenzione.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Della vedova per richiamo al regolamento. Che dobbiamo?
3: Grazie Presidente.
0: Benedetto della Vedova più Europa.
3: Articolo rapporto sul buon andamento dei lavori della Camera. Io non voglio esagerare, però io trovo che non sia tollerabile che la seduta riprenda con 25 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto. Quali che siano le cause, la seduta deve riprendere, poi si riaggiorna, ma non è possibile che si stia qua 25 minuti ad aspettare. C'era da aspettare la Commissione Bilancio, si aspettava, si rientra e si dice la Commissione Bilancio non ha finito, però 25 minuti è proprio un po' esagerato, Presidente. La ringrazio, colgo l'occasione per fare gli auguri al Presidente Mattarella.
2: Grazie, ci associamo tutti agli auguri al Presidente Mattarella. Ovviamente consideri che abbiamo dovuto attendere il Comitato dei Nove, la Commissione Bilancio e la prima Commissione, e riprendere aula quando ancora tutto il cerchio non si era definito non si poteva fare. Però sono opinioni diverse, va bene così. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2988A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Ricordo che nella seduta di ieri l'Assemblea ha esaminato tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Cavandoli 4.0100, che è stato accantonato. Ricordo altresì che la Presidenza si era riservata di verificarne l'ammissibilità alla luce delle interlocuzioni in corso fra i gruppi. A tale proposito, avverto che la Commissione ha presentato un nuovo articolo aggiuntivo 4.0500, in relazione al quale risulta alla Presidenza che i gruppi abbiano rinunciato alla presentazione di subemendamenti, vertente sulla stessa materia dell'articolo aggiuntivo accantonato, che è stato pertanto ritirato dalla presentatrice. Chiedo pertanto al relatore, all'onorevole Caggiano, se sull'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione sia stato raggiunto il consenso unanime tale da superare eventuali impedimenti procedurali ostativi alla sua votazione, e in caso affermativo lo invito ad esprimere il parere. Prego.
4: Grazie Presidente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione, vertente sulla stessa materia dell'articolo aggiuntivo 4.0000, vorrei rappresentare alla Presidenza che è stato raggiunto il consenso unanime sia tra i rappresentanti dei gruppi della Commissione sia tra i Presidenti di gruppo in Assemblea, volto appunto a superare eventuali impedimenti di procedura. Quindi il parere è favorevole, e vorrei ringraziare per la sensibilità tutti i colleghi deputati su un tema così importante come la sicurezza nelle piscine. Grazie Presidente.
2: Grazie al relatore, quindi chiedo al Governo di esprimere il relativo parere sull'aggiuntivo 4.0500. Prego, signor Ministro.
5: Presidente, parere conforme al relatore, ringrazio anch'io tutti i deputati.
2: Grazie, signor Ministro. Se nessuno chiede di intervenire, la deputata Sportiello, prego. Parliamo del 4, ovviamente, punto 0.500.
6: Quando ieri in Commissione Affari Sociali eravamo riuniti per discutere il disegno di legge quadro sulla sicurezza nelle piscine, abbiamo letto una agenzia che annunciava questo emendamento, ancora prima di averlo visto. Allora ho pensato, ma vuoi vedere che allora...
0: Gilda Sportiello, Movimento 5 Stelle.
6: Che il disegno di legge, se da un anno rimane fermo, non è per distrazione ma è perché molte volte gli interessi lobbistici di categoria frenano il diritto alla sicurezza e alla vita. E aggiunge, lo dico perché mi risulta che in commissione le spinte di alcune associazioni, comuni di regioni e quindi di lobby economiche che portavano ad escludere una parte delle piscine dalle osservanze delle norme restrittive, beh, forse si hanno avuto bisogno di portare questo emendamento in Commissione Cultura invece che in Affari Sociali. Forse il Ministro Musumeci aveva ragione, forse, visto che tra i vostri banchi siede il Presidente della FIN, Federazione Italiana Nuoto, Barelli, probabilmente si riferiva a questo, chissà, non lo sapremo mai. Noi abbiamo chiesto un'informativa al Ministro Musumeci per la spiegazione di queste parole. Però vede Ministro, poi ho letto l'emendamento in questione E poiché in Commissione Affari Sociali invece, dopo che siamo intervenuti in aula, siamo stati riconvocati, abbiamo ripreso l'esame del disegno di legge sulla sicurezza nelle piscine con grande responsabilità, ebbene quando oggi arrivo in quest'aula e leggo invece l'emendamento della Commissione che viene proposto a seguito dell'emendamento della Lega, leggo, vado nel merito e mi rendo conto che invece non si tratta di reale sicurezza, ma si tratta di un'operazione di propaganda che servirà forse a qualcuno domani a farsi un selfie, a dire che ha approvato e risolto questo provvedimento. Però guardate, voi parlate di un sistema di messa in sicurezza senza spiegare qual è. Non fate riferimento a una normativa. Parlate di controlli delegando a un'autorità competente senza indicare quale sarà l'autorità competente che dovrà fare questi controlli. E cosa dovrà controllare se non si stabilisce qual è la messa in sicurezza? Allora, scusate, ma su questi temi non si può agire in questo modo e scrivere veramente le norme ad effetto senza guardare a quello che è l'obiettivo principale di garantire davvero la sicurezza nelle piscine. Non si può scrivere un provvedimento che non si sa a chi si riferisce, al proprietario dell'impianto, al gestore. Non c'è scritto nulla di tutto questo. In più in Commissione Bilancio avete trovato dei fondi, 4 milioni circa. Ebbene, però noi ci siamo astenuti in Commissione Bilancio perché non avete scritto ma come si ripartiscono questi fondi? Quali sono i criteri di accesso per accedervi? Come saranno dati? Neanche questo ci è dato sapere. Allora, vedete, è chiaro che purtroppo questo emendamento non sarà risolutivo, che purtroppo questo emendamento non prevederà nulla per poter garantire sicurezza, tra l'altro lascia fuori anche le piscine private come se nella piscina di casa propria non dovesse esistere la sicurezza e si potesse morire liberamente risucchiati da un bocchettone. Allora, facendo le cose seriamente, avremmo dovuto lasciare alla Commissione Affari Sociali, che avrebbe potuto approvare oggi il provvedimento, non domani, oggi il provvedimento, sulla sicurezza nelle piscine. E invece lo facciamo con questo emendamento. Noi non ci sottraiamo perché quando si parla di sicurezza ci troverete sempre in prima fila, quando si parla di tutelare le persone ci troveremo sempre in prima fila, ma noi lo facciamo con uno spirito diverso, non per propaganda, non per farci il selfie il giorno dopo e un post per dire che abbiamo risolto un problema. Allora vi invito, colleghi e colleghe della Commissione competente, a porre rimedio anche e a dare sostanza a questo emendamento che sostanza non ha. Noi lo voteremo perché riteniamo che sia giusto chiudere un impianto se non ha norma, ma bisogna specificare però qual è la norma a cui si fa riferimento. E allora, visto che a pensar male a volte ci si azzecca, voi ci avete insegnato invece che a pensar male con voi facciamo sempre bene, è vero il contrario, noi pensiamo che purtroppo state mancando un'occasione, scopriremo poi perché.
2: Grazie deputata Sportiello, deputata Zanella e dopo la deputata Cavallo. Prego.
7: Grazie Presidente. Io a nome del gruppo dichiaro che voteremo a favore di questo emendamento, ma colgo anche questa opportunità per condividere le osservazioni, le considerazioni, le critiche molto precise e circostanziate effettuate dalla collega Sportiello. Perché, vedete, in Commissione Affari Sociali ieri effettivamente abbiamo affrontato il tema del disegno di legge per la regolamentazione e quindi la messa a norma e la messa in ordine di un sistema che riguarda tutte le piscine in Italia, che effettivamente ha mostrato di fare acqua da tutte le parti, con conseguenze drammatiche. Ora, questo emendamento è del tutto evidente che è strumentale per dire facciamo qualcosa rispetto alla drammatica situazione che conosciamo essere davvero tragica, visto le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e di tutte. Però nello stesso tempo stiamo dando gli strumenti ai comuni, agli proprietari, sia privati che pubblici, e soprattutto pubblici, per risolvere effettivamente il problema. Basteranno questi pochi soldi stanziati per, anche in termini di velocità dell'assunzione delle determine e delle decisioni congrue e della effettuazione dei rimedi e della messa a norma delle piscine? Noi crediamo di no. No, effettivamente sarebbe stato più efficace, più coerente passare a una legislativa all'interno della nostra commissione piuttosto che affrontare qui l'approvazione o meno di un emendamento all'ultimo momento, di cui io per esempio ho conosciuto il testo solo questa mattina e ieri ancora non se ne sapeva la definizione, ieri sera quando noi eravamo riuniti in commissione. Quindi mi sembra che la conduzione di tutta questa partita sia stata assolutamente al di sotto delle necessità, molto strumentale, molto diciamo in funzione di dire abbiamo fatto qualcosa, ma ricordo avete avuto 4 anni per poter porre rimedio a questi problemi, non è che nascono oggi, lo sappiamo che le piscine non sono a norma e non soltanto in Sud Italia, purtroppo in tutto il territorio. Non ci sono i controlli, non c'è chi lo effettua, non c'è il personale adeguato, preparato, non ci sono tutte le persone che dovrebbero esserci in grado di controllare le persone che utilizzano a vario titolo queste strutture. Quindi mi sembra che quanto ha espresso la collega sia perfettamente condivisibile e noi lo condividiamo. Grazie.
2: Grazie deputata Zanella. Deputata Cavannoli.
8: Ne approfitto per fare un ringraziamento che parte da tutti i gruppi che hanno permesso di accettare questo emendamento che abbiamo fatto tutti insieme per rispondere a una esigenza che purtroppo è concreta, quotidiana. Lo leggiamo.
0: Della Lega, Laura Cavandoli.
8: Spesso di bambini attrappolati, bambine che vengono attratte, i capelli vengono attratti dai vortici delle piscine. Io avevo infatti pensato all'emendamento per un obbligo di cuffia per gli infrasedicenni. Poi ringrazio il ministro Bodi, il ministro Musumeci, il ministro Giorgetti e il sottosegretario Barelli. Abbiamo detto no, facciamo qualcosa di più. E abbiamo pensato a questo testo, che è un testo importante perché implica nuovi controlli delle autorità competenti che fanno riferimento alle autorità sanitarie, agli enti locali e ai vigili del fuoco che mi hanno contattata per dirmi che anche loro spetta questo controllo, questo per dare delle risposte. È un provvedimento concreto perché il MEF ha messo e ha trovato nel giro di poche ore le risorse per la messa in sicurezza delle piscine pubbliche. È un provvedimento che in quest'aula va in un decreto legge che entrerà a vigore, l'abbiamo messo nella norma, proprio al più presto possibile, nel momento in cui viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è un provvedimento che credo non vuole, anzi l'abbiamo parlato proprio col ministro Musumeci, non vuole superare né annullare il disegno di legge piscine, che però necessita di tempi lunghi per una normativa ministeriale attuativa specifica e soprattutto di tempi più lunghi perché nel caso delle richieste diciamo tecniche che vengono inserite da questo nuovo disegno di legge c'è tempo per i gestori per adeguare gli impianti. Quindi speravo insomma che non ci fosse polemica proprio perché è una norma che abbiamo approvato tutti noi in questa aula. Grazie.
2: Grazie deputata Cavandoli. Onorevole Mollicone, prego.
9: Grazie.
0: Di Fratelli d'Italia.
9: Per dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo emendamento. Vedete, la morte di Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante la settimana scorsa, è solo l'ultimo grave caso di cronaca che pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private, e lo dico ai colleghi dell'opposizione, anche private, senza se e senza ma. 37 decessi in piscina, oltre la metà delle vittime con meno di 14 anni. Sono i dati registrati dall'Istituto Superiore di Sanità solo per il 24 e il 25. Ebbene, come ha scritto il Presidente Meloni nel giugno 2026 alla mamma di Matteo dopo la tragica scomparsa del figlio, hai ragione, serve una legge nazionale che riduca al minimo il rischio che si possa morire in una piscina, come purtroppo accaduto a Matteo e ad altri bambini e ragazzi in questi mesi. Il ministro Musumeci sta lavorando da mesi in questo senso con una DDL che sarà approvata in autunno e sarà complessiva, come chiede anche l'opposizione e come chiede tutto il Parlamento. Ma nel frattempo, colleghi, c'era l'urgenza di intervenire e come Parlamento lo abbiamo fatto. Il nostro ringraziamento a Lega e Forza Italia per aver definito questo emendamento, alle opposizioni per averlo sostenuto nei tempi tecnici brucianti che ci sono stati. Un ringraziamento a tutta la Commissione, al Capogruppo Bignami e al Governo Meloni. Grazie. Al Ministro Abodi, ovviamente.
2: Grazie, onorevole Mollicone. Deputata Malavasi, prego.
10: Grazie Presidente, intervengo con chiarezza dichiarando il voto favorevole del Partito Democratico a questo emendamento.
0: Del Partito Democratico.
10: Non ci sia nessuno in quest'Aula che non sia a favore di leggi, emendamenti, proposte, disegni legge che possono migliorare la sicurezza delle piscine, degli impianti natatori, pubblici, privati, come diceva il collega Mollicone, senza se e senza ma. Su questo siamo tutti d'accordo. Certo, la procedura che è stata usata evidenzia moltissime anomalie che non possiamo evidenziare in questo contesto, semplicemente perché ci chiediamo allora, visto che i fatti che sono accaduti sono gravissimi e negli ultimi 4 anni sono morti più di 70 bambini e bambine e l'Istituto Superiore di Sanità ci dimostra, dati alla mano, come la maggior parte di questi siano bambini con meno di 12 anni, perché se era così urgente non siamo intervenuti prima. Perché quest'Aula non è intervenuta prima rispetto a un emendamento così urgente? Questa è la domanda che oggi ci dobbiamo porre. Il disegno di legge fatto dal Governo, che propone una legge quadro per la sicurezza e la salute delle piscine, è stato varato nel luglio del 2025. Siamo nel luglio del 2026. A febbraio del 2026 nella nostra Commissione Affari Sociali è arrivato il provvedimento, abbiamo fatto un ciclo di audizioni, abbiamo proposto degli emendamenti e il provvedimento è stato fermo, lo può dichiarare anche il Presidente Cappellacci, dalla fine di maggio fino a pochi giorni fa, perché siamo stati in attesa per più di 2 mesi dei pareri del Governo. E per questo motivo la nostra Commissione non ha potuto operare. Certo, ci stupisce sentire leggere le parole del Ministro Musumeci, che ha ricordato la collega Sportiello di domenica 19, quando ha dichiarato in realtà che il provvedimento non ha proceduto per interessi lobbistici. Una dichiarazione incredibile, vergognosa, per la quale ovviamente questo provvedimento prova un po' a porre rimedio. Ma penso che non aver coinvolto, e lo dico alla presentatrice Cavandoli, nella giornata di ieri la Commissione Affari Sociali sia stato un brutto modo di lavorare. Non si può lavorare così, forzando la mano su un provvedimento che parla ovviamente di sport, senza aver coinvolto la Commissione Affari Sociali. Ieri sera eravamo in Commissione, Commissione. La Commissione era aperta, eravamo tutti lì a discutere degli emendamenti e per sveltire la legge quadro non abbiamo fatto interventi per accelerare sui tempi, ce ne darà atto anche il Presidente Cappellacci, quindi è stato svilente non solo per la relatrice del provvedimento, l'onorevole Patriarca, per il Presidente della Commissione, ma per tutti i commissari che in questi mesi hanno lavorato con serietà, con impegno per migliorare un testo che effettivamente è particolarmente carente. Certo, non possiamo non essere d'accordo su questo emendamento, perché il principio della sicurezza è sacrosanto, ma è un emendamento che ha tante debolezze e che alle quali speriamo di poter porre rimedio. Lo dico perché è un provvedimento molto generico, non ha nulla di innovativo, i controlli oggi si possono già fare nelle piscine, non serve un emendamento per fare ulteriori controlli e le piscine ovviamente dovrebbero già avere i bocchettoni in sicurezza. Se c'è un tema di controlli, certo, non serve dirlo con un nuovo emendamento. I bocchettoni tra l'altro dovrebbero già essere omologati, qua non si capisce se le griglie possono essere amovibili o inamovibili, quali sono le norme unie di riferimento, se le griglie devono avere dei marchi CE. È un emendamento davvero molto generico e poco innovativo. Allora, seppur nella sua genericità e non faccia riferimento a normative vigenti, in modo se non molto generico, è evidente che abbiamo bisogno di approvarlo questo emendamento, nonostante ovviamente le fragilità che ci sono. E miracolosamente vediamo come siano state trovate anche oggi delle risorse. Lo dico perché il disegno legge che è in discussione in Commissione Affari Sociali è a invarianza di risorse. Quindi da un lato abbiamo un provvedimento complesso, articolato, a risorse, dall'altro lato abbiamo un emendamento urgente che in modo molto generico destina quasi 5 milioni di euro per mettere a norma le piscine pubbliche. Allora io penso anch'io che questa sia una bandierina generica che aiuta più a pulirsi le coscienze della inattività e dei ritardi che questa maggioranza paga nel non aver portato in aula prima questo provvedimento e oggi in modo molto tardivo approviamo per senso di responsabilità un provvedimento certamente urgente ma che avremmo potuto fare prima. Ci chiediamo, e chiudo Presidente, se allora serve ancora fare una legge quadro o se questo provvedimento risolve i problemi di sicurezza così come la maggioranza ci sta raccontando. Grazie.
2: Grazie deputata Malavasi. Allora io ho in elenco prima la collega Tassinari, poi Gadda e poi il collega Caso. Allora, deputata Tassinari, prego.
11: Grazie Presidente. Ministro, annuncio il voto favorevole di Forza Italia su questo emendamento. Abbiamo lavorato in maniera molto convulsa, ma siamo arrivati ad un risultato molto positivo che dà una risposta immediata ad un problema che, come avete visto dai fatti di cronaca, era assolutamente impellente. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, il ministro Giorgetti, il ministro Musumeci, il sottosegretario Paolo Barelli, ma voglio ringraziare anche tutti i gruppi parlamentari perché solamente con l'assenso di tutti siamo qui oggi a portare questo provvedimento. Voglio ringraziare anche il Presidente della Commissione Affari Sociali Ugo Cappellacci per il lavoro svolto nel tempo che sarà insomma effettuato perché il provvedimento piscine comunque andrà avanti. So che è stato fatto un lavoro importante con l'Università La Sapienza, anche con la famiglia del piccolo Gabriele che purtroppo è deceduto in circostanze che riguardano appunto il malfunzionamento delle piscine. Quindi noi lo voteremo convintamente perché pensiamo che al di là della velocità possa dare una risposta in questo momento e portare alla chiusura di quegli impianti che non sono a norma e non possiamo permettere di lasciare aperte con una situazione insomma di pericolosità che coinvolge soprattutto i bambini e quindi insomma grazie.
2: Grazie deputata Tassinari. Deputata Gadda, prego.
12: Grazie Presidente, Italia Viva voterà a favore di questo emendamento, però mi consenta di dire che questo emendamento ci vedrà e ci vede favorevoli perché sì.
13: Italia Viva.
12: Per norma si mette nero su bianco che la sicurezza nelle piscine pubbliche e nelle piscine private ad uso pubblico è un tema importante, però dobbiamo anche andare nella direzione di una sicurezza reale. Proprio perché il tema è delicato, ecco, io inviterei la maggioranza a un maggiore approfondimento perché l'emendamento che stiamo votando non siamo così certi che andrà a rispondere alle esigenze che ci sono di manutenzione, di revisione, di controllo nelle nostre piscine pubbliche, e non vorrei che questo appunto emendamento rispondesse più a un'esigenza mediatica. Abbiamo visto tutti questa mattina le uscite stampa del ministro Musumeci, piuttosto che a un'esigenza reale di sicurezza. Quindi deve essere il primo passo di un percorso però più convinto, sia in termini di risorse, perché i 4,7 milioni che sono stati stanziati sicuramente non sono sufficienti ad adeguare appunto gli investimenti delle nostre piscine pubbliche, e dall'altro lato è necessario, come hanno ricordato i colleghi, chiarire innanzitutto quali sono gli standard di sicurezza a cui ci si deve riferire, fatte salvo appunto le normative vigenti, e soprattutto il coordinamento degli enti di controllo, perché la proponente ha citato i comuni, ha citato i vigili del fuoco, ha citato le ASL, però queste cose ovviamente poi nella quotidianità, nell'esercizio reale della sicurezza, poi vanno definite in un'ottica di responsabilità reali e di catena insomma dei controlli. Quindi il nostro voto è un voto favorevole, però davvero evitiamo ogni volta di rispondere solo a delle esigenze mediatiche senza poi preoccuparci di come queste norme vengono attuate.
2: Grazie, deputata Gadda. Onorevole Caso, a titolo personale, prego.
13: Grazie, Presidente. Indubbio e ovvio che siamo tutti a favore nell'aumentare la sicurezza all'interno delle piscine, nell'evitare che ci siano altre vittime, in particolare
1: Movimento 5 Stelle.
13: Sono bambine e bambine. Ma proprio perché per noi è fondamentale e importante questo tema, non vediamo benissimo che le cose vengano fatte in modo così raffazzonato come è stato fatto con questo emendamento. Perché poi la paura è che di fatto degli effetti concreti non ci siano, e quindi l'obiettivo principale diventa principalmente mediaticamente poter dire che si è fatto qualcosa. E la guerra che poi è partita nella stessa maggioranza a chi dovesse arrivare per primo, a chi dovesse metterci la faccia, non fa che alimentare questi sospetti. Ovviamente il nostro voto sarà favorevole, ma con molte, molte perplessità.
2: Grazie, onorevole Caso. Deputata Grippo, prego.
14: Grazie, Presidente. Anch'io mi unisco alle considerazioni di metodo, oltre che di merito. Evidentemente sul merito non possiamo che essere d'accordo a qualsiasi intervento volto a rafforzare le misure di sicurezza sui nostri impianti sportivi e sulle piscine in particolare. Giusto aver trovato la copertura per provare a fare una progettualità che copra sia l'impiantistica pubblica che quella privata, riteniamo che tant'è che abbiamo anche sottoscritto l'emendamento e lo voteremo. Riteniamo però che intervenire sempre a posteriori sull'onda dell'emotività e di ciò che accade purtroppo quando gli impianti non sono in sicurezza non sia il metodo giusto. C'è una proposta di legge sull'impiantistica e sulle piscine. Peraltro sappiamo bene che il percorso delle leggi ordinarie, anche quelle che vengono fatte con tempi serrati, ci consentono di audire non solo gli esperti tecnici, esperti sia dal punto di vista della salute che delle infrastrutture, ma anche i destinatari degli interventi, e quindi magari pensare delle misure che non siano vessatorie e che siano di facile attuazione per i gestori degli impianti, e agire sempre sulla rincorsa può non essere la soluzione migliore sia per gli utenti, quelli che vogliamo proteggere, sia per chi esercita la gestione delle piscine pubbliche e private. Quindi il nostro voto è positivo oggi, ma aspettiamo prestissimo che si legiferi in modo ordinato sull'argomento, prevedendo tutti gli aspetti che devono essere regolamentati. Grazie.
2: Grazie, deputata Grippo. Onorevole Borrelli, a titolo personale, prego.
15: Sì, Presidente, per dire che se non fosse per disciplina di gruppo e di partito io avrei votato no
1: Alleanza Verdi Sinistra
15: a questo emendamento per tre motivi. Il primo, trovo veramente disdicevole per l'ennesima volta, e lo dico tramite la sua persona al ministro Musumeci, interventi fuori luogo e a tratti ridicoli, tipo quello che ha detto che lui è stato bloccato per fare la legge sulle piscine dalla lobby dei gestori delle piscine.
13: Due, l'ha dichiarato su Asca, mi dispiace, sta scritto qua, è stato bloccato dalle lobby delle piscine. Due, abbiamo una norma in essere, in percorso, e praticamente invece di approvare la norma andiamo ad approvare un emendamento arraffazzonato, fatto al volo, che non risolverà il problema, purtroppo, e che prevede per l'ennesima volta un aggravio di lavoro da parte di vigili del fuoco e altro personale che non viene pagato in più e che viene sovraccaricato. Invece di assumere nuovo personale, carichiamo quelli che abbiamo di ulteriori interventi, invece di creare formazione e soprattutto di comprendere che deve essere sempre personale specializzato nel fare questi interventi. E infine, trovo assurdo che come si è fatto col primo DL sicurezza sul problema più importante del nostro paese, che erano i rave party, ancora una volta si insegue per accarezzare una situazione purtroppo tragica, si insegue la notizia del giorno o un evento tragico, portando in fretta e furia in questo Parlamento emendamenti arraffazzonati, malfatti, e imponendo poi alle opposizioni l'idea che se non l'apriamo noi siamo contro l'idea di salvare tutti alla piscina. Siamo per fare il bene del Paese, il bene del Paese lo si fa bene, non in modo arraffazzonato.
2: Grazie onorevole Borrelli. Onorevole Fedi, a titolo personale, prego.
16: Grazie Presidente, intervengo anch'io perché mi sento anche come molti italiani parte in causa, poiché ho vissuto personalmente la vicenda di Matteo, un ragazzino di 12 anni.
0: Movimento 5 Stelle.
16: A Pasqua, e la mamma Nicoletta è stata quella che ha fatto quell'accorato appello chiedendo a noi, al Parlamento, al Presidente Meloni di metterci mano a questo provvedimento per evitare quelle morti inutili. E allora, a nome di questi genitori, di queste casistiche che hanno portato sempre a un numero eccessivo di morti, vedere un emendamento che viene presentato alla fine di un provvedimento che parla di problematiche relative ai capelli e non a quel problema che invece ha portato alla morte molti bambini è veramente una cosa vergognosa. Quindi sono felice che si sia vista una soluzione, ma non è accettabile perché non dettaglia le tante circostanze che dovremmo approfondire con molta attenzione per rispetto delle persone che vivono questi drammi. Grazie.
2: Grazie onorevole Fede, mi pare che nessun altro intenda intervenire, per cui pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione con il parere favorevole della Commissione e del Governo. La votazione è aperta. Sì, un attimo colleghi, la prima votazione. Chi manca ancora? Pella, Grippo. C'è qualcun altro? Zucconi sta arrivando.
17: Aiello.
2: Dove è Aiello?
17: Zaratti stanno prendendo la testa.
2: Sì.
17: Baccalì.
2: Baccalì, Zaratti.
17: Braga.
2: Deputata Braga.
17: Okay.
2: Chi altro?
17: Aiello sta salendo.
2: Aiello. Ci siamo colleghi? Quindi Braga ha votato. Aiello? Ha votato, mi pare che tutti abbiamo votato, quindi votazione chiusa. Favorevoli 244, la Camera approva. Avverto che, consistendo il disegno di legge in un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma, dopo l'esame degli ordini del giorno, si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. E passiamo dunque agli ordini del giorno. Invito quindi il signor Ministro a esprimere i relativi pareri. Se concorda, io glieli chiamo e lei mi dà i relativi pareri. Quindi, uno, Cavandoli.
18: Assorbito dall'emendamento 4.0500.
2: Chiedo scusa, signor Ministro, ci deve dare comunque il parere. Non c'entra con l'emendamento.
19: Non c'è assorbimento.
2: No, no, non è previsto l'assorbimento, quindi mi deve dare il parere.
19: Il parere?
2: Sì.
18: Invito al ritiro, io ce l'ho qua come assorbito.
2: Ok, invito al ritiro. Quindi invito parere contrario, invito al ritiro.
18: Grazie, scusate.
19: Già ritirato.
2: Già ritirato. Allora la deputata Cavandoli sull'ODG 1 ci informa che è stato ritirato. Me lo conferma, deputata Cavandoli. Perfetto. E allora, superata la questione. Due, Zinzi.
18: Favorevole.
2: Grazie. Tre, De Palma.
18: Favorevole con riformulazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2: Quattro, Forattini.
18: Contrario.
2: Cinque, Piccolotti.
18: Favorevole con riformulazione, spunte le premesse dalla quarta all'ottava, impegna il governo a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2: 6 Zanella.
18: Mi scuso, integro. A sostenere il settore dilettantistico femminile per infrastrutture, formazione tecnici e progetti scolastici. Grazie.
2: Sì, sì. Questo era sempre riferito al 5, chiariamo al 5. A favore, grazie, della collega Piccolotti. Sì, parlavamo sempre di un'ulteriore integrazione al Piccolotti. Adesso sì. Siamo al 6 Zanella.
18: Contrario.
2: 7 Mollicone.
18: Favorevole con riformulazione, impegna il governo a valutare l'efficacia degli strumenti repressivi già esistenti, in particolare della previsione dell'articolo 174 ter, commi 1 e 2 della legge 633 del 1941 rispetto alla prevenzione e deterrenza della fattispecie di cui in premessa.
2: 8 Benzoni.
18: Favorevole con riformulazione, spunta l'ultima premessa per mettere all'impegno compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2: 9 Grippo.
18: Favorevole con riformulazione, impegna il governo a continuare nell'azione di risanamento dell'impiantistica sportiva anche attraverso l'adozione di un programma nazionale pluriennale per la costituzione, la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici destinati alla pratica sportiva compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2: 10 Ruffino.
18: Favorevole con riformulazione, sostituire la parola bando con la parola piano ovunque ricorra e riformulare gli impegni come segue.
2: 11 Marianna Riccia. A come segue li deve.
18: Invito accolto come raccomandazione qui.
2: Aspetti, scusi, ritorniamo un attimo al 10 Ruffino, perché lei ha concluso il suo intervento dicendo come segue. Come sì. Segue. E si ricollega a quello già scritto?
18: Sì.
2: Perfetto, è chiaro. Ok. Esatto. Quindi 11 Marianna Ricciardi.
18: Accolto come raccomandazione.
2: 12 Amato.
18: Contrario.
2: 13 Dorso.
18: Favorevole. Con la riformulazione spunte le premesse dalla quarta alla settima, impegna il governo a valutare la possibilità di intervenire sulla disciplina della commissione indipendente di cui all'articolo 5 del provvedimento per renderne il controllo di gestione economica e finanziaria delle società di calcio e pallacanestro più incisivo, tenuto conto della disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
2: 14 Orrico.
18: Contrario.
2: 15 Santillo.
18: Contrario.
2: 16 Francesco Silvestri.
18: Contrario.
2: 17 Ilaria Fontana.
18: Contrario.
2: 18 Quartini.
18: Contrario.
2: Un attimo. 19 Pavanelli.
18: Contrario.
2: 20 Alifano.
18: Contrario.
2: 21 Caso.
18: Favorevole con riformulazione spunte la terza, quarta, quinta e sesta premessa premettere agli impegni a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2: 22 Auriemma.
18: Favorevole con riformulazione per mettere agli impegni a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2: 23 Scerra.
18: Favorevole con riformulazione per mettere agli impegni a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2: 24 Lomuti.
18: Favorevole con riformulazione per mettere agli impegni a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2: 25 Labbate.
18: Accolto come raccomandazione.
2: 26 Colombo.
18: Favorevole.
2: 27 Cangiano.
18: Favorevole.
2: 28 Di Maggio.
18: Favorevole.
2: 29 Caiata.
18: Favorevole con riformulazione impegna il governo a valutare l'opportunità di reperire ulteriori risorse da destinare ai settori e ai vivai giovanili.
2: 30 Serracchiani.
18: Contrario.
2: 31 Simiani.
18: Contrario.
2: 32 Lai.
18: Contrario.
2: 33 Vaccavi.
18: Contrario.
2: 34 Vigiano.
18: Favorevole se riformulato nell'impegno come ODG 9/2988 De Palma. Impegna il governo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza anche di carattere normativo volta a prevedere che le eventuali economie derivanti dall'attuazione del piano degli interventi per i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026 nonché le risorse eventualmente non utilizzate alla conclusione del piano rimangano destinate ai territori provinciali interessati dagli interventi previsti per i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e siano utilizzati sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per il finanziamento di interventi di completamento, manutenzione straordinaria, riqualificazione, ammodernamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e valorizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture e delle opere pubbliche esistenti, nonché per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche e infrastrutture complementari e di completamento anche di dimensioni minori, purché coerenti con le finalità del piano e funzionali a consolidarne il lascito permanente, favorendo lo sviluppo del territorio, la piena fruibilità delle opere realizzate e la promozione della pratica sportiva.
20: 35 Speranza.
18: Contrario.
20: 36 Ferrari.
18: Favorevole con riformulazione, spunta la seconda premessa, per mettere all'impegno a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
20: 37 Berruto.
18: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
20: 38 Prestipino.
18: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
20: 39 Manzi.
18: Contrario.
20: 40 Andrea Rossi.
18: Favorevole con riformulazione, impegna il Governo ad avviare, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati, un tavolo di confronto finalizzato alla predisposizione di una riforma organica della giustizia sportiva alla luce dei principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza degli organi di giustizia sportiva.
20: 41 Gribaudo.
18: Favorevole con riformulazione, spunta la penultima premessa, a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
20: 42 Malavasi.
18: Contrario.
20: 43 Ghio.
18: Favorevole con riformulazione, impegna il Governo a sensibilizzare le istituzioni sportive.
20: Allora, abbiamo terminato, grazie signor Ministro.
18: Grazie a lei Presidente.
20: E ritorniamo al 2 Zinzi, parere favorevole, quindi andiamo avanti. 3 De Palma, accetta la riformulazione?
21: Sì.
20: Sì, perfetto. 4 Forattini, che parere contrario. Prego, deputata Forattini.
22: Grazie Presidente, ma per stigmatizzare questo parere contrario, questo ordine del giorno, che è un ordine del giorno che non imprevedeva un onere finanziario, ma semplicemente
23: il Partito Democratico,
22: un'indicazione rispetto appunto agli organismi dirigenti del calcio italiano a tutti i livelli. Quindi io le chiederei, Ministro, di rivalutare questo parere e trasformarlo magari in una raccomandazione, anche perché non si spiega questo rifiuto ad una presenza femminile negli organismi dirigenti.
20: Grazie deputata Forattini. Pongo in votazione. Grippo vuole intervenire, prego.
14: Presidente, solo per sottoscrivere l'emendamento e per dire che nel corso della discussione in commissione su questo tema le forze di maggioranza si sono dichiarate tutte a favore
23: di azione
14: di questo tipo, e quindi penso che la suggestione di provare a trasformarlo in raccomandazione non sia errata. Chiederei al Ministro di valutare, perché non capisco per quale ragione nessuno dentro quest'Aula possa non voler incentivare la presenza femminile come la norma impone in tutti i settori, nei ruoli apicali degli organismi sportivi. Grazie.
20: Grazie deputata Forattini. Prego signor Ministro.
18: Allora, l'auspicio è assolutamente condiviso. Per certi versi non è confortante che dobbiamo pensare di normare una cosa che dovrebbe succedere naturalmente. Che si debba normare qualcosa all'interno di società private mi lascia un po' perplesso. Vorrei continuare a garantire l'impegno che ho sempre cercato di manifestare perché l'auspicio si determinasse.
20: No, chiedo scusa, può parlare il Ministro? Il Ministro può parlare, non è sì o no, può argomentare. Prego, signor Ministro.
18: Questa è la ragione per la quale ho espresso un parere contrario, ma non sono contrario al tema, tant'è che continuo l'impegno e credo che i fatti di governo che mi competono e anche le mie dichiarazioni vanno esattamente nella stessa direzione.
20: Grazie. Quindi, se non ho capito male, permane il contrario, giusto? Perfetto. E allora, pongo Carmina per sottoscrivere, quanto ho capito, Serracchiani, Malavasi, poi se qualcuno mi sfugge viene qui e magari Manzi. Allora, intanto lo pongo in votazione. Pongo in votazione il 4 Forattini, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 134, la Camera respinge. 5 Piccolotti, accetta la riformulazione? Pongo in votazione il 5 Piccolotti, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 6 Zanella, con parere contrario. Prego, deputata Zanella.
0: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Grazie Presidente. La contrarietà del governo mi lascia davvero perplessa. Si tratta di ragionare sul rilascio dei permessi per armi da fuoco e i controlli successivi, un tema cruciale, e della differenza dei requisiti previsti per il rilascio del porto d'armi per difesa personale rispetto a quelli previsti per scopo venatorio o sportivo, che sono molto meno severi. Pensate, negli anni Ottanta i titolari di licenze per uso venatorio erano 1.700.000, ora sono attorno ai 600, forse meno, 600.000, oltre 1 milione in meno. Nello stesso periodo è aumentato enormemente il numero di licenze a scopo sportivo. Pensate, nel 2023 c'erano 549.639 licenze, 549.639, a fronte di 93.733 iscritti alle federazioni per tiro a volo, tiro a segno, tiro dinamico. Queste licenze consentono anche la detenzione fino a 3 armi comuni, revolver, pistole semiautomatiche con caricatori fino a 20 colpi, oltre a 12 armi classificate come sportive, quali i fucili semiautomatici di tipo R15 con caricatori fino a 10 colpi, poi i tipi varissimi in numero illimitato di fucili da caccia. Quindi l'ordine del giorno, mi dispiace che il ministro sia andato via, forse vabbè, non a caso, l'adeguamento alle normative europee, perché noi siamo sotto l'attenzione della Commissione europea che ha avviato una procedura per infrazione. È necessario un database delle armi, la loro tracciabilità, sapere chi sono i detentori e che venga data notizia ai corpi di polizia in caso di situazioni critiche sanitarie a livello psichico o psichiatrico. Mi sembra il minimo per garantire la sicurezza a cui tanto il governo tiene e lo dimostra con i numerosi decreti di sicurezza, ma la realtà questa è il controllo che non c'è sulle armi da fuoco.
20: Grazie deputata Zanella, pongo in votazione il 6 Zanella, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Sì, ce ne sono un altro da qua, Ciaburro. Sì. La, come si chiama? No, quell'altro.
3: Lucaselli,
20: fatto, perfetto. Gruppioni, riuscito a votare, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 141, la Camera respinge. 7 Mollicone, accetta la riformulazione? Onorevole, perfetto. 8 Benzoni, accetta la riformulazione? Benzoni? Sì. 9 Grippo, accetta la riformulazione? 10 Ruffino, accetta la riformulazione? 11 Marianna Ricciardi, l'accetta come raccomandazione? No? Pongo in votazione. Ah no, giusto, giusto. Devo chiedere un attimo al governo, quindi l'11 Marianna Ricciardi non è stata accettata come raccomandazione, quindi il parere qual è? Contrario, favorevole, si rimette?
3: Contrario.
20: E quindi lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 240, contrari 134, la Camera respinge. 12, Amato. Pongo in votazione con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa.

0: società di calcio e pallacanestro più incisivo, tenuto conto della disciplina del codice della crisi d'impresa e di insolvenza.
1: Grazie. Governo, accetta la riformulazione? Sì? Sì. Perfetto. E allora passiamo al 14 Orrico. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 136, la Camera respinge. 15 Santillo, con parere contrario. Pongo in votazione, con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 133, la Camera respinge. 16. Non riesce a votare? Vabbè, adesso facciamo venire il tecnico, tanto ci abbiamo voti ancora da fare. Anche Mollicone non riesce a votare. Allora, appena do l'ok per questi. Sì, sì, devo aspettare però di dare l'ok. Allora, 16 Francesco Silvestri, pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Vediamo i due colleghi se riescono a votare. Mollicone sì, Grippo perfetto. Votazione chiusa. Votazione chiusa, contrari 135, la Camera respinge. 17, Ilaria Fontana, parere, lo pongo in votazione con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 136, la Camera respinge. 18, Quartini, pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 133, la Camera respinge. 19 Pavanelli, pongo in votazione con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 137, la Camera respinge. 20 Alifano, pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 137, la Camera respinge. 21 Caso, accetta la riformulazione? Sì. Grazie. 22 Auriemma, accetta la riformulazione? Grazie. 23 Scerra, accetta la riformulazione? Sì, perfetto, andiamo avanti. 24 Lomuti, accetta la riformulazione? Andiamo avanti. 25 Labbate, accetta come raccomandazione? Chiediamo a Amato, accettato, per cui raccomandazione. 26 Colombo favorevole, 27 Cangiano favorevole, 28 Di Maggio favorevole. 29 Cagliata, accetta la riformulazione? Perfetto. Siamo al 30 Serracchiani, lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 31 Signani, pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 137, la Camera respinge. 32 Lai, pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 136, la Camera respinge. 33 Vaccari, pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, contrari 137, la Camera respinge. 34 Viggiano, accetta la riformulazione? Sì. 35 Speranza, parere, lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 135, la Camera respinge. 36 Ferrari, accetta la riformulazione? Grazie. 37 Berruto, accetta la riformulazione? Grazie. 38 Prestipino, accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 39 Manzi, pongo in votazione, parere contrario del

0: Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 40, Andrea Rossi, accetta la riformulazione? No, vuole intervenire l'onorevole Berruto, scusi, prego.
1: Del Partito Democratico.
2: Guardi, per fair play intervengo solo su questo ordine del giorno perché onestamente non sopporto l'ipocrisia. L'ipocrisia di un ministro che anche in questa occasione è venuto e faccio riferimento all'ordine del giorno numero 4 dicendoci che in realtà è d'accordo con noi, però poi il parere è contrario. Ecco, in questo caso parliamo di giustizia sportiva. Io non accetto l'ipocrisia che dopo, diciamo, una commissione fantoccio fra CONI e governo presieduta e coordinata da un presidente federale, dopo una riformicchia presentata dal governo che spostava il controllo della giustizia sportiva dalle federazioni al governo di turno, ancora peggio di prima. Adesso, dopo che c'è stata una sentenza della Corte di giustizia europea che ha spazzato via tutte queste operazioni fantoccio precedenti, adesso il ministro concorda con noi sul fatto che forse questo Parlamento deve essere la sede dove discutere di una riforma della giustizia sportiva. È un'ipocrisia che non sopporto, non accetto nessun tipo di riformulazione, soprattutto non accetto di ascoltare quello che il Ministro ci continua a propinare come se fosse, come in tutte le altre occasioni, semplicemente come se fossimo dei lettori delle agenzie. Basta con questa ipocrisia di un Ministro che dichiara e poi fa il contrario di quello che dichiara.
0: Grazie onorevole Berruto. Pongo in votazione 40 Andrea Rossi, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Sì. Deputata Boschi deve votare? No. Votazione chiusa. Contrari 132, la Camera respinge. 41 Gribaudo, accetta la riformulazione? Sì. 42 Malavasi, prego deputata Malavasi.
3: Prendo un minuto per fare semplicemente una domanda. Io non ho capito il motivo del parere contrario del governo e non so quanti colleghi abbiano letto questo.
1: Partito Democratico.
3: Faccio la domanda. Davvero non riusciamo a porre un argine e un discrimine per scegliere che le iniziative sportive, le attività sportive rivolte ai minori e ai giovani siano programmate e realizzate esclusivamente per finalità educative, formative e di promozione della pratica sportiva, rimanendo distinte dalle attività di comunicazione istituzionale della difesa? Davvero quest'Aula non riesce a decidere che le attività sportive abbiano esclusivamente un'affinità educativa? Lascio questa domanda all'Aula e trovo questo parere contrario semplicemente vergognoso.
0: Grazie deputata Malavasi. Pongo in votazione il 40. Non ho capito. Ferrari per sottoscrivere. Pongo in votazione il 42 Malavasi, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 134, la Camera respinge. 43, Ghio, accetta la riformulazione? Ghio accetta? Sì, perfetto. E quindi abbiamo terminato con gli ordini del giorno e passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Noi normalmente sospendiamo 5 minuti tra l'uno e l'altro passaggio, però andiamo dritti, la preghiera chi esce dall'aula cortesemente nel massimo silenzio per poterci far proseguire il lavoro. Non la fa? Ok, allora abbiamo l'onorevole Giachetti, prego.
1: Italia Viva.
4: Grazie Presidente. Un anno fa approvavamo il primo decreto sport. E mo siamo al secondo decreto sport e la sensazione è che ci troviamo nelle stesse condizioni dei decreti sicurezza, cioè ogni tanto si fa un altro decreto sport per cercare di rimediare a quello sbagliato che è stato fatto precedentemente o per cercare di rincorrere qualcosa che non si era fatto precedentemente, il risultato di fatto è sempre zero. In particolare ci troviamo con un decreto che mette insieme le cose più diverse. Paradossalmente abbiamo messo anche oggi un intervento sulle piscine che perlomeno ha un valore perché dovrebbe mirare alla sicurezza. Le considerazioni dei colleghi che sono intervenuti hanno spiegato quanto l'intenzione non necessariamente sia garantito che corrisponderà all'obiettivo dato, ma mettiamo insieme le cose più diverse, soprattutto interveniamo, come abbiamo ricordato ieri, in particolare con l'articolo 8, per destrutturare completamente il settore del tiro a segno. E quindi, diciamo, il decreto che ci troviamo oggi a discutere è l'ennesimo esempio di una prassi che sta diventando ordinaria, cioè utilizzare lo strumento dell'urgenza per disciplinare materie profondamente diverse tra di loro, peraltro rispetto a tutta una serie di come dire, appuntamenti che erano assolutamente prevedibili. Penso per esempio al tema della entrata in vigore della carta d'identità elettronica, un tampone da mettere per risolvere questioni che sarebbero andate a gravare soprattutto sui cittadini, sport, grandi eventi, governance, appunto, documenti d'identità, temi che meriterebbero approfondimenti distinti vengono invece accorpati in un unico provvedimento con il risultato di comprimere il ruolo del Parlamento e limitare un confronto serio nel merito come dovremmo fare. Questo è il primo elemento politico che noi non condividiamo. Il secondo riguarda il metodo di governo. Anche in questa occasione abbiamo assistito a un intervento che arriva quando le criticità sono ormai evidenti, quindi anziché essere prevenute attraverso una programmazione le si rincorre. Lo vediamo nella disciplina relativa ai documenti d'identità, dove si interviene con norme transitorie per gestire una scadenza europea, appunto conosciuta da tempo, come dicevo. Lo vediamo nelle disposizioni dedicate ai grandi eventi sportivi, dove ancora una volta la risposta è quella di ampliare poteri straordinari e procedure derogatorie, ma è evidente che non possiamo continuare a considerare le eccezioni come se fossero la normalità. Ogni volta che si ricorre a commissari, a deroghe, a procedure accelerate e a decreti d'urgenza, si afferma sostanzialmente in modo implicito che l'amministrazione ordinaria non è più in grado di funzionare. E invece il compito della politica dovrebbe essere esattamente l'opposto, cioè rafforzare le istituzioni ordinarie, renderle più efficienti e non sostituirle sistematicamente con strumenti straordinari. E c'è poi un'altra questione, signor Presidente e colleghi. Nel decreto troviamo numerose disposizioni di carattere organizzativo, modifiche di governance e interventi amministrativi che difficilmente appaiono riconducibili ai presupposti costituzionali della necessità e dell'urgenza. Il decreto legge dovrebbe essere, come sappiamo tutti, uno strumento eccezionale. Negli ultimi anni, non solo ovviamente in questa materia, è diventato il principale strumento di legislazione del governo. Questo ovviamente, e come abbiamo spiegato in tante altre occasioni, indebolisce il Parlamento e soprattutto impoverisce la qualità delle leggi, e alcuni esempi di quello che è accaduto in questo dibattito lo dimostrano in maniera plastica. Noi non siamo contrari ai grandi eventi sportivi, anzi, io sto cercando di faticosamente andare avanti, però è obiettivamente un pochino complicato.
0: No, ha ragione.
4: No, ma anche il Ministro, non vorrei disturbarlo, per me se esce non c'è nessun problema, come ho spiegato, essendo un governo inesistente, se esce dall'aula non crea nessun problema.
0: Colleghi,
4: ma no, lo dico tranquillamente, cioè se il Ministro vuole uscire io sono serenissimo lo stesso.
0: No, vabbè, abbiamo risolto.
4: Non se la prenda, è una valutazione... Ma andate, sì, ho capito.
0: Abbiamo risolto. E grazie anzi per averlo segnalato.
4: Ho risolto. Noi non siamo contrari ai grandi eventi sportivi, anzi, appunto, dicevo, pensiamo che rappresentino un'opportunità importante per il Paese, ma proprio perché sono un'opportunità dovrebbero essere accompagnati da innanzitutto programmazione, da trasparenza e da coinvolgimento degli enti territoriali, non da un continuo ampliamento di poteri eccezionali. Allo stesso modo non siamo contrari alla digitalizzazione dei servizi pubblici, ma la digitalizzazione non si realizza con norme tampone adottate all'ultimo momento. Si realizza innanzitutto investendo nelle amministrazioni, nel personale, nelle infrastrutture e nella capacità organizzativa dello Stato. In definitiva, questo decreto fotografa un modello di governo che continua ad intervenire sulle conseguenze invece che sulle cause, rincorre le emergenze anziché prevenirle e privilegia gli strumenti straordinari rispetto al funzionamento ordinario delle istituzioni e soprattutto ricorre sempre più frequentemente alla decretazione d'urgenza, anche quando vi sarebbe tutto il tempo per un confronto parlamentare pieno. È questo il punto politico che oggi vogliamo evidenziare. Non basta governare l'urgenza, bisogna saper governare il tempo, perché uno Stato efficiente non vive di deroghe permanenti, ma di regole chiare, di programmazione e soprattutto di istituzioni ordinarie che funzionano. Queste sono le ragioni per le quali il nostro sarà un voto contrario. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Giachetti. Deputata Semenzato, prego.
1: Grazie Presidente. Noi moderati. Colleghi, ogni settimana in Commissione Femminicidio ascoltiamo storie che ci ricordano quanto sia complesso e profondo il fenomeno della violenza contro le donne, storie che ci dicono che la violenza non nasce nel momento in cui diventa visibile. Le sue radici sono più profonde e spesso affrontano molto prima, nella cultura, nei modelli educativi, negli stereotipi, nel modo in cui una società insegna rispetto, il valore e la dignità delle persone. Anche per questo, Ministro, credo sia importante leggere nella prospettiva giusta alcune misure del provvedimento che oggi voteremo, non soltanto come interventi finanziari o amministrativi, ma come scelte che incidono sulla capacità del Paese di prevenire, educare e costruire una cultura diversa. Penso ad esempio all'articolo 6, una disposizione che ad una lettura superficiale potrebbe apparire soltanto come una misura economica, destinando una quota dei diritti audiovisivi sportivi al campionato di Serie A femminile. Io credo sia molto di più. È una scelta politica, perché la violenza contro le donne non si combatte soltanto quando diventa emergenza, si combatte anche intervenendo prima, cambiando quei modelli culturali che contribuiscono a formare il modo in cui guardiamo agli altri e al loro valore. Ogni euro quindi destinato alla crescita e alla visibilità dello sport femminile contribuisce a cambiare questa narrazione. Non è un elemento simbolico, è prevenzione primaria, è un investimento nella cultura del rispetto. Lo stesso principio vale per l'articolo 7, che istituisce un fondo a sostegno delle attività sportive dei minori economicamente più fragili. Nelle audizioni della Commissione che presiedo torna spesso un elemento: dove manca l'educazione al rispetto, alla gestione della frustrazione, alla consapevolezza dei propri limiti e di quelli degli altri, la violenza trova terreno più fertile. Lo sport, soprattutto nei contesti più difficili, può essere un presidio educativo straordinario. Uno spogliatoio non sostituisce una famiglia e non può sostituire il ruolo educativo degli adulti, ma può insegnare una grammatica delle relazioni che molte ragazze hanno bisogno di apprendere. Il valore delle regole, il rispetto dell'avversario, la capacità di accettare una sconfitta, il significato di un limite. Può insegnare che l'altro non è un ostacolo da abbattere, ma una persona da rispettare. Chi considera questi investimenti un costo dimentica che il costo più grande è quello di una società che arriva sempre dopo, quando il danno è già compiuto. Ma il provvedimento non si limita a questo. Venendo da Venezia, una città che ogni giorno si confronta con enormi flussi di persone ed eventi di grande rilievo, guardo con attenzione all'articolo 10, che rafforza gli strumenti della protezione civile in occasione della visita del Santo Padre a Lampedusa e potenzia la polizia locale ad Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco d'Assisi, una festività che abbiamo fortemente voluto come gruppo di Noi Moderati. Sono interventi diversi, ma accomunati dalla stessa esigenza: garantire istituzioni preparate e territori adeguatamente supportati. Anche qui ritroviamo un principio fondamentale: prevedere prima anziché rincorrere l'emergenza dopo. Uno Stato efficace è uno Stato che si prepara per tempo, che protegge i territori e fornisce gli strumenti necessari ad affrontare le criticità. È lo stesso metodo che dobbiamo applicare nella prevenzione della violenza: intervenire prima, educare prima, creare consapevolezza prima. Approccio che caratterizza anche la parte del decreto dedicata ai grandi eventi sportivi, gli europei di calcio del 2032, i giochi del Mediterraneo di Taranto, la Merisa Cup di Napoli. Non si tratta soltanto di ospitare grandi manifestazioni internazionali, si tratta della capacità amministrativa di un paese che deve essere pronto quando tutto il mondo lo guarda. I poteri commissariali rafforzati, le risorse destinate a Taranto, il quadro previsto per l'America's Cup raccontano un'Italia che vuole essere all'altezza delle proprie ambizioni e un Mezzogiorno che non chiede un ruolo marginale, ma l'opportunità di dimostrare il proprio valore. Colleghi, questo decreto tiene insieme realtà apparentemente lontane, un campionato femminile, un campo sportivo di periferia, un pellegrinaggio a Lampedusa, un grande evento internazionale, ma il filo che le unisce è lo stesso, è l'idea di uno Stato che non aspetta che la violenza accada per intervenire, che non aspetta che l'emergenza esploda per organizzarsi, che investe nella cultura, nell'educazione e nella prevenzione. Uno Stato che non si limita a riparare i danni, ma costruisce le condizioni perché quei danni non si verifichino. Per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Noi Moderati alla conversione in legge di questo decreto. Grazie.
0: Grazie, deputata Semenzato. Deputata Piccolotti, prego.
5: Alleanza Verdi Sinistra.
6: Grazie, Presidente. Io annuncio fin da subito il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra alla conversione in legge di questo decreto, un voto contrario che nasce da ragioni di metodo e anche da ragioni di merito. Entrambe gravi, entrambe meritano tra l'altro di essere spiegate a quest'Aula. Il Governo ha scelto di usare la decretazione d'urgenza per intervenire con l'articolo 6 sulla mutualità generale dei diritti audiovisivi sportivi e con l'articolo 8 per una disciplina organica di riordino dell'Unione Italiana tiro a segno. Entrambe queste materie nulla hanno a che fare con l'urgenza e la necessità, che invece avrebbero richiesto tempo, ascolto e anche confronto tecnico. Non è una notazione formale, perché purtroppo è diventata un'abitudine di questo governo utilizzare i decreti laddove invece sarebbe stato più saggio utilizzare altri strumenti. Ci sarebbe piaciuto infatti in quest'Aula discutere di un provvedimento sul valore educativo dello sport, su come costruire un'alleanza forte fra istituzioni sportive e istituzioni educative per diffondere quei valori universali e intramontabili che lo sport porta con sé: la solidarietà, la lealtà, il rispetto della persona e delle regole. E invece, come sempre, voi ci presentate decreti e provvedimenti che hanno più a che vedere con la destinazione di risorse a gruppi di potere che con la grande funzione educativa e sociale dello sport. In particolare l'articolo 6 ci ha lasciato davvero perplessi, perché nel bel mezzo del terzo mondiale consecutivo a cui la nazionale maschile italiana non partecipa, il governo aveva presentato al Parlamento un testo che andava nettamente contro il sostegno ai settori giovanili e alla valorizzazione dei talenti italiani selezionabili per la nazionale. In commissione poi l'articolo è stato modificato anche con le pressioni di alcuni della maggioranza, di alcuni delle opposizioni, permettendo alla Lega Pro di beneficiare dello 0,5% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla FIGC. Una modifica, lo ha riferito lo stesso ministro, frutto di un'interlocuzione con il presidente e il vicepresidente della Lega Calcio professionistico, alla quale ha preso parte anche il ministro Giorgetti. Ma noi non siamo soddisfatti. Non lo siamo perché lo 0,5 non è l'1% e non lo siamo perché resta irrisolto il tema del sostegno al calcio femminile in Italia. La norma infatti sposta solo apparentemente la gestione di queste risorse dalla FIGC alla divisione Serie A femminile, ma la divisione, come abbiamo detto commentando gli emendamenti, non è una lega autonoma dotata di soggettività giuridica, come per esempio lo sono la lega di Serie A, B e Pro. È un organo interno alla FIGC, privo di autonomia normativa e gestionale, e il trasferimento delle risorse resta dunque un mero giroconto interno imposto per legge. Lo ha detto con grande chiarezza durante le audizioni Renzo Ulivieri. Dare i soldi al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile significa di fatto fare felici i presidenti maschi della Serie A maschile. E qui, Presidente, tocchiamo un punto di merito ancora più profondo. Il calcio femminile in Italia ha avuto uno sviluppo recente, però accelerato, riconosciuto dalla FIGC solo nel 1986, relegato per decenni al dilettantismo puro, ha ottenuto lo status di campionato professionistico soltanto nel 2022. Un passaggio storico, necessario, che però non può farci dimenticare che l'intera piramide del movimento poggia ancora su basi quasi totalmente dilettantistiche. Serie B, Serie C, eccellenza regionale, settore giovanile rappresentano oltre il 90% delle tesserate FIGC. Quindi destinare nuove risorse esclusivamente al campionato professionistico significa ignorare questa realtà strutturale. Senza vivaio non c'è vertice. La Serie A femminile si alimenta delle atlete formate nei campionati dilettantistici e nei settori giovanili. Tagliare quindi risorse alla base per dirottarle solo sul professionismo significa costruire un professionismo senza fondamenta, un sistema sostanzialmente insostenibile nel medio periodo. In più c'è anche una contraddizione con un'altra riforma di questa legislatura recente, il decreto legislativo 28/2021 numero 36. Che ha riformato radicalmente l'ordinamento e il lavoro sportivo in Italia, estendendo le tutele anche al mondo dilettantistico e riconoscendo finalmente il valore del lavoro tecnico di base. Interventi come questo, che spostano risorse senza alcuna analisi di impatto, sono incoerenti con gli obiettivi di quella riforma che questo stesso Parlamento aveva già approvato. Infine l'articolo 8. L'ingerenza del governo si vede anche qui, dove si introduce una riforma complessiva dell'assetto ordinamentale dell'Unione Italiana tiro a segno. Come è emerso chiaramente dalle audizioni, come è emerso dalla lettera di tanti dei presidenti locali dell'Unione Italiana tiro a segno, si è scelto di stravolgere e azzerare l'assetto di una realtà associativa ultracentenaria ricorrendo a un decreto legge, mentre non esiste alcuna urgenza se non quella di imporre una riforma dall'alto, evitando il confronto con chi il tiro a segno nazionale lo vive e lo gestisce quotidianamente. Infine, Presidente, un punto che va oltre il testo del decreto, ma che ne è lo sfondo politico. Siamo ormai abituati alle ingerenze di questo governo nel mondo dello sport, ripetute, continue e in parte anche intollerabili. Nella pallavolo, ad esempio, una disciplina in cui l'Italia ha vertici mondiali e anche tra le più praticate, Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato appena nominato presidente della Lega Maschile di Pallavolo di Serie A. Nel presentarsi ha posto al centro della propria candidatura non un percorso maturato nel mondo della pallavolo, non un'esperienza costruita sul campo, accanto alle società, ai tecnici, agli atleti, ai dirigenti, ma la propria rete di relazioni istituzionali e la capacità di metterle a disposizione della Lega. È una logica che non ci appartiene, perché alimenta l'idea che le conoscenze contino più delle competenze e che il merito possa essere sostituito dalla vicinanza al potere. E le indiscrezioni purtroppo non si fermano qui, si parla di Garavaglia impredicato per la presidenza della Lega Pallavolo di Serie A e così via. Allora, Presidente, colleghi e colleghe, lo sport ha bisogno di autonomia, di trasparenza, di dirigenti scelti per la loro esperienza nel settore e non per il ruolo istituzionale ricoperto o per la rete di rapporti di cui dispongono. Per tutte queste ragioni, Alleanza Verdi e Sinistra voterà convintamente contro la conversione in legge di questo decreto. Grazie, Presidente.
0: Grazie, deputata Piccolotti. Deputata Grippo, prego.
7: Grazie, Presidente. Questo decreto è emerso anche con chiarezza nel corso della discussione in commissione, mette insieme tantissime cose, molte delle quali ci vedono a favore. Noi riteniamo giusto sostenere, legiferare, semplificare
5: di azione
7: gli eventi sportivi, gli europei del 2032, i giochi di Taranto, l'abbiamo detto più volte, l'America's Cup sono orgoglio nazionale, saranno occasione di investimento, di mobilitazione locale e sociale, e siamo a favore di fare tutto quello che serve per farli svolgere in modo più fluido e più semplice. E poi non gli altri argomenti che sono stati trattati, che sono stati messi insieme in questo decreto, sono per noi sensibili, importanti, dai temi che hanno a che fare con le armi nello sport, ne abbiamo discusso tanto in commissione, la partecipazione femminile e in ultimo l'appuntamento importantissimo per i cittadini che nulla ha a che fare con lo sport, ma pure è importante, relativo alle carte d'identità, dove purtroppo in quasi tutte le città d'Italia i cittadini patiscono delle difficoltà enormi e non ci sono le risorse perché venga fatto in modo semplificato e civile, come dovrebbe avvenire nel 2026, ottenere un appuntamento per una carta d'identità in modo dematerializzato, rapido, efficace, efficiente. Ahimè, nonostante i tentativi di molti sindaci di migliorare questa condizione, è una situazione molto complessa. Era necessario e utile intervenire su questi argomenti però con un decreto d'urgenza, perché è arrivata all'improvviso queste scadenze? Assolutamente no. Questi grandi eventi sono pianificati da tempo, sappiamo che avverranno, per tacere dell'appuntamento europeo della carta d'identità digitale. Quindi ancora una volta noi torniamo a chiederci perché si debba utilizzare questo strumento, la decretazione d'urgenza, che comprime la discussione, che mette insieme pere e mele, mischiando argomenti diversi, obbligandoci ad un voto unico su fattispecie e situazioni completamente diverse. È un ragionamento falsato. Sicuramente non è questo governo che ha inaugurato questo modo di procedere, ma questo modo di procedere è veramente mortificante per il Parlamento e lo diventa sempre di più quando gli argomenti sono così tecnici e specifici e vengono accorpati insieme. Noi abbiamo provato, come sempre facciamo, è lo stile di Azione, a migliorare questo provvedimento su alcuni aspetti che per noi erano davvero importanti. Uno per tutti, quello riguardante la disabilità, utilizzare questi grandi eventi sportivi, occasioni rare per generazione. No? Raramente abbiamo la possibilità di portare risorse così importanti per ammodernare i nostri impianti. Noi crediamo fortemente, a differenza di altri che siedono in quest'Aula, che l'investimento sportivo sia fondamentale per i territori. Siamo sempre a favore delle battaglie che cercano di accreditare le nostre città perché vincano le competizioni internazionali, per aggiudicarsi la localizzazione da noi dei grandi eventi, però non utilizzare questa occasione per davvero mettere al centro un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche che non si limiti a dire nei bandi c'è scritto che gli impianti devono essere a norma, no, che ripensino l'impiantistica sportiva anche dal punto di vista della fruizione in un'ottica di universal design, dove le persone sono davvero tutte uguali, non perché io ho messo una rampa disabili da un lato o un bagno per persone con disabilità per poter ottenere permessi, ma perché ho davvero ripensato quelle strutture affinché la persona con disabilità e la sua famiglia e i suoi cari possano fruire pieno dell'evento a parità di tutti gli altri spettatori, e per tacere poi degli atleti, potendo girare per gli impianti. Questo oggi con le risorse ordinarie non è possibile, perché ovviamente sia gli enti locali sia gli interventi nazionali con le risorse ordinarie possono solo limitarsi a aggiustare qualcosa che non funziona, appunto magari mettendo una rampa, mettendo un montapersone, mettendo un ascensore. Una volta che possiamo fare invece un intervento radicale che magari ci consente di radere al suolo, ripensare uno spazio, non aver messo quel vincolo del 10% degli interventi sull'abbattimento delle barriere che noi chiedevamo, non aver messo l'esclusione dalla possibilità di partecipare a futuri appalti per coloro che si erano macchiati della responsabilità in precedenza di non aver adempiuto questi obblighi, oppure non aver voluto, come noi chiedevamo, dare anche al commissario il mandato di monitorare l'attuazione di queste normative, significa dire: certo, rispetteremo le leggi sulla disabilità, ci mancherebbe altro, ma non riteniamo che questo sia un bisogno prioritario per i cittadini. Io penso che ogni famiglia ha una persona con disabilità, ce lo dicono i numeri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come definisce la disabilità, ci dice che quasi il 20% dei nostri concittadini hanno un tipo di disabilità latamente inteso, sia essa sensoriale, motoria, psichica, di qualsiasi natura. Pensare che quando si rifanno strutturalmente nel 2026 degli impianti non si pensi a questi cittadini è un grave errore. Pensiamo anche che sia un errore il modo in cui è stato affrontato, devo dire non solo dalla maggioranza, perché ci sono state anche delle operazioni trasversali, il tema della presenza femminile. Io capisco che il ministro ha anche un tema di risorse, non è lui da solo ad allocarsi le risorse, deve fare i conti con quello che c'è, però alla fine abbiamo fatto tutto sommato una partita di giro, per dirle in termini meno economici, sì, grazie Presidente, diventa un po' complicato, un'operazione nella quale abbiamo attivato, se vogliamo, una guerra fra poveri, cioè pensare che le stesse risorse le togliamo al calcio femminile, allo sport femminile professionistico per metterlo sul dilettantistico o viceversa, o lo togliamo alle giovanili per darlo alle donne, o chiediamo, alla fine il tema banale è: servono risorse nuove da destinare allo sport femminile, sport dilettantistico, sport professionistico, e queste risorse servono perché noi abbiamo delle atlete che fanno un lavoro di qualità, che ci danno soddisfazione in tutto il mondo, che hanno fatto una crescita esponenziale nei risultati sia a livello agonistico sia a livello di base. Bisogna crederci, ci deve credere il governo tutto, non solo il ministro dello sport, mettendoci risorse nuove. E deve essere una politica che non è affidata alle federazioni, che non è affidata ai soggetti pubblici e privati vari, ma di cui il governo si assume responsabilità piena direttamente. Vengo al terzo tema, il tema delle carte d'identità e della digitalizzazione che viene messa insieme. Sorvolo su quello che abbiamo sentito, tutto il contrario di tutto, sul tema delle armi, perché ci ha preoccupato molto quello che abbiamo sentito in commissione. Non tutto è contenuto in questo decreto, alcune cose sono degli auspici che le federazioni fanno in quell'ambito, però abbiamo sentito anche chi utilizza lo sport che hanno la loro dignità, anche se hanno a che fare con le armi, per però alleggerire i controlli e il monitoraggio dell'utilizzo che viene fatto delle armi. Siccome purtroppo la cronaca ci restituisce notizie ogni giorno più tragiche sull'utilizzo privato di armi, il fatto che si creino degli spazi, ripeto, non è nelle intenzioni del decreto, ma è in alcune interpretazioni, in alcuni accompagnamenti di questa normativa che sono stati fatti, che non possono non condividere con l'Aula come preoccupazioni, anche lì qualche nostra remora e qualche perplessità ci sta. Ripeto, perplessità che è ancora più forte nell'aver affrontato un tema così tecnico nelle more di una discussione ampia, in decretazione d'urgenza, buttata lì, quando è un pochino uno dei temi più seri, il rapporto fra sicurezza, armi, di cui ci dovremmo occupare, averlo messo così a margine di un decreto, concludo Presidente. Quindi ripeto, io penso che questo decreto abbia delle cose buone, ma sia, nella migliore delle ipotesi, un'ennesima occasione mancata di ammodernare il Paese, di utilizzare un'occasione di investimenti importanti per restituire a questa. Se avessimo fatto delle leggi ordinarie, se avessimo fatto dei percorsi più in linea con quelle che sono le prerogative di quest'Aula, forse avremmo potuto dare un contributo per aiutare il Ministro e per aiutare questa norma a essere più utile ai cittadini.
0: Grazie deputata Grippo. Onorevole Amato, prego.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro, ormai sono 3 giorni che parliamo di questo decreto legge. Lei sa esattamente cosa penso. Penso che l'urgenza si poteva evitare. Si poteva evitare addirittura facendo proprio una proposta di legge per quanto riguarda l'articolo 8, ma ci arrivo dopo. Si poteva evitare di avere tanti commissariamenti, perché un commissariamento che deroga dalla regola degli appalti diventa un qualcosa di oscuro, un qualcosa di poco controllabile. Un commissariamento, e lei l'altro giorno, quando ho accennato a quello che sto per dire, mi ha fatto no con la testa, un commissariamento che serve ad assumere altre persone, così come può accadere a Taranto, lei lo sa, che il commissario può assumere esterni a 50.000 euro l'anno, diventa una distribuzione inutile di poltrone. Quando poi ci sono provvedimenti che con la dovuta attenzione, la dovuta cura e il tempo necessario, signor Ministro, il tempo, sembra niente il tempo. Il tempo è fondamentale per tutti quanti noi, avere il tempo di fare qualcosa, avere il tempo di farlo nella maniera giusta, avere il tempo di non fare quello che è successo in quest'Aula su più di un emendamento, l'ultimo quello delle piscine. Quindi il tempo, prendersi il tempo per non dover poi correre e modificare quello che non si era pensato prima, è una rincorsa a mettere delle toppe sui buchi, toppe che sono poi peggio dei buchi stessi. Quindi siamo innanzitutto contrari all'urgenza di questo provvedimento, siamo contrari al minestrone che si è creato con questo provvedimento, c'è di tutto di più. Siamo contrari al fatto che abbiamo dovuto far finta di niente quando era evidente un problema in questa maggioranza. L'avete avuto a più riprese, un problema politico di cui non avete voluto tener conto. L'articolo 8, dichiarava ieri la collega della Lega in aula, quando ha ritirato il proprio emendamento, l'articolo 8 non gli andava bene, gli hanno detto sì, ma noi in futuro lo correggeremo. E io ho ricordato un detto partenopeo, un detto dialettale napoletano, roppa rubata, ma ti mi porti fir. Dopo che sono arrivati i ladri in casa e hanno rubato tutto quello che c'era da rubare, noi mettiamo i cancelli. No, il provvedimento andava bloccato adesso. Lei deve pensare, signor Ministro, che la Lega, così come noi, aveva presentato un soppressivo, l'ha ritirato. Poi ha presentato degli emendamenti interni che servivano a dare una parvenza di giustizia, ma emendamenti che non servivano a nulla, perché mentre da un lato diceva lasceremo intatte le risorse finanziarie, dall'altro lato, all'interno sempre dell'articolo 8, c'era che il 25%, le sezioni, le devono tornare alla parte centralizzata del tiro a segno, però lasciando invariato tutti i debiti che quelle sezioni hanno fatto, magari con dei mutui. Lei lo sa, le sezioni vivono di soldi recuperati da loro stessi, soldi dei soci, soldi delle forze dell'ordine che vanno obbligatoriamente a fare degli allenamenti presso queste sezioni di tiro a segno. Quindi c'è una sorta di esproprio dei beni che le singole sezioni di tiro a segno si sono create, tutto per accentrare in una sola direzione a Roma. Ma la cosa più grave, come dicevamo, è perché e chi ha scritto questo provvedimento. È assurdo pensare che siamo al self-service degli amici, cioè l'amico che ha intenzione di arrivare a quel posto si scrive il provvedimento, lo dà al governo e il governo lo porta in aula con un decreto legge che questa maggioranza poi va ad approvare. È l'avvocato De Giusti che ha scritto quel provvedimento, l'avvocato De Giusti che è in corso già 4 volte nella Corte dei Conti, ha preso denunce dall'esercito italiano, ha messo una palestra di pugilato nel sottoscala di un tiro a segno, caricando tutti i costi sui soci del tiro a segno. Addirittura il TAR ha dichiarato l'incompatibilità dell'avvocato De Giusto come segretario generale della pugilistica e come commissario straordinario dei tiri a segno. E beh, che cosa ha fatto il Ministero? 8 giorni dopo gli ha rinnovato l'incarico, e gli ha allargato i compiti, gli ha detto pure che doveva scrivere lo statuto. Però il TAR l'ha obbligato a fare le elezioni, quindi a dover nominare dei presidenti, presidenti che probabilmente saranno nominati ad agosto, perché ci devono per forza di cose essere le elezioni. Ma sa qual è stato il sistema, caro presidente? Il sistema è stato creare un emendamento che dicesse che dopo l'approvazione dello statuto vengono cancellate le elezioni. Quindi siamo davvero al ridicolo, siamo davvero alla vergogna. Questo governo spessissimo, io lo so che non me la devo prendere solo ed esclusivamente con lei, ma siete in due in questo momento in aula a rappresentare il governo e io devo comunque in ogni caso rivolgermi a voi. È vergognoso, davvero è vergognoso. È vergognoso che abbiamo dovuto aspettare 2 giorni per approvare un emendamento sulla piscina. Ieri c'erano solo le cuffie, oggi hanno arrivato i bocchettoni, poi ci sono stati 4 milioni trovati dal MEF. Lei deve sapere, signor Ministro, non lo sa, glielo dico io anche alla sottosegretaria, che noi in Commissione Cultura, in maniera unanime, tutti, maggioranza e opposizione, abbiamo tirato a terra una legge sul cinema. Servirebbero 4 milioni di euro da stanziare per creare l'agenzia. Non si riescono a trovare i soldi, probabilmente, chissà, speriamo che il MEF, la ragioniera, la dottoressa Perrotta, vada a pescare dove ha pescato questi 4 milioni e li possa pescare anche per farci portare in aula e approvare questa riforma del cinema. Ovviamente, come avevo già accennato e come si capisce, noi voteremo in modo contrario a questo provvedimento. Non sempre la colpa è del Ministro, lo so. Sull'articolo 5 lei ci ha concesso una rimodulazione di un ordine del giorno che dava un minimo di potere a una commissione che voi avete voluto. Voi l'avete voluto e purtroppo era in condizione di non poter operare pienamente con quello che la loro ricerca imponeva. Lo so, lei l'ha rimodulato, io spero che quella cosa possa essere portata avanti come impegno del governo e almeno quello in un provvedimento di cui non condividiamo nulla. Almeno una piccola cosa, forse, anche noi avremo contribuito a migliorarla. Ripeto quello che ho detto lunedì, perché forse qualcuno non c'era. A Napoli c'è un termine che è a pazienza, gliel'ho detto oggi in ascensore, signor Ministro. A pazienza non è la calma, a pazienza è una sorta di fuoco che sta sotto una situazione di calma, però è un fuoco che ti mantiene sempre sull'attenzione. Ecco, noi teniamo la pazienza. Voi ci avete portato in una notte buia, ad passare la nottata.
0: Grazie, onorevole Amato. Deputata Tassinari, prego.
9: Grazie.
5: Forza Italia.
9: Ministro, sottosegretario Siracusano, colleghi. Il provvedimento che andiamo ad affrontare oggi è molto articolato, interviene su ambiti diversi, ma è tenuto insieme da un filo conduttore preciso, mettere il nostro Paese nelle condizioni di affrontare appuntamenti di rilevanza internazionale e rafforzare il sistema sportivo italiano e rendere più efficiente l'azione amministrativa. In questo caso anche rendere più sicura l'attività natatoria, perché come sapete abbiamo approvato questo emendamento in maniera bipartisan, un emendamento insomma importantissimo, fondamentale in questo momento per la sicurezza insomma degli impianti natatori. Voglio ringraziare nuovamente chi ha lavorato, soprattutto il sottosegretario Paolo Barelli, il capogruppo Bignami, ecco perché è stato insomma un lavoro importantissimo. Io sono convinta che oggi andiamo ad approvare una norma che sicuramente ci farà stare domani tutti più tranquilli. Il provvedimento entrerà in vigore velocemente e quindi ci darà la possibilità di capire che abbiamo fatto qualcosa di importante per la nostra collettività. Ecco, quindi ringrazio di nuovo tutti. Lo sport, tra l'altro, come sappiamo, non rappresenta solamente una competizione agonistica, è insieme educazione, inclusione, salute, crescita della comunità e anche sviluppo economico. È uno straordinario strumento di promozione del territorio, dell'immagine dell'Italia nel mondo. Per questo guardiamo con assoluto favore alle disposizioni dedicate ai grandi eventi sportivi che interesseranno il nostro Paese nei prossimi anni. La UEFA Euro 2032, i Giochi del Mediterraneo di Taranto, l'America's Cup di Napoli. Sono eventi che rappresentano occasioni irripetibili per modernizzare infrastrutture, attrarre investimenti, creare occupazione e generare un indotto economico importante. Tra pochi giorni, infatti, Taranto accenderà i riflettori sui Giochi del Mediterraneo. A Napoli si contano ormai giorni che ci separano dalla 38esima America's Cup e su tutto questo aleggia già l'attesa dell'Europeo di calcio 2032. Insomma, l'Italia ha un calendario fittissimo da onorare e questo decreto le fornisce assolutamente gli strumenti per farlo nel migliore dei modi. I grandi eventi, infatti, non devono essere considerati un'opportunità riservata alle grandi città o alle aree tradizionalmente più attrattive. Devono rimanere uno strumento di valorizzazione dei territori, che purtroppo troppo spesso rimangono fuori dai principi circuiti turistici e sportivi. Quando una manifestazione internazionale arriva in un territorio lascia molto di più di qualche giorno di competizione, lascia infrastrutture migliori, servizi più efficienti, nuove competenze organizzative, maggiore visibilità internazionale e una capacità di attrarre turismo che continua anche dopo la conclusione dell'evento. E questa è la visione che Forza Italia da sempre sostiene, utilizzare lo sport come leva di sviluppo territoriale, crescita economica e di promozione delle eccellenze locali. Apprezziamo infatti la scelta di consolidare il percorso verso UEFA Euro 2032, assicurando tempi certi nella realizzazione degli interventi e introducendo strumenti che consentano di capitalizzare l'esperienza amministrativa maturata, affinché le buone pratiche non vadano disperse, ma diventino patrimonio stabile per il futuro. Ugualmente importante è il sostegno ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, una manifestazione che rappresenta una straordinaria occasione di rilancio per una città, ma anche per un'intera area del Mezzogiorno, così come strategica la preparazione dell'America's Cup a Napoli, evento destinato ad accrescere ulteriormente il prestigio internazionale dell'Italia e ad alimentare nuove opportunità di sviluppo economico e turistico. Inoltre il decreto interviene su aspetti significativi del funzionamento del sistema sportivo. Vi sono norme che rafforzano la trasparenza, migliorano gli strumenti di vigilanza economica finanziaria delle società professionistiche, sostengono gli investimenti e contribuiscono a rendere più moderno ed efficiente l'intero settore. A riguardo poi vi è una novità significativa, un emendamento di Forza Italia che introduce l'impossibilità per i magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili di far parte degli organi di giustizia delle federazioni sportive nazionali interessate dai controlli della commissione indipendente per la verifica degli equilibri economici e finanziari delle società professionistiche. Non è una norma contro la magistratura, ma una scelta di chiarezza istituzionale volta a evitare sovrapposizione di ruolo e rafforzare l'autonomia e la credibilità della giustizia sportiva. Si tratta di una battaglia storica di Forza Italia, sostenuta da sempre dal nostro capogruppo Enrico Costa, che ringrazio, che punta a garantire una netta separazione tra la funzione giurisdizionale dello Stato e quella degli organi di giustizia sportiva. Ringrazio di nuovo il Ministro Abodi per il sostegno dato a questo emendamento. È una disposizione che consideriamo particolarmente significativa e ulteriormente quella relativa alla redistribuzione di una quota dei proventi derivanti dai diritti audiovisivi a favore della Serie A femminile. È un riconoscimento importante. Il calcio femminile ha ormai conquistato un ruolo stabile nel panorama sportivo nazionale. Sempre più bambine scelgono di praticarlo, sempre più famiglie lo sostengono, sempre più giovani vedono nello sport femminile un'opportunità di crescita personale e professionale. Riconoscere questo percorso significa investire sul futuro dello sport italiano, favorire pari opportunità, ampliare la base sportiva e sostenere un movimento che ha dimostrato qualità, entusiasmo e capacità di coinvolgere il pubblico. Perché il professionista non può esistere senza un dilettantismo forte, diffuso e radicato nei territori. Sono le società dilettantistiche, i volontari, gli allenatori, i dirigenti e le famiglie che ogni giorno tengono vivo lo sport italiano. È lì che nascono i campioni di domani, ma soprattutto è lì che si formano cittadini responsabili, si combattono il disagio giovanile, l'emarginazione, si promuove la salute, l'inclusione e la società e la socialità. In questa prospettiva vanno lette positivamente anche le misure che rifinanziano la dota famiglia per l'accesso dei più giovani alla pratica sportiva e il fondo per gli studenti universitari con alti meriti sportivi. Sono interventi che ribadiscono un principio semplice ma fondamentale. Lo sport deve essere più accessibile e rappresentare un'opportunità per tutti. Sono piccoli tasselli, ma vanno tutti nella stessa direzione. Lo sport ci insegna che le vittorie si costruiscono nel tempo con metodo e determinazione. È la stessa strada che questo governo ha scelto di percorrere. Con questo spirito, nella convinzione che questo decreto rappresenti un passo avanti in questa direzione, il gruppo Forza Italia esprime convintamente il proprio voto favorevole. Grazie.
0: Grazie, deputata Tassinari. Deputata Latini, prego.
10: Grazie Presidente, colleghi. Oggi esaminiamo un provvedimento molto importante, saluto il Ministro Abodi, che contiene misure per accompagnare il nostro Paese a grandi eventi che vedranno sicuramente l'Italia protagonista nei prossimi anni. Parliamo del campionato europeo di calcio
5: della Lega,
10: dei giochi del Mediterraneo di Taranto fino all'American's Cup di Napoli. Sono sicuramente delle occasioni straordinarie per valorizzare il nostro territorio, per rafforzare le strutture sportive e per generare ricadute economiche e occupazionali. Ecco, però vorrei richiamare l'attenzione, insomma, che per il mio gruppo, per la Lega, lo sport non coincide soltanto con i grandi eventi internazionali, perché vive innanzitutto nelle migliaia di associazioni sportive dilettantistiche, nelle società che ogni giorno aprono le proprie strutture ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie. Vive nei volontari che dedicano il tempo e competenze alla crescita educativa delle nuove generazioni, in quelle realtà che spesso sono lontano dai riflettori, come nei piccoli comuni, nell'entroterra, dove lo sport diventa un vero e proprio presidio sociale. E quindi è proprio per questo che abbiamo accolto con favore le modifiche apportate all'articolo 6, quindi voglio ringraziare anche le mie colleghe che si sono anche battute in commissione, che rafforzano il sostegno al calcio femminile e destinano una quota delle risorse anche alla Serie C, con un vincolo specifico per lo sviluppo dei settori giovanili, femminili e maschili. Questa è una scelta che va nella direzione di sostenere la base del movimento sportivo e non soltanto i suoi vertici. Sono sicuramente poi molto positive anche le misure in questo provvedimento che rafforzano il sostegno allo sport, rifinanziando il fondo destinato alle famiglie, perché è veramente assurdo che ci sono alcune famiglie che non riescono per problemi economici a far fare delle attività sportive ai propri figli, e quindi penso, ecco, che questa era sicuramente una misura molto importante, come anche la misura dedicata agli studenti universitari che si distinguono per meriti sportivi, che avranno delle borse di studio. E poi c'è stato il tema dell'articolo 8 relativo al riordino dell'Unione Europea, dove come gruppo, diciamo, ecco, sinceramente qua abbiamo avuto delle visioni diverse, perché noi siamo abituati ad ascoltare i territori come Lega, abbiamo raccolto delle osservazioni provenienti dalle sezioni del tiro a segno nazionale da nord a sud del paese, ed è emersa una preoccupazione diffusa e trasversale rispetto a una riforma percepita come troppo centralizzata, poco costruita attraverso il confronto con chi quotidianamente garantisce il funzionamento delle sezioni. Quindi il timore diciamo, che abbiamo raccolto, è che questo assetto possa determinare significative difficoltà operative, appesantimenti gestionali, ma soprattutto mettere a rischio il patrimonio di investimenti economici e organizzativi che molte sezioni hanno costruito negli anni con il contributo dei propri iscritti. Quindi su questo tema noi continueremo a monitorare e a lavorare per migliorare questo punto. E poi, ecco, concludo ringraziando veramente tutti quanti per l'impegno di aver approvato l'emendamento cerca di mettere fine alle tragedie che si sono verificate anche in questi ultimi giorni, bambini che hanno perso la vita nelle piscine. Io voglio ricordare anche Matteo Brandimarti di San Benedetto il Tronto, io sono della provincia di Ascoli Piceno, sicuramente è stata una tragedia che ha scosso tutta la comunità. Quindi voglio ringraziare veramente, ecco, le mie colleghe, tutta la Commissione, che insomma sicuramente abbiamo ritardato questo provvedimento, insomma ci sono state delle attese, però alla fine era un provvedimento, un emendamento fondamentale che ha dato delle risposte concrete, infatti anche grazie al Ministro Giorgetti che comunque ha stanziato dei fondi concreti, quasi 5 milioni di euro per il 2026, proprio per mettere in sicurezza le piscine aperte al pubblico. Quindi ecco, questo sicuramente siamo orgogliosi di aver portato a casa questo risultato, e quindi concludo appunto dicendo che, anche avendo su alcune parti che abbiamo manifestato alcune riserve, riteniamo comunque che il complesso di questo provvedimento contiene sicuramente delle misure importanti per il sistema sportivo italiano e per la capacità del nostro Paese di organizzare eventi di rilievo internazionale. Quindi, ecco,

Olimpici a Berlino, però manca il tempo per ultimare lo stadio. Si ricorre allora a uno stratagemma. Durante i frenetici lavori di completamento, il muro perimetrale e 24 torri sormontate da aquile littorie vengono realizzate in pannelli di pietra di Carpi, un materiale composto da cemento e paglia pressata. Per le gradinate si usano tavole di legno verniciate del color del marmo. La sera dell'8 maggio Hitler assiste alla rappresentazione di un'opera di Wagner dal palco d'onore nella tribuna Tevere, l'unica vera. Tutto il resto è una suggestiva scenografia montata ai piedi di Monte Mario. La penombra aiuta in quella metafisica distesa agli impianti sportivi, sembra di essere su un set di Cinecittà. Pasquino, la celebre statua parlante romana, recita in quei giorni: «Povera Roma mia de travertino, t'hanno vestita tutta de cartone per farti rimirà da nimbianchino». Mussolini sorride soddisfatto. Uno stadio di paglia aveva ammagliato il Führer. Signor Ministro, una dichiarazione di voto non serve solo a dire come si vota, ma perché. E le dico subito il perché del nostro no. Non è un no a un articolo, a un comma, è un no a un modo di intendere lo sport. Perché sotto il suo sguardo, Ministro Abodi, lo sport italiano si è ridotto a tre cose. La prima, essere un territorio di caccia della politica. La seconda è essere una riserva di caccia, di un manipolo di presidenti faraoni che si sentono al di sopra di ogni regola. La terza, un ruolo dove chi dovrebbe reagire alle due condizioni di cui sopra finisce invece per ringraziare o ingraziarsi chi lo tiene in ostaggio, come una specie di sindrome di Stoccolma dello sport. Tutto questo, Ministro, lei è responsabile e le faccio qualche esempio. Lei siede in Consiglio dei Ministri insieme a Paolo Barelli, ex capogruppo di Forza Italia, da aprile sottosegretario, da 25 anni presidente della Federnuoto. Barelli l'ispiratore dell'emendamento che cancella il limite ai mandati ai presidenti federali, se stesso, con il suo parere positivo, Ministro. Poi da sottosegretario sulla carta si autosospende, nella realtà continua esattamente come prima a fare il presidente della Federnuoto. Risponda alla mia interrogazione sull'onorevole Barelli quando troverà il tempo per farlo, ci divertiremo. In Consiglio dei Ministri trova anche il sottosegretario Barbaro, presidente dell'ASI, e la new entry Claudio Durigon, sottosegretario, eletto presidente della Lega Pallavolo di Serie A maschile. «Quando me l'avete proposto ho pensato a uno scherzo», ha detto candidamente, «anche noi». Non era invece uno scherzo, Durigon è stato eletto, certo lo hanno votato le società, non mi sfugge, ma il popolo della pallavolo, sport nobile, pulito e anche vincente, ha reagito in maniera talmente indignata che pare che salterà l'operazione successiva, il senatore Garavaglia alla Lega Volley Femminile di Serie A. E come dimenticare gli onorevoli Casasco, Costa, il senatore Lotito, il neocommissariato onorevole Pella, deputati, senatori, sottosegretari che siedono ai vertici dello sport. Non è un caso, è un metodo. E anticipo chi dirà: ma come, anche voi in passato? Guardi, i numeri impallidiscono al confronto, però ho depositato il 1 febbraio del 2024 una proposta di legge che prevede per i presidenti federali il numero limite dei mandati e l'incompatibilità con cariche di Parlamento e di Governo. Lei, Ministro, è il mentore di quel sistema, invece di scardinarlo lo custodisce, lo coccola. Io lo denuncio, che bello poter sottolineare quanto siamo diversi. Ora che sono chiare le premesse di uno sport sottoposto, schiacciato da queste dinamiche di forza, di potere, di consenso coatto, entro nel merito del decreto. Dopo un doveroso passaggio sul ruolo di commissari straordinari, che volete sempre più potenti, abdicando alla possibilità di fare cose bene, trasparenti, pulite, in modo ordinario, arrivo subito all'articolo 6. Signor Ministro, nella foresta di Sherwood c'era un uomo che rubava i ricchi per dare ai poveri, stava dalla parte del popolo. Lei ha messo in scena la versione rovesciata, Robin Hood al contrario. Il testo da lei licenziato in Consiglio dei Ministri scippava 10 milioni di euro alla parte più fragile del sistema calcio, il progetto Zola, i settori giovanili, i dilettanti, le dilettanti del calcio femminile, per darli a 12 società che hanno una squadra di calcio professionistica femminile. Tra queste 9 hanno alle spalle società di Serie A maschile, che destinano al settore femminile una quota simile al costo dei parastinchi e dei palloni. E togliere al Lumezzane, all'Ascoli, al Trento, all'Alcione, per dargli alla Roma, all'Inter o alla Lazio del senatore Lotito, guarda un po', sembrava un'idea a lei geniale. 1 milione di euro a testa, omaggio del ministro Abodi, che passa pure poi per quello che vuole sostenere il calcio femminile. Guardi, mi ascolti bene, il Partito Democratico rivendica di aver aperto la strada al professionismo nel calcio femminile. E proprio per questo le abbiamo offerto 2 alternative che avrebbero permesso di trovare più risorse.

0: grosse di quelle di cui stiamo parlando e per tutta la filiera del calcio femminile, dilettanti, settori giovanili, calcio a 5. Lei ha detto due volte no. Ha detto dovete fidarvi di me, troverò i soldi da altre parti. Beh, noi non ci fidiamo per definizione, ma non si è fidata neppure la sua maggioranza, che dopo il suo invito al ritiro di un emendamento tutelato dalla nostra sottoscrizione, ha diviso in due le risorse, metà a testa, due feriti e nessun morto. Ministro, si riscatti, ci dimostri che terrà fede alle sue promesse, trovi i 5 milioni che ha scippato al progetto Zola e ne trovi altri 5, magari di più, per le società professionistiche di calcio femminile. Che dire poi del definanziamento da 30 milioni a 2 della dote famiglia per accedere alla pratica sportiva in caso di ISE basso, o delle mancette che mette a disposizione per le borse di studi per gli studenti universitari. Guardi, non ho il tempo di spiegarle qui che cosa sia una riforma vera per la nascita dei gruppi sportivi universitari, un modello che possa rappresentare all'unico che voi proponete dei gruppi sportivi militari e di una militarizzazione dello sport da oggi impariamo anche di base. Vada a leggerla quella proposta. Il Partito Democratico ha depositato da tempo proprio una proposta di legge sul sport universitario, sui gruppi sportivi universitari, atto Camera 1111. Poi l'articolo 8, la riforma dell'Unione Tiro a Segno. Guardi, lei è il ministro che parla ogni piè sospinto di condivisione, di communiter. Ha scritto sotto dettatura di un commissario un testo che ha occupato 25 pagine di un fascicolo di questo decreto per creare un piccolo ministero che cannibalizza la parte sportiva senza nessun confronto, con nessuno. Nessun confronto con le 300 sezioni del tiro a segno. Hanno dovuto comprare spazi pubblicitari su dei quotidiani per denunciare la porcheria che stava avvenendo. E senza rispetto e confronto non solo del tiro a segno italiano e della sua storia sportiva, ma per esempio nessun confronto sulle procedure per l'addestramento all'utilizzo delle armi, che lei in quel testo, quello originale, rivendicava di voler rendere scalabili e commerciabili. 26 commi che disegnano nuovi vertici di nomina politica, un altro poltronificio, un altro posto dove sistemare amici, come Walter De Giusti, per 11 anni segretario generale della Unione Tiro a Segno, poi commissario, che d'incanto si accorge che tutto era un disastro, che tutto da rifare, deve entrare in una decretazione d'urgenza a pochi mesi dalla fine della legislatura. Guardi, di fronte al suo ennesimo inchino al potere e agli amici, di fronte all'ennesimo naufragio che lei guarda seduto dalla sua zattera di salvataggio, bisognerebbe dirle, ministro, risalga a bordo. Risalga a bordo, perché altrimenti il suo mandato verrà ricordato come quello di colui che sapeva e che non ha agito, che dichiarava e che non faceva corrispondere i fatti alle parole, come nel caso della giustizia sportiva. E della sua responsabilità politica di avere permesso la costruzione di una scenografia di paglia, di una commissione per la riforma, di aver permesso che venisse affidata quella commissione a un presidente federale per il quale non regge neppure l'esempio di Dracula all'Avis, e per avere infine proposto, dietro a porte ancora più chiuse, ma ministro lei non era quello della condivisione, una riformicchia che diminuiva il potere e il controllo delle federazioni sui giudici federali, sì, aumentando quello del governo, dell'esecutivo di turno. Guardi, è stato tutto spazzato via, quella commissione di paglia, quella riformicchia di paglia, spazzate via da una sentenza della Corte di Giustizia Europea che smonta definitivamente il recinto chiuso dei tribunali domestici delle federazioni. Sarà la Bosman della giustizia sportiva. Sa qual è la verità, ministro? Che la sede per farla, quella riforma, c'era ed era questo Parlamento. Ho richiesto un'indagine conoscitiva sulla giustizia sportiva che è ferma da un anno. Il luogo c'era, la nostra volontà c'era, non c'era la vostra. Avete lasciato che decidesse un tribunale europeo pur di non decidere voi, e adesso, come sempre, ci fa sapere che finalmente tutto dovrà cambiare. Ma con chi pensa di avere a che fare, ministro? Con chi pensa di prendere in giro? Ecco, ho spiegato i perché votiamo no. Votiamo contro l'idea che lo sport sia un bottino da spartire, una collezione di poltrone, un ufficio di collegamento per gli amici, un recinto blindato dove le regole valgono per gli atleti ma non per chi comanda. Quando libereremo lo sport dalle vostre mani sarà un giorno bellissimo. Il Partito Democratico dice no al suo modo di intendere lo sport, al vostro grande bluff, al vostro sport scenografato per sembrare bello come lo stadio di paglia del Foro Italico della primavera del 1938. Grazie.
1: Grazie onorevole Berruto. Passiamo adesso all'ultimo intervento iscritto all'ordine del giorno, l'onorevole Mollicone. Prego.
2: di Fratelli d'Italia.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro Abodi, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia annuncio subito con convinzione e orgoglio il nostro voto favorevole. Siamo di fronte a un provvedimento organico. Non abbiamo gestito soltanto le emergenze, ma abbiamo unito la risposta immediata a una visione strategica di lungo periodo per lo sviluppo del sistema Italia. Desidero rivolgere un ringraziamento appunto al Ministro Abodi per l'apertura al confronto dimostrata in Commissione con il Parlamento. Un dialogo proficuo che ha visto la Commissione, ringrazio il relatore Cangiano, svolgere un lavoro centrale. Ringrazio tutti i capigruppo e tra questi ovviamente l'onorevole Amorese. Vedete, l'Italia è tornata a essere una nazione credibile e protagonista nel panorama internazionale, capace di attrarre i grandi eventi. Lo abbiamo visto con i giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina e con questo testo oggi forniamo coperture e strumenti tecnici indispensabili per altre tre grandi sfide che ci attendono: gli europei di calcio del 2032 e la scelta del governo di affidarsi a una struttura commissariale per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative segna una discontinuità storica. Non si tratta solo di presentare all'UEFA la lista degli stadi entro settembre, come ironizzava il collega Berruto, ma di dotare finalmente la nazione di una impiantistica sportiva moderna. I giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, poi, per cui abbiamo previsto altri interventi di forte significato politico. Le risorse stanziate garantiranno una preziosa eredità infrastrutturale per una città simbolo del riscatto nazionale per tutto il Mezzogiorno. Infine l'America's Cup di Napoli 2027, le sue imminenti regate preliminari, un evento internazionale unico che dimostra la capacità delle istituzioni di fare squadra per moltiplicare gli investimenti, promuovere il blasone italiano nel mondo e creare reali opportunità occupazionali. Ma colleghi, rivendichiamo anche con forza il valore politico del lavoro parlamentare svolto in Commissione sul testo dell'articolo 6 che smentisce quello che è stato appena detto dal Partito Democratico e proprio grazie all'emendamento proposto dal collega di Fratelli d'Italia Cagliata e poi condiviso dall'intero arco parlamentare abbiamo impresso una svolta fondamentale sul calcio, destinare una quota dei diritti audiovisivi alla Serie A femminile, colmando un intollerabile vuoto di contributi federali registrato negli ultimi due anni, e un'ulteriore quota alla Lega Pro per il progetto Zola. È una misura di profonda equità sociale e di programmazione che garantirà risorse certe per lo sviluppo dei vivai maschili e femminili. Quindi il decreto pone lo sport al centro della vita delle famiglie e della crescita educativa e questa settimana abbiamo approvato un emendamento vitale, urgente, sulla sicurezza delle piscine per la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Un'urgenza non più rinviabile, una disciplina che sarà completata con un DDL specifico a cui sta lavorando il ministro Musumeci. Ebbene, sugli UTS però è necessario un approfondimento. La riforma nasce da un'esigenza istituzionale e morale, colleghi dell'opposizione, non più rinviabile. Eliminare ogni zona grigia nel controllo di un settore dove sono in gioco armi, certificazione e sicurezza pubblica. E i dati dimostrano che non si tratta di singoli episodi. Circa 6 anni di commissariamento negli ultimi 10 anni, 106 procedimenti disciplinari, 80 persone deferite in 10 casi particolarmente rilevanti, almeno 7 filoni penali, colleghi dell'opposizione, segnalazioni o procedimenti in materia di certificazioni, malagestio e sicurezza, 94 commissariamenti o rinnovi, riguardanti 44 sezioni, circa 1 su 5, circa 2,6 milioni di euro di crediti UTS verso le sezioni, 6 vittime nei 2 episodi più gravi degli ultimi anni, 4 nella strage di Fidene del 22 e 2 nell'incendio del poligono di Prato nel 24. E poi, colleghi dell'opposizione che fate finta di non sapere, sul TSN di Milano le polemiche su De Giusti. La decisione del Tribunale federale UETS del 3 dicembre 2025 ricostruisce una gestione gravemente compromessa e parla di una somma complessivamente sottratta alla sezione tra il 2018 e il 2024 in quasi 2 milioni di euro. E quindi non è una decisione commissariale, ma della giustizia federale. La stessa decisione accerta un episodio che vi dovrebbe indignare, colleghi dell'opposizione, sul rispetto della storia sportiva italiana. Medaglie d'oro appartenenti alla sezione di Milano, alcune di rilevante valore storico e identitario, fuse in poco più di 20 lingotti da 5 grammi e successivamente vendute senza deliberazione autorizzativa, senza contabilizzazione, senza tracciabilità del ricavato. E non è stata quindi una decisione del commissario Walter De Giusti, che però colleghi avete, su cui colleghi avete la memoria corta, perché vedete Walter De Giusti è entrato nella UTS per selezione pubblica, mentre prima di lui il segretario era mandato alla UTS dal CONI. In 8 mesi sono stati finanziati 1,5 milioni del PNRR per digitalizzare almeno 25 sezioni, stabilizzati personale con sport e salute dopo più di 10 anni, cioè dopo che governavate voi. Costruito il modello di gestione Prisma, che è alla base di questa riforma. In ogni caso De Giusti, collega Berruto e Amato in particolare, era segretario già durante il governo Pinotti e confermato da 2 commissari straordinari, anche sotto il mandato del ministro Guerini. Quindi non è amichettismo, non è amico di nessuno, ma è un tecnico stimato anche dai vostri governi. E anche Parma, colleghi, anche a Parma ad esempio ci sono stati esposti su profili particolarmente delicati e per carità di patria non proseguo con questo corollario di infrazioni e di violazioni anche penali. Ma rispondiamo dunque quindi a questa urgenza. Da un lato una governance pubblica, con un presidente nominato, con un decreto presidenziale per le funzioni di sicurezza, impianti e agibilità dei poligoni. Dall'altra una governance democratica, eletta secondo i principi del CONI per la piena autonomia dello sport. Si tratta quindi di un intervento di trasparenza, equità, responsabilità, che metterà in sicurezza gli impianti, sosterrà le realtà territoriali e restituirà alla disciplina sportiva la dignità e la certezza che meritano. Signor Presidente, questo provvedimento è la dimostrazione che esiste un'Italia orgogliosa, pragmatica e con una visione strategica. È l'Italia che dice sì, sì ai grandi eventi, sì alle pari opportunità, sia alla trasparenza e sia alle nuove generazioni di sportivi. Con questo decreto, in conclusione, diamo forza infatti anche a chi combatte ogni giorno nei campi di periferia, diamo certezza agli atleti che indossano il tricolore e consegnano al mondo un'Italia efficiente, orgogliosa e vincente. È per questo che oggi dichiariamo il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie onorevole Mollicone. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2988A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. La votazione è aperta.

0: Un attimo ancora, colleghi, abbiamo Billy e Caro Tenuto, mi pare.
1: Sini.
0: Caro Tenuto deve votare?
1: Ha votato.
0: Ha votato, va, Caro Tenuto?
2: Ha votato questo deputato, invece di sedersi. Non riesce a votare.
0: Ci riesce a ok, perfetto. Mi pare che nessun altro debba votare, per cui votazione chiusa. Favorevoli 128, la Camera approva. Allora, colleghi, un attimo ancora, c'è un passaggio delicato che vi devo comunicare. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a commissioni in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la prima commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92,6 del regolamento. Senatori croati ed altri, istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Se non vi sono obiezioni, questa è la questione, così rimane stabilito. E allora, perfetto così, e possiamo adesso, secondo, ci sta il collega? Sì. Secondo le intese intercorse, l'esame degli ulteriori argomenti con votazioni iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna si intende rinviato alla prossima settimana. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Furgioele. Prego.
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
4: Intervengo per una richiesta di informativa urgente al Ministro della Protezione Civile e al Ministro degli Interni per una emergenza che sta attanagliando il territorio del Parco Nazionale del Pollino e un'ampia fascia di porzione di territorio calabrese. Dal 16 luglio un incendio di dimensioni molto importanti sta lambendo territori come Morano Calabro, Castrovillari, Frascineto, Saracena e San Basile. Non stiamo parlando soltanto di alberi che bruciano, ma stiamo parlando, come lei sa, Presidente, di un patrimonio naturale inestimabile. E dunque noi pensiamo che il Governo debba intervenire in aula per dirci quali mezzi vuole porre in essere, per dirci se il contingente dei vigili del fuoco rimarrà in modo permanente su quel territorio, se verrà implementato anche il contingente dei vigili del fuoco con i Canadair, quali saranno le risorse che eventualmente verranno poste in essere per ripristinare i luoghi e cosa si farà per quello che oggi è una vera piaga, la piaga degli incendi dolosi. Anche per questo intendiamo ascoltare le intenzioni del Ministro Piantedosi per chiedergli cosa sta facendo il Prefetto di Cosenza, cosa sta facendo il Questore. Signor Presidente, la Calabria, il Pollino, quello che sta accadendo non è una questione di carattere locale, perché se è stata chiusa anche l'autostrada del Mediterraneo è chiaro che è una questione di carattere nazionale, perché non viene colpito soltanto il Pollino, viene colpita la Calabria e dunque viene colpita la nazione. Signor Presidente, il Parco Nazionale del Pollino non è una questione territoriale. Non è una questione che si può risolvere solo e soltanto lasciando gli interventi ai pur valorosi vigili del fuoco, la Protezione Civile, Calabria Verde, i carabinieri forestali, i volontari si stanno dando un gran da fare, ma non possono essere lasciati da soli. Signor Presidente, la Calabria merita risposte, non promesse. Per questo chiediamo al Governo di venire qui a riferire immediatamente prima che si spenga l'incendio e che rimanga solo cenere.
0: Grazie onorevole Furgioele. Orrico, sul medesimo argomento, prego deputato Orrico. Credo che dopo l'onorevole Borrelli medesimo argomento. Ok, prego.
5: Grazie signor Presidente, anch'io per chiedere un'informativa urgente al
3: Movimento 5 Stelle
5: su qua quanto sta accadendo in Calabria, che al pari della Sicilia sta bruciando per l'ennesima volta durante la stagione estiva, ma ciò che è più grave è che sta bruciando a causa della mano dell'uomo, perché dalle prime ricostruzioni non solo questi incendi risultano essere dolosi, ma addirittura appiccati con una crudeltà che non dovrebbe appartenere all'essere umano, cioè addirittura dei gatti sono stati fasciati con delle bende imbevute di benzina, quindi una crudeltà che va oltremodo la ragionevolezza umana. Ma c'è da dire che la Regione Calabria non è la prima volta che viene messa a fuoco e fiamme, e c'è da dire che da questo punto di vista c'è una regione, una giunta regionale e un governatore occhiuto che si sono vantati nel corso del tempo di aver attivato tutto un sistema di monitoraggio attraverso i droni degli incendi. La verità è che questo sistema di monitoraggio evidentemente è fallimentare, ed è altrettanto evidente che invece l'investimento che va fatto è sulla prevenzione, perché se si arriva a questo livello di crudeltà, se si arriva a questo livello di incapacità di riuscire a prevenire, è perché manca appunto una cultura della prevenzione. E allora io ringrazio ovviamente i Vigili del Fuoco, tutte le forze della Protezione Civile, tanti cittadini, tante realtà che si sono adoperate per intervenire purtroppo in una situazione che è diventata pericolosissima per molti centri cittadini, Castrovillari, Cassano allo Ionio. La rete ferroviaria nella tratta da Reggio Calabria alla Lamezia Terme è stata interrotta più volte nei giorni passati, la stessa autostrada del Mediterraneo ha subito delle chiusure. Quindi un accorato appello al ministro Musmeci affinché insomma riferisca in aula rispetto a quanto sta accadendo, e anche un accorato appello alla politica regionale che governa appunto la Calabria di fare meno chiacchiere e più fatti.
0: Grazie deputata Orrico. Medesimo argomento, onorevole Borrelli, prego.
6: Grazie Presidente. Vorrei ricordare
3: Alleanza Verdi Sinistra.
6: Sono nel 99% dei casi frutto della mano umana. Sono persone che appiccano incendi. Sono persone, in alcuni casi anche criminali, che lo fanno in modo sistematico. E quello che stiamo vedendo è il Parco del Pollino in Calabria, in Sicilia, ma che purtroppo temo vedremo anche in altre regioni, è un disastro annunciato, frutto anche di una politica sbagliata, in cui si continua a non valorizzare le risorse del nostro paese come Vigili del Fuoco. Sto leggendo, un minuto fa ho letto l'ultimo comunicato sindacale dei Vigili del Fuoco, invece di chiamarci eroi dicono: dateci le risorse, fate assumere nuovo personale. Noi continuiamo a invocare e a dire che i Vigili del Fuoco devono fare di più senza investire un euro su questa, per non parlare ovviamente della polizia, dei carabinieri. Ed è evidente che il risultato è che chi rischia e chi interviene, ricordiamo il Vigile del Fuoco che è morto in Sicilia recentemente, a cui va il nostro ricordo e il nostro più sentito, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità. Ma il tema è sempre lo stesso. Si immagina di abbandonare il territorio, non si investe nulla, ovviamente si lascia mano libera a piromani e a criminali, il risultato è il disastro ambientale voluto e strutturato. E a questo aggiungo l'ultima novità, che purtroppo non è una novità, perché è già successo in passato, questa volta però è stato denunciato da addirittura esponenti della Protezione Civile, che hanno raccontato di aver trovato cadaveri di gatti a cui erano stati, che era, il cui pelo era stato imbevuto di materiale infiammabile. Se fosse confermato, come hanno denunciato, stiamo parlando di barbarie in modo assoluto. E rispetto a questo le risposte sono deboli, non sono vicine ai territori, non investono sulla battaglia e sulla prevenzione, non investono sui corpi specializzati, ma si limitano solo a dare pacche sulle spalle. Si pensa che poiché queste tragedie non sono al centro dell'attenzione mediatica, perché noi abbiamo normalizzato anche questo, non esistano. Ma la verità dei fatti e delle tragedie è più forte di qualsiasi propaganda. E chi è responsabile del disinteresse e disimpegno nella lotta contro i roghi dovrà risponderne davanti a tutti i cittadini italiani.
0: Grazie onorevole Borrelli. Prima di passare alla discussione generale della proposta di legge numero 2961 in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, sospendo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.
3: Come avete sentito dalla voce del presidente Costa, a Montecitorio, seduta sospesa per 5 minuti, usciamo dai programmi in convenzione.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Radio Radicale, seduta sospesa per qualche minuto a Montecitorio. Vediamo insieme, in attesa della ripresa dei lavori, le notizie dalle agenzie. Via libera dell'Aula della Camera, come abbiamo sentito, all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. La norma approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli ha introdotto una stretta su impianti pubblici, privati e aperti al pubblico a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire appunto il cosiddetto effetto ventosa che tante tragedie ha provocato. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Con l'emendamento si istituisce inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato proprio all'adeguamento delle piscine pubbliche. Andiamo all'estero, gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì scorso nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto dietro fronte prima di attraversare lo stretto di Bab el Mandab. Anche i pasdarani iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare a sud la rotta minata. Grazie a questi avvenimenti, petrolio e gas in forte rialzo. In mattinata il Brent si è avvicinato a quota $100, 97,83 al barile. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Politica europea, accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Il via libera è arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tarda serata. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Le parti hanno comunque pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Ricordiamo che i colloqui di pace sono praticamente fermi a febbraio scorso, cioè alla data dell'attacco israelo-americano all'Iran. Torniamo in Italia. Il ministro della giustizia deve immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. La questione di legittimità era stata sollevata dalla stessa Corte d'Appello, quarta sezione penale, con riferimento alla disciplina della cooperazione con la CPI. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge del 20 dicembre 2012, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della Giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della CPI, salvo che comunichi alla stessa Corte d'Appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste. Occupiamoci delle fiale di fentanyl rubate qualche settimana fa a Roma. L'inchiesta per il furto del fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico a Roma ha registrato l'iscrizione nel registro degli indagati di due persone, due custodi del nosocomio. Gli accertamenti coordinati dalla Procura di Roma, delegati dai carabinieri, stanno cercando di ricostruire eventuali falle nel sistema di sicurezza e poi la destinazione delle fiale sottratte. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca diretto a Varsavia. L'allarme è scattato intorno alle 4 di mattina quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina di soccorsi d'emergenza, l'aereo è atterrato a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza sui passeggeri. Ancora notizie dalle agenzie: il decreto giustizia e immigrazione sarà in aula al Senato la prossima settimana senza il mandato dei relatori per l'esame in prima lettura, è quanto è emerso dalle commissioni affari costituzionali e giustizia, che hanno preso atto dell'impossibilità di concludere le votazioni degli emendamenti. Infatti erano stati depositati oltre 500 emendamenti, tant'è che le sedute previste oggi e domani sono state sconvocate. Restano sul tavolo alcuni nodi politici ancora non sciolti, tra cui l'estensione delle cosiddette intercettazioni a strascico che contrappone Fratelli d'Italia a Forza Italia. Il decreto andrà modificato, ha detto il sottosegretario leghista alla giustizia Andrea Ostellari, interpellato sulla possibilità che la maggioranza presenti un pacchetto di emendamenti direttamente in aula. Il dibattito su quanto avvenuto a Bologna nei giorni scorsi, sapete, dopo la morte appunto dell'immigrato che dava in escandescenze e poi le manifestazioni che hanno caratterizzato la serata di domenica a Bologna, il sindaco Lepore ha sbagliato a chiamare la piazza e soprattutto a invocare giustizia, perché quando si invoca giustizia si presuppone il reato, che è tutto da dimostrare. Questo il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni in un'intervista. Ci sono 64 poliziotti feriti e il sindaco non ha detto una parola di solidarietà. Lepore ha lisciato il pelo ai centri sociali, si è fatto dettare l'agenda e ha fatto un errore politico grave. Sulla richiesta di una cauzione degli organizzatori agli organizzatori dei cortei ha poi aggiunto: l'idea in astratto non è sbagliata e avviene già quando si concede una sala pubblica, ma la cauzione in un luogo aperto presenta oggettive difficoltà concrete, perché nessuno in una piazza aperta può impedire ai facinorosi o a provocatori di insinuarsi in una manifestazione pacifica e provocare danni, così sottosegretario alla giustizia Balboni. Ancora dalle agenzie c'è una dichiarazione ancora dall'estero, perché c'è un aereo d'addestramento al combattimento russo, si è schiantato durante il volo nella regione proprio di Mosca, della capitale, quando riportato dal Ministero della Difesa. Il pilota comunque si è eiettato dal velivolo, secondo quanto riferito appunto non ci sarebbero stati feriti, questo almeno le notizie che arrivano da Mosca. Riguardo invece alla questione relativa ai lavori del Copasir, c'è una dichiarazione del leader di Azione Calenda: Copasir ci deve dire se Vannacci e Di Battista sono pagati dai russi. Ci sono dei punti di domanda: com'è possibile che un libro autoprodotto e che nessuno conosce esce ad agosto su Amazon prima che scoppi il caso fa 20.000 copie? Questo si chiede Calenda, numeri che nessun autore ha mai fatto nella storia italiana. C'è un'anomalia: il Copasir deve dirci se Vannacci e Di Battista non solo se sono pagati dai russi, ma se vengono aiutati attraverso la spinta di profili falsi sui social. Account sospetti e bot sui social stanno inquinando le nostre democrazie, va fatta subito chiarezza. Il Copasir deve appunto fare una relazione per il Parlamento con cui espliciti queste eventuali interferenze da parte di Mosca. Continuiamo a parlare di Golfo, delle notizie che arrivano appunto dalla zona dell'Iran. Abbiamo detto degli Houthi, l'attacco Houthi alle navi saudite. Il Cremlino sta smentendo proprio in questi minuti le notizie su un presunto sostegno tecnico russo agli attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Notizie che, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non meritano commenti. Alcuni media statunitensi avevano rivelato appunto di un'indagine della CIA per comprendere se Mosca abbia aiutato Teheran fornendo dati per l'individuazione degli obiettivi americani o tecnologie avanzate per i droni. L'analisi dell'intelligence statunitense non sarebbe però giunta ad una conclusione certa, in sostanza non ci sarebbero le prove. A scrivere dei dubbi degli Stati Uniti appunto era stata la Reuters. Secondo l'agenzia, l'intelligence statunitense sta indagando sulla possibilità appunto di che la Russia abbia fornito all'Iran informazioni per attaccare le strutture della CIA a Riyadh, quindi in Iraq. Ancora non vi sono conclusioni definitive, ma appunto ci sono queste voci che stanno scuotendo i rapporti tra Stati Uniti e Russia. Gli analisti ritengono, per esempio, che per colpire gli uffici della CIA in Arabia Saudita siano stati usati due droni del tipo iraniano Shahed, ma nella versione potenziata direttamente in Russia con un sistema di navigazione satellitare, il Comet-M, molto più preciso e difficile da disturbare rispetto a quelli prodotti da Teheran, insomma, quindi sarebbe ben più di un sospetto. Dobbiamo tornare ai lavori in commissione e torniamo alla Camera.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 2961, disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, deputata Matone. Prego.
8: Buongiorno a tutti.
3: Della Lega.
8: Deposito a questo punto la relazione.
0: Grazie, è autorizzata. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Prego.
2: Si riserva
0: di intervenire, quindi passiamo al primo intervento della deputata Bisa. Prego.
9: Grazie Presidente, Sottosegretario Siracusano. Il provvedimento oggi all'esame dell'Aula affronta una delle questioni più complesse del sistema penitenziario italiano, quella dei detenuti affetti da tossicodipendenza e alcoldipendenza. È una materia che richiede equilibrio
3: della Lega.
9: Irrinunciabile della certezza della pena e il dovere dello Stato di perseguire il recupero della persona. Equilibrio tra la tutela della sicurezza dei cittadini e la concreta possibilità di interrompere quei meccanismi di dipendenza che troppo spesso alimentano la commissione di reati. Per questo il gruppo Lega annuncio fin da subito che ovviamente sostiene con convinzione questo provvedimento, lo sostiene perché non siamo di fronte a un provvedimento ideologico né tantomeno a uno svuota carceri come qualcuno ha superficialmente cercato di rappresentare anche in commissione. È esattamente il contrario, qui non si cancella la pena. Qui non si sostituisce automaticamente il carcere, non si concedono scorciatoie, si introduce invece una misura rigorosamente disciplinata, destinata esclusivamente a soggetti ben individuati, sottoposti a controlli stringenti e vincolati, all'effettivo svolgimento di un serio programma terapeutico e riabilitativo. Il principio è semplice. Se la causa della condotta criminale è strettamente collegata ad una grave dipendenza, combattere quella dipendenza significa ridurre concretamente il rischio di nuovi reati. Non significa essere indulgenti, significa essere efficaci. L'articolo 27 della Costituzione afferma con chiarezza che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questa disposizione non è un'affermazione astratta, è un principio che impone allo Stato di interrogarsi continuamente sull'efficacia degli strumenti utilizzati. Se un soggetto entra in carcere tossicodipendente e ne esce ancora tossicodipendente, lo Stato non ha realmente risolto il problema, ha semplicemente rinviato il momento in cui quel disagio potrebbe nuovamente tradursi in comportamenti criminali. Ecco perché questo provvedimento rappresenta una scelta di responsabilità, responsabilità verso il detenuto, ma soprattutto responsabilità verso la collettività, perché recuperare una persona significa ridurre la recidiva. Ridurre la recidiva significa aumentare la sicurezza, ed è proprio questo il punto che troppo spesso viene dimenticato. La sicurezza non si garantisce soltanto costruendo nuovi istituti penitenziari, pur necessari. La sicurezza si costruisce anche evitando che chi esce dal carcere torni a delinquere. Il nuovo istituto della detenzione domiciliare terapeutica è infatti subordinato a precisi requisiti. Occorre l'accertamento della condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza, occorre dimostrare il collegamento tra quella condizione e il reato commesso, occorre aderire a un programma terapeutico predisposto da strutture autorizzate. Occorre rispettarne integralmente le prescrizioni. In caso contrario, la misura viene revocata e il soggetto rientra in carcere. Non esistono automatismi, non esistono benefici concessi in modo indiscriminato. Esiste soltanto un percorso serio, controllato dall'autorità giudiziaria e accompagnato dai servizi sanitari. È una differenza sostanziale rispetto a chi continua a definire questo provvedimento uno svuota carceri. Chi utilizza questa espressione probabilmente non ha letto il testo, perché qui il beneficio non dipende dalla semplice condizione di detenuto, dipende dalla volontà concreta di cambiare vita, e questa volontà deve essere dimostrata ogni giorno. La finalità è recuperare persone che, se curate e reinserite efficacemente nella società, avranno minori probabilità di commettere nuovi reati. Anche per questo il governo accompagna questa riforma con un importante investimento economico. Viene infatti creato un fondo dedicato con risorse superiori a 19 milioni di euro annui, destinato a sostenere concretamente l'attuazione della nuova disciplina e i programmi terapeutici. Siamo davanti a una scelta nella quale lo Stato investe risorse, organizzazione e responsabilità. È inoltre significativo che il Senato abbia ulteriormente rafforzato il testo, prevedendo il coinvolgimento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, così da garantire tempi più rapidi nelle valutazioni e nelle decisioni. Questo dimostra la volontà di costruire un sistema realmente funzionante. Vorrei infine rivolgere un pensiero alla polizia penitenziaria, agli operatori sanitari, ai magistrati di sorveglianza e a tutti coloro che ogni giorno lavorano negli istituti penitenziari. Sono loro i primi a conoscere quanto sia difficile gestire situazioni nelle quali la dipendenza diventa elemento di continua instabilità, violenza e degrado. A loro questo Parlamento deve fornire strumenti efficaci, non slogan, non propaganda, strumenti concreti. Questo provvedimento va proprio in questa direzione, perché riafferma un principio fondamentale: la pena deve essere certa, ma deve anche essere utile. Utile alla persona, utile alla società, utile alla sicurezza dei cittadini. Non esiste alcuna contrapposizione tra fermezza e recupero. Al contrario, la vera fermezza consiste nel pretendere che chi ha commesso un reato affronti fino in fondo il proprio percorso di responsabilizzazione. La vera sicurezza consiste nel ridurre le cause di recidiva. La vera giustizia consiste nel dare una possibilità a chi dimostra concretamente di voler cambiare senza mai abbassare la guardia, nel rispetto delle regole. Ecco, questo provvedimento va proprio in tal senso. Grazie.
0: Grazie, deputata Bisa. Deputata D'Orso, prego.
10: Grazie, Presidente. Allora, abbiamo davanti un provvedimento molto complesso, a mio avviso, molto articolato, che si pone un problema. Il problema appunto delle persone detenute tossicodipendenti o alcoldipendenti. Sappiamo, lo diceva la collega che mi ha preceduto e lo sappiamo anche noi.
11: Valentina D'Orso, Movimento 5 Stelle.
10: Tra l'altro, che con i quali è anche complicato durante la permanenza negli istituti penitenziari, potremmo dire così, relazionarsi. Lo sanno bene gli agenti di polizia penitenziaria, lo sanno bene anche gli educatori, quindi i funzionari giuridico-pedagogici, lo sa bene la comunità carceraria, che in effetti lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza compromette in qualche modo anche la bontà, ma anche la, diciamo, l'efficacia di qualsiasi percorso rieducativo. E chi vi parla è profondamente convinta che non ci può essere rieducazione se prima non c'è una disintossicazione vera e propria, una liberazione dalle dipendenze, che siano dipendenze da sostanze stupefacenti o che sia dipendenza dall'alcol, e che quindi questo sia il presupposto per abbracciare un vero e proprio percorso di rieducazione, per far sì che la finalità rieducativa della pena abbia un senso reale e concreto nei confronti di questi soggetti. Sappiamo anche che un altro intento inutile che ci nascondiamo dietro un dito, per cui il governo arriva a proporci questo provvedimento, è quello di dare una risposta, tentare di dare una risposta, ed è sicuramente eventualmente una risposta assai tardiva, al problema del gravissimo sovraffollamento carcerario. Ci sono numeri ormai veramente indecenti, intollerabili nelle nostre carceri, e vediamo un governo che nulla fa se non raccontarci, quando lo richiediamo noi tra le altre cose, lo stato dell'arte rispetto all'edilizia penitenziaria, ma nulla di più. E allora comprendo, insomma, che c'era questa necessità, ripeto, tardiva. Quindi apprezzabile finalmente la presa in carico del problema, è condivisibile la finalità, ma dobbiamo denunciare in quest'Aula, per onestà intellettuale, che è una presa in carico tardiva di questo problema e che le soluzioni adottate sono piene di criticità. E ce l'hanno raccontato anche gli auditi che abbiamo sentito in Commissione Giustizia qui alla Camera. Però io vorrei partire anche da un dato di realtà, che è questo. Non è che il legislatore non si era mai posto il tema delle persone detenute tossicodipendenti, perché guardate, noi abbiamo un articolo 94 del testo unico stupefacenti che parla di affidamento in prova in casi particolari, e ve ne do lettura perché questo poi mi consentirà anche di farvi comprendere da una parte se e quali sono le novità di questo provvedimento rispetto al panorama legislativo già vigente, ma mi aiuterà anche a farvi comprendere che probabilmente la soluzione alla poca applicazione di questo articolo 94 che è già vigente non la si trova in questo provvedimento che abbiamo all'esame. Faremo anche comprendere le differenze e quindi anche a cosa andiamo incontro con questo provvedimento all'esame. Vi dicevo, partiamo dal dato vigente, articolo 94 testo unico stupefacenti. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che adesso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda, unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 6 anni. 6 anni, agganciatevi, diciamo, ricordatevi questo limite, o a 4 anni, ricordatevi anche questo, se relativa a titolo esecutivo comprendente uno dei reati di quell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Cosa prevede poi il procedimento? Che alla domanda, quindi, di essere ammessi all'affidamento in prova in casi particolari, deve essere allegato a pena di inammissibilità una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza. Poi deve essere quindi allegata pure questa certificazione in cui c'è la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente già in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato. Questo affidamento in prova si può chiedere anche prima che l'ordine di carcerazione sia stato eseguito, oppure già quando l'ordine di carcerazione è stato eseguito, quindi quando il soggetto è già entrato nell'istituto penitenziario. In questo caso questa domanda verrà presentata ed esaminata dal magistrato di sorveglianza, il quale deve svolgere anche ulteriori valutazioni. Ad esempio, deve valutare il grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga. Quindi, ad esempio, si deve porre il tema se l'affidamento in prova ai servizi sociali, quindi la fuoriuscita del soggetto dall'istituto penitenziario, possa, diciamo, esporre al pericolo di fuga del soggetto in questione. Ancora, un'altra serie di elementi che invece poi ritroveremo anche nel nuovo procedimento per la concessione di questa nuova misura alternativa speciale della detenzione in strutture residenziali o semiresidenziali per i tossicodipendenti. Comunque lo stato dell'arte è questo: coloro i quali devono scontare una pena residua, che sia congiunta o meno a pena pecuniaria, o comunque appunto residua rispetto ad un cumulo di pene, ancora 6 anni o 4 anni se si tratta di condannati ad uno dei reati di quella l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che ricorda a me stessa sono i cosiddetti, i cosiddetti reati ostativi, quindi di particolare gravità, particolare rilevanza, tanto è vero che prima era condizione sine qua non per accedervi la collaborazione. Oggi sappiamo che non è più esattamente così, però non c'è una preclusione assoluta, ci sono dei requisiti, ma per farvi comprendere di cosa stiamo parlando, quindi anche soggetti che effettivamente sono stati condannati per reati molto molto gravi. Però ripeto, lo stato dell'arte è questo, perché il pensiero di fondo è, come vi dicevo ed è condivisibile, che non c'è rieducazione se non c'è preventivamente un recupero della persona sotto il punto di vista prima di tutto sanitario e terapeutico, che è quella, la vera e propria disintossicazione. La normativa attuale perché non ha funzionato? Non ha funzionato per due motivi, ci viene detto, e non lo dice il Movimento 5 Stelle, non lo dice Valentina D'Orso, ma lo dicono gli auditi a cui a domanda risponde, sì, si suol dire. Un primo motivo, quello più eclatante, più plateale, è semplice, ha a che fare sempre al solito con le risorse finanziarie che si mettono nelle misure. La mancanza di posti nelle strutture che accolgono questi soggetti e che sono attrezzati, potremmo dire così, per lo svolgimento di questi trattamenti di riabilitazione terapeutici. Non sono molte le strutture o le comunità terapeutiche, non sono tante nel nostro territorio nazionale. E quelle che ci sono evidentemente non riescono già oggi a soddisfare la richiesta che c'è, potremmo dire, di utenza rispetto a questa problematica. Quindi il primo punto sarebbe, è vero, ci sono delle risorse, ma io mi limiterei a dire che ci sono come risorse nuove solo 14 milioni e 436 mila, ma non altro. E mi chiedo e vi chiedo, sono sufficienti? Perché per il resto in realtà abbiamo dei 5 milioni, che è il solito gioco delle tre carte, cioè viene abrogato il fondo in cui sono messi e vanno a convergere, ma proprio per pagare il pagamento delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali per questo problema, e vanno messi in questo ulteriore fondo che si istituisce per questo provvedimento. Quindi 5 milioni e il gioco delle tre carte non li consideriamo, sono quelli che già ci sono e a questo servono. Quindi quelli in più sono circa 14 milioni, saranno sufficienti? Chi è venuto in audizione delle perplessità le ha mostrate. Poi il secondo punto che è emerso come forse difficoltà rispetto alla insufficienza di questo articolo 94 testo unico stupefacenti già esistente, è stato detto che la pena residua di 6 anni è una pena troppo limitante, perché non si riesce a far entrare in questi programmi di recupero, di riabilitazione, tantissimi soggetti che hanno una pena residua molto superiore per via del cumulo delle pene. quindi che non quello che ci viene detto è il cumulo delle pene fa sì che 6 anni in effetti sia un limite troppo, troppo basso, che circoscrive troppo, e allora avete proposto di innalzare ad 8 anni. Io vi ho seguito nel ragionamento sul cumulo delle pene e ho fatto un emendamento in cui dicevo proprio questo, che va bene alzare a 8 anni, quindi che coloro che devono ancora espiare una pena di 8 anni, che è una pena importante, possano accedere a questa misura alternativa, quindi estendere la platea dei soggetti. Però vi avevo detto, se quella è la diciamo motivazione, che è il cumulo delle pene che poi porta a queste pene residue così alte, avevo presentato un emendamento per dire vabbè, allora quegli 8 anni devono essere il frutto di un cumulo di pene, e però me l'avete bocciato. Quindi voi prendete in considerazione in realtà che quegli 8 anni possano essere anche una condanna secca, e 8 anni sono reati un po' importanti a nostro avviso. Quindi questa è un po' la prima criticità. E andiamo avanti però con le ulteriori.

curriculum criminale importante. Andiamo avanti. Perché ho citato prima la normativa vigente? Perché oggi, con questa normativa che introducete, a nostro avviso comunque c'è un allentamento di alcune garanzie e di una istruttoria molto piena che invece l'articolo 94 del testo unico vigente prevede. E guardate, vi faccio un solo esempio. Non si chiede più con questo provvedimento nuovo vostro di allegare la certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata accreditata che attestante lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, perché questa certificazione viene sostituita da un rinvio, non meglio precisato che fate, a linee guida che ancora non esistono, che dovrebbero essere emanate da una commissione centrale che è ancora tutta da istituire. E quindi il tema è questo. Il tema intanto è che non potrà avere immediata applicazione questo provvedimento, perché dipende da troppi elementi che mancano, che devono essere ancora definiti: la istituzione di questa commissione centrale, la predisposizione di linee guida che ci raccontino chi, come, in cosa consiste lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che tra l'altro molti auditi vi hanno detto che ancora oggi è molto controverso in giurisprudenza, per cui sarebbe stato opportuno agganciare, come fa l'attuale articolo 94, ad una certificazione rilasciata dai CERT, praticamente, parliamoci chiaro, questo stato. E, altra cosa, inserite una correlazione, diciamo la richiesta che invece nel 94 non c'è, della correlazione tra tossicodipendenza o alcoldipendenza e il reato per cui il soggetto è stato condannato. Questo elemento è stato criticato da tutti gli auditi per vari motivi, sicuramente anche per quello più lineare, che è quello: ma chi deve certificare, dimostrare come si fa questa correlazione? Perché noi stiamo parlando di soggetti che sono già detenuti, quindi io mi chiedo, ma se nel processo non è emersa questa circostanza della correlazione tra lo stato di dipendenza e il reato, adesso chi la deve accertare questa correlazione? Il magistrato di sorveglianza? È sufficiente la mera indicazione della correlazione allegata senza nessuna, diciamo, dimostrazione per ritenersi sussistente questo elemento? Ed ancora, oppure è l'ennesima cosa che deve accertare la magistratura di sorveglianza, che diciamo ha un carico di lavoro già fin sopra i capelli. Quindi questo è anche questo molto fumoso. Sicuramente c'è una cosa da dire. Noi abbiamo chiamato in audizione la FederCERT, quindi quella una federazione che riunisce gli operatori dei CERT, che sono le persone che forse il Ministero doveva mettersi al fianco per scriverlo, questo benedetto provvedimento, e loro una cosa ci hanno detto: non vi venga in testa di chiedere a noi operatori dei CERT di certificare di dire cosa sia la correlazione tra lo stato di dipendenza è il reato, perché non siamo noi che siamo chiamati a farlo, non c'ha nulla di sanitario questo questo elemento, quindi non saremo noi. E ripeto, vi chiedo e mi chiedo, chi sarà ad accertare questa correlazione? Ancora, tutti gli auditi hanno rilevato un'altra criticità, che è quella della revoca del trattamento terapeutico o di riabilitazione automatica per violazione delle prescrizioni. Perché questo? Perché non avete tassativamente indicato di quali prescrizioni si tratti. Tutte le prescrizioni, anche quelle più lievi, ma poi di quali prescrizioni, ripeto, stiamo parlando? Le ipotesi di ricaduta, vi hanno detto tutti, sono o no violazione di prescrizioni? Costituiscono o non costituiscono il fallimento del programma? Perché tutti vi hanno detto che le ipotesi di ricaduta cosiddette, perché così si chiamano e manco avete usato la terminologia giusta nel scrivere il provvedimento, le ipotesi di ricaduta sono fisiologiche e non patologiche all'interno di un trattamento terapeutico e di recupero in questo senso. E ancora, nel caso di revoca colpevole, cioè per violazione di non meglio identificate prescrizioni, si introduce una preclusione assoluta rispetto alla possibilità, nell'ulteriore proseguo di espiazione della pena, di accedere a qualsivoglia concessione di misura alternativa. Tutte le misure alternative possibili per tutto il resto della pena, quindi del trattamento sanzionatorio. Ora, questa è una norma che ve l'hanno detto tutti, verrà censurata con certezza.

0: la Corte Costituzionale, perché le preclusioni assolute sono saltate già da una vita e non potete introdurre in questo provvedimento una preclusione assoluta di questo genere. Ancora, vi avevamo sottoposto un'ulteriore criticità. Non è precisato chi debba redigere il programma terapeutico che deve essere allegato alla domanda per la concessione di questa misura alternativa speciale. Dovranno essere i SERD? Chi li dovrà contattare? Il detenuto dal carcere comunque graverà sul singolo detenuto? Questa sarà una difficoltà per il detenuto che vuole accedere, perché probabilmente se non è già seguito da un SERD non avrà neanche la possibilità di contattare il personale preposto del SERD e farsi fare questa relazione. Quindi non è neanche corretto lasciarla nella assoluta responsabilità e nell'iniziativa del soggetto detenuto. E ancora, una preoccupazione vi avevamo sollevato, e questa forse è la più forte di tutte. Quando abbiamo davanti un condannato per uno dei reati di violenza di genere, vogliamo quantomeno scrivere nero su bianco già in questo provvedimento che può accedere esclusivamente a programmi che prevedano la collocazione presso strutture residenziali, cioè che in qualche modo anche dotate di un minimo di vigilanza, un minimo di sicurezza? E vi avevo pure detto, e mettiamo già nero su bianco, che una condizione per accedere alla misura sia comunque la apposizione del braccialetto elettronico, perché qual è la preoccupazione? La preoccupazione è che un soggetto condannato, e guardate che la correlazione spesso e volentieri c'è tra i reati, per esempio, di maltrattamenti in famiglia, tentato femminicidio e quant'altro, con uno stato di dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti. Dico, vi avevamo chiesto questo e non l'avete neanche preso in considerazione. E allora, vedete, poi c'è una macchia finale, mi prendo questo minuto finale, vi prego, perché
1: 30 secondi.
0: La macchia finale è l'articolo 94 quater, perché lì non c'è neanche un problema di sovraffollamento carcerario a cui dover dare una risposta, perché si introduce una forma di patteggiamento speciale per cui se io decido di abbraccio la possibilità di accedere a un programma terapeutico e patteggio una pena di 8 anni e vi richiamo solamente un reato, omicidio stradale aggravato dal l'alterazione per consumo di stupefacenti o alcol, 8 anni, quindi io vado a patteggiare 8 anni per omicidio stradale aggravato e praticamente non vedrò un giorno di carcere. Dico, ma quale tipo di messaggio volete dare? Lo dico alla Lega, come fate ad inasprire l'omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti o alcol e poi a ritenere che possa essere ammesso un patteggiamento speciale che darà alla possibilità al soggetto,
1: onorevole, concluda.
0: E chiudo, al soggetto di andare a essere subito presso una struttura senza poi ulteriormente proseguire un percorso rieducativo da sostenere in istituto penitenziario? Domanda che vi lascio.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pulciani, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea affronta una delle questioni più complesse del nostro sistema penale, il rapporto che c'è tra la dipendenza patologica da sostanza stupefacente, l'esecuzione della pena e la sicurezza della collettività.
3: Di Fratelli d'Italia.
2: È anche facile dividersi tra posizioni ideologiche contrapposte. Da una parte chi ritiene che il carcere possa essere sempre e comunque l'unica risposta possibile, dall'altra invece chi considera la detenzione uno strumento che è superato in favore della di quella che è prevista dalla Costituzione come la riabilitazione del detenuto. Credo che entrambe queste impostazioni però siano lontane dalla realtà. Il legislatore ha il dovere di misurarsi, come ha fatto in questo caso, con i problemi concreti e di individuare soluzioni che siano insieme rigorose, efficaci e coerenti con i propri principi costituzionali. Questo è lo spirito con cui è stato elaborato il disegno di legge che oggi discutiamo in aula. È questo lo spirito con cui un testo che non nasce per attenuare la risposta dello Stato nei confronti di chi delinque, ma per renderla, se possibile, anche più efficace. Per comprendere il significato occorre partire da un dato che emerge con chiarezza dalla relazione tecnica che è allegata al provvedimento. È una quota molto rilevante della popolazione detenuta è costituita da persone affette da tossicodipendenza. Non si tratta di un fenomeno pertanto marginale, ma di una realtà strutturale del sistema penitenziario italiano. Ignorare questa realtà significherebbe rinunciare a comprendere una delle principali cause della recidiva. Ed è proprio la recidiva il punto centrale oggi di questa riflessione e anche, se vogliamo, lo scopo ultimo di questa legge. Perché il compito dello Stato non si esaurisce nell'accertamento della responsabilità penale, ma deve anche lo Stato fare in modo che la responsabilità non si traduca, una volta espiata la pena, nella commissione di nuovi reati. La sicurezza dei cittadini non dipende soltanto dal numero delle persone detenute, dipende soprattutto dal numero di persone che, una volta terminata la pena, non tornano a delinquere. E questa è la prospettiva nella quale deve essere letta questa riforma. Essa si colloca nel solco dell'articolo 27 che ho richiamato della Costituzione, che afferma un principio semplice e profondo: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo principio non rappresenta un limite dell'azione dello Stato, né rappresenta invece uno dei più alti punti di forza, perché la pena capace di recuperare una persona è anche la pena che meglio tutela la collettività. L'articolo 1 del provvedimento che andiamo ad esaminare introduce nel testo unico in materia di stupefacenti due nuovi istituti, gli articoli 94 ter e 94 quater, che rafforzano il sistema di misure alternative per le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti. Questo anche perché è vero sì che l'articolo 94 già prevedeva ovviamente forme alternative di detenzione al carcere, ma a volte erano collegate a una commisurazione della pena residua fin troppo bassa rispetto ai reati per i quali dovevano essere stati condannati gli stessi carcerati. Pensiamo che è vero in alcuni casi la legge sugli stupefacenti, anche spacci, lo spaccio di droga parte da 8 a 20 anni, salvo che non sia prevista una ipotesi lieve dell'articolo 5. Quindi diciamo l'estensione temporale e anche la possibilità di configurarlo in tutti quei reati o cumuli di pena nei quali il reato è collegato funzionalmente all'utilizzo della sostanza, cerca di ampliare questa possibilità, di renderla tra virgolette appetibile al carcerato, perché se non ha funzionato l'attuale previsione dobbiamo interrogarci il perché, perché molto spesso i carcerati non amano fare un percorso riabilitativo e magari a quello stesso percorso preferiscono lo stato di detenzione. Ecco perché si cerca di incidere anche con uno strumento nuovo. Il nuovo articolo 94 ter disciplina una particolare forma di detenzione domiciliare terapeutica. È importante chiarire fin da subito che non si tratta di un beneficio automatico, non basta dichiararsi tossicodipendente né basta presentare una semplice domanda. L'accesso alla misura è subordinato a una rigorosa verifica da parte del Tribunale di sorveglianza, la domanda deve essere accompagnata da un programma terapeutico individualizzato, dalla certificazione dello stato di dipendenza e dalla dimostrazione della correlazione tra dipendenza e reato commesso. Sarà il giudice, qua la risposta anche alle citazioni che sono state mosse negli interventi precedenti, a valutare se quel percorso sia o meno concretamente idoneo al recupero del condannato e alla prevenzione del rischio di nuovi reati. Questo passaggio è fondamentale. La legge quindi non attribuisce un diritto soggettivo alla misura alternativa, ma attribuisce al magistrato un potere dovere di valutazione rigorosa. È il giudice che decide, è il giudice che prescrive la modalità del programma, è il giudice che controlla il rispetto delle condizioni previste dalla legge. E proprio perché si tratta di una misura fondata sulla responsabilità personale, il testo introduce un articolato sistema di controlli. Il responsabile della struttura terapeutica è tenuto a trasmettere relazioni periodiche sull'andamento del programma. Il servizio pubblico per le dipendenze e l'ufficio di esecuzione penale esterna svolgono un ruolo essenziale nel monitoraggio del percorso. Il tribunale di sorveglianza mantiene costantemente il controllo dell'esecuzione della pena. Se il condannato viola le prescrizioni, si allontana dalla struttura o tiene comportamenti incompatibili con il programma terapeutico, la misura viene revocata. Anche sotto questo profilo il messaggio è chiaro: la fiducia dello Stato non è incondizionata, è fondata su questo principio di responsabilità, di assunzione di responsabilità. Viene meno quanto quando quella responsabilità viene tradita. Accanto a questa innovazione, il nuovo articolo 94 quater introduce una forma di definizione anticipata del procedimento modellata sull'istituto del patteggiamento, ma caratterizzato da una diversa finalità. Il fulcro dell'accordo non è la riduzione della pena, il fulcro è la modalità della sua esecuzione, l'abbiamo già detto. L'imputato manifesta la volontà di intraprendere un percorso terapeutico, il pubblico ministero esprime il proprio consenso e il giudice verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge prima di autorizzare tale programma. Si tratta quindi di una disciplina innovativa che responsabilizza tutte le parti del processo e valorizza anche il ruolo della magistratura. Il provvedimento interviene poi sull'articolo 656 del Codice di Procedura Penale, coordinando la disciplina dell'ordine sulle di esecuzione con la nuova misura introdotta dal legislatore e rafforzando il ruolo del magistrato di sorveglianza nella tempestiva valutazione delle istanze. Anche questa modifica dimostra che non siamo di fronte a un intervento isolato, ma ad una riforma organica, costruita con attenzione ai necessari raccordi tra il diritto sostanziale e quello processuale. Ora, è stato già detto, posso, cari colleghi, onorevoli colleghi, so bene che su questo provvedimento potrebbero essere formulate diverse obiezioni, molte delle quali le abbiamo già ascoltate dai banchi dell'opposizione. Potrebbe altresì essere sostenuto che i rappresentanti, che in qualche modo ci sia un indebolimento della risposta penale, ma non è così. La pena resta, la condanna resta, il controllo giudiziario invece si rafforza. Ciò che cambia è il modo in cui lo Stato sceglie di perseguire il proprio obiettivo fondamentale e che è impedire che il reato si ripeta. La vera alternativa non è pertanto tra carcere e comunità. La vera alternativa è tra una pena che produce recidiva e una pena che può produrre recupero. Ed è proprio con questo criterio, credo, che il legislatore abbia legiferato. Una democrazia matura non misura la forza dello Stato soltanto dalla severità delle sanzioni, la misura dalla capacità delle istituzioni di rendere queste sanzioni realmente utili alla sicurezza della collettività. Per questa ragione ritengo che il disegno di legge rappresenti un punto di equilibrio tra la fermezza e l'umanità, tra la certezza della pena e la funzione rieducativa, tra la tutela della società e possibilità di recupero della persona. È una riforma che non chiede indulgenza, chiede responsabilità. La responsabilità dello Stato nel costruire strumenti più efficaci, la responsabilità della magistratura nel valutarne opportunamente l'applicazione. La responsabilità, poi in ultimo, del condannato nel dimostrare con i fatti di voler cambiare. Signor Presidente, concludo richiamando ancora una volta pertanto l'articolo 27 della Costituzione. I padri costituenti ci hanno insegnato una concezione della pena che unisce giustizia e civiltà giuridica. Questa riforma si muove esattamente in quella direzione. Non sostituisce il rigore con il buonismo, non contrappone la sicurezza e il recupero. Ci ricorda piuttosto che la sicurezza più duratura è quella che nasce dalla riduzione della recidiva e dal reinserimento di chi dimostra concretamente di voler rispettare le leggi. È con questo spirito che invito l'Assemblea ad approvare questo provvedimento, nella convinzione che esso rappresenti un passo avanti verso una giustizia più efficace, moderna e più fedele ai valori della nostra Costituzione. E aggiungo in ultimo, sovente chi opera nelle aule di tribunale si trova nella condizione anomala di trovarsi parenti, spesso i genitori, di un detenuto preoccupati dell'imminente scarcerazione del proprio familiare, figlio, quando questo versa in una condizione di tossicodipendenza. Perché a volte anche la difficoltà a procurarsi sostanza all'interno dei carceri diventa facilmente, nel momento in cui si è liberati, nel momento in cui si è cessata la pena, invece motivo di causa di overdose, di decessi per overdose e così di tante altre complicanze dovute all'abuso immediatamente successivo alla liberazione della sostanza stupefacente. Quindi anche verso quelle famiglie, anche verso quei genitori, anche verso quelle persone che hanno i propri cari in quello stato di detenzione, penso che questo possa essere una risposta efficace, non solo quindi sotto il profilo delle esigenze di giustizia di cui si è parlato, ma anche sotto il profilo della riabilitazione e sotto il profilo della solidarietà a queste famiglie. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Di Biase, ne ha facoltà. Prego.
3: Signora Presidente, grazie, onorevole sottosegretaria Siracusano, colleghe e colleghi, oggi discutiamo un provvedimento che per noi ha un valore importante, un provvedimento che interviene su un tema
4: del Partito Democratico.
3: Estremamente delicato, la possibilità di favorire percorsi di detenzione domiciliare per persone detenute, tossicodipendenti e alcoldipendenti attraverso programmi terapeutici. È un tema che riguarda contemporaneamente la sicurezza, la salute, la funzione rieducativa della pena e la dignità delle persone. Ora, io reputo che sia giusto in quest'Aula, e lo abbiamo fatto ogni volta che abbiamo parlato di carcere, penso che non si possa discutere di questo tema così importante senza però dare uno sguardo a quello che è il sistema e alla realtà del sistema penitenziario italiano, rifacendomi a quelli che sono i dati dell'amministrazione penitenziaria riferiti al maggio 2026. Nelle carceri italiane sono oggi detenute 64.741 persone. Solo il mese prima erano 230 in meno, questo a dire, appunto per significare che noi leggiamo un aumento costante delle entrate all'interno degli istituti penitenziari. Dunque possiamo dire che il sovraffollamento carcerario non è più un'emergenza, non va definita come tale, purtroppo ha ormai una condizione strutturale di cronicità che viene da anni denunciata da questi banchi. Noi reputiamo che su questo ci sia una responsabilità politica importante del governo Meloni per quello che è stato un proliferare, e naturalmente in particolare del ministro Nordio, per un proliferare continuo di nuovi reati e aumenti di pena che naturalmente hanno comportato e hanno determinato questa situazione. Cito, perché non potrei non farlo in questo intervento, perché guardi, purtroppo sottosegretaria, troppo poco ne parliamo di quelle che sono state le ricadute. Mi faccia citare quello che è la situazione anche degli istituti penali minorili italiani, che a seguito del decreto Caivano hanno visto anche lì il sovraffollamento, che prima era una questione che invece riguardava solamente gli istituti per adulti. All'interno delle carceri italiane manca tutto, ci sono dei dati drammatici rispetto a questo: mancano educatori, mancano mediatori culturali, mancano assistenti sociali e personale sanitario. In molti istituti, l'altro grande tema, che è quello della salute mentale, l'accesso alle cure è insufficiente e appunto i servizi per la salute mentale sono e risultano del tutto inadeguati. Noi abbiamo provato per 4 anni in quest'Aula a portare dei suggerimenti, un punto di vista diverso, e vi abbiamo chiesto con forza di affrontare in modo diverso quella che è la questione penitenziaria. Sono stati presentati atti di indirizzo, richieste, interrogazioni, proposte, sono arrivati gli appelli del Presidente della Repubblica, della magistratura, del garante delle persone ristrette, del mondo dell'associazionismo, purtroppo tutti, naturalmente degli operatori penitenziari, anche della polizia penitenziaria, tutti questi appelli sono caduti, diciamo, drammaticamente nel vuoto e sono rimasti senza una risposta. Oggi dunque, lo dico in apertura del mio intervento, noi registriamo positivamente il fatto che il governo abbia deciso di occuparsi di un tema tanto serio, tanto delicato, lo fa per la prima volta nella storia di questo governo, quindi non possiamo che guardare in modo benevolo questo vostro cambio atteggiamento, perché è la prima volta che noi parliamo in quest'Aula dell'esecuzione della pena. Proprio perché per la prima volta e finalmente si affronta questo tema, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, appare ancora più evidente quanto purtroppo questo provvedimento sia insufficiente rispetto a quella che è la dimensione del problema. Noi parliamo con questa proposta di legge dell'inserimento appunto di due articoli, il 94 ter e il quater all'interno del testo unico degli stupefacenti. Il tema delle dipendenze è naturalmente un tema, uno dei nodi centrali che riguardano il sistema penitenziario italiano oggi. Questo noi sappiamo tutti noi che, diciamo, non abbiamo una stima puntuale, purtroppo non esistono statistiche rispetto a quella che è la percentuale delle persone tossicodipendenti e alcoldipendenti, però diciamo da alcune stime possiamo dire che circa il 31% delle persone detenute sono persone che ha appunto questo tipo di dipendenze, e parliamo appunto, per i numeri sono abbastanza noiosi ma ci aiutano a raccontare il problema, sono circa 26.000 persone. Ecco, naturalmente non tutte potranno accedere alle misure previste dal provvedimento, la platea potenziale interessata riguarda circa 14.000 detenuti per il nuovo articolo 94 ter e circa 8.000 per l'articolo 94 ter, ma anche rispetto a questa platea il problema rimane evidente, perché le risorse che sono state stanziate non sono tali da consentire, secondo le stime, l'attivazione necessaria, cioè l'attivazione di tutte quelle che sono i numeri che ho detto, non potranno essere soddisfatti, perché purtroppo le risorse stanziate potranno soddisfare le richieste di qualche centinaio di persona e dunque sarà una percentuale marginale quella che potrà essere diciamo investita e che potrà giovare di questo provvedimento. Esiste un'altra questione che noi abbiamo posto anche in quello che è stato il confronto al Senato che c'è stato su questo provvedimento: le comunità terapeutiche sono nate per curare, non sono istituti di pena. Questo provvedimento rischia di attribuire invece loro funzioni che appartengono al sistema dell'esecuzione penale, chiedendo di svolgere un ruolo per il quale non sono state progettate e che molte di esse hanno tra l'altro anche in qualche modo esplicitato di non voler assumere. La comunità terapeutica è un luogo di cura fondato sulla relazione terapeutica, sull'adozione volontaria a quel percorso da parte della persona tossicodipendente e soprattutto sulla costruzione di una volontà personale. Una struttura detentiva chiaramente risponde a tutto un altro tipo di logiche completamente differenti e in qualche modo confondere, sovrapporre questi due modelli significa di indebolirli entrambi. Ecco, questa è una nostra osservazione, un nostro timore. Anche il richiamo all'articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti appare sotto questo profilo contraddittorio. L'affidamento in prova previsto dall'ordinamento vigente costituisce una misura alternativa alla detenzione. Qui invece si costruisce un modello che mantiene la natura detentiva della misura pur collocandola all'interno di strutture terapeutiche. È una scelta che solleva, dal nostro punto di vista, in interrogativi giuridici e organizzativi. Durante l'esame parlamentare, lei lo sa perché tra l'altro è stata presente anche durante alcune audizioni e nostre discussioni in commissione, noi come Partito Democratico abbiamo avanzato proposte concrete per migliorare il provvedimento, abbiamo anche contestato la scelta di escludere automaticamente i recidivi dall'accesso della misura, e questo mi lasci dire che è probabilmente l'aspetto meno convincente dell'intero impianto, perché chi conosce il fenomeno delle dipendenze sa perfettamente che la reiterazione dei reati rappresenta purtroppo molto spesso una conseguenza della stessa condizione della dipendenza. Escludere proprio coloro che hanno reiterato condotte direttamente collegate alla propria tossicodipendenza significa restringere l'ambito di applicazione della misura proprio nei confronti delle persone che invece potrebbero trarne il maggior beneficio. Si tratta di una scelta che appare difficilmente coerente con quella che è poi la finalità che invece viene dichiarata dal provvedimento, che è quella di favorire il recupero e ridurre la recidiva attraverso percorsi terapeutici. Anche questa proposta è stata respinta, era un nostro emendamento, senza poi che si sia potuti entrare realmente nel merito. Abbiamo poi evidenziato un ulteriore problema: la concreta attuazione della riforma dipenderà dalla disponibilità di strutture capaci di accogliere le persone destinatarie di questa misura, ma il testo non affronta adeguatamente dal nostro punto di vista quello che è il tema delle risorse, non rafforza le reti di comunità, non investe sui servizi per le dipendenze, non incrementa il personale sanitario e socioeducativo, non potenzia gli uffici per il processo, per l'esecuzione penale esterna, non rafforza la magistratura di sorveglianza, già oggi, lo sappiamo, gravata da un carico di lavoro abnorme. Ecco, senza questi investimenti il rischio è che una parte significativa delle disposizioni rimanga solo sulla carta. Questo francamente mi pare un rischio invece che andrebbe, su cui il governo dovrebbe lavorare maggiormente. Io penso che sia esattamente, insomma, questo il punto politico. Noi non riteniamo che il problema della condizione carceraria per le persone con dipendenza possa essere affrontato attraverso interventi episodici. Serve una strategia complessiva che investa seriamente nell'esecuzione penale esterna, rafforzando gli uffici e intervenendo sulle condizioni materiali di detenzione e ancora sostenendo i SERD, i servizi territoriali, le strutture pubbliche dedicate alle dipendenze, il personale educativo, sanitario e sociale. Molti emendamenti che appunto noi abbiamo presentato, pur con impostazioni diverse da tutte le opposizioni, andavano in questa direzione. Chiedevano di rendere effettivo quel principio costituzionale che oggi ho sentito più volte ripetere, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione della persona che è stata condannata, perché la sicurezza, è bene dirlo, ma mi fa piacere ricordarlo anche ai colleghi che certe volte vedo distratti su questo, non si costruisce semplicemente aumentando il numero delle persone detenute, la sicurezza si costruisce abbattendo e riducendo quella che è la recidiva. Questo provvedimento, dicevo, ha dal nostro punto di vista uno spettro di azione ristretto rispetto a quello che è il problema che vediamo emergere nelle carceri italiane. Anche qui un accenno brevissimamente al tema del disagio neuropsichiatrico all'interno delle carceri italiane. Noi ormai davvero viviamo una situazione allarmante, anche su questo non abbiamo i dati aggregati perché le ASL spesso non li pubblicano, anche qui le associazioni che si occupano di questo tema ci appunto rammentano che naturalmente non esistendo un dato aggregato è anche difficile poter poi rendersi conto di qual è la mole e la gravità del problema che abbiamo davanti, ma noi sappiamo perché insomma su questo degli studi sono stati fatti, noi sappiamo che sono moltissime all'interno delle carceri le persone che hanno sia disagi neuropsichiatrici gravi e per i quali la carcerazione non è, come dire, il loro stato di salute non è compatibile con invece una detenzione all'interno delle carceri, quindi quelle persone non dovrebbero proprio essere all'interno degli istituti penitenziari. E poi sappiamo che sempre sul tema della salute mentale c'è un ricorso eccessivo a quelli che sono appunto farmaci e naturalmente antidepressivi e sonniferi. Ecco, noi pensiamo che anche su questo tema ci sia la necessità di risorse, investimenti concreti e purtroppo questo governo continua a rinviare, pur avendo approvato, io lo ricordo sempre, pur avendo approvato invece i nostri ordini del giorno che andavano in questa direzione. Noi abbiamo chiesto per esempio un'indennità specifica per il personale sanitario che lavora in carcere, la troviamo una norma di buonsenso, risorse per l'ufficio per l'esecuzione penale esterna e investimenti sulla formazione del personale. Le nostre proposte hanno un obiettivo chiaro: rafforzare la risposta sociosanitaria e psicologica negli istituti penitenziari e nelle strutture penitenziarie, dunque nelle REMS, affrontando due tra le emergenze chiave del il sistema carcerario e dell'esecuzione penale, che sono la gestione del rischio suicidiario e la cura dei disturbi della salute mentale. Concludo, signora Presidente, questo provvedimento compie un passo, lo abbiamo già detto, ma è un passo molto limitato. Riconosciamo il tentativo, ma riteniamo che il Parlamento e il Governo abbiano perso un'occasione di approvare una legge più coraggiosa, più coerente e soprattutto più capace di incidere realmente sulla condizione delle carceri italiane. Il sistema penitenziario ha bisogno di risorse, personali, servizi e misure che rendano effettiva la funzione rieducativa della pena. Noi su questa strada continueremo a presentare proposte e a chiedere che il Parlamento torni a occuparsi delle carceri, non solo quando l'emergenza diventa impossibile da ignorare, non solo quando le carceri vengono abitate da personaggi che fa comodo alla destra tirare in ballo, ma noi pensiamo che questo tema, la discussione sulle carceri italiane, è una responsabilità che richiede davvero l'impegno di tutte e tutti noi.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Dori, ne ha facoltà, prego.
4: Sì. Davis Dori, Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Avrei voluto iniziare il mio intervento riconoscendo come effettivamente per la prima volta il ministro Nordio elabora un testo di legge, un disegno di legge già approvato al Senato che si occupa del tema delle carceri. Ma proprio pochi minuti fa poi arriva un'agenzia che dice che sostanzialmente nel Consiglio dei Ministri di oggi alle ore 17:30 tra i temi che verranno affrontati, leggo testualmente, c'è proprio un disegno di legge con le modifiche in materia di imputabilità del minore. Ecco, già speravo che quel disegno di legge che era stato incardinato in Commissione Giustizia a firma di fatto del partito che così si ritiene sulla carta, così negli intendimenti ma non concretamente, cioè Forza Italia, di garantismo, in realtà già quello mi aveva stupito, il fatto che venisse incardinato in Commissione Giustizia. Invece evidentemente il governo cerca di rilanciare e quindi porterebbe, così si legge oggi in Consiglio dei Ministri, un disegno di legge sull'imputabilità del minore. Evidentemente l'abbassamento dell'età imputabile, così come nel disegno di legge di Forza Italia in Commissione Giustizia, cioè a 13 anni. E questo è connesso al tema che stiamo affrontando oggi con questa discussione generale, perché di fatto è in continua linea con le politiche repressive di questo governo, che ormai abbiamo perso davvero il conto del numero di nuovi reati che sono stati introdotti in questa legislatura. Il tema posto anche da alcuni colleghi poco fa, anche di un nuovo problema che è insorto in questi ultimi due anni, cioè il sovraffollamento anche negli istituti penali minorili, e via di lì ancora altre iniziative che sono esclusivamente volte non alla prevenzione, non ad affrontare un problema, ma semplicemente a mettere una bandierina, oltretutto completamente errata anche da un punto di vista non solo sociale, ma anche da un punto di vista penale, sul quale spero che ci sia anche un moto d'orgoglio giuridico da parte anche dell'intera magistratura, opponendosi a un intendimento di questo tipo sull'abbassamento dell'età imputabile. Ma passiamo più nello specifico a questo provvedimento, che in realtà come AVS davvero apprezziamo rispetto agli intendimenti, perché effettivamente la volontà è quello di cercare di alleggerire il nostro sistema carcerario, cioè quello di dare una soluzione a quel circa 25% di detenuti che invece sono in una situazione di tossicodipendenza, ma tale per cui invece il carcere stesso non fa altro che peggiorare questa situazione. In chi versa in quella condizione certo non è il carcere l'assoluzione per poter andare in quell'ottica rieducativa che invece è prevista dalla nostra Costituzione. Quindi da questo punto di vista apprezziamo la volontà, insomma, di cercare una soluzione rispetto al tema dei detenuti tossicodipendenti, anche con questo, con questi programmi, in modo da prevedere un'alternativa alla detenzione intramuraria. Però, ecco, da questo punto di vista dobbiamo rilevare, infatti era stato posto anche con degli emendamenti, non solo qui alla Camera ma anche al Senato, dalle opposizioni rispetto ai fondi. Perché se poi abbiamo anche uno strumento potenzialmente nella direzione giusta, ma non ci sono poi le sufficienti risorse per mettere tutto a regime, chiaramente questo risulta, il rischio è quello che risulti veramente inefficace. Però ecco, da questo punto di vista la ratio è giusta, perché il tema del sovraffollamento noi come opposizione, come AVS, lo poniamo dall'inizio della legislatura. Quante volte abbiamo chiesto anche al Ministro Nordio di poter venire qui in aula a riferire in aula rispetto al dramma del sovraffollamento e quindi tutti i drammi che ne conseguono a partire dai suicidi all'interno delle strutture carcerarie. Dall'altro abbiamo invece sentito spesso delle risposte addirittura inquietanti da parte del Ministro Nordio, quando diceva che tutto sommato invece il sovraffollamento aiuta a una forma di reciproco controllo tra i detenuti anche in ottica preventiva dei suicidi, e questa veramente è aberrante. Ad ogni modo, noi avevamo posto vari temi relativi al sovraffollamento, pensiamo alle misure alternative alla detenzione, questo va bene, ma anche la liberazione anticipata, insomma varie proposte. Diciamo che quindi la norma in questo, da questo punto di vista, è un passo in avanti da un punto di vista meramente normativo. Da un punto di vista pratico il timore invece è proprio che rimanga carta morta rispetto a quei fondi che sono stati inseriti nell'ultimo articolo di questo disegno di legge. Quindi, se questo servirà davvero ad alleggerire anche solo parzialmente il sovraffollamento, certamente avremo fatto un buon servizio al Paese. Ecco il motivo per il quale poi, quando arriverà il provvedimento in aula, non esprimeremo un voto contrario, ma comunque un voto di astensione, perché da un lato normativo comunque un passo in avanti. Però poi ci chiediamo, queste risorse, se sono insufficienti rispetto alle strutture, rispetto agli operatori, in molte regioni i budget per le dipendenze coprono davvero una parte esigua dei posti accreditati, le comunità terapeutiche, le strutture del privato sociale sono già in forte sofferenza oggi, ci sono liste di attesa lunghissime e vi è una cronica carenza di personale qualificato. Pongo anche un'ulteriore riflessione critica rispetto comunque alle soluzioni adottate nel provvedimento, cioè le comunità terapeutiche per tossicodipendenti sono realtà che sono per loro natura strutturate per la socializzazione, sono strutture aperte, però nel momento in cui andiamo poi a inserirvi dei detenuti, assieme ai quali ci saranno chiaramente anche tutti gli altri che già ospiti di queste strutture, chiaramente il rischio che le due finalità possano andare in conflitto è evidente, non è soltanto quindi sulla carta. Ecco, da questo punto di vista quindi ribadisco, questo programma terapeutico basato sulla volontarietà da parte di colui che è tossicodipendente pare una soluzione concreta, che è già un primo passo per affrontare il tema, ma chiaramente lascia aperto tutto il tema, ad esempio non solo della tossicodipendenza, ma del tema invece di coloro che invece sono gli psichiatrici all'interno delle strutture detentive, che è un altro tema importante che a oggi, nonostante gli annunci, non è stato affrontato. Però almeno per una volta il governo non arriva con la solita soluzione rinviando a chissà quale data del creiamo nuove strutture carcerarie, ecco, ma finalmente quello di cercare almeno di alleggerire quel sovraffollamento che è il padre o la madre di tutti i problemi all'interno delle strutture carcerarie. Ciò non toglie, ribadisco, e qui concludo, Presidente, che la nostra preoccupazione rispetto alle ulteriori iniziative invece del governo, che purtroppo, se verrà confermato già in questo Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, invece va in una direzione diametralmente opposta a uno Stato davvero che è meramente repressivo, mentre l'approccio nei confronti dei minori, che chiaramente a fronte anche di atti gravi, deve essere quello invece quello di natura rieducativa, un po' come avevamo cercato di fare, e io lì continuo a tornare, con quella modifica all'articolo 25 del Regio Decreto Legge 1404 del 1934, modificato dalla legge antibullismo col voto unanime di quest'Aula, anzi anche del Senato, all'inizio di questa legislatura. Quindi davvero da un punto di vista normativo un passo in avanti, da un punto di vista invece delle risorse veramente scarse, il rischio è che questo provvedimento resti invece carta morta. Grazie.
1: Grazie onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, presidente della Commissione Giustizia, deputato Ciro Maschio. Prego onorevole. Aspetti, si è acceso l'altro microfono. Ecco, adesso il suo.
6: Grazie Presidente, in realtà in questa fase non vedo motivi particolari per replicare, se non ringraziare ovviamente sia gli uffici, sia tutti i colleghi per un lavoro di confronto trasversale che si è fatto su questo provvedimento, dando atto al Governo, al sottosegretario Siracusano e anche al sottosegretario Mantovano di aver dimostrato una capacità e una volontà di dialogo, di confronto, di condivisione, che su un tema così delicato e sentito è sicuramente apprezzabile, quindi una bella occasione di collaborazione parlamentare con il Governo.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo. Prego, sottosegretaria.
7: Sì, grazie Presidente. Anch'io ci tenevo a rivolgere un ringraziamento sentito al relatore, a tutti i componenti della Commissione, agli uffici, perché effettivamente il lavoro che è stato svolto nel corso dell'esame in Commissione è stato animato da uno spirito assolutamente costruttivo e l'approccio adottato da tutti i commissari è stato assolutamente positivo. D'altronde questo provvedimento nasce dal confronto pluriennale tra tutti gli attori, tra tutti i soggetti quotidianamente impegnati al contrasto, alla prevenzione, alla cura dei tossicodipendenti, al contrasto, alla lotta appunto alle tossicodipendenze. Infatti questo testo nasce appunto dal confronto con il servizio pubblico, col privato sociale, con i SERD, con la società scientifica. E questo provvedimento aggiorna la normativa esistente, che ha già, diciamo, dato dei segnali positivi, si registrano elementi positivi dell'articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti con l'istituto dell'affidamento terapeutico, però è chiaro che sono state rilevate anche delle lacune e noi riteniamo che con questi strumenti si possano colmare, parlo ovviamente della detenzione domiciliare speciale nelle comunità di recupero, del patteggiamento speciale, dell'innalzamento del tetto sanzionatorio 8 anni, dimezzato per i reati di cui al 4 bis, quindi i cosiddetti reati ostativi, a eccezione però della rapina aggravata e dell'estorsione aggravata, che sono tipicamente reati connessi alla tossicodipendenza, perché appunto un elemento chiave di questo provvedimento è che la tossicodipendenza deve essere connessa al comportamento criminale, quindi al reato commesso. Diceva l'onorevole D'Orso, come si potrà individuare questo elemento, chi lo farà? È prevista appunto l'istituzione di una commissione speciale composta da esperti che individuerà le linee guida per certificare questa correlazione. Inoltre, tra le obiezioni poste appunto nel corso di questo dibattito, vi era quello dei posti limitati, delle risorse limitate, ma come ha ampiamente ribadito il sottosegretario Mantovano, si tratta di un punto di partenza, di un provvedimento che potrà essere esteso e quindi auspichiamo che poi i risultati siano positivi, che questo possa avvenire in futuro. Sono però convinta che tutti in quest'Aula, nonostante le legittime differenze, le sensibilità diverse, siamo certi che il carcere non sia la soluzione per i tossicodipendenti, che la pena in carcere non sia rieducativa per i tossicodipendenti e che lo Stato abbia il dovere, il coraggio di far sì che la tossicodipendenza non rappresenti una condanna definitiva. Quindi oggi penso che possiamo essere tutti orgogliosi, perché ogni tanto qualcuno pensa che in questi palazzi non ci occupiamo di cose distanti dalle esigenze reali dei cittadini. E invece questo provvedimento, come altri, dimostra che possiamo realizzare cose importanti, possiamo risolvere problemi importanti e dare un aiuto concreto a chi soffre davvero. Grazie.
1: Grazie. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Cangiano. Ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie Presidente. Sono qui oggi per esprimere la mia solidarietà alla cooperativa sociale Raggio di Sole. Questa cooperativa gestisce un casifiso sociale nel comune di Casapesenna. Casificio sorto su un bene confiscato
4: Fratelli d'Italia
8: ed inaugurato solo 2 settimane fa. Qualcuno ha provato con un atto intimidatorio di lanciare un messaggio negativo su un territorio così delicato. All'inaugurazione di qualche settimana fa erano presenti tantissimi colleghi deputati, il presidente Fico, il sottosegretario agli interni Vandaferro, era presente il presidente della commissione anticamorra della regione Campania Sant'Angelo. A questi vigliacchi diciamo che lo Stato non arretra e a nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia rinnovo la vicinanza alla cooperativa, ai suoi lavoratori, al consorzio AgroRinasce, perché lo Stato non arretra, continuerà ad essere presente ancora con maggiore forza. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ascari, ne ha facoltà, prego.
9: Grazie signora Presidente. 1700 sono gli operatori palestinesi sanitari.
4: Stefania Ascari, Movimento 5 Stelle.
9: Dal 2023 dal governo terrorista israeliano. 95 gli operatori sanitari palestinesi detenuti nelle carceri israeliane in condizioni disumane, sottoposti a violenze e torture indicibili. E detenuti con quale accusa? L'accusa di essere umani, l'accusa di avere salvato delle vite umane dalla violenza sionista. Come per esempio il dottor Hossam Abu Safia, un pediatra, direttore di un ospedale pediatrico che ha salvato bambini e bambine. O come il dottor Mohamed Obeid, ortopedico, che da oltre 600 giorni si trova in isolamento senza poter vedere la sua famiglia. Tutto questo è inaccettabile, è disumano, perché il governo genocida israeliano deve essere isolato, processato, condannato e sanzionato per i crimini di guerra e contro l'umanità che commette ogni giorno. Per questo chiediamo che ci siano atti concreti dal punto di vista diplomatico affinché il dottor Hossam Abu Safia venga liberato, così come tutti gli operatori sanitari palestinesi detenuti in modo illegale e criminale. Ritornate a essere umani e basta complicità con il genocidio a Gaza.
1: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 24 luglio 2026, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.
10: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Radio Radicale, 14:39 minuti, terminata la seduta alla Camera dei Deputati e abbiamo un margine di tempo, di spazio per una edizione limitata del nostro notiziario pomeridiano prima di collegarci con il Senato alle 15 per seguire il question time, l'interrogazione e risposta immediata in diretta. E quindi cominciamo subito, intanto via libera dell'Aula della Camera al decreto legge sport, teso a semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e America's Cup 2027, provvedimento che è passato con 128 voti favorevoli, 81 contrari e 2 astenuti, e ora passa all'esame del Senato in scadenza il prossimo 25 agosto. Questo pomeriggio si terrà convocato il Consiglio dei Ministri alle 17:30 e sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriva un disegno di legge che reca modifiche in materia di imputabilità del minore, si legge nell'ordine del giorno. Confermato all'ordine del giorno anche il decreto che interviene dopo il crollo del Tribunale di Bolzano, il nuovo DDL Concorrenza 2026 e tra le altre cose l'esame preliminare del decreto legislativo che attua una direttiva UE del 2024 per migliorare le condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali, che riguarda anche i rider. All'ordine del giorno anche un'informativa del ministro Calderoli sulla conclusione dell'esame parlamentare degli atti di indirizzo con le intese preliminari sull'autonomia differenziata per Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. Il decreto giustizia e immigrazione invece sarà in aula al Senato la prossima settimana senza il mandato dei relatori per l'esame in prima lettura, quanto emerso dalle commissioni affari costituzionali e giustizia, che hanno preso atto dell'impossibilità di concludere le votazioni degli emendamenti oltre 500 depositati. Restano sul tavolo alcuni nodi politici non ancora sciolti, tra cui l'estensione delle cosiddette intercettazioni a strascico che contrappone Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il decreto andrà modificato, ha detto il sottosegretario leghista alla giustizia Andrea Ostellari, interpellato sulla possibilità che la maggioranza ripresenti un pacchetto di emendamenti in aula. È arrivata una sentenza della Consulta che riguarda Corte Penale Internazionale. Il Ministro della Giustizia deve immediatamente trasmettere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. La questione di legittimità erano state sollevate dalla stessa Corte d'Appello di Roma, quarta sezione penale, con riferimento alla disciplina della cooperazione con la Corte Penale Internazionale. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della Giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della CPE, salvo che comunichi alla stessa Corte d'Appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tale richiesta per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti. Questa dunque la decisione della Corte. E ora la decisione della BCE e del Consiglio Direttivo, che ha deciso oggi di lasciare invariati i tre tassi di interesse di riferimento, quindi al 2,25%, al 2,40% e al 2,65% rispettivamente, si legge nella nota. Le prospettive per i prezzi dell'energia, benché altamente variabili, si collocano al momento su livelli prossimi allo scenario di base delle proiezioni formulate a giugno dagli esperti dell'Eurosistema, ben al di sopra di quelli registrati prima del conflitto in Medio Oriente, comunica sempre la BCE. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno. Allora parliamo di Iran, appunto la guerra in Iran principale responsabile di questi aumenti, nuova notte di attacchi incrociati. Teheran non è seria su un accordo, ma lo pagherà a caro prezzo, dicono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non credono alla buona volontà dell'Iran di trovare un'intesa, ma pagheranno per questo un prezzo sempre più alto. Sono le parole usate dal segretario di Stato americano Marco Rubio durante una conferenza stampa a Manila. Semplicemente non credo che siano seri nel voler fare un accordo. Il problema con loro è che non si può fare un accordo con le persone se non lo mantengono. Teheran invece rompe e cerca di cambiare gli accordi dopo di averli sottoscritti, ma ora ne stanno pagando il prezzo e forse cambieranno. Il prezzo dell'Iran dell'Iran. Aumenterà ogni notte finché non torneranno in sé, ha detto Rubio. Il ministro degli esteri iraniano Arashki aveva spiegato che la politica iraniana è occhio per occhio, ha ricordato Rubio, però che la politica del presidente Trump è testa per occhio. Dunque pagheranno un prezzo molto alto, nonostante i loro toni aggressivi e i loro stupidi video su con i Lego, stanno soffrendo enormemente e soffriranno ancora di più finché non torneranno in sé. E così. Così appunto Rubio. Intanto la Camera dei rappresentanti americana ha approvato un fondo da 95 miliardi di dollari per sostenere la guerra in Iran. I guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver impedito a 3 petrolieri di attraversare Hormuz, mentre arriva la conferma da Riyadh, colpita dagli Houthi dello Yemen, una nave saudita nel Mar Rosso, e questa appunto è l'apertura di un nuovo fronte. Subito intervenuto Donald Trump sul suo social, gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi, dei quali sono molto deluso. Gli Houthi sono stati trascinati in uno scontro con l'Arabia Saudita dall'Iran, che li ha ingannati, ha sostenuto Marco Rubio sempre da Manila. Sono stati intelligenti e sono rimasti fuori da tutto questo durante il conflitto, ma ora apparentemente si sono lasciati ingannare e sono andati contro l'Arabia Saudita e le loro navi. Ora spero che ci siano delle escalation, perché penso che gli Houthi francamente siano stati raggirati in questa faccenda dagli iraniani. Così Marco Rubio. E a proposito di Arabia Saudita, il presidente americano Donald Trump ha assicurato che

0: Torniamo in Italia, il caso del Mastro, il diniego all'uso della messaggistica, le interviste a cura di Lanfranco Palazzolo, Dario Iaia di Fratelli d'Italia e Marco Lacarra del PD.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Iaia di Fratelli d'Italia, capogruppo in giunta per le autorizzazioni, per parlare di quello che è successo sull'autorizzazione all'uso all'utilizzo delle comunicazioni dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. Allora, nell'ordine è successo questo ieri. Avete votato il diniego all'utilizzo
2: Della
1: della
2: messaggistica,
1: messaggistica.
2: sostanzialmente, della
1: Ci sono
2: messaggistica.
1: arrivato. Poi al Senato clamorosamente hanno bloccato i lavori d'aula, occupando solo quelli del Movimento 5 Stelle, lo dico perché ero presente. Poi nel pomeriggio, a scoppio un po' ritardato rispetto al Senato, c'è stata una serie di interventi sull'ordine dei lavori di tutti i gruppi dell'opposizione. Allora, che cos'è successo? Avevate letto negli atti le comunicazioni di Del Mastro, punto interrogativo, e soprattutto com'è andata la discussione,
2: No,
1: che è
2: le
1: stata
2: comunicazioni.
1: surreale perché avete votato su delle cose che nessuno ha visto.
2: Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Intanto la messaggistica non l'ha letta nessuno perché non è stata scaricata dal telefono di Carroccia. Quindi questo è un primo aspetto che va chiarito e noi abbiamo assunto questa posizione perché bisogna tener conto in un paese democratico ed uno stato di diritto ancora oggi di ciò che ha stabilito la Corte Costituzionale su questi argomenti e su questo tema. In particolare, deve essere chiaro che la Corte, con la sentenza 170 del 2023, caso Open Renzi, ha chiarito quali sono i principi che devono essere rispettati nel momento in cui si richiede da parte della Procura il sequestro della messaggistica di un parlamentare, sia WhatsApp, sia Signal o siano per esempio mail. Quindi la Corte è stata assolutamente chiara da questo punto di vista, precisando che la Procura può certamente avanzare una richiesta di sequestro della messaggistica. Intanto la Procura di Roma non aveva neanche chiarito che cosa intendesse, perché inizialmente era stata chiesta l'acquisizione della messaggistica, poi soltanto a seguito di una nostra richiesta espressa la Procura di Roma ha chiarito che avanzava richiesta di sequestro di questa messaggistica contenuta nel telefono di Carroccia. Dicevo, la Corte Costituzionale ha chiarito come nel momento in cui la Procura, l'organo che svolge le indagini, viene a sapere che all'interno ci sono dei messaggi di un parlamentare, deve immediatamente sospendere l'attività di estrazione. E questo ha fatto correttamente la Procura di Roma. Ma la Corte ha anche precisato, con questa sentenza 170, che l'organo investigativo deve prima espletare tutte le attività di indagine possibili, possono essere pedinamenti, possono essere verifica di conti correnti bancari o attività di altro genere, e soltanto come extrema ratio può chiedere il sequestro dei messaggi e delle interlocuzioni che riguardano un parlamentare, perché questa norma, questo orientamento, diciamo che questo tema, questa posizione assunta dalla Corte Costituzionale non è capotica, ma si basa sull'articolo 68 della Costituzione che prevede l'espletamento libero dell'attività da parte del parlamentare, per cui proprio per questa ragione sia il sequestro che l'acquisizione devono essere autorizzate dalle Camere di appartenenza. Ricordo che nel caso Open, il Partito Democratico, nel momento in cui ma anche AVS, nel momento in cui è stata richiesta l'autorizzazione al sequestro e all'uso della messaggistica riguardante il senatore Renzi, Bonifazi, la deputata Boschi, ha votato contro la richiesta di autorizzazione, per cui due pesi e due
1: Certo,
2: misure.
1: scusi la interrompo. Ieri, quando ci sono stati gli interventi sull'ordine dei lavori sul caso del Mastro, è intervenuta anche Italia Viva, se si ricorda. Ecco,
2: Mi pare di sì, però ho letto anche delle agenzie di Italia Viva su questo tema.
1: la sorprende
2: Sì.
1: questa cosa?
2: Ah, non mi sorprende perché alla fine abbiamo visto come le opposizioni prendano posizione a seconda dei soggetti, ma una cosa ancora più clamorosa è il Movimento 5 Stelle, cioè noi non dobbiamo dimenticare che il senatore Scarpinato, componente della Commissione Antimafia, è componente

0: senatore del Movimento 5 Stelle, ha avanzato lui stesso conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale per non consentire alla Commissione Antimafia di poter far accedere i componenti della Commissione Antimafia alle intercettazioni che sono intercorse tra delle telefonate intercorse tra lui stesso e Gioacchino Natoli, ex magistrato, oggi indagato dalla Procura di Caltanissetta per favoreggiamento all'associazione mafiosa. Quindi in questo caso il Movimento 5 Stelle e il senatore Scarpinato hanno sollevato loro stesso conflitto di attribuzione affinché non, gli stessi componenti dell'antimafia non potessero accedere a queste intercettazioni che contenevano che cosa? Gli accordi che si stavano prendendo prima che Natoli venisse sentito e udito dalla stessa Commissione Antimafia. Quindi siamo in una situazione paradossale in cui si prende posizione a seconda della convenienza del momento.
1: Il Movimento 5 Stelle ci sta facendo in questi giorni una discreta campagna con l'hashtag fuori le chat,
0: Sì.
1: questa cosa qua, come l'ha trovata?
0: Ma la solita campagna del Movimento 5 Stelle, cioè non si tiene conto di quelle che sono le norme, non si tiene conto dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, anche del garantismo che ci deve essere, perché da una parte vi è l'esigenza che la pena sia certa, che sia anche dura nei confronti di chi ha commesso dei reati, ma non dobbiamo mai dimenticare che nell'ambito del processo bisogna essere garantisti e bisogna rispettare quelle che sono le norme dello Stato di
1: Certo.
0: diritto, altrimenti diventiamo uno Stato giustizialista. Così come il Movimento 5 Stelle vorrebbe, però soltanto per i suoi avversari politici.
1: Senta, il fatto di tirare dentro Borsellino a questo scontro, a questa
0: Ma per
1: linea.
0: me è una vergogna perché Borsellino non c'entra assolutamente niente in questa vicenda. Peraltro ricordo che la Commissione Antimafia sta svolgendo un importante lavoro, di indagine sulla vicenda Borsellino, soffermandosi su questo filone importante, quello che è della mafia e degli appalti. Non dobbiamo dimenticare che la Commissione Antimafia sta seguendo anche delle indicazioni che provengono dai figli del giudice Borsellino e non dobbiamo dimenticare che il 13 luglio del 1992, vale a dire 6 giorni prima della morte dell'attentato al giudice Borsellino, veniva firmata una richiesta di archiviazione su questo filone mafia, appalti, e tra i firmatari di queste richieste di archiviazione c'era anche il senatore Scarpinato, quindi tutte queste cose non le dobbiamo dimenticare. Io credo che sia più serio e sia opportuno lasciare da parte queste figure che hanno fatto la storia della nostra Repubblica e che veramente hanno perso la vita per il loro coraggio e poi dibattere, ma non credendo che anche l'analfabetismo giuridico possa condurci da qualche parte. Cioè, in uno Stato di diritto vanno rispettate le norme, vanno rispettati gli orientamenti della Corte Costituzionale, cioè, non possiamo ad ogni piè sospinto difendere la Costituzione ed è giusto farlo, però poi quando non ci conviene non tenere conto dei principi dettati dalla stessa Corte Costituzionale.
1: Valutazioni molto chiare. Io la ringrazio per la sua
0: Grazie a voi.
1: disponibilità, per averci un po' spiegato i termini della questione, che forse non erano noti ai più, che insomma hanno visto questo hashtag fuori le chat e non hanno capito forse nel merito come erano andate le cose. Di questo la ringrazio, ringrazio l'onorevole Iaia di Fratelli
0: Grazie a
1: d'Italia.
0: voi.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marco La Carra del Partito Democratico, membro della Giunta per le autorizzazioni della Camera, per parlare del voto che c'è stato oggi sull'utilizzo della messaggistica dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro Delle Vedove. Allora, che cosa, com'è andata? Perché ho visto che dopo il voto, qui della Camera, c'è stata un'occupazione nell'altro ramo del Parlamento, occupazione dell'Aula. Che cosa è successo?
2: Beh, è successo che ancora una volta si è manifestata in maniera inequivocabile in giunta l'ipocrisia di questa maggioranza, un'ipocrisia che proprio nella settimana in cui si è ricordata la strage di Via D'Amelio, il magistrato Borsellino che ha combattuto la mafia, quindi con tutti i proclami che la Meloni e la maggioranza ha fatto come questa maggioranza ha affrontato il tema del contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia, tra l'altro in un momento in cui si parla anche di stretta sulle intercettazioni, cioè sulla possibilità di poter, con una dichiarazione della Colosimo, poter intervenire sulla legge che regola le intercettazioni per renderle ancora più penetranti e più utili ai fini proprio del contrasto alla criminalità organizzata della mafia, ebbene poi però quando si tratta davvero di andare a fondo nelle indagini, di aiutare la magistratura ad approfondire fatti, circostanze, solo perché è coinvolto un esponente di Fratelli d'Italia, beh, a un certo punto si cambia completamente idea e si nega alla magistratura la possibilità di utilizzare delle chat telefoniche che un indagato condannato, parlo di Caroccia, del clan appartenente al clan senese, da quello che dicono le carte, che dicono le sentenze passate in giudicato dalla Corte di Cassazione che ha condannato il Caroccia, proprio su per reati gravissimi, ebbene a questo punto noi abbiamo visto una maggioranza fare fronte comune e anche blocco, di fatto negando alla Procura di Roma di avere la possibilità di guardare quelle intercettazioni. Allora, noi innanzitutto siamo permessi di dire che ciò contrasta proprio con tutti i proclami che sono stati fatti in questa settimana, in particolare da Fratelli d'Italia, dalla Meloni, dalla maggioranza, ma c'è un altro tema anche da considerare, che c'è proprio un utilizzo dell'articolo 68 che dovrebbe servire per garantire al parlamentare la libertà della sua azione politica e non consentire ai magistrati ovviamente di interferire su quell'attività attraverso atti che possano esorbitare le loro competenze, viene utilizzato invece come scudo per poter consentire ai parlamentari di fare quello che vogliono. Siccome si tratta di reati gravi, c'è un fatto da cui parte l'indagine ed è un dato che è oggettivo ed è anche acclarato da un punto di vista documentale, che Del Mastro aveva avviato un'attività societaria avente ad oggetto l'attività di ristorazione con la figlia di questo Caroccia. Quindi quantomeno un approfondimento, anche nell'interesse dello stesso Del Mastro, credo che fosse opportuno. E qualora Del Mastro non ha nulla da nascondere, avrebbe dovuto lui stesso prestarsi a consentire l'utilizzo di eventuali conversazioni esistenti. Quindi noi siamo rimasti basiti su come sempre questo governo, questa maggioranza utilizzi il doppio peso.
1: Nell'atto c'erano le chat? Nell'atto che avete esaminato?
2: No, c'erano le chat, perché queste sono ovviamente riservate, devono essere esaminate dalla procura, cioè la procura chiede di esaminarle, di acquisirle.
1: Quindi voi non avete votato un atto senza capire se c'era fumus persecutionis o meno, nel senso che…
2: Il fumus persecutionis non esiste, a nostro avviso, nel momento in cui c'è un presupposto. Il presupposto di fatto, che è indiscutibile, è che ci sia una sentenza passata in giudicato che ha acclarato che Caroccia sia stato implicato in una questione che riguarda l'attività della criminalità organizzata. La fine di questo Caroccia, appena 18enne, sigla un atto societario di partecipazione con l'ex sottosegretario Del Mastro. Non si capisce.
3: Radio Radicale 15 in punto, ci dobbiamo fermare con l'intervista di Gianfranco Palazzolo, perché appena ripresa la seduta al Senato con il question time, le interrogazioni e risposte immediate.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Ancora a qualche istante sembrava esserci un problema di microfono.
5: Illustra l'interrogazione numero 2728 concernente la strategia di lungo periodo per la mobilità nella zona del Lago di Garda. Prego, senatrice.
6: Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Oggi le voglio parlare del Lago di Garda, un lago che penso lei conosca abbastanza bene. È stato teatro nel mese di luglio di raduni
3: Aurora
6: di
3: Floridia,
6: macchine
3: gruppo dell'autonomia
6: illegali, che ha coinvolto centinaia di autovetture truccate e con migliaia di persone che hanno scorrazzato nelle vie, nelle vie del Lago di Garda e hanno seminato il panico tra residenti e turisti. E una macchina dei carabinieri è stata addirittura speronata a Caprino Veronese, ferendo due carabinieri. C'è stato anche un episodio a Peschiera del Garda, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha provocato un violento incidente. E questo fenomeno, il fenomeno dei raduni illegali, rappresenta però solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto sentito sul Lago di Garda, che è legato alla mobilità, una mobilità sulla Gardesana che ormai è diventata insostenibile, congestionata e soprattutto molto pericolosa, tanto da causare e comunque anche soprattutto nel periodo di turistico molti incidenti anche mortali. E questo fenomeno si viene a inserirsi in una mobilità che negli ultimi 20-30 anni non è stata potenziata per quanto riguarda la mobilità sostenibile, si basa solo sul trasporto di gomma, non c'è poco trasporto pubblico e in una zona anche morfologicamente molto fragile e sottoposta anche a degli eventi franosi. E quindi ci troviamo noi in un contesto territoriale particolare, difficile, complesso, per il quale vi chiediamo e le chiedo, visto che a nostro avviso deve rappresentare una priorità assoluta per il governo, chiedo di sapere quali iniziative urgenti lei come ministro intende adottare per rafforzare la sicurezza su questa arteria, ma soprattutto le chiedo quali risorse economiche intende mettere in campo per avere una strategia a lungo periodo che permetta di coniugare la sicurezza stradale, tema molto sentito sul lago, e anche la mobilità sostenibile e anche intermodale, per esempio attraverso il potenziamento della navigazione sostenibile sul Lago di Garda. Questo per l'interesse delle comunità locali, dei residenti e anche dei turisti che frequentano ogni anno il Lago di Garda. Grazie.
5: Grazie senatrice Floridia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
7: Grazie per il quesito che permette di soffermarci su un tema che seguiamo con costanza. Proprio questa mattina sono cominciato la giornata con un tema che riguarda la sicurezza stradale legata ai rider in questo caso. Il tema da lei sollevato coinvolge direttamente le competenze di un altro ministero, il Ministero dell'Interno, da cui comunque abbiamo acquisito dei dati. La sicurezza stradale, come dicevo, è una priorità comune, tanto che abbiamo rivisto il codice della strada e stiamo facendo anche in questi giorni audizioni con tutte le realtà che si occupano di sicurezza stradale. Il Ministero dell'Interno ha confermato che i raduni automobilistici clandestini a cui lei faceva cenno sul Garda e le condotte di guida pericolosa sono monitorati costantemente. In considerazione dell'elevato flusso turistico dell'area gardesana, sono stati analizzati i rischi legati alla Gardasee Illegal Night del 2026 e si è deciso di alzare subito il livello dei controlli. Nella sola provincia di Verona sono stati controllati 561 veicoli, contestate 87 violazioni del codice della strada, ritirate due patenti ed eseguiti 6 fermi amministrativi dei veicoli. È un segnale assolutamente chiaro. Per quanto riguarda la sicurezza infrastrutturale, invece, torno alle mie competenze, ricordo che ANAS, gestore del tratto bresciano della statale 45, è responsabile del programma di manutenzione finalizzato a garantire gli standard di sicurezza stradale e prevenire dissesti idrogeologici. In particolare sono già finanziati in avvio i lavori di consolidamento delle opere paramassi per circa 3 milioni di euro, a cui si aggiungono le attività di manutenzione ordinaria per altri 600.000 euro. Nel contratto di programma è prevista inoltre la galleria invariante tra Gargnano e Tignale, un'opera strategica da 126 milioni di euro. Sul lato veronese del Garda, la strada 249 è gestita da Veneto Strade, che ci ha comunicato che negli ultimi anni ha investito 2 milioni di euro per manutenzione e sicurezza. Partiranno 650.000 euro per nuovi interventi per barriere e paramassi tra Bardolino e Garda. Sul potenziamento della navigazione lacustre, attraverso la gestione governativa navigazione laghi, è stata avviata una pianificazione in medio-lungo periodo che punta a rendere competitivo anche il trasporto via lago, con un piano industriale straordinario e senza precedenti per quello che riguarda la navigazione laghi da 110 milioni di euro. La misura più rilevante è l'acquisto di mezzi veloci anche sul Garda, pensati per ridurre i tempi di percorrenza e trasformare le tratte lacustri in una vera alternativa alla strada. Aggiungo da ultimo gli studi relativi all'alta velocità per raggiungere più facilmente il lago di Garda. La ringrazio perché penso di aver dato alle comunità del territorio una risposta assolutamente utile.
5: Grazie signor Ministro. Senatrice Floridia per la replica.
6: Grazie Ministro. La sua risposta non mi soddisfa, anzi devo ammettere che mi indispone profondamente. Lei deve sapere che io sono gardesana. Io vivo quotidianamente il problema legato alla sicurezza stradale del lago di Garda. E quindi vivo anche il dolore delle nostre comunità che si trovano a piangere vittime, amici, figli, mariti e persone care, perché negli ultimi decenni non si è veramente investito, ma poi messo a terra delle risorse per fare in modo che si dia respiro al lago di Garda, che ricordo, Ministro, essere uno dei motori economici più importanti di tutta l'Italia per il turismo. Quindi ci sono enormi difficoltà di spostamento e i dati che ha citato lei sono dei dati farlocchi, perché lo sa anche lei che si basano su studi che sono di fattibilità, ma lei non ha parlato di veramente di fondi concreti che sta mettendo a disposizione per la sicurezza stradale. Io mi chiedo veramente in questo momento se ha senso parlare con lei, perché io porto la voce anche di intere comunità, se ha senso invece chiederle di lasciare la sua posizione a chi è più competente di lei. È questo che mi chiedo. E glielo chiedo perché le due regioni che sono governate e che sono intorno al lago di Garda sono la Lombardia, il Veneto e abbiamo la provincia del Trentino. Sono decenni che lavorano e non lavorano su questo tema. Io penso che le cittadine e i cittadini del lago di Garda si meritano di più e che siano stufi di sentire parlare solo al vento, solo perché ha bisogno di parlare. E abbiamo anche il tema degli operatori turistici che sono in difficoltà rispetto a un'arteria che è indispensabile, strategica, pericolosa del lago di Garda e una delle principali arterie del nord Italia. Quindi al suo ministero io chiedo di intervenire e fare in modo che il lago di Garda e la mobilità del lago di Garda diventi un caso.
5: La invito a concludere.
6: Sì, no, mi scuso perché veramente mi ribolle il sangue, perché io lo vivo ogni giorno il tema della sicurezza, ma non solo noi piangiamo i morti, ma ho paura anch'io di creare difficoltà perché non ci stiamo più muovendo. Quindi parole, promesse, proclami che non stanno portando al nulla. Quindi Ministro, io non mi sento più di dirle niente, ma forse ha senso lasciare spazio a chi ne sa più di lei. Grazie.
5: Grazie senatrice Floridia. Ora il presidente Renzi illustra l'interrogazione numero 2729 concernente le attuali criticità del trasporto ferroviario. Prego.
8: Grazie signora presidente, signor ministro.
9: Televivo a casa di
8: Giova ricordarle che lei è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se ogni tanto se ne ricordasse, perché l'abbiamo vista in tutta la settimana occuparsi di altro, compreso la tragica vicenda del gioielliere Roggero. Si può discutere in Italia, in tanti discutono se quella sentenza sia eccessiva o sia giusta. Tutti gli italiani sono convinti che a una sentenza di 14 anni aggiungerci la visita quotidiana di Salvini è un aggravante che rasenta la crudeltà per il detenuto. Però al di là di questo la domanda è sulle infrastrutture. Perché noi abbiamo dato tutti i dati, che lei sicuramente ha letto, e che lei per primo condivide, perché lei ha scelto il capro espiatorio, non il caprone espiatorio, il capro espiatorio mandando a casa l'amministratore delegato di Ferrovie. Del governo non si dimette mai nessuno, fanno dimettere gli altri. Lei non si è dimesso, lei ha fatto dimettere Donnarumma. Ma la situazione dei treni è quella che tutti noi sappiamo. Ciuf ciuf, lei dovrebbe occuparsi dei treni, si occupa di tutto il resto. Allora io le dico, guardi, senatore, ministro, lei c'ha una risposta scritta, c'ha gli occhiali ed è pronto a leggerla. Siccome però le riconosco che, come dire, ci conosciamo da qualche anno e una certa, come dire, professionalità nel modo di far politica, lasci stare la risposta. Tanto sono risposte che sanno, come dire, di unghie che stridono sui vetri. E mi risponda alla domanda che mi ha fatto venire in mente la senatrice Floridia prima. Se davvero lei è interessato a occuparsi di grazia per Ruggero, di sicurezza sulle strade, ci dice qui in aula, dando anche un senso a questo question time, se lei vuole andare al Viminale o no, perché ci sono milioni di italiani che sarebbero felici di vederla al Viminale. I leghisti? No, i pendolari. I pendolari sarebbero entusiasti di non vederla più al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Già che c'è, siccome tutti i giornali non parlano di altro, lasci stare la risposta che tanto non è credibile sulla risposta dei treni, ci dica cortesemente se vuole andare al Viminale entro la fine della legislatura o no, almeno spiega perché sta facendo tutto quello che sta facendo e forse aiuta a rincorrere Vannacci, che mi pare sia il suo vero unico obiettivo in questa fase politica. Grazie.
5: Grazie. Presidente Renzi, risponde il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini.
7: Rispondo volentieri con i dati forniti dai tecnici e dagli ingegneri di Ferrovie dello Stato. Lei non porta rispetto a me, spero che porti rispetto almeno ai lavoratori e alle lavoratrici delle Ferrovie dello Stato. Nel corso dell'ultimo triennio, dal 2024 al 2026, i dati sulla puntualità del servizio mostrano un miglioramento costante. Per l'alta velocità si è passati dal 74 al 77%, per gli intercity dall'82 all'85%, per il trasporto regionale, che è quello che ogni giorno coinvolge l'80% di coloro che prendono il treno, dall'88,9 al 90,5%. Giusto per fare un raffronto, nel triennio del suo ex compagno di partito Delrio, la puntualità chiudeva al 76, all'85, all'89%, ben al di sotto dei dati che i tecnici oggi ci forniscono. C'è un elemento che spesso viene dimenticato nel dibattito pubblico. Oggi la puntualità ferroviaria viene misurata con criteri molto più rigorosi rispetto al passato a cui facevo cenno. Inoltre, circa il 24% dei ritardi è determinato da cause esterne al sistema ferroviario. Negli ultimi anni queste cause hanno registrato un incremento, ahimè, significativo, in particolare per la presenza di persone non autorizzate lungo la linea ferroviaria, per attraversamenti indebiti dei binari, per furti o atti di sabotaggio e vandalismo. A questo aggiungiamo il massimo storico di treni circolanti nella giornata media, che può arrivare anche a 10.000, e in una giornata feriale il massimo storico di passeggeri trasportati, che possono arrivare anche a 2 milioni. Tutto questo avviene mentre il Paese sta realizzando il più grande piano di investimenti ferroviari della storia della Repubblica Italiana. Parliamo per l'anno scorso di 11 miliardi e 600 milioni di euro di investimenti portati avanti da RFI. Quindi massimo storico dei cantieri aperti, massimo storico dei passeggeri trasportati, massimo storico dei treni circolanti e puntualità in costante aumento. Aggiungo il fatto che anche sui rimborsi a favore dei passeggeri stiamo passando da 33 giorni di risposta nell'epoca passata ad alcuni secondi, con effetti misurabili. Infatti 1.200.000 richieste sono state gestite, circa 900.000 rimborsi indennizi riconosciuti, più di 29 milioni di euro restituiti ai viaggiatori. Il sistema sarà esteso anche ai treni regionali entro il 2026. Risultati straordinari, al di là della polemica politica, per cui vanno ringraziati i quasi 100.000 uomini e donne della famiglia di Ferrovie dello Stato, che ringrazio quotidianamente per il loro impegno e il loro sacrificio.
5: Grazie, signor Ministro. Presidente Renzi, per la replica.
8: Grazie, Presidente. Signor Ministro, lei è una fake news ambulante, una fake news in ritardo. Primo punto, il triennio del mio governo. Le segnalo che il primo ministro del mio governo si chiamava Maurizio Lupi, colui il quale il Presidente del Senato, il centrodestra, vuole candidare a sindaco di Milano per la destra. Secondo punto, i risultati con il ministro Lupi e con il ministro Delrio erano migliori di oggi, perché voi, non riuscendo a mandare in orario i treni, avete cambiato i criteri. Come le ho messo nell'interrogazione, che la famiglia di FS forse ha letto, lei no, avete trovato un escamotage, perché prima i treni venivano considerati in ritardo sui 15 minuti, con lei il ritardo si considera dai 60 minuti, cioè lei, non potendo dimostrare che i treni sono in ritardo, ha allargato il ritardo. Terzo punto, lei parla del PNRR, ma il PNRR è quel programma politico ed economico che l'Unione Europea ha dato all'Italia e contro il quale pezzi di centrodestra si sono battuti contro i governi di centrosinistra che a vario titolo hanno preso i soldi del PNRR. Signor Ministro, non ne ha detta una giusta, a meno che lei non dica che effettivamente i treni sono in orario. Ma se la sua rincorsa a Vannacci arriva con i treni, le segnalo che arriverà in ritardo anche quella, perché non c'è più un treno in orario in questo paese. C'è solo una cosa in orario, la sua ambizione, che è quella di andare al Viminale, ma la mancanza di coraggio l'ha portata anche a non avere qui, di fronte al Parlamento che è sovrano, la forza di dire sì, voglio andare al Viminale. Lei non andrà al Viminale perché non è nelle condizioni nemmeno di gestire la sicurezza in questo paese, ma riuscirà a rovinare la vita per i pendolari italiani ancora per non più di un anno. Poi finalmente toccherà a cambiare governo. Buon lavoro.
5: Grazie Presidente Renzi. Ora la senatrice Di Girolamo illustra l'interrogazione numero 2725 concernente le perduranti criticità nel finanziamento del progetto relativo al ponte sullo stretto di Messina. Prego, senatrice.
9: Grazie Presidente, voglio iniziare anch'io con un ringraziamento Gabriella a tutte Di Girolamo, le donne e gli Movimento uomini 5 Stelle. Della grande famiglia delle Ferrovie dello Stato che ogni giorno si prodigano con il loro lavoro per sopperire a tutti i disagi che la stessa rete mette, ecco, si mette davvero in discussione la qualità di un servizio. Ma detto ciò, come abbiamo appreso dalla stampa, Presidente, la società Stretto di Messina S.p.A. dovrà restituire all'Unione Europea oltre 12 milioni di euro che aveva ottenuto per la progettazione esecutiva ferroviaria relativa appunto alla progettazione del ponte sullo Stretto di Messina. Questa perdita è avvenuta a causa dello sforamento dei tempi massimi relativi alla progettazione stessa dell'opera ferroviaria. Ora resta il punto chiaro è quello del costo dell'intera opera, 13 miliardi e mezzo. A nostro avviso, le uniche risorse pubbliche disponibili ed accertate fino ad ora sono 1 miliardo e 6 presi dai fondi di sviluppo e coesione delle regioni Sicilia e Calabria, quindi sottratte ad altre opere prioritarie infrastrutturali e sociali delle due regioni, e 6 miliardi stanziati dalla legge di bilancio del 2025. Ora, parallelamente a tutto ciò, anche quest'anno devo dire che affrontiamo un'estate davvero rovente sui binari, con soppressioni, cancellazioni, limitazioni dei viaggi e questi numerosi disagi che in alcuni casi si trasformano in pantomime, ovvero treni che partono da una stazione di partenza per farvi rientro immediatamente dopo senza che alcuna informativa sia data all'utenza sui convogli stessi. Questo è accaduto ad esempio nella notte del 17 luglio alle ore 23.50 con un treno in partenza da Roma Termini e diretto a Milazzo. Stessa cosa è avvenuta sul treno sempre in partenza da Roma Termini verso Siracusa e inoltre un ritardo storico di quasi 11 ore per il treno in partenza da Siracusa e diretto a Roma. È arrivato a Roma nella domenica scorsa con ben 11 ore di ritardo. Ora, più volte Ministro, anche lei in questo momento ha dichiarato che diciamo questi disservizi non dipendono da lei ma dipendono dal maltempo, dai vandali e dipendono anche dai numerosi cantieri aperti grazie al piano nazionale di ripresa e resilienza. Dunque, e lei ha anche dichiarato che c'è stato ovviamente un aumento degli investimenti sulle opere ferroviarie da 8 a 11 miliardi, ma al momento diciamo che non si ravvede un equivalente aumento o miglioramento del servizio reso. Detto ciò, le chiediamo, Ministro, Presidente, vado a concludere, le chiediamo quali sono effettivamente ad oggi le linee di finanziamento certe ed appostate per la realizzazione del ponte sullo Stretto e se non ritenga utile, al netto di tutto quanto ho raccontato prima, ma che ha raccontato anche l'intervento precedente, cancellare definitivamente questo progetto sul ponte dello Stretto e destinare tutti quei fondi a una grande opera di manutenzione straordinaria, soprattutto nella rete del Mezzogiorno. Grazie Ministro, grazie Presidente.
5: Allora, grazie Senatrice Di Girolamo. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata.
7: Grazie. La senatrice non vuole il ponte, così come legittimamente siamo in democrazia, qualcuno non voleva la TAV, non voleva il Mose, non voleva le Olimpiadi, non voleva l'Expo. Per carità di Dio, ognuno è libero di non volere le cose. Grazie a Dio le abbiamo fatte queste cose, perché altrimenti saremmo fermi al secolo scorso. Faccio un esempio dell'utilità concreta del ponte. Il nuovo collegamento Palermo-Catania, su cui oggi sono aperti i cantieri, permetterà di ridurre di circa 60 minuti i tempi di percorrenza, ma se nel frattempo per il traghettamento dello stesso treno che arriverà più velocemente a Catania invece del ponte ci sarà l'ora e 40 necessaria oggi al posto dei 15 minuti con l'attraversamento col ponte, evidentemente sono soldi spesi inutilmente. In questo momento c'è un programma di investimenti nel Mezzogiorno che non ha precedenti, non solo riferito al PNRR, che supera i 100 miliardi di euro su lavori pubblici e infrastrutture. Al di là della rete ferroviaria a cui facevo accenno, ci sono circa 42 miliardi destinati alle arterie stradali del Mezzogiorno, di cui 10 in Sicilia e 17 in Calabria. Faccio un solo esempio: negli scorsi 30 anni per la statale 106 i governi precedenti hanno investito 1 miliardo, questo governo sulla statale 106 sta investendo 3 miliardi e 800 milioni di euro coi cantieri aperti e i calabresi lo vedono. Al di là di qualsiasi quindi falsa polemica, i fatti confermano come il ponte, a detta di ingegneri italiani e di tutto il mondo, sia una grande opera strategica necessaria per concludere una rete che l'Europa ci richiede, la rete TNT che arriva fino ad Helsinki. A proposito di Europa, la Commissione ha ribadito da poco il valore strategico del ponte sullo Stretto, evidenziandone l'importanza per il collegamento delle reti di trasporto TNT. I 12,3 milioni di euro a cui lei faceva cenno come prefinanziamento sono stati restituiti in ragione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo del progetto a livello nazionale. Il finanziamento dell'opera resta comunque certo, stabilito, suddiviso chiaramente tra le risorse a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i fondi a carico del Fondo per lo Sviluppo di Coesione, che sono chiaramente individuate, finalizzate dalla legge e che vanno integralmente a coprire quello che sarà l'intervento necessario. Nessuna incertezza né sul fronte del finanziamento, né sul fronte europeo, né sul fronte della progettazione, nessun arretramento rispetto all'obiettivo di promuovere attraverso il ponte una rinascita economica, infrastrutturale, trasportistica e anche turistica di tutto il sud del paese. Grazie.
5: Grazie signor Ministro. Presidente Pirondini per la replica.
10: Grazie Presidente. Ministro, anche oggi dalla sua risposta lei ha detto che ha creato di fatto un nuovo dicastero, cioè il Ministero della Propaganda e dei Ritardi, perché vede, lei parla a vanvera di qualunque cosa non le competa. Lo ha fatto sul caso di Rogoredo, lo ha fatto sul caso di Garlasco, lo ha fatto sulla famiglia Nel Bosco, lo ha fatto sui mondiali di calcio, lo ha fatto sul gioielliere arrestato che è andato a trovare 2 volte in un giorno, ma nel carcere di Bollate. Ministro, ma almeno vada a trovarlo in treno, così anche lei patirà il calvario che ogni giorno i pendolari lombardi a causa della sua incompetenza devono soffrire. Lei è puntualissimo, Ministro, sulla propaganda, ma è in ritardissimo sui treni. Nel 2025 su 90.000 treni dell'alta velocità sa quanti sono arrivati in ritardo, Ministro? 60.000. 60.000 sono 2 treni su 3. Hanno accumulato un ritardo in un anno di 676 giorni, cioè in un anno i suoi treni hanno accumulato ritardi per 2 anni. È un record questo, è praticamente impossibile fare quello che sta facendo lei. Vede, l'Italia, Ministro, non ha bisogno di un commentatore seriale, di un tuttologo, di un osservatore, avrebbe bisogno banalmente di un ministro dei trasporti che si occupi dei treni. Ecco, questo le chiediamo, si occupi dei treni, signor ministro, presenti i treni, no? Ciuf, ciuf, quelli lì, i treni. Ecco, lei si deve occupare di quello e continua a non farlo. Tra l'altro, ministro, nella sua voglia di parlare della qualunque, perché non si è ancora ricordato di parlare del caso del Mastro? Perché vede, anche i suoi della Lega ieri hanno votato perché la Procura di Roma non acquisisse le chat dell'ex sottosegretario del Mastro che aveva con un prestanome della Camorra. Di cosa avete paura? Chi state proteggendo, signor Ministro? Perché vede, un governo che impedisce alla Procura di Roma di fare un'indagine per un reato di mafia è un governo che si deve dimettere, se ne deve andare a casa. Ma purtroppo sappiamo benissimo che le vostre dimissioni, signor Ministro, sono un po' come i suoi treni, non arrivano mai. Tirate fuori le chat o altrimenti vergognatevi.
5: Grazie, Presidente Pirondini. Ora, il senatore Potenti illustra l'interrogazione numero 2727 concernente le recenti disposizioni in materia di omologazione, taratura e verifica degli autovelox. Prego, senatore Potenti.
11: La ringrazio, Presidente. È un'occasione importante per sottoporre al Ministro dei Trasporti due quesiti
3: Manfredi
11: con questa
3: Potenti
11: interrogazione, attraverso i quali vogliamo conoscere quali saranno a questo punto le azioni per favorire il monitoraggio dell'applicazione della nuova normativa in materia di autovelox e quale sarà il ritorno in termini di sicurezza stradale rispetto a una operazione regolamentare che è storica. Da 34 anni si è messo fine al caos che regnava nelle strade, delle multe da rilevamento automatico grazie a criteri univoci che hanno permesso a questo punto di discriminare quei dispositivi che non erano evidentemente in regola, superando numerose incertezze normative e applicative. Quindi restituendo ai cittadini, agli automobilisti, certezza del diritto. Non ho e non esito a definire questo apparato regolatorio veramente il rispetto delle garanzie dell'articolo 97 della Costituzione, ovvero l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Certezza per gli enti locali che potranno installare autovelox, ma naturalmente avranno anche un aiuto che spero il Ministro vorrà confermare loro per vedere applicata e gestita la permanenza di queste apparecchiature secondo il rispetto delle regole che sono state da poco emanate da codesto Ministero. La ringrazio, Ministro.
5: Grazie, senatore Potenti. Ora risponde il Ministro Salvini all'interrogazione illustrata.
7: Grazie, ma anche in questo caso siamo intervenuti dopo che per 30 anni chi c'era prima evidentemente aveva altro di cui occuparsi. Noi siamo arrivati al Ministero quasi 4 anni fa, non c'era assolutamente un censimento a livello nazionale di quanti fossero gli autovelox, da quanto tempo fossero installati e per quale motivo fossero stati installati. Abbiamo lavorato a lungo con gli enti locali, con le associazioni, siamo arrivati dopo 34 anni, come ricordava lei, a mettere ordine in questa materia. Adesso è consultabile online da chi ci sta seguendo da casa e ha voglia di capire, non di polemizzare, in questo momento quanti sono gli autovelox omologati e autorizzati in funzione in Italia. Se un cittadino, andando online, non trovasse l'autovelox in cui si è imbattuto, evidentemente può fare ricorso su eventuali sanzioni. Attualmente, dicevo, sono presenti 3.305 autovelox sul territorio nazionale a fronte dei 10-11.000 ipotizzati quando si insediò questo governo. Sono stati disattivati, perché non rispondenti alle regole vigenti, 144 autovelox in Lombardia, 131 in Piemonte, 95 in Emilia-Romagna, 84 in Veneto, 69 in Toscana, 47 in Friuli. Risultano disattivati anche 33 dispositivi nel Lazio, 18 nella provincia di Bolzano, 16 in Liguria, 15 nelle Marche, 12 in Abruzzo, 9 in provincia di Trento, 8 in Sicilia, 6 in Sardegna. Nelle città sono stati spenti 111 autovelox nella città metropolitana di Milano, 28 a Roma e provincia e 28 a Torino. Tengo a precisare che gli autovelox sono fondamentali come strumento di prevenzione e sanzione nelle zone assolutamente dimostrate a rischio. Abbiamo semplicemente spento autovelox furbetti a ripetizione mal segnalati o nascosti che non c'entravano nulla con la sicurezza stradale, ma servivano solo a far cassa sulla pelle di lavoratrici e lavoratori ed erano un'ennesima tassa occulta nei confronti di chi lavora. Quindi abbiamo fatto un'operazione di verità di cui vado assolutamente orgoglioso.
5: Grazie signor Ministro, ora senatore Potenti per la replica.
11: La ringrazio signor Ministro, della Lega. Conforta la sua azione e ci dispiacciono le parole che abbiamo sentito poco fa dalle opposizioni, parole di frustrazione di chi non è riuscito quando era a Palazzo Chigi a portare avanti delle azioni di così grande impegno. Ricordo che la legge 177/2024 che ha dato delega al governo, proprio ieri abbiamo approvato la posticipazione di alcuni mesi dell'attuazione della delega al codice della strada, una grande riscrittura che darà certezza ai cittadini. Noi diamo certezza ai cittadini e ci dispiace dirlo per le opposizioni, noi ci occupiamo di quello che succede per strada in tutti i sensi. Evidentemente mentre nelle scorse ore a Bologna c'era chi incentivava i cittadini ad andare a manifestare per una situazione purtroppo di ordine pubblico generando il caos in una città con poliziotti feriti, lei signor Ministro questa mattina ha fatto qualcosa di concreto, ha siglato l'accordo per il nodo di Bologna fermo da 30 anni. Questa è concretezza, non le chiacchiere, non le chiacchiere di chi continua ad accusare. Sentivo parlare prima di Europa, il programma politico europeo ha dato all'Italia l'impegno di collegare con il corridoio TEN-T, è un corridoio continuo dalla Scandinavia alla Sicilia, tutta l'Europa. Bisognerà passare anche dallo stretto di Messina, forse troveremo il buon Renzi magari domani pensionato a condurci come Caronte col traghetto, che potrebbe essere un bel ripiego anche per qualcuno dell'opposizione, ma io credo che il Ministro abbia compiuto e stia portando avanti una grande operazione di riforma, lo abbiamo visto anche con la certezza di pene di fronte a situazioni di pericolo, guida in stato d'ebbrezza, la certezza anche per i velocipedi, abbiamo addirittura tutelato gli animali introducendo delle norme che puniscono l'abbandono in strada. Mi sembra che sul fronte del codice della strada e su tutto ciò che riguarda la guida di quel ministero ci siano dei grandi risultati e che chi fa critica la faccia meramente per consenso elettorale. Grazie signor Ministro.
5: Grazie senatore Potenti. Ora la senatrice Lorenzini illustra l'interrogazione numero 2726 concernente gli aumenti di costi e tempi dei treni a lunga percorrenza a causa dei lavori nel nodo di Firenze. Prego, senatrice.
12: Signor Presidente, Ministro Salvini, interveniamo dopo l'interrogazione alla Camera dei Deputati del mio gruppo di due settimane fa.
3: Beatrice Lorenzini, Partito Democratico.
12: La manutenzione e il potenziamento della rete ferroviaria sono assolutamente necessari. Proprio perché si tratta di interventi programmati, però, i relativi disagi non possono essere scaricati integralmente sui cittadini. I lavori al nodo ferroviario di Firenze continuano provocando cancellazioni, deviazioni, cambi di stazione, trasferimenti in autobus sotto il caldo e pesanti aumenti dei tempi di percorrenza lungo la principale dorsale ferroviaria del paese, l'asse Napoli-Milano, utilizzata ogni giorno da più di 40.000 persone, pendolari, lavoratori, famiglie e turisti. I tempi di percorrenza sia per i treni deviati sulla linea tirrenica sia quelli frazionati a Firenze impiegano fino a 3 ore in più, ma il dato più grave, signor Ministro, è che oltre al danno c'è la beffa: ad un servizio peggiore corrisponde un prezzo più alto, fino a 3 ore di viaggio in più, 3 mezzi diversi, un costo che aumenta del 30%. Le sembra accettabile? Non si tratta di una scelta del passeggero né dell'acquisto di un servizio migliore. Il frazionamento del viaggio dipende esclusivamente dall'organizzazione dei lavori e della decisione della gestione della rete. Non è quindi ammissibile che il viaggiatore debba pagare la somma delle singole tratte nelle quali il percorso viene artificialmente suddiviso. Voi non avete neanche immaginato un accordo con ITA o altri operatori aerei durante quei lavori, tant'è vero che solo dopo la nostra segnalazione il ministro Urso è intervenuto presso il garante della sorveglianza dei prezzi per l'aumento anomalo fino al 300% dei prezzi dei biglietti in concomitanza con i ritardi e disagi nella circolazione ferroviaria sulla direttrice Roma-Milano e Roma-Venezia. Ogni giorno, oggi come allora, in questo di periodo, per chi lavora è impossibile arrivare a Milano sia in treno che in aereo, figuriamoci in macchina con la benzina, ministro, che oggi sta a 2 ore e 10, 2 ore e 20 in autostrada. Le chiediamo quindi di spiegarci perché avete scelto proprio il mese di luglio per fare questi lavori, e le chiediamo soprattutto 3 impegni precisi. Il primo è l'introduzione durante le interruzioni programmate di una tariffa unica affinché il passeggero non debba sostenere il costo delle singole tratte. Il secondo è l'applicazione automatica di riduzioni proporzionate del prezzo quando i tempi di percorrenza aumentano in maniera rilevante, fino a una riduzione del 50% dei casi in cui la durata del viaggio sostanzialmente raddoppi. Il terzo è il riconoscimento di rimborsi per i passeggeri che abbiano già acquistato biglietti a prezzo maggiorato. Signor Ministro, i cantieri sono necessari, il caos, la carenza di assistenza e gli aumenti tariffari non lo sono. La domanda dunque è semplice: intende assumere ogni impegno che i cittadini non paghino di più a causa dei lavori programmati dallo Stato e dal gestore della rete?
13: Grazie. Senatrice Lorenzin, il Ministro Salvini risponde all'interrogazione.
7: Grazie. Ritorno sul tema del trasporto ferroviario per riportare quanto riferito dal gruppo Ferrovie dello Stato. Quello da lei citato è un intervento senza precedenti, atteso da anni, essenziale per l'attraversamento del traffico stradale urbano di Firenze sull'infrastruttura ferroviaria. Per la sua realizzazione, lo scorso 19 giugno si è reso necessario il montaggio nell'area di cantiere su Piazza Vasari di una gru speciale da 1600 tonnellate. Nell'ambito di tale intervento, il 10 luglio si è conclusa, nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto, la prima fase dei lavori con la rimozione del vecchio impalcato. È ora prevista la seconda e ultima fase dei lavori, programmata dal 26 al 30 luglio, necessaria per il varo e la posa del nuovo impalcato. Sarò personalmente presente domenica notte alla 1:30 al fianco di tecnici e operai per questa operazione di straordinaria sapienza ingegneristica. Grazie al coordinamento del MIT, la pianificazione delle attività è stata effettuata con largo anticipo ed è stata condivisa con le imprese ferroviarie, col Comune di Firenze e la Regione Toscana. Perché a luglio, lei diceva, la scelta di concentrare le attività nel periodo estivo è stata effettuata proprio per ridurre gli impatti sul sistema della mobilità con scuole e università chiuse. Parallelamente all'organizzazione dei lavori è stato messo in campo un piano articolato di assistenza ai viaggiatori grazie alla collaborazione tra FS, Protezione Civile e lo stesso Comune di Firenze. Sono stati attivati servizi in navetta gratuiti per i passeggeri interessati. RFI e Trenitalia hanno inoltre rafforzato la presenza del personale nelle stazioni di Firenze potenziando i servizi di assistenza. Contestualmente i sistemi di vendita sono stati aggiornati con la nuova offerta. I viaggiatori già in possesso di titolo di viaggio sono stati informati tempestivamente attraverso SMS ed email. Con riferimento ai prezzi dei biglietti si precisa che il Governo non ha strumenti, come lei immagino sappia, di intervento sul prezzo dei servizi al mercato come l'alta velocità, che dipendono dalla libera contrattazione. Il favore del mercato e dei viaggiatori per il servizio, nonostante l'aggravio in termini di tempo, è dato dai numeri e dalla realtà. I treni, anche in questi giorni complicati, ripeto, per un'opera ingegneristica che da tempo aspettava di essere messa a terra, sono sostanzialmente tutti esauriti. Quindi massimo dei treni circolanti, massimo dei passeggeri trasportati, puntualità in aumento. Ribadisco il mio ringraziamento a donne e uomini delle Ferrovie dello Stato.
13: Grazie, signor Ministro. Senatrice Lorenzin per la replica.
12: Ministro, io non lo so dove vive lei, so però dove vivo io. Cioè, ogni giorno prendo il treno, anzi tre volte a settimana prendo il treno, come molti dei colleghi che sono qui, e in questi giorni ho visto la gente inferocita, sotto al caldo, che non aveva informazioni, che si sentiva male, ma soprattutto lei non ha risposto alle nostre domande, a nessuna delle domande, perché che lei vada nel cantiere col caschetto a me fa molto piacere, e spero anche che il casco lo mettano tutti i lavoratori, visto il passato di incidenti drammatici che abbiamo ogni giorno e che non riusciamo a fermare. Ma soprattutto, Ministro, ma qui lei mi deve spiegare perché un lavoro programmato, e grazie al cielo che lo facciamo con 25 miliardi di PNRR che sicuramente lei si è trovato e che deve spendere e che sono frutto di un grande lavoro della legislatura precedente. Ma Ministro, Perché i lavoratori, perché i pendolari devono pagare questo prezzo aggiuntivo? Perché devono averlo sulle le spalle? Lei dice che il mese di luglio è stato scelto dai tecnici di FS. Ecco, io direi che i tecnici di FS dovrebbero sapere benissimo che il mese di luglio e di agosto sono quelli più trafficati sulle ferrovie, con una differenza, che ad agosto ci sono solo turisti e a luglio ci sono i lavoratori. Che lei mi deve dire come fa un lavoratore andare da Milano a Roma o a Roma a Milano in 7 ore e poi tornare la sera? Questi fanno i pendolari e non riesce a prendere l'aereo, e mi dice che lei non riesce a fare un accordo col FSS che governa per cercare almeno di calmierare i prezzi. Io credo che ancora una volta quello che è mancato in questo governo e nella sua dicastero è la capacità di programmare, di concentrarsi sugli effetti delle misure che si prendono e di mettere in condizione i milioni di persone che viaggiano sui nostri treni, sulle nostre strade e sui nostri aerei di avere almeno la possibilità di non pagare di più. Questo è quello che noi le chiediamo e che lei ancora una volta non ci ha dato una risposta.
13: Grazie, senatrice Lorenzin. Ora il senatore Occhiuto illustra l'interrogazione numero 2721 concernente le recenti disposizioni in materia di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Prego, senatore Occhiuto.
14: Grazie.
3: Mario Occhiuto, Forza Italia.
14: Ministro. Il Parlamento ha approvato in questo mese di luglio una riforma importante per l'università italiana e attraverso l'università importante per il futuro del nostro Paese. Una riforma che volta pagina rispetto alla vecchia abilitazione scientifica nazionale e introduce un nuovo modo di selezionare docenti e ricercatori. D'ora in poi l'accesso ai concorsi supera il vecchio filtro nazionale e affida ai singoli atenei la responsabilità diretta della selezione sulla base di requisiti minimi definiti a livello nazionale. Credo che questa sia una scelta di grande valore, Ministro, perché l'università cresce se cresce la sua autonomia, ma l'autonomia non è mai un punto di arrivo, è soprattutto una responsabilità e può produrre buoni risultati solo se è accompagnata dal merito e dalla trasparenza. E l'università è un luogo importantissimo, luogo in cui una generazione affida alla successiva il proprio sapere. Per questo la qualità di un'università dipende anzitutto dalla qualità di chi insegna e di chi fa ricerca. Da lì nasce poi tutto il resto, i laboratori, i risultati, il prestigio internazionale. E proprio per questo, ora che le università avranno una responsabilità ancora maggiore nella selezione dei docenti, è essenziale che questa autonomia non si traduca mai in una frammentazione del sistema o in disparità sul territorio nazionale. Le chiedo quindi, signor Ministro, quali iniziative il Governo intende adottare per dare piena e tempestiva attuazione alla riforma, garantendo allo stesso tempo che ovunque in Italia i criteri di selezione restino rigorosi, omogenei e all'altezza dei migliori standard internazionali. Grazie.
13: Allora, grazie senatore Occhiuto. La Ministra dell'Università e della Ricerca, senatrice Bernini, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signora Ministra.
15: Grazie Presidente, grazie senatore Occhiuto. Proprio in quest'aula, tra gli applausi dei banchi dell'opposizione, un professore universitario ha affermato di non conoscere un concorso di cui non sapesse in anticipo il vincitore. Quindi una situazione riconosciuta da tutti come insopportabile. Quando un sistema non garantisce più risultati all'altezza delle aspettative, non va difeso per abitudine, ma va cambiato con coraggio, e noi lo abbiamo fatto. I limiti della vecchia abilitazione sono noti, procedure lunghe e complesse, nessun efficace meccanismo di verifica dei risultati prodotti e scarsa trasparenza. In poco più di 10 anni si sono accumulati oltre 70.000 docenti abilitati, mentre le chiamate effettive sono state meno di 40.000. Quindi vite sospese, aspettative tradite, insomma una grande ingiustizia. A questo si è aggiunto un contenzioso enorme con effetti paralizzanti per i candidati e per gli atenei. E ancora differenze tra settori disciplinari davvero incomprensibili e addirittura criteri di valutazione di un minuto, calcolati in un minuto per gli elaborati di ciascun candidato. Ecco, quando le regole danno esiti così diversi, significa che il sistema deve essere ripensato. La riforma si fonda su 4 punti. Regole più uniformi sul territorio nazionale, selezione che valorizzi non solo i titoli, ma soprattutto la qualità della ricerca e la capacità di insegnare. Procedure più trasparenti e meno esposte al contenzioso, un'autonomia universitaria che corrisponda a scelte responsabili e valutabili. Siamo già al lavoro sui decreti attuativi per i requisiti di qualificazione scientifica, il sorteggio delle commissioni e i criteri con cui ANVUR valuterà gli esiti delle procedure, collegando la quota premiale del finanziamento agli Atenei alla qualità del loro reclutamento. Autonomia, responsabilità, come giustamente ricordava lei. Questi decreti non saranno il prodotto di un lavoro chiuso nei nostri uffici, ma costruiti attraverso un percorso di confronto aperto con il sistema universitario e i suoi protagonisti, coinvolgendo tutti gli attori interessati, come l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, ADI, perché chi vive ogni giorno il percorso accademico deve poter contribuire a migliorarlo. Ed è proprio in questa logica che si inserisce anche il protocollo d'intesa che stiamo finalizzando in queste ore, proprio in queste ore, con il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Professor Giuseppe Busia. Non un atto formale, ma una scelta di metodo e di merito. Mettere la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'imparzialità al centro della costruzione delle nuove regole, fin dalla loro elaborazione, è la nostra priorità. Far dialogare le istituzioni prima che emergano i problemi, costruire un sistema di reclutamento non solo più efficiente, ma soprattutto più credibile. Questa è un'altra nostra priorità. Perché la qualità dell'università si misura anche dalla selezione virtuosa dei propri docenti. Regole chiare, trasparenti e condivise sono la prima garanzia per il futuro della qualità dell'offerta formativa e della ricerca in Italia. Grazie.
13: Grazie, signora Ministra. Ora, senatore Occhiuto per la replica. Grazie.

0: ma ne accresce la responsabilità. È importante sapere anche che il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale, che doveva essere riformato, perché come lei ha detto era ormai noto a tutti che questo sistema non funzionasse, non significa abbassare gli standard di qualità, al contrario significa costruire un sistema più semplice, ma allo stesso tempo più trasparente, come lei sottolineava, più capace di valorizzare il merito, garantendo allo stesso tempo criteri omogenei e controlli efficaci sul territorio nazionale. Questa riforma affida maggiore responsabilità agli Atenei, è una scelta molto coraggiosa che condividiamo perché siamo convinti che autonomia, merito e responsabilità siano le condizioni migliori per rendere l'università italiana sempre più attrattiva, competitiva e capace di trattenere e richiamare i migliori talenti. Grazie.
1: Grazie, senatore Occhiuto. La senatrice Gelmini illustra l'interrogazione numero 2722 concernente lo stato di avanzamento della fase conclusiva del PNRR. Prego.
2: Grazie Presidente, signor Ministro, ci sono state spesse volte in cui ci
3: Civici d'Italia
2: siamo
3: Odicino,
2: lamentati
3: immediati,
2: di
3: mai e
2: un'Unione
3: Centro
2: Europea
3: Popolare.
2: troppo attenta e concentrata sul rigore dei conti, sulla tenuta finanziaria e meno attenta allo sviluppo. E dall'altro lato ci siamo dispiaciuti per un'Italia che non sempre è stata in grado di raccogliere il beneficio dei finanziamenti, dei fondi messi in circolo dall'Unione Europea. Però nel caso del PNRR le cose sono andate fortunatamente in modo diverso, perché da un lato l'Unione Europea con Next Generation EU ha scelto dopo il Covid di concentrare risorse, di mettere debito in comune per favorire l'inclusione, la crescita e la competitività. E l'Italia aveva davanti a sé una sfida difficile, quella di gestire un piano nazionale di ripresa e resilienza tra i più consistenti d'Europa, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista dei progetti e degli obiettivi. Sei missioni, come sappiamo, dal digitale alle transizioni, alle infrastrutture, passando per l'istruzione, la ricerca, la coesione e da ultimo, ma non in ordine di importanza, la sanità. Una sfida che sembrava impossibile da vincere. E però, nonostante i tanti gufi, siamo arrivati alla nona rata. 9 rate erogate con 166 miliardi. Merito del governo, sicuramente, ma anche delle tante regioni, province, comuni, enti locali che si sono spesi in modo proficuo per consentire il raggiungimento di tanti target in un tempo limitato. Ora, Ministro, siamo all'ultimo miglio, nel senso che abbiamo l'ultima rata, 28,4 miliardi. E quindi il nostro quesito si concentra su due temi che riteniamo estremamente importanti per la vita dei cittadini. Da un lato la digitalizzazione, che significa meno code, meno documenti da presentare, meno tempo perso, più fiducia dei cittadini nello Stato, e dall'altro la sanità, case di comunità, telemedicina, fascicolo sanitario. Chiediamo, signor Ministro, quale sia lo stato di avanzamento degli obiettivi da conseguire e come il governo intenda raggiungere l'importante obiettivo di completare il piano. Grazie.
1: Grazie, senatrice Gelmini. Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Foti, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
4: Grazie Presidente, grazie alla senatrice Gelmini per la sua interrogazione che mi permette di dire innanzitutto una cosa, ad oggi la spesa certificata è a 125 miliardi di euro più 20 miliardi e più di euro che vanno contabilizzati quanto a strumenti finanziari. È un avanzamento che ogni mese registriamo in misura crescente e costante e che, secondo le previsioni, dovrebbe portare ad un livello di spesa entro la fine dell'anno pari a 150 miliardi di euro al netto sempre degli strumenti finanziari. Detto questo, mi consenta di dire due cose per quanto riguarda i quesiti specifici. Lei parlava degli investimenti in servizi digitali e della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Sono stati investiti 6 miliardi, è uno di quei settori dove abbiamo ottenuto i migliori risultati, i 10 obiettivi sono stati raggiunti già nella corsa.

0: sul precedente anno. Al 31-12-2025 abbiamo certificato con la nona rata al raggiungimento di questi obiettivi. Voglio ricordare tra di essi la diffusione della carta d'identità elettronica, così come la piattaforma digitale nazionale dei dati. Per quanto riguarda la decima rata, noi abbiamo già raggiunto quasi tutti gli obiettivi previsti al 30 giugno sotto questo profilo della digitalizzazione. Voglio ricordare che dei 159 obiettivi che dobbiamo raggiungere con la rendicontazione che dovrà essere fatta da parte nostra entro il 30 di settembre con la richiesta quindi di una nuova rata, devo dire che noi abbiamo già raggiunto il 30 giugno 70 di questi 159 obiettivi. Quanto alla diffusione degli strumenti di digitalizzazione, voglio qui ricordare la piattaforma PagoPA, 20.500 enti coinvolti, 2.174 miliardi di transazioni, 465.564 miliardi di euro il valore corrispondente. È stato un successo eccezionale. Quanto ad Apio, 15 milioni di utenti, 400.000 servizi erogati da 16.000 enti. Ho citato questi dati, ovviamente potrei parlare anche della diffusione della piattaforma delle notifiche digitali con un'autorizzazione da parte di 6.400 enti, dei siti per quanto riguarda la pubblica amministrazione del tutto aggiornati e della formazione di oltre 2 milioni di utenti cittadini per superare il digital divide. Quanto alla missione salute, era la scommessa più importante, ci hanno continuato a dire che non sarebbero mai stati raggiunti gli obiettivi né delle case di comunità, né degli ospedali comunità, né degli ospedali sicuri, né dei letti di terapia intensiva e subintensiva, né dei macchinari per ovviamente la diagnostica. Sotto questo profilo cito soltanto alcuni risultati. Per quanto riguarda le centrali operative territoriali, vi era un target di 400 centrali operative territoriali da attivare, ne sono state attivate al 31-12-2024 612. Servizi di telemedicina, dovevano essere 300.000 gli assistiti, ad oggi sono 566.321 gli assistiti presi in carico. Il fascicolo sanitario elettronico doveva prevedere il coinvolgimento dell'85% dei medici di medicina generale e dei pediatri in libera scelta, siamo al 95,2%. La produzione di documenti nativi digitali tramite il fascicolo sanitario elettronico doveva essere pari al 90% dei documenti. Al 10 giugno 2026 siamo al 99,2%, quindi tutti gli obiettivi raggiunti. Per quanto riguarda le case di comunità, dovevano esserne attive 1.038, al 30 giugno siamo a 1.156 operative. Per quanto riguarda la fornitura di grandi apparecchiature medicali, dovevano essere in funzione 3.100 grandi apparecchiature, ne sono in funzione 3.173.
1: Grazie signor Ministro. Senatrice Gelmini per la replica.
2: Grazie signor Ministro. Come noi moderati, un partito fortemente europeista, siamo contenti di questa risposta perché auspichiamo un'Europa sempre più attenta alla crescita, allo sviluppo e non solo alla tenuta dei conti e un'Italia protagonista nel delineare un nuovo corso. Voglio ricordare, ringraziandola per i tanti numeri che dimostrano l'impegno del governo, ma anche la messa a terra su due punti che riguardano da vicino la fiducia degli italiani nei confronti dello Stato, e abbiamo bisogno di digitalizzazione, abbiamo bisogno di mantenere una sanità all'altezza delle aspettative dei cittadini. Voglio ricordare che il PNRR è anche fortemente legato alle riforme. E il fatto che accanto ai risultati che lei ha giustamente illustrato si sia raggiunta e approvata una riforma della pubblica amministrazione che significa concorsi più veloci, meritocrazia, formazione, taglio dei tempi per autorizzazioni e procedure, beh, una riforma abilitante per tutte le altre riforme del PNRR credo che sia un fatto estremamente importante, così come la riforma della giustizia, gli appalti, la sanità. Insomma, Ministro, avere approvato tutte queste importanti riforme è il 50% del lavoro. Ora bisogna farle funzionare davvero, metterle a terra, ma il percorso fatto fin qui dimostra che quando istituzioni centrali e territori lavorano insieme, risultati ambiziosi e duraturi sono a portata di mano, e credo che questa sia la strada che dobbiamo seguire come Paese, al di là delle conflittualità, delle contrapposizioni ideologiche, e soprattutto è la strada che deve seguire un'Europa vicino ai popoli e non un'Europa tecnocratica.
1: Grazie, senatrice Gelmini. Ora il senatore Rosa illustra l'interrogazione numero 2730 concernente l'utilizzo dei fondi di coesione per interventi infrastrutturali a Taranto per i giochi del Mediterraneo. Prego, senatore Rosa.
3: Grazie, Presidente. Signor Ministro, la 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026 rappresenta un evento sportivo internazionale di particolare rilievo. È una significativa occasione di sviluppo, riqualificazione urbana.
4: Gianni Rosa, Fratelli d'Italia.
3: Il programma dell'opera infrastrutturale connessa alla manifestazione comprende interventi essenziali per lo svolgimento delle competizioni, nonché opere connesse e di contesto destinate a migliorare l'accessibilità, la funzionalità degli impianti e la complessiva dotazione infrastrutturale dei territori interessati. Il decreto legge 26 giugno 26 numero 108 ha autorizzato un'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per la realizzazione degli interventi relativi ai giochi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2021-27, destinandone 6,5 milioni a opere connesse o di contesto da realizzare nel territorio del Comune di Taranto entro il 31 dicembre 2026. La dotazione finanziaria complessiva del programma degli interventi infrastrutturali è stata quindi elevata dagli originali 275 milioni a 281,5 milioni di euro, consentendo di sostenere anche opere funzionali alla viabilità, all'accessibilità e all'accoglienza della città. Gli investimenti programmati sono destinati non soltanto ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, ma anche a dotare Taranto e gli altri territori coinvolti di impianti e infrastrutture moderni, efficienti e pienamente fruibili, capaci di produrre benefici durevoli oltre la conclusione dell'evento. Considerato che l'edizione di quest'anno si prepara ad essere la più grande di sempre, considerando i 4.000 atleti iscritti, le 33 discipline sportive, i 286 eventi di gara, le 282 cerimonie di premiazione, con circa 2.500 medaglie assegnate, e nello stesso periodo il territorio ospiterà circa 60 iniziative tra concerti, mostre e spettacoli, stimandosi un afflusso complessivo di oltre 200.000 persone, si chiede di sapere quale risulti essere lo stato di attuazione del programma delle opere infrastrutturali connesse ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e quali iniziative di propria competenza il Ministro intende adottare al fine di assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, il completamento degli interventi previsti e la realizzazione di un patrimonio infrastrutturale destinato a produrre ricadute durevoli per la città di Taranto e per i territori coinvolti. Grazie.
1: Grazie, senatore Rosa. Il ministro per gli affari europei, il PNR e le politiche di coesione, onorevole Foti, risponde all'interrogazione illustrata.
0: Grazie, Presidente. Grazie, senatore Rosa. Grazie al gruppo di Fratelli d'Italia per questa interrogazione che mi permette di evidenziare come la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che hanno 70 anni di storia, non sia soltanto un importantissimo fatto sportivo, evento sportivo riconosciuto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, ma sono anche un grande momento di incontro tra culture, storie e paesi diversi che hanno sicuramente come spazio di acqua che li caratterizza il Mediterraneo. Voglio qui ricordare che quando siamo arrivati come governo Meloni non avevamo le risorse che oggi sono state messe a disposizione. Notevoli interventi aggiuntivi sono stati fatti proprio ricorrendo ai fondi di coesione. Perché? Perché volevamo presentare Taranto, ma anche una parte di interventi che riguardano ad esempio le città di Bari, Lecce e Brindisi, come una grande vetrina che potesse sicuramente dare un grande impatto non soltanto di natura sportiva ma anche di natura sociale a quella che è la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. È stato quindi creato un comitato organizzatore, è stato individuato, voglio qui ricordarlo, un commissario straordinario del governo per quanto riguarda l'effettuazione degli interventi, è stata richiesta la collaborazione e il supporto di Sport e Salute e sicuramente i finanziamenti sono stati quelli cui lei faceva riferimento, cioè circa 330 milioni, di cui 275 milioni di euro riservati alle infrastrutture, 50 milioni di euro che vanno ad essere impegnati per quella che è l'organizzazione degli eventi sportivi e 6,5 milioni di euro anche per il Comune di Taranto per poter avere tutte quelle infrastrutture funzionanti che possono essere di supporto ovviamente agli impianti che sono stati realizzati. Quanto agli interventi, previsti erano 41, ne sono stati ultimati ad oggi 32, entro il 31 luglio verranno ultimati altri 4 impianti, mentre gli ultimi 9 impianti verranno ultimati entro il 10 di agosto. Quindi tutti gli interventi verranno ultimati e saranno perfettamente gli impianti funzionali entro l'avvio dei giochi, con collaudi in corso d'opera che sono già stati realizzati. Voglio qui ricordare, proprio perché il centro è la città di Taranto, l'importanza di alcuni interventi a partire dallo stadio Iacovone, che è stato decisamente ricostruito, all'impianto natatorio di Torre d'Aiala, dove si svolgeranno le gare di nuoto e di pallanuoto, al Pala Ricciardi, che interesserà l'atletica e la scherma, al Cimino Park relativo al canottaggio, al centro sportivo Magna Grecia, che avrà come ospitalità principale la disciplina del tennis, il centro nautico torpediniere per la vela, il Mediterranean Park Salinella per padel e skateboard, il Pala Mazzola per la pallavolo. Come converrà, alcune discipline poi si svolgeranno, tipo la marcia e tipo il ciclismo, su altre strutture e su altri percorsi, però converrà con me che è stato un impegno molto forte e penso che tutti coloro i quali parteciperanno non solo all'inaugurazione del 21 agosto, ma anche come spettatori alle gare che dal 22 al 3 di settembre animeranno questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, potranno apprezzare il grande lavoro che è stato fatto e l'impegno sostanziale del governo Meloni per la migliore riuscita di questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo.
1: Grazie signor Ministro. Ora senatore Rosa per la replica.
3: Sì, ringrazio il Ministro per la risposta puntuale ed esauriente, che offre un quadro rassicurante e
4: concreto. Gianni Rosa, Fratelli d'Italia.
3: Del programma infrastrutturale legato ai 20ª Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Tutte le misure adottate in questi mesi, come ad esempio il decreto legge numero 108 del 26 giugno 26, con il quale si è rafforzato ulteriormente la dotazione finanziaria destinata alle opere connesse di contesto, e lo stesso impegno assunto dal Ministro nel garantire il rispetto della tempistica per il completamento degli interventi finanziati con risorse aggiuntive, rappresentano segnali di attenzione e di responsabilità istituzionale che confermano la volontà dell'esecutivo di non limitarsi alla sola realizzazione degli impianti sportivi, ma di investire in un'eredità infrastrutturale duratura per la città di Taranto e per l'intero territorio ionico. È un evento sportivo di rilevanza internazionale, abbiamo detto primi dati, ed è importante che si traduca in un reale volano di sviluppo e non in un'occasione mancata. Va sottolineato con questo approccio che questo approccio si inserisce coerentemente nella linea del governo Meloni, che ha saputo coniugare in questi anni l'organizzazione di grandi eventi internazionali con una visione di medio e lungo periodo capace di lasciare ai territori infrastrutture moderne, accessibili e pienamente fruibili, anche dopo la chiusura delle manifestazioni. Ci auguriamo che questo modello di programmazione attenta e trasparente possa essere ulteriormente valorizzato anche per Taranto e ci dichiariamo pertanto soddisfatti della risposta fornita. Grazie.
1: Bene. Grazie senatore Rosa. Allora abbiamo concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e prima di passare degli interventi di fine seduta comunico all'Aula che è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Ora appunto passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il senatore Sensi e ne ha facoltà.
4: Del Partito Democratico.
5: Grazie Presidente. Vorrei che quest'Aula, che il Parlamento italiano, rappresentasse una eccezione al diffuso, cinico, inaccettabile disinteresse che è calato come una nube impenetrabile sulle sorti e le condizioni della popolazione iraniana, dei manifestanti imprigionati dal regime degli Ayatollah, delle ragazze e dei ragazzi che nelle carceri iraniane scontano la loro passione per la libertà e per la democrazia, mai tanto sospirate, mai così lontane. L'altro giorno, grazie alla denuncia di Pegamo Sherpur, abbiamo appreso che 12 ragazzi, in età compresa tra i 18 e i 27 anni, già in carcere per avere manifestato in piazza per le loro idee, sono stati tradotti nel braccio della morte in attesa di essere impiccati. Due di loro sono già stati uccisi dai boia del regime, Erfan Esfandiori, 19 anni, Gol Mohammad Mohammadi, 23 anni. Altri 10 rischiano di essere impiccati nelle prossime ore. Vorrei leggere qui i loro nomi: Shervin Bogarian, 18 anni, Abul Fazl Ebrahimi, 18 anni, Amir Hossein Molechi, 19 anni, Ali Dashti, 19 anni, Koem Hosseini, 20 anni, Olireza Roisi, 21 anni, Abul Fazl Sepoi, 23 anni, Olireza Sepoi, 24 anni, Amir Hossein Ibrahimi Analuche, 19 anni, Amir Hossein Safari, 27 anni. Alcuni di loro avrebbero già ricevuto la visita di commiato dei familiari prima dell'esecuzione. Quello che chiedo attraverso di lei, Presidente, al nostro governo è di sollevare pubblicamente a livello internazionale questo punto, che riguarda non solo la vita di questi ragazzi, ma l'aspirazione alla libertà di un intero popolo. Ci sono molti modi per poterlo fare, non per vaccinarsi la coscienza con un post sui social o con un intervento di fine seduta, ma come il segno di una determinazione e di una condanna che non sentiamo, Presidente. E questa assenza, questa latitanza si fa giorno dopo giorno sempre più intollerabile e ingiusta. Donna, Vita, Libertà è il movimento organizzato qui a Roma il 28 sera, una fiaccolata in Campidoglio. Serve la piazza, ma servono anche i parlamenti e i governi. Non dimentichiamo l'Iran, il suo popolo, sotto i colpi di una guerra insensata e di un regime che non cessa di mostrare il suo volto odioso e crudele. Libertà per i ragazzi di Isfahan. Grazie.
1: Grazie senatore Sensi, anche a nome dell'Aula credo che nessuno possa chiamarsi fuori da questa presa di responsabilità e di un'azione positiva da parte di tutti noi. E adesso la senatrice Bevilacqua sulla morte di un vigile del fuoco in Sicilia, prego.
6: Grazie Presidente. Presidente, intervengo per accendere un faro su due...
4: Dolores Bevilacqua, Movimento 5 Stelle.
6: ...due che ieri hanno riguardato il corpo dei nostri vigili del fuoco in Sicilia. La Sicilia brucia. Ci sono condizioni totalmente disumane in cui gli uomini e le donne dei vigili del fuoco in questo momento stanno intervenendo per far fronte ai numerosi incendi divampati in Sicilia. Ma lo stesso sacrificio, lo stesso impegno riguarda tantissimi altri uomini dei vigili del fuoco impegnati in varie parti dell'Italia. Ieri però in Sicilia, a San Cataldo, durante un intervento, un vigile del fuoco ha accusato un malore ed è morto. Poco dopo, sempre impegnato sullo stesso fronte, un suo collega ha accusato un malore ed è tuttora ricoverato in terapia intensiva. Vede, Presidente, questa situazione era ampiamente prevedibile perché al di là delle carenze di organico e delle criticità c'erano delle allerte sull'altissimo grado di rischio di incendi e delle ondate di calore che sappiamo in questi giorni hanno attanagliato la Sicilia, che richiedevano un'attenzione, un soccorso, un intervento particolare per sostenere l'organico che in questi momenti sta prestando servizio, sta fronteggiando questa emergenza con dei turni assolutamente massacranti. E di fronte a questa situazione il sindacato UIL dei Vigili del Fuoco ha diffidato la Presidenza del Consiglio, il Ministro degli Interni e il Dipartimento competente, chiedendo l'adozione immediata di misure non più differibili per la salute e la sicurezza del proprio personale. Noi come Movimento 5 Stelle siamo a fianco ai Vigili del Fuoco, siamo a fianco alla loro richiesta e abbiamo depositato un'interpellanza urgente perché dal Governo arrivi una risposta immediata. Per chi a ogni piè sospinto dice di stare senza se e senza ma accanto alle donne e agli uomini in divisa, è il momento di uscire dalla propaganda, lasciar perdere gli slogan e rispondere con fatti. Presidente, l'eroismo del corpo dei Vigili del Fuoco non può essere la risposta dello Stato alla propria carenza.
1: Grazie, senatrice Bevilacqua. Abbiamo terminato anche gli interventi di fine seduta, dunque le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 28 luglio alle ore 16:30 con l'ordine del giorno inizialmente conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. A seguire conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità ed infine delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali collegato alla manovra di finanza pubblica con voto finale con la presenza del numero legale. La seduta è tolta.
7: Radio Radicale 16:14, abbiamo seguito la seduta del Senato che prevedeva lo svolgimento del question time, l'interrogazione e risposta immediata. Restiamo sui lavori del Senato e recuperiamo la seduta del 21 luglio pomeriggio, la parte in cui è stato discusso e approvato il disegno di legge delega al Governo per il sostegno alle attività educative e ricreative non formali.
1: E allora adesso passiamo al punto successivo, che è la discussione della delega al Governo per sostegno attività educative e ricreative non formali. È già stato approvato alla Camera dei Deputati, la relatrice, senatrice Ternullo, che sta prendendo posto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. E abbiamo anche, sono due le relatrici, ci abbiamo anche la senatrice Versace, mi dite chi intende iniziare?
8: Sì, grazie. Presidente.
1: Senatrice Ternullo.
7: Allora, Daniela Ternullo, Forza Italia.
8: Onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, giunge all'esame dell'Assemblea appunto il disegno di legge numero 1766, recante delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, che è già stato approvato alla Camera dei Deputati. Le commissioni riunite 7ª ne hanno terminato l'esame in sede referente lo scorso 8 aprile, confermando l'articolato approvato in prima lettura. Come rilevato nel corso dell'esame presso le commissioni riunite, il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sensibilmente modificato rispetto a quello originariamente presentato, ha rappresentato un punto di equilibrio tra le forze politiche, raggiunto questo appunto a seguito di intensa mediazione. Le commissioni riunite nell'esame in seconda lettura hanno condotto sul testo un'istruttoria approfondita, acquisendo mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni, contributi conoscitivi da rappresentanti di Save the Children, del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani e dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. È stato altresì accolto dal Governo un ordine del giorno sottoscritto dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, che impegna tra l'altro il Governo a considerare il contrasto alla povertà educativa una priorità trasversale delle politiche pubbliche, riconoscendo alle attività educative e ricreative non formali un ruolo strategico nel ridurre i divari sociali e territoriali. Il disegno di legge in esame, composto da 4 articoli, conferisce delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, definendone i principi generali nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale. E lascio la parola alla collega Versace, che ovviamente espone i vari articoli.
1: Prego, senatrice Versace.
7: Civici d'Italia, UDC, Noi Moderati, MAIE, Centro Popolare.
9: Grazie Presidente. L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento legislativo del sostegno alle attività educative, ricreative e non formali che coinvolgono i bambini e gli adolescenti nel contrasto alla povertà educativa e all'esclusione sociale, nella promozione del protagonismo delle nuove generazioni anche mediante il loro coinvolgimento nei processi decisionali che le riguardano, nonché sostegno alle famiglie, incentivando l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età. L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi della delega, definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi e provvede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della delega stessa. Il primo principio e criterio direttivo impone l'aggiornamento della disciplina relativa al fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, in modo da promuovere iniziative dei comuni intese a sostenere in via prioritaria i nuclei familiari caratterizzati da figli con portatori di bisogni speciali e nuclei familiari numerosi. Il secondo principio e criterio direttivo introduce la possibilità che le menzionate iniziative abbiano luogo anche mediante la realizzazione di accordi con i comuni limitrofi presso delle scuole, centri estivi, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, ovvero anche attraverso enti religiosi, enti del terzo settore, pubblici e privati, istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti. Tra i principi e i criteri direttivi della delega ricorre altresì la previsione di incentivare attraverso le modalità di collaborazione disciplinate dal codice del terzo settore il coinvolgimento attivo nelle iniziative assunte dai comuni, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi che svolgono proprio attività di oratorio o attività similari. Un ulteriore principio di criterio direttivo impone anche di prevedere che i servizi di erogazione delle attività educative non formali possano essere realizzati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, ottimizzare l'impiego delle risorse e coinvolgere attivamente i fruitori delle attività e la comunità locale. Sempre all'articolo 2, ai fini dell'attuazione della delega, autorizza la spesa di 3 milioni e mezzo per l'anno 2026, di 4 milioni per l'anno 27 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2028. L'articolo 3 prevede che i comuni, al fine di sostenere i giovani e le famiglie, possano stipulare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici, proprio per lo svolgimento delle attività di sviluppo, crescita e promozione del benessere psicofisico dei minori. Infine, l'articolo 4 provvede all'istruzione, con decreto del Ministro per la Famiglia, previo parere della Conferenza Unificata, di un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale. Al tavolo tecnico sono chiamati a partecipare i soggetti e le istituzioni coinvolte dalle nuove disposizioni, ivi comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. L'istituzione del tavolo tecnico risponde alle esigenze di coordinare le iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in maniera di sostegno nei servizi e delle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del terzo settore nella diffusione dei processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla coprogrammazione e alla coprogettazione, nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali. In conclusione, Presidente, ci tengo a ringraziare la collega Ternullo, correlatrice con me del provvedimento, i presidenti Marti e Zaffini e tutti i colleghi che hanno collaborato anche all'esame ordinato di questo provvedimento che arriva già votato dalla Camera. Grazie.
1: Allora, grazie senatrice Versace. Allora, io adesso dichiaro aperta la discussione generale ed è iscritta a parlare la senatrice Furlan per il primo intervento, ovviamente ne ha facoltà. Prego, senatrice Furlan.
10: Grazie, signora Presidente.
7: Anna Maria Furlan, Italia Viva, il centro, Italia Viva, Casa Riformista.
10: Da molto tempo. Finalmente parliamo del valore dell'educazione non formale come componente essenziale per la crescita delle nuove generazioni. Per molti anni abbiamo considerato l'educazione come un ambito confinato entro i soli confini dell'istruzione scolastica. Eppure sappiamo bene che la crescita delle bambine, dei bambini, dei ragazzi, delle ragazze non avviene soltanto nelle aule di una scuola. Si realizza anche in molteplici contesti, dallo sport alla cultura, al volontariato, negli oratori, nelle associazioni, nei centri estivi, nei luoghi di aggregazione sociale e territoriale, nelle esperienze di cittadinanza attiva. E in questi spazi che si apprendono competenze relazionali, senso di responsabilità, rispetto delle regole, solidarietà, autonomia, partecipazione. È qui che si costruisce quella parte fondamentale del percorso educativo che nessun programma scolastico da solo può garantire. Per questo Italia Vita ha espresso da subito un giudizio favorevole. Lo facciamo perché il provvedimento ha il merito di riconoscere formalmente e politicamente una realtà che già esisteva ed esisteva da tanto tempo, dando finalmente dignità normativa a esperienze che da decenni rappresentano un presidio educativo fondamentale, soprattutto nei territori più fragili, nelle periferie urbane, nelle aree interne del nostro paese. È una scelta che valorizza il principio di sussidiarietà, riconoscendo il ruolo degli enti locali, del terzo settore, del volontariato, degli enti religiosi e di tutte quelle comunità educanti che ogni giorno operano, spesso con risorse limitate, ma con straordinaria dedizione, accanto alle famiglie e alla scuola. Entrando nel merito del testo, riteniamo condivisibile la scelta di conferire al Governo una delega finalizzata a promuovere la diffusione delle attività educative non formali, orientate al benessere dei minori, definendo principi e criteri direttivi che valorizzano il protagonismo dei comuni, favoriscono la cooperazione territoriale, introducono modelli organizzativi più flessibili. Apprezziamo la possibilità di utilizzare gli edifici scolastici anche oltre l'orario delle lezioni, attraverso convenzioni tra comuni e istituzioni scolastiche. Le scuole devono sempre più diventare luoghi di comunità, aperti ai territori, capaci di ospitare attività culturali, sportive, ricreative e sociali, superando una concezione che le vede vivere esclusivamente durante l'orario scolastico. Positiva è anche la previsione di un coinvolgimento stabile degli enti del terzo settore, che rappresentano una delle grandi ricchezze del nostro Paese. Il codice del terzo settore ha introdotto strumenti importanti come la coprogrammazione, la coprogettazione. Questo provvedimento prova a rafforzare l'utilizzo proprio nell'ambito educativo, favorendo una collaborazione più strutturata tra amministrazioni pubbliche e soggetti del privato sociale. apprezziamo anche la scelta di prevedere un tavolo tecnico nazionale chiamato a raccogliere e a diffondere le migliori pratiche, sostenere gli enti locali, favorire modelli organizzativi innovativi. Le politiche pubbliche funzionano quando sono capaci di apprendere dalle esperienze migliori e di diffonderle. Vi è poi un altro aspetto che riteniamo significativo. Il disegno di legge valorizza il riconoscimento delle competenze acquisite nei percorsi educativi non formali, prevedendo che tali esperienze possano trovare un'adeguata considerazione nei curriculum delle studentesse e degli studenti. È un passaggio culturale importante. Un provvedimento che va nella direzione giusta, anche perché affronta, seppure ancora in maniera non esaustiva, uno dei grandi nodi del nostro tempo, la povertà educativa. Parliamo spesso di povertà economica ed è giusto farlo, ma esiste una forma di diseguaglianza ancora più silenziosa, altrettanto pericolosa, quella che priva un bambino o una bambina dell'opportunità di sviluppare pienamente le proprie capacità. La povertà educativa non coincide semplicemente col basso reddito familiare. È un fenomeno multidimensionale che riguarda l'accesso alla cultura, allo sport, ai servizi educativi, agli spazi pubblici, alle relazioni sociali, alle occasioni di crescita personale e all'assenza di opportunità. L'Istat ha recentemente definito la povertà educativa come la carenza di risorse educative e culturali e il mancato sviluppo delle competenze personali, sociali e cognitive necessarie per esercitare pienamente la cittadinanza. I numeri ci dicono quanto il fenomeno sia concreto. Secondo le più recenti elaborazioni, il 35,6% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e i 19 anni non pratica alcuna attività sportiva. Il 13,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni vive in quartieri privi di spazi verdi, parchi, giardini. Quasi un giovane su 10 abbandona precocemente il percorso di istruttore e formazione, mentre l'8,7% degli studenti manifesta fenomeni di dispersione scolastica implicita, cioè conclude il percorso scolastico senza aver acquisito competenze adeguate. Dietro questi numeri, Presidente, ci sono vite, famiglie, territori. Ci sono speranze, bambini che non possono frequentare un corso di musica, ragazzi che non praticano alcuno sport perché mancano gli impianti sportivi. Contrastare la povertà educativa significa intervenire prima che le diseguaglianze diventino irreversibili, significa investire nell'infanzia, offrire opportunità, creare relazioni, costruire comunità, perché un paese che rinuncia ad investire sull'educazione dei propri ragazzi e delle proprie ragazze è un paese che rinuncia al suo futuro. Le finalità sono condivisibili, l'impianto normativo è positivo, ma le risorse stanziate, Presidente, non sono all'altezza dell'ambizione dichiarata. 3,5 milioni nel 2026, 4 nel 2027, 1 milione annuo a decorrere dal 2028. Rappresentano un segnale, ma non possono considerarsi nemmeno lontanamente sufficienti per dare vita a una vera politica nazionale di contrasto alla povertà educativa. Alla fine il rischio è una riforma condivisibile, ma che se non strutturata con risorse adeguate rimarrà sulla carta, ed è per questo che il nostro impegno sarà quello di trovare queste risorse per un impegno reale e non solo su un disegno di legge condivisibile ma non adeguatamente sovvenzionato.
1: Grazie senatrice Furlan, ha chiesto di intervenire il senatore Lombardo e ne ha facoltà.
11: Grazie presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario.
7: Gruppo misto Azione Renew Europe.
11: Non voglio iniziare dai numeri né dai commi di questo disegno di legge. Vorrei iniziare da un'immagine che appartiene a moltissime famiglie italiane. È quella di avere dei genitori equilibristi che cercano di fare i salti mortali ogni volta che comincia il periodo estivo, perché le scuole chiudono in estate per 3 mesi, sono ferme, eppure il lavoro non si ferma, la vita non si ferma, e in quel momento si consuma un rito silenzioso e ansioso che attraversa l'intero paese, l'equazione impossibile del welfare familiare. Cosa facciamo oggi? Chi lo prende il bambino alle 4? Quanto ci costa il centro estivo questa settimana? Ecco colleghi, chi vive il territorio sa che per moltissime famiglie, dove spesso lavorano entrambi i genitori, dove i ritmi sono serrati e le reti familiari, in particolare i nonni, non sempre riescono a coprire ogni vuoto, la fine della scuola non è solo il momento di festa per i figli, diventa purtroppo un momento di profonda preoccupazione. Diventa una faticosa ricerca di alternative che non sempre ci sono o che quando ci sono pesano e pesano molto sul bilancio familiare. E dentro questa immagine di genitori equilibristi che opera questa legge, intorno a un principio chiaro è semplice. Le scuole chiudono d'estate, ma l'educazione non va in vacanza. Io voglio ringraziare la mia collega di partito, l'onorevole Elena Bonetti, alla Camera, che ha ricordato nel suo intervento come l'educazione non formale sia stata troppo spesso considerata la Cenerentola del sistema educativo. Ma la verità è che senza questa Cenerentola il Paese sarebbe fermo. Pensiamo agli oratori, pensiamo ai centri estivi. In queste strutture non si offre solo un parcheggio per i figli dei lavoratori. Non siamo alle Smoland. Ricordate le Smoland, lo spazio gioco all'IKEA in cui si parcheggiano a volte i bambini davanti a quelle pallette mentre i genitori fanno gli acquisti. Lì non siamo allo Smoland. Siamo in luoghi in cui si fa vera educazione, si insegna la convivenza a ragazzi di culture diverse, si sperimenta il gioco di squadra, si impara la responsabilità di prendersi cura dei bambini più piccoli. Ecco, questa legge oggi serve a dire, la legge, lo Stato, i comuni, a queste famiglie, non siete soli. Perché dentro questi centri estivi chi ci troviamo? A volte ci troviamo altri ragazzi, spesso poco più grandi di loro, diciottenni, ventenni, animatori che spendono le loro estati sotto il sole, a volte per una pizza, a volte semplicemente per avere una paghetta per poi farsi un viaggio durante le vacanze o altre volte solo per puro spirito di servizio. Ecco, proprio quella generazione che troppo spesso questa politica liquida con troppa superficialità, come egoista, pigra o indifferente. E cosa fa questo provvedimento? Questo disegno di legge, che noi come Azione abbiamo fortemente voluto, fa una cosa tanto semplice quanto rivoluzionaria. Riconosce e sostiene. Accende un faro su queste realtà. Non le lascia più sole nella gestione del quotidiano. Stabilisce principi chiari per definire le attività educative non formali e soprattutto mette sul tavolo risorse strutturali per i comuni. Ricordo che il primo esempio di queste riforme è stato fatto sotto il governo Draghi proprio durante il periodo del Covid. Certo, non parliamo di cifre astronomiche, parliamo di meno di 200 milioni di euro. E su questo dobbiamo continuare a lavorare, come ha detto chi mi ha preceduto, perché le risorse siano sufficienti, perché dobbiamo incrementare i fondi. Ma parliamo di una direzione di marcia finalmente tracciata. Si dà priorità ai nuclei con famiglie con bisogni speciali, alle famiglie più numerose, che sono quelle che pagano il prezzo più alto dell'esclusione sociale. Permette ai comuni di stipulare convenzioni per usare gli spazi scolastici vuoti durante l'estate. È assurdo che mentre le famiglie cercano disperatamente spazi per i centri estivi, le scuole pubbliche rimangano chiuse e sbarrate per 3 mesi. Usiamo quel patrimonio pubblico per dare risposte concrete, coinvolgiamo il terzo settore con la coprogrammazione, con la coprogettazione. Onorevoli colleghi, sarebbe importante, lo dico a tutti i membri del Parlamento e a tutti i partiti, sarebbe molto importante se uscissimo dal voto di quest'Aula con un voto unanime, perché questo sarebbe un messaggio politico forte dalla parte dei bambini e dalla parte delle famiglie. Se non aiutiamo le giovani coppie a conciliare la vita lavorativa con quella familiare, ma come facciamo di dire che poi vogliamo aiutare davvero le famiglie? Evitiamo che la povertà economica diventi povertà educativa. Evitiamo che la disuguaglianza economica generi disuguaglianze anche sul piano educativo. Perché, e così arrivo alla conclusione, Presidente, perché le scuole chiudono per tutta l'estate, ma il lavoro non si ferma, il Paese non può fermarsi, l'educazione non deve fermarsi. L'educazione non formale, il gioco, lo stare insieme, lo spirito comunitario è un momento di crescita dei nostri bambini, di sollievo e di sostegno ai genitori e alle famiglie italiane. Io credo che sia anche l'occasione per dire grazie ai nonni, grazie ai volontari, grazie ai centri estivi, grazie agli educatori che tengono questo paese aperto anche quando le scuole chiudono. Grazie al governo, alla maggioranza, alle relatrici, voglio ringraziare le relatrici Ternullo e Versace, grazie all'onorevole Bonetti che ha presentato questo disegno di legge alla Camera. Oggi scriviamo tutti insieme una bella pagina, spero che lo possiamo fare con un voto unanime che dia riconoscimento a sostegno non solo ai centri estivi ma alle tante famiglie italiane che vivono in un precario equilibrio tra impegni lavorativi, impegni educativi e sostegno ai loro bambini.
1: Grazie senatore Lombardo. Ha chiesto di intervenire la senatrice Mennuni, ne ha facoltà.
12: La ringrazio, Presidente. Dunque, questo è l'ennesimo tassello che stiamo approvando in quest'Aula di un insieme di politiche che dall'insediamento del governo Meloni si stanno portando avanti per sostenere i nostri giovani, per sostenere le nostre famiglie. Purtroppo i dati sono assolutamente...
7: Fratelli d'Italia.
12: In merito a quella che anche in seno alla Commissione bicamerale infanzia e adolescenza viene richiamata tanto spesso con indagini conoscitive specifiche su quello che è il disagio purtroppo avvertito dai nostri giovani, con una crescita esponenziale delle dipendenze tra i minorenni, dipendenze di ogni genere, dipendenze dall'alcol, dipendenze dalla tossicomania, dipendenza dai social media, ed è uno dei grandi temi sui quali si sta discutendo in quest'Aula, e sono lieta che anche questo provvedimento, che riguarda l'integrazione che vi deve essere fra l'ambito scolastico, quello extrascolastico, il terzo settore, le famiglie, che mette al centro il bambino, l'adolescente, il giovane, parta con un provvedimento di legge bipartisan. Sono lieta che questo disegno di legge sia firmato dall'onorevole Bonetti e da tanti altri parlamentari di tutti i colori politici alla Camera dei Deputati, perché è un bel segnale. Io credo che quando si deve mettere al centro il benessere del bambino e dell'adolescente sia bene che si trovino le più larghe convergenze possibili. Ebbene, però, prima sentivo qualcuno che diceva: che bello questo disegno di legge, è importante che si possa andare a prevedere un fondo strutturale per andare a creare questa integrazione fra quell'orario scolastico troppo spesso ridotto rispetto alle esigenze di una famiglia composta forse da due genitori lavoratori che debbono effettivamente appoggiarsi ai nonni, ai familiari, in un'epoca peraltro in cui sappiamo il tasso di natalità è sempre più basso e quindi questi genitori, questi nonni cominciano ad essere sempre più anziani e quindi sempre meno vigorosi nel poter supportare i bambini. Io ricordo che quando nacqui mia nonna aveva 40 anni, io ricordo che quando mia figlia nacque, la mia primogenita, mia mamma ne aveva 42, beh, è chiaro che è diverso a 40 anni sostenere un figlio o una figlia che debbano lavorare. È chiaro quindi che c'è un cambiamento di tutto quello che è il tessuto sociale, la morfologia stessa, che richiede un sostegno, un supporto da parte dello Stato. Ed è quello che lo Stato italiano sta cercando di fare con tutta una serie di provvedimenti, perché non è solo questo il provvedimento, ce ne sono altri, dopo li ricordiamo perché è bene ricordarceli tutti. Però dicevo, alcuni lamentavano che il fondo strutturale è ridotto. E allora vedete, io che sono relatrice del quadro finanziario programmatico e che spesso mi devo recare presso il Parlamento europeo e devo dialogare insieme al Parlamento tutto con la Commissione europea, sono rimasta molto stupita del fatto che questo quadro finanziario programmatico tratta dei temi più disparati, continua a trattare della transizione ecologica, continua a trattare della digitalizzazione, ma non vuole trattare, nonostante i dati che sono veramente impietosi, mi riferisco sempre a quelli della natalità, continua a non voler trattare come un'emergenza quella delle politiche a sostegno della famiglia e della natalità. E allora vedete, i dati sono evidenti, non è solo l'Italia che ha 1,1, fino a poco tempo fa erano 1,2 figli per donna e quindi non vi è la sostituzione della nostra popolazione, ma l'Europa tutta. La media fa sì che nel 2100 noi avremo un 10% in meno della popolazione europea. E sapete cosa? Quella popolazione vedrà triplicare la sua età, o meglio, ci sarà una triplicazione degli ottantenni che quindi non saranno in età lavorativa e dovranno essere mantenuti da questi giovanissimi per i quali noi stiamo cercando di affannarci. Allora io mi chiedo, come può uno Stato da solo sostenere una criticità così seria e come può l'Unione Europea, sempre tanto attenta a volere regolamentare, a volere unificare i procedimenti, essere disattenta e non guardare a quella che è una criticità a livello europeo così seria e così grave? E allora l'appello che mi sento di muovere, colleghi, ne ho parlato con l'onorevole Bonetti, pensate, due giorni fa, al di fuori dell'aula, al di fuori del dibattito parlamentare, da parlamentare a parlamentare, ma al di fuori. E quello che ci siamo detti, ne servono di più di azioni bipartisan, ne servono di più di momenti in cui tutti insieme noi ci muoviamo con una voce sola. E non è solo nei riguardi del governo nazionale, ma è nei riguardi di tutte quelle istituzioni che oggi possono e che ancora di più oggi possono, se pensiamo al patto di stabilità che è stato applicato nei confronti dell'Italia e del resto di Europa, ma ricordiamo che il debito pubblico che ci ereditiamo dalle scorse generazioni è talmente grande e forte che certo non ci lascia grande libertà di bilancio per poter intervenire come vorremmo per quella che è una grande, grande emergenza. Quindi grazie a questo governo, grazie a quei parlamentari di tutti i colori che si rendono conto che c'è una criticità, grazie a quei giovani che continuano a credere nel futuro e che ci chiedono aiuto. Pensate, quei giovani, per esempio, che, tornando al tema del social, ci hanno detto che riconoscono che vi è una dipendenza e chiedono al Parlamento di normare su quel determinato ambito. Io credo e spero che quindi noi si possa continuare a lavorare, lavorare sempre meglio, che quell'appello che l'Italia ha mosso alla Commissione europea di prevedere dei finanziamenti nell'ambito del FSE, che è il Fondo Sociale Europeo per le Famiglie, di dotazioni maggiorate per la criticità che ho appena evidenziato, possa essere ascoltato, e spero che quell'appello veda l'Italia unita, tutta unita, nei riguardi di quella che spesso è una burocrazia a Bruxelles, perché, come diceva Papa Giovanni Paolo II, il futuro dell'umanità passa attraverso la famiglia, e noi lì siamo.
1: Grazie senatrice Mennuni, abbiamo concluso la discussione generale. Ora io chiedo a entrambe le relatrici se intendono replicare. Senatrice Ternullo no, senatrice Versace intende replicare no. Allora chiedo alla

0: Più le mani. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Ora pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole? Presidente Pirondini.
1: Sì, a nome del gruppo le chiedo il voto elettronico, grazie.
0: Benissimo, chiesto dal Presidente, non c'è bisogno dell'appoggio. Un attimo perché il sistema si sta preparando. E il sistema è pronto. E quindi pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Votato tutti? Forza colleghi. Aspettiamo ancora il collega. Tenendo conto del caldo, non le chiediamo una performance. A posto? Bene. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Passiamo adesso all'articolo 3. Torniamo all'alzata di mano, che pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto finali e il primo intervento è della senatrice Sbrollini, perché il senatore Lombardo ha rinunciato.
2: Aspettavo te.
0: Sì, ero attenta, senatrice.
2: Grazie.
0: Faccio fatica anch'io col caldo, ma ero attenta.
2: Grazie, signora Presidente.
3: Italia Viva, Casa Riformista.
2: Colleghe e colleghi, ma questo è un provvedimento che è stato analizzato e votato precedentemente alla Camera e come dicevano anche i miei colleghi che mi hanno preceduto durante la discussione generale, è un provvedimento che nasce negli anni scorsi proprio per l'importanza e la complessità del tema e della delicatezza del tema che andiamo ad affrontare. È un momento molto difficile, è stato ben sottolineato, soprattutto se guardiamo alle nuove generazioni. Abbiamo più volte manifestato, sia con atti parlamentari, con proposte di legge, interrogazioni, ma anche nei dibattiti che ci sono stati, sia in aula che nelle commissioni competenti, quanto il momento sia difficile, soprattutto se guardiamo al tema del disagio giovanile, al tema della povertà educativa, al tema della povertà digitale. Ne abbiamo parlato anche oggi nella 7ª Commissione. Siamo già entrati nell'era, in una rivoluzione, così va definita, antropologica di quello che è l'intelligenza artificiale e quali regole, quali politiche pubbliche mettere in atto affinché questa, che è uno strumento di grandissima opportunità, però possa aprire la strada a sempre più una maggiore formazione, prima di tutto culturale, ad una educazione digitale, ad una alfabetizzazione digitale, perché sono strumenti straordinariamente importanti, ma come abbiamo visto anche nel corso di questi anni, sono diventati anche a volte degli strumenti che senza regole portano alla dipendenza, penso in modo particolare ai cellulari. Ognuno di noi, ogni gruppo ha presentato anche su questo tema delle proposte di legge, che non deve essere un intervento repressivo o punitivo, ma un uso intelligente, responsabile di questi strumenti, soprattutto se affidati a minori e soprattutto se affidati a minori al di sotto dei 13-14 anni. E poi la necessità di avere finalmente, ed è questa la direzione giusta ed è il motivo per cui già lo anticipo, il gruppo di Italia Viva Casa Riformista

0: esprimerà un voto favorevole, la necessità sempre di più di parlare di benessere psicofisico della persona, di momenti, di luoghi, di aggregazione, come è stato ben detto anche prima, non soltanto, diciamo, per quanto riguarda il lavoro che già si fa e l'istruzione scolastica in questo caso, ma tutte quelle forme di educazione cosiddette ricreative, non formali, che sono importantissime nella crescita, nella consapevolezza di un bambino, di una bambina, che già troviamo nel Piano Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza 2022-2023. Cos'è che però dobbiamo fare in maniera davvero attiva? E il governo su questo so che ci sta lavorando, so l'impegno stesso in prima persona della sottosegretaria, quello di rendere queste risorse economiche e umane come fondo strutturale e non più pensare a risorse economiche che siano destinate negli anni e sono sempre poche rispetto alle esigenze che dobbiamo colmare. Penso prima di tutto alle diseguaglianze sociali, culturali, territoriali, geografiche che abbiamo, perché sappiamo che molti servizi, molte strutture non sono garantite, soprattutto quando termina l'anno scolastico, c'è quel momento di vuoto in cui però le famiglie e i genitori devono continuare a lavorare e devono necessariamente avere dei luoghi dove sapere di poter contare per i loro bambini, per i loro ragazzi, luoghi sicuri di aggregazione. E in questo è una battaglia da sempre anche del nostro partito, quello di rendere lo sport, l'attività fisica, come davvero un diritto uguale, fondamentale per tutti. Oggi non è un diritto garantito per tutti, perché molte famiglie hanno problemi economici, non se lo possono permettere, o altri problemi anche banalmente di mobilità, logistici, che non consentono magari in quella realtà di avere dei servizi adeguati. Quindi è evidente che serve una visione non più frammentata, ma serve una visione organica, da una parte il fondo strutturale, ma dall'altro un coordinamento, una rete forte, si direbbe in maniera un po' diciamo superficiale, ma il senso invece è molto importante, quello di coordinare gli enti locali, il terzo settore, tutte le i soggetti che fanno parte del welfare di comunità, che siano in grado di rispondere alle esigenze che sono sempre più complesse, difficili, prima di tutto delle famiglie. Ed ecco perché noi abbiamo parlato sempre di un nuovo patto educativo tra scuola e famiglie, e il motivo per cui abbiamo detto, se vogliamo combattere, contrastare la violenza crescente tra i minori, non possiamo pensare sempre ad un atteggiamento punitivo, repressivo, di nuovi reati, come purtroppo spesso accade da parte di questo governo, e invece mirare alla crescita di strutture, di servizi in tutti i territori. Questo è quello che dobbiamo fare, certamente con risorse che non possono essere ovviamente quelle poche, pochissime, che hanno gli enti locali, a cui, a proposito, signora Presidente, vorrei anche lanciare un appello, ne approfitto di questi minuti che ho a disposizione, da quest'Aula al Governo. Gli enti locali aspettano ancora delle risorse importanti, da 2 mesi, del Fondo di Solidarietà. Abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare come Italia Viva Casa Riformista, e vorrei segnalare anche qui, continuiamo a scaricare troppe responsabilità, troppi oneri sugli enti locali. Noi invece dobbiamo costruire politiche di welfare, di comunità, in grado di rispondere alla pluralità di contesti che oggi abbiamo. E per fortuna il nostro paese è ricco di questi contesti. Abbiamo detto lo sport, abbiamo detto il volontariato, la cultura, gli oratori, le tantissime associazioni, i centri estivi, i tanti luoghi di aggregazione che anche grazie al terzo settore sono punto di riferimento per le famiglie italiane. Ma dobbiamo lavorare affinché tutto questo possa portare davvero ad avere cittadinanza attiva da parte dei nostri bambini e dei nostri giovani. Allora, io credo che proprio perché il calendario scolastico prevede una chiusura importante di circa 2 mesi e mezzo, dobbiamo lavorare affinché queste attività educative non formali non siano solo una risposta di parte e in alcuni territori, ma siano una risposta in un nuovo patto educativo tra scuole, famiglie, enti locali e servizi adeguati alla complessità del momento che stiamo vivendo. Sarebbe bello, e chiudo, signora Presidente, che ci fosse, lo abbiamo chiesto più volte in quest'Aula, una maggiore attenzione, addirittura una seduta che noi abbiamo chiesto come partito più volte su tutto quello che riguarda la povertà educativa, su tutto quello che riguarda i nuovi temi dalla violenza al disagio giovanile, e parlare anche in positivo invece di quello che è il benessere psicofisico, il tema della felicità dei nostri bambini. Allora, per poter fare questo non serve chiaramente, non basta solo un provvedimento, che però va nella direzione giusta ed è il motivo per cui voteremo a favore, ma serve una visione organica in un paese che oggi ha troppe differenze, troppe diseguaglianze e troppi bambini che lasciano la scuola, che abbandonano lo sport, ricordando che siamo il paese che ha la maggiore sedentarietà minorile a livello europeo. Ecco, non si combatte soltanto con provvedimenti, ma si contrasta con politiche attive e positive di welfare nel nostro paese. Grazie.
1: Grazie, senatrice Sbrollini. Ha chiesto di intervenire la senatrice Gelmini, e ne ha facoltà.
2: Grazie, Presidente.
3: Civici d'Italia, UDC, Non Moderati, MAIE, Centro Popolare.
2: Come è stato sottolineato, questo provvedimento, pur avendo una copertura limitata, rappresenta però sicuramente un passo importante nella giusta direzione, perché mettere al centro il tema dell'inclusione sociale e quindi la consapevolezza di una povertà educativa e di un'esclusione che colpiscono in modo crescente i bambini e gli adolescenti è sicuramente un atto meritorio, e voglio ringraziare la collega Bonetti, che è prima firmataria di questo provvedimento insieme al collega Lombardo, ma anche le relatrici Giusi Versace e Ternullo, perché credo che questa trasversalità su un tema che riguarda la vita di ciascuno di noi, in particolare dei nostri figli, e al tempo stesso riguarda l'organizzazione del tempo dei nostri bambini e adolescenti, soprattutto durante l'estate, è un fatto significativo. Voglio ricordare che, come noi moderati, da tempo facciamo una battaglia contro il disagio giovanile, perché accanto alla questione logistica di organizzazione di tempo da parte delle famiglie, non possiamo nascondere un fenomeno purtroppo crescente che assume genericamente la forma del disagio, ma che in realtà ha tante sfaccettature, dai disturbi alimentari a quelli psicologici, all'isolamento, alla dipendenza, come ha ricordato la collega Mennuni, dai social. E allora, di fronte a questa condizione di tanti giovani, noi non possiamo solo incorrere in divieti, dobbiamo anche costruire un'alternativa. E personalmente sono contraria al fatto che esclusivamente la scuola debba dilatare il tempo dell'istruzione occupando gli spazi vuoti. Noi dobbiamo distinguere quello che è la formazione e lo spazio scolastico rispetto ad una formazione appunto non formale, ad un'educazione non formale, che però riguarda gli spazi ricreativi, culturali, sportivi, insomma altre forme di esperienza. e quindi già alla scuola chiediamo tanto. Penso che dobbiamo avere la consapevolezza come adulti di costruire una comunità educante e di evitare una condizione nella quale da un lato stigmatizziamo l'utilizzo dei social, ma dall'altro non diamo ai nostri ragazzi una vera alternativa. E allora questa delega al governo va nella giusta direzione perché prova ad individuare degli spazi recreativi, penso alle attività sportive, musicali, artistiche, ai bisogni speciali, prende in considerazione i cosiddetti BES, la necessità di aiutare anche i ragazzi che hanno una particolare difficoltà e coinvolge in questo percorso il Parlamento, e oggi lo stiamo dimostrando, ma anche gli enti locali e la conferenza unificata. Cosa mi preoccupa di questo provvedimento? Non tanto la scarsità di risorse, quanto la messa a terra, perché coinvolgere, costruire una comunità educante è facile a dirsi, ma in concreto la burocrazia ci mette sempre del suo e non sempre c'è una capacità di mettere in rete ciò che esiste. Si pensa alla scarsità delle risorse e lì ci si blocca. Ecco perché io mi auguro che accanto all'approvazione di questo provvedimento possano essere rivalutati i patti educativi di comunità, che sono una forma esistente, ma anch'essa poco o scarsamente praticata, e che si possa invece, attraverso una battaglia che è culturale prima che finanziaria o politica, che è quella di sentirsi parte di una comunità educante, di porsi l'interrogativo di come ciascuna realtà, non solo il terzo settore, quello sportivo, le associazioni culturali, ma ciascuno può dare un contributo all'interno del proprio comune per costruire la comunità educante. Ed è solo quando scatterà la consapevolezza di doverci occupare del benessere dei nostri ragazzi, non solo quando c'è un problema, non solo quando c'è un disagio, ma come prassi, come responsabilità in quanto cittadini, in quanto genitori, in quanto persone che hanno a cuore il benessere dei ragazzi. E da lì io credo che sia significativo e necessario il coinvolgimento non solo delle scuole o del terzo settore, ma dell'ANCI e dei comuni. Perché laddove nascessero, in parte è già accaduto, sui territori e nei comuni delle buone pratiche, dei progetti che si ergono ad essere comunità educante, ad intercettare questo bisogno, ecco, da lì anche il recupero delle risorse, la messa in rete di ciò che già esiste, il potenziamento di questi spazi diventa un qualcosa di più accessibile, anche perché dobbiamo avere la consapevolezza che nessun algoritmo e nessuna partecipazione o presenza sui social può sostituire o essere meglio di una relazione umana all'interno di un mondo associativo, all'interno degli oratori. Noi abbiamo lavorato a lungo nell'ultima finanziaria, ringrazio i colleghi che ancora una volta in maniera molto ampia hanno votato favorevolmente lo stanziamento di risorse per gli oratori. Anche lì abbiamo 8.000, una rete di 8.000 realtà che sono non solo un luogo dove si fa dottrina, ma sono un luogo di crescita al quale partecipano anche ragazzi che non sono di religione cattolica. Tutto questo per dire che non dobbiamo fermarci all'approvazione di questa legge, che dobbiamo preoccuparci della valutazione di impatto, di quanto questa legge diventerà realtà. E non basterà un dato normativo, si tratta soprattutto di una rivoluzione culturale, della volontà da parte della politica di mettere al centro il benessere delle famiglie, le difficoltà economiche delle famiglie e il diritto dei nostri bambini e dei nostri adolescenti ad una qualità di vita che riguarda la formazione, le competenze, le STEM, la conoscenza delle lingue, ma riguarda anche il loro essere persone e la loro crescita come persone. E quindi mi auguro, e chiudo, che all'approvazione di questa legge seguano nei comuni e nelle realtà una concretizzazione che oggi ancora non vedo, nonostante i patti educativi di comunità, e che si possa arrivare anche all'approvazione di una vera e propria comunità educante, con il coinvolgimento delle scuole, ma con una responsabilizzazione forte dei comuni, delle comunità montane, dei territori, perché non è un problema di risorse, è un problema di volontà, è un problema culturale ed è soprattutto un qualcosa che dobbiamo alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti. Allora mettiamoci in cammino, approviamo questa delega, ma subito dopo evitiamo che la burocrazia o le lungaggini nelle difficoltà di rapporto tra un ente e l'altro impediscano la realizzazione. Ovviamente da parte nostra, come noi moderati, come UDC, come Civici per l'Italia e Maie, esprimiamo un voto favorevole.
4: Grazie senatrice Giannini. Lascio la parola alla senatrice Aloisio.
5: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, Presidente, il Movimento 5 Stelle è e sarà sempre in prima linea per supportare ogni misura che metta al centro il benessere dei minori, il contrasto alla povertà educativa e la rimozione di quegli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. È proprio in virtù di questo profondo senso di responsabilità istituzionale che oggi, pur condividendo gli intenti sottostanti all'atto Senato 1766, che reca la delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, la nostra forza politica esprimerà un
3: Movimento 5 Stelle.
5: Un'astensione motivata non da un pregiudizio politico, ma dall'analisi rigorosa di un testo che si configura come l'ennesima delega in bianco, concessa a un esecutivo che ha già ampiamente dimostrato di viaggiare in direzione opposta rispetto alle reali necessità della scuola pubblica e delle famiglie italiane. Non possiamo non evidenziare l'anomalia del percorso politico e temporale di questo disegno di legge. Presentata alla Camera nell'ormai lontano luglio 2023, è rimasto silente nei cassetti delle commissioni per oltre un anno, per poi subire un'improvvisa e scomposta accelerazione nei primi mesi del 2025. Un'accelerazione che ha letteralmente stravolto l'impianto originario della proposta, introducendo una delega al Governo che prima non era prevista. Questa modalità procedurale, ormai sistemica da parte della maggioranza, denota una chiara rinuncia del Parlamento alla propria funzione legislativa e al contempo l'incapacità dell'esecutivo di produrre norme immediatamente precettive ed efficaci, preferendo rifugiarsi nel rinvio perpetuo a decreti legislativi futuri e incerte. Presidente, onorevoli colleghi, l'esecutivo si chiede di fidarsi di una generica delega sulle attività educative e ricreative non formali, dopo che ha sistematicamente respinto tutte le proposte emendative dell'opposizione. Le proposte emendative erano volte a garantire il tempo pieno, il tempo prolungato e un sostegno economico strutturale alle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo e dei sussidi didattici. È un vero cortocircuito intollerabile. Si negano i diritti fondamentali ai servizi educativi formali all'interno della scuola pubblica e contemporaneamente si pretende di sanare la situazione esternalizzando l'educazione al di fuori del perimetro scolastico tradizionale, cioè strizzando l'occhio al settore privato e paritario. Infatti, il settore privato viene finanziato generosamente con bonus e detrazioni fino a 1.500 euro. Questa totale assenza di una visione pedagogica d'insieme e di un coordinamento strutturale tra l'istruzione formale e quella non formale è la prima grande criticità del provvedimento. Il rischio reale è la frammentazione dei percorsi di crescita dei ragazzi, frammentazione aggravata da un'altra omissione imperdonabile: l'assoluta mancanza di una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni LEP nell'ambito dell'educazione non formale. Senza la determinazione di standard minimi e uniformi di servizio validi per tutto il territorio nazionale, questo disegno di legge si tradurrà in ulteriore drammatica spaccatura tra nord e sud, tra grandi centri urbani e aree interne, delegando di fatto l'accesso alle attività ricreative, sportive e musicali alla capacità finanziaria dei singoli bilanci comunali. L'unica nota positiva, che giudichiamo comunque del tutto insufficiente a sanare le carenze del testo, è rappresentata dall'approvazione di un importante ordine del giorno presentato dalle opposizioni. Questo atto di indirizzo mette nero su bianco ciò che il disegno di legge ha colpevolmente eliminato rispetto alla sua versione originaria. La nostra iniziativa legislativa muove dalla premessa che le attività educative e ricreative non formali sono componenti essenziali del diritto dell'educazione e costituiscono un presidio di prossimità cruciale per contrastare le disuguaglianze e l'abbandono scolastico, specialmente nei contesti di fragilità sociale. Così il nostro ordine del giorno impegna il Governo a considerare il contrasto alla povertà educativa una priorità strategica e trasversale delle politiche pubbliche, valutare compatibilmente con i vincoli di bilancio l'istituzione, nella prossima manovra finanziaria, di un fondo strutturale stabile dedicato alle attività non formali, con criteri di riparto chiari e trasparenti, valorizzare le competenze acquisite dai minori in contesti non formali, inserendole nel curriculum dello studente, promuovere l'apertura pomeridiana ed extrascolastici scolastica degli spazi scolastici palestre e aree all'aperto, d'intesa con i dirigenti e terzo settore, per ospitare attività sportive ed esperienze associative, offrendo tutele e percorsi di crescita oltre l'orario delle lezioni. Presidente, onorevoli colleghi, che dire dei fondi stanziati che rappresentano l'ennesima presa in giro? Parliamo di 3,5 milioni di euro per il 2026 e 4 milioni per il 2027, risorse che però derivano da un taglio operato sul preesistente fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali istituito dalla precedente legge di bilancio. È il classico gioco delle tre carte: si tolgono risorse a progetti già avviati dai comuni e dalle scuole per finanziare i decreti delegati di questo provvedimento. Altre criticità in questo provvedimento emergono nitidamente anche all'articolo 3. Consentire ai comuni di utilizzare i locali scolastici per le attività pomeridiane tramite convenzioni è un principio condivisibile, ma la clausola di invarianza finanziaria inserita al comma 2 trasforma questa opportunità in un pesante fardello per gli enti locali e per le istituzioni scolastiche. La norma non chiarisce chi debba farsi carico delle spese di pulizia, dei costi energetici, della custodia dei locali e, aspetta ancora più grave, delle coperture assicurative per i minori e per il personale coinvolto. In assenza di risorse dedicate, l'esecutivo scarica l'intera responsabilità sui dirigenti scolastici e sui sindaci che a stento riescono a far quadrare i bilanci. Infine, l'articolo 4 istituisce il millesimo tavolo tecnico presso il Ministero della Famiglia e della Natalità e delle Pari Opportunità, un organismo che anch'esso rigorosamente a costo zero dovrebbe coadiuvare gli enti del terzo settore e i comuni delle complesse procedure di coprogrammazione e coprogettazione prevista dal codice del terzo settore. Invece di semplificare la macchina amministrativa e snellire le procedure per l'affidamento dei servizi, la maggioranza introduce un ulteriore livello burocratico di coordinamento, privo di poteri reali e di risorse economiche, utile solo a moltiplicare le relazioni istituzionali, senza produrre alcun beneficio diretto per le famiglie. Presidente, onorevoli colleghi, sotto il profilo tecnico il testo approvato in prima lettura dalla Camera e composto da 4 articoli delega il Governo a normare le attività educative e ricreative non formali, centri estivi, oratori, attività socioeducative territoriali, al fine di contrastare la povertà educativa e sostenere le famiglie. Definisce inoltre le finalità generali del provvedimento volte a incentivare le attività educative e ricreative non formali destinate ai minori dalla nascita fino al compimento dei 18 anni, promuovere l'inclusione sociale, favorire la partecipazione giovanile nei processi decisionali, sostenere la conciliazione vita-lavoro per le famiglie nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale. Pertanto, il testo che ci apprestiamo a votare conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro 9 mesi dall'entrata in vigore, di 1 o più decreti legislativi volti a promuovere le opportunità educative non formali che dovranno basarsi sui seguenti principi direttivi. 1. Aggiornare le misure in favore dei comuni per sostenere prioritariamente i nuclei familiari numerosi e con figli non con bisogni speciali. Potenziare i percorsi di crescita dei minori attraverso lo sport, l'arte, la musica e le discipline STEM. Incentivare il coinvolgimento del terzo settore e degli enti religiosi. Ho quasi finito, ti do 50 secondi. Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle non presterà il fianco a un impianto normativo che rischia di restare lettera morta, cioè vere parole vuote, lasciando i territori più fragili ancora una volta indietro. L'ordine del giorno approvato rappresenta l'unica traccia di serietà e lungimiranza politica in questo dibattito. Se avrete il coraggio e la volontà di finanziarla nella prossima manovra di bilancio, allora dimostrerete di voler passare dalle parole ai fatti. Fino ad allora, per dignità istituzionale e per dispetto della scuola pubblica, il nostro gruppo manterrà una posizione vigile e rigorosa. Per tutte queste ragioni confermiamo il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, auspicando che l'esecutiva sappia dimostrare nei fatti la responsabilità che oggi chiede a quest'Aula. Grazie.
4: Grazie, senatrice. Lascio la parola al senatore Occhiuto.
3: Di Forza Italia.
6: Grazie Presidente, colleghe, colleghi, sottosegretario e relatrici. Ci sono luoghi della nostra infanzia e della nostra adolescenza che non dimentichiamo mai. Per alcuni di noi è stata una palestra, per altri un campo sportivo, una biblioteca, un centro estivo, un'associazione, per Paroli un oratorio, luoghi dove qualcuno ha dedicato tempo, ascolto e fiducia dei ragazzi. Forse è proprio da qui che dobbiamo partire per comprendere il senso di questo provvedimento, non parole vuote, come ho ascoltato poco fa. Perché l'educazione, come tanti colleghi che mi hanno preceduto hanno già molto bene detto, non si esaurisce nella scuola. La scuola resta il pilastro della formazione e nessuno pensa di sostituirla. Ma la crescita di una persona continua anche fuori dall'orario delle lezioni, nelle relazioni, nelle esperienze, nella vita di comunità. È per questo che noi consideriamo importante questa legge. È un testo nato da un'iniziativa parlamentare, un membro della minoranza, e condiviso da parte della maggioranza. Credo che sia un segnale positivo, perché ci sono temi sui quali la politica dovrebbe riuscire più spesso a costruire convergenze, e l'educazione dei nostri figli è certamente uno di questi. Ringrazio le relatrici bravissime Ternullo e Versace, che hanno contribuito a questo. Il provvedimento rafforza il ruolo dei comuni, valorizza il terzo settore e gli oratori attraverso gli strumenti della coprogrammazione e della coprogettazione. Ecco, poi i fondi, magari le scuole non metteranno a disposizione gli edifici, ma attraverso questi strumenti si potranno, con fondi che hanno già a disposizione i comuni o gli altri enti, favorire diverse iniziative proprio con questi strumenti. E quindi consente di utilizzare meglio gli edifici scolastici nel rispetto della loro autonomia. E dedica un'attenzione particolare anche ai minori con bisogni speciali, alle famiglie numerose, ai ragazzi che oggi restano ai margini delle opportunità educative. È una scelta che noi condividiamo convintamente. Una scuola che rimane chiusa per gran parte della giornata esprime solo una parte delle sue potenzialità. Una scuola aperta può diventare un luogo di incontro, di cultura, di sport, di musica. Può continuare ad educare anche dopo il suono dell'ultima campanella. Può tornare a essere il cuore del quartiere. Abbiamo spesso parlato della scuola al centro del villaggio. In questo senso parliamo di educazione, ma spesso pensiamo alle istituzioni che educano. Io credo che dovremmo invece pensare all'ambiente che educa. Un ragazzo non cresce soltanto grazie a ciò che studia, cresce dentro un ecosistema fatto di relazioni, di esempi, di opportunità, di tempo dedicato, di fiducia. E i luoghi contano, perché spesso possono favorire tutto questo, ma da soli non bastano. L'intreccio tra scuola, famiglia, associazioni, sport, cultura, volontariato e comunità che rende davvero ricco un percorso educativo. Da architetto ho imparato che gli spazi non sono mai neutrali, costruiscono relazioni, influenzano il nostro modo di vivere, rafforzano il senso di appartenenza. Vale per la città e vale a maggior ragione per i luoghi nei quali crescono i nostri ragazzi. Ma gli spazi da soli non educano, diventano educativi quando sono abitati da persone capaci di trasmettere fiducia, responsabilità e speranza. Oggi parliamo molto del disagio giovanile e della fragilità psicologica degli adolescenti. Sono fenomeni che interrogano tutti noi, ma credo che dovremmo imparare a guardare anche ciò che viene prima del disagio. Per troppo tempo abbiamo pensato che il benessere fosse soprattutto una questione sanitaria. Oggi sappiamo che è anche soprattutto una questione educativa, sociale e comunitaria. La salute psicologica non comincia quando interviene uno specialista, si costruisce molto prima. Quando un ragazzo trova qualcuno che gli dedica tempo, quando scopre una passione, quando sente di appartenere a un gruppo, quando trova un luogo nel quale può esprimere se stesso senza paura di essere giudicato. Questa è la prevenzione più importante che uno Stato possa promuovere, perché prevenire non significa soltanto curare prima, significa progettare le condizioni perché molti problemi abbiano meno possibilità di nascere. E credo che questa sia una delle responsabilità più alte della politica, non limitarsi a riparare ciò che si rompe, ma costruire contesti nei quali sia più facile crescere bene. Naturalmente una legge non educa nessuno da sola, educano i genitori, gli insegnanti, gli allenatori, gli educatori, i volontari, i sacerdoti, tutti coloro che ogni giorno scelgono di dedicare tempo ai nostri ragazzi. Una buona legge però può aiutarli, può mettere in rete queste energie che già esistono, favorire nuove collaborazioni, rendere più forte quell'ecosistema educativo senza il quale nessuna comunità può davvero guardare al futuro. Questo provvedimento va in questa direzione e naturalmente sarà nostro compito verificare che le risorse e i tempi di attuazione siano coerenti con gli obiettivi che oggi ci proponiamo. Perché in fondo il traguardo è anche semplice, fare in modo che ogni ragazzo in ogni quartiere del nostro paese possa incontrare almeno un luogo o almeno un adulto capace di cambiargli la vita in meglio. Se questa legge contribuirà anche solo ad avvicinarci ad uno di questi obiettivi, avrà già prodotto un risultato importante. Per questa ragione il gruppo di Forza Italia esprime convintamente il voto favorevole. Grazie.
4: Grazie, senatore Occhiuto. Senatore Magni, a lei la parola.
7: Grazie, Presidente. Il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto favorevole su questo provvedimento.
3: Tino Magni, gruppo misto AVS.
7: Al centro del dibattito parlamentare il tema dell'educazione non formale rappresenta un fatto positivo. Parliamo di un patrimonio di esperienze costruite nel tempo da associazioni, da cooperative sociali, da enti del terzo settore, educatori, volontari, amministrazioni locali che ogni giorno tengono aperti spazi di aggregazione, organizzano attività culturali, sportive, ricreative ed educative. Una rete che spesso supplisce alle carenze delle istituzioni e che rappresenta uno strumento tra i più efficaci per prevenire il disagio, contrastare la povertà educativa e promuovere partecipazione ed inclusione sociale. Quindi noi non pensiamo a questo provvedimento come che intervenga tra il periodo della chiusura e dell'apertura della scuola, perché deve funzionare 365 giorni l'anno, cioè questo è il dato soprattutto importante che debba avvenire. E per questa ragione che se si apre questo dibattito c'è il voto è favorevole per questa ragione. Ovviamente questo, cioè, non vogliamo nascondere le criticità del provvedimento. Intanto siamo di fronte a una legge delega, affidiamo al governo il compito di definire una disciplina organica, ma oggi non sappiamo né quando, né quali tempi, in quali grado di priorità questa delega avrà e quindi in che modo verrà esercitata. Per questa ragione ovviamente siamo e staremo attenti si proceda in questa direzione. Eppure il nostro paese però conosce bene il valore dell'educazione non formale. In molte regioni italiane, tra la fine degli anni 90 e 2000, esisteva una rete diffusa, coordinata, tra territori, capaci di coinvolgere ragazze e ragazzi nella vita comunitaria e quindi tra e fare comunità. Quella rete è stata progressivamente indebolita, anche perché i pesanti tagli, è inutile che poi ci diciamo delle cose e ne facciamo delle altre, i pesanti tagli agli enti locali hanno ridotto, diciamo, queste possibilità, questi servizi che vengono date alla comunità, e molto spesso i comuni hanno salvaguardato questi spazi grazie, diciamo, al terzo settore, al volontariato, che però non può sostituirsi a un'idea che invece deve avere lo Stato complessivamente in questa direzione. E a maggior ragione oggi, dove il disagio, diciamo, psicologico degli adolescenti, c'è una crescita delle disuguaglianze, aumenta la povertà educativa, aumentano fenomeni di isolamento e di violenza. Chi dispone quindi di risorse economiche può accedere a attività sportive e culturali, educative, di qualità. Chi nasce in famiglie più fragili invece vede restringersi progressivamente le proprie opportunità. È di questo che dobbiamo discutere. Questo è il progetto che bisogna affrontare se parliamo del tema, diciamo, del coinvolgimento dell'educazione non formale, che quindi che c'è un'attività collaterale che non è retribuito, che sostanzialmente è partecipazione, come si dice, è inclusione. E allora qui certo che servono risorse, non si può dire che non servono le risorse, e se si vuole fare queste cose bisogna investire ingenti risorse, bisogna fare una scelta di campo da questo punto di vista, e quindi ci vuole un grande investimento pubblico sull'educazione, sulla prevenzione e sulla costruzione di comunità educanti, perché non si costruisce queste opportunità senza avere a disposizione, diciamo, le risorse di questa cosa. Quindi per questa ragione voteremo a favore, ma continueremo a chiedere al governo di accompagnare questa delega con risorse adeguate, con tempi certi di attuazione e con una vera politica nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, perché le ragazze e i ragazzi del nostro paese non hanno bisogno di essere evocati solo quando diventano un problema di ordine pubblico, hanno bisogno di istruzione, di istituzioni che scelgono di investire su di loro, di investire sul loro futuro, di riconsiderarli la maggior risorsa di questo paese.
4: Grazie. Lascio la parola alla senatrice Murelli.
8: Grazie Presidente, colleghe senatori e colleghi senatrici. Intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo Lega a questo provvedimento. Si tratta di una delega che va ben oltre il suo contenuto normativo, perché parla del futuro delle nuove generazioni e del modello di società che vogliamo costruire. L'educazione non si esaurisce tra i banchi di scuola. Si tratta di una delega che va ben oltre il suo contenuto normativo.
9: Elena Murelli della Lega.
8: Delle nuove generazioni e della società che vogliamo costruire. La scuola svolge un ruolo fondamentale e insostituibile, ma non può essere lasciata sola, così come non può essere lasciata sola la famiglia, che resta il primo e più importante luogo educativo, il punto di riferimento affettivo e valoriale nella crescita di ogni bambino. Educare è una responsabilità condivisa che coinvolge l'intera comunità ed è proprio questo il messaggio più importante contenuto nel provvedimento: riconoscere il valore educativo delle attività non formali e di tutte quelle realtà che ogni giorno accompagnano bambini e ragazzi nel percorso di crescita. Penso alle associazioni sportive, agli oratori, agli scout, alle bande musicali, ai gruppi teatrali, alle associazioni culturali, ai centri estivi, alle organizzazioni di volontariato, alla protezione civile, agli educatori e ai tantissimi volontari che spesso con grande generosità e senza alcun ritorno personale dedicano il proprio tempo ai giovani. È un patrimonio straordinario del nostro Paese che merita di essere riconosciuto e valorizzato. In questi luoghi non si apprendono soltanto competenze, si imparano delle regole, il senso del dovere, il valore dell'impegno, della solidarietà, del sacrificio, della collaborazione e del rispetto reciproco. Si costruiscono relazioni autentiche, si formano cittadini consapevoli. Come componente della Commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali, desidero sottolineare quanto educazione e salute siano strettamente collegate, perché quando parliamo di prevenzione pensiamo giustamente agli screening, ai vaccini, alle diagnosi precoci, ma la prevenzione comincia molto prima. Dobbiamo parlare di promozione della salute e come Presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla promozione della salute voglio con forza insistere sul fatto che la prevenzione comincia prima, comincia quando si fa una vera promozione della salute, quando un bambino pratica sport, quando partecipa a un'attività culturale, quando fa volontariato, quando cresce in un ambiente che gli trasmette valori positivi e gli offre occasioni sane di socializzazione. Quando la comunicazione è positiva e non invece coperta di notizie negative, comunicazione aggressiva o invidia, come accade oggi da tutti i media, sia quelli tradizionali che quelli online. Queste esperienze aiutano a contrastare la sedentarietà, il bullismo, il cyberbullismo, le dipendenze, la dispersione scolastica e il disagio psicologico. Per questo considero questo provvedimento anche una misura di prevenzione sociale e sanitaria. Apprezzo inoltre forte l'attenzione all'inclusione. Ogni bambino e ogni ragazzo devono poter accedere a queste opportunità indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia, dal contesto sociale e dalla presenza di una disabilità. L'educazione non formale deve essere un'opportunità per tutti e non un privilegio per pochi. Un altro aspetto che considero fondamentale è il rafforzamento della cittadinanza attiva. Le attività educative non formali insegnano il rispetto delle istituzioni, il senso di appartenenza alla comunità, la responsabilità verso gli altri e il valore del bene comune. Sono esperienze che contribuiscono a formare cittadini più responsabili, più partecipi e più consapevoli. Naturalmente sarà importante che il governo eserciti la delega ascoltando gli enti locali, il terzo settore, il mondo delle associazioni. Oggi si parla di disagio giovanile. Sempre più spesso leggiamo notizie di ragazzi che vivono situazioni di isolamento, fragilità emotiva, difficoltà relazionali e perdita di punti di riferimento. È una realtà che non possiamo ignorare. Ma sarebbe un errore pensare di intervenire soltanto quando il disagio è già esploso. La vera sfida è intercettarlo prima e per farlo dobbiamo offrire ai giovani grandi opportunità concrete di crescita. Dobbiamo fare in modo che non si annoino, che non trascorrano tutto il loro tempo davanti a uno schermo o chiusi nella dimensione virtuale dei social network. Dobbiamo aiutarli a riscoprire il piacere dello stare insieme, della curiosità, della scoperta, dell'impegno e della partecipazione. Dobbiamo permettere loro di conoscere nuovi mondi, nuove passioni e nuovi interessi. Perché ogni ragazzo che scopre una passione scopre anche una parte di sé. Scusate. Scusi, Presidente. Scusate, ogni ragazzo che trova un luogo dove sentirsi accolto è un ragazzo meno esposto alla solitudine, all'emarginazione, alle dipendenze e ai modelli negativi che troppo spesso incontra sul web. I social network e le nuove tecnologie sono strumenti importanti e offrono grandi opportunità, ma non possono diventare l'unico spazio in cui i nostri giovani costruiscono la propria identità e le proprie relazioni. Nessun telefono potrà mai sostituire l'emozione di una partita giocata con gli amici, di una prova teatrale, di un concerto, di un'escursione, di un'attività di volontariato o della soddisfazione di raggiungere insieme un obiettivo. Il compito delle istituzioni è creare le condizioni affinché tutto questo sia possibile. Significa investire nelle comunità educanti, sostenere chi ogni giorno lavora con i giovani e offre ai ragazzi occasioni concrete per crescere, per mettersi alla prova e diventare cittadini liberi, responsabili e consapevoli. Se grazie a questo provvedimento riusciremo anche solo ad avvicinare un ragazzo a un'associazione, a una squadra sportiva, a un gruppo musicale, a un'esperienza di volontariato o a un progetto culturale, avremo compiuto un passo importante non solo per quel giovane, ma per l'intera società. E questo è il significato di questo provvedimento che ci accingiamo a votare e per tutte queste ragioni il gruppo Lega è a favore.
4: Grazie senatrice Murelli, lascio la parola alla senatrice Rando.
10: Grazie presidente, sottosegretaria, colleghe e colleghi. Se c'è un investimento che misura davvero la capacità di un paese di guardare al presente e al futuro, è quello rivolto ai bambini e agli adolescenti. Non sono soltanto i cittadini e le cittadine di domani, sono persone di oggi e chiedono opportunità, educazione, relazioni e luoghi nei quali crescere, esprimere le proprie capacità e costruire il loro futuro, il proprio futuro. Per questo riteniamo che l'attenzione ai minori e agli adolescenti debba essere al centro del dibattito politico. Investire su di loro significa investire nel presente e nel futuro del nostro Paese. Ed è anche per questa ragione che il gruppo del Partito Democratico esprimerà il voto favorevole sul disegno di legge recante delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Lo facciamo nella consapevolezza che molto dipenderà dai decreti attuativi e della capacità di rendere realmente esigibili gli obiettivi indicati nel provvedimento. Lo facciamo perché siamo persuasi che investire nell'infanzia, nell'adolescenza e nei percorsi educativi rappresenti una delle scelte politiche più importanti che un Paese possa compiere. Educare non significa soltanto trasmettere conoscenze, significa formare persone libere, autonome e consapevoli, capaci di costruire relazioni, sviluppare le proprie passioni e partecipare pienamente alla vita della comunità. Le attività educative non formali costituiscono uno spazio fondamentale di crescita personale, di inclusione, di partecipazione, di socializzazione e di apprendimento. Sono i momenti nei quali si sviluppano competenze relazionali, senso civico, capacità di cooperazione, autonomia, creatività e spirito di iniziativa. Parliamo dei centri estivi, delle attività sportive, culturali, artistiche, dei laboratori educativi, delle esperienze associative, delle iniziative promosse dal mondo del volontariato, dagli educatori e educatrici, dai servizi socioeducativi territoriali. Parliamo di quei luoghi che spesso rappresentano il primo presidio contro la dispersione scolastica, contro l'isolamento, contro il disagio giovanile e contro le nuove forme di esclusione sociale. Per questo condividiamo la scelta di promuovere la diffusione di offerte educative orientate al benessere dei minori, di valorizzare il ruolo degli enti locali, di coinvolgere il terzo settore, di favorire strumenti di cooperazione, di coprogettazione e di coprogrammazione. Scuole, famiglie, enti locali, associazioni, volontariato e servizi territoriali devono sentirsi parte di un'unica alleanza educativa. Un'alleanza educativa che oggi appare più necessaria che mai, perché i dati che riguardano l'infanzia e l'adolescenza nel nostro Paese continuano ad essere profondamente preoccupanti. Nel 2024, ci dice l'Istat, il 26,7% dei minori in Italia risulta a rischio di povertà o esclusione sociale. Nel Mezzogiorno questa percentuale raggiunge il 43,6%. Più della metà dei minori che vivono in famiglie monogenitoriali con due o più figli si trova in una condizione di rischio di povertà o esclusione sociale. Sono dati che descrivono una frattura che non possiamo considerare inevitabile. La povertà economica produce povertà educativa e la povertà educativa alimenta esclusione sociale, diseguaglianze e marginalità. Significa avere meno opportunità di apprendimento, meno occasioni di incontro, minore accesso alle attività sportive, culturali e artistiche e minore possibilità di sviluppare passioni e aspirazioni. Condiziona il futuro di una persona fin dall'infanzia e rende più povera l'intera comunità. È qui che la politica deve intervenire. Riteniamo particolarmente importante la scelta di destinare prioritariamente le risorse ai nuclei familiari con figli portatori di bisogni speciali e alle famiglie numerose. Ma è altrettanto importante prevedere strumenti di sostegno per i comuni che ogni giorno accompagnano le famiglie che vivono le maggiori criticità economiche, educative e sociali. Sono proprio i comuni, insieme ai servizi sociali, alle scuole e alle reti territoriali, il primo presidio delle politiche educative. Rafforzarne la capacità di intervento significa rendere più efficace ogni investimento pubblico. Condividiamo inoltre la possibilità di utilizzare scuole, servizi educativi e territoriali e strutture presenti nelle comunità locali anche attraverso accordi tra comuni limitrofi. Occorre superare l'idea degli edifici scolastici chiusi per gran parte dell'anno, invece valorizzarli bene come beni comune, aperti, accessibili, capaci di diventare punti di riferimento per le comunità. L'attività sportiva, artistica e musicale non deve rappresentare un elemento accessorio. Sono esperienze che favoriscono il benessere psicologico e fisico dei ragazzi, rafforzano le relazioni, aiutano a scoprire passione e talenti e offrono opportunità di crescita e soprattutto nei contesti più fragili possono fare la differenza. Per questo le politiche pubbliche devono continuare a investire nello sport, nella cultura e nelle attività educative diffuse sul territorio. Ma un altro aspetto che non possiamo sottovalutare: nei contesti segnati dalla povertà educativa e dalla dispersione scolastica, molti minori sono più esposti al rischio di essere attratti da modelli criminali o da essere reclutati dalla criminalità organizzata. Non possiamo non pensare all'operazione di ieri, che interessa centinaia di minori in tutta Italia e che ci deve far riflettere e preoccupare. Anche per questo investire nell'educazione significa fare prevenzione e rafforzare la legalità e la responsabilità. C'è poi un'altra emergenza che questo provvedimento ci richiama. Mi riferisco al lavoro minorile. Nel nostro Paese il numero degli occupati tra i 15 e i 17 anni è più che raddoppiato in pochi anni, passando da 35.505 a oltre 81.000 nel 2025. Dietro questi numeri ci sono vite segnate dall'abbandono scolastico, dalla fragilità economica, dalle famiglie e dalla necessità di contribuire al reddito domestico. Contrastare il lavoro minorile significa ampliare le opportunità educative, garantire luoghi sicuri e accessibili, offrire a ragazzi e ragazzi la possibilità di continuare a studiare, praticare sport, partecipare ad attività culturali e costruire il proprio progetto di vita. È importante anche il riferimento alla valorizzazione del ruolo degli studenti nei processi decisionali. La partecipazione non si insegna soltanto attraverso l'educazione civica. I ragazzi e le ragazze sono alla ricerca del loro posto nel mondo e devono essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano. Nel corso dell'esame in commissione abbiamo scelto di non presentare emendamenti dopo il lavoro svolto alla Camera. Abbiamo però indicato alcune priorità attraverso gli ordini del giorno presentati. Tra questi la promozione dell'utilizzo degli spazi scolastici, comprese palestre e aree all'aperto, anche nelle ore pomeridiane e nei periodi di sospensione delle attività didattiche, per attività sportive, educative e di educazione non formale, comprese le esperienze dello scautismo e dell'associazionismo, naturalmente prendendo le risorse necessarie, anche prevedendo le risorse anche per il personale. Le scuole possono diventare un punto di riferimento stabile per le comunità, soprattutto nei territori dove mancano spazi di aggregazione e opportunità educative. Questo è un punto importante per noi, signor Presidente. Le attività educative possono trovare sostegno e sviluppo se lo Stato decide di rilanciare il mondo della scuola, che per noi deve essere al centro di questo modello. Ecco perché approfitto di questa discussione per chiedere al Governo e maggioranza di recuperare e approvare la proposta di legge del Partito Democratico sui patti educativi di comunità. Sono lo strumento fondamentale per costruire un modello educativo e formativo di qualità. Ed è anche per questo che con i nostri ordini del giorno abbiamo cercato di chiedere un impegno del Governo sul sostegno finanziario a queste attività. Serve un investimento capace di garantire continuità ai progetti e pari opportunità ai ragazzi e alle ragazze indipendentemente dal territorio nel quale vivono. Investire nell'infanzia significa investire nello sviluppo, ridurre la dispersione scolastica e l'abbandono scolastico, ampliare l'accesso alle opportunità educative e sostenere le famiglie significa ridurre le disuguaglianze e rafforzare la coesione sociale. Per questo guardiamo con favore agli obiettivi contenuti nel provvedimento, ma riteniamo che essi dovranno trovare piena attuazione attraverso risorse adeguate e un coinvolgimento concreto delle scuole e dei territori. Sarà fondamentale valorizzare

0: Questa è la responsabilità che la politica deve assumersi ed è questo l'impegno che chiediamo al governo. Ogni bambino, bambina che incontra la scuola, incontra educatori, maestri, musica, teatro, biblioteche, il mondo del volontariato, non incontrerà mai un istituto minorile. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice Rando. Lascio la parola alla Senatrice Bucalo.
2: Grazie Presidente. La cosa più importante di questa legge non è soltanto ciò che dispone, è invece la visione della società che esprime. Una visione che il lavoro svolto nel corso dell'esame alla Camera ha contribuito a rafforzare e a rendere più organica. Parlare di educazione non significa limitarsi a parlare di scuola. Invece significa interrogarsi sul modello di comunità che vogliamo costruire e sul futuro che intendiamo consegnare alle nuove generazioni. Ogni giovane cresce attraverso le relazioni che vive, le esperienze che sperimenta e gli esempi che incontra lungo il proprio percorso. Cresce in famiglia, certamente, cresce nella scuola, ma cresce anche sui campi sportivi, nei laboratori artistici, nei centri estivi, nelle associazioni culturali, negli oratori e nella realtà del terzo settore. In tutti questi luoghi che ogni giorno rappresentano autentiche comunità educanti. È in questi luoghi che bambini e adolescenti imparano il valore dell'impegno, della collaborazione, del rispetto delle regole e della partecipazione alla vita della comunità. Ed è sempre qui che si combattono la povertà educativa e l'isolamento sociale, offrendo a ogni giovane concrete opportunità di crescita e la possibilità di scoprire e valorizzare i propri talenti. Perché contrastare la povertà educativa significa garantire che nessuno debba restare al proprio futuro, rinunciare al proprio futuro per ragioni economiche, sociali o territoriali. Questa è la vera uguaglianza delle opportunità. Permettere a ciascuno di esprimere il meglio di sé. Per troppo tempo queste esperienze però sono state considerate un complemento dell'educazione, qualcosa di utile ma non essenziale. Oggi, anche grazie al lavoro di approfondimento e di miglioramento svolto durante l'iter parlamentare, affermiamo con chiarezza un principio. L'educazione formale è parte integrante del percorso di crescita della persona e merita di essere sostenuta, valorizzata e resa concretamente accessibile. È un principio che nasce dalla consapevolezza che educare significa accompagnare la crescita della persona in ogni contesto nel quale si forma la sua personalità. La scuola resta un presidio imprescindibile, ma accanto ad essa vi sono tutti quei luoghi che contribuiscono alla crescita delle nuove generazioni. Quando parliamo di educazione, infatti, non stiamo discutendo di semplici servizi, stiamo decidendo quale nazione vogliamo essere e quale futuro vogliamo costruire. E accanto ai giovani ci sono le famiglie, che restano il primo e il più importante presidio educativo. Per Fratelli d'Italia la famiglia ha sempre rappresentato il cuore della comunità educante e il primo luogo nel quale si pongono le basi della crescita della persona. Nessuna istituzione potrà mai sostituirsi al suo ruolo. Ed è proprio per questa ragione che fin dall'inizio della legislatura il governo Meloni ha posto la famiglia al centro della propria azione attraverso politiche concrete a sostegno della natalità, della genitorialità e della conciliazione tra vita familiare e lavoro. E il voto che oggi esprimiamo è infatti un voto di responsabilità, ma anche di coerenza con una visione che mette la famiglia al centro delle politiche pubbliche, nella consapevolezza che senza famiglia non c'è futuro e che quando la famiglia è in difficoltà è l'intera società a risentirne. Infatti, il provvedimento è stato rafforzato

0: dando sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose, a quelle con figli con bisogni specifici. Sono state valorizzate le attività sportive, artistiche, musicali e le discipline STEM, ed è stato riconosciuto il ruolo fondamentale degli enti locali, del terzo settore, degli oratori e di tutte quelle realtà che ogni giorno rappresentano un presidio educativo nei nostri territori. Di particolare rilievo è inoltre la scelta di affidare al Governo una delega per costruire un sistema organico delle attività educative non formali, una delega che definisce criteri chiari, valorizza le migliori esperienze già presenti nei territori e promuove una collaborazione stabile tra istituzioni, enti locali, scuole, associazioni, realtà del terzo settore ed enti religiosi. Non è una delega che accentra, è una delega che mette in rete le migliori esperienze presenti nei territori, valorizzandole e favorendo il coordinamento. È questa la concreta applicazione del principio di sussidiarietà, uno dei cardini della nostra azione politica. Lo Stato non pretende di sostituirsi a chi ogni giorno educa, accompagna e sostiene la crescita dei nostri giovani. Al contrario, ne riconosce il valore, lo sostiene e lo mette nelle condizioni di operare ancora meglio. Ed è questa la differenza, Presidente, tra una politica che si limita ad assistere e una politica che sceglie di costruire. E noi scegliamo di costruire opportunità, perché investire nell'educazione significa rendere ogni giovane più libero, più responsabile, più consapevole del proprio ruolo nella comunità. Particolarmente significativa è anche la possibilità di utilizzare gli spazi scolastici oltre l'orario delle lezioni. Una scuola aperta al territorio diventa un punto di riferimento della comunità, un luogo di incontro, inclusione e crescita. E in queste prospettive assume particolare rilievo anche il tavolo tecnico previsto dalla legge, chiamato a favorire il coordinamento delle migliori esperienze. Questa è una scelta che guarda al futuro della nazione. Ogni giovane accompagnato nel proprio percorso di crescita rappresenta un patrimonio per l'intera comunità. Ogni talento valorizzato è una ricchezza per l'Italia. Perché è dall'educazione che nasce una società più forte, più consapevole e più libera. E mi dispiace, Presidente, che su questo provvedimento e di questa portata non sia stato possibile avere un voto favorevole di tutte le forze politiche. Invece, per Fratelli d'Italia, investire nell'educazione significa investire nella famiglia, nella comunità e nella nazione. E per queste ragioni io annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
1: Grazie, senatrice Bucalo. Abbiamo terminato con le dichiarazioni di voto, quindi ai sensi dell'articolo 120,3 del Regolamento indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1766. Dichiaro quindi aperta la votazione. Aspetto tutti, colleghi, non vi preoccupate. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Le mozioni, le interpellanze. No, aspettate, Sì, giusto. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo agli interventi di fine seduta. Senatore De Rosa, in ricordo del comandante Alfa. Come di consueto chiedo ai colleghi che non intendono ascoltare gli interventi di fine seduta di uscire e magari lasciarli ascoltare agli altri. Grazie.
2: Raffaele De Rosa, Forza Italia.
3: Colleghi senatori, è un onore parlare oggi in quest'Aula per ricordare un uomo che ha servito lo Stato con assoluta dedizione. il comandante Alfa, cofondatore del gruppo di intervento speciale. Dell'Arma dei Carabinieri, per tutti semplicemente GIS. Quando nel 1978, anno in cui sono nato io, nacque il GIS, l'Italia affrontava una stagione durissima: terrorismo, sequestri di persona, criminalità organizzata, e tutto ciò richiedeva allo Stato risposte nuove, preparate e rapide. Alfa ebbe il coraggio di immaginarle e la competenza per costruirle. Non creò soltanto un reparto d'élite, creò una dottrina. Una dottrina basata su tre pilastri che ancora oggi reggono il GIS: selezione durissima, addestramento continuo e un'etica del servizio che antepone il paese a tutto il resto. Volevo operatori capaci di entrare dove nessun altro poteva entrare ed uscirne con la stessa precisione con cui erano entrati, senza clamore, senza protagonismi, con il solo obiettivo di tutelare vite umane e istituzioni. Il comandante Alfa ha dato all'Arma e all'Italia uno strumento unico, ma ha dato soprattutto un esempio. L'esempio di chi comanda stando davanti, di chi pretende il massimo perché per primo lo pratica, di chi considera la sobrietà non un difetto, ma una virtù di chi serve. Per l'istituzione è stato un costruttore, per chi ha avuto la fortuna di stargli accanto è stato un maestro, per me è stato anche un carissimo amico e mentore. Ricordo ancora quel 1990, ancora piccolo, sfogliavo una famosa rivista settimanale dove la mia attenzione si focalizzò su un articolo di 2 pagine intere, con annesse foto di uomini incappucciati, che tutti chiamavano teste di cuoio, e della loro capacità di intervento nel liberare ostaggi. Fu in quel preciso momento che il mio destino si palesò. Io indosserò un giorno la divisa, e fu così che solo 8 anni dopo, nel 1998, iniziò la mia carriera, la mia professione e la mia vita. Solo dopo anni seppi che l'uomo dietro a quel mefisto nero che rilasciò l'intervista era il comandante Alfa, o il Cigno, come in codice lo chiamavano. Insomma, dovevo tutto a quell'uomo, e anni dopo, per diverse ragioni professionali, siamo diventati amici. Con lui ho imparato che la vera forza sta nella disciplina e nel rispetto, che il comando non è gridare forte, è meritare la fiducia di chi ti segue. Ricordo i racconti delle sue riunioni, poche parole, chiare, e alla fine una frase che è rimasta come un motto: ragazzi, si torna tutti a casa. Perché per AFO ogni operazione finiva bene solo se finiva così, con tutti a casa. Oggi il GIS è riconosciuto nel mondo come una delle migliori unità antiterrorismo. Interviene in missioni internazionali, forma reparti di altri paesi, porta il nome dell'Italia e dell'Arma dove serve. Porta in ogni mefisto nero l'impronta di chi lo ha fondato. Colleghi senatori, ricordare il comandante Alfa significa ricordare che la sicurezza della Repubblica si regge anche sul lavoro silenzioso di uomini e donne che scelgono di non comparire. Significa riconoscere il valore di chi ha trasformato un'idea in una realtà operativa che ancora oggi protegge i cittadini. A nome di tutti coloro che lo hanno conosciuto, io lo ringrazio. Lo ringrazio per il servizio reso alla patria. Lo ringrazio per la lezione di vita e di onore che ci ha lasciato. All'Arma dei Carabinieri, al GIS e ai suoi familiari va il mio pensiero riconoscente di quest'Aula e dell'intero Paese. Grazie, comandante Alfa. Grazie, Antonio. L'Italia non ti dimentica.
1: Grazie, senatore De Rosa. Senatore, canta la messa.
4: Grazie, Presidente.
2: Della Lega.
4: Mi unisco nel ricordo del comandante Alfa del collega De Rosa e parto citando una canzone. Quindi cito una canzone che ha vinto un premio 2 settimane fa e si collega al ricordo che ha fatto il senatore De Rosa. Ma andiamo a fare in culo i carabinieri, oggi sono più forte di ieri. Mando a fare in culo i carabinieri, oggi sono più ricco di ieri. La tua ragazza mi dice vieni, facciamo attentati, non è Bataclan, armi e materiali tutti nel garage. Questa canzone ha vinto un talent di Netflix 2 settimane fa e si chiamava Nuove Scene. Non voglio neanche citare il gruppo. questa non è libertà di espressione, questa non è arte, questo è un manifesto di odio, questa è istigazione a delinquere, questo è oltraggio a pubblico ufficiale. Noi non possiamo permettere che questa passi per arte, perché se i ragazzi poi un domani non si fermano a uno stop, ci saranno delle responsabilità ben chiare nel non rispettare la divisa. Se poi ci sarà il morto, daremo la colpa a quel carabiniere che prova a fermare quel ragazzo. Stiamo arrivando all'assurdo e abbiamo il dovere di fare qualcosa. Io ho presentato una proposta di legge come Lega un anno e qualche mese fa, istigazione a delinquere in danno dei minori, anche se a mezzo canzone, perché questo è diventato l'inno dei Maranza e dei baby, delle baby gang. Ho fatto un'interrogazione parlamentare stamattina al ministro delle attività produttive e ho parlato con l'Agicom e sto preparando un esposto all'Agicom, perché non può passare la trasmissione di queste porcherie spacciate per canzoni e non è pensabile che vengano premiate, e non è ed è assurdo che i giudici di questo reato, di questo talent, si sono complimentati con questo gruppo del quale non faccio nome, parlando bene di questa canzone. Grande solidarietà all'Arma dei Carabinieri, e questi ragazzi si vergognassero per questo schifo di canzone. Grazie.
1: Grazie senatore Cantalamessa. Senatore Gelmetti, cambiamo tutto argomento.
5: Grazie Presidente. Oggi a Verona si sono svolti i funerali, è stato dato l'ultimo saluto ad uno degli ultimi protagonisti del calcio che noi tutti abbiamo amato, Osvaldo Bagnoli. Osvaldo Bagnoli è stato... un non protagonista del calcio, perché aveva sempre un carattere molto schivo, ha sempre avuto un po' un rapporto un po' strano con i giornalisti, ma è stato un grande allenatore, un grande uomo, e ha saputo raccogliere dei risultati straordinari, soprattutto nella mia città ha raggiunto qualcosa che non si poteva neanche pensare. Perché vincere uno scudetto per una città di provincia in un campionato che era al tempo il campionato più bello e importante al mondo era un sogno. E invece questo sogno è diventato realtà. Osvaldo Bagnoli era sì una persona schiva, ma aveva dei valori, e questi valori li ha trasmessi alla sua squadra. Perché la sua squadra è stata prima una squadra di uomini e poi una squadra di giocatori. E questo è un insegnamento importante, che in un momento in cui il calcio italiano ha dei seri problemi, è proprio guardando queste persone che sono stati dei riferimenti, degli importanti esempi sul quale si può ricostruire uno sport che tutti noi amiamo. Bagnoli, come dicevo, era una persona che rispettava il prossimo, che portava dell'educazione un esempio ai propri giocatori, però non si faceva neanche mettere i piedi in testa, perché ricordo un esempio, un fatto realmente accaduto nella partita di Coppa dei Campioni, il primo derby italiano che ci fu tra Juventus e Verona. Verona perse, ci furono dei torti arbitrali e negli spogliatoi un giocatore con uno zoccolo ruppe un vetro, entrarono i carabinieri e Bagnoli si mise davanti ai propri giocatori e disse: i ladri sono nell'altro spogliatoio. Un esempio simpatico, ma che dava il segno e la cifra di come era questa persona, una persona che i propri giocatori l'avrebbero seguito anche all'inferno. La città oggi gli ha reso omaggio, anche altre città che lui ha frequentato professionalmente gli hanno reso omaggio, penso a Genova, penso a Milano, Sponda Inter, perché era una grande persona, una persona che ha saputo fare qualcosa che per noi veronesi sembrava impossibile. Quindi grazie mister, perché ci hai reso immortali.
1: Grazie. Senatrice Tajani, ha la parola.
6: Grazie Presidente, ho chiesto di prendere la parola oggi in aula per ricordare
2: Partito Democratico.
6: 25 anni di distanza ancora rimane aperta nel cuore democratico del nostro Paese. Parlo dei fatti di Genova del 2001 e ho chiesto di farlo per una ragione molto semplice. Io quei 25 anni fa a Genova c'ero. Ero una studentessa poco più che ventenne di economia e insieme ai miei colleghi, gli appartenenti al gruppo politico che a quel tempo frequentavo, ci occupavamo di studiare la Tobin Tax. Eravamo preoccupati di una globalizzazione fatta soltanto dai mercati finanziari e non dai popoli e dagli stati, dalle forme democratiche di partecipazione. Studiavamo le disuguaglianze che poi sarebbero diventate sempre più cogenti e con il senno di poi dobbiamo forse riconoscere che quel movimento politico molte ragioni le aveva e sono state riconosciute poi dalla storia successiva. Però Genova 2001 non è rimasta nella memoria del Paese e dell'Europa per la forza di quelle idee e in realtà nemmeno per le decisioni prese dai grandi della terra del G8 all'interno della zona rossa. È rimasta l'immagine grottesca di una città militarizzata, però addobbata con i finti limoni appesi agli alberi. È rimasta la macchia della condanna della CEDU all'Italia per il reato di tortura o per non aver introdotto per tempo il reato di tortura ed è rimasto lo stigma della definizione di Amnesty International che definì quei giorni come la più grande sospensione dello Stato di diritto a cui si è assistito in un paese europeo e democratico dopo la Seconda Guerra Mondiale. La notte della scuola Diaz e le torture di Bolzaneto non furono degli incidenti di percorso, ma furono il punto di arrivo di una gestione deliberata dell'ordine pubblico che consentì ai Black Bloc di sfilare indisturbati e non seppe, non volle evitare situazioni come quelle in cui perse la vita Carlo Giuliani e si rovinò definitivamente la vita la persona che premette quel grilletto. La brutalità inaudita che si scaricò su manifestanti inermi, donne, persone anziane, le famigerate prove false, le molotov false che furono poi ritrovate nella scuola Diaz, le torture di Bolzaneto sono stati atti che hanno ferito a morte il patto di fiducia tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini e le forze dell'ordine. E se oggi ricordiamo quegli eventi lo facciamo per trarne un insegnamento e io credo che l'insegnamento più importante di quella vicenda sia il fatto che il rispetto e la tutela delle forze dell'ordine non si dimostrano con l'omertà e la difesa ad oltranza dell'operato di chi sbaglia, soprattutto se in alto nella catena di comando. Il modo migliore per onorare il loro ruolo democratico, e parlo delle forze dell'ordine a cui tutti dobbiamo gratitudine, è costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e Stato garantito da una formazione adeguata, una catena di comando trasparente e adeguatamente rigorosa, la piena responsabilità delle azioni di tutti all'interno della catena di comando. Ed è tutto il contrario di quello che la destra al governo sta facendo in questi giorni, scaricando sulle forze dell'ordine la responsabilità di gestire conflitti che dovrebbero essere appannaggio della composizione politica, diciamo, oggetto di gestione da parte della politica e delle forze politiche, ostacolando la trasparenza e alimentando una cultura del reciproco sospetto che non aiuta, diciamo, a costruire un patto di fiducia che, su cui si fonda, diciamo, l'ordine democratico, il rapporto tra Stato e cittadini. Una democrazia forte non ha paura della verità, non ha paura del dissenso pacifico dei suoi giovani e sa che la trasparenza è l'unico vero presidio per la libertà.
1: Grazie senatrice. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta che sarà mercoledì 22 luglio alle ore 10 con il seguente ordine del giorno. Discussione di disegni di legge, delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. e proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177. La seduta è tolta.
2: Radio Radicale, le 18:13 minuti, questa era la seduta del pomeriggio dello scorso 21 luglio, la discussione e approvazione del disegno di legge delega al governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Restiamo ai lavori del Senato, la seduta di ieri mattina, la discussione e approvazione del disegno di legge delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense.
7: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
8: Grazie Presidente. Verbale della seduta del 21 luglio 2026, numero 439. Presidenza del Presidente La Russa e dei Vicepresidenti Rossomando e Centinaio. Aperta la seduta alle ore 16:35, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 16 luglio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Sull'ordine dei lavori prendono la parola i senatori Boccia, De Cristofaro, Pirondini e Paita. A tutti risponde il Presidente. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 775 in materia di spese di giustizia e di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il relatore Zanettin, autorizzato dalla Presidenza, svolge la relazione orale. Il Presidente avverte che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Previ interventi dei senatori Lopreiato e Scalfarotto, del relatore Zanettin e del sottosegretario di Stato per la Giustizia Ostellari, con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, è respinto l'emendamento 1.2. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Scalfarotto, Cucchi, Rosso, Lopreiato, Potenti, Bazzoli e Rastrelli. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, è approvato il disegno di legge numero 775, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla seconda commissione permanente. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 1766, recante delega al Governo per il sostegno alle attività educative e ricreative non formali, già approvato dalla Camera dei Deputati. Le relatrici Ternullo e Versace, autorizzate dalla Presidenza, svolgono le rispettive relazioni orali. In sede di discussione generale intervengono i senatori Furlan, Lombardo e Mennuni. Con votazione per alzata di mano oppure con votazione nominale elettronica, quando richiesta ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Sbrollini, Gelmini, Aloisio, Occhiuto, Magni, Murelli, Rando e Bucalo. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, è approvato il disegno di legge numero 1766 nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori De Rosa, Cantalamessa, Gelmetti e Tajani. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19:39.
7: Grazie senatore segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 14 al 20 luglio ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Flavio De Guglio, 62 anni, a Barbarano Mossano, Vicenza. Francesco Vona, 39 anni, a Giavera del Montello, Treviso. Fedil Abdelhakim, 32 anni, a Montesano Salentino, Lecce. Nadim Yassir, 38 anni, a Massi Torello, Ferrara. Maher Grasli, 43 anni, a San Giorgio di Nogaro, Udine. Sokol Peposci, 49 anni, a Via Dana Mantova. Damiano Valletti, 55 anni, a Barberino del Mugello, Firenze. Matteo Consolati, 52 anni, a Bagno a Ripoli, Firenze. Pietro Isola, 56 anni, sul lago Temo, Sassari. Invito tutti ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro.

0: Grazie. Comunico che il calendario dei lavori a partire dalla prossima settimana è integrato con le comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale e con il disegno di legge sul monumento nazionale caduti di Marcinella a Manoppello. Il primo punto all'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Il relatore, senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
1: Grazie Presidente. Tanto vorrei ringraziare preliminarmente la Commissione, il Presidente di Commissione, per il grande lavoro fatto per arrivare oggi in aula per l'approvazione del provvedimento. E devo anche sottolineare e condividere che oggi siamo tre correlatori, tutti e tre avvocati, e questo per noi è un punto, voglio dire, di grande soddisfazione personale e professionale, per essere arrivati qui alla delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense dopo tanti anni, un provvedimento generale che vale per tutti, ma chiaramente di cui beneficeranno anche i cittadini, ma sicuramente
2: Gianni Berrino, Fratelli d'Italia.
1: La professione è un momento di soddisfazione ulteriore. Il disegno di legge numero 1917, approvato dalla Camera, si compone di tre articoli. L'articolo 1,1 delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica della professione forense entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Il comma 2 specifica che tali decreti devono essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense. Ai sensi del comma 3, gli schemi dei decreti, corredati da una relazione tecnica sulla neutralità finanziaria, devono essere trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni competenti. Se il termine per il parere scade nei 30 giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, questa è prorogata di 30 giorni. Il comma 4 estende la delega al Governo per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi entro 12 mesi dall'entrata in vigore degli ultimi decreti o dalla scadenza del termine di delega. L'articolo 2,1 elenca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi. La lettera A stabilisce i principi generali. Il numero 1 garantisce l'indipendenza dell'avvocato e il suo ruolo nello Stato di diritto. Il numero 2 riconosce la dignità sociale della professione. Il numero 3 definisce le attività riservate, distinguendo tra quelle esclusive, numero 3.1, come la difesa in giudizio e l'arbitrato, e quelle di competenza, numero 3.2, come la consulenza legale sistematica, consentendo comunque rapporti di lavoro subordinati per l'interesse esclusivo del datore di lavoro, numero 3.3. Il numero 4 sancisce le nullità dei compensi per l'attività legale a soggetti non iscritti. Il numero 5 limita l'uso del titolo di avvocato e il numero 6 ripristina l'istituto del giuramento. Le lettere B e C riguardano rispettivamente l'inviolabilità del segreto professionale e il compito del CNF di aggiornare il codice deontologico. La lettera D introduce l'obbligo di polizza assicurativa per le responsabilità civili con massimali aggiornati ogni 5 anni dal Ministero. La lettera E disciplina la pubblicità professionale, mentre la lettera F ribadisce la natura personale dell'incarico e la responsabilità illimitata del professionista, anche se componente di associazione o società. A questo punto, Presidente, lascerei la parola alla correlatrice, senatrice Stefani.
0: Grazie, senatore Berrino. Do la parola alla senatrice Stefani, relatrice.
3: Sì, grazie, Presidente. Nel proseguire la relazione già iniziata dal collega Berrino, e fra i principi e criteri direttivi della legge delega, è un'importante norma in materia di compenso dell'avvocato. Si adegueranno quindi alla normativa esistente, a quelli che sono i principi che sono già contenuti in tutta la materia che riguarda l'equo compenso, prevedendo che sia adeguato alla qualità, alla quantità della prestazione.
2: Erika Stefani della Lega.
3: Anche i risultati ottenuti, ovviamente proporzionata a quella che è l'attività svolta. Altra norma importante riguarda lo svolgimento della professione in forma collettiva. Questa norma è volta a una disciplina della professione forense in un'ottica di un futuro della professione, per una professione anche più dinamica, e sempre conservando il principio per cui l'incarico deve essere conferito personalmente all'avvocato, viene disciplinato tutto l'insieme e le forme varie di collaborazione, che può essere nelle associazioni, che può essere anche fra nella società degli avvocati. E con un particolare riguardo anche alla particolarità, che è proprio, che guarda proprio chiaramente anche a un mondo anche molto più competitivo, la partecipazione anche dei soci non professionisti alle società. Altra norma importante è quello che chiamiamo regime della monocomittenza, ovvero il caso in cui l'esercizio dell'attività professionale svolta da un avvocato sia fatta a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o di una società fra avvocati. In questo caso sarà prevista una disciplina organica nel regime cosiddetto di monocomittenza o di collaborazione, sempre garantendo quella che è l'autonomia e la professionalità dell'avvocato. Altre norme molto importanti che già comunque facevano parte in luce di quella che era la nostra legge professionale è tutta la materia che riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale, fondamentali perché possiamo essere sempre al passo con i tempi. E pari sarà la definizione e la razionalizzazione della disciplina delle specializzazioni forensi, individuando i casi in cui si è riconosciuto il titolo di specialista e sarà regolamentata anche le modalità per ottenere il riconoscimento di tale titolo. Importantissima poi normativa che viene inserita dentro nella delega, tutta una modifica anche dell'attuale sistema sul regime dell'incompatibilità dell'esercizio della professione. Anche qui vengono superate delle incompatibilità, prevedendo anche che le professioni che sono da considerarsi incompatibili, le attività che possono considerarsi incompatibili e quelle che invece sono compatibili. E altra normativa anche molto importante riguarderà poi la disciplina degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici. Lascio la parola ora al collega senatore Zanettin, prosegue e per la conclusione della relazione.
0: Sì, grazie senatrice Stefani, do la parola al senatore Zanettin.
4: Innanzitutto ringrazio i colleghi Berrino e Stefani per consentirmi di concludere la relazione, quindi dando completa enunciazione di tutti i principi generali che vengono espressi.
2: Forza Italia.
4: In particolare, proseguendo, le lettere R ed S definiscono la natura giuridica degli ordini come enti pubblici non economici a carattere associativo, le loro funzioni di rappresentanza e vigilanza sul tirocinio e sportello per il cittadino. L'organizzazione comprende l'assemblea, il consiglio. Ecco, da questo punto di vista il consiglio, per quanto riguarda la durata del mandato, rispetto ai 4 anni previsti dalla normativa oggi vigente, si passa a durate di 3 anni. I componenti del direttivo sono da 5 a 25 membri, il presidente è l'organo di revisione, nelle lettere T e D dettano le regole del sistema elettorale locale con voto elettronico, questa è una novità, il voto elettronico, tutela di genere e il limite, ecco, in questo caso dei 3 mandati consecutivi, quindi si passa dai 2 mandati consecutivi di 4 anni a 3 mandati consecutivi di 3 anni. La lettera V disciplina il Consiglio Nazionale Forense, che duplica in parimenti ai Consigli dell'Ordine in carica 3 anni con il limite di 3 mandati, estensibile a 4 solo se uno è stato inferiore a 18 mesi. È eletto dai Consigli territoriali con voto ponderato in base agli iscritti e detiene la rappresentanza nazionale ed europea. Viene istituzionalizzato anche l'organismo congressuale forense. Si passa poi al tirocinio, che dura 18 mesi, comprensivi di 12 mesi di corsi obbligatori presso scuole forensi, con la possibilità di svolgimento anticipato per gli studenti o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame di Stato si articola in una sessione annuale con 2 prove scritte e una prova orale, che include un caso pratico, materie sostanziali processuali e deontologiche. Infine, viene riformato anche il potere disciplinare affidato ai consigli distrettuali di disciplina eletti dagli organi locali con mandato triennale. Il procedimento prevede fasi istruttorie garantite, autonomia dal processo penale, un termine di prescrizione di 6 anni e l'istituto della riabilitazione. A conclusione della mia relazione, Presidente, io vorrei introdurre 2 temi che ritengo molto importanti alla luce di evoluzioni molto recenti, in particolare di una sentenza della Corte Costituzionale depositata proprio ieri. Il tema è quello che riguarda la partecipazione dei soci di capitale all'interno delle società dei professionisti. Ora, la nuova legge migliora senza dubbio il testo previgente, in quanto non limita in alcun modo la possibilità che gli istituti statuti societari, ovvero patti parasociali, possano prevedere una diversa distribuzione degli utili. In realtà, nel testo che oggi andiamo ad approvare, si stabilisce che la quota di partecipazione agli utili per le attività prestate a favore dei soci non professionisti e dei soggetti ad esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo sia proporzionale alla quota di partecipazione del capitale ed inoltre che la società tra avvocati non possa prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista. Sono due innovazioni che mi permetto di sottolineare, che valorizzano il ruolo dell'avvocato e lo difendono rispetto ai società di capitali. In questo senso, proprio a riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale depositata proprio ieri, la quale, pur dichiarando inammissibile il ricorso che era stato presentato dall'Unione delle Camere Civili, però nella parte emotiva stabilisce dei principi generali e che io credo debbano essere affidati al governo nel momento in cui andrà a redigere i decreti attuativi, e nei quali la Corte Costituzionale ribadisce la necessità che ci sono dei rischi connessi alla presenza di soci non professionisti, e che, in particolare per quanto riguarda possibili conflitti di interesse o la garanzia del segreto professionale. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo vigilare, e vigileremo come Commissione Giustizia nel testo che, nei testi che poi verranno redatti dal Governo, ci siano queste garanzie per quanto riguarda i soci, non nelle società in cui ci sono appunto soci di capitale. Un ulteriore riferimento che mi sento di articolare in vista appunto dei decreti delegati è quello che riguarda i mandati dei consigli degli ordini del Consiglio Nazionale Forense con riferimento alla norma transitoria. Io ho posto una domanda specifica in sede di audizione al presidente del CNF Francesco Greco su questa, chiamiamola, non dico lacuna, ma cioè norma che manca, egli giustamente ha fatto riferimento a delle norme giurisprudenziali, nel senso delle sentenze, in particolare le voglio citare poi a futura memoria, Presidente, la sentenza della Cassazione Civile 32.781 del 2013, e poi a sua volta la sentenza della Corte Costituzionale numero 173 del 10 luglio 2019 e da ultima un'ulteriore sentenza delle Sezioni Civili Unite, la 9.751 del 2024, le quali stabiliscono dei principi generali in ordine al cosiddetto mandato oggettivo, in base alle quali si può ritenere superflua una norma transitoria per quanto riguarda il numero dei mandati, nel senso che si può ipotizzare che per i consiglieri CNF, i consiglieri degli ordini locali che abbiano già espletato due mandati da quattro, si possa ipotizzare un successivo mandato di 3 anni. Direi che ho concluso e ringrazio anch'io i colleghi, oltre che gli uffici e il governo.
0: Grazie senatore Zanettin. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola alla senatrice Fregolent.
5: Grazie signora Presidente, rappresentanti del governo, relatori. La riforma dell'ordinamento forense
2: è Silvia Fregolent, Italia Viva, Casa Riformista.
5: È altrettanto delicata, perché la figura dell'avvocato è una figura importante per un giusto processo, in un processo dove le parti devono essere egualmente rappresentate, sia la pubblica accusa che la difesa, e che corrisponde alla necessità di tutelare i diritti degli imputati, qualunque essi siano, sia che siano colpevoli che siano innocenti. Quindi la figura del, per quanto riguarda ovviamente il diritto penale, per quanto riguarda il diritto civile, in questi anni, dopo la riforma Cartabia, devo dire che la figura dell'avvocato civilista è molto più meditativa, più soggetto da, nel proprio studio, e poco invece rappresentante del processo come l'avevamo conosciuto noi. Sì, perché chi vi ha fatto la pratica come me tanti anni fa, sono passati 30 anni, rivedere oggi una riforma dell'ordinamento dell'avvocatura, devo dire, lo vede in senso positivo, e noi come Italia Viva abbiamo votato positivamente alla Camera, e anche il collega Scalfarotto, che ringrazio per la sua attività in Commissione, ha fatto degli emendamenti migliorativi, ma ovviamente sempre nel solco di una positività del provvedimento. Ma lo dico, forse dopo 4 anni ci si aspettava non tanto una legge delega che rimanda di nuovo a altri provvedimenti, ma più un'attività parlamentare, un provvedimento chiuso in Parlamento dove anche le opposizioni potevano dire la loro. Perché in 30 anni la cosa è sorprendente che la formazione e l'esame d'avvocato è rimasto identico. Sì, ci sono state delle modifiche su come doveva essere composta la commissione giudicante, un tempo si poteva andare, quando ero giovane non l'ho fatto perché ero troppo orgogliosa, si poteva cambiare tribunale, ovviamente regione, per poter essere maggiormente favoriti nel superamento dell'esame. Questo oggi non si può più fare perché la selezione delle commissioni viene estratta a sorte. Ma di fatto, una volta usciti dall'università, tu fai il galoppino, ancora oggi come 30 anni fa, non sai fare assolutamente nulla, nemmeno una lettera formale, ti danno le commissioni, i tuoi dominus da fare in pochissimi tempo, ed è quello lo sforzo maggiore, non vieni pagato, perché non vieni pagato, perché non sai fare niente, e dopo 2 anni di professione così dai un esame di Stato e dopo 2 anni ti si richiede di tornare studente, perché vieni selezionato non sulle cose che hai imparato in quei 2 anni, ma sul fatto di ricordare a memoria una quantità di nozioni che nel frattempo hai anche dimenticato perché sei invecchiato di 2 anni, e di ritornare a studiare esattamente come quando eri studente universitario, dovevi dare l'esame di Stato e dovevi dare l'esame all'università. Mi aspettavo quindi oggettivamente che venisse cambiata l'intera struttura della formazione. Uno, obbligando l'università in maniera più stringente a chi vuole fare l'avvocato di fare un master aggiuntivo di 3 mesi, 4 mesi, in modo tale che quando il ragazzo fa il colloquio presso l'avvocato non sia veramente un numero che non sa fare nulla, ma sia almeno preparato, perché magari poi scopre che non gli piace poi così tanto l'attività d'avvocato. 2, dare un minimo retribuito, perché non tutti sono figli di avvocati, che hanno studi di avvocati e che erediteranno lo studio di papà. Molti sono persone che non hanno una famiglia alle spalle che può provvedere al proprio mantenimento, e non essere autosufficienti non è un elemento positivo. E 3, sicuramente investire maggiormente su quello che sarà la professione del futuro, perché noi abbiamo fatto una legge, voi avete fatto una legge delega senza minimamente percepire che oggi la professione di avvocato è completamente diverso. Uno, è più internazionale, se vuoi stare sul mercato devi quantomeno avere competenze anche almeno del diritto comunitario, perché gran parte delle normative arrivano proprio dall'Europa, non sono più soltanto nazionali, deve avere delle reti, dei contatti che un tempo non erano richieste. 2, c'è la grande incognita dell'intelligenza artificiale. Cosa vorrà dire? perché come con il medico si va già lì con, dicendo dottore io so già che cos'ho, e spesso oggi i miei colleghi avvocati mi dicono, arrivano le persone già con il ricorso quasi scritto dicendo avvocato so qual è la causa, so come va a finire, quindi lei me lo deve soltanto quasi depositare. Tutto questo invece non è assolutamente contemplato sul fatto che c'è una nuova formazione e che deve prevedere anche delle risorse aggiuntive, ed è quello che mi convince di meno di questa legge delega. Non si può modificare l'ordinamento forense a invarianza di bilancio, perché è la carne viva delle persone, è l'equilibrio tra poteri, è investire sui giovani, è investire sulla formazione, è investire su il futuro, perché non si potrà più pensare di avere gli studi legali che siamo abituati a conoscere in un domani dove c'è l'intelligenza artificiale, dove ci sono cause internazionali, dove le società sono sempre più trasversali, dove c'è un mondo di diritto che si amplia. E in tutto questo, nella formazione sia universitaria che post universitaria, che quindi nella famosa pratica, non può più essere fatta appunto solamente nei termini in cui tu eri un galoppino, ma nei termini in cui tu devi essere messo nelle condizioni di poter aggredire un mercato che è sempre più complesso. E per ultimo, l'ordinamento della previdenza. Gli ordini professionali sono un elemento fondante e importante del nostro diritto, ma oggi bisognerebbe chiedere a questi ordini come si stanno attrezzando per le prossime generazioni. Gli avvocati che sono andati in pensione, che io conosco, hanno una pensione dignitosa. I giovani che ci andranno nel futuro non lo sanno. L'intermezzo, cioè noi, che dobbiamo ancora lavorare tanti anni prima di poterci accedere, hanno vissuto in questi anni le tragedie tipo la pandemia da Covid, la chiusura degli uffici. E l'ordinamento delle proprie casse non è stato così attento a una crisi che ha visto chiudere moltissimi studi perché non ce la facevano più con l'assenza di clienti, con il mondo economico che si era fermato. Studi professionali che spesso acquistano immobili prestigiosi per avere al proprio interno un budget importante, ma oggi l'acquisto dell'immobile non è più come un tempo un elemento positivo e predominante del fatto che quell'investimento darà i propri frutti. Oggi le richieste di assistenza del welfare familiare, del fatto che quando un giovane avvocato ha un figlio ritorna immediatamente a lavorare perché non c'è welfare che tenga per le libere professioni, perché perderebbero i clienti in maniera immediata, e quindi noi possiamo scrivere una quantità di regole bellissime che rimangono solamente sulla carta. Ecco, io avrei voluto, e lo dico a chi è collega e relatore, che si scardinasse un po' di più una rendita degli ordinamenti, perché non è più compatibile con il 2026, con il futuro che chiediamo ai giovani. E spesso, e chiudo, proprio nel periodo di maggiore difficoltà, quando non avevano i miei colleghi delle entrate certe, la cosa che hanno evitato di pagare, sapendo che poi veniva a incidere sulla loro pensione, era proprio la rata della cassa forense, sapendo che poi avrebbero ricevuto delle multe. E allora vuol dire che c'è un nuovo rapporto tra ordine professionale e chi lo compone, che in questa legge delega, ahimè, non c'è. È rimasta come ai tempi in cui ci ho giurato io, cioè tanti anni fa, ed è forse arrivato veramente l'ora di metterci tutti insieme a un torno in tavolo, con gli ordini compresi, per iscrivere un patto che oggi scricola un po'. Grazie.
0: Grazie senatrice Fregolent. Do la parola alla senatrice Musolino.
6: La ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo. La legge di oggi è un provvedimento particolare.
2: Italia Viva, Casa Riformista.
6: Sono molto attenta e sensibile, dato che io sono orgogliosamente un avvocato, sono da parecchio tempo, sono un avvocato cassazionista, quindi iscritto per il patrocinio delle magistrature superiori, lo dico sempre con grande orgoglio. E la professione forense è una professione che richiede grande impegno, grande sacrificio, dedizione, costanza, puntualità, responsabilità sulle spalle degli avvocati, nella testa di un avvocato, nella presenza fisica di un avvocato in aula, si basano i destini dei suoi clienti, la sua capacità di comprendere una lite, di saper impostare la difesa, di saperla discutere, pur con tutte le difficoltà e le modifiche, i cambiamenti che abbiamo subito in qualche modo in questi anni. Il processo civile non è il processo civile sul quale ci siamo formati, è un processo civile nuovo, è un processo civile che dopo la riforma Cartabia ha quasi perso del tutto o comunque in maniera significativa la parte relativa alla trattazione in udienza, spessissimo sostituita da note scritte in sostituzione di udienza, alle quali si può derogare su richiesta delle parti, ma appunto si può derogare perché la regola sarebbe sempre la trattazione scritta. Eppure in quella oralità, in quella centralità, risiede la professione dell'avvocato, io direi anche la missione dell'avvocato, perché nell'oralità, nella discussione, nella prospettazione dei fatti di causa sta tutta la capacità dell'avvocato di avere compreso di che cosa parla, averlo saputo inquadrare correttamente dal punto di vista giuridico, aver offerto al giudice che lo ascolta anche uno strumento per comprendere e accogliere le sue domande, e avere fatto in tutto questo percorso anche un lavoro di mediazione tra il cittadino che chiede giustizia e il giudice che la deve impartire. Non è un ruolo semplice, non è una professione comune, è una professione anche dolorosa. Ci facciamo carico molto spesso dei problemi dei nostri clienti anche quando sappiamo che sono irrisolvibili o che comunque da quell'aula non uscirà la soluzione che loro aspettano, che loro agognano, che loro sperano. E dobbiamo mediare tra la speranza e la giustizia, tra l'attesa e la ragionevolezza. La legge di riforma dell'ordinamento forense comporta delle novità importanti, alcune delle quali forse sono passate un po' inosservate nel dibattito politico, ma alcune meritano di essere puntualizzate in questo dibattito oggi. La prima, che leggendo le varie disposizioni mi è balzata immediatamente all'occhio, è l'aver introdotto tra i principi che poi dovranno essere trasposti dalla legge delega ai vari decreti attuativi, la figura dell'avvocato dipendente. Noi avevamo un capisaldo: l'avvocato deve essere libero, non può essere un lavoratore alle dipendenze di nessuno. L'unica eccezione sono i professori universitari, che infatti accedono a un ruolo speciale, e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono l'ufficio legale e hanno questo ibrido, però sono sempre avvocati. Ma mai mai l'avvocato poteva essere dipendente. Infatti chi di noi potesse vincere o ha vinto, come è successo da ultimo negli uffici del processo, i concorsi nella pubblica amministrazione, si è dovuto immediatamente cancellare dall'albo, condizione sine qua non per accedere al pubblico impiego. Invece con questa legge delega c'è una novità, c'è l'avvocato che può essere assunto con contratto di lavoro da una società che svolge attività legale e diventa un avvocato dipendente. Non può essere una riforma che passi inosservata, una riforma che riguarda un caposaldo dei principi che hanno sempre regolato la professione forense. È un punto di caduta.

Ed è diminuito il numero degli avvocati, un po' per effetto delle assunzioni anche nella pubblica amministrazione, ma soprattutto per le difficoltà che affrontano gli avvocati semplici, gli artigiani del diritto, i professionisti che lavorano nel proprio studio, che hanno magari uno, due collaboratori, una segretaria, un segretario e alcuni praticanti ai quali insegnano la professione. Ma questo genere di avvocato ormai è schiacciato da un mercato che non consente lui di più di crescere o di mantenere quella fetta di mercato che prima aveva, perché quel rapporto uno ad uno, l'avvocato e il suo cliente, sta incominciando a perdersi, come è successo in altre società, in altri stati, dove invece fioriscono, come stanno incominciando a fiorire anche in Italia, le società di avvocati. Solo che prima erano società di avvocati, quindi professionisti che si associavano fra di loro, ma nessuno era dipendente di un altro. Adesso stiamo facendo un passo in più, stiamo facendo le società che assumono gli avvocati per svolgere l'attività forense, a condizione che però almeno il 51% della società sia impersonata da avvocati. Ci muoviamo, ammettiamolo, sul filo di lana per far ammettere una nuova forma societaria, nella speranza che questo possa salvare la professione, possa consentirci di mantenere la competitività a fronte di una qualità del servizio, di una qualità della professione che in Italia è altissima, perché gli avvocati italiani sono fra i migliori del mondo, se non i migliori. E questo lo dico con grande orgoglio, perché le sentenze, la giurisprudenza che si forma in Italia, le pronunce della Corte Costituzionale sono comunque un faro per la giurisprudenza internazionale. E anche la giurisprudenza di diritto internazionale comparato guarda sempre alla giurisprudenza italiana con grande attenzione. E questo lo dico con orgoglio, perché è così, ma è dimostrato dai fatti. E allora avere fatto questa modifica significa che da un lato il governo, la maggioranza, si rende conto che c'è la necessità di fare una modifica, di prendere atto anche che i tempi sono cambiati, che bisogna dare uno strumento anche agli avvocati che non riescono più a operare da soli, che non riescono più ad essere i titolari del proprio studio legale, ma dall'altro comporta anche la necessità di rispondere a questa richiesta, di rispondere alla domanda di aiuto che arriva dagli ordini professionali e dai singoli iscritti. Perché se è vero che da un lato la riforma societaria, la possibilità di assumere gli avvocati, può anche ragionevolmente assolvere a una domanda che viene dal mercato, è altrettanto vero che la figura dell'avvocato singolo, artigiano del diritto, titolare del proprio studio, titolare del proprio destino, non deve scomparire. E da questo punto di vista ci dobbiamo impegnare. E non ci possiamo impegnare se non mettiamo completamente risorse nella riforma dell'ordinamento forense, se non prevediamo mai un investimento a salvaguardia delle giovani generazioni, se non ci impegniamo mai anche nel ricambio generazionale. E soprattutto mi sia consentito, con l'orgoglio di essere avvocato e di essere donna, una professionista donna che opera nel settore con tutte le difficoltà che incontrano le donne, che non sono narrazioni favolistiche, sono la concreta realtà dei fatti, se non ci adoperiamo per superare il gender pay gap. Perché vede, sottosegretario, quando io ho iniziato la pratica forense, le donne che frequentavano le aule del tribunale, le praticanti, erano poche, non eravamo tantissime, eravamo meno sicuramente dei colleghi maschi. Pian piano però questo rapporto si è invertito e adesso, se non dico che siamo la maggioranza, sicuramente siamo oltre il 50%. Ma a fronte di questa presenza numerica, i dati ci dicono che non ci corrisponde un'eguaglianza dal punto di vista del reddito che riusciamo a sviluppare, e le donne subiscono ancora un gender pay gap del 50%, cioè guadagnano esattamente il 50% in meno rispetto ai colleghi maschi. Ora mi si potrebbe dire: ma quello è il mercato, sceglie il mercato da chi vuole andare, se il collega maschio è più bravo del collega femmina non è che possiamo imporgli a chi si deve rivolgere. Peccato che non è così, perché noi sappiamo bene che la qualità della professione forense che viene garantita dalle colleghe donne è anche superiore rispetto a quella dei colleghi maschi. Ma non è questo che incide sulla scelta dei clienti. Finisco, collega. Incidono tutte quelle difficoltà di ordine pratico che purtroppo frastagliano il percorso della carriera delle avvocate.

0: che sia la maternità, che siano le difficoltà in famiglia, che sia la necessità di dedicarsi alla cura stessa della famiglia, la quasi impossibilità di accedere a forme di sostegno, agli asili nido o comunque agli asili pubblici, perché il reddito spesso impedisce l'accesso a determinate misure, e le avvocate donne sono escluse da quelle misure come opzione donna, come il bonus figli, che noi non abbiamo perché siamo titolari di partita IVA. E nel momento in cui non le abbiamo, va da sé che possiamo essere bravissime, preparatissime, intelligentissime, ma poi alla fine scegliamo sempre di farci carico della nostra famiglia, perché siamo così, e così purtroppo è la società italiana. E su questo andava fatto un percorso, un lavoro di modifica con questa legge, che auspico e mi auguro che comunque nei decreti attuativi possa ancora trovare luogo. C'è spazio, questa è una legge delega, ci sarà da lavorare sul prosieguo. Perciò con questo invito a lavorare su questi elementi, la disparità di salario fra uomini e donne, la disparità di accesso alla professione per i giovani, il ricambio generazionale, il trend negativo nell'iscrizione alla professione forense, agli albi della professione forense, esprimo una dichiarazione che, conformemente a quella che abbiamo fatto alla Camera, è sì favorevole, ma è fondata su questo auspicio, su questa che è ben più di una speranza. È un invito ad essere solerti e a fare presto. Grazie.
1: Grazie senatrice Musolino. Do la parola al senatore Bazoli.
2: Sì, grazie Presidente. Ma oggi giunge a conclusione un provvedimento che è molto atteso, era molto atteso.
3: Del Partito Democratico.
2: Avvocatura italiana, un provvedimento che è stato preceduto da un lungo lavoro preparatorio cui hanno partecipato gli organismi istituzionali dell'avvocatura e che ha portato poi a un progetto di riforma che è stato, direi, largamente recepito da questo provvedimento di legge delega, che presenta quindi molti punti che noi condividiamo. Sebbene, come sempre capita, si poteva fare di più e ci siano anche alcune questioni che secondo noi rimangono abbastanza discutibili e controverse. Era molto atteso il provvedimento perché io penso dobbiamo essere molto onesti. L'avvocatura attraversa un momento di profonda crisi o quantomeno di profonda trasformazione. I numeri attestano, diciamo, questa condizione che io credo si possa definire di crisi. A partire dalla vocazione, dall'accesso alla facoltà di giurisprudenza, se si guardano i numeri degli studenti che si iscrivono alla facoltà di giurisprudenza, noi vediamo che sono numeri in discesa, direi, verticale, si sono quasi dimezzati negli ultimi 10 anni. Gli avvocati si stanno riducendo, cioè il numero di avvocati iscritti all'albo si sta fortemente riducendo. Il reddito degli avvocati si sta riducendo fortemente. Negli ultimi 6-7 anni il reddito degli avvocati si è ridotto in maniera molto significativa, del 30-40% il reddito medio, e rimane quella differenza così indicativa di uno squilibrio che ancora c'è nell'interno della professione tra gli avvocati donne e gli avvocati uomini, questo squilibrio reddituale che addirittura vede la media dei redditi degli avvocati donne essere la metà di quello degli avvocati uomini. C'è un dimezzamento dei nuovi abilitati alla professione forense, erano 11.000 pochi anni fa, negli ultimi dati disponibili ci dicono che sono non arrivano a 5.000 i nuovi avvocati che vengono abilitati alla seguito dell'esame, e questo dipende dal fatto che oggi purtroppo l'avvocatura è un percorso complicato da conseguire, cioè non è facile arrivare a diventare avvocati perché è un percorso molto lungo, perché sono 5 anni di attività di studio, più l'attività di tirocinio, più un esame abilitativo molto complicato, e tutto questo percorso non porta però a una condizione professionale lavorativa certa, sicura, come era una volta, perché oggi purtroppo anche chi ha il titolo di avvocato si trova in un mercato talmente competitivo che molto spesso la difficoltà di chi appunto svolge il ruolo di avvocato è una difficoltà di trovare clienti, di avere un reddito adeguato, sufficiente, di essere in grado di conciliare l'attività professionale con le incombenze di altra natura e anche quelle di natura familiare. E tutto questo ci dice quindi che oggi questa è una professione in crisi. E quindi la necessità di mettere mano all'ordinamento professionale deriva anche da questa piena consapevolezza di una profonda trasformazione, quindi la necessità di nuove regole, di nuove norme. E io penso che questa legge porti certamente, faccia fare dei passi in avanti da questo punto di vista. Si prevedono nuove forme di associazione professionale, quindi le associazioni tra avvocati, le associazioni tra professionisti, le reti professionali, quindi forme di aggregazione molto diverse tra loro che garantiscono una flessibilità anche di, come dire, di esercizio della professione in forma aggregata, che è coerente con le necessità oggi della nuova modalità anche di esercizio appunto della professione. E qui però forse si poteva fare qualcosa di più, perché proprio la sentenza della Corte Costituzionale a cui faceva riferimento poc'anzi il collega Zanettini, che è stata che è arrivata proprio ieri, ricorda che il tema delle associazioni tra avvocati e tra professionisti, nelle quali ci sono anche soci non professionisti, è un tema delicatissimo, perché attiene alla salvaguardia dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato, che è un caposaldo dell'attività professionale forense se si vuole garantire l'adeguata tutela dei diritti e delle garanzie e delle libertà delle persone che si rivolgono agli avvocati. In questa legge delega manca qualcosa che è stato ricordato anche dalla sentenza della Corte, per esempio le informative ai clienti sui possibili conflitti di interesse degli avvocati che abbiano come soci non professionisti, che possono in qualche modo mettere a repentaglio l'autonomia e indipendenza di quell'avvocato che fa parte di quella rete professionale. Così come manca nella legge delega una norma che garantisca agli avvocati di opporre ai soci non professionisti che fanno parte dell'associazione professionale il segreto professionale, che è parte del patrimonio professionale deontologico dell'avvocato. Quindi si è fatto un passo in avanti, e tuttavia manca ancora qualcosa, e ci sono alcune contraddizioni. Per esempio, una contraddizione che abbiamo rilevato e sottolineato anche in commissione è la circostanza per cui nell'associazione tra professionisti, quindi con altre professionalità oltre all'avvocatura, agli avvocati è consentito di partecipare a quelle associazioni, ma solo per fare attività di consulenza e non attività diciamo giurisdizionale tout court, il che è una forte limitazione che ovviamente limita la libertà e la possibilità degli avvocati di entrare in questi organismi. Bene che si sia intervenuto sulla monocommittenza, anche se i principi della legge delega sono principi molto larghi e molto elastici, quindi dipenderà molto da come verranno attuati con le leggi delega. Quindi la legge delega dovrà garantire agli avvocati che lavorano in regime di monocommittenza, cioè che sono sostanzialmente dipendenti alle dipendenze di uno studio professionale, bisogna garantire loro l'autonomia, la libertà di esercizio della professione, ma anche le tutele che devono essere garantite a chi di fatto lavora per un solo cliente. Bene che si sia riformata l'accesso alla professione, io l'ho detto anche in sede di decreto legge sul tema dell'immigrazione, perché il governo fa questi meravigliosi decreti legge in cui si parla dell'universo mondo, per cui si parla di immigrazione, ma si parla anche dell'avvocatura, per cui si fa un decreto legge nel quale c'è anche l'accesso alla professione. con questa addirittura caratteristica che si fa un decreto legge che parla dell'universo mondo, parla dell'avvocatura, dell'immigrazione, ma parla anche di un argomento che stiamo per approvare in aula con una legge delega, per cui si fa un decreto legge che affronta una materia di una legge delega che stiamo per approvare. Veramente una fantasia questo governo inarrivabile. E questo secondo noi è molto discutibile, perché nel momento in cui si approva una legge delega che dà al governo la possibilità di esercitare una delega sull'accesso alla professione, sugli esami per l'accesso alla professione, che noi condividiamo nel suo impianto, è molto discutibile che si faccia un decreto legge che sostanzialmente anticipi l'entrata in vigore di questa nuova modalità di accesso all'esame di esame per l'accesso alla professione forense, introducendo quindi una novità per chi invece ha fatto il tirocinio immaginando che l'esame si svolgesse con le vecchie regole. Questo l'abbiamo detto, e però è giusto ribadirlo anche qua. Discutibile, e su questo chiudo, anche la nuova regola dei mandati per gli organismi di rappresentanza della professione. Non si capisce per quale motivo, o meglio si capisce, ma insomma io francamente non lo condivido, il fatto per cui si sia passati dai due mandati quadriennali a tre mandati triennali, con questa poi interpretazione che consente a chi ha fatto due mandati di fare un terzo mandato triennale, che di fatto aumenta fino a 11 anni la possibilità di ricoprire gli incarichi. Io francamente questo credo che sia una cosa non comprensibile, non condivisibile, e fa parte, diciamo, di quegli aspetti di questa legge delega che noi non condividiamo. Detto questo, è comunque un passo avanti. Sappiamo che dietro c'è un grande lavoro dell'avvocatura nel suo complesso. Riteniamo che questa legge delega nella sua sostanza comunque recepisca quelle indicazioni di quel lavoro, e quindi noi comunque, ma lo dirà poi meglio di me sicuramente in dichiarazione di voto Anna Rossomando, ma voteremo a favore di questo provvedimento.
1: Grazie senatore Bazzoli. Hanno la parola per la replica i relatori, e quindi chiedo al senatore Berrino, alla senatrice Stefani, al senatore Zanettin se intendano intervenire in replica. No? Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. No. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo ora all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Chiedo al senatore Bazzoli, alla senatrice Lopreiato, alla senatrice Cucchi, al senatore Scalfarotto se intendano illustrare gli emendamenti. Do la parola alla senatrice Lopreiato.
3: Grazie Presidente. Alla fine all'articolo 1...
4: Movimento 5 Stelle.
3: Soltanto un emendamento, proprio perché è stato deciso di affrontare questo provvedimento, la legge appunto professionale, con una legge delega. Proprio perché abbiamo criticato questo modus operandi che in qualche modo ha svilito quella che è l'attività del Parlamento, abbiamo suggerito quello che è un rafforzamento appunto del ruolo del Parlamento nell'esercizio della delega per mezzo dell'ampliamento dei termini per l'espressione appunto dei pareri, e prevedendo una seconda trasmissione degli schemi di decreto qualora il Governo intenda discostarsi dalle indicazioni formulate dalle commissioni parlamentari. In tal modo così diamo un po' più di valore a quella che è l'attività parlamentare, che sicuramente doveva essere in qualche modo più coinvolta in una legge così importante. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato. Se non ci sono altre illustrazioni, chiedo i pareri ai relatori. Senatore Berrino.
5: Parere contrario.
1: Anche agli ordini del giorno.
5: Ordini del giorno, Presidente.
1: Governo.
6: Conforme.
1: Passiamo quindi alla votazione. Senatore Pirondini, dichiarazione di voto? Prego.
7: Sì, grazie Presidente, ma volevo spiegare perché il gruppo
4: Movimento 5 Stelle
7: in realtà nemmeno voterà questo emendamento, perché come saprà e come saprete tutti, questa mattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ovvero questa maggioranza, ha votato per negare alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e una persona coinvolta con la camorra. Allora oggi per noi i lavori finiscono qui. Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat
4: tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio...
1: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del Governo.
4: Con la camorra, perché la lotta alla mafia...
1: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del Governo.
4: Di questo tipo, questo Governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse.
1: Sospendiamo la seduta.
4: Quello che accade oggi è un
1: sospendiamo la seduta.
4: Oggi blocchiamo l'aula, occupiamo i banchi.
1: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
6: Radio Radicale 19:09 minuti, questa era una parte della seduta del Senato di ieri mattina sull'ordinamento forense e ci fermiamo qui con questa parte della seduta, mentre andiamo ad ascoltare dalla seduta di questa mattina, sempre del Senato, lo svolgimento di interrogazioni.
1: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
8: Grazie Presidente. Verbale della seduta del 22 luglio 2026, numero 440. Presidenza del Presidente La Russa e delle Vicepresidenti Castellone, Ronzulli e Rossomando. Aperta la seduta alle ore 10:02, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 21 luglio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Ricorda quindi le vittime di incidenti mortali occorsi sul lavoro e invita l'Assemblea ad osservare un momento di raccoglimento. Comunica le integrazioni al corrente calendario dei lavori. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 1917, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, approvato dalla Camera dei Deputati, collegato alla manovra di finanza pubblica. I relatori Berrino, Stefani e Zanettin, autorizzati dalla Presidenza, svolgono la relazione orale. In sede di discussione generale intervengono i senatori Fregolent, Musolino e Bazzoli. In sede di esame dell'emendamento numero 1.1 prendono la parola i senatori Lopreiato e Pirondini. I senatori del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle occupano i banchi del Governo. Il Presidente, dopo reiterati richiami, sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 10:58, è ripresa alle ore 11:38. Il Presidente prende brevemente la parola e sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 11:39, è ripresa alle ore 11:50. Ripreso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, intervengono i senatori Gaudiano, Scalfarotto, Lopreiato, Rossomando, il relatore Berrino e il sottosegretario di Stato per la Giustizia Ostellari. Posti ai voti, previa verifica del numero legale o con votazione nominale elettronica, quando richieste, sono approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, mentre sono respinti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Potenti, Scalfarotto, Magni, Paroli, Lopreiato, Rossomando e Campione. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del Regolamento, è approvato il disegno di legge numero 1917 nel suo complesso. Il Presidente sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 13:17, è ripresa alle ore 15:36. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 1826, recante proroga del termine per l'esercizio della delega prevista all'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177, approvato dalla Camera dei Deputati. La relatrice Minasi, autorizzata dalla Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale intervengono i senatori Nave e Germanà. In sede di esame degli emendamenti prendono la parola il senatore Patuanelli, la relatrice Minasi e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone. In sede di votazione dell'emendamento 1.1 la senatrice Gaudiano chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Senato non risulta essere il numero legale. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 15:55 e ripresa alle ore 16:15. Posto ai voti, con votazione seguita da controprova con procedimento elettronico, è respinto il predetto emendamento. Con votazione preceduta da verifica del numero legale o seguita da controprova, quando richieste, o con votazione nominale elettronica, richiesta ai sensi dell'articolo 113,2 del Regolamento, sono approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, mentre sono respinti o risultano preclusi o sono dichiarati improponibili i restanti emendamenti. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Fregolent, Magni, Rosso, Di Girolamo, Potenti, Irto e Rosa. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del Regolamento, è approvato il disegno di legge 1826 nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Verini, Musolino e De Carlo. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 23 luglio 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 17:29.
1: Grazie Senatore Segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Senatore Ostellari, d'intesa con il Ministero dell'Interno, risponde all'interrogazione numero 2409 del Senatore Alfieri, concernente la dotazione organica del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. Prego, Sottosegretario.
9: Grazie, Presidente. Preliminarmente e in via generale è necessario tenere presente che la dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ripartita tra le varie strutture territoriali secondo il decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2024, sulla base delle effettive peculiarità delle singole realtà territoriali, quali la densità demografica, la presenza di insediamenti produttivi, le attività a rischio di incidente rilevante, le attività ricettive e più in generale le effettive condizioni di rischio presenti. Per quanto attiene alla tematica oggetto della presente interrogazione, segnalo che il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese dal 13 luglio dell'anno in corso può contare complessivamente su 478 unità di personale, comprensivo dei turnisti e di quello a servizio giornaliero dodicista. Tanto premesso, la situazione del Comando di Varese è alla costante attenzione del Ministero dell'Interno, che ha già provveduto ad assegnare 56 allievi vigili del fuoco del corso di formazione teorico e pratico numero 100 e ulteriori 20 unità provenienti dal 101esimo corso di formazione che si è concluso lo scorso marzo. Le specifiche esigenze del Comando di Varese saranno attentamente valutate in occasione dell'assegnazione del personale proveniente dal 102esimo corso, già avviato di circa 450 unità, e dal 103esimo corso di formazione per circa ulteriori 550 unità. Più in generale, per la qualifica di caposquadra e caporeparto, il 14 ottobre scorso è stato pubblicato il bando del concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per la copertura di 1031 posti complessivi, di cui 991 da generico, 21 da radio riparatore e di 19 posti per l'accesso alla qualifica di caposquadra AIB. A tal proposito, nell'ambito della procedura selettiva per la quale la commissione esaminatrice ha terminato la valutazione dei titoli di concorrenti, lo scorso 29 giugno sono state assegnate e hanno preso servizio al Comando di Varese 43 unità. Una ulteriore unità è stata assegnata e ha preso servizio lo scorso 8 luglio. Per il ruolo dei direttivi è in fase di svolgimento il corso di formazione, alla cui conclusione saranno assegnate alle sedi di servizio 104 unità, e comunque il comando in questione ha rappresentato che la pianta organica di tale ruolo risulta interamente coperta. Mi preme evidenziare che tra gli obiettivi del Governo vi è il potenziamento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da attuare con procedure di mobilità e concorsuali al fine di garantire standard qualitativi sempre più elevati nell'attività di soccorso pubblico. A tal proposito ricordo che già con la legge di bilancio per il 2023 abbiamo stanziato cospicue risorse finanziarie per potenziare gli organici dei Vigili del Fuoco con fondi per 90 milioni di euro a partire proprio dal 2023 e che progressivamente arrivano a 125 milioni a partire dal 2033. Diversi sono stati poi gli interventi normativi che hanno autorizzato assunzioni straordinarie sia a titolo di ripianamento che di potenziamento dell'organico, con riferimento non solo al personale operativo, ma anche a quello tecnico-professionale. Grazie a tali misure, nel 2024 sono state 1.935 le nuove unità assunte nei vari ruoli e 2.774 quelle assegnate a conclusione del periodo di prova. Nel corso del 2025 sono state assunte 2.323 unità, tra cui 1.771 vigili del fuoco. In coerenza con l'impegno del Governo, di cui tali dati costituiscono una prova tangibile, anche per le future ulteriori assunzioni nei vari ruoli, l'amministrazione non mancherà di tenere conto delle peculiari necessità di Varese e del suo territorio.
1: Grazie Sottosegretario. Interviene in replica il senatore Alfieri.
10: Grazie Presidente, ringrazio la rappresentante del Governo per la sua articolata risposta. Io mi dichiaro parzialmente soddisfatto perché mi aggancio all'ultimo passaggio, che è quello chiave, la risposta del Governo, che terrà conto delle peculiarità della provincia di Varese. Il punto è proprio quello, ed è il motivo che mi ha portato a scrivere questa interrogazione, richiamando la specificità della provincia di Varese, perché quei numeri che sono stati ricordati dal sottosegretario sono numeri che sono in linea con le altre province lombarde come elementi standard, e quindi mi fa piacere anche che abbiano ricordato i nuovi concorsi, le possibili assunzioni che arriveranno. Però la provincia di Varese ha una particolarità che ospita uno dei due più importanti scali aeroportuali italiani, cioè l'aeroporto di Malpensa, che si chiama Milano Malpensa, ma sta nel cuore della provincia di Varese. E nel cuore della provincia di Varese sta anche quello che una volta si chiamava Euratom, quindi la terza gamba delle istituzioni comunitarie, oggi è il CCR di Ispra o JRC come lo si vuole chiamare, che ospita ancora uno dei pochi luoghi dove c'è il deposito di scorie nucleari. E quindi a questo punto di vista richiede evidentemente una dotazione supplementare fuori dai criteri standard anche di componenti del corpo dei vigili del fuoco. Quindi mi fa piacere da una parte che il Governo abbia rimarcato la volontà di ripianare gli organici, di riservare una quota delle nuove assunzioni e del personale che esce dai corsi di formazione alla provincia di Varese, ma io sono convinto e resto convinto, per quello mi dichiaro parzialmente soddisfatto, che la frasetta finale delle peculiarità della provincia di Varese ancora non è presa in considerazione. Appunto, se penso che aeroporto di Fiumicino e aeroporto di Malpensa sono della stessa categoria, quindi la complessità è simile, non ancora sono equiparate invece le aliquote del numero di personale dei vigili del fuoco. Quindi mi auguro che la volontà che hanno espresso, che è stata espressa dal Governo, di volersi occupare della provincia di Varese tenendo le sue peculiarità, possa essere ripresa in futuro. Non mancherà da parte nostra, stando all'opposizione, di richiamare, controllare, monitorare qual è il nostro ruolo, gli impegni del Governo in questo senso, per dotare la provincia di Varese del personale necessario su un settore è un ambito così delicato come quello che coprono i Vigili del Fuoco, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare per il lavoro prezioso che fanno non solo nella nostra provincia di Varese, ma in tutti i territori italiani. Grazie.
1: Grazie senatore Alfieri. Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, senatore La Pietra, risponde all'interrogazione numero 2567 della senatrice Bilotti concernente le iniziative volte a contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Prego, sottosegretario.
11: Grazie presidente, onorevoli senatori. Il Ministero dell'Agricoltura attribuisce prioritaria attenzione al contrasto del caporalato in agricoltura, con particolare riguardo alle forme di sfruttamento lavorativo che ledono gravemente la dignità dei lavoratori, soprattutto di quelli in condizioni di vulnerabilità. In tale contesto, l'ordinamento nazionale è già dotato di un sistema stabile di governance interistituzionale. Infatti, l'articolo 25 quater del decreto legge numero 119 del 2018 ha istituito il tavolo operativo per la definizione della strategia nazionale di contrasto al caporalato, reso organico permanente dall'articolo 8 del decreto legge numero 146 del 2025. Il tavolo, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composto dalle amministrazioni competenti, dalle parti sociali e dagli altri soggetti interessati. Costituisce la sede permanente di coordinamento interministeriale e multilivello evocata dall'interrogante. Nell'ambito dei lavori del tavolo, riunitisi il 19 febbraio 2026, è stato avviato l'aggiornamento del Piano Nazionale di Contrasto allo Sfruttamento Lavorativo in Agricoltura, finalizzato a rafforzarne l'efficacia, semplificarne la governance e adeguarlo all'evoluzione del contesto socio-economico. Inoltre, nel vertice straordinario di Reggio Calabria del 5 giugno 2026, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato l'impegno del Governo nel contrasto al caporalato, con particolare attenzione al settore agricolo e alla tutela dei lavoratori stranieri. In tale occasione è stato annunciato il rafforzamento del coordinamento istituzionale e una campagna straordinaria di vigilanza, supportata da attività di intelligence preventiva per indirizzare le ispezioni verso le situazioni a maggiore rischio. Parallelamente, il Ministero dell'Agricoltura contribuisce alla prevenzione del fenomeno favorendo la regolarità dei rapporti di lavoro e l'incontro trasparenza tra domanda e offerta, attraverso la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e la semplificazione delle procedure di assunzione, che prevedano la precompilazione delle domande di nulla osta e il coinvolgimento delle organizzazioni professionali. In tal senso, il DPCM 2 ottobre 2025 ha programmato per il triennio 2026-2028 una quota annuale di 47.000 ingressi destinati al comparto agricolo. Ulteriore strumento di rilievo è rappresentato dalla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, sistema volontario di certificazione delle imprese rispettose della normativa lavoralistica, sociale e fiscale. Le adesioni, oggi superiori a 10.000 unità, confermano l'efficacia dello strumento, sempre più richiesto per l'accesso alle misure di sostegno pubblico. In tale contesto assume particolare rilevanza anche l'introduzione del principio di condizionalità sociale nell'ambito della politica agricola comune, che rafforza in modo significativo il sistema dei controlli e delle tutele. In attuazione di tale principio, il decreto legislativo numero 42 del 2023 subordina infatti gli aiuti della PAC al rispetto della normativa in materia di lavoro, prevedendo riduzioni o sospensioni dei contributi in caso di violazione, fino alla sospensione immediata in presenza di procedimenti penali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale disciplina rafforza il legame tra sostegno pubblico e tutela dei diritti dei lavoratori, incentivando l'adozione di comportamenti conformi alla legalità e contribuendo alla diffusione di un modello di sviluppo agricolo fondato sulla qualità del lavoro e sulla responsabilità sociale delle imprese. Quanto alle risorse PNRR destinate al superamento degli insediamenti abusivi, il Ministero del Lavoro rappresenta che non si registra un blocco dei finanziamenti, bensì una revisione delle progettualità resa necessaria dalla criticità emersa nella fase di prima attuazione. Le verifiche, infatti, hanno evidenziato disallineamenti tra fabbisogni e situazioni effettive, nonché difficoltà operative di alcuni enti locali. D'intesa con la Commissione europea è stato pertanto effettuata una selezione dei progetti effettivamente realizzabili, fissando il termine ordinario di completamento al 30 giugno 2026, prorogabile, nei casi previsti, a quello finale al 31 agosto 2026, comprensivo della rendicontazione e del caricamento della documentazione sul sistema Regis. Complessivamente sono stati sottoscritti 11 accordi tra il commissario straordinario, l'unità di missione del Ministero del Lavoro, i comuni beneficiari e le regioni. A seguito della rinuncia del comune di Siracusa, formalizzata il 27 marzo 2026, i comuni beneficiari sono divenuti 10 per un importo complessivo di 22.349.475,85 euro. Inoltre, per il progetto del comune di Eboli, interessato da criticità non imputabili al soggetto attuatore, è stato disposto un finanziamento di euro 2.033.281,61 mediante risorse rese disponibili dalla Commissione europea. Tali risorse, pur entrando nel costo della misura, non sono soggette agli obblighi di rendicazione del PNRR. Ad oggi, 7 comuni hanno già ottenuto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori, nei limiti consentiti dalla linea guida nazionale e dal termine ultimo inderogabile del 31 agosto 2026. Ai suddetti finanziamenti si aggiungono circa 4 milioni di euro destinati all'implementazione del sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Si tratta di uno strumento innovativo di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, finalizzato al monitoraggio della forza lavoro impiegata in agricoltura in relazione agli specifici fabbisogni del settore, in grado di fornire aggiornamenti in tempo reale sulla geolocalizzazione del fenomeno degli insediamenti abusivi in agricoltura e superare gravi limiti informativi della mappatura tra le principali cause del mancato finanziamento di buona parte dei progetti. Sono inoltre in corso iniziative per rafforzare la capacità attuativa degli interventi, con il coinvolgimento delle regioni di Invitalia e di altri soggetti qualificati, nonché per individuare soluzioni innovative per la realizzazione di alloggi dignitosi. Per quanto concerne infine il potenziamento dei servizi di supporto e delle attività di controllo nei territori maggiormente esposti al fenomeno, è già operativa una rete di interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, finalizzati sia alla prevenzione e all'emersione dello sfruttamento lavorativo, sia all'inclusione sociale dei lavoratori, in particolare stranieri in condizioni di vulnerabilità. Gli interventi comprendono orientamento, assistenza, tutela, formazione, inserimento lavorativo e abitativo, accesso ai servizi sociosanitari, sportelli territoriali, unità mobili con mediatori culturali, iniziative di sensibilizzazione, affiancati dal rafforzamento delle attività ispettive e della collaborazione con organismi internazionali. Alla luce di quanto esposto, il Governo conferma il proprio impegno nel contrasto al caporalato attraverso un approccio integrato, fondato sul coordinamento tra le amministrazioni competenti, sul rafforzamento degli strumenti di prevenzione e controllo e sulla promozione di condizioni di lavoro dignitose e sicure.
1: Grazie sottosegretario, interviene in replica la senatrice Bilotti.
12: Grazie presidente. Vede sottosegretario, c'è un problema grosso. Prima che io presentassi l'interrogazione, c'era stato Satnam, il bracciante che a Latina era stato barbaramente abbandonato con il braccio staccato dal corpo poggiato nella cassetta della frutta. E dopo ci sono stati Wassem, Amnin, Ulla e Safi, e chiedo scusa se non pronuncio correttamente i loro nomi, non conoscendo la loro lingua, ma ci tenevo a citarveli perché questi non sono i morti di Amendolara, sono esseri umani che sono stati arsi vivi perché non chiedevano soltanto di essere pagati. Sottosegretario, il caporalato non nasce con il vostro governo. E ne è la riprova il fatto che per questo delle risorse del PNRR che Giuseppe Conte vi ha lasciato in eredità, 200 milioni erano stati stanziati per affrontarlo, erano stati stanziati per superare gli insediamenti abusivi e sottrarre migliaia di lavoratori al controllo dei caporali. Quei fondi non erano destinati semplicemente a costruire alloggi, ma erano uno strumento di contrasto al caporalato, perché chi vive in un ghetto, in una baraccopoli, in un'abitazione controllata dal caporale, dipende da lui non soltanto per il lavoro ma anche per la casa, per i trasporti e spesso anche banalmente per l'accesso ai servizi essenziali. Senza autonomia abitativa non esiste una reale libertà lavorativa. Quei soldi, sottosegretario, erano destinati a 37 comuni, ma di 200 milioni siete stati capaci di spenderne poco più di 20 per soli 11 progetti. Il commissario straordinario che avete istituito a fine 2025 doveva aiutarvi a spenderli, ma il tempo è finito e i soldi sono andati persi. E a proposito del tavolo, sottosegretario, il tavolo, per onore di verità, è stato creato dal governo del Movimento 5 Stelle per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Per questo avevamo previsto un termine di 3 anni, perché dopo 6 anni la strategia doveva essere pronta e dovevamo iniziare ad implementarla. Invece voi non avete fatto altro che rendere permanente quel tavolo. Ma può venire lei a parlarci dopo 4 anni di governo ancora di un programma e di una strategia? Serve iniziare a mettere sul piatto dei fatti concreti. Tra l'altro all'epoca avevamo già previsto uno strumento operativo, il sistema informativo per la lotta al caporalato. Anche questo denunciavano i sindacati fino a pochi giorni fa, è ancora lettera morta. Allora, sottosegretario, io le dico che se una volta si diceva che mentre il medico studia il malato muore, le braccia che lavorano non possono più aspettare i vostri pollici che girano. Grazie.
1: Grazie senatrice Bilotti. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2589 della senatrice Valente ed altri, concernente il rafforzamento delle tutele per gli orfani di femminicidio.
9: Grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto l'interrogante perché l'occasione mi è utile per richiamare l'attenzione su un tema su quale il Ministero della Giustizia mantiene sempre alta l'attenzione e che è l'odioso fenomeno del femminicidio e delle sue conseguenze. Come segnalato nel testo dell'interrogazione, la legge 122 del 2016 ha statuito che le normative degli Stati membri devono provvedere e prevedere un sistema di indennizzo equo e adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. La legge ha quindi previsto negli articoli 11 e seguenti un indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti a valere sul fondo, che è già destinato alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, incrementandone la dotazione finanziaria. In favore degli orfani di crimini domestici, l'indennizzo è determinato nella misura fissa di euro 60.000 da ripartire pro quota tra i fratelli, cui però si aggiunge il rimborso di spese medico-assistenziali documentate fino ad euro 10.000. Segnalo che è attualmente all'esame delle amministrazioni competenti una proposta di rideterminazione in misura superiore degli importi stabiliti dal decreto interministeriale del 2019 e ciò al fine di garantire un più incisivo sostegno alle vittime. I lavori di aggiornamento, a cui partecipa anche il Ministero della Giustizia, con un proprio rappresentante, sono ancora in corso. Passando all'esame dei dati, evidenzio che il Comitato di Solidarietà ha deliberato dal 2020 alla data odierna in favore di congiunti delle vittime di femminicidio la somma superiore agli 8 milioni e 900 mila euro. Inoltre, a favore degli orfani di crimini domestici sono previsti benefici che riprendono e ricomprendono borse di studio, assegni alle famiglie affidatarie, rimborso spese mediche, corsi di formazione regionale. E a tal riguardo evidenzio ancora che dal mese di gennaio 2020 a giugno 2026 il Comitato di Solidarietà ha erogato in favore degli orfani di crimini domestici la somma superiore ai 3 milioni di euro. Nella delicata materia degli orfani di vittime di femminicidio, segnalo che sono in fase di predisposizione programmi di comunicazione e diffusione, sviluppati attraverso una pluralità di canali informativi e iniziative dedicate. Tali programmi comprendono anche la definizione di specifici protocolli d'intesa con organismi rappresentativi del mondo professionale e accademico, e ciò al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale la più ampia conoscenza delle misure di sostegno. Quanto ad ulteriori strumenti, segnalo che è stata presentata alla Camera il 10 aprile del 2026 la proposta di legge Atto Camera 2871 di iniziativa parlamentare per l'assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici, con la previsione di un apposito registro nazionale finalizzato a garantire e a migliorare l'accesso alle misure di tutela e presa in carico dei soggetti attualmente in Commissione Giustizia della Camera. E oltre a quella c'è la proposta di legge Atto Camera 2715, sempre di iniziativa parlamentare, anch'esso recante questa proposta di istituzione del Registro Nazionale degli Orfani per Crimini Domestici, il cui esame è ancora in corso. Attraverso questa istituzione, quindi l'istituzione di questo registro, si mira a garantire e a migliorare non solo il censimento, il monitoraggio, il coordinamento delle misure di tutela, di assistenza e sostegno economico, e ciò in favore dei suddetti orfani, realizzando un sistema unitario ed integrato di tutela che tenga conto dei servizi territoriali e del contesto sociale e familiare in cui vivono, andando quindi incontro ai bisogni specifici e continuativi in un sistema quale quello italiano, costituito e costruito sul principio della protezione dell'infanzia e dell'interesse superiore del minore, come sancito dall'articolo 31 della nostra Costituzione. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. Interviene in replica la senatrice Valente.
13: Grazie sottosegretario. Vabbè, lei sa che non mi fa velo la chiarezza. Io posso apprezzare il tono, il garbo e anche la puntualità della risposta, ma ovviamente le devo dire con la massima franchezza che siamo molto lontani dall'entrare nel merito della risposta, delle risposte che chiedevamo e che ci attendevamo.
14: Del Partito Democratico.
13: Intanto lei ha fotografato un quadro che, per puntualità, le devo dire, nella massima collaborazione, che sa che su questi temi io e il Partito Democratico sicuramente perseguiamo con determinazione, nella massima collaborazione istituzionale, devo dire che tutto quello che lei ha elencato è quello che abbiamo fatto noi quando eravamo al governo, cioè 2018-2020 noi abbiamo fatto una legge e poi abbiamo lavorato moltissimo a mettere a punto un regolamento che disciplinasse tutta questa materia. Bene, lei ha fatto riferimento a un disegno di legge della maggioranza, ma le voglio dire che una commissione parlamentare d'inchiesta, quindi non quella guidata da me, ma quella guidata da un esponente della maggioranza, quindi questa commissione attuale parlamentare d'inchiesta, ha svolto una relazione. Alla fine di questa relazione, servirebbero a questo le commissioni parlamentari d'inchiesta, ha in maniera puntuale elencato le criticità di quel sistema. Quindi guardi, nella mia massima sincerità, io le dico, quel sistema l'abbiamo approntato noi, ma a 5 anni, quindi 2018 legge, 2020 regolamento, oggi a 5 anni e mezzo, a 6 anni quasi, da quel regolamento noi abbiamo registrato delle criticità. Le abbiamo registrate in commissione parlamentare d'inchiesta, le abbiamo registrate nel nostro dialogo e interlocuzione con i soggetti, con le famiglie affidatarie, soprattutto con i soggetti che, grazie sempre a un'attività predisposta dal precedente governo, hanno iniziato a lavorare. E allora gliele rielenco, perché gliel'avevo provato a dire qualcuna nell'interrogazione, ma lei ha tranquillamente glissato. Provo a ridirgliele, perché secondo me su questo terreno, innanzitutto, noi non abbiamo ancora, lei può rifare riferimento al disegno di legge, io le voglio dire che il disegno di legge a cui lei fa riferimento è quello di Mara Carfagna, io ho dialogato con la deputata Carfagna, bene, quel disegno di legge addirittura forse poteva essere superato se avessimo dato attuazione alla legge 53. La legge 53, sulla quale io e lei già abbiamo interloquito in un precedente atto di sindacato ispettivo, prevedeva che si registrassero gli orfani quando si registravano i femminicidi, quindi noi avremmo già una banca dati, già un elenco di quanti sono gli orfani, quindi, visto che è una criticità segnalata da molto tempo, il governo avrebbe dovuto mettere a punto adesso un disegno di legge parlamentare con un intervento del governo, come vi pare, però noi dobbiamo sapere chi sono gli orfani in questo paese, per poter intervenire dobbiamo sapere chi sono, quanti sono, dove stanno, per raggiungerli, perché è uno dei tanti problemi. In questo caso non sono le risorse, lo abbiamo detto, lo ripetiamo da tempo, le risorse, grazie al Parlamento, su questo terreno e grazie alle risorse che abbiamo iniziato a mettere da allora, noi non le riusciamo addirittura a spendere, ma ci sono tantissimi orfani in questo paese che non beneficiano delle risorse che sono a disposizione. Questo grida vendetta, è rispetto a questa esigenza che dovevate intervenire. Quali sono le criticità per cui, nonostante i soldi a disposizione, gli orfani non beneficiano? E parliamo, ovviamente, inutile dire, di ragazzi, di bambini, di minori in condizioni drammatiche, difficili, complicate, di una vita complicata e di famiglie affidatarie che si fanno carico di un dolore enorme. Parliamo spesso di nonni, quindi di genitori che hanno perso la figlia e che si fanno carico dei nipoti, non so, quindi una materia molto molto delicata che dovrebbe stare a cuore a tutti. Bene, procedure, innanzitutto procedure che sono ancora oggi troppo complicate. Prefetture, lei ha detto i soldi sono stati dati, ogni anno si riunisce la commissione, certo li liquida, ci mancherebbe che non li liquida, se verifica che ci sono le condizioni che deve fare la commissione, fa il suo lavoro e le liquida, ma noi diciamo le procedure sono troppo complicate e farraginose, se non arrivano gli interventi degli operatori del terzo settore, quindi se non arrivano le associazioni, il privato sociale a intermediare, da sola la famiglia affidataria, quando ha avuto poi l'atto di affido, che è anche un atto complicato e complesso, non può né avanzare richiesta, né sapere che c'è, né sapere a cosa ha diritto. Quindi procedure che vanno semplificate, tempi che vanno in qualche modo resi più compatibili con la condizione che vivono le famiglie, perché a volte i tempi sono troppo stretti e ve l'abbiamo indicato. Abbiamo detto dobbiamo fare una mappatura, abbiamo detto che dobbiamo informare, abbiamo detto che i soldi che voi lei ha detto, 60 milioni, sì, 60.000 euro a orfano, 60.000 euro a, no, 60.000 euro complessivamente, anche se gli orfani di una famiglia sono 3-4, sono troppo pochi. Perché noi abbiamo detto 60.000 euro a orfano. E poi ancora, l'ascolto degli orfani nei procedimenti penali, l'indegnità a succedere che deve essere allargata agli altri componenti della famiglia. Insomma, noi abbiamo fatto delle richieste molto, molto, molto particolari. Le spese mediche, ultima richiesta, devono essere anticipate, soprattutto quelle di carattere psicologico. Molte famiglie non ce la fanno ad anticipare. E le spese mediche per il supporto psicologico dovevano essere allargate, oltre che agli orfani, anche molto spesso a quei genitori o a quelle famiglie che si fanno carico. Famiglie che secondo noi si devono far carico, per esempio, prima di un eventuale collocamento degli orfani presso una casa famiglia. Ecco, queste erano le richieste. Allora noi vi diciamo, noi abbiamo fatto l'impianto. Da soli diciamo che a 5 anni quell'impianto, ovviamente, era, visto che era una cosa molto complicata, che mette l'Italia in una posizione di avanguardia rispetto agli altri paesi, andava registrato. Questa era l'opera che chiedevamo di fare al governo. Riuscite a fare qualcosa in più di quello che abbiamo già predisposto noi nell'interesse di queste famiglie e di questi orfani? Registrandolo, noi da soli abbiamo detto, leggiamo delle criticità, dobbiamo registrare una legge che è importante, significativa e d'avanguardia, ma andava registrata a distanza di anni. Questo vi chiedevamo di fare, non di raccontarci ovviamente quello che abbiamo già fatto.
1: Grazie senatrice Valente. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2637 del senatore Bergesio concernente un grave episodio di violenza tra detenuti nel carcere minorile di Torino. Prego, sottosegretario.
14: Grazie Presidente. Sulla specifica vicenda richiamata dall'interrogante ribadisco un dato essenziale. L'amministrazione è intervenuta subito. Il personale ha individuato i segnali, ha messo in sicurezza il minore, lo ha fatto visitare, ha attivato immediatamente l'autorità giudiziaria competente. Non vi è quindi stata inerzia, vi è stata tempestività, rigore, rispetto delle regole, e da qui quindi che bisogna partire, da un sistema che funziona, che reagisce e che tutela. Ma sarebbe sbagliato fermarsi a un singolo episodio. Oggi la giustizia minorile affronta un fenomeno profondamente cambiato, più violento, più frammentato, complesso. Un fenomeno spesso segnato da disagi, disagio psichico, uso di sostanze, perdita di riferimenti educativi, aumento degli agiti impulsivi. E di fronte a tutto questo il governo non ha scelto semplici soluzioni, ha scelto una strategia strutturale fatta di sicurezza, di trattamento insieme, oltre che di legalità mista a funzione rieducativa. I numeri lo dimostrano con chiarezza, i pochi mesi che sono passati sono stati aperti 3 nuovi istituti penali per i minorenni. E segnatamente ci riferiamo all'Aquila con 28 posti, Lecce 12 destinati a crescere e Rovigo con 30. Parliamo di circa quindi 95 posti aggiuntivi rispetto agli anni precedenti, che diventano 73 al netto della chiusura di una struttura di recente. Non solo nuove strutture, quindi spazi detentivi, ma anche manutenzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, ulteriori 97 posti in arrivo e spazi

0: A livello nazionale, 38,4 milioni di euro finanzieranno 6 nuove comunità. Significa quindi una cosa sola: intervenire prima, curare meglio, evitare il carcere quando non è la risposta giusta. Poi c'è il personale che costituisce il cuore quindi di questo nostro sistema. Dal 2022 abbiamo effettuato 1.491 assunzioni, tra cui 428 funzionari pedagogici. Oggi abbiamo quasi 4.000 unità in servizio e negli istituti minorili lavorano 200 funzionari pedagogici su 223 previsti, dunque quasi una piena copertura. E questo è un dato significativo che va sottolineato. Ogni funzionario segue in media 2 o 3 ragazzi. E significa quindi una presa in carico reale, non solo gestione. Anche la polizia penitenziaria è stata rafforzata. La dotazione è passata da 1.300 unità circa a 1.613. Siamo quasi quindi al 98% della copertura e parliamo quindi di 1.000 unità dedicate agli istituti minorili. A questo si aggiunge la formazione, perché lavorare con i minori si richiede competenze specifiche e su questo abbiamo investito in modo deciso. E infine il trattamento, ovvero la parte più importante, scuola, lavoro, sport, cultura, teatro, non come accessori, non come ricreazione, ma come strumenti di cambiamento. Sono stati stipulati decine di protocolli con scuole, università, enti locali e terzo settore che rappresentano progetti concreti di reinserimento, formazione, inclusione. Dallo sport all'arte, dai tirocini al lavoro, dalla mediazione penale alla giustizia riparativa. E poi iniziative mirate come il progetto Reclaim, rivolto a 700 minori stranieri con percorsi personalizzati di inclusione. Sono stati effettuati interventi concreti ad alto valore educativo, come l'introduzione di un cinema all'interno degli istituti, l'attivazione di laboratori artistici e la diffusione capillare di attività culturali, sportive, perché il punto è restituire ai ragazzi una reale prospettiva di vita. Ed è proprio in questo che si coglie la differenza, non in interventi episodici, ma in una strategia organica, formata su più strutture, più personale, più trattamento, più prevenzione, nella consapevolezza che la sicurezza non è in contrapposizione con la rieducazione, ma ne costituisce quindi il presupposto su cui noi stiamo davvero investendo. Ed è attraverso questo equilibrio che si perviene e che si previene la violenza, si interrompe la devianza e lo Stato dimostra concretamente di esserci, con fermezza e responsabilità. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. Interviene in replica il senatore Bergesio.
2: Grazie presidente, grazie sottosegretario Stellari per l'illustrazione, per la risposta e per aver illustrato così bene le numerose iniziative che il governo ha messo in campo per rafforzare
3: quel della Lega.
2: Nostro sistema penitenziario minorile e più in generale l'intero comparto dell'esecuzione penale. Prendiamo atto con favore degli interventi realizzati e di quelli programmati, così come l'attenzione da voi riservata al potenziamento degli organici della polizia penitenziaria, al miglioramento delle strutture e al rafforzamento soprattutto dei percorsi educativi e trattamentali. Io credo che questo sia l'aspetto più importante. Tuttavia, proprio i fatti che hanno dato origine a questa interrogazione ricordano quanto sia necessario da parte di tutti mantenere alta l'attenzione su una materia estremamente delicata che coinvolge non soltanto la sicurezza degli istituti penitenziari, ma soprattutto il futuro di tanti nostri giovani. Noi quando parliamo di minori che hanno commesso dei reati parliamo certamente di responsabilità, di rispetto delle regole, ma parliamo anche di ragazzi che non devono essere abbandonati al proprio destino. Lo Stato ha il dovere di garantire sicurezza, ma anche il compito di offrire delle opportunità concrete, come lei ha illustrato, per la crescita, ma soprattutto per il reinserimento di questi giovani. Per questo ritengo fondamentale continuare a investire nella

0: professionalità con cui operano ogni giorno i nostri agenti di polizia penitenziaria, soprattutto nella parte dove lavorano, nella parte relativa ai nostri minori. La vera sfida non è soltanto custodire questi ragazzi, ma accompagnarli verso un reale cambiamento. Una sfida difficile, complessa, però noi dobbiamo fare in modo che tutto ciò è quello che può rappresentare un periodo di detenzione e una rieducazione completa. Per questo le chiedo di proseguire su questa attività con l'impegno del governo, ma soprattutto io credo che noi oggi siamo di fronte a delle scelte strategiche che condizioneranno il nostro futuro. Mi permetto anche alla fine della mia interrogazione di rivolgergli un rispettoso appello tramite lei, sottosegretario, al Ministro della Giustizia, anche affinché voglia valutare negli ambiti delle proprie competenze e degli strumenti previsti dall'ordinamento il caso del gioielliere Mario Roggero, 72 anni, che dopo una vita di lavoro e dopo essere stato vittima, lo ribadiamo bene, di una rapina, chiede che gli sia riconosciuta, ove ne ricorrano i presupposti di legge, al di là di quella che è stata la richiesta di grazia dei propri familiari, che avrà il proprio corso e naturalmente deciderà il Presidente della Repubblica, io credo che valutare la possibilità di espiare la pena attraverso una misura alternativa, quale la detenzione domiciliare, nel segno di una giustizia che sappia coniugare anche in questo caso, come nei nostri giovani, fermezza e umanità. Grazie sottosegretario, grazie presidente.
1: Grazie senatore, interviene in replica. Ah no, abbiamo chiuso, scusate, si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
2: Radio Radicale 19:57. Abbiamo ascoltato la seduta di questa mattina del Senato con le interrogazioni e adesso invece ascoltiamo una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Laura Boldrini sul generale Vannacci. Sentiamo. Prima usciamo dai programmi in convenzione, scusate.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: E allora, come dicevo, usciti dai programmi in convenzione, tra poco ascolteremo l'intervista di Lanfranco Palazzolo sul generale Vannacci a Laura Boldrini. Nel frattempo un veloce aggiornamento notizie. Per dire semplicemente che si è concluso il Consiglio dei Ministri, ok al DDL su imputabilità minori e via libera al DDL concorrenza e decreto sul Tribunale di Bolzano, ma andremo ulteriori aggiornamenti dopo l'intervista che ascolteremo di Lanfranco Palazzolo.
4: Radio Radicale, siamo con Laura Boldrini, ex Presidente della Camera, parlamentare del Partito Democratico, per commentare il video realizzato con l'intelligenza artificiale di cui si è parlato molto in questi giorni, credo voluto da Futuro Nazionale, dove c'è il generale Vannacci nell'anfiteatro Flavio, nel Colosseo. Il video è ambientato nell'antica Roma e stanno per essere sacrificate quattro persone. Tra queste quattro persone, oltre a Elly Schlein, Giuseppe Conte e Romano Prodi, c'è anche Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera ha nel corso del video un braccio mozzato. Allora, questo video ha fatto molto discutere, lei non l'aveva visto, l'abbiamo visto insieme poco fa. Io le chiedo che cosa pensa di questo video, a che punto siamo arrivati, se è preoccupata da questa deriva, perché insomma il video è abbastanza violento, a me ha colpito molto, Il Presidente del Consiglio è intervenuto su questo video dicendo che non appartiene al suo modo di fare comunicazione e di fare politica. Allora io le chiedo, capendo le sue difficoltà, cosa può dire?
5: Allora, io il video lo avevo visto, ma pare che questo video, come tutti quelli che si fanno con l'intelligenza artificiale, poi muta a seconda dei giorni. Quindi in questa versione io avrei il braccio monco, cioè mi hanno già tagliato un pezzo di braccio. Allora, cosa dire? Dico che è una degenerazione di qualsiasi confronto politico. Siamo fuori proprio del recinto democratico, perché quando si aizza alla estinzione proprio fisica, alla cancellazione fisica degli avversari politici, vuol dire che siamo proprio sul piano della violenza conclamata. E questo è molto pericoloso, perché se appunto questo Vannacci intende avere consenso evocando la fine, la morte degli avversari, si assume un'enorme responsabilità. Quindi io penso che bisogna denunciare tutto questo, non bisogna soccombere, non bisogna tacere, e bisogna stigmatizzarlo, e bisogna fare in modo che tutti quelli che si avvicinano a lui si rendano conto che cosa significhi dare un supporto a un soggetto come questo, perché purtroppo c'è chi già sta facendo dei calcoli elettorali e, come se nulla fosse, pensa di potersi alleare con una forza politica che lavora, diciamo, su questi concetti, che promuove video di questo tipo. E io trovo gravissimo, perché si sta in questo modo sdoganando tutto, si sta normalizzando la violenza.
4: Allora, che effetto ha questa cosa sull'elettorato, secondo lei? Cioè sugli elettori, sui cittadini italiani? Ma... nel senso, io guardo un video, sono un fan del generale Vannacci, lo sostengo con tutto il cuore. Vedendo questo video, che cosa posso pensare, se poi anche il giorno dopo, ecco, incontro per strada Laura Boldrini?
5: Ma guardi, per me è difficile mettermi nella testa di qualcuno che sostiene Vannacci, perché per me Vannacci è un personaggio inqualificabile, quindi non lo so, chi la pensa come lui, penso che per compiacerlo possa arrivare anche a passare alle vie di fatto. E questo espone lui all'istigazione all'odio, perché è lui che istiga, facendo proprio questo video lui istiga alla fine, alla cancellazione fisica. Quindi se poi qualcuno per compiacere lui passa le vie di fatto, di chi è la responsabilità? Ecco, io questo mi chiedo. Quindi tutte le forze politiche dovrebbero mettere all'angolo un personaggio come lui.
4: Lei come l'ha saputo? Volevo chiederle se ha ricevuto degli attestati di solidarietà, se vuole dirlo da chi, e ritiene che ci sia stato anche in questo video il tentativo di copiare il modo di fare video con l'intelligenza artificiale che ha adottato il Presidente degli Stati Uniti?
5: Ovviamente questo è un tentativo di emulare Trump. Trump ha sdoganato tutto il peggio e c'è chi gli va dietro, ma l'elettorato non è tanto contento di Trump. Non so quanto questo porterà bene a Vannacci e al suo partito. Sì, io ho ricevuto, l'ho saputo perché me l'hanno segnalato delle persone che non conoscevo attraverso i social. Mi hanno detto: ma lei ha visto questo video? Io non lo avevo ancora visto. E tanti hanno detto di denunciare, erano indignati di questo modo di fare politica, anche persone, così hanno scritto, che normalmente non la pensano come me, ma che di fronte a questo hanno provato ribrezzo. Quindi io non penso che sia stata una mossa intelligente da parte di Vannacci e di Futuro Nazionale, e credo che alla fine le persone si regoleranno di conseguenza, ecco, perché stare con uno così significa di fatto concepire come possibile l'utilizzo della violenza. perché il messaggio è quello.
4: Ritiene che ci sia anche questo? Io insomma ho visto un po' le reazioni, devo dire che il primo giorno che è uscito il video ho provato a raccogliere delle dichiarazioni, erano tutti molto imbarazzati. Io volevo chiederle se ormai abituati a questo tipo di giochetti, noi siamo c'è una certa assuefazione a vedere questo tipo di violenza, come se passasse così.
5: Il rischio c'è di normalizzare la violenza, normalizzare diciamo questo odio diffuso, no? Per cui alla fine nulla più viene condannato perché tanto lo fanno tutti. Non è vero che tutti facciamo la stessa cosa. Io non ho mai mandato un messaggio di odio, di violenza verso i miei avversari politici. Tutt'al più li sfido sui temi, ma non attraverso l'evocazione della violenza e della cancellazione fisica. Cioè, questo è un metodo che appartiene a una certa parte politica, non è un metodo di tutta la politica. Anche su questo bisognerebbe essere più chiari quando nei mezzi di informazione si parla dell'odio in rete, della misoginia. Ovviamente Vannacci è un'espressione di tante cose insieme, sicuramente di odio, di disprezzo verso i diritti, cioè lui odia e disprezza i migranti in quanto tali, le persone che hanno un orientamento sessuale che a lui non piace, è una persona che dice che appunto le femministe sono delle fattucchiere e che gli omosessuali guidano anche, quindi di cosa si lamentano, cioè un troglodita di fatto. Una persona così può essere appunto una persona molto dannosa per la società italiana, perché la riporta indietro, non contribuisce al progresso, allo sviluppo.
4: Ha capito il criterio della scelta delle vittime di Vannacci?
5: Ma guardi, io non mi sono sforzata più di tanto per capirlo. Ovviamente Conte e Schlein, in quanto sono i leader dell'opposizione, e poi con me anche nel suo libro mi ha dedicato delle righe molto significative. Penso che siccome le mie battaglie sono state sempre quelle sui diritti, sulla tutela della Costituzione essenzialmente, sul principio di uguaglianza, sull'antifascismo, lui mi consideri una persona da eliminare, perché quelle mie battaglie per lui sono orticanti, come quando il toro vede il drappo rosso, non ci capisce più niente, no? Sicché non potevo mancare nel suo pantheon di persone da far fuori.
4: Si è chiesta perché visibilmente lei ha la menomazione più grave diciamo, il video è un video violento, però non ci sono scene cruente, c'è però il suo braccio che non c'è, anzi la voglio tranquillizzare tutti che lei eccoci qua si è chiesta perché le ha voluto proprio mozzare le mani.
5: Cioè... No, ma guardi, ma veramente no, i miei pensieri sono rivolti ad altro, però non ci scherzo su questo, non c'è nulla di goliardico in questo. Ed è un messaggio molto preoccupante, perché è un messaggio violento quello che ha mandato. Quindi io penso che le persone debbano rendersi conto e poi tirare le conclusioni.
4: La ringrazio molto della sua disponibilità per averci spiegato le sue valutazioni su questa brutta parentesi della politica italiana tra le tante che purtroppo siamo costretti a ratificare con i nostri occhi. Ringrazio l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini.
5: Grazie.
2: E questa dunque era l'intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Laura Boldrini sul generale Vannacci e sul video pubblicato, ripubblicato anche sui suoi social, generato con l'intelligenza artificiale. E adesso invece un breve aggiornamento notizie prima di passare alla rubrica Lo Stato del Diritto a cura di Rene Testa. Vediamo gli ultimi aggiornamenti e, come dicevo anche in precedenza dell'intervista a Laura Boldrini, è terminato il Consiglio dei Ministri dopo circa un'ora a Palazzo Chigi. Durante la riunione sono stati approvati un DDL sull'imputabilità del minore, un altro sulla concorrenza e un decreto a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. È seguita poi la conferenza stampa del ministro della giustizia Carlo Nordio e anche quella del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo Nordio, che proprio nella conferenza stampa ha detto: abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni, non abbiamo abbassato l'età per l'imputabilità del minore, che rimane di 14 anni, non abbiamo inasprito le pene, la novità riguarda la presunzione di imputabilità. E poi, sempre su proprio sul Consiglio dei Ministri e sul DDL per l'imputabilità dei minori, è intervenuta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui suoi social: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Questo in un video, per l'appunto, pubblicato sui suoi social, e continua... dei minori, voglio spiegarvi cosa cambia e perché. Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni modo, che aggredisce chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire, arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo, e oggi un passo ulteriore. Così dunque la Presidente del Consiglio, che nel frattempo apre comunica il Foglio, che l'ha sentita, apre a un patto proposto da Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico ha chiesto, rivolta a tutte le forze politiche, un impegno per non usare l'intelligenza artificiale per attribuire agli avversari parole o fatti inventati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto: è un tema composto prima di tutti, sono d'accordo. E sempre nella giornata di oggi c'è stata la stretta alla Camera sulla sicurezza delle piscine nel DL Sport, nel decreto Sport. La Camera ha approvato, con l'appoggio bipartisan, un emendamento al decreto. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. Istituto un fondo da 4,7 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti. Drammatici dati sugli annegamenti in piscina, ancora a maggior ragione in questi giorni: in 2 anni 37 morti. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. 20:13, ora invece ci dedichiamo alla rubrica Lo Stato del Diritto, a cura di Irene Testa.
6: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale e ben ritrovati con Lo Stato del Diritto. Oggi parliamo di quanto accaduto a Bologna, lo facciamo con Maria Cristina Soldi, la sorella di Andrea Soldi, che è morto di TSO, trattamento sanitario obbligatorio. E proprio con Maria Cristina vogliamo parlare di quello che è accaduto in questi giorni e di che cosa è cambiato, diciamo, dalla morte del fratello, o di cosa non è cambiato invece. Benvenuta, ben ritrovata Maria Cristina.
7: Buongiorno, grazie mille per darmi questa possibilità, perché quello che è successo non deve passare in sordina di sicuro.
6: Ecco, allora, senza puntare, diciamo, il dito, perché tu poi non è neanche diciamo il tuo metodo, il tuo stile, e non è quello l'obiettivo, no, secondo me, quello di puntare il dito contro qualcuno, ma semmai sottolineare quali sono gli errori in questo caso, tu che l'hai vissuto sulla tua pelle, perché insomma ricordiamola la storia, la vicenda di tuo fratello innanzitutto.
7: Allora, intanto, quando ho sentito la notizia, era un lavoro veramente lo stomaco si è stretto completamente, perché ho rivissuto, ma io lo rivivo ogni giorno. Ti dico solo che stanotte mi sono svegliata all'improvviso perché qualcuno mi strozzava, ok? Quindi la storia di Andrea non si cancellerà mai nella mia vita. Andrea, giustamente dici tu, bisogna ricordarlo sempre quello che è successo, perché tanti ancora confondono. Andrea non dava in escandescenza, Andrea non che soffriva di disturbi mentali, però era da 7 mesi che non voleva più fare la puntura, ma per perché il suo medico gli faceva la puntura e basta, quindi non lo accompagnava a livello psicologico in questo momento molto particolare. Quindi lui non voleva fare la puntura perché aveva anche effetti collaterali, lo sappiamo tutti, ingrassava, può rendere impotente, ti rende sempre più addormentato, e quindi era organizzato il trattamento sanitario obbligatorio, che doveva però trasformarsi in volontario, nel senso che il medico doveva andare da lui e lui si trovava di solito sulla panchina perché lì i suoi dolori venivano abbracciati dalle persone che incontrava in quella piazza, no? E quindi dovevano andare il suo medico, tentare di convincerlo, come altre volte era successo, accompagnarlo all'ospedale, gli facevano la puntura e tutto finiva lì. E lui riprendeva la sua vita normale. E invece lì questo momento terribile si è proprio trasformato in un arresto che per me è stata una tortura che l'ha portato alla morte. Perché 2:30 del 5 agosto 2015 Andrea, seduto sulla sua panchina, un caldo infernale, mezzo addormentato, con una bottiglietta di plastica d'acqua accanto e nient'altro, i tre agenti della polizia municipale, insomma, l'ha avvicinato il medico, però ha parlato con lui pochissimo, Andrea ha detto che non voleva andare all'ospedale, però non dava in escandescenza, solo non voleva andare all'ospedale, perché diceva io non voglio fare la puntura perché non ho mal di schiena. A quel punto i tre agenti della polizia municipale sono intervenuti e io dico sempre, come dici tu prima, io non ho mai urlato vendetta, non lo farò mai, non sono contro le forze dell'ordine, non sono contro la psichiatria, ho fatto una battaglia contro queste quattro persone perché hanno ucciso mio fratello, ok? E quindi le forze dell'ordine devono esserci durante un trattamento sanitario, perché il soggetto può diventare però pericoloso per sé o per gli altri, ma non sono loro i garanti di un trattamento sanitario obbligatorio. Invece qui loro hanno iniziato a parlare con Andrea un po' in piemontese, Andrea ha detto siete vigili, io parlo solo con i miei amici, andate a fare le multe, e lì loro sono intervenuti.
8: E cosa si è sbagliato anche in quel caso?
7: Ecco, il caso si è sbagliato intanto che loro sono intervenuti con una manovra che tutti noi sappiamo, ecco, che se tu blocchi le due persone, una persona per le braccia, Andrea era seduto, Fakir era coricato pancia in giù, però Andrea è stato bloccato per le due braccia ed è stato strozzato talmente forte che lui ha perso bava dalla bocca e le urine, e poi come Fakir è stato buttato, loro dicono adagiato, comunque buttato faccia in giù sul selciato e lì ha manettato. E la cosa che a me ha fatto venire i brividi di nuovo durante quel video è che comunque Andrea lì aveva già perso coscienza, e tutti noi sappiamo che dopo che hai perso urine, bava la bocca e hai perso coscienza, l'hanno ammanettato dietro la schiena e non l'hanno girato, quindi l'hanno caricato così in ambulanza. E il suo medico, quando gli hanno domandato in udienza ma come mai il dottor Della Porta non l'ha girato prima di caricarlo in ambulanza, lui ha detto pensavo che l'avrebbero poi fatto gli ambulanzieri. Quindi cioè tutto quello che hanno fatto ad Andrea, non c'è stata una mossa che fosse quella giusta. Intanto loro hanno fatto una manovra che non va fatta, e poi il suo medico non ha fatto nulla per interrompere questo arresto. L'unico che si è opposto a parole è stato l'ambulanziere, e meno male perché almeno è tutto registrato come da Croce Rossa, però nessuno ha fatto niente per interrompere l'arresto, un po' come è successo al povero Fakir.
8: Ecco, questo si porta a pensare, insomma, che innanzitutto spesso si utilizzano manovre sbagliate perché esatto, non sono preparati, perché ci vorrebbe invece una squadra, come dire, specializzata soltanto in questo, perché potrebbe essere una soluzione forse, che si riduca al contatto fisico, o diciamo magari che si prediliga sicuramente il dialogo, e poi in extremis tutta una serie di cose, no? Anche, come dire, lo psichiatra presente, il medico presente, ridurre al minimo come dire, situazioni che possano portare all'asfissia, all'arresto cardiaco.
7: Allora, Irene, praticamente noi lo sappiamo che il TSO è l'ultima spiaggia, Quindi il TFO in una società civile dovrebbe esserci il meno possibile, invece a Torino ad esempio ce ne sono ancora tantissimi di TSO, però le persone preposte a un TSO devono essere preparate sì fisicamente, ma questo lo sono praticamente tutti, perché queste sono manovre di karate che loro sanno, e per quello che comunque a mio parere sono stati giustamente condannati, perché sapevano quello che stavano facendo, non era una manovra inventata al momento. Ma soprattutto queste persone che fanno questi trattamenti scelte, come dici tu, per dopo dei corsi a livello psicologico altissimi, perché loro hanno a che fare con un essere umano, con un essere fragile. A me non interessa sapere se uno che ha è un delinquente, se è una persona, se è una malata, perché sta a tutti. Può capitare a me mentre vado per la strada, un bici, un domino, un chiama al 110 e sono in escandescenze, magari io sto litigando al telefono con qualcuno e mi fanno un trattamento sanitario obbligatorio. Quindi questa cosa può capitare veramente a tutti, quindi devono esserci delle persone preposte a questa cosa, devono esserci dei corsi psicologici veramente altissimi, e poi muovere la sensibilità delle persone, ma di tutti, anche delle persone che stanno a guardare, perché io ogni tanto mi dico, ma quelli che stanno a guardare col videocito, col telefonino, no? Che stanno a distanza perché hanno paura, iniziamo invece a intervenire, ma sempre senza essere violenti, perché io mi dissocio ovviamente da tutte le azioni violente che ci siano al mondo, perché non è questo il modo per far rumore bisogna dare voce, e soprattutto per far rumore vero bisogna avere uno sguardo pulito e attento nei confronti di queste persone che soffrono di disturbi mentali, perché io tutte le volte mi dico, ma porca miseria, ma se una persona combatte tutti i giorni contro le voci, contro le allucinazioni, questa persona è una persona che è degna di tutto il mio rispetto, di tutta la mia stima, per cui io quando lo guardo devo guardarlo pensando che questa persona è come se fosse spezzata in due, quindi combatte tutti i giorni contro la sua malattia, per cui se noi iniziamo ad avere tutti noi umani, un occhio diverso, sicuramente potrebbero cambiare anche le cose di fronte a un momento, un gesto di agitazione, un gesto compulsivo. E poi voi giornalisti, tu lo sei, ma tanti non lo sono, quando comunicate queste notizie di assassini, di violenza, di femminicidio, non sono tutti disturbati mentali, perché la maggior parte di persone non lo sono, perché così si alimenta la paura che si ha nei confronti di persone che soffrono, che non ci possono fare niente per la loro malattia. Insomma, c'è molto da fare nelle scuole, perché bisogna fin dall'elementare mettere lo psicologo obbligatorio, ma non lo psicologo vanno solo le persone che hanno bisogno, no, perché il ragazzo che ha problemi, a questo punto si vergogna per bullismo e non va, no, deve esserci fisso, così tutti a ruota vanno, ma poi noi tutti abbiamo bisogno dello psicologo. E poi lo Stato deve investire sempre più risorse sulla salute mentale. Buttiamo via, tu parli del carcere e io ti stimo tantissimo e fai benissimo a lavorare all'interno del carcere, ma Irene, facciamo un salto anche all'interno dei reparti psichiatrici. Non so se sei mai andata.
8: No, io li visito anche perché il mio ruolo diciamo prevede le visite nei reparti psichiatrici, là dove si effettuano i trattamenti sanitari obbligatori, quindi conosco l'ambiente, e devo dire che anche lì parliamo di luoghi spesso bui, difficili, e sono d'accordo con te quando dici non c'è nessun tipo di prevenzione, no, si ha un pregiudizio ancora purtroppo dopo tanti anni nei confronti di chi ha un disagio psichiatrico, mentre invece sappiamo che il disagio psichiatrico, se trattato nel modo giusto, può essere gestito senza arrivare a contenere le persone e poi ad arrivare a volte a questi epiloghi tragici, no?
7: Sì,
8: Purtroppo però sì, si investe poco e si è carenti in questo, cioè, questo sicuramente è uno dei problemi. Tu dicevi prima le persone stanno a guardare, guarda, è verissimo, però è anche vero, perché mi è proprio capitato personalmente, ed è una situazione che mi ha lasciato abbastanza scioccata. Recentemente ho assistito diciamo a un trattamento sanitario obbligatorio, comunque diciamo l'inizio di questa vicenda di un signore che era entrato a rubare dentro un negozietto, hanno avvertito le forze dell'ordine, sono arrivate 5 volanti, quest'uomo era, lo hanno preso, lo hanno contenuto, lo hanno buttato a terra, urlava e si dimenava, addirittura era rimasto seminudo, talmente le manovre, lui urlava come un matto, era una cosa che mi faceva veramente impressione, mi sono talmente spaventata che ho detto mio Dio, cioè, qui finisce male, e ho ripreso tutto col cellulare. A quel punto sono arrivate le forze dell'ordine che mi hanno detto: mi dia i documenti, lei cosa sta facendo, cancelli quel video. Io ho risposto: no, io non cancello questo video, ho dato il mio documento. Però a volte le persone magari vengono anche, come dire, è difficile intervenire in queste situazioni, no? Stanno a guardare perché magari non sanno come comportarsi, che cosa fare, sono situazioni difficili. E anche terribili da vedere, perché poi, come dicevi tu prima, sono esseri umani, sono persone, e che magari con un accanimento di quel tipo, vedendosi forze di polizia addosso, manovre, contenimento da parte di 3-4 persone che si spaventano anche, no? Oltretutto, cioè, io credo che aumenti anche lo stato d'ansia, come dire, anche spesso muoiono di arresto cardiaco, cioè non è così difficile che una persona che si sente braccato possa morire in quelle condizioni.
7: Sì, e poi Irene, una contenzione te la porti dietro per tutta la vita. Una volta che tu sei contenuto, io ho parlato con tanti ragazzi che hanno subito delle contenzioni, sei marchiato nel tuo cuore e nella tua anima. Quindi deve essere veramente l'ultima spiaggia. Considera che ci sono ancora dei reparti dove vengono contenuti anche i bambini, perché è aumentata anche il disturbo mentale infantile. E quindi quella è una cosa disastrosa, veramente disastrosa. Per cui dobbiamo lavorare su, io dico sempre, dobbiamo non dimenticare. Però queste cose accadono comunque, infatti io la prima cosa che ho detto dentro di me, ho detto porca miseria, ma allora la storia di Andrea non è servita a nulla. Invece non è vero, perché comunque ci sono tanti sindaci da quando è successo il fatto, la tragedia di Andrea, che comunque mi contattano e mi dicono sempre: guardi che io prima tante volte firmavo il TSO forse in maniera superficiale, adesso prima di fermare ci penso un po'. E poi anche lì è una cosa che andrebbe superata, perché il sindaco di una piccola città magari conosce i soggetti, ma secondo te il sindaco di una grande città va a vedere quando deve essere fatto un TSO chi c'è sotto? Non è possibile. Quindi anche lì quella è una forma, una firma burocratica che non serve assolutamente niente. C'è un osservatorio a Torino sui TSO, potenziamo questa rete qui, potenziamo le persone che possono in maniera libera andare a osservare i TSO, perché magari queste persone che lo fanno sono un po' più attenti. Prepariamo meglio le persone, entriamo nelle scuole, parliamo di disturbi mentali e potenziamo i centri diurni, che siano veramente adatti a potenziare le qualità della persona, perché Andrea andava in un centro diurno dove lo facevano giocare col pogo, e quindi insomma direi che non è proprio adatto a queste persone, no? Perché se tu poi hai letto le poesie di Andrea ti rendi conto quanta bellezza c'era in lui e quanta intelligenza. Quindi una persona così deve essere potenziata. Infatti io dopo la sua morte ho conosciuto diversi posti dove fanno corsi di teatro, corsi di cinema, laboratori, perché queste persone sì sono fragili da un certo punto di vista, ma hanno dei talenti che noi non abbiamo, e quindi se riusciamo a tirar fuori il bello che hanno, possono veramente dar tanto a questa società, no? E quindi crescere, non scendere con i TSO. Per cui c'è tanto, tanto veramente da fare. Però io non sai, Irene, non smetterò mai. È il 5 agosto, che saranno 11 anni dalla morte di mio fratello, saremo di nuovo alla panchina per ricordarlo e perché non accada più. Io sono vicino alla famiglia di Fakir, ovviamente si aspetta la magistratura, perché io non sono nessuno, devono comunque prima intervenire loro, e quindi non sono per la violenza, questo proprio non esiste. Per me comunque la mancanza di soccorso è la prima cosa a cui noi dobbiamo guardare.
8: Grazie Maria Cristina.
7: Grazie a te, scappo al lavoro.
8: Grazie agli ascoltatori di Radio Radicale per averci seguito.
7: Grazie. Buona giornata a tutti, grazie mille.
2: 20:30, state ascoltando Radio Radicale, e ora passiamo al nostro notiziario serale, in studio Gabriele Rossi, in regia Iva Radicev, e lo apriamo con il Consiglio dei Ministri che si è tenuto oggi, diversi temi affrontati. È stato approvato durante la riunione durata più di un'ora un disegno di legge sulla concorrenza, un disegno di legge sull'imputabilità del minore e un decreto a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. E sul il tema più centrale è stato in seguito proprio quello del disegno sull'imputabilità del minore, sul quale è intervenuto anche in seguito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui suoi social. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Voglio spiegarvi cosa cambia e perché. Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito, che è: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. E oggi c'è stato un passo ulteriore in questa direzione, aggiunge Meloni. E poi è intervenuto anche Nordio. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché vi è una sorta di presunzione di non imputabilità. Con questa norma invece invertiamo l'onere della prova, diamo per presunta una presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo ovviamente la prova contraria, così il ministro della giustizia Carlo Nordio nella conferenza stampa che ha seguito al Consiglio dei Ministri. Attaccano però le opposizioni, con Elly Schlein, la leader del Partito Democratico. Si concentra soprattutto su un altro aspetto di questo Consiglio dei Ministri e dice: ci rendiamo conto che hanno fatto un consiglio senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano con il governo basta con la propaganda del governo, per l'appunto. Così Elly Schlein è intervenuta appena arrivata alla festa dell'unità di Bagni a Ripoli, che poi ha proseguito: noi abbiamo fatto una proposta concreta, riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Abbiamo un problema sulla benzina, abbiamo un problema sul gasolio, ci sono 1 milione di italiani che dovranno farci conto, anche perché dovranno fare vacanze più brevi, quelli che stanno partendo, quelli che lavorano ogni giorno prendendo la macchina. Insomma, insiste Schlein, abbiamo fatto una proposta concreta, chiediamo al governo di Giorgia Meloni di ascoltarla, ascoltare questa proposta, attivare le accise mobili e riuscire a restituire ai cittadini una parte di quello che lo Stato sta prendendo di più per effetto del rincaro delle benzine, che non dimentichiamo dipende dal fatto che la guerra ha ricominciato a infuocare il Medio Oriente. E anche su questo il governo non ha trovato il modo di dire nulla, si sono rinchiusi nel silenzio, probabilmente perché temono altre sfuriate di Trump. E critiche anche da Alleanza Verde e Sinistra. Dopo il Consiglio dei Ministri è intervenuto uno dei leader Angelo Bonelli, che invece si concentra proprio su quel disegno di legge di cui parlavamo. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, dice Angelo Bonelli, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. è la prova del fallimento delle politiche della destra. Più propaganda, più repressione, meno sicurezza. Invece di investire nella scuola, negli educatori, nei servizi sociali, nella salute mentale, nei centri culturali e sportivi delle periferie, abbandonate al degrado, Meloni e Nordio scelgono di rispondere al disagio giovanile con il carcere e con una deriva autoritaria che sostituisce la prevenzione con il sospetto e le politiche sociali con il diritto penale. La sicurezza, prosegue e conclude Bonelli, si costruisce offrendo opportunità, non riempiendo le carceri di ragazzi. Senza una grande politica per l'istruzione, la cultura, lo sport e l'inclusione sociale, il carcere rischia di trasformarsi in una scuola di criminalità dove si preparano i boss di domani invece di recuperare i cittadini di domani. La destra trasforma i giovani nel capro espiatorio del proprio fallimento, conclude Bonelli. E su questo tema, su un altro tema d'attualità di oggi, della politica, perché perché alla Camera è stato approvato il DL Sport, il testo ora passa al Senato, testo approvato con i voti favorevoli anche dell'opposizione, in totale sono stati 128, 81 i contrari e 2 gli astenuti. Su questo si è espresso Musumeci, che ha detto: quello votato alla Camera è un emendamento bipartisan che si occupa esclusivamente dei... in questo DL Sport è presente un emendamento piscine ed è questo che è stato votato bipartisan per il problema dei bocchettoni, per cui ci sono state diverse morti anche negli ultimi giorni, e dunque su questo Musumeci interviene, dice: un emendamento bipartisan al DDL Sport, come dicevamo, che si occupa esclusivamente dei bocchettoni dei filtri delle piscine, che poi è una delle cause ricorrenti degli incidenti. È un'iniziativa parlamentare per compiere il primo concreto passo verso una regolamentazione di tutto il settore, che è sempre più in crescita. Così dunque il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare ai microfoni di TGcom 24, che prosegue: ha fatto bene la commissione alla quale ieri abbiamo dato il consenso del governo, abbiamo anche consentito una risorsa finanziaria per gli enti locali per far fronte alle spese di adeguamento di circa 3.000 piscine appartenenti alle autorità municipali. E dalla Lega arriva una certa felicità per questo emendamento passato. Il pensiero subito dopo l'approvazione del DL Sport va alla piccola Alice e a tutte le altre persone che hanno perso la vita per colpa di piscine non sicure e impianti non a norma di legge. Queste le parole della deputata Simona Loizzo della Lega. Quella vicenda continua mi ha colpito particolarmente, da mamma prima ancora che da parlamentare ho avvertito l'urgenza di rimettersi al lavoro per ridiscutere e far approvare una norma che puntasse alla prevenzione. Dal Movimento 5 Stelle, che per l'appunto ha votato favorevole all'emendamento, invece arrivano comunque un contrasto ai tempi e la gestione, naturalmente, da parte del governo. Ne parla del Movimento 5 Stelle il deputato Giorgio Fede, che dice: ho vissuto personalmente la tragedia di un ragazzino di 12 anni che ha perso la vita in piscina. Sua mamma fece un accorato appello al Parlamento affinché si intervenisse in modo serio per scongiurare altre morti. Oggi vedere arrivare all'ultimo momento un emendamento che non è assolutamente risolutivo e non garantisce maggiore sicurezza è veramente una cosa vergognosa. Però il voto comunque si vede che servirà un passo considerato comunque necessario. E dello stesso avviso è il Partito Democratico. Di fronte alla sicurezza dei bambini e bambine non ci sono divisioni, il Partito Democratico voterà, questo perché sono parole che è avvenute in aula da parte di Ilenia Malavasi, della deputata del Partito Democratico Malavasi, voterà favorevolmente all'emendamento, continua: ma questo intervento è anche la conferma dell'inerzia del governo su un tema così importante, rimasto fermo per oltre un anno nonostante i dati drammatici sugli incidenti delle piscine. E invece in generale sul DL Sport, che appunto di cui faceva parte questo emendamento, è intervenuto anche sempre dall'opposizione Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva: questo decreto sport, il secondo sullo stesso tema approvato a distanza di un anno, ripeto, uno schema ormai divenuto consueto per il governo Meloni: rincorrere le emergenze invece di prevenirle, intervenire sulle conseguenze anche anziché sulle cause. E proprio sul tema dell'emendamento sulle piscine, ascoltiamo ora e su, in particolare più in generale, sul decreto sport approvato oggi alla Camera, ascoltiamo un'intervista di Lanfranco Palazzolo al deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci.
9: Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ugo Cappellacci, dopo la votazione sul decreto sport, perché nel provvedimento c'è stata un'intesa molto importante che riguarda una norma sulla sicurezza nelle piscine. Nella vostra stessa commissione c'era un importante provvedimento, un DDL in materia che riordinava il settore. Allora, che cosa è successo?
10: Allora, con la norma approvata nel decreto sport si dà immediata esecutività a una prima norma di carattere generale relativa alla sicurezza, e questo è stato fatto in modo tale da poter essere immediatamente operativi con una norma che avesse efficacia immediata e che quindi riuscisse a intercettare anche quella che è la stagione che è in corso. Il nostro provvedimento è un disegno di legge del governo, in prima lettura alla Camera. Noi adesso dovremmo riunirci, perché stiamo aspettando gli ultimi pareri del MEF, che dovrebbero, io insomma auspico, possano arrivare, e quindi concludere la fase emendativa e approvare l'emendamento sullo stesso tema, però rispetto a quello approvato sugli aerei da sport di dettaglio, quindi di dettaglio anche dal punto di vista tecnico, con le caratteristiche, le griglie, i meccanismi di pressione, eccetera. Oltre a tutte le altre normative che riguardano comunque la sicurezza sulle piscine. Quindi se questo accadesse, oggi potremmo concludere la fase emendativa, mandare alle altre commissioni per il parere e settimana prossima dare il mandato al relatore perché il provvedimento possa andare in aula. Se questo non dovesse accadere, oggi accadrà martedì comunque, quindi ormai stiamo parlando veramente di giorni. È evidente che il nostro provvedimento, una volta che andrà in aula, dovrà essere approvato all'aula e poi mandato al Senato, e quindi solo dopo l'approvazione al Senato avrà la sua veste definitiva. Però sarà una veste che individua un dettaglio molto articolato e tecnico di interventi.
9: Allora, la norma che avete inserito oggi nel decreto sport è la stessa, una stessa norma che c'è nel provvedimento, l'avete spunta oppure resta nel...
10: Resta nel provvedimento sport, nel provvedimento piscina, e viene articolata in modo dettagliato, quindi con maggiore dettaglio, mentre quella del decreto sport è una norma di carattere generale, individua la necessità di adottare sistemi di sicurezza.
9: Possiamo definirla norma tampone, scusi se...
10: Norma tampone, diciamo norma emergenza. E poi la successiva, la nostra, sarà invece norma anche di dettaglio tecnico, che quindi darà il quadro molto chiaro e puntuale per ciò che i gestori dovranno e chi realizzerà le piscine dovrà seguire.
9: Vuole dire qualcosa sulle difficoltà in cui vi siete dibattuti in quest'anno di esame del provvedimento? Nel senso, da come è stata presentata la questione sembrava che dipendesse soltanto da voi, ma in realtà non era così.
10: No, noi abbiamo lavorato con grande, come dire, con buona lena, con massimo impegno, e poi chiudo con un particolare che mi riguarda direttamente. Noi abbiamo incardinato il provvedimento a febbraio di quest'anno, abbiamo disposto tutta una serie di audizioni, come è normale che sia e come era giusto che fosse in questo provvedimento. Dopodiché abbiamo dato il termine per gli emendamenti, sono arrivati 170, un certo numero di emendamenti. Il termine per gli emendamenti l'abbiamo dato l'8 giugno, quindi da febbraio a giugno abbiamo lavorato a tutto quello che ho detto. Il 9 giugno gli emendamenti sono stati mandati ai ministeri competenti per il parere. Diciamo che io spero oggi, 23 luglio, che ne arrivino gli ultimi pareri. Quindi diciamo che se c'è un ritardo non è certo della Commissione, anzi io ho scritto settimana scorsa una lettera di sollecito al Ministro Musumeci e al Ministro Ciriani pregandoli di intervenire sui loro uffici per accelerare l'iter. Quindi credo che la Commissione abbia fatto tutto rapidamente. Concludo dicendo che oltre che la sensibilità dal punto di vista umano,
9: ma certo,
10: che c'è per tutti, il papà del povero Gabriele, che è un bambino di 7 anni morto a Latina, è il mio ex collega di studio, quindi si immagini se questa cosa non mi tocca da vicino.
9: Certo, immagino umanamente quanto vi è costata questo iter. Io la ringrazio per averci dato conto del lavoro che avete svolto, anche per spiegare all'opinione pubblica che non dipendeva soltanto da voi e che non siete stati, diciamo, superficiali nell'affrontare il tema.
11: Direi tutt'altro.
9: Grazie, ringrazio il Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ugo Cappellacci di Forza Italia, che ci ha spiegato la norma di emergenza che è stata introdotta nel decreto sport sulla sicurezza delle piscine. Grazie.
11: Grazie a voi per l'opportunità.
2: Questa dunque è l'intervista di Lanfranco Palazzolo e ora proseguiamo con il nostro notiziario e lo facciamo con una notizia dell'ultima ora, perché l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito. La proposta di legge di Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Civici e Movimento 5 Stelle, a prima firma Paolo Trande di AVS, è passata in aula con i voti favorevoli proprio di questi partiti e quelli contrari di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Rete Civica e Lega. L'obiettivo della norma è regolamentare l'accesso al suicidio medicalmente assistito per i pazienti con malattie irreversibili e sofferenze intollerabili, garantendo equità d'accesso e tempi compatibili con le condizioni fisiche dei richiedenti. La legge, che stabilisce che la procedura sia gratuita e le attività connesse al suicidio medicalmente assistito siano svolte esclusivamente da personale volontario, si snoda in 12 articoli e, ha rimarcato il presidente della regione Michele De Pascale, non crea nuovi diritti ne introduce condizioni diverse rispetto a quelle già definite dalla Corte Costituzionale. Si limita a tradurre in procedure obiettive, imparziali e uguali per tutti i principi affermati dalla sentenza 242 del 2019, rendendoli concretamente applicabili e colmando un vuoto legislativo nazionale. Continua, è una legge rispettosa di tutte le sensibilità. Resta inaccettabile che su una materia così delicata possano esistere 20 discipline diverse, una per ogni regione, ha messo in chiaro il Presidente, ma l'Emilia-Romagna non interviene per modificare le condizioni di accesso, bensì per garantire che su tutto il territorio regionale le procedure siano uniformi, trasparenti e rispettose dei diritti. L'ambizione, ha sottolineato, è che la nostra sia la regione più forte e inclusiva nell'offerta delle cure palliative affinché chi si trovi in queste condizioni possa ricevere la migliore assistenza possibile e nei casi in cui, nel rispetto della legge e delle decisioni della Corte Costituzionale, una persona scelga di richiedere il suicidio medicalmente assistito, vogliamo garantire un percorso improntato a umanità, trasparenza e professionalità. Il punto di arrivo, però, ha ribadito De Pascale, non può che essere una legge nazionale capace di garantire uguali diritti e tutele in tutto il paese. E dunque l'Emilia-Romagna così è la terza regione dopo Toscana e Sardegna ad approvare la legge sul fine vita. E ora invece parliamo di un altro argomento. La Lega Coop ha presentato il bilancio di sostenibilità del 2025 e abbiamo intervistato il presidente della Lega Coop nazionale, Simone Gamberini.
12: Radio Radicale, salutiamo il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Bentornato a Radio Radicale.
13: Grazie a voi per l'invito.
12: Presidente, lo spunto è quello del bilancio di sostenibilità 2025, che è un po' l'occasione per fare un po' una foto delle attività dell'associazione. Numeri sicuramente incoraggianti. Qual è il focus di questo bilancio, secondo lei?
13: Beh, innanzitutto è l'impegno ribadito a pensare ad una visione dell'attività di imprese, del nostro sistema di imprese che mette al centro ancora la sostenibilità come elemento identitario anche dell'impresa cooperativa e non solo come una risposta ad adempimenti normativi. Noi con questo bilancio di sostenibilità non abbiamo solo fatto una fotografia di quello che è stato il 2025 per il sistema Lega Coop, ma anche e soprattutto una fotografia di quello che sono le azioni, che materialmente l'impatto che produce complessivamente il nostro sistema e l'impegno che le diverse cooperative del sistema sviluppano a favore dei temi della sostenibilità, oltre naturalmente alle attività dirette che l'associazione fa e costruisce per sostenere formazione, certificazioni e un orientamento verso la sostenibilità di tutte le filiere cooperative. Il 2025 si è chiuso con una conferma importante dei dati di fatturato e di valore della produzione del sistema Lega Coop, che è arrivata a 91 miliardi di euro con 7 milioni e mezzo di soci, 10.000 500 cooperative associate, con una crescita della produzione di quasi il 2%, quindi superiore anche all'aumento del PIL e un aumento importante dell'occupazione di quasi l'1,2%. Questo anno abbiamo continuato a lavorare in termini strategici per orientare le politiche delle cooperative verso investimenti sulla sostenibilità, sull'economia circolare, sulla certificazione di genere e sulla capacità di costruire degli indicatori che ci garantissero la possibilità di misurare anche l'impatto sociale del mondo cooperativo, anche mettendolo a confronto con altri sistemi economici e attraverso l'impegno congiunto che abbiamo fatto insieme ad università ed altri stakeholder. E quindi non solo una rendicontazione che risponde ad alcuni adempimenti, ma la volontà di rappresentare quello che è l'impegno verso la sostenibilità del sistema cooperativo.
12: Ecco, a proposito di scelte strategiche, questo dimostra che lavorare per la transizione ecologica e anche con l'innovazione, insomma, non è un peso, un ostacolo, ma può essere un'opportunità.
13: Assolutamente, non sono vincoli per noi, non c'è un obbligo burocratico che ci guida, ma penso

0: imprese per affrontare anche l'evoluzione non solo dei mercati ma anche sociale e geopolitica che dobbiamo affrontare in questo momento. E per farlo c'è bisogno di competenze. Esatto. Noi nel 2025 abbiamo lavorato molto sulle competenze, abbiamo avviato un master che si è rivolto ai dirigenti cooperativi proprio sulla costruzione di skills orientate alla progettazione strategica della transizione ecologica e della sostenibilità all'interno delle cooperative, facendola diventare una vera e propria strategia di sviluppo e di crescita delle imprese. E l'abbiamo coniugata all'innovazione digitale, costruendo dei percorsi dedicati di confronti di buone pratiche delle imprese che utilizzavano l'intelligenza artificiale o digitale per favorire appunto politiche di sostenibilità, oltre a quello che già facevamo in passato, che era appunto la promozione di tutte quelle politiche che stanno all'interno di quello che viene definito il diversity management e soprattutto anche la promozione all'interno delle nostre filiere di progetti comuni fra cooperative di politiche di economia circolare che valorizzano dentro una strategia verso la sostenibilità anche la capacità del sistema cooperativo di valorizzare nelle filiere la possibilità di costruire sistemi di economia circolare che non sono solo efficienti ma sono anche sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico.
1: E questo dimostra, anzi conferma le scelte fatte. Grazie Presidente Gamberini.
0: Grazie a voi.
2: Abbiamo ascoltato dunque l'intervista di Antonello De Fortuna e ora proseguiamo con il notiziario e lo facciamo passando agli esteri. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato oggi a Bruxelles il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta alla sua guerra di aggressioni contro l'Ucraina. Il pacchetto include severe sanzioni economiche che colpiscono i settori che hanno il maggiore impatto sull'economia russa e sulla sua capacità di alimentare la guerra e il più grande numero di entità inserite in liste di sanzioni individuali degli ultimi 4 anni, per un totale di 218, di cui 48 persone fisiche e 170 entità. Il 21° pacchetto, spiega il Consiglio in una nota, mira a paralizzare ulteriormente l'economia e la macchina bellica russa. Fa seguito ai recenti e brutali attacchi militari russi che hanno deliberatamente preso di mira infrastrutture civili, tra cui impianti energetici, idrici e sanitari, siti culturali e religiosi, causando gravi disagi alla popolazione civile. L'Unione Europea resta determinata a mantenere e intensificare la pressione sulla Russia affinché cessi la sua brutale guerra di aggressione e si impegni in negoziati significativi per una pace giusta e duratura. E ora noi concludiamo il nostro notiziario serale con la rubrica La Nuda Verità, punto di vista, con Massimo Barra, cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
3: La Nuda Verità, punto di vista, con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
4: Grazie, buongiorno.
3: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale della Croce Rossa per le Dipendenze Patologiche. Non si corre mai il rischio di ripetersi quando parliamo di adolescenti e abuso di sostanze legali o illegali. Villa Maraini con Croce Rossa ha contribuito ad un importante studio europeo sui comportamenti a rischio e l'uso di sostanze tra gli adolescenti con la psicologa Claudia Agostino ed è pubblicato nel volume Cannabis Use curato da Carla Rossi e da Giovanni Trovato. E questo studio è nell'ambito del progetto ESPAD Italia. Cosa è emerso, Massimo, e quanto l'esperienza clinica è rilevante per individuare i fattori di rischio di protezione nell'età adolescenziale, nell'adolescenza?
4: Dunque noi diciamo benvenuto a questo studio perché è uno studio serio a livello europeo. Poi però tradurre le conclusioni di uno studio nella realtà c'è un gap. C'è un gap che è animato dalle passioni, dai pregiudizi, dalle abitudini, dalle consuetudini. Ogni volta che noi affrontiamo il

0: L'argomento cannabis succede l'ira di Dio poi nei media, quasi che andassimo a toccare un tabù. Quelli che si fanno le canne sono una sorta di partito politico autonomo che non ammette la possibilità di discutere anche sulla eventuale nocività oppure no della cannabis. Quindi è un tabù. E per cui ci facciamo la figura noi che parliamo di scienza, che parliamo di evidence, di naif di fronte all'arroganza di chi ha un preconcetto e non tollera posizioni diverse. Questo studio, è interessante, ma c'ha un titolo ambiguo per quello che passa il convento. L'uso della cannabis non è totalmente innocuo. Questa è una frase chiara, però poi c'è un sottotitolo, ma ha un very low risk level, ma ha un livello di rischio molto basso. Sembra quasi una botta al cerchio e una alla botte. Noi dobbiamo, imparando anche da questo studio, avere chiaro in testa che non si può parlare di droga senza parlare del cervello dell'assuntore. Cioè non ha senso parlare di sostanze se non in rapporto al cervello. E il cervello dell'assuntore è una variabile. È una variabile che cambia ogni giorno ed è evidente che quanto più i ragazzi sono giovani e in formazione, in processo evolutivo, tanto più la modificazione dall'esterno influisce e quindi anche la dipendenza. Dire che la cannabis non è una droga, come ha detto parecchie volte il nostro amato Pannella, non contribuisce alla comprensione del fenomeno, perché io ritengo che invece sia giusto di dire che è una sostanza che agisce sul sistema nervoso centrale, dando piacere o togliendo il dispiacere, intendendo per dispiacere anche la fatica di vivere, sia a buon titolo denominabile droga. Poi ci sono le radicalizzazioni. Ci sono quelli che dicono: ah, la cannabis è il primo passo che poi porta alle droghe pesanti, che è una stupidaggine grossa come una casa. E poi ci sono quegli altri che allora radicalizzano ancora e dicono: no, no, no, non è una droga, ci possiamo fare canne tranquilli, eccetera. E c'è confusione sotto il cielo. L'invito sarebbe a una certa pacatezza, a stare ai fatti, stare a ciò che è oggettivo. Ma mi sembra che ancora siamo lontani. Questo studio ci dà una mano e lo raccomandiamo caldamente all'attenzione dell'opinione pubblica.
1: Grazie, grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
2: Radio Radicale 20:59, noi concludiamo qui il nostro notiziario serale. Io ringrazio la regia Iva Radicev, un saluto dallo studio da Gabriele Rossi e ora vi lasciamo allo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
3: Ok, e adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice, aprite! Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
4: Secondino, una cippa di cazzo superiore.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
6: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
7: Bu Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, oggi, e prima di leggere le lettere che ci scrivono le persone detenute, cercheremo di capire qual è la realtà presente nel carcere Le Sughere di Livorno. Un carcere che sulla carta sembra essere un carcere a posto, dove è tutto in regola, ma che invece nella realtà è un carcere, quello di Livorno, che è in gran parte inagibile. Come dire, il carcere di Livorno è un carcere a due facce. Sulla carta è tutto a posto, tutto regolare, nella realtà non c'è nulla o poco di regolare. E così, ad esempio, se sulla carta il carcere di Livorno conta 391 posti che sono occupati da 242 detenuti, nella realtà scopriamo che su quei 391 posti regolamentari la maggior parte è inagibile, con la conseguenza che nel carcere di Livorno ci sono solo 149 posti effettivi, che sono sempre occupati dagli stessi 242 detenuti, che a questo punto evidentemente vivono ammassati uno sull'altro. E così anche il carcere di Livorno si contraddistingue per il grave sovraffollamento, anche se non sembra dai dati sulla carta. Si contraddistingue anche per l'abbandono a cui sono costrette le persone detenute, e soprattutto si contraddistingue perché è un carcere che cade letteralmente a pezzi. Ad esempio, lì non solo i detenuti vivono ammassati nelle celle senza avere neanche i 3 metri quadri a testa per detenuto, ma il carcere di Livorno è anche una struttura fatiscente che ha gravissimi problemi strutturali, tanto che, come vi dicevo, ci sono intere zone del carcere che sono chiuse e inagibili perché pericolanti o perché mancano le condizioni di vivibilità. E così diversi spazi per le lavorazioni dei detenuti sono chiusi da tempo perché sta cedendo il pavimento, la cosiddetta ex sezione femminile è a rischio crollo, l'infermeria e la cucina del carcere devono essere ristrutturate, come è inagibile la caserma degli agenti della polizia penitenziaria, agenti che quindi non hanno alloggi dove dormire lì nel carcere di Livorno. Ah, dimenticavo, siccome il carcere di Livorno è stato costruito tanti anni fa su un terreno paludoso, quando piove il terreno non riesce ad assorbire l'acqua piovana e di conseguenza intere aree del carcere si allagano e anche loro diventano inagibili. È l'abbandono totale, un abbandono che nelle celle del carcere di Livorno, dove attualmente vivono i detenuti, è ancora più evidente per la massiccia presenza di muffa e di infiltrazioni, nonché perché lì spesso i muri sono privi di intonaco. Sia chiaro, in questi anni si è cercato di correre ai ripari, tanto che sono stati realizzati ben 2 nuovi padiglioni nel carcere di Livorno per ospitare i detenuti che ora sono ristretti invece nelle vecchie sezioni, quelle arancio si chiama e quella verde. Peccato che a distanza di ben 6 anni dall'inizio dei lavori, se non di più, questi padiglioni, anche se terminati, restano vuoti e inutilizzati perché manca non solo il personale, perché manca il collaudo e il via libera da parte del DAP, perché sono stati costruiti male, i cancelli non funzionano, le porte si aprono dove non si dovrebbero aprire. Insomma, un grande pasticcio e tanti soldi pubblici bruttati. E comunque c'è, a questo proposito, una novità che non so se sia buona, anzi temo che sia cattiva. Infatti, dopo la chiusura di 7 sezioni del carcere di Sulicciano, adesso al DAP hanno deciso che apriranno questi 2 padiglioni nuovi, tra virgolette, del carcere di Livorno, e hanno deciso che il 27 luglio in questi 2 padiglioni chiusi da anni, e nonostante le tante e gravi carenze che lì ci sono, lì verranno trasferiti 80 detenuti dal carcere di Sulicciano e altri 80 detenuti da chissà dove, totale 160 detenuti che con ogni probabilità cadranno dalla padella nella brace. Morale, e nonostante i tanti soldi pubblici buttati, nel carcere di Livorno si continua a vivere nel degrado, sia nei vecchi padiglioni, sia tra poco in quelli nuovi che verranno purtroppo presto occupati dai detenuti del carcere provenienti dal carcere di Sollicciano e da altre carceri italiane. Che ne dite? Tutto bene? Tutto normale? E comunque, se questo è il quadro generale, purtroppo assai poco tranquillizzante, del carcere Le Sugre di Livorno, ora entriamo in quelle celle, entriamo in quei corridoi, in quelle sezioni, entriamo in quelle stanze inagibili, grazie alla voce e alla testimonianza di Dario, che è da poco uscito da lì. Allora Dario, tu hai passato ben 4 anni nella sezione di alta sicurezza del carcere di Livorno, vero?
8: Sì, confermo.
7: Senti Dario, leggo che il carcere di Livorno è una struttura fatiscente che ha gravissimi problemi strutturali, tanto che intere zone del carcere sono chiuse perché pericolanti, è vero?
8: Sì.
7: Ci puoi spiegare?
8: Di quello che io ho visto, tra l'alta sicurezza e la media sicurezza ci sono delle transenne per chiudere un pezzo di padiglione. L'infermeria sta cadendo a pezzi e la muffa se la sta mangiando. La scuola sta cadendo a pezzi, piove dentro già da 4 anni, non da poco, da 4 anni. E poi nelle nostre stanze, nelle nostre celle, non stanze perché siamo a regime chiuso, ci sono i buchi al tetto, ma non da adesso, già da 4-5 anni fa.
7: Adesso mi hanno detto che nel carcere di Livorno sono stati realizzati 2 nuovi padiglioni per ospitare i detenuti che ora sono ristretti nelle sezioni arancio e verde, sempre del carcere di Livorno. Ma Dario, è vero che a distanza di ben 6 anni dall'inizio dei lavori, questi padiglioni, anche se sono stati terminati, restano vuoti e inutilizzati?
8: Sì, perché ancora mancavano gli arredi, pertanto.
7: Quindi hanno costruito questi nuovi padiglioni, ma restano inutilizzati?
8: Confermo.
7: Che poi mi dicono che il carcere di Livorno è anche sovraffollato, e questo anche perché su 390 posti detentivi ben 190 sono inagibili, anche per le ragioni che tu dicevi prima. Ecco, Dario, è anche questo un problema.
8: È un problema grosso, perché è invivibile nell'alta sicurezza 3 persone, nella media sicurezza 5-6, di razze diverse, turchi, marocchini, egiziani, indiani.
7: Perché lì siete non soltanto sovraffollati in carcere di Livorno, ma siete tutti mischiati tra nazionalità diverse, chi è tossicodipendente, chi...
8: Sì, nel primo piano, nella sezione alta sicurezza, c'erano il 60-70% di tossicodipendenti.
7: Però insomma siete tutti mischiati.
8: Sì.
7: Sovraffollati e mischiati.
8: Sì.
7: Senti Dario, ma torniamo al reparto dove sono ristretti i detenuti comuni. Ora, è vero che quelle celle hanno i muri senza intonaco e sono pieni di muffe e di infiltrazioni? Insomma, le condizioni strutturali di quelle celle sono così terribili?
8: Anche più di terribili.
7: Ovvero?
8: Ovvero sono veramente fatiscenti, senza intonaci, senza verniciature, le sbarre arrugginite. I bagni, l'acqua calda viene una volta ogni mese alla media sicurezza, anche più tardi di una volta al mese.
7: E poi mi dicono che sono anche celle sovraffollate, vero?
8: Sì. Sono sovraffollate l'alta sicurezza, figurate la media sicurezza
7: questo.
8: Che li portano al volo là.
7: Quindi nella media sicurezza le celle del carcere di Livorno sono ancora più affollate rispetto all'alta sicurezza?
8: Sì, molto più affollate.
7: Là ci sarà un girone infernale, presumo, no?
8: Sì, è veramente, non è nel paradiso, non è purgatorio, ma proprio un inferno, una giungla.
7: Ora Dario, mi hanno scritto dei tuoi compagni detenuti, sempre nel carcere di Livorno, dicendomi che nel reparto giallo del carcere di Livorno, il cosiddetto transito, ci sono 2 celloni dove dovrebbero essere messe lì le persone detenute per poco tempo, insomma, in attesa di essere trasferiti nelle celle. In questi 2 celloni ci sono 7 persone per cella, 7 persone costrette a vivere in quelle condizioni per mesi e non per un paio di giorni. È vero?
8: È verissimo. Là si arriva, ma non si sa quando se ne va. Da una cella di quella.
7: Cioè si sa quando ti mettono dentro nel cellone, ma non si sa quando esci.
8: Sì, infatti.
7: Certo, se la media sicurezza, se la cella normale, tra virgolette normale, del carcere di Livorno è un inferno, dentro questi celloni non si sa neanche come definirla la vita lì dentro.
8: Confermo, dottor Arena, confermo, purtroppo. Non ci sono vocaboli
7: per definirlo.
8: Sì. sì, per definire queste situazioni della media sicurezza. Anche perché a noi ci è stato detto, quando ero ancora detenuto, che erano inagibili, erano state dichiarate inagibili, ma non da oggi, da parecchio tempo, solo che non so come funziona la legge italiana, pertanto si vede che vanno bene, anche inagibili.
9: Certo che se il carcere di Livorno fosse una casa di un cittadino comune oppure un albergo, lo chiuderebbero subito.
8: All'attimo, io la stessa, quello che tu stai dicendo a me, io gliel'ho comunicato ai NAS, ai carabinieri NAS di Livorno e i NAS di Roma.
9: E loro che ti hanno risposto?
8: Aspetta un paio d'anni, dagli un po' di tempo per favore.
9: E certo, con calma. Senti Dario, ma passiamo alla sezione di alta sicurezza dove eri detenuto. Ora, in ogni cella tu dicevi che voi eravate in tre, vero?
8: Sì, sì. Il 95-98% della detenzione l'ho fatta a tre persone.
9: Ecco, ma è vero che sono celle invece costruite soltanto per ospitare due persone?
8: E beh, questo penso di sì, perché al lato dei letti ci sono solo due luci per eventualmente la lettura notturna, per non disturbare gli altri detenuti. Mentre il letto a castello, la terza persona, non aveva questa luce da poter leggere anche più tardi dell'orario stabilito.
9: E come dormivate? Sui letti a castello alti tre piani?
8: No, due piani. Due erano a terra e uno era ad un piano.
9: E c'era spazio per questi tre letti?
8: E c'era tra un letto e l'altro c'erano 10 centimetri.
9: Ah, quindi neanche lo spazio per poter camminare?
8: No, se due stavano nel letto, oppure uno in cucina, uno sul letto, uno poteva passeggiare tranquillamente.
9: Ah beh, certo, se non c'erano. E invece tutti e tre contemporaneamente riuscivate a muovervi in quelle celle del carcere di Livorno?
8: Vabbè, se ci dovevamo rompere le spalle, sì. Però diversamente no.
9: Perché queste celle dell'alta sicurezza del carcere di Livorno quanto sono grandi?
8: Sono 14 metri e 90.
9: 14 quadrati. Metri quadri?
8: Sì, 14 metri quadri e 90, però devi pensare che c'erano tre armadietti, tre comodini, come li chiamano loro, due tavoli, due letti, di cui il terzo a castello, da un letto al muro c'erano 50 centimetri di spazio non calpestabili, e tra una bilancetta e un'altra, bilancetta di armadietti come li chiamano loro,
9: sì,
8: c'erano 5-10 centimetri di spazio naturalmente non calpestabile, ma loro li contano come spazio calpestabile.
9: E quindi, aspetta, arriviamo al magistrato, ma quindi di spazio effettivamente disponibile in quella cella, voi tre persone detenute del carcere di Livorno, quanto avete?
8: 8 metri e qualcosina.
9: 8 metri quadri per tre persone detenute?
8: Sì.
9: Ma almeno vi aprivano le celle o stavate sempre chiusi?
8: No, quando si usciva alle 9 di mattina per andare all'aria ci aprivano.
9: E poi?
8: E poi ci richiudevano alle 11 e mezza, le due ore di pomeriggio, le due ore e mezza di pomeriggio, e poi un'ora la sera di saletta sul piano.
9: Vabbè, quindi insomma stavate chiusi 18 ore al giorno?
8: E questo è il regime chiuso, era.
9: Ma avete provato a fare reclamo al magistrato di sorveglianza per...
8: Scusami, il magistrato di sorveglianza mi risponde dicendo che non c'è il sovraffollamento.
9: Ma è venuto mai a vedere il magistrato come siete costretti a vivere?
8: Io non l'ho mai visto e non ho mai sentito da qualche detenuto che era venuto al magistrato in una cella.
9: Senti Dario, presumo che stando chiusi 18 ore in cella non ci sia lavoro qualificato per voi detenuti lì a Livorno?
8: No, quale lavoro qualificato? Nessun lavoro qualificato.
9: Senti, ma invece gli educatori vi seguono?
8: Sì, se evadiamo, può darsi che ci seguono.
9: Ah, certo, se evadete vi inseguono, casomai.
8: Ah, beh, hai ragione, giusta osservazione, ho sbagliato.
9: Quindi, insomma, non siete seguiti adeguatamente dagli educatori, al di là delle battute?
8: Ma dalle battute io ho visto l'educatrice in 4 anni e 6 mesi al carcere di Livorno 6 volte.
9: 6 volte?
8: Sì.
9: Senti Dario, ma invece per quanto la salute è importante per chi è libero, figurati per chi è detenuto, no? Ecco, se una persona detenuta sta male nel carcere di Livorno, viene curata adeguatamente oppure no?
8: Sì, come me, 3 punture che non erano le mie.
9: Ci hanno sbagliato a farti puntura? La puntura, sì, di un altro l'hanno fatta a te?
8: Sì, 3, non 1, 3. E il tutto segnalato al magistrato di sorveglianza, segnalato al magistrato di Firenze, mai avuto una risposta.
9: Senti, ma tu prima accennavi il fatto che nel reparto di alta sicurezza del carcere di Livorno molte persone detenute sono tossicodipendenti, vero?
8: Sì, sì, nel primo piano, nella sezione alta sicurezza, c'erano il 60-70% di tossicodipendenti.
9: No, però infatti questo è un dato interessante, sì, perché sì, io non ho mai sentito che in una sezione di alta sicurezza ci fossero così tanti tossicodipendenti.
8: No, che aspettavano anche la comunità, pertanto si aspettano la comunità come sono.
9: Ma dimmi, ecco, queste persone tossicodipendenti ristrette nel reparto di alta sicurezza del carcere di Livorno vengono seguiti in maniera adeguata, secondo te, oppure no?
8: No, le solite infermiere che passano in base alle medicine che ci avevano ordinato i medici a metà da 4 anni a questa parte, ci davano solo quella terapia che è in base.
9: Quindi queste persone tossicodipendenti, secondo te, in base alla tua esperienza, non venivano seguiti col metadone in maniera seria, costante?
8: Ma questa parola metadone io me la ricordo qua, che qualcuno mi parlava che andava al SERT. Io là il metadone l'ho sentito solo ad un detenuto che era di Livorno, Billy, che si era dichiarato tossicodipendente, e gli davano il metadone. Però di altri, tutti questi altri che ti ho nominato, che sappia io, no, non gli davano metadone. Mm.
9: Ma invece gli psicofarmaci che in carcere chiamano le gocce girano?
8: Sì, che volevano stare calmi, che volevano, sì, glieli davano, gliene davano pure di riserva.
9: D'altra parte, stando essendo costretti a vivere 18 ore chiusi in una cella sovraffollata, vieni quasi indotto a prendere i tranquillanti, gli psicofarmaci, o sbaglio?
8: No, non sbagli, anche perché stai a letto e non vedi niente.
9: Senti, Dario, come sai, durante il Covid le persone detenute potevano fare molte più telefonate. Poi, finita l'emergenza Covid, si è tornata al regime che c'era prima. E per chi è in alta sicurezza, si è tornati in tante carceri a 2 telefonate al mese, che per chi, insomma, la famiglia lontana è un problema. Ecco, lì nel carcere di Livorno, nonostante la circolare del DAP, le telefonate sono tornate 2 al mese per voi in alta sicurezza, oppure è stato fatto qualche sforzo per venirvi incontro?
8: Nel modo più assoluto, 2 telefonate, o a meno che non avevi qualche figlio minore, oppure avevi una mamma con la 104, un genitore con relativa certificazione del 100% di invalidità.
9: Quindi in barba a questa circolare del DAP, voi, finita l'emergenza Covid, siete tornati anche nel carcere di Livorno a 2 telefonate al mese?
8: Sì, sì, confermo.
9: Che poi è terribile, presumo, no?
8: Ma poi si sente in televisione questi cellulari per poter avere qualche colloquio in più con le mogli, con i figli.
9: I cellulari che girano nelle carceri, certo.
8: Penso che servono a questo, a poter avere un po' di colloquio in più con i figli, con le mogli, un po' di affetto, anche telefonico, però.
9: Senti, Dario, tu sai che la legge prevede che la persona che sta per essere scarcerata, che sta quasi a fine pena, dovrebbe ricevere un accompagnamento graduale verso la libertà. Gli assistenti sociali dovrebbero aiutare la persona detenuta a risolvere problemi di casa, lavoro e quant'altro. Adesso te, dopo 4 anni e 6 mesi, che sei stato ristretto nel carcere di Livorno, hai ricevuto questo accompagnamento graduale verso la libertà oppure no?
8: Ma non penso che esista una legge del genere.
9: No, la legge esiste. La legge esiste. Sulla carta esiste.
8: Sulla carta, sì, bravo.
9: Tu l'hai ricevuto, quindi...
8: Il giorno della scarcerazione mi hanno accompagnato fuori.
9: Quindi te, come tante altre persone detenute, prima sei stato sbattuto in una cella sovraffollata per 4 anni e 6 mesi e poi sei stato sbattuto in libertà?
8: In 5 minuti.
9: Col sacco in mano, no?
8: Sì, con uno zaino in mano, una guardia della matricola mi ha detto: andiamo che ti accompagno fuori. Mi ha accompagnato fino al cancello, io sono uscito e lui è rientrato.
9: Che poi sembra una stranezza, un paradosso, ma quel rumore del cancello dietro le tue spalle una volta che sei libero, no? Però in alcuni casi può fare tanta paura, perché ti trovi la vita di fronte, sì, sei libero, ma magari tante persone non sanno dove andare, non sanno cosa fare, sbaglio?
8: No, non sbagli, perché io sono stato meno di 5 anni e ancora un po' di realtà con la televisione l'ho vista, ma chi sta 15-20 anni, non so, io ho avuto un impatto al 50%, proprio secondo me per l'età che ho, il periodo che ho fatto detenuto, ma chi ce l'ha di più avrà... non penso sia una cosa piacevole.
9: No. Oppure per chi è più fragile, no?
8: Anche, soprattutto, anche più giovane o anche più vecchio di me,
9: certo.
8: E poi è soggettivo in base all'età e il periodo carcerario.
9: Tra l'altro, quando tu eri detenuto del carcere di Livorno, se non ricordo male, è morto una persona detenuta anziana, Antonino, di 82 anni, vero?
8: Sì, confermo, 2 giorni di isolamento e 2 giorni di isolamento ed è morto.
9: Senti Dario, cosa ti ha insegnato questa condanna, 4 anni e 6 mesi, scontata così nel carcere di Livorno, stando 18 ore al giorno chiuso in cella? Che ti ha insegnato?
8: Niente, la sofferenza.
9: Cioè, senti Dario, se vuoi puoi salutare i tuoi compagni che hai lasciato proprio nel carcere di Livorno, eh?
8: Sì, li saluto tutti, quelli del primo piano soprattutto, e anche quelli del secondo e del terzo piano alta sicurezza.
9: Bene, grazie Dario e buona fortuna, eh?
8: Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale.
9: Ciao,
8: buona
9: grazie.
8: Buona giornata, dottor Arena.
7: E insomma, questa è la voce, la testimonianza di Dario, che è stato detenuto per 4 anni nel carcere Le Sughe di Livorno. Carcere Le Sughe di Livorno, che è un carcere in gran parte inagibile perché cade letteralmente a pezzi. Ma non solo, carcere di Livorno, dove sono stati realizzati 2 nuovi padiglioni, dove dovevano essere trasferiti i detenuti che stanno nei vecchi padiglioni, per poi appunto ristrutturare quelli vecchi e ampliare l'offerta detentiva del carcere di Livorno. E invece in questi padiglioni chiusi da anni e anni, perché costruiti male, ci sono stati errori materiali, tanto che Andrea Del Mastro, quando era sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri, ha visitato quei padiglioni e ha detto no, questi non possono essere utilizzati. Ebbene, in quei padiglioni adesso verranno trasferiti entro fine luglio 80 detenuti dal carcere sul liceo di Firenze, le cui sezioni sono state sequestrate, più altri 80 detenuti che arrivano chissà da dove. Morale, dalla padella nella brace. Questo è altro. È il carcere di Livorno, che non smette e non smetterà evidentemente di stupirci. Adesso però entriamo in tante carceri italiane, perché è arrivato il momento di leggere proprio le lettere che ci scrivono le persone detenute. Allora, iniziamo questa volta dalla bella Sicilia, perché ci scrive Fabio, che è persona detenuta nella sezione di isolamento del reparto nord AS3 del carcere Pagliarelli di Palermo. In poche parole, Fabio ci scrive da una cella di isolamento. Insomma, sentiamo quello che ci racconta. Cara Radio Carcere, grazie a una piccola radiolina che ho con me dentro questa celletta, siete la mia unica fonte di notizie e siete anche la mia unica fonte di speranza. Infatti, scrive Fabio, che è rinchiuso in questa cella di isolamento del carcere Pagliarelli di Palermo, infatti, anche se sono detenuto da più di 2 anni e ho un fine pena fissato nel dicembre del 2050, mi trovo ristretto in una cella di isolamento solo perché avevo chiesto di poter stare in una cella da solo, visto la lunga pena che devo scontare. Beh, richiesta legittima, mi verrebbe da aggiungere. Continua Fabio nella sua lettera. Ebbene, di tutta risposta mi hanno preso e mi hanno chiuso in questa cella di isolamento che, leggendo l'ordinamento penitenziario, non dovrebbe neanche esistere. Infatti sono chiuso in una celletta piccola con i muri sporchi di escrementi che nessuno ha mai pulito, piena di infiltrazioni d'acqua, dove fa un caldo soffocante e dove in pratica non c'è niente. È una cosiddetta cella liscia e come tale qui dentro non ho nulla se non una branda che è attaccata al pavimento con un materasso vecchio e puzzolente e dove ci piove anche sopra dal soffitto. In un angolo, scrive ancora Fabio, che è ristretto in questa cella di isolamento del reparto nord AS3 del carcere Pagliarelli di Palermo, una cella che in effetti non dovrebbe esistere, in un angolo c'è il cesso, che ovviamente è senza porta, senza luce e senza acqua calda. Tutto qui. Infatti non ho una televisione per passare il tempo che qui dentro non finisce mai, e non ho neanche un fornello da campeggio per potermi cucinare, per potermi fare un caffè, tanto che sono costretto a mangiare il vitto del carcere, che è una sbobba immangiabile, visto che al Pagliarelli c'è una sola cucina che deve dare da mangiare a più di 1400 detenuti, e vi lascio immaginare lo schifo che fa. E non solo, scrive Fabio, che è ristretto in questa questa cella di isolamento del carcere Pagliarelli Palermo, una cella che non dovrebbe esistere. E non solo, siccome per mangiare quel poco di carne che ci danno ho solo dei coltelli di plastica, usa e getta, che non funzionano, sono costretto anche a mangiare con le mani. Poi, la domenica, siccome la cucina è chiusa, sono costretto a nutrirmi mangiando soltanto biscotti o merendine. Ti rendi conto? Ovviamente, scrive ancora Fabio, da questa cella di isolamento del carcere Pagliarelli di Palermo, cella che non dovrebbe esistere, ovviamente mi lasciano chiuso in questa celletta per quasi tutto il giorno e ti assicuro che c'è da impazzire. Infatti il tempo qui non passa mai, la porta blindata della cella resta sempre chiusa, anche adesso che la cella diventa un forno, e quando mi portano a fare l'ora d'aria mi ritrovo in un cortiletto di 6 metri quadri coperto da una fitta rete metallica che non mi fa vedere neanche il cielo. Ora capisci perché attraverso la piccola radiolina che ho qui dentro voi di Radio Carcere siete la mia unica speranza? Ti preciso anche, scrive ancora Fabio, da questa cella di isolamento del carcere Pagliarelli di Palermo, cella che non dovrebbe esistere, ti preciso anche che il medico, invece di visitarmi ogni giorno e di verificare le mie condizioni di vita, lo vedo ogni 15 giorni e quando mi deve fare una puntura, perché ho diverse patologie, me la fa attraverso le sbarre del cancello di questa cella. Ovviamente i contatti con i miei familiari sono assai limitati e qui mi è anche difficile lavarmi, e questo perché le docce che stanno lungo il corridoio sono ridotte in pessime condizioni, ovvero hanno le pareti verdi di muffa e spesso non funzionano. Morale, resto isolato, maltrattato e sporco. Adesso, scrive ancora Fabio, da questa cella di isolamento del carcere Pagliarelli di Palermo, cella che, lo ripeto, non dovrebbe neanche esistere, leggendo la legge sull'ordinamento penitenziario, adesso e ascoltando Radio Carcere ho saputo che hanno sequestrato diverse sezioni del carcere Sollicciano di Firenze perché erano in condizioni degradate. Bene, e era ora, e complimenti a quei magistrati coraggiosi di cui avevamo e abbiamo bisogno in tutta Italia e anche nel carcere Pagliarelli di Palermo, carcere dove non solo io ma oltre 1400 detenuti vivono in condizioni disumane. Ora confesso che non ce la faccio più a vivere in queste condizioni e non passa giorno che non pensi di farla finita. Sappiate che vi seguo sempre e spero che leggerete anche la mia lettera. La lettera appunto è firmata da Fabio, persona detenuta nella sezione di isolamento del reparto nord AS3 del carcere Pagliarelli di Palermo. Fabio, che è ristretto, lo ripeto ancora per chi non vuol sentire, per chi non vuol capire, Fabio che è ristretto in una cella che, leggendo la legge sull'ordinamento penitenziario che lo scorso anno si festeggiava tanto in tutta Italia ma che è applicata in minima parte nelle carceri italiane, e leggendo il regolamento penitenziario approvato nel 2000, una cella questa che non deve esistere. Fabio evidentemente sta subendo un trattamento non previsto, vergognoso, non previsto assolutamente dalla legge. Ma adesso ce ne andiamo nel profondo nord, perché ci scrive un gruppo di persone detenute ristrette nel carcere di Bergamo che continua a essere sempre più sovraffollato. Scrivono questi ragazzi detenuti: carissimo Arena, qui nel carcere di Via Gleno siamo davvero ridotti male, ti basti pensare che di fatto siamo diventati il doppio dei detenuti che questo carcere potrebbe contenere, e saremo curiosi di sapere in quale altro istituto dello Stato è permesso violare così apertamente le norme come nelle carceri. Non a caso qui nel carcere di Bergamo ci potrebbero stare circa 300 detenuti, mentre noi siamo diventati in 600 persone e di conseguenza siamo costretti a vivere nelle celle, stretti come sardine. E così nelle celle singole ci dobbiamo vivere in due persone, e in quelle medie ci siamo in più di tre persone, e in quelle più grandi ci viviamo anche in cinque detenuti. Ma attenzione, attenzione, scrive questo gruppo di persone detenute nel carcere di Bergamo, ma attenzione, c'è un aspetto che accomuna tutte queste celle. Qui infatti noi non abbiamo assolutamente neanche 3 metri quadri a testa per poterci muovere, e quando ci chiudono le celle, cosa che capita spesso e per diverse ore, siamo costretti a restare sdraiati sulle brande perché c'è impossibile muoverci tutti insieme dentro la cella. Inutile dirti, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Bergamo, inutile dirti che quando ci rivolgiamo al magistrato di sorveglianza per ottenere il risarcimento perché viviamo con meno di 3 metri quadri a testa per detenuto, ci vediamo sempre rigettare le nostre richieste perché ci dice che noi viviamo con più di 3 metri quadri a testa, cosa che non è assolutamente vera. Ora, e a questa vita detentiva che è già pesantissima, devi aggiungere che nelle nostre celle si muore dal caldo, e così di giorno viviamo con addosso gli asciugamani bagnati e di notte non si chiude occhio per il caldo che fa. Per il resto sappi che qui per noi nel carcere di Bergamo non ci sono possibilità lavorative utili, tanto che su oltre 600 detenuti sono solo in 5 quelli che possono lavorare nella pasticceria del carcere, mentre tutti gli altri non fanno nulla, nulla, nulla per tutto il giorno. Insomma, insomma, nel carcere di Bergamo siamo davvero abbandonati da tutti, mentre noi chiediamo solo di scontare le nostre pene in modo decoroso e utile per il nostro domani. Ti mandiamo una forte stretta di mano. La lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere di Bergamo. Beh, insomma, avete perfettamente ragione. I dati pubblicati dal Ministero della Giustizia sul carcere di Bergamo confermano esattamente la vostra analisi. Tra l'altro, nel carcere di Bergamo, se non ricordo male, fu detenuto anche Enzo Tortora, che scrisse da lì delle lettere terribili, parlò di spazzatura umana. Correggetemi se sbaglio. Comunque sia, ragazzi, non perdetevi d'animo, perché come hanno fatto i vostri compagni detenuti a Prato, chiedete ai vostri avvocati di nominare un consulente tecnico che venga in carcere a misurare le celle, in modo da dimostrare al tribunale di sorveglianza che vi vede con meno di 3 metri quadri a testa per detenuto. Difendete i vostri diritti usando la forza del diritto. Qualsiasi cosa, mi fate chiamare o dai vostri familiari o dai vostri parenti. Insomma, l'importante è che non restiate fermi, non vi arrendete mai, usate la forza del diritto per difendere i vostri diritti. Poi ci scrive Giuseppe, che è ristretto nel carcere Borgo San Nicola di Lecce, un altro carcere iperaffollato. Scrive Giuseppe: caro Riccardo, ti confesso che non so iniziare questa lettera per ciò che voglio dirti, ma io comunque ci provo. Devi sapere che mi trovo detenuto in condizioni di salute molto particolari, scrive Giuseppe. Infatti soffro di epilessia e di diversi disturbi psichiatrici, tanto che da quando sono detenuto mi danno diverse medicine grazie alle quali ho meno crisi e i miei disturbi mentali mi sembrano più controllati. Nonostante questo, scrive ancora Giuseppe, che ora è ristretto nel carcere di Lecce, nonostante questo, visto che il carcere non mi sembra un posto idoneo per le mie malattie, sto cercando di riuscire a scontare la mia pena in una comunità, e questo per essere stabilizzato meglio, per essere aiutato nella mia cura e anche per non stare solo come lo sono adesso. Considera, scrive ancora Giuseppe dal carcere di Lecce, considera che ben 2 periti del Tribunale di Lecce hanno già certificato la mia incompatibilità col regime carcerario, ma nonostante questo io di fatto non riesco né ad avere un differimento della pena né a ottenere di andare in una comunità. Ti assicuro che questa situazione mi sta logorando l'anima, tanto che da quando sono detenuto ho anche tentato di suicidarmi perché sono disperato e vorrei solo trovare qualcuno che dall'esterno mi possa aiutare, e questo anche perché purtroppo anche la mia famiglia mi ha abbandonato. Insomma, scrive ancora Giuseppe, che è ristretto nel carcere di Lecce, insomma, sono malato e sono invalido al 75% e chiedo quindi di poter scontare la mia pena in una comunità che mi aiuti a guarire. Chiedo troppo? Mi scuso per gli errori di scrittura e spero tanto di avere un'occasione per tornare a essere una persona sana e poter avere una vita sana. Ti ringrazio con tutto il cuore. La lettera, appunto, è scritta da Giuseppe, persona detenuta, malata evidentemente, nel carcere Borgo San Nicola di Lecce. Certo che la tua lettera la leggiamo, caro Giuseppe, certo che hai bisogno di aiuto. Io spero che ci stia ascoltando qualche comunità lì nelle vicinanze di Lecce, che possa appunto accoglierti. Tu comunque fammi anche chiamare dal tuo avvocato che io ho provato a contattare però non mi ha risposto. Tu fammi chiamare, perché così magari parlo meglio con lui e mi coordino anche meglio nel tentativo di riuscire a darti una mano. Mi raccomando però, Giuseppe, non mollare, segui le indicazioni dei medici, degli psichiatri, prendi le medicine e resta tranquillo, anche perché è la migliore maniera appunto per uscire prima dal carcere e per essere maggiormente stabilizzato se non curato. E insomma, viene da chiedersi quanti ragazzi malati con problemi psichiatrici sono presenti oggi nelle carceri come Giuseppe, che cercano di essere aiutati e ricevono un aiuto relativo, perché gli psichiatri, gli psicologi, i medici del carcere possono compensare, stabilizzare una persona che ha un disagio psichiatrico fino a un certo punto. Insomma, è chiaro che il carcere è il luogo meno adatto, lo capisce anche un bambino, per curare una persona che è affetto da una problematica psichiatrica. Questo mi sembra evidente. Purtroppo, dicevo, chissà quanti sono queste persone affette da patologia psichiatrica nelle carceri, e sono sempre in aumento, sembra, anche se non abbiamo poi dati ufficiali, però i medici territoriali sono sempre più allarmati da questo enorme numero di persone affette da una malattia mentale, che invece di essere intercettati prima dai servizi di igiene mentale vengono intercettati dopo, quando commettono un reato anche non grave, e finiscono in carcere. Poi ci scrive un gruppo di persone detenute nel carcere Don Bosco di Pisa, un carcere che in questo momento sta passando un periodo tremendo, anche perché è invaso da diversi parassiti che, tra cui le cimici da letto, che assaggono non soltanto le persone detenute ma anche gli agenti della polizia evidenziaria. Quindi insomma, veramente il carcere di Pisa oggi sembra sempre di più quell'emblema, quella figura, quella fotografia dove custodi e custoditi sono vittime dello stesso degrado. Ci scrive questo gruppo di persone detenute appunto nel carcere Don Bosco di Pisa, che afferma: carissimo Arena, questa volta siamo costretti a scriverti per denunciare le nostre pessime condizioni di vita che hanno superato qualsiasi immaginazione. Per prima cosa è bene premettere che siamo ristretti in un vecchio carcere, ovvero un carcere che è stato costruito durante la Seconda Guerra Mondiale, quando non esisteva né la legge sull'ordinamento penitenziario né tantomeno il regolamento penitenziario, che è stato approvato nel 2000. Beh, giusta osservazione. E poi, scrivono ancora queste persone detenute nel carcere Don Bosco di Pisa, e poi, come se non bastasse, mentre hanno ristrutturato la sezione femminile del carcere di Pisa, quella maschile, dove siamo noi detenuti, cade letteralmente a pezzi, e non sono poche le celle che hanno il bagno a vista, tanto che noi detenuti usiamo degli asciugamani o dei teli come tende per non essere visti quando facciamo i nostri bisogni. Una cosa questa a dir poco umiliante, anche perché se l'asciugamano limita la vista mentre uno sta defecando, purtroppo non può limitare il cattivo odore che esce da quel gabinetto. E non è tutto, scrive ancora questo gruppo di persone ristrette nel carcere di Pisa, e non è tutto. Infatti, questa vecchia galera che è il carcere di Pisa è anche sovraffollata, visto che conta 185 posti effettivi, mentre noi detenuti siamo arrivati a essere più di 300 persone. Il risultato è che in piccole celle di circa 6 o 7 metri quadri siamo costretti a viverci in 3 o 4 detenuti e dobbiamo fare a turno per poterci muovere. Morale, il carcere di Pisa non ha più posti disponibili e anche quando c'è un detenuto che ha problemi psichiatrici e che deve essere isolato non sanno dove metterlo. Ti rendi conto? Ovviamente qui dentro sono pochissime le attività formative che possiamo frequentare noi detenuti, mentre sono tantissimi i parassiti, tra cui le cimici da letto, che ci invadono le celle e che ci massacrano le gambe, sia di giorno che di notte. Ed infine il caldo soffocante che dobbiamo soffrire in queste celle, caldo contro cui non abbiamo difese e che di notte aumenta, se possibile, ancora di più. Ora noi sappiamo che a gran parte dei cittadini non frega niente di come siamo costretti a vivere, ma noi allo stesso tempo però non crediamo sia giusto che uno Stato che si definisce civile tratti così delle persone, anche se detenute. Ti salutiamo con tanta stima, la lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere Don Bosco di Pisa, una lettera che non credo necessiti di alcun ulteriore commento. Poi saluto un gruppo di persone detenute che ci scrive dal carcere Cavadonna di Siracusa, che tra sovraffollamento e caldo soffocante manifestano la loro disperazione. Saluto un gruppo di persone detenute nella sezione AS3 del carcere di Sulmona, che affermano di non avere acqua corrente nelle celle da una settimana e lamentano anche che la magistratura di sorveglianza, anzi il magistrato di sorveglianza, non risponde alle loro istanze o le rigetta tutte quante. Allora ragazzi, ho parlato con Monia Scalera, che è la garante dei detenuti dell'Abruzzo, che mi ha confermato questo problema dell'acqua nel carcere di Sulmona causato per un problema di pressione, problema che però la direzione dice di aver risolto grazie a delle cisterne. Fateci sapere se questa versione è vera oppure no, insomma teneteci aggiornati. Per quanto riguarda il magistrato, insomma, è un po' cattivo dirlo, però lo dico sorridendo, anche un po' in maniera, anzi parecchio in maniera ironica, vi posso dare una buona notizia: pare che questo magistrato voglia presto essere trasferito in un'altra città per continuare a svolgere il suo lavoro come pubblico ministero. Poi saluto una persona di 79 anni che, dopo aver scontato la sua pena nel vecchio e sovraffollato carcere di Treviso, si è visto arrivare la richiesta per le spese del mantenimento carcerario e ora non sa come pagare e rischia di perdere la casa. Saluto Teddy, che è detenuto nel carcere Borgo San Nicola di Lecce, Teddy, e che un mesetto fa ha compiuto gli anni in carcere. Scusa il ritardo, caro Teddy, per gli auguri e mi raccomando, resisti, che fuori ti aspetta una vita ancora tutta da vivere e soprattutto ti aspetta una donna che ti ama. Infine vi segnalo l'uscita del periodico Voci di Dentro, diretto da Francesco Lo Piccolo e curato dai ragazzi detenuti nelle carceri di Chieti e di Pescara, dal titolo Alta Insicurezza. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 8781. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale,
0: picchiare.
6: Il nuovo del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
2: Radio Radicale, 21:45, abbiamo ascoltato lo speciale radio carcere a cura di Riccardo Arena e invece adesso passiamo allo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
10: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. In questa edizione del giovedì ascolteremo un importante convegno che ha avuto luogo il 6 luglio a Palermo nell'ambito delle formazioni della Scuola Superiore della Magistratura in concerto con l'Università degli Studi di Palermo e l'Ordine degli Avvocati, sempre del capoluogo siciliano, su protezione internazionale e diritti dei migranti, patto europeo su migrazione e asilo. Prima però dobbiamo darvi conto di un'importante notizia che viene e interviene in questo caso dalla Corte Costituzionale e che rimanda al caso Almasdri, perché sostanzialmente la Consulta ha smontato la linea Nordio su quella che è stata definita, quello che è stato definito il veto ombra del ministro sul rilascio e quindi la mancata consegna alla Corte Penale Internazionale del ricercato del comandante libico Osama Nejim Almasdri. Sostanzialmente il ministro della giustizia deve immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Questa sentenza odierna, la numero 143, odierna in quanto depositata oggi dalla Corte Costituzionale, ha preso in esame le questioni di legittimità costituzionali che sono state sollevate proprio dalla Corte d'Appello di Roma nella sua quarta sezione penale, con riferimento alla disciplina della cooperazione con la Corte Penale Internazionale, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge del 20 dicembre del 2012, proprio nella parte in cui non si prevede che il Ministro della Giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste hic et nunc di cooperazione della Corte Penale Internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'Appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti. Dice la Corte Costituzionale: il sistema delineato dalla legge del 2012 mina in radice l'adeguatezza delle procedure interne in un ambito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizioni tacite e come tali sottratte a ogni controllo né a fortiori indugi arbitrari. La legge ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte Penale Internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria. In sostanza, la Corte ha rilevato in questi due articoli della legge del 2012 che disciplina nella giurisdizione italiana l'atteggiamento, chiamiamolo così, il da farsi sulla Corte Penale Internazionale nei suoi rapporti appunto tra Italia e l'AIA non trova una congruità con lo Statuto di Roma. È una notizia non di poco conto. Sostanzialmente la Corte Costituzionale dice che il Ministro della Giustizia non può fare di testa sua, tantomeno tentennare con argomentazioni. Memorabile fu quel 21 gennaio del 2025, quando a un certo punto, ancora nel prendersi tempo, il ministro Nordio diffuse una nota stampa con un termine, diciamo, che già la diceva lunga sul pasticcio che si andava creando sul caso Almasdri, quando si lesse: considerato il complesso carteggio, il ministro sta valutando. Quel gerundio poi durò poco, perché nel frattempo, su ordine, questi sono fatti già rilevati in sede di esame dei protagonisti nel Tribunale dei Ministri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano aveva già dato ordini al capo della ISE Caravelli di predisporre un velivolo da far decollare da Roma Ciampino, velivolo del CAI, Falcon 900, ricorderete perché ha seguito la vicenda, tracciato dal qui cronista che insieme a Nello Scavo ha firmato il caso al Masdri sin dall'inizio, un velivolo che doveva poi da Ciampino andare subito dritto a Torino per poi in serata riportare con un volo di Stato italiano Osama Nejim al Masdri. E tra l'altro ricordiamo che il tracciato rilevato dal cui cronista abita nelle carte ufficiali della Corte Penale Internazionale, è stato menzionato anche nel deferimento dell'Italia all'Assemblea Stati Parte delle Nazioni Unite. Inoltre resta a questo punto da chiedersi quanto questa decisione possa o meno impattare su un'altra questione, il caso Bartolozzi, perché proprio sempre in questi giorni, in queste settimane, la Corte Costituzionale ha accolto, quindi ha fissato un'ammissibilità sulla questione inviata dalla Camera dei Deputati, a mezzo intento ovviamente governativo, di estendere le guarentigie per i reati ministeriali anche all'ex capo gabinetto del ministro Nordio, che peraltro si ritrova sotto indagine.

né cercare espedienti per sottrarre il ricercato alla giurisdizione della Corte Penale dell'Aia. L'Italia purtroppo ha agito in questo modo, oggi tuttavia censurato nelle modalità da questa determinazione della Consulta. La Germania invece ha immediatamente collaborato con la Corte Penale Internazionale, tant'è che si è avviato, ormai ufficialmente rinviato a giudizio, quindi inizierà il procedimento a tutti gli effetti per Al-Buti, El-Hirsi, il nome all'anagrafe, il comandante socio pari grado di Al-Masri, anche lui raggiunto da un mandato di cattura della Corte dell'Aia, processo che è storico perché per la prima volta, tra tanti ricercati internazionali, si pensi Saif Gheddafi, il comandante Bija, tra questi, per la prima volta fisicamente, finalmente e dopo tanti anni, c'è un imputato alla Corte Penale Internazionale. Cercheremo poi, finché possibile, di seguire anche gli sviluppi da questo punto di vista. Restiamo quasi in materia perché torniamo alle politiche migratorie, benché in link con la realtà libica ci sta tutto, perché, come vi abbiamo già anticipato, il 6 luglio scorso ha avuto luogo a Palermo un importante convegno su diritti dei migranti, protezione internazionale, patto europeo su migrazione e asilo, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura insieme all'Ordine degli Avvocati e all'Università degli Studi, sempre del capoluogo siciliano. Qui entriamo in un ambito importante, le novità che intervengono col cosiddetto decreto 100 2026, quello varato dal governo per attuare nella giurisdizione italiana il patto europeo sulle migrazioni. Vi ricordiamo anche che sono in corso i lavori nelle commissioni congiunte Affari Costituzionali e Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge appunto 100-2026. Cosa prevede questo decreto? Dal punto di vista dell'organizzazione degli uffici giudiziari e delle competenze, se in un primo momento dal decreto Cutro in poi non vennero gradite le decisioni del Tribunale di Catania, caso Postolica, e degli altri tribunali d'Italia, poi si spostò con l'emendamento Musk, per chi se lo ricorda, alle corti d'appello. Le corti d'appello restavano intasate, nonostante tutto hanno bene o male retto la loro funzione, ma adesso questo decreto riporta tutto nelle sezioni originarie specializzate per l'immigrazione nei tribunali civili d'Italia, per quanto riguarda tutti i ricorsi a partire dal 14 maggio scorso, perché il patto europeo è entrato in vigore il 14 maggio. Per tutti i ricorsi pendenti prima del 14 maggio, quindi prima dell'entrata in vigore del patto europeo, il decreto ha previsto delle sezioni stralcio con giudici onorari. E poi tante le problematiche che vengono poste rispetto a una aderenza ai trattati internazionali, alle convenzioni internazionali, alla stessa giurisprudenza europea, recentemente anche consolidata dalla Corte di Giustizia Europea sul cosiddetto caso dei paesi sicuri. Quindi la questione della finzione di non ingresso, ricordiamo, è una finzione giuridica secondo cui un cittadino straniero, pur essendo fisicamente presente sul territorio italiano, viene considerato legalmente non ancora ufficialmente entrato nel paese. È un meccanismo che sostanzialmente divide la realtà geografica da quella legale. Una volta questo criterio veniva usato nelle cosiddette zone franche o di demanio internazionale, di transito degli aeroporti, per intenderci, tra l'area di sbarco dell'aereo e l'area dei varchi di controllo dei passaporti. Quindi questo con il patto europeo, questo concetto è stato esteso sistematico a tutte le frontiere dell'Unione Europea, dei loro paesi membri. Poi c'è la questione dell'applicazione di procedure di frontiera rapide, accelerate, l'esame della protezione internazionale, lo screening e quindi ancora una volta il collegamento alla lista paesi sicuri. I termini di ricorso sono sempre molto, molto corti, 5 giorni. Insomma, le questioni sono

0: sono ampie, come sentirete negli interventi in una prima parte che proporremo di ascolto dal documento che è stato registrato dai microfoni di Radio Radicale proprio a Palazzo di Giustizia il 6 luglio scorso. Inizieremo a ascoltare tra i primi interventi quello di Antonio Balsamo, che è della Corte d'Appello di Palermo e presidente, di Pier Giorgio Morosini, che del Tribunale di Palermo è presidente, di Dario Greco, che del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo è presidente, poi l'intervento importante e centrale di Maria Cerno, presidente della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, e poi una prima parte del dottor Michele Guarnotta, giudice proprio nella sezione immigrazione del Tribunale di Palermo. Non resta che cedere la parola ad Alessia Giampietro, giudice del Tribunale di Palermo, che coordina i lavori di questo convegno sotto l'egida della Scuola Superiore della Magistratura. Buon ascolto.
1: Allora, intanto, diciamo, con le tempistiche, con le nostre tempistiche siciliane, cominciamo. Buongiorno a tutti e benvenuti. Vi ringrazio. Chiaramente il corso è un corso che ci accingiamo a svolgere per l'intera giornata, anche un po' ambizioso dal punto di vista dei tempi. Io sono Alessia Giampietro, la formatore decentrato della formazione di Palermo. Dicevo, è ambizioso anche dal punto di vista dei tempi, perché capisco che l'intera giornata con le udienze, però insomma avremo modo di affrontare diverse tematiche anche di interesse trasversale. Intanto vorrei davvero ringraziare i relatori che si sono impegnati a costruire insieme questo corso, soprattutto Martina Flamini e Luca Perilli, il presidente Micela, nonché i colleghi della prima sezione, perché davvero è stata diciamo una tavola di argomenti costruita insieme a loro nel tempo, in queste settimane. Consentitemi, diciamo, su questo io vorrei fare una notazione dal punto di vista metodologico, appunto come idea della formazione e formativa, una formazione, diciamo, che sia sicuramente partecipata non soltanto da chi organizza il corso, magari all'idea e ha un ruolo meramente organizzativo, ma anche da chi il corso lo fa, che sono poi i relatori e la sinergia che si crea con i relatori, dal pluralismo della attività formativa e dalla libertà della attività formativa, per cui questo corso, diciamo, da un punto di vista organizzativo ha visto sicuramente questi aspetti e quest'idea di formazione che cerchiamo anche nel nostro piccolo, faticosamente, nel nostro piccolo i formatori decentrati, faticosamente di realizzare. Quindi chiudo, vi ringrazio, passo la parola per i saluti con del presidente Balsamo e del presidente Morosini e dell'avvocato Dario Greco, pregandovi, vista il ritardo nell'inizio anche per problemi tecnici, mi faccio appello alla vostra consueta sintesi. L'università invece, il professore Playa, ha avuto un imprevisto e non potrà esserci, quindi grazie a tutti.
2: Sì, un sincero ringraziamento alla struttura di formazione dei magistrati del Distretto di Palermo per questo corso di straordinaria attualità, perché effettivamente questa materia rappresenterà un banco di prova della capacità per i prossimi anni della giustizia italiana di farsi interprete di una autentica tutela dei diritti fondamentali proiettata nello scenario internazionale. E non dimentichiamo il significato che ha assunto per tutta la giurisdizione a livello mondiale la inclusione nell'ambito appunto dei diritti dell'uomo di quelli che prima erano i diritti del cittadino. In sostanza, da un certo momento in poi, che viene di solito fatto coincidere con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, limitazione di determinati diritti al cittadino ha ceduto il passo ad una idea in cui in primo piano c'erano quei diritti fondamentali spettanti a ogni persona che erano stati affermati già nel momento iniziale della storia del diritto internazionale moderno, quando appunto nel 1500 alcuni grandi giuristi come Francisco De Vitoria avevano parlato di una soggezione degli stati al diritto delle genti e avevano iniziato a mettere in luce alcuni diritti fondamentali che oggi ci sembrano modernissimi. Tra di essi vi erano lo ius communicationis e lo ius migrandi. Ecco, evidentemente la nostra giurisdizione ha preso con grandissima serietà questo lavoro di costruzione dei diritti di ogni essere umano, un percorso che è andato di pari passo con il dialogo tra le corti, perché l'altro aspetto che si è voluto evidenziare con forza subito dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato quello che Calamandrei chiamava l'elevazione delle libertà dal piano interno al piano internazionale, la comprensione che le libertà riconquistate sarebbero state troppo deboli se non vi fosse stata questa possibilità per ogni persona di rivolgersi a degli organi giudiziari con una dimensione internazionale e con decisioni con effetto vincolante sui singoli stati, che è esattamente il lavoro che è stato fatto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che è stato prezioso, non soltanto per i suoi effetti concreti, ma anche per il mutamento culturale di fondo che ha indotto in tutta la realtà giuridica. Ecco, oggi questa è una fase in cui c'è una c'è una grossa mutazione del nostro quadro normativo proprio a proposito di uno di quei diritti che riguardano ogni persona umana, il diritto di asilo. Su questo aspetto, ecco, io vorrei anzitutto rivolgere un grande ringraziamento ai magistrati della Corte di Appello che adesso ho l'onore di presiedere. Perché devo dirvi che proprio in una situazione difficile, emergenziale, come quella che abbiamo attraversato nell'ultimo periodo, sono stati capaci di coniugare la massima efficienza con la massima umanità. Io questo l'ho visto come un patrimonio autentico, ecco, è un dato che ha avuto una precisa incidenza sul piano del raggiungimento degli obiettivi posti al nostro Paese dal PNRR, perché proprio la sezione che era competente per la protezione internazionale è quella che ha raggiunto una riduzione del PNRR nella misura del 75%, facendo da traino per l'intera Corte, perché appunto la Corte ha avuto in questi ultimi sei mesi una riduzione del disposition time in materia civile che è passata dal 3,7% al 46,2% in sei mesi. Ecco, in questa grandissima attività giudiziaria fatta con un impegno veramente straordinario, sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale proprio la sezione competente in materia di protezione internazionale. Ecco, a questo ringraziamento ai colleghi, io credo che si debba però accompagnare la comprensione delle problematiche che adesso si annunciano. Proprio pochissimi giorni fa l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha messo in luce il problema serissimi, gravi rischi che derivano dalla mancanza di risorse adeguate rispetto ad una situazione che rende prevedibile un consistente aumento dei procedimenti urgenti e che quindi, ecco, senza un consistente incremento delle risorse giudiziarie e di supporto, e determina un serio rischio di compromettere la efficacia dell'intero sistema, favorendo l'espansione dell'irregolarità e con essa di fenomeni di sfruttamento e di infiltrazione criminale. Quindi un esito del tutto incompatibile con il dovere degli Stati europei di garantire un sistema di tutela giurisdizionale effettiva. Allora, questo tema dell'effettività della giurisdizione ha tante dimensioni. C'è una dimensione di prossimità anche cronologica, c'è però molto anche una dimensione di capacità di assicurare nel modo più pieno i propri diritti ad ogni persona. Su questo io credo che sia indispensabile un grosso investimento in termini di risorse umane e in particolare di magistrati, perché è inutile illudersi che alcune problematiche possono essere risolte soltanto con l'ufficio per il processo. L'ufficio per il processo richiede una forte, salda e continua direzione da parte dei magistrati. Su questo io credo che ci sia da fare un lavoro serissimo di impegno comune di tutte le istituzioni competenti, anche perché il tema che viene sollevato da più parti, proprio nei primi commenti sul patto europeo di migrazione e di asilo, è quello di vedere se tema non richieda già per sua natura forte rafforzamento di risorse umane e materiali destinati all'esame tempestivo ma non sommario del merito delle domande in sede amministrativa e giurisdizionale. Un altro aspetto che è stato posto in luce e che anche per sua stessa natura conduce alla stessa conclusione è l'idea di una divaricazione delle garanzie tra fase amministrativa e fase giurisdizionale, con il concentrarsi sulla fase giurisdizionale di una serie di attese che quindi hanno un evidente bisogno di una ben diversa disponibilità di risorse umane. Su questo, ecco, io credo che ci dobbiamo interrogare molto, tenendo presente però un quadro valoriale forte che è stato espresso proprio pochi giorni fa, poco più di un mese fa, in occasione del 2 giugno, della festa della Repubblica Italiana, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quando ha spiegato: il popolo italiano è il risultato di una pluralità di apporti e questo non ci dispiace affatto. Ecco, questa visione, che è propria di tutta la nostra identità più profonda, trova una concretizzazione molto significativa proprio a Palermo, che è un luogo dove le parti più importanti della nostra storia, le testimonianze più significative che danno un messaggio al resto del mondo, sono il frutto di una forte dinamica di integrazione fra persone appartenenti a etnie diverse. E basta vedere come sono costruiti i più importanti monumenti di Palermo per rendersene conto. Quindi è qualcosa che appartiene all'identità più vera della nostra città. Ecco, io non vi nascondo che sarei molto felice, siccome credo che questo Palazzo di Giustizia possa e debba essere la casa di tutti, sarei molto felice che se potessimo organizzare prossimamente qualche cosa al Palazzo di Giustizia che diffonda determinati valori, determinate parti importanti della nostra tradizione, con i ragazzi che sono in cura al SAI, al servizio per l'assistenza e per la integrazione. Ecco, questa secondo me sarebbe sarebbe un segnale importantissimo nei confronti di questi ragazzi, che si riconoscono in determinati valori, che sono quelli su cui appunto lo stesso Presidente della Repubblica ha parlato non molto tempo fa, di un autentico patriottismo di queste persone, che sono delle persone su cui io credo che dobbiamo puntare per costruire il futuro di tutti. Quindi grazie alla formazione decentrata per richiamarci non soltanto agli aspetti tecnici ma anche a valori importanti. E per inciso, questo io lo sento particolarmente perché faccio parte di una di quelle famiglie che hanno una componente migrante, che ha contribuito a costruire la seconda, la terza, la quarta generazione di altri paesi.
1: Passo la parola al Presidente Morosini. Prima però volevo un attimo salutare la Presidente Maria Cerno, che è collegata da remoto, dal mio video era sfuggita per un secondo. Grazie Presidente, che modererà la prima sessione. Grazie.
3: Sì, buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento ai componenti della formazione distrettuale, in particolare ad Alessia, che sta coordinando i lavori di questa sessione. Un saluto affettuoso sia a Maria Cerno, con cui abbiamo partecipato Grazie. Ad un comitato scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura oltre 20 anni fa. Un saluto a Martina Flamini, a Luca Perilli, che da tempo si occupano di questi temi e sempre con delle elaborazioni che poi sono messe a disposizione di tutta la magistratura italiana. E consentitemi anche di ringraziare i componenti della sezione immigrazione e protezione internazionale del Tribunale, a partire dal Presidente Micela, che in questi anni hanno affrontato una serie di sfide anche molto complesse dal punto di vista dell'impatto sul loro lavoro, e lo hanno fatto sempre nel rispetto appunto dei valori a cui faceva riferimento il Presidente della Corte d'Appello, anche con decisioni coraggiose che sono state oggetto di attacchi specifici da parte di vari commentatori, e che comunque non hanno alterato quella serenità con cui deve essere affrontata una materia che comunque è ad alta densità emotiva sul piano istituzionale anche. E naturalmente in questa sezione hanno operato anche gli addetti all'ufficio del processo, i magistrati onorari, il personale di cancelleria, e io voglio ringraziare tutti per il lavoro svolto non solo nell'ultimo semestre, dove abbiamo raggiunto dei risultati a mio avviso lusinghieri sul piano anche dei numeri. Ma al di là di questo, noi siamo qua oggi per un approfondimento su un tema attualissimo, il patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo, che persegue obiettivi politici chiaramente orientati al contenimento dei movimenti migratori e alla maggiore efficienza delle procedure di asilo e rimpatrio. Questo è l'obiettivo sulla carta. Ma noi sappiamo già che gli osservatori più attenti ci hanno segnalato una serie di questioni problematiche, e tra gli osservatori attenti ci sono anche alcuni magistrati italiani che si occupano specificamente di questo argomento. Ecco, gli osservatori evidenziano che il nuovo quadro normativo, finalizzato fondamentalmente a contrastare l'abuso del processo di asilo, è caratterizzato dal ricorso a una serie di costruzioni giuridiche che rischiano di produrre nell'applicazione concreta delle illusioni, perché fondate su finzioni normative inidonee a produrre gli effetti desiderati. Ne ha fatto un catalogo preciso il collega Luca Minniti, che presiede la sezione Migrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Bologna, con una pubblicazione sulla rivista Giustizia Insieme, e ha appunto fatto riferimento ad una serie di finzioni che sono destinate a creare notevoli problemi dal punto di vista applicativo. La finzione della presunzione di sicurezza dei paesi d'origine fondata su criteri statistici ancorati alle decisioni precedenti, la presunzione di sicurezza dei paesi d'origine fondato sulle liste dell'Unione Europea, la finzione del non ingresso nelle procedure alla frontiera, la finzione di esame completo della procedura accelerata, la finzione del ritiro implicito alla domanda di protezione internazionale per condotte che non hanno nulla a che vedere con la volontà di rinunziarvi. In altri termini, le nuove procedure speciali paiono destinate ad amplificare la necessità di ricorso alla tutela giurisdizionale, trasformando il giudice, la giurisdizione, nel luogo principale di verifica della compatibilità delle nuove procedure con il diritto fondamentale di asilo, alla luce ovviamente delle garanzie insopprimibili che sono dettate dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione di Ginevra. Sappiamo già cosa significa tutto questo, anche in termini di rapporto tra le istituzioni politiche e le istituzioni giudiziarie. E io credo che questi aspetti saranno oggetto tutti di specifico approfondimento in questa sede, ma non possiamo trascurare il contesto organizzativo nel quale le norme del patto sono destinate ad operare. E quando parlo di contesto organizzativo faccio riferimento alle istituzioni amministrative, ma anche alle istituzioni giudiziarie. Cioè, c'è uno scarto significativo tra la programmazione europea del nuovo sistema comune di asilo e la preparazione delle istituzioni nazionali coinvolte in queste procedure, a partire dalla magistratura. Con riferimento alla giurisdizione, non c'è stata programmazione, nonostante la Commissione europea abbia adottato il piano comune del patto già dal giugno del 2024, cioè non c'è stato quel biennio efficace con interventi significativi, sia con riferimento alle fasi amministrative della procedura di asilo, sia con riferimento con riguardo alla fase giurisdizionale. Non sono state ad esempio predisposte misure volte al rafforzamento delle risorse umane e materiali che si occupano nel circuito giudiziario di questa materia. Poteva essere ad esempio la stabilizzazione del personale addetto all'ufficio per il processo con riferimento specifico alle sezioni specializzate di immigrazione e protezione internazionale. E possiamo dirlo, adesso lo dico senza alcun intento polemico, ma lo stesso decreto legge numero 100 del 2026 appare un po', sulla base dei problemi organizzativi che stiamo affrontando in questi giorni, appare un po' il teatro dell'improvvisazione rispetto ad esempio a quelle che sono state le opzioni sull'ufficio del processo stralcio per la sezione immigrazione e protezione internazionale. Allora, tutto questo naturalmente io credo debba essere oggetto di un serio confronto anche in questa occasione. Noi ovviamente dobbiamo fare i conti con le risorse disponibili, possiamo fare una valutazione critica rispetto alle omissioni, ai ritardi, alle mancate scelte da parte del legislatore, ma noi poi dobbiamo però affrontare quotidianamente le domande giudiziarie. Con queste ci dobbiamo misurare e dobbiamo fare i conti con le risorse disponibili. Questo chiama in causa scelte organizzative e ordinamentali che dovranno tenere conto di questa situazione. Io credo che, e qui c'è il Presidente della Corte d'Appello che presiede anche il Consiglio Giudiziario, anche sulle scelte e sulle misure organizzative adottate a livello di tribunali, ovviamente dovremo tenere conto di quelle che sono le direttive del Consiglio Superiore della Magistratura, ma verosimilmente saremo chiamati a delle scelte che possono forzare alcune regole che sono fissate dal sistema tabellare, proprio per far fronte alla massa di domande che verosimilmente arriveranno e che sono già previste da tutti gli osservatori più attenti della materia. Ecco, su questo, diciamo, la flessibilità, la duttilità, anche con riferimento a queste scelte organizzative ordinamentali, dovrà essere un po', diciamo, un mantra rispetto ad una stagione che siamo chiamati ad affrontare che si presenta gravida di incognite da questo punto di vista. Ecco, io penso che soluzioni anche proposte, anche sotto questo profilo, mi auguro che scaturiscano da questo confronto, da questa giornata di approfondimento molto importante non solo ovviamente per la realtà di Palermo, ma diciamo che l'elaborazione che può scaturire da questa giornata, diciamo, è un patrimonio poi disponibile per tutti. Ecco, io sono convinto che anche i diversi profili professionali dei relatori siano da questo punto di vista una garanzia non solo di approfondimento ma anche di lavoro esaustivo su quelli che sono i problemi che siamo chiamati ad affrontare già da oggi. Quindi grazie ancora per l'elaborazione di questo corso, per la realizzazione di questo corso e buon lavoro a tutti.
4: Mi metto in piedi perché la dottoressa Giampiero, 90 secondi o 120 ce li ho?
5: Come sempre il tempo è complessivo, quindi no.
4: Allora, 120 secondi per ringraziare innanzitutto la Scuola Superiore della Magistratura con la quale abbiamo, e la struttura decentrata con la quale l'Ordine degli Avvocati ha davvero un ottimo rapporto e ciò consente di organizzare costantemente convegni, dibattiti, eventi formativi per una formazione congiunta tra avvocati e magistrati, che sicuramente è un valore che va perseguito, e devo dire qui a Palermo ne do atto alla Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, così come agli altri capi degli uffici giudiziari, è un valore che viene perseguito perché Palermo è una sede giudiziaria dove si collabora, si lavora insieme e si cercano di risolvere i problemi con il buon senso. L'argomento di oggi è un argomento epocale, ha detto il Presidente della Corte d'Appello, la nostra terra, la Sicilia, ma tutta l'Italia è il risultato della mescolanza di culture che nei secoli, nei millenni si sono appunto incontrate e hanno dato frutti per dare a noi quello che siamo oggi. E ha ragione il Presidente del Tribunale nel denunciare la drammaticità del momento. Presidente, non è detto che i numeri che a me fanno impressione della sezione protezione internazionale, dove c'è stato un aumento delle sopravvenienze, se non ricordo male, nel 2024 del 249%, una situazione veramente drammatica, e affrontare un problema epocale, globale, che investe non soltanto Palermo, la Sicilia, l'Italia, l'Europa, ma che coinvolge tutto il nostro pianeta, affrontarlo con decreti e non con politiche di lungo periodo che consentano di gestire quel fenomeno planetario che coinvolge tutti, è davvero una visione di basso profilo. È necessario affrontare le problematiche con sforzi congiunti, con sforzi che possono guardare non soltanto al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, ma e quindi al 30 giugno 2026, ma che consentono di affrontare il problema nei prossimi 10, 20, 30 anni, perché sarà un problema epocale. Concludo, qualche anno fa ho letto su Repubblica un articolo, un editoriale di Vittorio Zucconi, che si concludeva sull'immigrazione, si concludeva con una domanda: quali diritti in più abbiamo noi che abbiamo avuto la fortuna di nascere sulla sponda esatta del Mediterraneo rispetto a chi è nato nell'altra sponda del Mediterraneo? Credo che, essendo figli dell'articolo 2 della Costituzione, dell'articolo 3, essendo figli di Voltaire, di Kant, del cristianesimo, della cultura classica, dovremmo anche interrogarci quali doveri in più abbiamo noi nel rispetto della dignità della persona umana rispetto a chi è nato in altre parti del nostro pianeta. L'Europa e l'Italia hanno il dovere, scritto nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nei trattati internazionali, nella nostra Carta Costituzionale, hanno il dovere di tutelare sempre e comunque la dignità della persona umana. Questo deve essere il nostro faro e questa deve essere la rotta che deve perseguire ogni politica di destra, di sinistra, di centro, di alto o di basso. E noi nelle aule di giustizia abbiamo il dovere, tutti quanti, magistrati, avvocati, AUPP, forze dell'ordine, abbiamo tutti quanti il dovere di tenere sempre come nostra stella polare la dignità della persona umana. Concludo davvero, cosa che non avviene ad esempio nei nostri CTR, strutture di detenzione, sulle quali noi come Ordine degli Avvocati abbiamo più volte acceso i riflettori e sulle quali bisogna interrogarci tutti quanti, perché si tratta di strutture di detenzione fuori dalle regole costituzionali che noi abbiamo. Grazie per aver organizzato questa giornata e buon lavoro.
1: Va bene, allora sì.
2: Solo proprio un istante, innanzitutto per ringraziare l'Avvocato Greco per questa visione particolarmente nobile della professione di cui lui è sempre portatore. Ecco, questa è veramente una delle situazioni in cui l'avvocatura può dare il meglio di sé come capacità di restituire la piena dignità alle persone meno protette sul piano sociale. Secondo, concordo pienamente con quanto diceva il Presidente del Tribunale Pier Giorgio Morosini a proposito della necessità di sviluppare una grande attenzione alle soluzioni che vengono richieste dal basso, dall'amministrazione concreta della giustizia. Io credo che la funzione di vigilanza dei consigli giudiziari sia anche quella di far emergere le best practices e di farsene portatori nei confronti degli organi centrali, a cominciare dal Consiglio Superiore Superiore della Magistratura. Consentitemi poi soltanto un ringraziamento a tutti i colleghi della sezione del Tribunale che si occupa di protezione internazionale e a Franco Micela. Ecco, io ho avuto la fortuna di essere istradato all'attività di magistrato da Franco, che allora fu il primo a spiegarmi come si faceva per prepararsi per il concorso di magistratura, ma soprattutto mi fece comprendere che era una strada che valeva la pena di percorrere per il contenuto di valori che si poteva affermare attraverso questa attività. Credo che gli sarò sempre grato per avermi offerto questa grande opportunità.
1: Allora, cominciamo. Cominciamo e vi pregherei di mantenere la stessa tempistica che ci siamo dati, perché diciamo è sul corso che ci concentriamo adesso. Quindi possono venire al tavolo Michele, Guarnotta e Flavia, con la Presidente Cerno che è collegata da remoto, e l'Avvocato Grotta d'Aurea. Prego Presidente Cerno. Può avviare, grazie.
6: Grazie. Limiterò al minimo i ringraziamenti, non perché non siano doverosi, ma perché è tardi. Veramente sono grata alla formazione decentrata di Palermo per avermi dato questa occasione. Si sente bene l'audio? L'unica cosa di cui voglio essere sicura è che mi sentiate. Ok. E credo che almeno io sto cercando di non mancare nessuna occasione di ascolto, di approfondimento e di evidenziazione dei profili critici che ci sono nell'interpretazione di questo veramente complesso mosaico normativo. Poiché abbiamo poco tempo, salto la parte interessantissima che hanno trattato il Presidente della Corte d'Appello Antonio Balsamo e il Presidente del Tribunale Pier Giorgio Moroseni, che saluto davvero molto molto affettuosamente perché conosco da tanto tempo e stimo enormemente da tanto tempo, ma potete immaginare che anche la mia sezione della Corte di Cassazione è piuttosto preoccupata e attenta e pronta a nonostante la totale mancanza di investimento organizzativo su questo aumento di competenze che ci è capitato, è attenta a cercare di fornire un servizio e soprattutto di esercitare la propria funzione nomofilattica, che non è facile in questo contesto così complesso, nel modo più efficiente, rapido, ma anche approfondito possibile, perché questa è una fase in cui, diciamo, superata anche un po', permettetemi il termine, per alleggerire la sbornia del PNRR, è necessario queste norme metabolizzarle, conoscerle, evidenziarne i profili critici, altrimenti la nostra specializzazione, la nostra funzione, che ben ha evidenziato il Presidente della Corte d'Appello, cioè di ritenere questo nuovo complesso normativo il banco di prova proprio dei diritti fondamentali all'interno del quadro delle garanzie costituzionali e internazionali che ci sono fornite dalle convenzioni sui diritti umani, questo obiettivo lo falliremo. Fatta questa brevissima premessa, vengo e sintetizzo al massimo le considerazioni che volevo fare prima di dare la parola a Michele Guarnotta, solo perché mi fa piacere porvi degli interrogativi che poi credo che saranno sviluppati nel dibattito. La prima questione aperta è questa, vado proprio molto molto rapidamente per flash. Quale deve essere l'approccio metodologico che dobbiamo avere rispetto a questa nuova disciplina normativa che, ripeto, è fondata su un quadro che rimane immutato, quello costituzionale interno, quello della Carta dei diritti fondamentali, quello delle convenzioni sui diritti umani, la Convenzione di Ginevra e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tutte le altre che si occupano puntualmente di diritti umani, perché siamo all'interno della tutela dei diritti umani, ce l'ha ricordato molto bene il Presidente della Corte d'Appello. Quindi all'interno di questa cornice c'è un nuovo tessuto normativo che è fatto di fonti diverse, di fonti complesse, c'è una direttiva, ci sono dei regolamenti e ci sono delle norme attuative dei regolamenti che per la prima volta vengono attuate, diciamo, in prima battuta, perché c'è anche un disegno di legge delega, ma in prima battuta con un decreto legge, cioè con uno strumento normativo peculiare, che, come ho già detto, inedito, insolito rispetto alle precedenti modalità di attuazione della normativa europea. E allora il primo approccio, l'approccio metodologico riguarda proprio, mette in campo il primo interrogativo, poiché il complesso della normativa del patto delle migrazioni è fondato sostanzialmente sulla, l'ha già detto il presidente del tribunale, Pier Giorgio Morosini, su questa diciamo, espressione della presunzione di non ingresso e della accelerazione delle procedure di accertamento del diritto alla protezione internazionale finalizzate all'esigenza di un riconoscimento effettivo rapido o anche di un rimpatrio altrettanto rapido, rimpatrio che può verificarsi anche all'interno dell'esame del diritto al riconoscimento della protezione, del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale. Ci dobbiamo chiedere se questo sistema, che rispetto ai principi generali, cioè al principio del ricorso effettivo e del diritto a rimanere nel territorio dello Stato, che è dello Stato esaminatore della domanda di protezione internazionale, se questo approccio che è antitetico a questa, sostanzialmente antitetico a questa impostazione iniziale, dobbiamo ritenere che comunque si tratti di un sistema derogatorio e che quindi ci imponga un'interpretazione restrittiva, come sempre, come dobbiamo sempre porci nell'ottica di svolgere quando c'è un regime che comunque modula diciamo ridetermina e rielabora un perimetro diverso dell'esercizio dei diritti fondamentali della persona, o se invece per la massiccia diciamo estensione di questo intervento normativo unionale e per il modo in cui è stato in prima battuta attuato e poi verrà successivamente attuato e rielaborato, dobbiamo ritenere invece che questo sia il quadro generale e che l'eccezione riguardi la possibilità di esercitare questo diritto in condizioni di non privazione della libertà personale anche nella sua dimensione della libertà di movimento e rimanendo nel territorio dello Stato. Quindi prima di tutto dobbiamo interrogarci se comunque dobbiamo avere un approccio metodologico di interpretazione rigorosa oppure no. In questo primo interrogativo ne nasconde un secondo ancora più rilevante. I principi elaborati dalla Corte di Giustizia, soprattutto negli anni più recenti, proprio in relazione per esempio alla ricerca dell'effettività della manifestazione della volontà della protezione internazionale, al diritto a un rimedio effettivo, che vuol dire l'esame concreto delle ragioni senza ricercare scorciatoie e impedimenti in rito che poi non consentono l'esame nel merito delle condizioni di esercizio del diritto alla protezione internazionale. Se tutti questi indicatori che ci sono venuti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dall'intervento nomofilattico del legislatore devono essere sostanzialmente accantonati o comunque marginalizzati di fronte a un quadro normativo nuovo, perché comunque sono principi che si sono sviluppati ed elaborati in un quadro normativo diverso o parzialmente diverso, oppure se continuano ad essere la bussola che ci deve governare sia in materia di protezione internazionale, dovere di cooperazione istruttoria, rigore nel verificare se una procedura può definirsi davvero accelerata con tutta la contrazione delle garanzie che la scelta di questo canale procedimentale prima e processuale poi induce, le scelte in tema di protezione, di rapporto fra protezione internazionale e protezione complementare nazionale, se tutto questo complesso di principi, i paesi sicuri, tutta l'elaborazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sui paesi sicuri e anche della giurisprudenza di legittimità sui paesi sicuri e di merito, se tutto questo bagaglio, tutta questa cassetta degli attrezzi di protezione del nucleo essenziale del diritto alla dignità, del nucleo proprio costitutivo del diritto dei diritti delle persone, cioè quello alla dignità, alla conservazione di uno statuto di dignità che deve accompagnare l'ingresso e l'accertamento di questo diritto, devono restare in piedi, o se senz'altro lo spirito del legislatore unionale non ha voluto escludere questo nucleo fondamentale, ma la cornice all'interno della quale si introducono tutte queste eccezioni alla regola generale dell'espansione del diritto all'accesso alla giustizia e del diritto a rimanere nel territorio, sono invece da ritenere elementi dominanti. Quindi questo è il primo approccio, è la prima discussione, è il primo problema che metto in campo: quanto dobbiamo rimanere fedeli alla cornice dei principi che ci hanno guidato, prima la giurisprudenza di merito italiana, che è stato sempre il motore dello sviluppo della giurisprudenza di legittimità in materia di protezione internazionale, e quale deve essere quindi la bussola che ci deve governare in questa fase così difficile di interpretazione? Quali sono anche i confini all'interno dei quali questa normativa unionale si pone in considerazione delle norme, dei principi unionali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali e del Trattato, e in considerazione anche del quadro costituzionale interno? Se c'è un profilo, se ci sono profili sia nella parte relativa ai provvedimenti di libertà, sia nella parte relativa a questa contrazione e accelerazione dei tempi del giudizio di protezione internazionale, e in questa fase anteriore all'inizio del procedimento di protezione internazionale, che è la fase dello screening, se in queste fasi si annidano profili di incompatibilità rispetto ai nostri parametri costituzionali e anche rispetto ai principi dell'Unione, che sono anche sovraordinati alla normativa di natura regolamentare o anche alle direttive. Quindi vedete che prima di tutto bisogna capire come si articola il rapporto da genus ad specium. Il genus rimane sempre il diritto a rimanere nel territorio, il rimedio effettivo, e la species tutte le eccezioni, sia pure così massive, perché ormai le procedure di protezione internazionale saranno prevalentemente procedure di frontiera, e le procedure accelerate tra l'altro copriranno pure la parte delle procedure che non sono di frontiera. È sufficiente che ci sia il rischio di fuga, avete visto quanti indicatori da considerare in modo separato di rischio di fuga ci sono. Per esempio, per andare in media stress e verificare poi quali sono in concreto, no, i dubbi interpretativi che possono venire all'interno di questo primo grande interrogativo che vi ho posto, io ho preso tre esemplificazioni e sarò brevissima. Il primo è questo altrettanto inedito per il nostro sistema processuale, più che inedito, queste inedite istituti giuridici del ritiro esplicito e del ritiro implicito della domanda internazionale. Ne parleranno molto più diffusamente di me Michele Guarnotta e poi anche Martina Flamini, quindi con i quali ci siamo scambiati materiali e impressioni, e loro mi hanno dato la possibilità di leggere le loro perfette slides. C'è questa disciplina del ritiro esplicito della domanda, che deve corredarsi di alcuni requisiti specifici, che non è stata recepita, attuata dal legislatore interno, ma poiché è regolamentare non ce n'è bisogno. Questa disciplina del ritiro esplicito a me colpisce in particolare l'inoppugnabilità assoluta, cioè il legislatore dell'Unione dice che questo il provvedimento di ritiro esplicito è inoppugnabile. Ora io mi chiedo se possa essere compatibile col nostro sistema di diritto, del nostro sistema, ma anche del sistema unionale, ma in particolare di quello costituzionale, il diritto all'accesso alla giustizia, la inoppugnabilità assoluta. L'inoppugnabilità riguarda il provvedimento amministrativo, il ritiro esplicito e il ritiro implicito vengono regolati nella fase amministrativa, cioè quella davanti alla commissione territoriale, ma ci dobbiamo chiedere se se il tribunale comunque può essere investito perché c'è un ricorso fatto in tribunale della decisione di ritiro implicito, ove si mettano in dubbio i requisiti, cioè la sussistenza dei requisiti e anche della volontà di voler ritirare esplicitamente questa domanda, se il provvedimento presenta profili di manifesta illegittimità o abnormità, deve ritenersi che comunque sia inoppugnabile questa domanda, questo provvedimento, oppure c'è un margine di giustiziabilità sul piano della giurisprudenza, dell'accesso alla giurisprudenza, al giudice di merito, che a quello poi di legittimità, che fortunatamente al mezzo del ricorso straordinario ex articolo 111,7, perché tra l'altro il ritiro esplicito determina comunque la qualificazione della domanda successiva come domanda reiterata, e questo è un altro grande tema nel ritiro, e questo vale anche per il ritiro implicito. Una conclusione del procedimento in rito perché dovrebbe determinare comunque la qualificazione della domanda successiva come reiterata e non come prima domanda? In fondo non c'è stato un accertamento di merito. È vero che il legislatore unionale si fa pure carico di questo, e in particolare ragionando solo sul ritiro implicito, nell'articolo 55 del regolamento afferma che comunque la successiva domanda, pur qualificabile come reiterata e quindi soggetta a quelle contrazioni di tempi e di garanzie che hanno le procedure accelerate, perché la domanda reiterata viene inglobata nelle procedure accelerate, comunque bisogna riguardare tutte le prove, cioè non è limitata dal punto di vista probatorio. Rimane però questo profilo dell'inoppugnabilità e della qualificazione delle domande reiterate, sia pure con un ambito di sindacato più ampio rispetto a quello ordinario sulle domande reiterate che devono riguardare solo il novum, che a mio avviso desta qualche perplessità. E il ritiro implicito di perplessità ne desta ancora di più, a mio modesto avviso, perché se voi vedete le ipotesi, poi lo diranno meglio i relatori che seguono, se vedete le ipotesi di ritiro implicito sono veramente alcune di queste riguardano la mancanza, diciamo la reticenza, questa mancanza di collaborazione nel dare informazioni, che però dovrebbero già essersi esaurite la maggior parte nella fase di screening. Quelle che non appartengono, diciamo, alla fase di screening, che lato senso riguardano i dati identificativi di nazionalità, i dati biometrici, la salute, eccetera, sono degli elementi di fatto che sono fatti costitutivi della domanda. Ora, noi abbiamo un processo che riguarda la domanda di protezione internazionale che non è soggetto a preclusioni, quindi c'è da interrogarsi sulla compatibilità con questo nostro modello processuale che perdura, di una della possibilità di un provvedimento in rito svolto dalla commissione territoriale quando non ci sia stata la discovery di tutti degli elementi costitutivi della domanda. Questo sinceramente in nessun procedimento camerale come questo, visto dal punto di vista del giudice e quindi del processo, della fase giurisdizionale, è stato mai un ostacolo in rito, un ostacolo perché, e neanche un ostacolo in merito, perché poi perché non ci sono preclusioni, ma se non ci sono preclusioni nella fase giurisdizionale, come si può arrestare l'accertamento, come si può impedire l'accertamento nella fase amministrativa? È vero che per il ritiro implicito non c'è l'inoppugnabilità, quindi poi c'è la possibilità di riespansione, però a mio avviso c'è da riguardare bene questo istituto, perché ripeto, in gran parte è costituito da un atteggiamento di non collaborazione che deriva però su dati che dovrebbero essere già conosciuti, perché la fase di screening lunga dovrebbe essere precisa, dovrebbe essere articolata, viene fatta in queste zone di non ingresso che pure sono già zone del territorio del paese esaminatore, ma vengono ritenute di non ingresso, ed è difficile a mio avviso pensare che al momento dell'esame della domanda ci siano ancora questi dubbi. Per il resto sono fatti che devono essere accertati, nei quali, accanto a questo obbligo di collaborazione che permea tutto il patto tutti i regolamenti e anche la direttiva accoglienza sul patto delle migrazioni, oltre a questo obbligo di collaborazione che proprio diventa quasi un mantra, un'ossessione per qualsiasi fase del procedimento, c'è accanto, permane il dovere di cooperazione istruttoria che governa comunque i poteri e doveri istruttori sia della commissione territoriale sia poi del giudice del merito, sia pure quest'ultimo all'interno del quadro allegativo delle parti. Quindi questo è un punto di frizione piuttosto forte, ed è piuttosto forte, e dobbiamo proprio, diciamo, le sessioni va proprio approfondita, secondo me, e definito esattamente il contenuto di questo obbligo di collaborazione, proprio perché altrimenti rischia di appannare e di escludere quello che ancora è rimasto nel regolamento, e cioè il dovere di collaborazione, sia con riferimento alla domanda in generale, sia con riferimento alla domanda relativa ai paesi sicuri. L'ultimo aspetto problematico che volevo porre in evidenza è la procedimentalizzazione della manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale. Anche questo rischia di creare una frizione, anzi forse la crea proprio, con il sistema dei principi giurisprudenziali preesistenti, sia relativi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia relativi alla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Giustizia ha sempre valorizzato la manifestazione di volontà svolta davanti a un'autorità, anche non alle autorità strettamente e specificamente competenti a ricevere domande di protezione internazionale. Una per tutti, il giudice dell'espulsione, il giudice della convalida, del trattenimento o di questo nuovo, adesso anche del fermo e dell'autorizzazione a ricevere in un luogo specifico. Ma l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico non è soggetta a convalida, ma come sapete a reclamo, poi se ne parlerà, ne parleranno più diffusamente i relatori che seguono questa mia introduzione. Stavo dicendo, quindi c'è questa, la manifestazione di volontà può essere, diciamo, a quadro normativo preesistente unionale italiano, essere diciamo espressa anche davanti al giudice, alle autorità, a quelle autorità che devono esaminare la domanda, non competenti a riceverla ma ad esaminarla, o anche autorità che devono esaminare i provvedimenti deliberate assunti dall'autorità amministrativa, sia quelli soggetti a diretta convalida sia quelli soggetti a controllo eventuale come l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. Dobbiamo ritenere che tutto questo quadro di garanzie che è voluto proprio, diciamo, deriva direttamente dalla nozione classica del diritto d'asilo che noi abbiamo costituzionalizzato, ma che anche la Convenzione di Ginevra ha fatto suo, possa venire meno perché nel quadro regolamentare attuale si parla di autorità esclusivamente competenti nella ricezione della domanda, anche nella fase della manifestazione della volontà. Le fasi sono la manifestazione della volontà, la registrazione e la formalizzazione. Questo è molto importante sotto tutti i punti di vista, ma primo tra tutti sul piano del diritto intertemporale, perché lo spartiacque per comprendere se il regime giuridico applicabile è quello preesistente o quello che è entrato in vigore dal 12 giugno in poi, in questo panorama composito di diritto unionale e attuazione del diritto unionale per ora realizzato col decreto 100 del 2026, riposa proprio sulla domanda amministrativa. Voi capite che se c'è in questo momento la fase, non è detto che le fasi dalla manifestazione di volontà alla registrazione siano rapide, cioè siano in sequenza rapida, perché ci possono essere domande, immigrazioni massive, necessità organizzative eccetera, che possono dover scandire in tempi non brevissimi queste tre scansioni. Comprendere quale sia lo spartiacque per l'applicazione dell'uno o l'altro regime è fondamentale. Se noi stiamo alla giurisprudenza delle sezioni unite relativa che si è sviluppata nel rapporto fra il decreto 113 del 2018 e il sistema della protezione umanitaria preesistente, dobbiamo ritenere che è sufficiente una manifestazione di volontà, ovviamente effettiva, che abbia un suo contenuto effettivo, ma che può essere rivolta anche alle autorità non competenti. Questo sembra stridere col quadro attuale. Come uscirne? Quanto dobbiamo ritenere che la giurisprudenza, i principi giurisprudenziali che si sono sviluppati sono legati solo a un quadro normativo non più in vigore, ai principi, quelli di cui abbiamo parlato prima, il 47 della Carta, il nostro sistema di protezione costituzionale dell'asilo, e quindi da questo punto di vista hanno una applicazione, hanno un'immanenza e un'applicazione che perdura? E quali sono i rimedi? Il rinvio pregiudiziale, l'applicazione diretta della giurisprudenza precedente e estrapolando, diciamo, quello che è in continuità, cioè quei principi che non sono cambiati, se è possibile, il rinvio pregiudiziale entro che limiti, la valutazione della compatibilità costituzionale. Vedete che i problemi sono tanti. L'ultima notazione, ma è veramente di questa, di così ve la do come dato didascalico.

0: qualificata, nel senso che espressa davanti a una delle autorità giurisdizionali che si occupano anche in modo parallelo nella fase deliberata del cittadino straniero richiedente asilo, è una manifestazione di volontà qualificata. Se lo è, la domanda amministrativa anche in questa fase manifestata, espressa prima del 12 giugno del 2026, spetta al Tribunale in composizione monocratica, ma in ambiente normativo preesistente. Ove invece prima del 12 giugno del 2026 sia stata notificata una domanda di riesame giurisdizionale della decisione della Commissione territoriale, il quadro normativo è sempre quello preesistente, ma la competenza spetta a questa struttura dell'ufficio stralcio, quindi ai giudici onorari su delega del giudice togato. E invece dal 12 giugno in poi sempre il Tribunale in composizione monocratica, ma a quadro normativo mutato. Questi, diciamo, sono un po' gli spunti che volevo offrirvi di discussione. Mi scuso se sono stata troppo lunga e do immediatamente, non, se la. La presidente della commissione, del nostro incontro, Alessia Giampietro, me lo consente, darei subito la parola a Michele Guarnotta, che ci parlerà del sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale, e ci darà quindi un quadro più puntuale della situazione normativa complessiva esistente e che, come vedete, in cui c'è una sorta di coabitazione tra principi vecchi, principi nuovi e principi in continuità. Grazie. Ho finito.
1: Sì, Presidente, passo la parola direttamente a Michele Guarnotta, oppure vuoi fare tu un collegamento? Puoi iniziare Michele, giusto?
2: Sì.
1: Perfetto.
2: Funziona questo microfono? Sì. E allora, intanto ringrazio la Scuola della Magistratura. Sì. La Scuola della Magistratura, Promozione Decentrata, per avermi invitato a questo convegno. Faccio una battuta, del resto qua a Palermo siamo così pochi che comunque qualcuno di noi doveva venire, considerando che siamo i padroni di casa. Detto questo, però, no, sono veramente onorato di essere qui, perché appunto la Presidenta Cerno è un magistrato di cui finora ho soltanto letto le sentenze, insomma, e quindi che per me rappresenta, diciamo, la nomofilachia che oggi vedo appunto presente anche se sei in video. Sono altresì presenti due colleghi come Martina Flamini e Luca Perilli, che per me sono, diciamo, dei giganti della materia, quindi senza nulla togliere chiaramente agli altri relatori, al Presidente Francesco, come lo chiamo io, perché non riesco a chiamarlo Francesco semplicemente, Presidente Francesco, e Flavia Coppola, che appunto sono i colleghi del Tribunale con i quali giornalmente, insomma, condividiamo le difficoltà interpretative, insomma, soprattutto alla luce del nuovo patto. Allora, quindi, appunto, come ha detto la Presidenta Acerno, il mio tema è quello, è un tema un po' più generale, perché riguarda il sistema comune europeo di asilo, è la normativa europea e nazionale che la riguarda. Quindi, per andare avanti, schiaccio questo. Ok. Poi, quindi, farò un po' una panoramica del prima patto e del dopo patto, cercando di analizzare anche appunto le problematiche di cui ha parlato anche la Presidenta Cerno con riguardo al ritiro implicito, con riguardo all'autorizzazione a risiedere, dato che comunque ho avuto, diciamo, la fortuna o sfortuna di trattare uno dei primi casi della materia, e di vedere comunque se quindi rimane o meno sempre il rimedio effettivo che il giudice deve attuare a sensi dell'articolo 47 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. Allora, chiaramente non posso che partire dall'articolo 10, comma terzo della Costituzione, anche perché appunto è la norma fondamentale del nostro ordinamento, è la norma che fra l'altro per prima anche in ordine cronologico ha parlato di asilo politico ancora prima appunto della Convenzione di Ginevra e delle altre norme di cui parlerò. Mi è sempre caro, quando parlo dell'articolo 10, fare riferimento al professore Gaetano Silvestri, che è stato già presidente della Corte Costituzionale, perché ho avuto la fortuna ad ottobre di un corso appunto in cui

0: l'esperto formatore Luca Perilli, anche relatrice Martina Flamini. Il professore Silvestri ha fatto quella che riterrei una lezione magistralis sull'articolo 10 della Costituzione, e sottolineava il fatto che lo straniero ha diritto d'asilo nel territorio, e appunto ha rimarcato questa parola proprio perché, come vedremo, il patto invece ha ingigantito un po' la finzione di non ingresso. Invece appunto l'articolo 10,3 deve essere interpretato come norma che dà al diritto d'asilo la qualifica di diritto fondamentale della persona, e in base al fondamento personalista della nostra Costituzione è un diritto che quindi supera le barriere dei confini, e quindi si parla di questa parola che pure è difficile da pronunciare, deterritorializzazione della tutela dei diritti fondamentali. Clausola generale del sistema, perché comunque l'articolo 10,3 va anche oltre il diritto d'asilo, la protezione internazionale, con le sue due figure di status di rifugiato e protezione sussidiaria, dato appunto che, essendo una clausola generale del sistema, comprende anche la protezione complementare, prima umanitaria, adesso protezione speciale. Andando avanti, quindi sempre come norme fondamentali, a livello diciamo costituzionale, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, gli articoli 3 e 8, l'articolo 3 prevede il famoso principio di non respingimento, per cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti, e l'articolo 8 prevede appunto che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Anche se questa diciamo, è una norma che poi comunque viene un po' più valutata per l'impatto che ha nel caso di allontanamento sulla vita familiare, sui legami sociali, e quindi su quella che è comunque la protezione complementare. Andando ancora avanti, ecco diciamo, la base del diritto di asilo, della protezione internazionale, la Convenzione di Ginevra, che prevede appunto dalla nozione di rifugiato. Chiunque quindi temendo delle persecuzioni per motivi di razza e religione si trova, o altro, si trova fuori dal paese di cittadinanza e non può o non vuole aversi la sua protezione.
1: E dobbiamo fermarci qui, il nostro spazio a disposizione è terminato. Lo speciale giustizia vi ha proposto una prima parte del convegno che ha avuto luogo a Palermo, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e anche dall'Università e dall'Ordine degli Avvocati, sempre del capoluogo siciliano, su diritti dei migranti, protezione internazionale e patto europeo su migrazione e asilo. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui, ma come sempre buon proseguimento di serata, restate all'ascolto con i programmi di Radio Radicale.
2: Radio Radicale 23 in punto, abbiamo ascoltato lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura, e ora invece ci concentriamo su un'intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Luigi Ciaurro sul tema del 25 luglio 1943, con la caduta del fascismo, culminato proprio in quei giorni nella riunione del Gran Consiglio del Fascismo, con la deposizione di Benito Mussolini, e in particolare parlando del processo Galbiati Teodorani. Ascoltiamo.
3: Radio Radicale, parliamo del 25 luglio del 1943 e con Luigi Ciaurro, docente di diritto costituzionale alla LUMSA e colonnello del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Vogliamo parlare di un aspetto particolare del 25 luglio, che poi portò anche a uno scontro giudiziario nel secondo dopoguerra, tra il 1955 e il 1956. Alludo al processo Teodorani Galbiati, che fu un processo clamoroso. Noi partiamo da questo viaggio nel 25 luglio del 1943 per chiederci se in realtà il fascismo avrebbe potuto difendersi dal suo crollo e dal voto di sfiducia del Gran Consiglio del fascismo. Per questo noi partiamo dalle ore successive al voto di sfiducia del Gran Consiglio. Al termine della discussione del Gran Consiglio interviene il capo della milizia volontari del Servizio Nazionale, il generale Galbiati, che era un fedelissimo di Mussolini e che era membro di diritto al Gran Consiglio, che vota contro l'ordine del giorno di Dino Grandi. Subito dopo la discussione e la bocciatura dell'ordine cioè il passaggio dell'ordine del giorno Grandi, Galbiati avvicina Mussolini sostenendo che quel voto non ha alcun valore giuridico e costituzionale. Poi il mattino dopo propone a Mussolini di arrestare i 19 ministri, gerarchi, membri del Gran Consiglio che hanno votato contro di lui. Benito Mussolini non lo ascolta e nelle ore successive addirittura qualcuno gli propone un piano di emergenza. C'è una telefonata che avviene tra Mussolini e un'eccellenza alle ore 16:20, poco prima che Mussolini si recasse a Villa Savoia per conferire con Vittorio Emanuele III, che gli garantisce di aver approntato un piano un piano di emergenza per difendere il governo. Galbiati aveva organizzato vicino Roma una divisione che si chiamava Divisione M, che in quelle ore si trovava nella zona di Bracciano, che poteva essere impiegata per eventuali emergenze. Che cosa succede in quelle ore e soprattutto come si arriva allo scontro con il conte Teodorani, che nel secondo dopoguerra poi dirigerà un settimanale di destra e che era anche un parente acquisito di Benito Mussolini. Io forse mi sono dilungato un po' troppo, lascio la parola a Luigi Ciaurro. Allora, noi raccontiamo questa storia perché quando si parla del 25 luglio del 43 si parla sempre delle solite cose.
4: È vero. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio Radicale. Galbiati non è tra i protagonisti della lunga notte del Gran Consiglio del Fascismo, lo sappiamo, eppure a ben guardare, se come ha accennato lei, ricostruiamo gli avvenimenti del giorno dopo, a mio avviso potremmo definire Galbiati come il protagonista. Uno dei protagonisti principali del 25 luglio, diciamo all'indomani del voto nella notte del Gran Consiglio del Fascismo. Andiamo con ordine, anche con qualche notazione di colore. Il Gran Consiglio del Fascismo era convocato alle 17 di sabato 24 luglio, all'ora di pranzo. 40 gradi all'ombra, quindi è un uovo che sa di antico la calura di oggi, e lei ha già ricordato tutti gli avvenimenti, eccetera, eccetera. Il Gran Consiglio del Fascismo probabilmente si conclude quella notte intorno alle 2:40. Galbiati interviene una sola volta nel corso della riunione, dopo l'interruzione della mezzanotte, intorno alle ore 1. Fa un discorso, perlomeno come lui lo ha ricostruito in un suo libro di memorie pubblicato nel 1950, che si chiama Il 25 luglio e la milizia. Un discorso diremmo oggi un po' grillino, perché dice: attenzione, non è il partito a essere lontano dal paese, sono alcuni gerarchi del partito che sono ormai lontani dalla gente. Dai camerati, con il loro stile di vita lussuoso, eccetera, eccetera. Mussolini, nel suo libro del 44, Il tempo del bastone e della carota, definisce il discorso di Galbiati durante quella notte come lirico, con gli accenti della vecchia guardia fascista. Insomma, ne parla bene di quel discorso. Siamo all'indomani, siamo domenica 25, andiamo subito a domenica 25 Luglio, a mio avviso, è un doppio protagonista Galbiati, come se ci fossero due luogotenenti generali Galbiati in quella stessa giornata. E potremmo dire che in entrambe le occasioni, seppur col senno di poi, da un certo punto di vista, Galbiati aveva ragione, pur avendo sposato tesi all'apparenza differenti. Lo ha ricordato lei. Galbiati alle 9 si reca a Palazzo Venezia non invitato, viene a un certo punto ricevuto non subito, dopo un paio di ore, va a colloquio con Mussolini, gli presenta un suo promemoria in cui adombra la costituzione di reparti scelti, una sorta di stay behind che chiama mussolinismo, al qual fine andrebbe lui personalmente in Germania da Himmler. Mussolini lo incoraggia, ma secondo me tanto per essere cortese. E a un certo punto, venuta fuori l'irraggiungibilità di Grandi, Galbiati dice: ma perché non li arrestiamo tutti questi 19? Perché non li fermiamo? Ecco, tramite la milizia li fermiamo. Mussolini si rifiuta, ma no, ma che c'entra? Forse Grandi non si fa trovare perché è in difficoltà con me, minimizza, poi ci sono dei collari dell'Annunziata. Che facciamo, li fermiamo così e lascia cadere la cosa. E coi se e coi ma lo sappiamo, non si fa la storia, ma ci viene la curiosità. E se invece Galbiati avesse arrestato tutti e 19, arrestato, fermato, ecco, usato un termine improprio, avesse fermato militarmente, mano militari ad opera della milizia, i 19 protagonisti, e questo è un primo. È un primo Galbiati, un duro. Ricordiamo che Galbiati è sempre stato un duro, non solo era un luogotenente generale della milizia, non solo aveva preso il posto nel maggio del 41 di Starace come comandante generale della milizia, ma addirittura fu.
3: Spieghiamo brevemente, in pochi secondi, che cos'era la milizia.
4: La milizia era un corpo speciale. Istituito formalmente nel gennaio del 2023 con un regio decreto legge, si trattava di squadristi irregolari, ex militari che vennero inquadrati in questa sorta di forza armata speciale, chiamiamola così, che però nel 2000, scusate, nel 1900 24 diventò una forza armata dell'esercito, diventò una vera e propria forza armata dell'esercito. Prima i membri della milizia, che avevano anche dei gradi differenti da quelli delle forze armate, perché si rifacevano ai gradi della romanità, consoli, luogotenenti generali, signori, erano questi i gradi militari. Quindi nel 1924 vengono inquadrati nelle forze armate dell'esercito mantenendo una propria specificità. Tenga presente che nella seduta del 24-25 luglio del Gran Consiglio del Fascismo tutti i componenti erano vestiti in sahariana nera del partito. Solo tre membri avevano tre componenti avevano una diversa uniforme. Ed erano Galbiati, che aveva l'uniforme di generale della milizia, e Casanuova, che è il presidente del Tribunale Speciale, anche lui aveva la divisa della milizia, e lo stesso Mussolini. Mussolini ha presieduto quella riunione con la divisa di primo caporale d'onore della milizia, una sorta di capo supremo, ruolo che spettava solo a lui. E ha preceduto con questa divisa particolare per dire l'importanza della milizia nel fascismo. E diciamo, nasce prima come banda irregolare, poi come forza militare regolarizzata, infine come forza armata inserita nelle forze armate dell'esercito italiano. col senno di poi, se li avesse fermati tutti quei 19, le cose sarebbero andate diversamente? Forse sì, perché poi non sarebbe stato nemmeno così facile arrestare Mussolini a Villa Ada. Ma andiamo per ordine. Poi Galbiati se ne va, torna nella sede della milizia, del comando generale Viale Romania, dove incontra a livello di cerimoniale Cerica, che nel frattempo era diventato il comandante generale dei carabinieri e fu l'organizzatore della famosa ambulanza di qualche ora dopo, e quindi era già a conoscenza del tutto. Ovviamente non dice nulla a Galbiati, però viene Mussolini, richiama Galbiati, telefona a Galbiati e gli dice di tornare a Palazzo Venezia. Ci mette un po' Galbiati, Mussolini sta uscendo, lo convince, e questo lo riconosce, lo conferma anche Mussolini in quel libro sul 1944, Mussolini è l'ultima uscita pubblica di Mussolini, presidente del Consiglio Nazionale, sua eccellenza, capo del fascismo, eccetera, eccetera. L'ultima uscita pubblica la fa con Galbiati, che lo accompagna, va a San Lorenzo, che era zona che era stata colpita pochi giorni prima da bombardamenti, a incontrare la popolazione. Lo accompagna Galbiati, poi Galbiati dice che era stato lui a convincerlo, ma comunque lo accompagna. Ed è significativo perché sempre in questo libro di Galbiati, il 25 luglio e la milizia volontaria, Galbiati non accenna nemmeno a una, oggi si direbbe una fake news che pure ogni tanto ritorna, che Galbiati avesse sì sconsigliato Mussolini di andare al 17 del Rema. Mussolini si ribadì che si fidava molto del re, eccetera, eccetera, eccetera, ma non vi è alcuna traccia della ipotesi che Galbiati avesse detto ti accompagno io con una camionetta della milizia a questo incontro con il re. Non emerge quantomeno nelle memorie di Galbiati stesso, che forse avrebbe avuto l'interesse ad accreditarsi in questo senso. Poi la storia la conosciamo, le 17, ci sono ore concitate, direi a partire dalle 17:30, che non si sa dove è finito Mussolini, Buffarini guidi, lo testimoniano alcune telefonate, stava a Villa Torlonia insieme a donna Rachele cercando di capire che cosa è successo, e Galbiati alle 17 incontra Dolman e scrive nelle sue memorie che Dolman sapeva già tutto, colonnello delle SS che era un plenipotenziario quasi qui a Roma, e successivamente rientra a Viale Romania, dove aveva il comando generale, riceve varie telefonate di Buffarini, eccetera, eccetera.
3: Buffarini guidi, sottosegretario dell'interno.
4: Buffarini guidi,
3: che diventerà ministro dell'interno. Durante.
4: Ex sottosegretario fino a febbraio del 43 agli interni, ma di fatto era il ministro, e poi diventerà ministro durante la Repubblica Sociale Italiana. E qui abbiamo una prima riunione che ci interessa molto, tra le ore 20 e le ore 22. Evidentemente già Galbiati e i suoi lo sapevano. Che cosa succede? Ha una riunione con i suoi ufficiali, che facciamo qui da Gendu, e ci sono due ufficiali. La notizia è confermata da Galbiati nelle sue memorie, ma anche nel processo del 55-56, cui lei ha fatto riferimento. Sono Palladini, due altri ufficiali della milizia, Palladini e D'Alba, che vogliono e propugnano la linea dura. Ecco, scendiamo in piazza, andiamo alla ricerca di Mussolini, ristabiliamo l'ordine, non può finire tutto così. Galbiati prende una decisione diversa e alle 22:10 telefona ad Albini, che era ancora il sottosegretario degli interni, come il ministro era Mussolini, lui era la più alta carica per la gestione dell'ordine pubblico, che chiama ad Albini sostanzialmente per rassicurarlo e gli dice: la milizia rimane a disposizione del re e del duce. Quindi dà un messaggio rassicurante. Più tardi, verso le 22:30 lo chiama Badoglio, questo lui dice nelle memorie, e mi sento di dire, anche se Galbiati non fa questa battuta, che Galbiati non ci casca. Badoglio gli fa i complimenti, sei un soldato, hai capito qual è l'atteggiamento giusto, mi farebbe tanto piacere incontrarti. Galbiati non ci casca e gli dice no grazie, non posso, devo qui gestire, eccetera eccetera, e declina l'invito. Nel frattempo alle 22:47 c'è il famoso comunicato presso l'EIAR con i proclami del re e di Badoglio, e arriviamo alle 23, in cui richiama di nuovo Ambrosio e gli chiede hai sentito la radio, e Galbiati risponde no, non l'ho sentita, perché evidentemente mentiva. Dice va bene, ti manderò un generale che ti spiegherà quello che è successo. Arriva a Viale Romania nel proseguo della notte il generale Farone, mi sembra, e che gli porta una lettera di Badoglio in cui gli dice che il giorno successivo sarà sostituito dal generale Armellini per quanto riguarda il comando della milizia. E con la chiusura che c'è spesso in queste lettere di revoca, sarà poi lei avrà un altro incarico. E che cosa succede? Succede che non succede niente. Finisce lì la questione. Il giorno dopo, siamo ormai il 26 luglio, c'è lo scambio delle consegne che si finisce alle 3:10. Presumo che abbia dormito Galbiati nella sua caserma, nel suo quartier generale di Viale Romania, e quindi tutto tace. Ha un colloquio con il generale Lusana, che comandava la divisione che lei ha ricordato, la famosa divisione corazzata M, ben dotata dai tedeschi di artiglieria, che stava nei pressi di Bracciano, e lo congeda con un laconico: no, non vi preoccupate, domani continuate con regolarità le vostre esercitazioni. Qui quindi emerge in questa stessa giornata un doppio Galbiati, quello che vuole fermare mano militare i 19 componenti del Gran Consiglio del Fascismo che hanno votato per l'ordine del giorno grande, e quello che tra le 22 e le 23 della notte del 25 luglio sostanzialmente dà ordine alla milizia di restare nei ranghi, di non fare niente, di non rispondere alle provocazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Come nei film di Vanzina, come va a finire? Galbiati ha degli incontri con Mussolini, lo racconta lui stesso, il primo ce l'ha il 1 ottobre del 1943 alla Rocca delle Caminate, però comincia evidentemente a sapere che intorno alla sua condotta c'è qualche dubbio, lascia un memoriale, Galbiati che lo dice, in cui spiega che vi erano a Roma 5 divisioni del Regio Esercito, la divisione M stava a Bracciano e chissà quanto tempo ci avrebbe impiegato per venire, e quindi sostiene lui che non poteva fare diversamente. Quindi sembra quasi che si senta in dovere di doversi spiegare con Mussolini. La guerra finisce, lui vuole pubblicare un libro sul 25 luglio, Galbiati e la milizia, nell'aprile del 45, ma poi gli eventi glielo impediscono, è lui stesso che lo racconta, e poi verrà pubblicato da un editore, lui stava a Milano, di Milano, nel 1950. Lei prima accennava a una vicenda processuale molto interessante.
3: Ricordiamo una cosa, che Galbiati è anche intervenuto come testimone al processo di Verona, e che credo gli sia stata anche rifiutata l'iscrizione, pur essendo un generale che aveva combattuto nella Repubblica Sociale Italiana, è stata negata l'iscrizione al Partito Nazionale Repubblicano.
4: Questo emerge nel processo addirittura con precise testimonianze, ma addirittura quando ancora c'era la Repubblica Sociale Italiana, a un certo punto in lingua tedesca viene pubblicata la notizia che, lei lo ricordava, che è assolutamente indegno e paradossale che Scorza, che era accusato di aver mobilitato il partito nella notte del 25 luglio, e soprattutto Galbiati, siano andati quasi fischiettando a testimoniare il processo di Verona e invece non siano diventati loro stessi dei coimputati. Sì, ad ombra che avrebbe dovuto esserci un processo il 28 gennaio 1944 contro Galbiati, che poi è stato rinviato, ma sembra proprio una notizia data tanto per senza che ci sia una fondatezza fattuale. E arriviamo al famoso processo che lei prima ricordava. Che cosa fa nel dopoguerra Galbiati? Ma Galbiati diventa un moderato. Diventa un moderato, scrive su un giornaletto, il suo ultimo articolo, pensi, è del maggio, aprile-maggio 1953, il giornaletto si chiama Brancaleone, in cui, il cui titolo è di per sé significativo, dobbiamo essere grati a De Gasperi. Quindi noi potremmo dire che sia lui, ma anche Teodoro, anche Vanni Teodorani, che è il suo avversario, li potremmo collocare in quella categoria che già si diceva clerico-fascisti. Vediamo al fatto della querela. Viene pubblicato sul giornale L'Asso di Bastoni un'intervista a Vanni Teodorani, che aveva sposato la figlia del fratello di Mussolini, Arnaldo, che poi morì giovane a 48 anni e fu a lungo consigliere comunale dell'MSI di Roma dal 1956 al 1964, anno del decesso. Insomma, scrisse un articolo in cui definiva Galbiati inetto, pusillanime, responsabile di aver issato la bandiera bianca che era diventata poi rossa della vergogna da parte della milizia, e Galbiati lo querela. Galbiati lo querela, c'è un processo interessante che inizia a Roma ma poi viene spostato nel novembre del 55 a Milano, si conclude il 13 giugno 1956, vedremo come si conclude. Durante quel processo, durato ben 13 udienze, vanno a testimoniare in parecchi contro Galbiati. Va a testimoniare.
3: È un po' un nuovo processo di Verona in era democratica.
4: Credo è una giusta definizione la sua. Subisce il suo processo di Verona. Tra l'altro.
3: Il processo che non fecero nel gennaio, alla fine del gennaio del 44.
4: Esatto, alimentato da lui, tra l'altro, certo. Perché lui era querelante. Insomma, in breve, Dolman ha delle parole molto dure, c'è tutta una retorica su questo punto, che a un certo punto, a fronte dell'inerzia di Galbiati, addirittura i tedeschi pensavano facciamo mettere la divisa di SS, militare delle SS, al colonnello Dolman, mandiamola a Bracciano e facciamo arrivare questa divisione corazzata in questo modo. Kesserling si pronuncia contro l'atteggiamento di Galbiati. Taggi, che era un alto ufficiale che comandava 750 uomini della milizia a Trastevere, dice noi eravamo pronti a scendere in piazza ma Galbiati ci ha dato l'ordine di restare in caserma. Lusana, che era il generale che comandava questa famosa e mitica divisione corazzata M a Bracciano, che anzi sosteneva di aver perlustrato la situazione di Roma, che era gestibile da un punto di vista militare qualora si fosse mossa per riconquistare il dominio territoriale contro il Regio Esercito da parte della milizia. Pure Lusana testimonia contro il povero generale Galbiati, però Lusana dice una cosa che voleva durante quel processo, che voleva essere accusatoria nei confronti di Galbiati, invece dal mio punto di vista semmai dimostra come anche il secondo Galbiati avesse ragione, dice Roma si è salvata, non ha avuto spargimenti di sangue, non per merito di Badoglio, ma per colpa di Galbiati. Però io penso che questo sia vero. Galbiati si è reso conto che era inutile, da militare, non era una situazione gestibile. Francamente la milizia contro il Regio Esercito, da comandante serio, avrà pensato: non faccio anche inutili e così fastidiose perdite ai miei uomini, e salva tutti i suoi uomini. Non c'è nemmeno un morto della milizia. L'unico morto della milizia è quel poveretto che stava in Sicilia, che quando ci fu lo sbarco in Sicilia fu l'unico fucilato per qualche motivo inerente ai doveri militari. E anche questo è un merito di un comandante militare, quando non fa, magari per mettersi in mostra, non fa perdere la vita inutilmente a nessuno dei suoi uomini. Poi c'è anche quello che diceva lei, ci sono delle testimonianze che confermano quello che diceva lei, vale a dire che l'onorevole Battifoglia sostiene che, a fronte della sua richiesta di iscriversi al Partito Nazionale Repubblicano, Mussolini disse di no, proprio di suo pugno, e un certo generale Nicchiarelli della Guardia Nazionale Repubblicana, che possiamo considerare la filiazione della milizia, e Mussolini pure gli disse: no, non lasciamolo tranquillo Galbiati, ormai è troppo screditato. Quindi portano nel processo queste testimonianze. Come finisce questo processo? Vengono assolti tutti, con una motivazione paradossale, ma secondo me lusinghiera: è assodato che Galbiati non fece muovere la milizia, quindi questa la possiamo considerare una prima impropria difesa, di mancata difesa di Roma. I fatti sono acclarati, quindi assolve sia l'intervistato, che era Vanni Teodorani, che il direttore responsabile, il capo redattore. Rimane la condanna a una pena pecuniaria per diffamazione generica per Vanni Teodorani, perché aveva chiamato inetto, pusillanime e così via. L'ultimo dispiacere Galbiati ce l'ha nel mondo dell'associazionismo. Nel 1955 si costituisce l'associazione degli ex miliziani, che raggiunge addirittura 90.000 iscritti nel corso degli anni 60. Galbiati non viene ammesso. Ci riesce 20 anni dopo, nel 55, grazie a un amico suo, un tale ufficiale Mo, ingegner Mo, che presiedeva la sezione di Genova, e quindi fu come uno qualsiasi, lui che era stato l'ultimo vero comandante generale della milizia, viene così accolto nell'associazione dei reduci della milizia.
3: Che cosa possiamo dire? Dove possiamo mettere Galbiati dalla parte della storia? Dunque, lui cerca di convincere Mussolini ad arrestare i 19 votanti dell'Ordine del Giorno Grandi. Gli dice di non andare a Villa Savoia, poi però non fa nulla per difendere la situazione. Arriva a testimoniare al processo di Verona, ma agli occhi di tutti si parla di un suo processo che poi in realtà ci sarà nel dopoguerra. Agli occhi di tutti è screditato, combatte per la Repubblica Sociale Italiana, ma non viene iscritto al Partito Nazionale Repubblicano. Dove lo mettiamo questo Teodorani, scusi, questo generale Galbiati nella storia? Ma lo mettiamo nel limbo?
4: Io lo metterei in paradiso. Guardi, non sembri assurda la risposta alla sua provocazione, perché secondo me un comandante militare, in quei momenti in cui gli uomini più facinorosi dei tuoi ti dicono no, dobbiamo dare una risposta, quindi si crea quel clima, no? a chi è più duro nella risposta militare, ha mantenuto il sangue freddo, ha capito che lui lo dice anche a un certo punto nelle sue memorie, c'erano manifestazioni di piazza a Roma dopo l'annuncio dell'EIA, avremmo pure fatto avremmo pure avuto a che fare magari con dei civili contro una sorta di pre-battaglia di San Paolo, quindi secondo me e poi non sarebbe servito a niente, parliamoci chiaro, che succedeva. A mio giudizio, all'aver evitato una guerra guerra civile della milizia contro i carabinieri e il Regio Esercito resta un merito.
3: Va bene, allora attribuiamo questo merito al generale Galbiati, che poi è scomparso nel 1983, se non ricordo male, poi tra l'altro credo anche il giorno del suo compleanno. E ringrazio il professor Luigi Ciaurro, docente di diritto costituzionale alla LUSA e colonnello del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, con quale abbiamo parlato del 25 luglio del 1943 e del processo Galbiati Teodorani del 1955 e del 1956, di cui tutti si sono dimenticati, insieme a tante altre figure di questa data storica che ha segnato il futuro del nostro paese, e l'apertura di una stagione ancora più dolorosa di quella che si era aperta il 10 giugno del 1940. La ringrazio.
4: Grazie a lei e agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Radio Radicale, 23 e 34 minuti, abbiamo ascoltato l'intervista di Lanfranco Palazzolo e ora invece trattiamo i temi dell'intelligenza artificiale e della privacy e lo facciamo con un'intervista all'avvocato Gianni Dell'Aiuto. Radio Radicale, con noi ospite l'avvocato Gianni Dell'Aiuto, esperto in reati informatici e autore del libro Homo Googlis, che tratta il tema dell'intelligenza artificiale, della metamorfosi dell'uomo per adattarsi alla macchina. E oggi parliamo appunto dell'intelligenza artificiale e di privacy e lo facciamo partendo dalla decisione del Garante per la protezione dei dati personali di sanzionare Character AI per 158.000 euro, contestando carenze nella tutela dei minori e nella verifica dell'età. Avvocato Dell'Aiuto, innanzitutto, buonasera.
5: Buonasera, ben trovati e grazie di questa opportunità.
2: E allora, per trattare appunto questi macro temi, partiamo proprio da questa sentenza. Cosa ci dice, secondo lei?
5: Beh, questa decisione del nostro garante, anzitutto, è una forma di tutela verso i minori, perché una delle carenze, perché sono state contestate più violazioni, è che non era corretta l'informativa. Quando si tratta di dati che forniamo, non basta quel banner o quella policy che noi diciamo sì senza averla letta e che ci dice qualcosa di generico. Già è difficile per un supermercato dove facciamo acquisti, immaginiamoci per un'azienda che profila i nostri comportamenti. Oltretutto non conosco bene questa azienda, ma faceva giochi con personaggi dove potevano interagire bambini, minori. Oltre al problema della verifica dell'età, c'è un problema di profilazione dei comportamenti umani, sui quali poi creare il prossimo gioco, il prossimo personaggio. Non stiamo soltanto dando una mail o un telefono a cui riceviamo posta o telefonate indesiderate. Stiamo parlando del comportamento umano che viene profilato letteralmente dall'intelligenza artificiale. Pensiamo a una macchina che può misurare il tempo di reazione di frenata e così via, le espressioni facciali che possiamo fare, tutti elementi che poi possono essere usati da questi sistemi. Questa sentenza qui dice qualcosa in più proprio a livello giuridico, perché anzitutto ribadisce che le aziende che, anche se non hanno sede in Europa, sono soggette alla vigilanza dei garanti europei e oltretutto il nostro garante ha imposto, oltre alla sanzione, dei comportamenti che dovranno essere riferiti, delle norme di sicurezza da porre in essere. È un qualcosa di abbastanza importante, perché vuol dire che le nostre autorità entrano nei sistemi di gestione delle aziende statunitensi tutelando i cittadini europei. Questi sono i messaggi che vanno oltre alla decisione in sé. Il GDPR del resto è uno strumento strutturato per la protezione e la tutela dei dati.
6: Ecco, appunto, proprio perché ha nominato il GDPR, volevo chiedere tra questo e anche la IA Act,
5: esatto.
6: Qual è la situazione in questo momento in Europa? Nel senso, siamo protetti? Serve di più? Cosa manca?
5: Diciamo, manca qualcosa che è la consapevolezza dell'utente, perché le aziende hanno delle regole da rispettare, dovrebbero rispettarle e pian piano cominciano a rispettarle, anche perché la paura, la sanzione del garante, la sanzione, una sanzione correttiva. Alcune aziende hanno cominciato a scrivere agli utenti anche recentemente, anche Trenitalia, che sono state vittime di data breach, anche delle banche. La vicenda ha toccato, se non ricordo male, anche Italy e Italo, Italy del Food e Italo delle Italo Treni. Le aziende cominciano, ma siamo noi utenti che non siamo consapevoli di un qualcosa a cui abbiamo completamente abdicato. La privacy, cioè la riservatezza, ormai è stata venduta, abdicata in cambio di un po' di visibilità sui social. Noi pensiamo di fare un click soltanto sulla mail, ma invece noi diamo molto molto di più alle aziende. C'è chi le tutela e c'è chi non le tutela. I dati personali, intesi nel senso più ampio, sono il bene più rubato di sempre, sono la benzina di internet. Se non ci fossero dati da profilare, non esisterebbe l'intelligenza artificiale, non esisterebbe la rete, e l'utente produce questi dati personali con il suo costante comportamento, e l'utente medio non se ne rende conto. Quindi, se da un lato c'è un impianto di protezione del dato forte, perché è un impianto molto strutturato bene il GDPR, aggiungiamo l'Artificial Intelligence Act, una normativa specifica italiana di recente approvazione, e le costanti innovazioni, possiamo dire l'impianto teorico c'è, è l'utente che probabilmente non ha ancora capito bene ciò che sta facendo, non è consapevole dell'arma che ha in mano. Dal farsi vedere, dai furti di identità dei bambini per creare doppioni, fino all'intelligenza artificiale, deepfake e video dove si può far vedere e creare di tutto.
6: Tornando sull'IAT, dal 2 agosto entra in vigore l'articolo 50 che impone l'etichettatura dei contenuti sintetici e dei deepfake.
5: Esatto.
6: Questo può aiutare anche il consumatore, insomma, di contenuti social a individuare, a essere più consapevole anche di cosa va a usufruire, non soltanto di quello che cede, diciamo.
5: Assolutamente sì, se leggesse attentamente, ma è come il bugiardino delle medicine, come le istruzioni di uso di un cellulare, se non le leggiamo è perfettamente inutile, poi magari dopo scopriamo che abbiamo svenduto qualcosa o abbiamo creduto a qualcosa di spudoratamente falso, e oltretutto magari me lo hanno anche detto, al di là del rendersene conto, e una persona lo dovrebbe capire, c'è anche scritto questo è fatto con questi strumenti. Anche noi avvocati dobbiamo dichiarare nei mandati come usiamo l'intelligenza artificiale nella redazione e nell'esecuzione dell'incarico.
6: Vorrei portare un ultimo tema di attualità. È uscito un video repostato anche da Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, in cui, fatto con l'intelligenza artificiale, in cui lui è un gladiatore romano e condanna a morte gli altri leader di altri partiti. E mi chiedevo, proprio riguardo anche alla questione deepfake, qual è la situazione in questo momento? Cioè, l'utilizzo di figure terze, come possono essere altri leader politici, per quanto figure istituzionali, pubbliche, è permesso, è possibile, e secondo lei lo sarà o va sanzionato? Dovrebbe esserlo o va sanzionato?
5: Qui dovrebbero esserci più che altro delle regole etiche di condotta, al di là di come uno la pensi, usare un leader politico in queste situazioni personalmente non lo considero opportuno, anche perché vado a far fare qualcosa a qualcuno che viene visto, ma il problema si viene fatto nel privato. L'intelligenza artificiale è un'arma. Immaginiamo che un tranquillo signore di mezza età si vede arrivare una mail dove lui fa cose innominabili con una bambina piccola e c'è scritto nella mail o paghi o io lo mando a tua moglie, alla tua famiglia. Cosa fa questa persona? Sa che è intelligenza artificiale, ma vanno a far capire al resto del mondo una notizia falsa. Oltretutto c'è un sistema algoritmico in internet che vengono spinti i contenuti che provocano reazioni negative, che provocano dibattito. Se vado a scrivere questo signore fa atti ignobili, tutti gli daranno contro e ecco che l'algoritmo lo spinge. Invece se io metto la foto del mio gattino, della mia carbonara, dove dico quanto è buona, tolta la cerchia degli amici, l'algoritmo non lo spinge oltre.
6: Certo.
5: Poi l'arma bisogna vedere in mano a chi va, se va in mano a un ricattatore, il deep web, quello dove si trova di tutto, ci si trova da comprare un killer a un'identità falsa, figuriamoci con questo strumento messo a disposizione di persone che ovviamente non hanno scrupoli ad utilizzarlo. Cosa ci vuole? Probabilmente ci vuole una normativa internazionale, un qualcosa che possa avere un valore, un GDPR mondiale, ma che le aziende comincino a seguirlo. Io avevo proposto, quando l'ho scritto, di riprendere le leggi di Asimov della robotica e applicarle all'intelligenza artificiale e agli algoritmi. Sotto questo punto di vista sarebbe un primo passo, l'equivalente di un giuramento di Ippocrate per il mondo del web e del digitale. Oltretutto in un mondo dove fare a meno del digitale diventa impossibile, perché anche se per rinnovare la patente, prendere un appuntamento per una visita, mi dicono fallo dalla app, scompariranno gli impiegati di banca, d'accordo, gli attuali ottantenni ancora possono, gli ottantenni del futuro già si preparano, ma andiamo verso le smart city, forse il metaverso, case gestite dalla tecnologia, l'intelligenza artificiale, e saremo in mano a questa rete, un grande fratello che noi teniamo volontariamente in tasca, a cui ci siamo adattati. Il problema è più grosso. Che rete sarà in futuro? Sarà quella di un'azienda che gestisce i suoi clienti oppure una pubblica amministrazione connessa? Oltretutto noi continuiamo a fare milioni di domande al giorno, prima soltanto a Google, adesso all'intelligenza artificiale. E una domanda vuol dire anche che cosa ci piace. Stiamo dando gratuitamente quasi ogni giorno più informazioni di quelle che hanno messo insieme la CIA e il KGB in anni di carriera pagando le loro spie, i loro 007. Questo è un po' un quadro di riferimento a cui il legislatore dovrebbe porre particolare attenzione. E l'educazione digitale fin da giovani è fondamentale. Ci sono cause negli Stati Uniti nei confronti delle grandi aziende dei social, perché usano, e ormai questo penso sia assodato, degli algoritmi che sono additivi, che provocano assuefazione e hanno potere droganti, peggio delle droghe vere e della nicotina.
6: Grazie a Gianni dell'Aiuto per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, ben trovati e a presto.
6: Radio Radicale 23:45, ora è il momento dello spazio per Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
7: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
8: Tempeste di sabbia, creme solari, turismo sostenibile e aree interne. E questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre su una ricerca. Nel 2025 il mondo ha registrato tempeste di sabbia e polvere da record. A segnalarlo è il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che ha chiaramente parlato di un pericolo concreto per più di 150 paesi. Il fenomeno ha impatti considerevoli su tantissimi settori, settori strategici per salute e economia come agricoltura, trasporti, sistemi idrici ed energetici. Anche se nessun paese può considerarsi immune, le aree più colpite restano occupano le regioni aride e semiaride. Ogni anno circa 2 miliardi di tonnellate di polvere provenienti da Sahara, Gobi e deserto arabico vengono immesse nell'atmosfera e possono viaggiare per migliaia di chilometri dall'Africa all'Asia, senza escludere Stati Uniti e Europa. L'OMM ricorda che una parte del fenomeno è certamente naturale, ma siccità, degrado ambientale e cattiva gestione delle risorse stanno amplificando la frequenza e l'intensità delle tempeste. È estate, tempo di caldo, di vacanze e di creme solari, ma attenzione a cosa si sceglie. Le creme solari vendute sulle piattaforme cinesi finiscono sotto accusa dopo una serie di test che ne hanno evidenziato protezione insufficiente e ingredienti non conformi agli standard europei. Diverse associazioni di consumatori infatti hanno segnalato prodotti che dichiarano fattori di protezione elevati, ma che in laboratorio risultano ben al di sotto dei livelli necessari per schermare dai raggi UV, esponendo di fatto chi le usa a scottature, invecchiamento precoce della pelle e aumento del rischio di tumori cutanei. Ma il rischio non è solo questo. Dalle analisi è emerso che le creme in questione contengono delle sostanze inquinanti e pericolose, come nel caso dei disturbatori endocrini, che possono interferire addirittura con il nostro sistema ormonale. Il problema riguarda soprattutto marchi privi di certificazioni e controlli, spesso venduti a prezzi molto bassi e con etichette incomplete o tradotte in modo approssimativo. A proposito di inquinanti, sono entrate in vigore lo scorso 13 luglio in Italia le nuove regole sulla qualità dell'acqua potabile con limiti più severi per i PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni pericolosi per salute e ambiente. La norma introduce per la prima volta un limite nazionale per la somma dei 4 PFAS principali, fissato a 20 nanogrammi per litro. Sostanze che sono associate a rischi importanti, alterazioni del sistema immunitario, aumento del colesterolo, ridotta risposta ai vaccini e per alcune un maggior rischio di tumori. La novità più rilevante riguarda il controllo fino al rubinetto. La qualità dell'acqua dovrà essere garantita non solo dal gestore idrico, ma anche dal responsabile dell'impianto interno di edifici, incluse strutture sanitarie, scolastiche e ricettive. La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per promuovere il turismo sostenibile nelle aree Natura 2000, la più grande rete di siti protetti al mondo, con oltre 27.000 aree indicate. L'obiettivo è chiaro: valorizzare il turismo senza compromettere habitat e specie, garantendo ecosistemi resilienti. Le nuove linee guida aiutano gestori e autorità a bilanciare sviluppo economico e conservazione, prevenendo pressioni eccessive sugli habitat e promuovendo l'ecoturismo, un modo di viaggiare responsabile che tutela la natura e sostiene le comunità locali. Il turismo è un pilastro dell'economia europea. Nel 2024 ha generato 807 miliardi di euro e sostenuti più di 20 milioni di posti di lavoro. Certo è che, soprattutto nelle aree più sensibili a tutela della biodiversità, è necessario disciplinarlo con attenzione. A proposito di aree sensibili, con l'arrivo della terza ondata di caldo e con il bollino rosso in diverse aree crescono le criticità climatiche, soprattutto nelle aree interne. Aree interne che, come nel caso della Liguria, ma anche di altre zone del centro-nord, potrebbero essere caratterizzate in questi giorni da fenomeni estremi come temporali e grandinate, esponendosi a rischi idrogeologici concreti. Della necessità di tutelare maggiormente le aree interne in senso idrogeologico e non solo, parliamo nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Gaia Pedrolli, attivista dell'associazione Ecolobby.
9: Il tema delle aree interne è uno dei temi più sottovalutato in questo momento in Italia, così sottovalutato che anche la politica, con la nuova strategia nazionale per le aree interne, ha deciso di portare, come dire, ad eutanasia molte delle aree interne del paese, perché si ritiene che sia un processo di spopolamento, di industrializzazione ormai irreversibile. Si vede dal fatto che non sono, diciamo, più state allocate, si è deciso di non allocare più risorse verso le aree interne, che invece hanno un grande bisogno di risorse se non devono essere spopolate. E in realtà il presidio territoriale nelle aree interne è molto importante per esempio per il contrasto al dissesto idrogeologico, perché se si spopolano le aree interne, molte sono in zone di montagna, se si spopolano non c'è più, non ci sono più aziende agricole, e quindi poi quando succedono le grandi alluvioni o appunto non c'è più nessuno che manutiene il territorio e quindi garantisce la possibilità di contrastare questi fenomeni, che poi da risolvere hanno dei costi enormi per la collettività. L'altro aspetto importante è che le aree interne possono essere una risorsa da tanti punti di vista. Quello che si osserva è che sono sicuramente delle regioni, delle aree dove si va verso uno spopolamento, dove la popolazione è marginalizzata in parte, dove è difficile intervenire e dove c'è anche una carenza di servizi.

0: fotografici, col risultato che ci sono dei comuni piccoli che hanno, non riescono più ad avere le risorse, per esempio economiche, oppure anche risorse proprio in termini di servizi, il dimensionamento scolastico, il medico e quant'altro. Quindi stiamo osservando un problema molto complesso e con tanti aspetti, ma c'è un paradosso energetico. In realtà, se si osservano le mappe per esempio della producibilità eolica, ci si rende conto che sia nelle aree interne al sud che in Sicilia, nelle isole per esempio, ma anche su tutto il crinale appenninico, che diciamo è piuttosto lungo in Italia, e che sono poi appunto i comuni periferici e ultraperiferici, ci sono tante zone di elevatissima producibilità eolica quindi sono una risorsa per la transizione energetica. E infatti molti progetti di utility scale, soprattutto eolico, vengono presentati proprio nelle aree appenniniche e spesso si trovano ad affrontare un grosso contrasto da parte della popolazione locale tramite comitati e quant'altro, ma in realtà non si ha la percezione del fatto che non solo le aree interne sono una risorsa per la transizione, ma la transizione potrebbe essere una grossa risorsa in termini di sviluppo per le aree interne, perché ovviamente dove si vanno ad installare impianti c'è la creazione di posti di lavoro, e non solo la creazione di posti di lavoro, e questo è diciamo una cosa banale da capire sia nella fase di costruzione degli impianti ma anche dopo, ma c'è anche la possibilità, se si utilizzano in maniera intelligente e finalizzata le compensazioni territoriali previste dalla legge, anche delle risorse economiche diciamo che vadano direttamente a cadere sul territorio, non solo legate alla costruzione e alla manutenzione degli impianti, perché per un piccolo comune l'1 o il 4% del valore della produzione di tutta la vita di un impianto eolico può fare la differenza, può essere una cosa che proprio cambia la traiettoria della vita di quel comune. In quanto il comune si trova ad avere la possibilità di fare tutta una serie di interventi. Qual è la criticità in questo senso? La criticità è dovuta al fatto che spesso i comuni non hanno le risorse umane e tecniche per sviluppare al meglio l'utilizzo delle risorse fornite dalle compensazioni territoriali, e quindi spesso queste compensazioni vanno non sprecate ma non finiscono nel modo migliore. Quindi si auspica che ci sia un coinvolgimento a livello comunale, per esempio delle regioni o delle città metropolitane, per dare gli strumenti di governance sostanzialmente ai comuni per poter lavorare in modo più efficace, in modo che la transizione diventi un volano di sviluppo per le aree interne e per i comuni dove vengono installati questi impianti.
1: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
2: Oggi parliamo di aree interne, un problema che è stato sempre lineare in tutti i governi e sono temi che pian piano poi ritornano, però purtroppo anche dal piano nazionale appunto per le aree interne del 2014 non è cambiato granché, anzi il governo attuale ha tolto fondi sul ripopolamento anche delle aree interne. Adesso abbiamo appunto queste aree interne, che sono appunto soprattutto le parti appenniniche, che pian piano si stanno spopolando. L'Istat prevede che nel 2050 gran parte della popolazione italiana vivrà nelle grandi città. Oggi siamo al 52% di densità abitativa proprio nelle grandi città, arriveremo addirittura al 70% nelle grandi città, perché abbiamo tutto, abbiamo servizi, abbiamo ospedali, abbiamo la possibilità di lavorare, mentre nelle aree interne, quelle appunto meno accessibili anche per vie di comunicazione, anche su ferro come i treni, perciò sono aree purtroppo inaccessibili e con tanti costi anche di manutenzione e di attività per farci arrivare appunto vie di comunicazione come le ferrovie, purtroppo è iniziata tanti anni fa una desertificazione che va ancora avanti. Ma quello che vogliamo dire qui ad Ecoagenda è che le aree interne sono un punto fondamentale, specialmente nei cambiamenti climatici, nel riassetto del modo di vivere che dobbiamo avere per essere resilienti a questi cambiamenti. Perciò le aree interne

0: devono avere un ruolo attivo per riuscire a essere quella valvola di sfogo delle grandi città che purtroppo per modificarle da queste isole di calore che si creano, dobbiamo utilizzarle e dobbiamo valorizzarle sempre di più. Perciò, oltre a richiedere i fondi che erano già stati stanziati, specialmente dalla questione europea, chiediamo attenzione nel digitalizzarle, perché appunto se aree interne, i comuni interni riescono ad avere questo, magari velocità di connessioni elevate, una ristrutturazione e dei servizi logicamente basilari che servono, insomma, dalle farmacie alle poste, a quei servizi minimi che servono ai cittadini per sopravvivere, può essere una valvola di sfogo magari per dei giorni a settimana. Perciò sempre più si va in un'idea di un lavoro, smart working, di telelavoro che può essere fatto magari in questi borghi che possono rivivere veramente dei giorni a settimana, dove le persone possono trasferirsi così di allentare la morsa delle grandi città, fermarsi in questi, scrigni anche di biodiversità, perché, all'interno, appunto degli Appennini abbiamo verde, abbiamo riforestazione, abbiamo la possibilità di compensare, abbiamo sicuramente dei gradi in meno rispetto alle grandi città, perciò sicuramente, i borghi sono più vivibili e abbiamo tantissima natura intorno. Perciò questa biodiversità che rigenera, l'anima e lo spirito, può essere vissuta perché appunto uno riesce a vivere. Non lasciamo che questi presidi vengano poi svenduti, perché un altro problema è che queste aree interne hanno tantissimi borghi, tantissime case che ormai vengono svendute magari a persone esterne dalla questione italiana veramente a pochissimo prezzo, e questo è svalutare una ricchezza italiana. Le campagne che fanno, insomma, i comuni per ripopolare i borghi, quelle a 1 euro, specialmente in Nord Italia, purtroppo non hanno gli effetti sperati, perché appunto ci sono sia cavilli burocratici sia investimenti poi per ristrutturare la casa molto elevate, perché purtroppo appunto la ristrutturazione di solito costa molto più della casa stessa, e questo purtroppo non va bene. Perciò chiediamo molta più attenzione da parte del governo, che deve in qualche maniera incentivare sia i servizi base che servono per vivere, ma soprattutto mettere in condizioni i giovani che vogliono rimanere, in queste aree, di aiutarli sia a livello economico, ma agevolarli anche a livello fiscale. Questo è un punto fondamentale se vogliamo un'Italia omogenea, perché appunto abbiamo un problema di overtourism su certi tipi di città, e poi uno spopolamento interno invece di aree che devono essere vissute, perché sono dei presidi importanti anche per il dissesto idrogeologico.
1: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
2: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
3: Radio Radicale, le prime pagine di oggi, venerdì 24 luglio, diversi temi che aprono i giornali. Noi partiamo con il Sole 24 Ore, con un taglio ovviamente economico. In apertura scontrini, 9,1 miliardi in più. Con i dati allineati ai POS, nei primi 6 mesi del 2026, 160 milioni di ricevute in più rispetto all'anno scorso. Ok, del CDM al testo unico su adempimenti e accertamenti. Leggiamo l'inizio dell'articolo di Mobili e Parente, che si trova in prima pagina, che poi prosegue a pagina 7, con l'analisi anche di Jean-Marie Delbault. L'obbligo di allineamento tra registratori telematici e POS spinge il numero di scontrini emessi. Tra gennaio e giugno 160 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Tutto ciò, secondo stime in via di definizione, si traduce in un maggiore imponibile per una cifra che si avvicina ai 9,1 miliardi nel primo semestre 2026. Intanto dal Consiglio dei Ministri arriva l'ok finale anche all'ottavo testo unico su adempimenti e accertamento. E poi taglio centrale con l'immagine petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia, l'occhiello le nuove tensioni su Hormuz e Mar Rosso, con gli articoli a pagina 2 e 3 di Bellomo e Trovati, che poi proseguono con gli strilli. Trump: sono pronto ad attacco massiccio contro l'Iran. L'articolo sul rischio escalation a pagina 3. E poi le imprese: Orsini, costo ETS fuori controllo, serve mercato unico, Unione Europea. Lo studio: italiani pronti a tutto per risparmiare sull'energia. E poi di spalla ancora, sempre sul Sole, il rapporto Oxfam: ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato. Ne leggiamo l'inizio dell'articolo che prosegue a pagina 12, ricostruire Gaza costerà 71,4 miliardi di dollari, ovvero 7 volte il costo totale di tutte le ricostruzioni successive a ogni grande offensiva militare sulla striscia degli ultimi 20 anni. Non solo, ma il livello di sviluppo umano in meno di 3 anni è stato riportato indietro di ben 77 anni, e l'allarme lanciato da Oxfam con un nuovo rapporto. E sempre, si prosegue di spalla, i tassi fermi e 5 termometri della BCE, l'articolo di Donato Masciandaro a pagina 14. E poi sicurezza: il governo rafforza l'imputabilità per i minori, via libera dal Consiglio dei Ministri al DDL che punta a cambiare il regime di imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Meloni: prima si presumeva l'incapacità, oggi la responsabilità. L'articolo a pagina 11, questo è un tema che tornerà su diversi giornali. Invece, sempre rimanendo ancora sul Sole, articolo di fondo: sanità, da settembre avvia le nuove tariffe per visite ed esami. E concorrenza, nuove regole per RC Auto e rete carburanti. E poi ancora svolta sui contratti PA, fondi a sicurezza e comuni, l'articolo di Giovanni Trovati. E infine, in taglio basso, borse gelate dalla spesa record per l'intelligenza artificiale. Piazza Affari cede il 2,8% con il tonfo di STM. Alphabet brucia cassa. Stangata europea: Google multa da 890 milioni. Infine Unicredit alza ancora le stime in 6 mesi utili per 6,1 miliardi di euro. E adesso invece spostiamoci, andiamo sul il Foglio, il quotidiano di stampo liberale, con un articolo di Giuliano Ferrara: la trappola del nucleare saudita intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump. Questo è il taglio alto. E poi invece in apertura: Kherson non è fatta per i fantasmi. Nella città ucraina che ha sconfitto l'occupazione, oggi vive fra le bombe, con il cielo coperto dalle reti antidroni, rimanere è una scelta e vuol dire combattere. Mosca colpisce i civili perché vuole che se ne vadano, ecco chi resta. Ne leggiamo un piccolo estratto dell'articolo che appunto apre in apertura e poi continua all'inserto 3. Kherson, dalla nostra inviata: e tu perché rimani? È una curiosità che pare inevitabile per le strade di una città coperta da una fitta rete che serve a proteggere da alcuni tipi di droni, fra palazzi che non sono rimasti indenni, sulla riva di un fiume che guarda dritto l'occupazione russa. Victoria scoppia a ridere, la domanda se l'è fatta anche lei, e per trovare una risposta assieme alla sua famiglia, tra generazioni riunite, ha convocato una piccola seduta conclusasi rapidamente. Si sono detti: rimaniamo a Kherson perché è qui che viviamo. Victoria ride tantissimo, ride quando sente il suono di un'esplosione, tende l'orecchio e dice: è lontano, è lontano. E l'articolo dunque che continua e spiega come si vive nelle zone di guerra in Ucraina. E ancora sul Foglio: poi in balia di una psicosi sulla sicurezza, dittatura. Questo il sommario: dittatura delle emozioni, abuso di cronaca nera e realtà rimosse, storia del pazzo cortocircuito che spinge a rimuovere i trend positivi quando si parla di sicurezza, con la collaborazione di opposizione, media e pure del governo. L'articolo che prosegue a pagina 4 e tratta i temi anche appunto la sicurezza, con il DL Sport, l'emendamento sulle piscine in particolare. Poi maga involontaria Sophie Cunningham e le frasi sugli atleti trans che piacciono ai cattivi, cronaca di un massacro. Invece in taglio medio abbiamo: sono solo sanzionette, scusate l'errore, ma perché il titolo richiama la canzone e l'album in particolare di Edoardo Bennato. Tanto l'Unione Europea è severa con Zelensky, tanto si disunisce con Putin. E questo quindi il tema che viene trattato da questo articolo di Peduzzi, che prosegue poi nell'inserto 3, che tratta la Il pacchetto di sanzioni, il nuovo pacchetto, il 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, sul foglio, sulla prima pagina, ancora al centro, Meloni dice sì al patto sulla I con Schlein. Schlein ieri ha proposto un patto a tutti i partiti sull'intelligenza artificiale. Non usiamo l'intelligenza artificiale per attribuire agli avversari parole o fatti inventati. Così Meloni al foglio, questa era l'intervista di ieri, è un tema che ho posto prima di tutti, sono d'accordo. E anche questa intervista poi tornerà, verrà ripresa anche da altri giornali. Chiudiamo con la prima pagina del foglio, nuovo mirino di Trump, Iran e USA devono dimostrare chi è il cavallo più forte. Ci dice Cooper Vaser la minaccia. E ancora l'aiutino russo-cinese, l'intelligence americana indaga sul sostegno di Mosca a Teheran, ma Rubio minimizza. E poi invece sui temi si torna sull'Italia, la rabbia di Salvini, basta Nord e il partito dei nostalgici, Vannacci non me ne frega un, rilancia sul terzo mandato. Questo l'articolo di Caruso che segue sempre all'inserto 3. E poi Todde non rinnovabile, la consulta boccia la legge della Sardegna contro le fonti green, è la terza volta in 2 anni. E di spalla infine abbiamo 2 articoli che parlano principalmente del Papa davanti al Dio Xi Jinping. Quali alternative ha ora il Papa sulla Cina? La questione è seria, non siamo mica a Econe. E poi vacanze romane, quasi finite le vacanze del Papa tra gite, sport e concerti. Leone si prepara un autunno di fuoco. Andiamo avanti con il Riformista che apre con depistaggi e insabbiamenti, anomalie nell'iter giudiziario per la Vitola. Fratelli d'Italia denuncia, Rannucci depista le indagini, con una foto al centro proprio di la Vitola che sorride, circondato da carabinieri. Di spalla invece alcuni strilli, Sallemi, Fratelli d'Italia, nervi scoperti toccati dalla commissione, l'articolo di Ottavia Munari a pagina 4. E poi esteri, la Russia ci minaccia, il pilastro dell'Unione Europea dentro la NATO è necessario, con gli articoli a pagina 6 di Giulio Terzi, con l'articolo di Giulio Terzi di Sant'Agata. E infine Medio Oriente, la guerra degli stretti, gli Stati Uniti usano i bombardamenti B1, l'articolo di Lorenzo Vita a pagina 6. E anche, scusate, l'Economista, Roma e Dublino, asse europeo per industria, innovazione e scambi, l'articolo è di Alessandro Caruso a pagina 9. In taglio basso invece, come spesso accade sul Riformista, c'è già un articolo, è il di Ilaria Donatio, il divieto non è un argine, è la resa del legislatore, un articolo che in realtà tratta il tema dell'intelligenza artificiale e dei social, riprendendo la notizia della Francia che vuole vietare, sta vietando i social ai minori di 14 anni, un articolo comunque critico con questa proposta, tant'è che conclude dicendo non credo nell'efficacia dei divieti perché li ho visti funzionare in altri campi come sollievo politico più che come soluzione, danno a chi legifera l'impressione di aver agito e a chi deve applicarne l'onere di un'impossibilità tecnica. Il vero argine non è la soglia anagrafica scritta nella legge, è l'obbligo in capo a chi progetta questi sistemi di dimostrare prima, non dopo un audit di Stanford, che sanno riconoscere una crisi quando la vedono. Il resto, il test delle 11 di sera, il telefono bandito a scuola, la multa che arriva dopo il danno, è teatro, necessario forse, ma teatro. Andiamo avanti con i giornali più vicini alla sinistra. Il Domani apre su Del Mastro salvo, minori in galera, questa è la crasi dei due temi, la giustizia al contrario di Meloni, l'occhiello, la settimana difficile del campo largo, nel PD crescono i dubbi su Schlein. E invece il sommario, non sono bastati 6 decreti sicurezza, il governo vara un DDL contro i ragazzini imputabili dai 14 anni, la Premier dopo aver salvato il sottosegretario in affari con un mafioso, chi sbaglia deve pagare. Questi i temi trattati da pagina 2 e 5 con diversi articoli di Stefano Iannacone, Giulia Merlo, Daniela Preziosi e Enrica Riera, con i commenti di Vital Bazzolini e Gianfranco Pellegrino. E invece a l'articolo di fondo, alla sinistra, c'è un editoriale di Piero Ignazzi, la sinistra non può giocare solo di rimessa. Leggiamo un piccolo estratto che poi prosegue a pagina 3. Imperversa l'anticiclone del referendum sulla giustizia. Da settimane il governo e i partiti della coalizione di destra, della quale fa parte ormai chiaramente il generale Roberto Vannacci, dimostrando ancora una volta di più che a destra va bene tutto pur di sconfiggere i nemici, occupano la scena politica. Ogni occasione è buona per saturare il dibattito con una serie di iniziative che mettono costantemente sulla difensiva la sinistra. Nemmeno la morte di Fakir domenica scorsa a Bologna è riuscita a scalfire la narrazione securitaria trampiana del governo, anzi la destra ha avuto buon gioco nel puntare il dito contro i disordini alla fine della partecipatissima manifestazione indetta dal sindaco di Bologna per chiedere verità e giustizia. E infine abbiamo altri due articoli: l'ingordigia del presidente più corrotto, un articolo di Mario Del Pero a pagina 9, una nuova trovata di Trump e di chi per lui ne gestisce gli affari. Per la modica cifra di $100,000 al mese, ridotti a 60,000 in caso di sottoscrizione triennali, sarà possibile accedere poche frazioni di secondo prima degli altri ai post del presidente sui social truth. Quindi questo è l'argomento dell'articolo di Mario Del Pero con i nuovi affari di Trump. E sempre sugli Stati Uniti, domani tratta il tema della guerra in Medio Oriente. Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali, ride massicci, petrolio a $100. In fondo taglio basso, tre strilli, Nuvoli si stava lasciando morire, Ratzinger gli mandò la benedizione, l'articolo di Daniela Preziosi a pagina 10, il capitalismo carismatico allontana mercato e democrazia di Sandro Trento a pagina 11, voci spezzate, anime solitarie, sentire margini del Pacifico di Giovanna Taverni a pagina 15. E invece passiamo sul giornale, il giornale per l'appunto fondato da Montanelli, che apre sui fatti di Bologna con Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente è morso alla gamba ma i sindaci rossi difendono lepore. E questo quindi il titolo di apertura del giornale, che poi ha l'editoriale del direttore Tommaso Cerno, non è un'Emilia per italiani, e anche un'intervista a Renzi, ma che leader da Ranucci troppe opacità, l'intervista di Francesco Boezi a pagina 5. E poi taglio medio, cavilli e zero contratti, la sinistra scarica la Salis, Maranza arriva alla stretta, pure Mimmo Lucano critica le angherie sui dipendenti, pronto il giro di vite sui minorenni, Meloni chi sbaglia ne risponde. E questo si lega proprio ma un altro tema trattato sulla pagina, come avevamo detto in diverse delle prime pagine, cioè troppi morti in piscina, ok, la legge salva bimbi, ne scrivono Maria Sorbi e un commento di Francesca Albergotti a pagina 15. Noi ci fermiamo qua con la lettura delle prime pagine, io vi invito ad ascoltare Stampa e Regime, la nostra rassegna stampa, ogni mattina alle 7.35 a cura di Carlo Romeo.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che oggi apriremo con un appuntamento della giornata di ieri, del 2 luglio scorso, a Roma, alla Farnesina, un incontro dal titolo La lotta ai traffici illeciti, sfide internazionali e buone pratiche di collaborazione del sistema Italia, con l'apertura del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e gli interventi del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, e della vice segretario generale, la direttrice politica del MAECI, Cecilia Piccioni. Alle 2, poco dopo, invece vi faremo ascoltare Territori Intelligenti, Sicuri e Sostenibili, l'Eco Digital Forum organizzato da Eco Digital, SOS Terra Onlus Etica e AI Cyber Security, Sovranità Digitale, Bilancio di Sostenibilità per il Governare il Futuro. Un momento di confronto tra istituzioni, università, imprese ed esperti per discutere delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale, la cyber security, la sostenibilità, la sovranità digitale e l'etica dell'innovazione. È un'occasione per condividere idee e costruire insieme territori più intelligenti, sicuri e sostenibili. Alle 5 poi, ondate di calore, il cambiamento climatico si governa, prevenire, proteggere e agire dalla salute al lavoro all'energia e ai diritti, una conferenza stampa che si è tenuta al Senato, alla Sala Nassiria del Senato, con gli interventi di Aurora Floridia, Dolores Bevilacqua, Susanna Camusso, Gabriella Di Girolamo, Chiara Cadeddu, Sofia Pasotto e Tonino Russo. Alle 6, infine, Mai più delinquenti risarciti dalle vittime, organizzato da Fratelli d'Italia, la presentazione del disegno di legge, presentazione che si è tenuta il 21 luglio scorso con gli interventi di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Lucio Malanna, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia e poi Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, responsabile dell'ufficio studi di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, anche lui senatore di Fratelli d'Italia. Alle 6:30 poi le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato, lette in diretta da Gabriele Rossi. Alle 6:45 infine parleremo del caso Cocco, con un'intervista di Federico Punzi all'avvocato Mario Antinucci. Alle 7, A che punto la notte, di Roberto Sommella. Quindi alle 7:10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7:30 Critiche ai militanti di Matteo Marchesini. Alle 7:35, come di consueto, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura questa settimana, lo ricordo, di Carlo Romeo. Questa quindi la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale, una programmazione notturna che apriamo però con questo appuntamento della giornata di ieri, del 22 luglio, tenutosi alla Farnesina, la lotta ai traffici illeciti, sfide internazionali e buone pratiche di collaborazione del sistema Italia. L'apertura è quella del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e poi gli interventi, come detto, del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Salvatore Luongo, e della vice segretario generale, direttrice politica del MAECI, Cecilia Piccioni. Buon ascolto.
1: Signor comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, grazie per essere qui con noi insieme a tanti ufficiali dell'Arma che accogliamo Ministero degli Esteri con grande considerazione e con grande stima, anche perché noi operiamo con i carabinieri, con il reparto del Ministero degli Esteri e con i carabinieri che sono con noi in tutto il mondo in maniera veramente sinergica e possiamo apprezzare, lo voglio dire di fronte a tanti ufficiali, ma soprattutto davanti al Comandante Generale, a tanti ufficiali generale, apprezziamo la qualità di tutte le donne e gli uomini dell'Arma che operano nelle nostre ambasciate per garantire la sicurezza degli edifici, per garantire la sicurezza dei nostri diplomatici, dei nostri dipendenti, ma anche voglio ringraziare per la presenza di tanti ufficiali e sottufficiali che operano all'interno dell'ambasciata, non per la sicurezza ma anche per i rapporti con altri paesi. Parlavamo prima del Niger, ma in tante ambasciate, ci sono ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, sottufficiali che operano per la sicurezza e nel rapporto con gli altri, quindi sono sempre una garanzia, come nel DNA dell'Arma. Quindi noi siamo veramente felici che si possa essere creato questo rapporto di collaborazione tra giovani ufficiali e giovani diplomatici. Perché, come abbiamo sempre detto, la formazione di un bravo diplomatico deve essere fatta a 360 gradi. Non si può soltanto parlare del congresso di Vienna, di qualche altra importante data della storia europea e del mondo, ma bisogna anche conoscere come si opera in tanti altri settori. Abbiamo tante convenzioni destinate proprio a formare i giovani che scelgono di appartenere alla diplomazia del nostro Paese. E credo che un rapporto anche formativo con la scuola ufficiali dell'Arma e con i loro colleghi coetanei sia utile, perché possono scambiarsi esperienze, possono confrontarsi, perché capiterà anche di operare insieme in futuro, quando saranno magari nelle ambasciate e si troveranno fianco a fianco a dover garantire, come è capitato in tanti luoghi difficili, a garantire la sicurezza dei nostri connazionali, la sicurezza dei nostri dei locali, ma anche garantire, come è successo, e voglio ringraziare ancora signor Generale, i carabinieri che hanno partecipato alle operazioni di evacuazione degli italiani che erano rimasti bloccati all'inizio della guerra del Golfo in tanti paesi dove non c'erano più aerei che passavano per Doha. Ringrazio anche per aver garantito la sicurezza fisica della nostra console onoraria a Malé. I carabinieri che operavano all'ambasciata a Colombo sono stati subito dispiegati nelle Maldive, perché c'era una situazione all'aeroporto drammatica, ma anche tutti i carabinieri che hanno partecipato, sia quelli del Ministero, alla missione in questi paesi, Oman, Bahrain, Kuwait, Emirati Arabi, per aiutare gli italiani che passavano da uno stato all'altro. Ringrazio anche tutti i carabinieri che partecipano alle missioni per la verifica nelle ambasciate della concessione dei visti. Abbiamo scoperto anche tante malefatte, qualche funzionario dello Stato sleale è stato licenziato, è capitato a un funzionario amministrativo ma anche a un ambasciatore, grazie alle indagini che sono state compiute dal nostro servizio ispettivo coadiuvato dai carabinieri e dai finanzieri che operano dentro questo ministero. Io insisto molto anche sul ruolo che i carabinieri hanno nella nostra politica estera. Penso a quello che fanno in Libano, e ancora non c'è l'annuncio ufficiale, ma tra di voi c'è anche un ufficiale che andrà a comandare Rafa, quindi anche un riconoscimento da parte del servizio esterno dell'Unione Europea per l'Arma dei Carabinieri. Noi siamo felici che a rappresentare l'Italia sia un ufficiale che indossa la vostra uniforme, ma ho avuto l'occasione di incontrarne tanti e nelle missioni, anche in coloro che formano la polizia la polizia dell'autorità nazionale palestinese a Gerico, quindi c'è una collaborazione costante e lavorano fianco a fianco con i nostri diplomatici. Ma è bene che i giovani nostri che siedono insieme a voi oggi abbiano appreso da voi quello che è il vostro mestiere, quelli che sono anche i segreti del vostro mestiere, perché una formazione di tipo militare è diversa dalla formazione di un diplomatico. Però per avere una formazione completa, anche per voi carabinieri, quando andrete magari in qualche ambasciata, già ricorderete, diciamo, ma quando ero sottotenente, quando ero tenente, ho avuto la possibilità di capire questo che ho imparato mi è stato utile, mi sarà utile. Una formazione completa in un mondo che cambia, in un mondo che è sempre più interconnesso e dove la rappresentanza dello Stato italiano non è mai la rappresentanza solo del diplomatico. La politica estera non la fa il ministro con i diplomatici e con i funzionari del Ministero degli Esteri. La politica estera la facciamo tutti quanti noi, a cominciare dalle forze armate, che sono uno strumento fondamentale della nostra politica estera. E soprattutto i militari italiani sanno saper fare concavi e convessi, e sono sempre ben accetti ovunque nel mondo, tant'è che vengono richiesti, come vengono richiesti spessissimi i carabinieri, per la grande capacità umana, per la grande disponibilità e anche con la capacità di sapersi integrare e sapere anche fare quello che fanno insieme ad altri militari delle nostre forze armate, per esempio tra Kosovo e Serbia, dove certamente non è facile essere amati sia dai serbi che dai kosovari, e questo capita ai nostri carabinieri come capita a tutti i nostri militari. Ma lo stesso discorso vale per l'area del Medio Oriente. I carabinieri, i nostri militari, sono ben voluti da tutti. Non è un caso che si sta guardando all'Italia come forza in grado di andare a controllare, per esempio, quello che accadrà in Libano una volta raggiunta la pace. La presenza che c'è già in Libano delle nostre forze armate, non soltanto con UNIFIL, ma dopo UNIFIL, non soltanto quelli che formano già oggi le forze armate libanesi. E poi c'è tutta l'attività di diplomazia giuridica. La lotta al crimine, sarà poi credo anche l'argomento di oggi, ma la lotta al crimine è una lotta che si combatte con tante sfaccettature. E anche qui l'integrazione tra nostri diplomatici e militari dell'arma è importante, perché poi in alcuni paesi del mondo dove sono in vigore, per esempio, il programma Falcone Borsellino, sono programmi di assistenza tecnica a questi paesi, noi esportiamo il nostro saper fare e lo si fa attraverso le nostre ambasciate, ma attraverso il saper fare di militari dei carabinieri, certamente anche delle altre forze dell'ordine, ma certamente con militari dei carabinieri. Questo è sicuramente un'altra attività importante. Penso poi alla tutela del patrimonio culturale. Ho visitato in Messico il museo dove sono stati restituiti dall'arma dei carabinieri alcuni reperti archeologici. E tutto questo fatto in attività con la nostra ambasciata Città del Messico, con i nostri istituti italiani di cultura. Quindi questa simbiosi c'è, è già operativa, ma è bene che già nella fase della vostra formazione, e lo dice uno che insomma faceva i capelli bianchi e nonno, nella fase della vostra formazione è importante acquisire sia da parte dei giovani diplomatici, sia da parte dei giovani ufficiali, una mentalità di interscambio, una mentalità che vi porterà ad essere tutti parte di un grande mosaico che è quello dell'interesse nazionale. Ma per agire bene bisogna anche essere formati. E a volte una formazione soltanto militare non è sufficiente, quindi serve anche una formazione di confronto con chi ha un altro tipo di formazione. Ma chi ha una formazione di tipo diplomatico è bene che capisca anche quanto di utile c'è in una formazione di tipo militare. Quindi questo interscambio è di straordinaria importanza, anche per quanto riguarda la formazione. Un'altra eccellenza nel COESPO di Vicenza, il centro di eccellenza per unità di polizia specializzate, formano migliaia di unità di polizia in partenariato con il Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di pace. Vedete, ci sono tante cose dove già si collabora e dove si continua a collaborare. E quindi io sono felice che questo percorso di formazione congiunta avviato nel 24 possa continuare ad andare avanti. Oggi si chiude il ciclo di incontri e questo è già un risultato importante. Voi ufficiali, voi giovani diplomatici, avete usufruito di un bagaglio culturale uno dell'altro e questo vi permetterà di sapere di più, di essere più aperti quando farete la vostra attività da ufficiali dell'arma, da essere più aperti quando farete la vostra attività di diplomatici. Siete praticamente coetanei, siete il futuro del nostro paese. E la futura classe dirigente sta qua. E noi crediamo molto in questo accordo, e ringrazio il Comandante Generale per aver veramente sostenuto questo lavoro di collaborazione. Ringrazio il comandante della scuola, perché è lì che si formano gli ufficiali, e anche dato un contributo per formare i nostri giovani diplomatici. Noi ci abbiamo messa tutta anche per dare una mano a far comprendere alcune cose ai bravi ufficiali dell'arma che sono nella scuola, ai quali dobbiamo gratitudine, e voglio rinnovare in questo momento la mia totale vicinanza, e lo faccio attraverso di voi, a tutte le forze dell'ordine, in momenti difficili, in momenti in cui non sempre si comprendono i sacrifici che voi fate, non tutti rispettano l'uniforme che indossate, le violenze alle quali abbiamo assistito anche nei giorni scorsi, come quelle alle quali abbiamo assistito a Torino, per quanto mi riguarda sono inaccettabili, perché voi non siete dei pericolosi nemici del popolo, siete anzi i guardiani della sicurezza del popolo. Quindi voglio esprimervi a nome mio, ma di tutto il Ministero degli Esteri, la nostra totale solidarietà e vicinanza. Siamo anche lieti che si possa essere concluso l'accordo per il nuovo contratto, che soprattutto per i gradi, diciamo, i più giovani, per i gradi inferiori, può rappresentare un'opportunità, anche se credo che la miglior ricompensa per voi che indossate un uniforme sia l'apprezzamento, il consenso e la stima dei cittadini italiani, perché non c'è sondaggio che non ci dica che le forze dell'ordine sono in testa al gradimento e al consenso del popolo italiano. Quindi questo riconoscimento morale vale più di tutti. Tutti quanti voi siete gli eredi di Salvo d'Acquisto, che ha dimostrato con il suo coraggio, era giovane come voi, già ferito in guerra, già reduce dalla guerra, ha messo avanti ad ogni altra cosa la propria vita e l'ha offerta per salvare gli altri. Ecco, questa è l'immagine del carabiniere, per quanto mi riguarda è nel mio album di famiglia, perché è un esempio che dobbiamo sempre portare alle persone che non comprendono che cosa può fare un carabiniere. Quindi, signor generale, grazie, buon lavoro a tutti, in bocca al lupo per la vostra carriera, vi auguro a tutti di diventare comandanti generali, sono un po' tanti, però soprattutto vi auguro sempre di poter onorare l'uniforme che avete scelto di indossare il giorno in cui l'avete messa per la prima volta. E grazie anche per il contributo che avete dato alla formazione dei nostri giovani diplomatici, che ringrazio anche per aver dato loro un contributo. Quindi siamo fieri delle nuove generazioni, sia dell'Arma dei Carabinieri, sia del Ministero degli Esteri. Buon lavoro e buona fortuna a tutti.

0: Do la parola ora al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Luomo.
1: Non mi nascondo un po' di emozione a trovarmi qui di fronte a tutti voi. Grazie, signor Ministro. Grazie per aver sostenuto questo percorso e per aver creduto in questo progetto di contaminazione. Un saluto al sottosegretario, che ovviamente con cui mi legano anche rapporti di pregressa frequentazione in altri contesti, al segretario generale, grazie anche a te e a tutti gli ambasciatori qui presenti, ma veramente un saluto affettuoso lo rivolgo a voi, consentitemi, ragazzi sia dell'Arma dei Carabinieri, ma anche voi che avete intrapreso questa bellissima carriera nella diplomazia italiana. Come ricordatevi, servitori della nostra amata patria. La mia gratitudine la rivolgo anche agli autorevoli relatori che si sono finora avvicendati nelle conferenze. Io penso che loro ci hanno portato delle esperienze di vita, esperienze dirette, che a mio avviso valgono di più di qualsiasi manuale. La loro expertise è un dono prezioso per tutti noi, ma deve diventare anche un bagaglio di conoscenza per voi. Vedete, ho fatto un po', sono andato un po' indietro, ho ricordato quando abbiamo iniziato e quando il signor Ministro ci ha sostenuti in questo progetto. Aprendo il ciclo, a gennaio dissi che al largo di un mare incerto e burrascoso era necessaria una bussola per navigare, una bussola che funzionasse anche bene. Sono passati pochi mesi e il mare si è ulteriormente agitato. Abbiamo, tranquillamente possiamo dirlo, una guerra tra USA e Iran, con la chiusura dello stretto di Hormuz e con le conseguenze che noi viviamo tutti i giorni. Israele ha aperto un'offensiva in Libano, in Venezuela è stato deposto Maduro, il Mali è precipitato, lo diceva poc'anzi il signor Ministro, in una situazione di grossa tensione sotto i colpi jihadisti e dei ribelli. Qui abbiamo presente, anche fra poco parlerà, un ambasciatore che è in terra particolarmente critica, abbiamo l'ambasciatore in Niger, quindi, che lo ringrazio sin d'ora per la sua partecipazione. E la situazione in Gaza penso che non sia proprio prossima a una soluzione. Il fronte ucraino è diventato una guerra di droni in cui la popolazione civile continua a pagare un prezzo altissimo di vita, in cui è stato modificato proprio negli schemi quella che era la guerra tradizionale, quella che abbiamo letto nei libri di von Clausewitz o in Sun Tzu, completamente diversa. E il ruolo della NATO, così come anche lì l'abbiamo vista, l'abbiamo studiata nei nostri manuali presso le scuole di guerra e anche voi presso la vostra scuola, è un po' rivisto, è stato messo in discussione. L'altro giorno al NATO Defense College è stato affrontato il tema di come la NATO si proporrà nei prossimi anni. Tutto ciò è avvenuto, signor Ministro, in un brevissimo lasso di tempo e ci dà il metro della rapidità con cui i scenari geopolitici possono mutare. Questo disordine globale non fa che confermare l'esigenza di dare ai nostri futuri leader, e questa è l'importanza di questa giornata, di quello che abbiamo fatto sinora, gli strumenti adeguati per orientarsi. Ci servono leader coraggiosi, capaci di guidare uomini consapevoli e professionalmente preparati, perché quei leader dovranno a breve, e voi tutti lo dovrete, assumersi delle scelte e decidere, talvolta con scelte anche coraggiose e anche sofferte. E bisogna avere la capacità di forzare la paura, perché vedete, la paura è una forza ambivalente. Da un lato è un segnale utile che talvolta ci orienta verso i pericoli reali, no? Quelli che affrontiamo tutti i giorni. Da un altro lato però, fate attenzione, secondo me, e questa è la declinazione che noi dobbiamo approfondire eventualmente cercando delle modifiche, è un limite sistemico, perché non decidiamo per la paura di sbagliare. E questo comporta sostanzialmente delle discrasie nell'ambito del sistema organizzativo, in quel sistema che ha accennato poc'anzi il signor Ministro, che fa della nostra nazione un qualcosa di diverso, anche al di fuori del territorio nazionale. E quindi quello che volevo dirvi oggi è proprio questo: cercate di affrontare il futuro con la forza di superare anche la paura e di fare scelte anche coraggiose. In questi mesi abbiamo approfondito insieme come si tiene in piedi il sistema Italia all'estero, no? Quando si entra in un'area di crisi aperta, lo stretto raccordo che deve esistere, a mio avviso, tra la Farnesina, il Ministero della Difesa, l'Arma dei Carabinieri, è fondamentale. È fondamentale per affrontare quei momenti di criticità che in altro modo sarebbero molto più difficili da, diciamo, analizzare e studiare. Abbiamo discusso delle prospettive della cooperazione multilaterale e anche degli assetti e meccanismi costruiti nel secondo dopoguerra che oggi sostanzialmente possiamo dire che sono stati messi in discussione. E però ci siamo confrontati con un valore inestimabile, che è quello della diplomazia giuridica. Perché solo consolidando lo Stato di diritto e sostenere le istituzioni, anche attraverso la partnership internazionale, allora si può raggiungere un equilibrio anche tra le nazioni che consente l'ordinato sviluppo sociale. E questo è il quadro, cari colleghi più giovani, con cui dovrete confrontarvi, è il quadro con cui dovrete operare, svolgendo, per quanto riguarda gli ufficiali e i carabinieri, funzioni di stability policing, assolvendo anche i compiti di polizia militare che l'ordinamento ci riconosce e sostenendo l'azione diplomatica attraverso la protezione delle nostre ambasciate. Signori diplomatici, consentitemi anche per voi di darvi soltanto così una mia riflessione. Ricordatevi che voi rappresentate il Paese, che voi siete coloro che tutti guardano con aspettative e con attenzione. La vostra preparazione non è mai fine a se stessa, ma deve essere un modo con cui riuscite a trarre le migliori risorse per raggiungere gli obiettivi che il nostro Paese ci ha messi davanti. Per questo la qualità della loro formazione viene prima di tutto e, come diceva il signor Ministro Tajani, è anche da lì che passa la nostra capacità di resilienza, la nostra capacità di affrontare le sfide globali e di rispondere alle legittime aspettative dei nostri cittadini. In questo percorso, che oggi entra nella fase conclusiva e che ha visto tutti voi entusiasti, si rinnova, secondo me, il legame indissolubile tra l'Arma e la Farnesina, perché la sicurezza del Paese dentro e fuori i confini nazionali è una missione comune e un impegno che continueremo ad onorare insieme. Grazie ancora a tutti voi per questa opportunità, grazie alla Farnesina e agli organizzatori, e vi auguro veramente di cuore buon lavoro. Grazie.

0: Il bello della diretta. Allora, innanzitutto ringraziamo il Ministro Tajani e il Generale Luongo per le parole che ci hanno voluto rivolgere. Io credo che dopo i loro interventi ci sia molto poco da parte mia da aggiungere per quel che concerne appunto la descrizione di questa collaborazione. Il Ministro Tajani ha parlato di simbiosi, è una collaborazione sicuramente forgiata nel tempo e che ha alla base una visione comune, un patrimonio valoriale comune e la consapevolezza che solo facendo squadra insieme si possa infondere quella fiducia che è alla base del rapporto con le autorità di accreditamento e con la collettività, con la società dei paesi nei quali le ambasciate e i rappresentanti dell'arma che operano assieme a loro sono in grado di infondere. Quindi quello che vorrei sottolineare è il valore simbolico della giornata di oggi, perché questa quarta giornata di incontri chiude un ciclo dedicato a tutta una serie di tematiche trasversali. Oggi la tematica al centro della nostra discussione è quella della lotta ai traffici illeciti. Si tratta di un tema ampio che affronta tematiche, appunto, che affronta ambiti molto diversi. Passiamo dal narcotraffico al traffico migratorio, al tema del terrorismo che è sempre presente in tutta una serie di aree geografiche nelle quali siamo entrambi, diplomatici e giovani e non troppo giovani carabinieri, chiamati ad operare. Sono minacce molto insidiose che valicano i confini nazionali, pertanto sono minacce che pregiudicano la sicurezza nazionale e quella internazionale a più ampio spettro. A tutti voi credo che il messaggio che è importante arrivi è che le nostre modalità di operazione devono essere ad entrambi note, e proprio per questo credo che il valore di questi scambi sia molto più significativo delle parole stesse. È il fatto di conoscersi, di capire come possiamo lavorare insieme e come possiamo congiuntamente attribuire maggiore forza a ciò che siamo chiamati a fare. E credo che non ci sia persona migliore del generale Mochi, che è il nostro primo relatore, per esprimere il senso di questa collaborazione.
1: Grazie. Buongiorno a tutti, io sono il generale di divisione Marco Mochi, sono il comandante del Comando Carabinieri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Farò un intervento molto breve per dare a ognuno un cenno di come è articolato il comando, di come opera e di quello che fa quotidianamente, sia all'interno del Palazzo della Farnesina, ma soprattutto quello che fa all'esterno e quindi presso tutte le rappresentanze diplomatiche sparse per il mondo. Qui c'è il richiamo normativo più attuale, che è quello del COM, l'articolo 158, dove sono illustrati i compiti sostanzialmente e cosa fa il Comando Carabinieri, Ministero Affari Esteri. A proposito del legame a cui è fatto cenno, a cui è fatto cenno il signor Ministro, a cui è fatto cenno il Comandante Generale, noi abbiamo fatto una ricerca d'archivio e abbiamo trovato documentazione risalente al 1943. Probabilmente questo legame è ancora più antico, diciamo che nei vari poi avvicendamenti che ci sono stati probabilmente delle documentazioni sono andate perdute, però ecco, nel 1946 abbiamo certezza che fu istituito un nucleo carabinieri articolato su due sezioni, o meglio su due articolazioni, un distaccamento comando MAE, che è un po' quello che si occupava qui della sede, e un reparto emigrazione dove abbiamo trovato della documentazione perché avevamo carabinieri che erano presso gli ispettorati di frontiera di emigrazione presso le città di Genova, Napoli, Palermo e Messina. Andando avanti nel tempo, poi nel 79 c'è stata l'istituzione formale del reparto carabinieri presso il Ministero, allora soltanto Ministero Affari Esteri. E nel 92, pur non intervenendo una modifica ordinativa, però nei decreti del Ministro dell'Interno di allora, onorevole Scotti, viene affidata all'Arma il comparto di specialità che afferisce alle attività del Ministero degli Affari Esteri. E questa è una delle documentazioni che abbiamo trovato, risale al 56, dove il direttore generale della DGPAI chiedeva al comandante generale la possibilità di avere ulteriori uomini rispetto a quelli che già erano presenti al Ministero. E poi nel 99, attraverso un decreto interministeriale, Ministero Difesa e Ministero Affari Esteri, viene istituito il comando che quello che oggi appunto gestisce le attività e unitamente alla pubblicazione della prima edizione della pubblicazione C9, che è una pubblicazione della quale parleremo anche dopo, a firma congiunta comandante generale, segretario generale del Ministero degli Affari Esteri pro tempore. Nel 2010 torniamo all'articolo 158 che ho messo come prima lastrina, viene sancito definitivamente quali sono i compiti e le competenze del Comando Carabinieri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La struttura ordinativa organica, appunto dicevo, il primo dicembre 2009 con la costituzione del Comando, il Comando Carabinieri, Ministero Affari Esteri, viene posto alle dirette dipendenze del Comando Unità Mobili e Specializzate Palidoro. E sul piano funzionale la dipendenza è diretta dal Ministro per il tramite del Segretario Generale ed intesa con l'Ispettorato Generale. Qui una lastrina che illustrerò molto velocemente, solo per dare un'idea della struttura. Sotto alle dipendenze del Comandante ci sono due grandi articolazioni che sono l'Ufficio Comando e il Reparto Sicurezza e Vigilanza, che sostanzialmente la prima rappresenta una sorta di piccolo stato maggiore del comando, mentre l'altra è il braccio operativo per le attività che afferiscono alla sede e alle attività che afferiscono all'estero. I compiti si dividono in ordinari, straordinari ed eventuali. Qui vedete citata la edizione successiva del 2023.

prevalentemente della seconda brigata mobile, garantisce dispositivi di protezione scorta a favore di capomissione e di diplomatici nelle aree di maggiore rischio. I compiti straordinari. I compiti straordinari genericamente sono tutti gli altri compiti che i nostri militari, che come dicevo sono ormai presenti in tutte le rappresentanze diplomatiche, svolgono a supporto dei capi missioni e delle missioni diplomatiche che, dove sono rispettivamente dislocati. Ulteriori compiti, ad esempio, sono missioni tecnico-operative di breve durata per situazioni particolari, oppure ispezioni o sopralluoghi per i quali viene coinvolta la seconda brigata mobile in località dove si realizzano situazioni di particolare rischio, sempre d'intesa e su indicazione dell'Ispettorato Generale del Ministero. Eventuali compiti, che poi non sono tanto eventuali ma sono piuttosto ricorrenti, è quello ad esempio dei servizi d'onore che i nostri carabinieri presso le ambasciate svolgono in occasione della festa della Repubblica o di altre occasioni ufficiali, indossando peraltro la grande uniforme storica. Molto rapidamente le attribuzioni del sottoscritto, in questo caso del comandante, sottolineo in particolare, come ho accennato prima, la dipendenza funzionale diretta da parte del comandante dal ministro degli esteri per il tramite del segretario generale. E il comandante è il comandante di corpo di tutto il personale, sia direttamente dipendente, sia di tutto quello inviato all'estero, sia in missione quadriennale, sia in missione di breve durata. Abbiamo visto prima le due articolazioni principali. Il capo ufficio comando, che come dicevo prima è colui che svolge prevalentemente le attività di stato maggiore di supporto al comando stesso, in particolare segnalo la necessità per la gestione del personale che opera all'interno di tutte le direzioni generali del Ministero di sovraintendere, d'intesa con la Segreteria Generale, all'impiego di questo personale. Invece il comandante del reparto sicurezza e vigilanza, che è comandante di reparto sia del personale della sede sia di tutto quello che tutto il personale che si trova all'estero, si occupa appunto della gestione del coordinamento del personale che svolge i compiti di vigilanza e sicurezza in sede o all'estero. La sezione sede e vigilanza e sicurezza sul palazzo della Farnesina, su questo palazzo, su Villa Madama, che è una sede di rappresentanza del Ministero, e presso l'ambasciata d'Italia, presso la Santa Sede a Palazzo Borromeo. Naturalmente, oltre ai compiti di ordinaria vigilanza, la sezione sede si occupa anche di predisporre su indicazione e su d'intesa con l'Ispettorato Generale i servizi straordinari che si rendono necessari in occasione di eventi particolari che si svolgono in una delle tre sedi che ho appena citato. Invece la sezione estero garantisce lo svolgimento di tutta la gestione del personale presso le ambasciate, gli uffici consolari e le rappresentanze permanenti. Si occupa anche di predisporre il carteggio necessario al rilascio dei passaporti diplomatici o di servizio. Qui purtroppo non è chiarissima la stringa con dei numeri un po' piccoli, però segnalo i numeri importanti che ormai sono presenti presso tutte le rappresentanze diplomatiche. Parliamo di 387 militari con mandato quadriennale presso 218 rappresentanze diplomatiche. Di queste 13 sono capeggiate da marescialli, ovviamente dislocati presso le sedi più importanti e di maggiore maggiormente significative. La sezione estera inoltre gestisce ulteriori 214 militari, che sono quelli che si occupano di dispositivi di protezione scorta, a cui ho fatto cenno prima, o dei rinforzi che il comando fornisce per la sicurezza e la vigilanza di sedi a rischio. Concludo dicendo che il comando si occupa anche di attività addestrativa. Tutto il personale che viene inviato in missione quadriennale presso le rappresentanze diplomatiche svolge un corso della durata di una settimana che, grazie soprattutto alla disponibilità dei direttori generali

0: del Ministero consente loro di avere una panoramica completa sia dei compiti e delle attività che andranno a svolgere presso le rappresentanze diplomatiche, ma anche di quello che è il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche stesse, di quello che loro dovranno andare a gestire in ogni sede di destinazione. E ultimissima cosa, il comando garantisce anche il concorso allo svolgimento dei corsi HEAT, Hostile Environment Awareness Training, presso il centro addestrativo della seconda brigata mobile a San Piero a Grado. Questi corsi vengono svolti in favore di personale diplomatico e funzionari che sono destinati alle sedi diplomatiche che operano in ambienti particolarmente a rischio e quindi danno una preparazione, diciamo così, o comunque un orientamento di base su ciò che si potrebbero trovare ad affrontare una volta arrivati a destinazione. Vi ringrazio, naturalmente sono a disposizione per eventuali curiosità. Grazie ancora.
1: Grazie al comandante del comando dell'arma presso il nostro ministero, il generale Mochi. Adesso entriamo nel vivo della illustrazione dei casi diciamo così più concreti. E abbiamo pensato di avviare questo nostro panel con l'intervento del corrispondente europeo, perché il consigliere Elisabetta Martini, che prima di essere consigliere e corrispondente europeo è un'amica cara e che è un'esperta di questioni europee, perché nel contesto europeo la lotta ai traffici illeciti e alla criminalità transnazionale rimane una priorità del nostro Paese e credo che sia interessante per tutti noi avere un'idea di quella che è la dimensione europea della collaborazione fra il Ministero degli Esteri e l'Arma dei Carabinieri, anche alla luce della sempre più stretta connessione che esiste fra sicurezza interna e politica estera europea. Quindi lascerei la parola ad Elisabetta affinché possa illustrarci il contributo italiano nei consessi europei, quanto questo contributo è fondamentale per guidare l'azione dell'UE nel contesto di una situazione appunto di fragilità istituzionale e di instabilità.
2: Grazie molte, direttrice. Innanzitutto un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, perché prima di essere corrispondente europea ho svolto 4 anni da console generale a Jeddah, dove ho usufruito del dispositivo di protezione scorta per 4 anni da parte del 13° reggimento Gorizia. Sono stati 4 anni di convivenza molto stretta in cui ho apprezzato infinitamente il sostegno che ci date per svolgere il nostro lavoro in contesti particolarmente complessi. Appunto, come diceva la direttrice generale, il mio intervento è dedicato alla dimensione europea della collaborazione fra MAECI e Arma dei Carabinieri e allo sforzo incessante della Farnesina e del ministro Tajani certamente nel promuovere una maggiore consapevolezza a Bruxelles e nelle altre capitali europee del legame sempre più stretto tra sicurezza interna degli Stati membri e politica estera europea. Un legame tra dimensione interna ed esterna della sicurezza europea, di cui la progressiva internazionalizzazione dell'esperienza dell'Arma dei Carabinieri, a mio avviso, è il più vivido esempio, e che l'Italia valorizza costantemente nel confronto europeo, in particolare nei consigli affari esteri, dove il ministro Tajani siede ogni mese, e in cui sempre più spesso il principale risultato tangibile di queste riunioni ministeriali è l'avvio o la ripresa di missioni europee, civili o militari, nei teatri di crisi in cui i carabinieri forniscono un contributo fondamentale. Dietro ogni missione europea, appunto, vi è infatti un intenso lavoro diplomatico, un lavoro spesso poco visibile ma essenziale, a cui la Farnesina contribuisce quotidianamente affinché l'Unione possa avere gli strumenti necessari per intervenire laddove è necessario. E qual è il messaggio che l'Italia, che la Farnesina porta sistematicamente a Bruxelles? È che instabilità, fragilità istituzionale e criminalità transnazionale sono che si sviluppano al di fuori dei confini dell'Unione Europea hanno conseguenze dirette sulla sicurezza dell'intera Unione e non solo dei paesi più esposti come il nostro. Ed è proprio per questo che è responsabilità comune di tutta l'Unione Europea combattere le cause profonde di questi fenomeni laddove si verificano. Dunque prevenzione, stabilizzazione e rafforzamento delle capacità dei partner sono gli elementi essenziali per affrontare le minacce che incidono sulla sicurezza dei cittadini europei, partendo dall'esterno, in particolare come per la lotta ai traffici illeciti. Ed è proprio in questa prospettiva che l'esperienza internazionale dell'Arma dei Carabinieri rappresenta una delle capacità primarie attraverso cui l'Italia contribuisce all'azione esterna dell'Unione Europea tramite appunto il dispiegamento nelle missioni civili e militari dell'Unione Europea. E questa presenza è in grado di rafforzare l'azione dell'Italia nel contesto europeo e allo stesso tempo di aumentare l'efficacia degli strumenti europei nella politica estera e di sicurezza comune, mettendo a disposizione appunto, come diceva il Comandante Generale, un'esperienza sempre più riconosciuta e, come diceva il Ministro, sempre più richiesta dai nostri partner. Perché l'Arma possiede, quello che possiamo sperimentare ogni giorno, un patrimonio di competenze unico anche nel panorama di tutte le gendarmerie europee, perché è in grado non solo, e questo ce lo dicono i nostri partner, di garantire sicurezza, ma anche di contribuire alla costruzione delle capacità istituzionali. È questo che rende particolarmente richiesto il contributo dei carabinieri nelle missioni dell'Unione Europea. Sono appunto missioni in cui l'Italia, con la Farnesina, contribuisce non solo con personale qualificato, appunto quello dell'Arma, ma anche a concepire, negoziare, rinnovare in sede europea queste missioni, i loro mandati, affinché le missioni continuino a rispondere agli interessi dell'Unione, ma soprattutto dell'Italia, nei contesti che più ci interessano. Quindi, dai Balcani alla Libia, passando per il Sahel, i carabinieri hanno rappresentato e rappresentano uno dei contributi più qualificati alle missioni civili e militari della politica estera e di difesa comune. Facendo alcuni esempi, nel Mediterraneo è EUBAM Libia, cui i carabinieri italiani apportano un contributo di enorme valore per il rafforzamento delle capacità delle forze di polizia e della gestione integrata delle frontiere e dunque nella prevenzione dei traffici illeciti. Non è un caso che proprio un generale dei carabinieri abbia guidato la missione in una fase decisiva della sua evoluzione tra il 2018 e il 2021, il generale Tagliaferri. Poi nel Sahel, dove appunto nelle missioni sia civili che militari dell'Unione Europea, questo è fondamentale, che con i carabinieri noi possiamo contribuire sia alle missioni civili che militari, i carabinieri hanno costituito una componente importante, direi strutturale e indispensabile per le missioni UE nel Sahel. Per fare un esempio, appunto, EUCAP Sahel Niger ha formato fino alla sua chiusura, purtroppo nel 2024, oltre 20.000 appartenenti alle forze di sicurezza nigerine. Poi un altro esempio, penso, di teatro fondamentale sono i Balcani occidentali, dove con le Multinational Specialized Units sostanzialmente negli anni 90 è nata la vocazione internazionale dell'Arma e proprio lì i carabinieri ancora oggi svolgono un ruolo di primo piano con Eulex Kosovo, la più grande missione civile dell'Unione Europea, attiva nella formazione delle forze di polizia, nel contrasto alla criminalità organizzata e dunque ai traffici illeciti e nel rafforzamento dello Stato di diritto, e la missione è oggi guidata dal generale Barbano, a conferma appunto della credibilità e autorevolezza riconosciuta in Europa al modello italiano di gendarmeria. Infine, credo che l'esperienza maturata dai carabinieri nelle missioni europee trovi una delle espressioni più importanti nei territori palestinesi, appunto, nelle missioni EUPOL COPS ed EUBAM RAFA. Queste missioni rappresentano, fatevelo dire da chi ogni mese con col Ministro e con la Vice Segretaria Generale Piccioni siede ogni giorno al Consiglio Affari Esteri, queste missioni EUPOL COPS e EUBAM RAFA sono gli unici strumenti sostanzialmente con cui l'Unione Europea contribuisce al rafforzamento delle capacità istituzionali di sicurezza palestinesi in un contesto estremamente complesso. Sostanzialmente sono l'unico risultato tangibile che può produrre l'Unione Europea al di là dell'aiuto umanitario in quest'area. E quindi direi che è particolarmente significativo che il ridispiegamento di EUBAM RAFA nel 2025 è stato reso possibile proprio grazie al decisivo contributo dell'Arma dei Carabinieri, impiegata attraverso Eurogentfor, e al sostegno logistico assicurato dall'Italia, altrimenti EUBAM RAFA non tornava lì nel 25 al valico. In prospettiva, attraverso quindi il rafforzamento delle capacità palestinesi di gestione e controllo delle frontiere, i carabinieri stanno ponendo le basi concrete per la futura statualità palestinese e per una soluzione fondata sul principio dei due stati a cui l'Italia crede fortemente. Quindi quattro diversi contesti: Libia, Sahel, Balcani occidentali, Medio Oriente, ma un elemento comune. Negli anni i carabinieri hanno saputo trasformare un'esperienza maturata sul territorio nazionale in una capacità al servizio non solo della politica estera italiana, ma dell'azione esterna dell'Unione Europea. Che la Farnesina è impegnata a valorizzare, ma anche a promuovere affinché la specificità dell'arma continui a essere riconosciuta e impiegata come un autentico valore aggiunto della cosiddetta PESC PSDC, usando gli acronimi che non ci piacciono proprio per niente. Ed è proprio questo, qui nel nostro intervento si parla di Sistema Italia, è proprio questa complementarietà tra diplomazia messa in campo dalla Farnesina e le capacità operative dell'Arma dei Carabinieri a presentare per noi uno dei principali punti di forza dell'azione dell'Italia in ambito europeo. Il vostro comandante generale ha usato un termine bellissimo che è contaminazione. L'arma è infatti oggi un moltiplicatore di pace e di sicurezza anche per l'Europa nel suo insieme. Questo è un aspetto che per chi si sta avvicinando, sta entrando adesso nel vostro percorso, è fondamentale da ricordare. Non siete solo al servizio dell'Italia, ma siete uno strumento per l'azione esterna dell'Unione Europea, quindi un moltiplicatore di pace e sicurezza per tutta l'Europa. E questo non solo serve a rafforzare l'Europa, ma serve a rafforzare l'Italia in quanto più ascoltata e credibile in ambito europeo, portare avanti con maggior vigore i nostri stessi interessi nazionali a Bruxelles. Concludo sottolineando davvero la qualità della collaborazione quotidiana anche sui temi europei tra Ministero Affari Esteri, Ministero della Difesa e Arma dei Carabinieri, a Roma come a Bruxelles, perché infatti oltre a una straordinaria efficacia in teatro sul campo emerge sempre di più, appunto per noi che non siamo in teatro, appunto ci sono i nostri ambasciatori, ma noi qui al Ministero o a Bruxelles, la non comune preparazione dei colleghi dell'Arma che lavorano e si muovono nei corridoi brussellesi, per molti considerati imperlustrabili, però invece ci sono funzionari e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri che si muovono in questi gruppi di lavoro con un'enorme capacità negoziale per costruire relazioni, consenso e incidere a monte nelle decisioni prese a Bruxelles sulle missioni. Quindi questo è un aspetto meno noto, ma non meno essenziale dell'Arma dei Carabinieri, che quindi continuerà a rappresentare una risorsa strategica non solo per la politica estera italiana, ma anche europea. Grazie.
3: Grazie. Grazie Elisabetta, e adesso un fuori programma, perché a noi piace stupire con effetti speciali. Lascio la parola al sottosegretario Tripodi.
4: Grazie Cecilia, solo per unirmi all'orgoglio e la gratitudine che vi ha espresso il presidente Tajani, ci tengo in modo particolare perché davvero rappresentate questo connubio tra Arma dei Carabinieri e la nostra diplomazia, rappresenta davvero, a mio parere, caro comandante, la parte più bella del Sistema Italia. Noi siamo molto fieri per tutto quello che portate avanti ogni giorno con dedizione, con capacità, con estrema professionalità, e io credo che questa fortunata intuizione che ha avuto il ministro Tajani nel unire diplomazia e Arma dei Carabinieri in quello che è anche un aspetto importantissimo della nostra politica estera, come la diplomazia giuridica, abbia reso il senso del nostro saper fare, della dedizione che molti giovani come voi hanno per il nostro paese. Quindi io tramite il comandante generale desidero ringraziare ognuno di voi, tramite il nostro segretario generale desidero ringraziare i nostri diplomatici per quello che fanno, che è ripeto una delle eccellenze del nostro Sistema Italia. E poi lasciatevelo dire che vedere anche il connubio di esperienze seppur giovani come sono rappresentate qui oggi è una cosa che fa bene al cuore, ma fa bene anche al futuro del nostro paese, al futuro dell'Italia. A volte troppo spesso si sentono notizie di giovani che purtroppo hanno delle problematicità, viviamo tempi molto complessi. Il fatto che invece ci siano dei giovani che mettono la loro esperienza, ma anche la loro gioventù, la loro vita al servizio delle istituzioni e del paese, trovo sia una cosa estremamente meravigliosa e di cui andare super orgogliosi. Grazie.
1: Grazie al sottosegretario Tripodi per questa affettuosa manifestazione di apprezzamento e adesso lascio la parola al nostro ambasciatore in Niger. Quello che vorrei sottolineare è che il Niger ha rappresentato, al di là dell'ovvio che non voglio ribadire e che è sotto gli occhi di tutti noi, il Niger come il Sahel e più in generale è al centro di traffici di varia natura e quindi rappresenta un case study particolarmente significativo. Però voglio ricordare che proprio il Niger è stato il luogo dove di recente abbiamo avuto una delle maggiori manifestazioni evidenti di quanto la contaminazione, come diceva Elisabetta, veramente un'espressione che ho molto apprezzato anch'io, usata dal generale Luongo, la contaminazione fra le nostre e le vostre capacità ha trovato massima espressione, perché nel momento in cui in Niger scoppiava un colpo di Stato e la nostra ambasciatrice dell'epoca era in trasferimento da lì a Seul, la sua successiva sede, all'epoca era colonnello, ora generale, Conte, è stato l'uomo che ha garantito non solo la transizione, ma soprattutto che ha garantito l'incolumità dei nostri concittadini in loco, che ha garantito che la nostra ambasciata continuasse ad essere operativa malgrado tutto e che ha di fatto in un solo uomo rappresentato due istituzioni, la diplomazia e i carabinieri. E quindi è con questa, diciamo così, immagine che per me risuona tantissimo che lascio la parola all'ambasciatore Roberto Orlan.
5: Grazie direttrice generale, grazie Cecilia, onorevole sottosegretario Tripodi, signor comandante generale, segretario generale, ufficiali, cari colleghe, cari colleghi, allievi e cari allievi, anzitutto una premessa. Nell'ambasciata italiana a Meglio di Rigo lavorano, ho fatto il conto adesso, 11 carabinieri in tutto, di cui uno è il generale Mauro Conte, lo conoscete per chi ha aperto, è intervenuto in apertura di questo ciclo di incontri ed è stato appena appunto citato per il suo ruolo veramente eccezionale nel colpo di Stato del 2023. Poi ci sono tutti gli altri carabinieri, a parte quelli che sono presso la addettanza, sono del comando carabinieri Maeci oppure del settimo reggimento con compiti di sicurezza della sede del mio personale, e su questo chiaramente sono in linea con quello che diceva il Ministro, con la collega Elisabetta Martini, sono persone che vivono con me o io vivo con loro, non l'ho ancora capito, ma in ogni caso insomma questa continuità, insomma diventare quasi parte di una famiglia, veramente mi dà la possibilità di apprezzare la loro devozione, il loro impegno, veramente la forma mentis di totale aderenza alle istituzioni. La questione però è questa, cioè 11 carabinieri in una ambasciata piccola come la mia detengono la maggioranza assoluta. Quindi se il mio intervento vi dà a un certo punto un'impressione di una captatio benevolentiae, l'effetto è totalmente voluto, penso anche comprensibile, ma in ogni caso non tolgo alla sincerità del mio apprezzamento. Scherzi a parte, in ogni caso, lavorando per anni accanto ai carabinieri e in generale alle forze armate, questa è la caratteristica del mio percorso professionale, ho potuto constatare quanto diplomazia e sicurezza siano strumenti complementari del sistema Italia. Per questo l'invito oggi mi è giunto particolarmente gradito, per raccontare da un osservatorio privilegiato come il Niger che cosa significhi questa collaborazione quotidiana. Parto da una domanda essenziale. Perché siamo in Niger? Il Sahel è stato molto citato. La risposta non è soltanto perché il Niger è il principale paese di transito dei flussi migratori verso l'Italia e anche fra i paesi più esposti al rischio terrorismo nelle ultime statistiche. La risposta è che il Niger è un paese cosiddetto di seconda frontiera con l'Italia, un paese a cui ci divide soltanto un altro paese, che sia l'Algeria o la Libia, con un territorio immenso, in larga parte desertico, 5.600 chilometri di frontiera comune con altri 7 paesi, uno spazio difficile da sottoporre a un controllo capillare, ed è in questo spazio che trova terreno fertile emigrazione clandestina, criminalità organizzata, gruppi terroristici, in un percorso che si alimenta reciprocamente, facendo prevalere quindi la geografia delle reti sulla geografia delle frontiere. E veniamo ora al ruolo dell'Italia in Niger. Dagli eventi del luglio 2023, la presenza internazionale in Niger ha conosciuto una profonda riconfigurazione. Forze francesi, le forze statunitensi, le missioni dell'Unione Europea, appena citate dalla collega, hanno dovuto lasciare il paese. La Germania ha scelto di ritirarsi, noi no. L'Italia ha scelto di restare, rappresenta tuttora la presenza militare più strutturata, senz'altro un unicum per la comunità occidentale. Molti mi chiedono come sia stato possibile, con le parole anche di qualche illustre visitatore, non italiano, chiaramente, mi hanno chiesto qual è il nostro segreto. La risposta è proprio nell'assenza di segreti. Siamo rimasti perché non è mutato il nostro interesse a operare nel paese, come non muta la geografia. La nostra agenda è quella, è dichiarata, di contribuire su richiesta delle autorità nigerine al rafforzamento delle loro capacità per la stabilizzazione dello Stato. E vengo adesso ai carabinieri. Dunque, il senso della missione italiana di supporto in Niger, la MISIN, è una missione nel cui i carabinieri lavorano con l'esercito e con l'aeronautica, con il compito principale di addestramento delle forze di difesa e di sicurezza del Niger. All'interno della missione MISIN, dal 2018 a oggi, i Mobile Training Team dell'Arma hanno formato oltre 4.300 unità appartenenti alle forze di sicurezza nigerine, nelle principali discipline operative e investigative. A questi poi vanno aggiunti i 20.000 ricordati dalla collega. Si tratta di persone, quindi, un bacino di nigerini che l'Italia, in un paese di fatto poi anche isolato come il Niger, l'Italia l'hanno conosciuto tramite voi, tramite il volto dei carabinieri, chiaramente con una presenza, un dispiegamento, anche con un lavoro giorno per giorno che un diplomatico, diciamo, che non rientra nei nostri compiti, con un diplomatico difficilmente non si può permettere. Questo lo dico appunto anche per capire effettivamente qual è la rifrazione di un lavoro magari per voi ordinario, ma che invece ha un impatto veramente straordinario in una realtà come quella. E aggiungo poi, come altri compiti dei carabinieri in Niger, la cooperazione rafforzata in materia di contrasto all'immigrazione e traffici illeciti fra i ministeri dell'interno dell'Italia e del Niger, che è coordinata appunto dal generale Conte, e ancora, anche per dire appunto quanto la vostra competenza sia apprezzata, il ricorso ai carabinieri da parte di un'organizzazione specializzata quale l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, nell'ambito di un progetto finanziato da questo ministero per la formazione in materia di inchiesta scientifica, in inchieste scientifiche in teatri bellici. Sulla qualità del vostro operato, e questa non è una captatio benevolentiae, mi limito a citare quello che ha detto di recente una specialista di Sahel, Catherine Rabe, che è anche analista per il Parlamento europeo. In un recente articolo ha sottolineato la continuità dell'impegno politico italiano, testimoniato al più alto livello con la visita meno di un anno fa dell'onorevole ministro Tajani a Niamey insieme al ministro dell'interno Piantedosi. Ha sottolineato soprattutto il modello italiano che viene ritenuto agile, non invasivo rispetto ad altre presenze militari. La MISIN sono 350 persone, francesi e americani prima ne avevano rispettivamente 1500 e 2000, quindi presenze ben più ingombranti. E soprattutto le competenze preziose offerte dall'Arma dei Carabinieri, grazie alla doppia natura di forza militare e forza di polizia allo stesso tempo. In conclusione, la studiosa sottolinea come proprio l'esperienza maturata dai carabinieri nel contrasto alla criminalità organizzata, quindi in loco, diventi un patrimonio prezioso per affrontare in Niger una minaccia che è terroristica, criminale e finanziaria al tempo stesso. Pochi giorni fa, peraltro, per parlare di questioni magari per voi ordinarie, ma per un diplomatico un po' meno ordinarie, anzi assolutamente eccezionali, ho potuto assistere ad una esercitazione del corso conclusivo svolto appunto dai nostri carabinieri per trasferire ai colleghi nigerini competenze, procedure e metodi. Si trattava di una operazione appunto di stabilizzazione contro una simulazione di un attacco. Ed è stato un episodio altamente rappresentativo di quello che l'Italia fa in Niger. Con le parole delle autorità nigerine, l'Italia è in Niger perché ci offre ciò di cui abbiamo bisogno. Vogliamo formazione, vogliamo forniture, non vogliamo che altri combattano al nostro posto. Quindi questo era anche il senso dell'esercitazione in cui i nigerini erano completamente empowered. Concludo con tre brevi riflessioni maturate nella mia esperienza professionale. La prima è che rappresentare un paese capace di offrire una presenza militare credibile, discreta e rispettosa delle priorità del partner accresce enormemente il prestigio dell'azione diplomatica in tutte le sue componenti, inclusa la cooperazione e lo sviluppo. In Niger questo fa dell'Italia un interlocutore privilegiato, è un capitale prezioso da tutelare e di cui essere consapevoli. Seconda riflessione è che poter contare su una missione integrata come la MISIN, parlando appunto di effetto moltiplicatore, effettivamente moltiplica la capacità di iniziativa e di promozione, cioè di visibilità nel complesso dell'Italia. E vengo all'ultima conclusione, se mi concedete un vezzo di una citazione letteraria. Carlo Emilio Gadda, lo scrittore ingegnere, per chi insomma per chi ne frequenta la lettura, ribaltando un suo punto di osservazione: collaborare, incidere sulla capacità dell'ambiente esterno significa anche comprenderlo meglio. Chi lavora insieme osserva la realtà con occhi diversi. Concludo con una convinzione maturata in questi anni. La diplomazia costruisce fiducia. In un contesto come il Niger, in cui è necessario un costante impegno di ascolto e di dialogo, i carabinieri rafforzano tale fiducia, costruendo capacità e traducendola in risultati concreti. Grazie.
1: Grazie all'ambasciatore Orlando e adesso ho il piacere di introdurre il tenente colonnello Michela Pagliara che si soffermerà su un tema che è stato già in parte toccato da altri relatori e che però verrà affrontato in questo caso dalla prospettiva dell'Arma dei Carabinieri, cioè quello del contrasto all'immigrazione clandestina. Grazie.
6: Grazie a voi, onorevole signor Comandante Generale, Segretario Generale. Quando noi pensiamo alla criminalità organizzata siamo ancora portati a immaginarla come un fenomeno legato strettamente a un territorio, a un'organizzazione, a un singolo fatto, un traffico illecito. La realtà è profondamente cambiata perché l'attuale scenario geopolitico è in continua e rapidissima evoluzione. Oggi le organizzazioni criminali ragionano come delle grandi imprese multinazionali, individuano le aree di crisi, sfruttano le differenze normative tra gli stati, investono nelle tecnologie più avanzate e spostano uomini, capitali e merci con una rapidità che spesso supera quelle delle istituzioni che sono chiamate a contrastarle. la globalizzazione dei mercati ha poi fatto il resto, infatti è stata sfruttata con straordinaria capacità da queste organizzazioni, con grande capacità di adattamento delle stesse. Ogni crisi internazionale, ogni conflitto, ogni vuoto anche di governance rappresenta per queste reti una grande opportunità. Le frontiere non sono più un ostacolo e sono diventate piuttosto il punto di forza di chi sa sfruttare le differenze tra sistemi giuridici, le difficoltà della cooperazione internazionale e le inevitabili asimmetrie appunto tra gli ordinamenti. Quindi nasce una vera sfida della criminalità contemporanea. Una criminalità che non si limita più a un singolo settore, ma costruisce un sistema, ad esempio, nel quale il narcotraffico è un esempio palese di quello che è la criminalità all'estero. In questo si inseriscono anche il riciclaggio, il traffico di migranti, lo sfruttamento del lavoro, le frodi economiche, la cybersicurezza, il cybercrime e tutte queste infiltrazioni nei mercati legali che convivono e si rafforzano reciprocamente. Il narcotraffico appunto ne è l'esempio forse più evidente, infatti le principali rotte della cocaina collegano ormai stabilmente il Sud America ai mercati europei. In questo scenario l'andrangheta l'ha fatta e la fa ancora da padrona e continua ad essere uno dei principali interlocutori dei cartelli latinoamericani. Ci sono state ovviamente importanti catture del ROS effettuate dall'arma quindi nel Sud America, che dimostrano come oggi sia indispensabile seguire l'intera filiera criminale, intervenendo direttamente nei luoghi di origine del traffico prima che gli effetti si manifestino nel territorio nazionale. Accanto ai traffici tradizionali, ovviamente adesso va per la maggiore la dimensione digitale. La dimensione digitale, in quanto oggi un criminale può noleggiare un'infrastruttura per attacchi informatici, utilizzare criptovalute per occultare il denaro e ricorrere all'intelligenza artificiale per realizzare sofisticate frodi informatiche attraverso dei deepfake che sono sempre più realistici. È il cosiddetto crime as a service, ovvero un modello che abbassa enormemente la soglia di accesso alla criminalità informatica e rende disponibili strumenti estremamente sofisticati anche a soggetti che sono privi di competenze specifiche, tecniche e informatiche. Per questo motivo l'arma ovviamente ha investito tantissimo, soprattutto negli ultimi tempi, nel rafforzamento delle proprie capacità investigative, sviluppando competenze specialistiche in quello che è la cybercrime, la digital forensics e le cyber investigation e tutta la parte anche delle criptoattività. La tecnologia tuttavia non viene utilizzata soltanto per commettere nuovi reati, viene anche impiegata per sfruttare la vulnerabilità dei sistemi amministrativi. Ne è un esempio appunto, parlerò qui della mia formazione esperienziale, dell'attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela del Lavoro a partire dal 2022 nell'ambito del decreto flussi. Mi piace parlare di questa attività perché è un'esperienza diretta che ho vissuto personalmente e quindi mi ha poi lasciato una riflessione che appunto vi dirò in seguito. Le indagini che abbiamo svolto in quell'ambito hanno dimostrato come le organizzazioni criminali transnazionali abbiano trasformato uno strumento che era nato per favorire l'ingresso regolare dei lavoratori stranieri in un canale utilizzato per alimentare invece lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani. La risposta investigativa è stata innovativa perché attraverso un'analisi centralizzata di 730.000 istanze contenute nel database del Ministero dell'Interno è stata svolta un'analisi meticolosa di ognuna di queste istanze, rilevando degli specifici indicatori di anomalia. Questi indicatori di anomalia erano le aziende inoperose, aziende con bilanci incongrui, quindi anche con uno studio proprio dei bilanci di queste aziende, che richiederebbero volumi spropositati di manodopera che in realtà non erano presenti, un uso fraudolento di identità digitali, quindi di speed digitali, e picchi anomali di richieste pervenuti da CAF, patronati o comunque liberi professionisti che sono sul libero mercato. Quasi 94.000 di queste istanze sono risultate con significativi indicatori di anomalia. Da queste attività sono scaturiti oltre 580 indagini che hanno coinvolto 95 procure e 11 direzioni distrettuali antimafia e hanno consentito non solo di reprimere questo tipo di condotte illecite, ma anche di introdurre nuovi meccanismi di prevenzione, rafforzando poi i controlli sull'intero sistema. Infatti il governo con la legge 187 del 2024 ha introdotto dei parametri preventivi, requisiti più stringenti sull'invio delle domande, come l'imposizione di 3 istanze per datori di lavoro privati, quindi in possesso di uno SPID, l'interoperabilità delle banche dati dei vari ministeri competenti, nonché l'esclusione di quei datori di lavoro che non potevano dimostrare una capacità economica reale. Questo dimostra come oggi l'analisi dei dati e quindi la condivisione anche delle banche dati sia uno degli strumenti investigativi più efficaci per anticipare la minaccia. La riflessione che ho tratto da questa esperienza lavorativa in questo reparto speciale è aver compreso un fenomeno complesso quale quello migratorio, che coinvolge sicurezza nazionale, geopolitica e diritto internazionale. Ho avuto modo di operare in contesti multiculturali attraverso la cooperazione tra polizie estere e autorità estere, quali anche consolati e ambasciate, e questo mi ha portato sicuramente a capire come oggi serva più che mai un approccio multidisciplinare, un'integrazione di più ambiti e il valore della cooperazione anche tra amministrazioni dello stesso Stato. Perché in un mercato così globalizzato occorre essere competitivi anche come forza di polizia. Questo tra l'altro è uno anche dei focus delle linee programmatiche del signor Comandante Generale, ovvero acquisire la consapevolezza di essere parte di un sistema articolato che richiede relazioni forti anche e soprattutto con le istituzioni europee e internazionali. Questi tipi di reato infatti sono importanti perché poi per il sistema Paese e per il sistema Italia rappresentano una riflessione sul controllo del territorio, che ovviamente è il focus dell'Arma dei Carabinieri. La stessa logica esiste anche per altri tipi di reati, penso ai reati ambientali, nei quali le ecomafie sfruttano le differenze tra le legislazioni nazionali per smaltire illegalmente i rifiuti illeciti. Penso alle frodi fiscali internazionali, alla contraffazione del Made in Italy, ai reati in danno del bilancio dell'Unione Europea e del PNRR, oppure anche al traffico illecito dei beni culturali. Tutti questi fenomeni hanno un elemento comune, superano i confini nazionali. Naturalmente questa proiezione internazionale che già l'arma ha ed è insita non potrebbe esistere senza poi quello che è il patrimonio informativo che deriva dalla presenza quotidiana dei carabinieri sul territorio. L'efficacia dell'azione internazionale si fonda su un modello operativo, un modello arma, che vede l'integrazione tra l'organizzazione territoriale, quindi le nostre stazioni, la capillarità che conosciamo bene, e i reparti speciali, che rappresentano uno degli elementi distintivi del modello operativo dell'arma. Da un lato quindi la conoscenza capillare del territorio, dall'altro competenze altamente specialistiche. Su questa integrazione poi si sviluppa la cooperazione internazionale, con squadre investigative comuni, la collaborazione con Europol, Interpol, Eurojust, EPPO, che consentono di condividere informazioni in tempo reale, di svolgere indagini coordinate, superando limiti che fino a pochi anni fa apparivano difficilmente superabili, come con le rogatorie internazionali. La cooperazione non riguarda però soltanto le singole indagini, perché cooperare significa costruire regole comuni, condividere dati, rendere interoperabili le banche dati, uniformare gli strumenti investigativi, perché le organizzazioni criminali prosperano proprio nelle differenze tra gli ordinamenti e nei vuoti legislativi. Ed è questo forse il messaggio più importante che possiamo trarre dall'evoluzione dello scenario internazionale, ovvero che la risposta dello Stato deve essere assolutamente globale. Occorre prevenire, anticipare, condividere le informazioni, cooperare stabilmente con i partner internazionali e colpire le organizzazioni criminali lungo l'intera filiera di quelli che sono i loro interessi economici. Solo così sarà possibile tutelare efficacemente gli interessi strategici del Paese e contribuire alla sicurezza dell'Europa. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie mille, Tenente Colonnello. E adesso vi prego di rivolgere lo sguardo agli schermi, perché il nostro ultimo intervento è quello dell'ambasciatore Alverti. Anche lui è un vero amico, anche perché è in vacanza.
7: Scusate.
1: Grazie mille. Grazie.
7: Grazie a tutti.
1: E tenevo particolarmente a che Marco potesse fare questo intervento e offrirci il suo contributo, non solo perché la cooperazione fra diplomazia e Arma dei Carabinieri in Albania trova una propria dimensione particolare, che è quella della polizia giudiziaria, ma perché Marco è un diplomatico che viene da un paese particolare come il Kazakistan, adesso si trova in Albania e quindi diciamo che di traffici ne ha visti e ne vede a iosa. Marco, a te.
8: Moltissime grazie al direttore generale Piccioni, un saluto affettuoso al sottosegretario Tripodi, al segretario generale Guariglia e al generale Mocchi, se ancora sono lì. Permettimi, Cecilia, di mandare anche un saluto al generale Nardi, che so aver partecipato al design di questo corso molto utile. Io vorrei raccontare la storia di un'amicizia, prima di tutto, mia personale, col generale di corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri, Leonardo Leso. Leonardo Leso è stato una delle figure più importanti nel mio cammino professionale. È stata una figura dalla quale ho imparato tantissime cose, alcune delle quali vorrei raccontarvi in questo breve intervento. Io sono molto contento di questa opportunità, innanzitutto per il titolo del programma. L'Accademia dei Carabinieri incontra la diplomazia, cioè il verbo incontrare esprime già la volontà del corso, che è poi la volontà che noi oggi vediamo applicata nelle ambasciate, non come slogan, ma come una realtà quotidiana di tutti i giorni, l'incontro. L'incontro presuppone una lingua con un'interdipendenza e una lingua comune. L'interdipendenza è già stata descritta dai colleghi, da Roberto molto bene, quindi non voglio soffermarmi ulteriormente. La lingua comune è quella dell'interesse nazionale, credo, della legalità, della pace, della sicurezza, che sono elementi chiave della cooperazione e dell'incontro fra le nostre realtà. Il generale Leso, come vi dicevo, mi ha insegnato e raccontato la sua vita personale e la raccomandazione di questo incontro, che deve essere tenuto vivo costantemente. In Albania, volevo dirvi qualche dato, in Albania abbiamo una missione interforze che è molto cospicua, molto strutturata. Abbiamo ovviamente anche un addetto alla sicurezza, abbiamo 17 squadre investigative congiunte, cioè sul territorio albanese operano 17 squadre investigative congiunte italiane ed albanesi, molte delle quali, la maggior parte delle quali dedite all'attività investigativa collegata ai traffici illeciti. E c'è anche una missione della Guardia di Finanza che conta oggi e sottufficiali e agenti. Ora, qualche numero per darvi un'idea di quanto è intensa questa cooperazione che abbiamo anche con con la controparte albanese e che ha per oggetto la lotta ai traffici illeciti. Il primo numero è 102. Nel mio mandato, io sono arrivato in Albania a fine gennaio, quindi nel mio mandato circa un anno e mezzo, sono stati effettuati 102 arresti. 102 arresti di latitanti italiani ed albanesi, la maggior parte dei quali legati a traffici illeciti, cioè circa 6 al mese, 6 o 7 al mese, per darvi un'idea della media. Nello stesso periodo, cioè di un anno e mezzo, la cooperazione con le forze di polizia ha garantito il sequestro di 1.200.000 litri di petrolio di contrabbando. Soltanto nel 2025 sono state distrutte 106.000 piante di cannabis grazie alla missione sorvoli, come viene chiamata, effettuata anche in collaborazione con le nostre forze dell'ordine. Sono numeri molto importanti, sono numeri che danno l'idea dell'intensità, della profondità e, lasciatemelo dire, anche della complessità della missione che affrontiamo in Albania. La prossimità è una parola che porta con sé molta complessità. La prossimità, cioè noi siamo due paesi, oltre che molto vicini, siamo due paesi prossimi e 38 miglia marine separano nel punto più stretto l'Italia e l'Albania. Voi capite che questa vicinanza, questa prossimità genera una complessità dal punto di vista della lotta ai traffici illeciti molto particolare. Vi è poi una indiscussa crescita negli ultimi 10 anni della forza della criminalità organizzata albanese, soprattutto al di fuori dell'Albania, con numeri molto significativi, specialmente nel traffico di stupefacenti. Ma detto questo, vorrei lasciarvi quattro parole chiave che rappresentano un po' la sintesi del lavoro di collaborazione che facciamo con i carabinieri, nella speranza di poter anche un giorno, spero presto, lavorare con qualcuno di voi. La prima parola, al di fuori di qualsiasi retorica, la prima parola è valori. I valori non sono un ornamento, sono la nostra forza operativa. Cioè la Costituzione, i diritti umani, il diritto internazionale umanitario, la tutela dei civili, l'inclusione di genere, penso per esempio all'agenda donne, pace e sicurezza, non sono dei capitoli di un manuale, sono la nostra bussola quotidiana. O partiamo dai valori o perdiamo la linea e la bussola che quei valori ci portano a considerare. La diplomazia apre canali, evidentemente, e coordina, ma poi i carabinieri, specialmente nell'esperienza di campo all'estero, rendete quei canali affidabili, perché sono ancorati alla legalità e al rispetto delle persone. Quindi il quadro negoziale è offerto dalla diplomazia, l'intervento operativo è garantito dalla collaborazione che abbiamo anche con voi. La seconda parola è fiducia. Questi quattro concetti che dico sono conseguenziali, cioè uno è possibile grazie a quello precedente. Ora, la fiducia è possibile sulla base di un impianto di valori condiviso, e la fiducia è la precondizione per lavorare in maniera efficace. Quando sono stato a New York con il generale Leso, una delle cose che mi ha colpito di più è il suo racconto del concetto di fiducia. Sapete che il generale Leso ha comandato sia il GIS che il Tuscania, quindi diciamo i due reparti più importanti dal punto di vista anche della proiezione operativa su estero. È stato in Afghanistan, è stato nei Balcani, è stato in Africa, insomma una serie di esperienze che lo rendevano unico nella sua carriera. Lui mi ha raccontato una cosa molto importante che vorrei condividere con voi. La fiducia è un asset strategico, perché se io non mi fido degli altri, metto a rischio la mia vita, non solo quella degli altri. O io accetto, il vero concetto di fiducia è accettare che la mia vita è nelle mani dell'altro, ovviamente la mia vita fisicamente intesa nel caso diciamo delle operazioni di campo, ma anche la mia vita professionale dipende dalla fiducia che io ho nelle altre persone che collaborano con me. E infatti il terzo concetto conseguenziale è la collaborazione, cioè se i valori sono la base della fiducia, la fiducia è la base della collaborazione che noi ogni giorno cerchiamo di costruire all'interno di una realtà come l'ambasciata, anche con forze come le vostre che ne fanno parte. E senza la collaborazione non è semplicemente possibile rispondere al livello di complessità che oggi ci presenta la realtà, specialmente all'estero. E senza la collaborazione non è possibile la condivisione dei dati, delle mappe dei rischi, delle lezioni che apprendiamo, che impariamo, della condivisione sul quotidiana sul lavoro. Quindi la cultura collaborativa è uno dei valori più preziosi che noi possiamo mettere in comune insieme a chi con noi come diplomatici lavora all'interno delle ambasciate. E le decisioni giuste, questo credo che sia un'esperienza che abbiamo fatto tutti, arrivano quando si incrociano e si arricchiscono dei saperi diversi. Anche per questo credo che sia la collaborazione con l'Arma dei Carabinieri è un grande strumento, non solo operativo, ma di arricchimento delle nostre competenze. E infine la quarta parola sulla quale vorrei strutturare questo piccolo intervento è la sicurezza. Primo, perché diplomazia e sicurezza, lo ha detto bene Roberto, sono due facce della stessa medaglia. La prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi, come nel caso di scenari di crisi, la lotta ai traffici internazionali, che è il tema di oggi, la stabilizzazione, ma anche la ricostruzione di uno scenario post-bellico, richiedono strumenti integrati. Il negoziato più brillante, questo lo dico a me stesso come diplomatico, il negoziato più brillante fallisce se non c'è sicurezza sul terreno, però anche l'operazione più efficace di campo si logora se non ha un orizzonte diplomatico, politico-diplomatico chiaro. E in questo, come è già stato detto, credo che si manifesti in questa alleanza fra ambasciate e Arma dei Carabinieri, si manifesta questa dimensione della sicurezza. E quello che noi impariamo ogni giorno, lavorando insieme ai carabinieri, è una parola chiave per affrontare la complessità, cioè la flessibilità. La parola chiave per vincere le sfide di oggi è la flessibilità, cioè la capacità di trasformare l'esperienza in conoscenza. E in secondo luogo, la diplomazia e la sicurezza sono due facce della stessa medaglia, perché la cooperazione civile e militare è oggi, e lo dico senza temere di sbagliare, uno dei cuori pulsanti dell'azione esterna. Nelle missioni ONU, nelle missioni UE, nel contesto del rapporto con la UE, lo ha detto bene Elisabetta, la NATO, questo modello di cooperazione civile e militare è assolutamente riconoscibile e valorizzato. Penso alle Multinational Specialized Units, ai contributi in Kosovo, li avete già citati, in Iraq, in Libano, ma anche in Albania, per esempio, lo straordinario contributo che i carabinieri hanno dato a progetti più complessi, anche di cooperazione giudiziaria come Euforlea. E dove il tessuto istituzionale è fragile, questo è un dato altrettanto importante rispetto a quelli citati, la vostra presenza aiuta a riaffermare valori, a creare fiducia, a generare collaborazione e quindi a garantire sicurezza. Chiudo con tre messaggi che mi sembrano riassuntivi un po' di quello che è il lavoro quotidiano che facciamo tutti i giorni, anche insieme a voi, all'interno dell'ambasciata d'Italia a Tirana. Il primo messaggio è quello di guardare avanti. C'è una pericolosa tentazione che tutti noi oggi soffriamo, diplomatici ma anche carabinieri, che è quella di aspettare il futuro, come se qualcosa dovesse accadere. Il futuro va costruito, e va costruito anche tramite quella fiducia e quella collaborazione che ho citato. E credo che la domanda giusta per costruire questo futuro insieme non sia tanto perché, ma perché no. Perché non fare, perché non crescere, perché non rafforzare quella collaborazione fin dai primi gradi delle nostre esperienze, rispettive esperienze professionali. L'Italia può essere protagonista, e lo sarà e continuerà ad esserlo, se sarà in grado di unire l'intelligenza diplomatica, un'intelligenza contestuale della diplomazia, la competenza operativa capillare che voi potete offrire, l'innovazione digitale e il radicamento nei valori della Repubblica, che quest'anno tra l'altro compie 80 anni. Il secondo messaggio è: continuiamo ad imparare gli uni dagli altri, cioè la complessità non si improvvisa, servono competenze linguistiche, culturali, giuridiche, digitali, servono empatia e leadership. Lavoriamo insieme su un concetto di leadership che non è semplicemente essere al comando di una struttura, ma prendersi cura delle persone che di quella struttura fanno parte. E oggi un ufficiale dell'arma sicuramente deve saper dialogare con un sindaco, con un capo villaggio, con un funzionario delle Nazioni Unite o con un imprenditore. E allo stesso modo, io credo che un diplomatico, lo ha citato il ministro Tajani, non può starsene chiuso in un ufficio a elaborare rapporti, deve farlo, ma deve anche essere capace di intuire le esigenze operative del terreno nel quale agisce, i tempi della sicurezza, le dinamiche economiche, per sostenere l'internazionalizzazione, ma anche per proteggerla, perché le imprese, una volta internazionalizzate, vanno protette. E l'azione che si fa anche sul terreno insieme ai carabinieri include questa protezione. Ultimo messaggio che vorrei lasciare è: difendiamo il metodo Italia. Io preferisco parlare in questo caso di metodo Italia più che di sistema Italia. Le sfide sono nuove, sono complesse, ma il nostro metodo resta, e lo dobbiamo consolidare, perché in questo grande, in questa grande epoca, in questa lunga epoca di competizione strategica, guerre ibride, cyber minacce, come sono state appena citate, anche disinformazione, traffici illeciti, cioè quello che conta è la possibilità di avere un metodo, professionalità, sobrietà, alleanze solide, multilateralismo efficace, capacità di ascolto e di intervento rapido sul terreno, che sono un po' le caratteristiche vostre e anche assorbite, se vogliamo, dalla nostra diplomazia. E io credo che avrei tante cose da dire, ma ne voglio lasciare una. Siamo diplomatici e carabinieri, abbiamo scelto delle professioni che chiedono molto, ma che restituiscono di più: il privilegio di servire, il privilegio di servire il nostro paese,

Allora, in realtà siamo solo 9 minuti oltre il nostro slot. Io non voglio essere la donna fra voi e il pranzo, però voglio utilizzare 2 minuti per un ringraziamento e un takeaway message. Il ringraziamento, e tengo a farlo davvero, mi dispiace di farlo senza il ministro presente e il generale Luongo, perché l'uomo dietro questo esercizio si chiama Valerio Memeo, è il nostro funzionario, uno dei nostri funzionari della segreteria, che in questo momento è in sala travaglio e in attesa del suo secondo bimbo, ma un ringraziamento speciale va a lui e a tutta la squadra della Direzione Generale degli Affari Politici e la Sicurezza Internazionale. Grazie. Perché su impulso del gabinetto del generale Nardi e con l'aiuto di tutti i generali riuniti abbiamo portato a casa questo risultato non scontato. Io sono arrivata da Mosca e sfiltrata da Mosca 10 mesi fa e sentivo parlare di questo primo incontro come se fosse una sorta di ordalia dalla quale dovevamo uscire assolutamente vincitori. E tutto sommato, guardando tutte queste stellette vicino a me, penso che possiamo ritenerci soddisfatti. Quindi un ringraziamento davvero speciale a tutta la mia squadra, senza la quale non potrei fare nulla realmente. E il takeaway message è molto breve, ho dei meravigliosi spunti che non leggerò, però credo che quello che è emerso oggi è che se la diplomazia contribuisce a costruire alleanze, a creare progetti di cooperazione, fare ovviamente quello che le viene meglio, cioè costruire le relazioni, l'arma dei carabinieri mette a disposizione la propria esperienza operativa, investigativa e formativa. Insieme queste due forze ci consentono come Italia non soltanto di reagire alle crisi che abbiamo sentito caratterizzano la nostra attualità, ma anche di prevenirle. E io vorrei che questo fosse il messaggio con il quale salutarvi. Insieme possiamo moltiplicare le possibilità di evitare che le crisi scoppino e insieme possiamo fungere da agenti di cambiamento e di pace. Grazie a tutti.

0: Siete all'ascolto di Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue ora con un appuntamento, anche questo del 22 luglio scorso, Territori Intelligenti, Sicuri e Sostenibili, l'Eco Digital Forum. Si parla di etica, intelligenza artificiale, cyber security, sovranità digitale e bilancio sostenibili per governare il futuro. Il dibattito è stato organizzato da Eco Digital e SOS Terra Onlus, come detto a Roma il 22 luglio, e ha visto la partecipazione di tanti esponenti: Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, promotore della rete Eco Digital, Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina, Mino Di Noi, presidente dell'Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese, la EPI, Federico Protto, amministratore delegato e presidente di Celnex Italia, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, Marco Armoni, docente di Data Protection e Cyber Security al Cineas di Milano, Luigi Garofalo, direttore di K4Biz, Ettore Iorio, avvocato, Giovanni Legnini, sindaco del comune di Chieti, Alessandro Monaco, sindaco del comune di Casa Canditella, in provincia di Chieti, Emanuele Conte, assessore alle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali del comune di Milano, Anselmo Pellizzi, segretario nazionale di Rete Eco Digital, Matteo Testi, fondatore di AI Venture Builder, Karen Iacono, direttrice esecutiva di Vert Project, Anastasia Salzano, Chief Marketing Officer della startup Generazione Terra, Giuseppe Patta, presidente di SOS Terra ETS, Stefano Bennati, ESG e Sustainability Senior Advisor, Flavio De Septis, Chief Information Security Officer e Head of Security Operation di Tesis Group, Marco Marchesani, ESG Specialist di Triblock, Filomena Maggino, professoressa ordinario di Statistica Sociale all'Università La Sapienza di Roma. Questo è il ricco parterre di questo appuntamento che, ricordo, si intitola Territori Intelligenti, Sicuri e Sostenibili, l'Eco Digital Forum, tenutosi mercoledì 22 luglio a Roma. Buon ascolto.
1: Dovete sapere tutti che questo microfono è per la diretta degli amici di Radio Radicale, quindi chiunque deve parlare...